0: vuole liberare. Noi no, e io non di sicuro.
1: Vai,
0: insomma,
1: via.
2: Vado, sai, via, vado via. Invece
0: molte,
2: no.
0: Poi sai, molte decisioni non dipendono da me.
2: Ah no, beh, quello ci appelliamo, insomma.
0: Molte volte abbiamo
2: le mani legate.
0: Molte volte abbiamo dei ruoli che sono soltanto, diciamo così, di rappresentanza.
2: Di rappresentanza, non
0: allora,
2: solo,
0: salutiamo naturalmente tutti, anche coloro che sono nella nostra app, ma anche coloro che sono davanti al video, il canale 61. Poi ormai conoscete un po' la situazione che ha preso il via proprio da questa settimana. Si uniscono via via altre televisioni in ambito locale, in particolare del Lazio e della Toscana, ma saluteremo successivamente. Allora, sempre del gruppo naturalmente di Netwick. Dunque, detto questo, caro Lucio, saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, che come sempre ci accompagnano tutti i pomeriggi, così come la redazione con il nostro Francesco Tringali, molto
1: paura,
0: sempre attivo, che sta cercando di completare la scaletta, perché non è ancora completa. Questo per dirlo anche ai nostri amici che ci ascoltano, che
2: si finisce mai di lavorare,
0: no,
2: ma
0: sì, proprio fino all'ultimo, ma poi anche dopo, quindi
2: sì,
0: anche
2: sì.
0: Daniele Petroselli come sempre, tra l'altro ieri è andato questo bello speciale su Motor Valley di Daniele, curato con Umberto Zappelloni, molto bello. Io gli faccio ancora i complimenti, perché poi hanno trattato anche il tema di Alex Zanardi. E sentire, insomma, un esperto, e uno che tra l'altro Umberto conosce, Zanardi, è sempre un gran piacere sentire delle testimonianze
2: che l'ha vissuto da vicino.
0: Vita. Esatto. Allora, detto questo, caro Lucio, io andrei immediatamente ai titoli di oggi e poi cominciamo, perché abbiamo un lungo pomeriggio anche per affrontare temi che abbiamo scelto in questa, diciamo così, ormai possiamo dire quasi vigilia di giornata di campionato, perché si riparte.
2: Solito spezzatino.
0: Ma solito spezzatino.
2: Non ci si ferma mai.
0: Almeno qui c'è lo spezzatino, poi in alcune giornate ancora non sappiamo gli orari di alcune partite, chissà quando si giocherà. Questo è il papocchio che hanno combinato quest'anno. È clamoroso. Va bene, dipende. Allora andiamo subito ai titoli. Eccolo qui, allora il Paris Saint-Germain va in finale, supera il Bayern Monaco e adesso Luis Enrique cerca il tris di Champions. Ne ha già vinte due, una proprio con il Paris l'anno scorso, l'altra invece con il Barcellona. Abbiamo messo in foto tre giocatori la cui destinazione è tutta da scoprire, e naturalmente sono Leao, che sembra allontanarsi dal Milan, da quello che abbiamo appreso oggi, Vlahovic, che situazione di stallo se non di gelo in casa Juve, e poi attenzione, mettiamoci anche Ken. Ieri abbiamo raccolto commenti anche su questo giocatore di chi segue la Fiorentina, che insomma alla fine dice: che cosa vuole fare Ken? Kivu anno 2028, non è un film, è la, diciamo, possibilità di prolungare il contratto fino al 2028 del tecnico campione d'Italia. Carina questa. Gasperini, qua comando io, con proprio, sembra Giulio Cesare più che Gasperini,
2: sì,
0: in questa foto. Questa la faremo vedere anche a Stefano Impallomeni, insomma la figura sempre più manager di Gasperini, oggi insomma ne parliamo, perché vuole rivoluzionare tutto in casa Roma, ci riuscirà? Attenzione, panchina del Torino, il Toro punta Gattuso, ma occhio a Juric, rispunta, vedi, alle spalle proprio di Gattuso, perché insomma
2: così.
0: Massima attenzione, sembrerebbe essere stato proposto a Gattuso un contratto di 3 anni, ma il nome di Juric è presente, cioè si sta prendendo ancora in considerazione l'eventuale ritorno di Juric sulla panchina del Toro. Io penso che questo è a certificare dell'ottimo lavoro di chi poi rappresenta giocatori e allenatori, bisogna avere veramente qualcuno che ti rappresenti molto bene, che riesce insomma a portare
2: tu
0: avanti.
2: Dici riferito a qualche tecnico.
0: Ragazzi, c'è qualche tecnico che hanno dei fenomeni che li gestiscono, ma guarda che secondo me questo non è un difetto, è un pregio.
2: Sì, poi insomma dipende anche dalle piazze. Torino, sì, che progetto ha per il futuro? Non è che abbia un progetto così importante.
0: Ecco.
2: Mi dispiace per i tifosi del Torino, Juric e Gattuso sono tecnici di una certa caratura. Juric
1: subito
2: a Torino,
1: una grande cagata.
2: Ecco, mi perdoni mister, però dicevo, Juric a Torino ha fatto anche discrete cose. Gattuso non viene francamente da anni felicissimi, per usare un eufemismo, a livello di risultati e di avventure. Non so quanto possano essere entusiasti i tifosi, ecco. Con tutto, sì, il rispetto, ribadisco, con tutto il rispetto per allenatori che non hanno, appunto, Juric neanche fatto malissimo, però si vivacchia sempre in quella categoria lì.
0: È vero, assolutamente. Allora, dunque, che veniamo da questa partita? Veniamo da questa partita che è vero che è finita 1-1 e quindi tutti quelli che sono amanti della difesa dicevano che 1-1, stava finendo di corto muso, ma col corto muso non c'aveva niente a che fare. Cioè, una partita da 1-1 dove tu dici, oh, bella partita pure questa.
2: Abbiamo detto tante
0: volte. A dimostrazione
2: volte.
0: Che non è che devi fare per forza...
2: Non è il risultato, è l'interpretazione,
0: è come
2: della partita.
0: A interpretare. Anche ieri si è vista l'interpretazione di una bella partita, l'intelligenza, la strategia, la scelta degli allenatori, ma soprattutto il grande lavoro dei giocatori, perché il Paris Saint-Germain è più forte. Parliamoci...
2: Beh, la squadra più forte del mondo, Marco.
0: Esatto. In questo momento lo ha dimostrato anche ieri, ma ha dimostrato ancora una volta quanto i giocatori siano stati disciplinati da Luis Enrique, perché poi oggi apriremo anche un capitolo. Luis Enrique in questo momento è il migliore tecnico che c'è in circolazione?
2: Vi sentivo parlare prima all'editoriale,
0: perché è una valutazione,
2: una
0: domanda legittima che ci sta. C'entra la seconda finale consecutiva in Champions League in 2 anni e soprattutto propone un certo tipo di calcio che non è soltanto volto ad attaccare, ma anche a sapersi difendere in maniera organizzata, ma soprattutto c'è sempre una proposta di gioco. Ieri è finita 1-1, ma se andiamo a vedere il conteggio dei tiri in porta, occasioni create, parate dei portieri, è una roba mostruosa, mostruosa.
2: Sì, sì.
0: E io mi sono permesso di fare giorni fa un post sui 3-0-0 sulle 5 partite di venerdì fino a domenica prima delle 15,
2: sì, fino all'ora di pranzo,
0: dove praticamente 5 partite c'erano stati 5 gol e soprattutto
2: 0-0,
0: le occasioni create, non riescono ad arrivare alla partita di ieri sera, le grandi occasioni create,
2: no,
0: in
2: 5 probabilmente
0: partite.
2: No,
0: quindi partita bella anche ieri. Poca precisione secondo me da parte del Bayern Monaco, perché ha avuto delle occasioni, ma ieri sono stati un po' meno precisi del solito.
2: Sì, sì, le letture in difesa mancano sempre un po', in attacco quella verve, quella brivio è mancato. Olise,
0: grande,
2: Luis Diaz, Musiala, poco.
0: Esatto, grande lavoro dei giocatori del Paris Saint-Germain anche in fase di non possesso palla. Gli attaccanti hanno fatto un lavorone enorme.
2: Ma lo fanno sempre, Marco. Sempre, anche nella partita d'andata quella è stata una gara anomala.
0: Kvaratskhelia ha fatto una prestazione pure ieri strepitosa. Gli attaccanti, insomma, partecipano tutti. Non stanno lì a bighellonare,
2: no,
0: aspettando la palla e
2: mai,
0: facendo dei sorrisi
2: mai.
0: Qualche ripartenza. Che ho descritto qualcuno?
2: Questo lo dici te, Marco,
0: no, vabbè,
2: l'hai detto te.
0: No,
2: però il paragone sui grandi giocatori è proprio questo qui: per diventare di quella categoria lì devi essere fenomenale in attacco e poi devi avere un'attitudine anche in fase di non possesso, e ce l'hanno tutti,
0: sì, sì, sì,
2: al Paris Saint-Germain,
0: sì,
2: tutti,
0: sì,
2: dal primo all'ultimo.
0: Alcuni giocatori sono stati nettamente migliorati.
2: Vediamo infatti i messaggi.
0: Kvaratskhelia e Dembélé è un altro, insomma.
2: Io mi ricordo l'anno scorso un'immagine di Dembélé in pressione al limite dell'area di rigore avversaria, che aveva uno sguardo famelico sul portiere. Ora non riesco a ricordare precisamente quale partita di Champions League fosse, se proprio la finale con l'Inter o in una delle semifinali con l'Arsenal, può essere, non rammento, però ricordo veramente quello sguardo famelico in fase di non possesso di un attaccante, che è la descrizione precisa.
0: Assolutamente. E quindi dai, abbiamo visto ieri, ripeto, un'altra bella partita di calcio, dove ci siamo. Io mi sono divertito pure a vedere questo pareggio 1-1, anche stava finendo 1-0, già mi immaginavo, no, il cortomuso il Paris Saint-Germain che vince di corto muso, ma che di corto muso non c'era proprio niente.
2: Ma non ci interessa e quindi... il punteggio, ci interessa il tipo di partita che vediamo.
0: No, comunque dai, finale meritatissima, bella partita. Sì, bella partita sarà con l'Arsenal, dove si affrontano due squadre molto organizzate, molto, secondo me forti. Il Paris Saint-Germain tecnicamente mi sembra superiore. Però sai, nelle finali certe, diciamo, poi situazioni possono essere livellate, può succedere di tutto, potrebbe anche essere una finale non spettacolare perché c'è la posta in palio molto alto, quindi vediamo. Sono veramente molto curioso di vedere questa partita, come verrà interpretata dal Paris Saint-Germain e dall'Arsenal, perché sono due tecnici molto preparati e non a caso poi ottengono questi risultati. È vero, ci sono dei giocatori di qualità, quindi chiudo dicendo che servono sempre i giocatori di qualità, ma poi serve chi gli deve dare un'indicazione, chi gli deve dare una strada, altrimenti, guardate Real Madrid, rischi di non trovare questa strada, perché anche Real Madrid c'ha una struttura di calciatori, c'ha giocatori forti, però avete visto, non sempre questo.
2: Servono tutte le componenti,
0: se non hai
2: Marco,
0: un allenatore che riesce a gestire certe situazioni, e avevano preso poi un allenatore molto bravo all'inizio, ma evidentemente non si è creata questa connessione con i giocatori, con l'ambiente, e è andata così. Bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi, Lucio. Poi adesso andiamo a prendere anche qualche approfondimento.
2: Ricalcano i titoli molti, eh?
0: Eh sì, c'è da dire una cosa, l'abbiamo sottolineata più volte. Per esempio, vado un attimo al volo su tutto il mercato web, che dice: il nuovo PSG nasce dal gruppo, così Luis Enrique lo ha rivoluzionato e reso vincente. Questa è una cosa che abbiamo detto spesso, no? Ossia, una squadra che prima era una sorta di album delle figurine, aveva tantissimi giocatori di assoluto talento e qualità, però non erano una squadra. Luis Enrique ha fatto delle scelte, ha smontato un po' quel tipo di concezione, no, ha smontata tutta, e ha portato invece un'idea di squadra, di lavoro, di applicazione, e quindi
2: ha ottenuto il risultato.
0: Questi sono i risultati,
2: sì, assolutamente.
0: Quindi ecco qui, vedi, non so se possiamo andare sul sito, chiedo ad Andrea se è tutto pronto per andare. Stiamo vedendo qui questo pezzo di approfondimento di Michele Pavese su tutto mercato web, dove appunto c'è il sacrificio più del talento, quindi vedi, per anni il club parigino è stato identificato con il culto del superstar, con equilibri fragili e gerarchie spesso costruite più sul peso mediatico che sulla funzionalità tattica. Mi trovo pienamente d'accordo. Oggi il quadro è completamente diverso, non esiste più un giocatore al di sopra del sistema, tutti corrono, tutti pressano, tutti difendono, attaccanti e centrocampisti si sacrificano con la stessa intensità dei difensori titolari, e riserve condividono identità e responsabilità. Questo Paris Saint-Germain, prima ancora che una squadra, appare come un gruppo profondamente connesso, giovane e affamato.
2: Un altro aggettivo, giovane.
0: Giovane.
2: Quella squadra aveva giocatori fortissimi, un po' come dicevi, da album delle figurine, ma erano anche grandi, perché Messi aveva 35 anni, Neymar era un ultra trentenne. Mi ricordo, in difesa venne preso, ti ricordi, Sergio Ramos, che non era già più il Sergio Ramos del Real Madrid, che aveva 36 anni, mi pare, se non ricordo male. A centrocampo c'era Verratti, non era vecchissimo, ma già iniziava ad avere un certo tipo di età. Ora è una squadra forte, ma anche molto giovane, perché se guardo Serie Meri, vedo un 2006, se vedo due, vedo un 2005, entra dalla panchina Mayulu, un altro 2006, gli altri giovani vecchi, João Neves è un 2004 che gioca titolare da stagioni, prima al Benfica, poi al Paris Saint-Germain, quindi c'è anche un impianto più giovane. L'età media di ieri era 25 anni nella formazione del Paris Saint-Germain, quindi fa capire anche questo, poi è stato secondo me un diktat del nuovo corso.
0: Bene, bene, bene. Poi arriva un messaggio di Maurizio che dice che finirà Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 con gol di Calafiori. Beh, potrebbe anche succedere che vinciamo.
2: No, noi ce l'auguriamo.
0: 1-0 l'Arsenal. Sono convinto che se finisce 1-0 sarà comunque al termine di una bella partita. Quindi
2: poi, le finali possono essere un po' più brutte, lì lo capiamo, una partita che conta tantissimo.
0: Questo 0-1 non cambia niente nella concezione del calcio, Maurizio. No? Lo so che a te piace lo 0-1 e Cortomuso e via dicendo.
2: Si augurava per Calafiori, Maurizio,
0: ma non cambia niente nella concezione del calcio. Vorrei avere più Luis Enrique in questo calcio che altri allenatori, insomma, quindi sarebbe meglio insomma. Bene, dunque c'è una domanda di Antonio. Ciao Marco, ciao Lucio, una domanda: ma se in Italia ci fossero squadre che giochino 4-2-3-1 o 4-3-3, secondo voi ci sarebbero partite più divertenti anche con giocatori normali?

0: positivo, dipende sempre dall'applicazione che se ne fa dei moduli.
1: Bene, cioè. Vediamo. Allora, Luis Enrique è davvero bravo, basta notare come ha migliorato Kvaratskhelia e Dembélé, si merita di vincere la Champions League. Sì, sì, ma ha migliorato la squadra, ha migliorato proprio... veramente bravo. Io oggi chiederò se in questo momento è il miglior allenatore che c'è in circolazione, se ha superato anche Guardiola. Secondo me in questo momento anche più forte di Klopp.
0: Beh, sai, Klopp ormai non lo vediamo da anni,
1: però come concezione di calcio
0: è entrato secondo me in quell'Olimpo lì.
1: Sì. Poi ho visto dei video bellissimi di come si rapporta con i suoi giocatori all'interno dello spogliatoio durante diciamo anche tra un tempo e l'altro, quello che riesce a tirar fuori anche dal punto di vista della grande personalità che ha, l'impatto proprio che ha nei giocatori. Beh, impressionante. Allora, dunque andiamo a sentire qualche audio. 331 82 00 213.
2: Buonasera Maracanã. Allora, ieri è andato in scena il ritorno, una considerazione che per me è certo è che attualmente Luis Enrique è il miglior allenatore del mondo, senza sì e senza ma, perché ieri ha giocato un calcio diverso rispetto a quello dell'andata, intensità ai massimi livelli, ma molto più accorto, ripartenze fulmine che secondo me dimostrano anche la malleabilità di un allenatore che non deve saper svolgere solo un compito, solo uno schema, come quello che vedo invece nel Bayern con Kompany. E due, volevo lanciare un tema: secondo voi è meglio la semifinale nel complesso andata e ritorno, questa qui PSG Bayern o quella di Inter Barcellona? Per me quella di Inter Barcellona tra andata e ritorno è stata più emozionante, posso dirlo con serenità.
0: Beh, ma... siamo su quel livello lì. Quella fu ancora più, con più colpi di scena fino alla fine. Quindi sì, forse ha intrattenuto fino alla fine, però siamo su quel livello lì.
1: Sì.
0: E ti fa capire l'Inter che lavoro abbia fatto l'anno scorso. Ha fatto un percorso fantastico in Champions League, fantastico.
1: Allora, ma io sai, questi confronti insomma sono state due partite poi emozionanti. Secondo me deriva anche dal fatto se sei un po' più vicino alla squadra in quel momento, cioè per un interista per forza è più emozionante,
0: però ecco, noi vedendola dall'esterno
1: per me sono state due belle partite, ecco, quindi
0: quella lì è stata in discussione fino alla fine, perché
1: io mi ricordo l'anno scorso poi hanno cominciato a tirar fuori tutta la chiacchiera degli errori difensivi del Barcellona, perché quando una squadra subisce, ma tanto quando subisci c'è sempre qualche errore. Su Kompany mi permetto sempre di dire una cosa, che secondo me è vero che è all'inizio, ma secondo me sta facendo vedere delle cose molto interessanti,
0: Attenzione, è un tecnico giovane.
1: È un tecnico molto giovane, si è trovato a guidare una squadra. Io quando l'ho visto arrivare al Bayern Monaco, devo dire la verità, ero molto scettico, perché ho detto ma chi, davvero? Cioè una squadra... Invece questo è bravo, questo pure c'ha... si vede che insomma,
0: beh, che
1: è del mestiere, diciamo
0: sì,
1: così.
0: Sì, a 40 anni mestiere. Peraltro lui poi è stato molto, molto scientifico nel fare la gavetta. Ha iniziato in Belgio, ha fatto 2 anni all'Anderlecht, riporta l'Anderlecht comunque a livello europeo, poi va al Burnley, porta il Burnley in Premier League, poi nella seconda stagione in realtà lì fa vedere la visione del Bayern Monaco. Il Burnley retrocede e il Bayern compra Kompany perché paga la clausola per prenderlo dopo un allenatore che era retrocesso,
1: sì, sì.
0: E poi si trova in casa dei frutti.
1: Pensa che se qui una grande squadra prende
0: un allenatore retrocesso in un altro
1: ma
0: campionato,
1: ma sai che te fanno, cioè proprio
0: lì fa capire che hanno visto qualcosa di speciale.
1: È un grande club che prende un allenatore retrocesso.
0: Sì.
1: Allora, 331 82 00 213, perché Bayern Monaco è un grande club, è come se in Italia, che ne so, un grande club italiano prendesse un allenatore
0: che è
1: retrocesso perché intravede, che ti posso dire, delle cose. Ma qui gli salterebbero addosso il giorno, ma nemmeno il giorno dopo,
0: il giorno
1: 5 minuti dopo. Allora,
0: anche l'Inter per esempio ha avuto il coraggio di scegliere Kivu, che era un allenatore, poi per carità non era la prima scelta, abbiamo detto tante volte, però anche lì Kivu aveva lottato per la salvezza, quindi anche lì è stata una scelta comunque, poi alla fine quando hanno dovuto certificarla coraggiosa, hanno avuto ragione tutti
1: e due. Infatti ha fatto una scelta,
0: quindi su
1: quello
0: bisogna dire, non uguale, però
1: non uguale,
0: per certi versi
1: ha fatto
0: simile.
1: Una scelta coraggiosa, e dove all'inizio i dubbi c'erano, ripeto, anch'io ne avevo dei dubbi, e devo dire invece che poi dopo sul campo è chiaro che uno all'inizio deve esprimere un giudizio, perché dopo siamo tutti bravi a parlare,

0: all'inizio esprime un giudizio, dice: ma che ne pensi? Bah, io sinceramente qualche perplessità era legittima averla, no? Per, considerando il percorso di Chiu. Invece poi sul campo lui è stato bravissimo ad allontanare, a cancellare tutta una serie di perplessità e dubbi che uno poteva avere. Allora, 331-82-00-13, andiamo ancora e poi ci fermiamo un attimo.
1: Ciao Marco, ora che non si venga a dire che ieri sera il Paris Saint-Germain ha mantenuto la sua filosofia di squadra, perché non mi pare che ieri la partita sia stata sviluppata come quando in casa stava 5-2. Ieri, giustamente, è riuscito a fare un gol dopo 3 minuti, blocco basso, e ha sfruttato le proprie caratteristiche. Quello che secondo me una squadra di calcio deve fare è sfruttare le proprie caratteristiche. Quella che sa attaccare, e c'è chi sa difendere, c'è chi sa fare bene tutte e due le cose, e sfrutta le ripartenze veloci con gente come Kvaratskhelia, Dembélé e due.
0: Ma per me non si è snaturato assolutamente il Paris Saint-Germain. Ha fatto la sua partita con una strategia di
2: attenzione, con una accortezza superiore. Ma poi è una squadra che tende a ripartire, forse un pochino più accorta.
0: L'aggressività che ha avuto sempre, sì, i raddoppi, sì. L'aggressività, il pressing continuo, perché il pressing lo puoi fare anche basso.
2: Sì, forse è stato meno accorta.
0: Ma non c'entra
2: all'andata.
0: Niente il blocco basso. Il blocco basso lo fanno altri. Ci
2: lo
0: fermiamo.
2: Fanno in alcuni momenti.
0: Esatto.
2: In alcuni momenti.
0: Break.

0: Bene, ci siamo in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ben trovati.
0: Danno anche il buon pomeriggio al canale Gold TV, canale 11 del digitale terrestre nel Lazio, che si collega live con noi, come in questo momento, fino alle ore 17. Dunque, detto questo, Lucio, andiamo a recuperare ancora qualche approfondimento in questa parte di trasmissione. Poi alle 14 arriverà anche Stefano Impalomeni e ripartiremo con tutti i commenti sui temi di questa giornata. Lucio.
1: Sì, allora anticipo un po' i temi, appunto, e parlo anche di allenatore. Prima parlavamo effettivamente di Luis Enrique, ti parlo di Christian Kivu, perché prima avevamo detto nei titoli Kivu 2028, no? Perché? Perché effettivamente si sta pensando di portare avanti l'orizzonte contrattuale. Infatti si andrà avanti insieme. Nei giorni scorsi erano già emersi i dettagli. Si parla di un accordo fino al 2028 con un ingaggio che salirà a 3,5-4 milioni di euro a stagione. Si pianificherà il futuro con l'Inter, che dovrà gioco forza rinnovare la squadra, considerando l'età media piuttosto alta e diversi giocatori che vanno a scadenza. Il punto per fare poi il piano, quindi sul contratto e sul futuro, avverrà dopo la partita di Roma, ossia la finale di Coppa Italia del 13 di maggio contro la Lazio. Si faranno tutte le valutazioni del caso, sarà un nuovo incontro fra le parti, ma insomma ormai è tutto pronto per proseguire insieme, per formalizzare un rinnovo che possiamo dire, Marco, essere stato pienamente meritato sul campo nell'arco di questa stagione.
0: Sono d'accordo, e penso anche che poi inizierà veramente anche un percorso anche nuovo per l'Inter, no? Credo che insomma
1: per Kivu e per l'Inter
0: sì
1: come è giusto che sia,
0: rigenerare un po' la squadra, credo che sarà uno degli obiettivi, no? Quindi questo è molto importante. Allora, un po' di messaggi al volo. 331 8200213. Comunque diciamo che il calcio italiano prende solo i bolliti, ma i vari Kvaratskhelia, Marquinhos e Ruiz sono passati tutti da noi. È chiaro anche che è difficile trattenerli per un discorso economico, e quello è il tema che ci frega. Purtroppo sì, perché poi dopo arrivano questi grandi club, per rispondere a Salvatore, che hanno la possibilità di proporre, presentare degli ingaggi elevatissimi e te salutano.
1: E poi comunque anche, Marco, economico e tecnico, che sono due cose che vanno a braccetto. Chiaro che giocare nel Paris Saint-Germain, con tutto il rispetto, non è la stessa cosa che in questo momento giocare per Milan, Juventus o Inter. Anche a livello tecnico ti ritrovi in una squadra chiaramente nettamente più forte, che può puntare a degli obiettivi molto più importanti con continuità. Questo è il punto. Da noi passano i giocatori che sono in fase calante o quelli magari molto in rampa di lancio. Siamo un punto di partenza, non un punto d'arrivo.
0: Allora, vado sempre su tutto mercato web, perché ci sono le parole dell'agente di Lukaku. Esatto, un giorno tornerà all'Anderlecht, ma ancora in un top club dopo il mondiale. Tra l'altro mi sembra che il CT della nazionale belga gli ha detto: guarda che se non giochi un po' di partite la vedo dura, insomma.
1: Non so quanto spazio possa trovare.
0: È difficile adesso trovare spazio. Allora prendiamo al volo le parole. Io credo che tornerà al 100% un giorno. Se però mi chiedete in un futuro vicino, non penso. Parla appunto dell'Anderlecht. Per me Lukaku è un attaccante fantastico, anche se questa stagione è stata dura per lui. A grande energia, sono convinto che disputerà un grande mondiale e che lo rivedremo al suo massimo livello la prossima stagione. Ovviamente quando parliamo di massimo livello parliamo dei migliori club del mondo, nei migliori campionati del mondo, quindi non vedo un ritorno immediato in Belgio per Lukaku.
1: Ma non mi stupisce, francamente, Marco, non mi stupisce. Anderlecht è tornato un po' più competitivo nelle ultime stagioni dopo un momento difficile a livello storico, anche a livello di gestione, però Lukaku si sente ancora pronto per altri palcoscenici, anche perché, Marco, Lukaku è grande ma non vecchissimo, è un 93, quindi quest'anno 33 anni, e soprattutto ha l'ambizione di rimanere ancora in nazionale. Sai però perché credo che andrà in nazionale anche al mondiale Lukaku, se dovesse star bene fisicamente? Perché il Belgio non ha in questa fase grandi centravanti. Ha creato un buon numero di sottopunte, di trequartisti, di esterni offensivi, però buon ricambio, però il centravanti, l'altro riferimento è Openda, che non viene da una stagione insomma non particolarmente felice.
0: Allora, Alberto ci scrive, Alberto da Piacenza fa anche una domanda, dice, intanto ci saluta, poi Voi avete uno solo slot di mercato. Comprate il migliore allenatore del mondo o il migliore giocatore del mondo?
1: Beh, Alberto pone la vecchia,
0: però aspetta,
1: l'annosa
0: aspetta,
1: questione aspetta, di giocatore o allenatore. Aspetta.
0: Se io posso comprare il migliore allenatore del mondo o il migliore giocatore del mondo, vuol dire che c'ho un sacco di giocatori forti già dentro.
1: Lui, beh, credo sia un discorso ideale. Chiaro che dici, se ho una squadra già molto forte, prendo l'allenatore più forte,
0: Al mondo, cioè, nel senso, se io...
1: ma che è un discorso ideale.
0: No, io però voglio rispondere alla domanda di Alberto, cioè nel senso, se io posso prendere due che sono i migliori al mondo, vuol dire che c'ho un sacco di soldi e vuol dire che c'ho una squadra forte.
1: Nel contesto reale, sì,
0: allora,
1: io credo la sua fosse...
0: Allora, in questo caso...
1: Credo fosse la domanda ideale, dice, se ho un livello medio e... idealmente posso prendere il miglior giocatore o il miglior allenatore, credo.
0: Io prendo l'allenatore posso...
1: tu prendi io...
0: in questo caso
1: forse il giocatore più forte. Vabbè. Scegliere il giocatore più forte
0: in questo caso, perché se mi fai una domanda del genere vuol dire che ci abbiamo un sacco di soldi.
1: Quella è applicata al piano pratico, credo fosse una domanda ideale, dai,
0: allora,
1: quindi lontano dalle questioni economiche di noi.
0: Allora, poi un altro messaggio di Vittorio: ma quando si parlava di campionato non allenante in Italia, la Ligue 1 cos'è? Comunque non scherziamo, il finale del Paris Saint-Germain vincerà con almeno due reti di scarto. Adesso non mi getto in questo.
1: Io questo non lo credo.
0: Questo non lo so, ma può essere pure.
1: Può essere pure. Però io, guarda Marco, l'Arsenal è veramente forte.
0: Ma certo, ma
1: lo si è visto poco. Sta recuperando i giocatori più forti. La coppia di centrali, Saliba e Gabriel, per me la più forte del mondo. Paris Saint-Germain ha dei valori in più perché in attacco è ancora più forte già dell'attacco ottimo dell'Arsenal. Però se la giocano alla pari. Non mi aspetto una finale squilibrata.
0: Bene, altro approfondimento. Dai Lucio, andiamo a scegliere un altro in questa parte di trasmissione. Vai.
1: E allora ti porto anche su Vlahovic. Continuo ad anticipare, insomma, i temi di cui discuterete più avanti. Perché
0: fa Vlahovic?
1: A parte Vlahovic,
0: ho letto un po' di gelo.
1: Marco, è diventata ormai una telenovela interminabile. Ce la portiamo avanti decisamente da un anno a intervalli irregolari. Però ormai stiamo arrivando alla redderazione, come si suol dire, e si rimane insomma in stallo. Hai detto freddezza? Sì, perché al momento Vlahovic sta prendendo tempo per il rinnovo, sta aspettando perché vuole capire effettivamente che tipo di prospettive possano esserci. Il titolo è abbastanza chiaro sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web. Vlahovic prende tempo per il rinnovo perché aspetta anche chiamate eventualmente. Sappiamo che è a parametro zero e ci sono degli interessi al momento non concretissimi per quanto viene riportato, ma lui aspetta Barcellona e Bayern Monaco. Perché? Perché il Bayern vorrebbe un vice Kane, quindi lo prenderebbe, ma per fare sì la riserva di Harry Kane, avere Vlahovic comunque come riserva non sarebbe malissimo, mentre il Barcellona sta cercando ancora dei profili che possano eventualmente sostituire Lewandowski, che ormai lascerà a fine stagione. Ripeto, sono interessi non concretissimi, però Vlahovic nel frattempo prende tempo, quindi non dà risposta alla Juventus e attende l'evolversi delle altre situazioni. Certo è che siamo a meno di due mesi dalla fine del contratto, quindi ormai il tempo stringe, a breve avremo una risposta.
0: Bene, bene. E allora, questo per quanto concerne...
1: Certo è che lo stipendio attuale credo non glielo possa garantire nessuno. Non credo... Barcellona e Bayern Monaco magari avrebbero le disponibilità, ma non credo che gliele vogliano garantire. Poi, non lo so.
0: Allora, vorrei un pensiero da voi sulla Conference. Siamo onesti, il livello bassissimo, non sarebbe meglio introdurre nuovamente la Coppa delle Coppe? Aveva più senso?
1: No, questa è una battaglia mia. Ne discutiamo tantissime volte della Conference League. Tu la toglieresti di netto.
0: Ma immediatamente.
1: Io invece la sposo in pieno la Conference League.
0: Io no.
1: Perché io tendo sempre a dire che in Italia guardiamo sempre solo quello che accade in Italia. E invece è un merito anche a chi crede in altri paesi più piccoli, che ha la forza delle idee. Noi dovremmo imparare tanto, secondo me, dalla gestione di altri paesi. E poi i progetti che sono ben impostati prendono piede nella Conference League e poi avanzano. Il Bodo Glimt l'abbiamo conosciuto in Conference e quest'anno ha sfiorato i quarti di finale di Champions. Quindi ci sono tanti belli esempi. È giusto che anche i paesi più piccoli, ma che hanno sostenibilità magari e idee, al contrario nostro, abbiano un risultato. A me piace, si scoprono tante storie, il calcio è fatto anche di quello, secondo me. Però questa è la mia umile opinione.
0: No, ci mancherebbe. Non,
1: a te non piace perché...
0: No, non piace, no, ma non è che non mi piace la Coppa, non è che non mi piace perché per partecipare ad una competizione devi avere dei meriti,
1: certo,
0: conquistati sul campo, perché hai fatto qualcosa di importante sul campo. Arrivare settimi in qualsiasi campionato, sesto o settimo, non ci sono meriti.
1: Vero? Però, però questo è un punto di vista italiano, nostra Valsetti,
0: per carità,
1: negli altri campionati sono la seconda, la terza, quindi quello è un punto di vista esclusivamente
0: nostro. Non mi ricordo nel passato di coppe di squadre che arrivavano al settimo posto.
1: Vero, però neanche al sesto con l'Europa League.
0: Sì, sesto, però sai, allora se tu fai quattro squadre in Champions, che per me sono tante, quindi se partiamo da... però vuoi fare quattro squadre in Champions, le
1: prime quattro... cinque addirittura.
0: Sì, può capire... Ne mandi altri due a fare l'Europa League e sono sei squadre potenzialmente che puoi mandare a fare l'Europa. Un'altra che arriva settima perché? Cioè dove sta il senso di arrivare settimi?
1: Sì, però tra sesto e settimo cambia poco.
0: No, ma ti ho detto io non...
1: Secondo
0: è...
1: me. E poi
0: ma...
1: un punto di vista allora, nostro, se noi facciamo, in Italia...
0: Se noi facciamo un discorso, una volta c'era, andava a fare la Coppa dei Campioni la prima... E poi c'era la seconda, la terza,
1: sì,
0: andavano a fare la Coppa UEFA.
1: E chi vinceva la Coppa Italia? Coppa Italia. La Coppa
0: allora era ancora più meritevole, allora, diciamo così, quel tipo di approccio alle coppe. Poi hanno cambiato, hanno voluto mettere le prime quattro per motivi economici, eccetera. Bla, bla, bla.
1: Le prime tre, poi le prime quattro.
0: Siamo arrivati a quattro, vabbè. Due mandale a fare quella che è la famosa Coppa UEFA, due le mandi, ma... L'altra era carino, mandare chi vinceva la Coppa Nazionale di casa. Se poi quella Coppa che la vince la squadra che ha vinto pure lo scudetto, mandi la seconda, nella finalista, arrivata in quella competizione. Non lo so, e questo ti ripeto, mio pensiero.
1: Sì, sì, ci può stare, io dico solo che magari in Belgio la terza ci va in Conference League, quindi ha una valenza, anzi, maggior parte dei campionati è così.
0: 331-8200-213, vai.
2: Buongiorno, Giovanni da Cesina, un saluto. Luis Enrique attualmente è senza dubbio il numero uno degli allenatori al mondo, ma non lo è da adesso. Secondo me, anche quando allenava il Barça, il suo Barça era più forte e giocava meglio di quello di Guardiola, quello del 2015 e del 2016. Parere personale. Vi saluto, vi seguo.
0: Grazie.
1: Giocava bene quel Barcellona, era fortissimo.
0: Sì, ma
1: però
0: posso dirti una cosa,
1: Marco. Quello. Io mi ricordo all'epoca quando vinse la Champions League, il Barcellona in Italia, tutti dicevano: vabbè, ma Luis Enrique che ha combinato? Con quella squadra vincevano tutti, non è
0: esatto.
1: Un grande tecnico.
0: Ma questo
1: e,
0: è una cosa
1: aspetto
0: che
1: adesso,
0: dicono...
1: francamente.
0: Ma questa,
1: aspetto adesso.
0: Ma questa, sai, questa è una frase che dicono. Che dicono spesso e come
1: sembrava avesse l'avrei potuta vincere anche io. Guarda.
0: Io quest'anno non ho mai condiviso anche il principio. Allora, qui in Italia, chi vince lo scudetto perché c'è giocatori forti?
1: No, non è così. Certo, che avere una squadra forte
0: quindi
1: ti aiuta.
0: Se andiamo io e Lucio, facciamo la stessa cosa.
1: Questo il discorso: se ci fossi stato io, avrebbero vinto uguale.
0: No,
1: ma
0: questo è
1: inutile.
0: Veramente, credetemi, un discorso di una bassezza, diciamo così, che lede proprio l'intelligenza dello sport. Cioè non è possibile pensare una cosa del genere. Non è possibile pensare che Kivu vince lo scudetto perché c'ha la squadra più forte o c'ha i giocatori forti. Allora scusate, il Real Madrid in base a questo principio potrebbe non avere l'allenatore e vincere sempre. Poi va Xabi Alonso, che da tutti ritenuto un bravo allenatore, che aveva fatto molto bene prima di andare lì, fallisce. Allora lì che succede? Quindi questo ci deve far capire che la squadra forte ti aiuta sicuramente, ma poi devi avere una guida, perché l'allenatore è la guida, fa le scelte, decide le strategie. Non ho mai creduto che una squadra si potesse allenare da sola. Forse c'è un giocatore che poteva fare da solo, gli davi la maglia e dovevi dire: guarda, va in campo, fai quello che sai fare, che era Diego Armando Maradona. Ma poi dopo c'era vicino a lui dei giocatori molto forti che lo aiutavano, soprattutto nel Napoli. Magari Maradona ha vinto forse un mondiale da solo nell'86 con una nazionale che non era di assoluta qualità, ma Maradona è Maradona, stiamo parlando di qualcosa che è al di sopra praticamente. Però non ho mai creduto a questa storiella, che l'allenatore non conta niente, che vince la squadra più forte, punto e basta. No, vuol dire che è stato bravo invece Kivu a fare un lavoro in questo primo anno,
1: saputo lavorare bene, ha saputo mettere insieme le varie parti, no?
0: Esatto.
1: I vari ingredienti. Poi è chiaro che tu hai una squadra forte, ma l'obiettivo della squadra forte è vincere.
0: Per esempio, la domanda che faccio io: ma Fabregas con quest'Inter avrebbe fatto la stessa cosa?
1: Sì, poi parliamo, i contesti sono differenti, avrebbe avuto quella costruzione.
0: Visto che era una delle prime
1: so.
0: Scelte Fabregas, poteva fare quello che ha fatto Chivu, poteva fare il suo calcio con questi giocatori?
1: Chivu ha lavorato molto bene, e l'allenatore è una parte indispensabile, tutte le parti sono indispensabili, Marco, non si può pensare di vincere con un allenatore bravissimo una squadra mediocre o con un allenatore mediocre una squadra fortissima, servono tutte e due le componenti, è inevitabile, poi può capitare una volta un'eccezione,
0: bene.
1: Però
0: andiamo a prendere un'altra news, dai.
1: Sì, allora a questo punto vado anche sul Milan, perché si parla di Leao, anche questa, Marco, ormai a proposito di telenovele sta diventando sempre più annosa la questione di Rafael Leao, ma ormai qui si sta andando su una strada abbastanza delineata, ossia che il rapporto tra Leao e il Milan sembra andare verso i titoli di coda, sembrava che dovesse essere la stagione della consacrazione, del salto di qualità, che invece non c'è stato e potrebbe addirittura essere l'ultimo anno di Rafael Leao al Milan, come venne scritto nel pezzo di approfondimento. Il mondiale che il numero 10 milanista giocherà con il suo Portogallo, perché il Portogallo è qualificato, potrebbe essere la vetrina giusta per mettersi in mostra, attirare nuovi acquirenti. Nonostante nel suo contratto ci sia una clausola rescissoria, molti magari se lo sono dimenticati, Marco, ma la clausola di Leao è di 175 milioni di euro, la valutazione è nettamente inferiore, si aggira intorno ai 50 milioni, che sono comunque tanti, quindi bisognerà aspettare magari le risposte in un ipotetico buon mondiale, magari potrebbero far salire le valutazioni, però al momento la valutazione è questa qui, 50-60 milioni, e nel frattempo non ha giocato bene nell'ultimo periodo, per non dire nel tutto il 2026.
0: Forse questa è la stagione più brutta.
1: Forse delle ultime sì, e contro l'Atalanta potrebbe rimanere in panchina, quindi in una partita importantissima Leao potrebbe partire dalla panchina proprio per scelta tecnica e non per problemi fisici di alcun tipo. Non si è vista la giusta foga agonistica, viene scritto nel pezzo, e quindi Leao potrebbe andare direttamente in panchina contro l'Atalanta in un match cruciale per blindare il posto Champions.
0: Andiamo a sentire un altro audio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, niente, volevo dire, ieri avete dato anche più spazio al discorso del rinnovo di o meno di Conte col Napoli, no? Ma secondo voi nella sua testa avrebbe più peso, diciamo, come sfida, riportare lo scudetto a Napoli, quindi rinnovare, o andare in nazionale, quindi riportare l'Italia ai mondiali? Ecco, se diciamo nella scelta, quale sarebbe l'impresa maggiore? Ecco, e ve lo chiedo anche a voi. Perché secondo me andare via da Napoli comunque sarebbe una mezza sconfitta, ecco, perché comunque quest'anno per me è stata una delusione. Il Napoli era il favorito, comunque poi, anche perché poi chi lo dice, chi non lo dice, io lo dico, secondo me lui ha completamente sbagliato la preparazione, diciamo, atletica, per cui ha vanificato anche gli sforzi economici del presidente.
0: Beh, guarda, non è facile rispondere a questa domanda. Secondo me nessuna delle due, guarda che ti dico.
1: Tu dici, sì, la strada giusta non è né Napoli,
0: no, né nazionale,
1: né l'Italia.
0: Per me è un altro club.
1: Quindi un altro club
0: in Italia, me ne viene in mente solo uno.
1: Ah.
0: Perché io ho la netta sensazione che Allegri vada a fare il CT della nazionale.
1: Ah, quindi tu lo vedresti al Milan.
0: L'unica possibilità è quella.
1: Beh, certo, sarebbe accattivante, eh?
0: L'unica possibilità è di vedere Conte al Milan, ma non al Napoli. Io credo che con Napoli sia finito, insomma, il suo ciclo, chiamiamolo ciclo, sia finito. Non credo che torni in nazionale, gli manca soltanto un grande club italiano, poi li ha fatti quelli più importanti tutti, ad eccezione fatta della Roma, e quindi io lo vedrei in un altro club, se ti devo rispondere a questa domanda. Né alla nazionale e né un altro anno al Napoli, posto che, attenzione, il Napoli secondo me c'è una squadra molto competitiva, quindi potrebbe andare avanti con Conte ritoccando qualche cosa senza fare grandi stravolgimenti sul mercato. Però non so se Conte vuole questo, non so se anche, diciamo, i giocatori siano in grado di continuare, no, a sorreggere questo tipo di
1: classico discorso su
0: Conte, di percorso e di lavoro, ecco, tutto qua.
1: Sì, è quello. Vediamo. Lì. Dipende.
0: Allora, dunque, ci dobbiamo, ci stiamo, no, ancora abbiamo qualche altro minuto. Federico ci scrive: interessante il dato pubblicato dalla Gazzetta, Milan con Modric media 1,90 senza 1,33, dimostrazione che l'attuale allenatore non ci mette nulla di suo, le partite dove allena si decidono solo per episodi, non per il gioco, e quando mancano i giocatori top non sa che cosa fare. Si riferisce naturalmente ad Allegri. E vabbè, questo è il pensiero di Federico, lo rispettiamo. Dunque, andiamo a sentire un altro audio.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio, volevo fare una domanda: perché ci si ostina a cercare l'allenatore più forte? Perché secondo me è anche un po' limitante dire l'allenatore più forte, è la squadra più forte. Il calcio è uno sport di squadra, evidentemente società, allenatore e calciatori formano, diciamo, tutt'uno, quindi è inutile stare a dire questo è più forte, quello è meno forte, è tutto un insieme.
0: Sì, però c'è poi l'allenatore che fa la differenza, così come il calciatore che fa la differenza. Io penso che in questo momento dire che Luis Enrique sia l'allenatore più forte non è che si sbagli molto. Cioè, se sta vincendo la Champions per la seconda volta consecutiva, qual è il grande merito di Luis Enrique? Rispetto agli anni passati, che questa competizione non veniva vinta e c'erano Messi, Neymar, Mbappé.
1: Ma vedi, lui stesso si è migliorato, lui era il tecnico di quel Paris, lui è arrivato meglio, lui è arrivato nel 2023 in realtà, dove già stava finendo, però ha attraversato anche quella fase lì.
0: Ha attraversato quella fase lì
1: e l'ha cambiata,
0: se l'è trovata, poi piano piano ha lavorato per fare una fase diversa, certo. E fare una squadra.
1: Ma la scelta, Marco, la scelta del tecnico è tutto fondamentale, non puoi pensare di avere solo una componente, non si arriva mai da nessuna parte, tant'è che l'Inter, prendo ad esempio l'Inter per l'Italia, l'Inter ha vinto 3 scudetti con 3 allenatori diversi, Conte gli ultimi 3, Conte, Inzaghi e Chivu, che sono anche 3 allenatori con dei percorsi differenti, con delle idee anche per certi versi differenti, quindi vuol dire che l'Inter ha saputo anche scegliere bene l'allenatore.
0: Assolutamente, però domanda che ti faccio, chi ha fatto crescere Kvaratskhelia ancora di più? Chi ha fatto crescere Dembélé ancora di più? Insomma, ragazzi,
1: ma sì, ma tu dicevi Xabi Alonso che è un ottimo allenatore, però poi non, quest'anno non si è trovato a Madrid, non si è trovato, ha cercato di fare una certa strada, una certa idea, è andato male. Forse un altro allenatore magari avrebbe trovato delle strade
0: io
1: differenti.
0: Mi ricordo quando Guardiola lasciò il Barcellona e andò in Germania,
1: al Bayern Monaco,
0: e molti dicevano, mi ricordo all'epoca perché seguivo grande attenzione questo allenatore, si diceva: ah, ma lì non ha gli stessi campioni, ma come fa a trapiantare in Germania quel tipo di,
1: e poi come se fosse scarso quel Bayern Monaco
0: di idea di calcio, deve rivoluzionare, ma come fa, eccetera eccetera, e rivoluzionò. La forza di un allenatore è questa,
1: portò le sue idee,
0: cambiò, non solo idee che poi furono prese anche dalla nazionale tedesca di Love.
1: Come no?
0: Che cominciò a intraprendere quel tipo di percorso. Va bene, dai, ci fermiamo perché siamo in addirittura d'arrivo 59. Lucio, abbiamo terminato questa parte di anteprima.
1: Sì.
0: Ci rivediamo domani per la puntata di venerdì, per andare veramente in clima campionato. Grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco. A domani.
0: A domani. Noi adesso ci fermiamo, piccolo break, torniamo tra pochissimo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ci siamo, bentrovati, un saluto da Marco Piccari di nuovo.
6: E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, allora, ci siamo, abbiamo la finale di Champions.
6: Sì.
5: Paris Saint-Germain, Arsenal.
6: Luis Enrique
5: contro Arteta.
6: Sfida spagnola.
5: Tutti spagnoli sono ormai, gli allenatori, in fondo tutti spagnoli. C'è una scuola ormai che domina. Luis Enrique si potrebbe prendere la sua terza Champions League.
6: Eh sì, ne ha vinte già due.
5: Da allenatore, Barcellona e l'anno scorso col Paris Saint-Germain, quindi potrebbe fare doppietta. Certo, fare una doppietta due anni di fila.
6: Ha fatto il triplete lo scorso anno, quadriplete.
5: Tanta roba.
6: Ha fatto il triplete con il Barcellona e quest'anno si può ripetere, credo, non lo so. Bravo. Complimenti. Meritata, insomma, la finale. Poi
5: meritata, visto, dai, insomma, complessivamente. Dai, sì. Anche ieri, allora ti chiedo, 1-1, però è stato un bello 1-1.
6: Bello 1-1, sì. Ricco di contenuti tecnici, secondo me. Anche abbiamo visto un Parì che sa giocare anche in un'altra maniera. L'aveva fatto anche nel ritorno contro il Liverpool, se ricordi bene. Quindi sa difendersi, sa fare una fase difensiva che può essere anche utile e godibile, insomma, anche per lo spettacolo. Certo, non è stato lo spettacolo d'andata, ci mancherebbe altro, però
5: è stato sempre Paris Saint-Germain che ha saputo, ritmo,
6: sì,
5: c'è stato
6: negare
5: sempre
6: la profondità al Bayern e poi guadagnare la propria, perché poi con giocatori tipo Kvaratskhelia, che tra l'altro è stato secondo me il migliore in campo. Pazzesca la sua prestazione, Due, con Dembélé, con Barcola e con gli altri, ha avuto anche più occasioni. Neuer è stato tra i migliori in campo, il portiere del Bayern, quindi secondo me è meritato il passaggio.
5: Hanno creato più occasioni in una partita che nelle 5 che ho detto io da venerdì a poco prima delle 15 dopo il lancio match del nostro campionato. Grandi occasioni. Ci sono state ben 11 parate, sto leggendo i numeri, sono una roba pazzesca. Per non parlare dei tiri totali, che sono tantissimi, ma i tiri in porta sono praticamente, superano tutti quelli che hanno fatto in quelle partite. Confronto impietoso, è meglio non guardare i numeri, che uno dice che calcio vedo, quello lì vedi. Allora, al di là poi dei singoli, che comunque. Però poi è bello anche sottolineare, Stefano, non so se sei d'accordo, anche la crescita dei singoli, no?
6: Sì.
5: Cioè, per esempio, Kvaratskhelia, ragazzi, sta diventando un giocatore totale.
6: Sì. L'avevi detto tu, l'avevamo detto insieme. È un giocatore ancora meglio dall'andata. Ha già fatto una partita strepitosa. Ha messo in difficoltà molto Laimer. Ha fatto una partita strepitosa. Sì. Di grande sacrificio, di grande quantità. Ha coperto anche tutto il campo.
5: Raddoppiava
6: tutte le zone del campo. Raddoppiava, tornava, dava una mano alla squadra. Ripartiva. La qualità che ci ha messo. Anche conquistato, ha intercettato due o tre traiettorie, due o tre palloni anche importanti in fase di impostazione del Bayern. Il Bayern non ha trovato, insomma, quegli spazi.
5: Poca precisione davanti, però, ha avuto qualche
6: occasione. Sì, poca precisione, però Olise ha deluso.
5: Sì, ieri sera, lo dicevo prima.
6: Diaz forse tra i tre là davanti, Musiala pure, pochi spazi, ha avuto pochi guizzi. Diaz nel secondo tempo ha fatto una grande partita, ma insomma non è bastato. Ha sorpreso, secondo me, la scelta di Kompany di escludere dall'inizio Davis. Non ho capito, cioè, c'è stata un po' di ruvidezza tecnica sui lati del campo. Laimer da una parte e Stanisic dall'altra. E quando tu hai un gioco corale così, gli esterni li devi avere in giornata, devi avere anche tecnicamente bene ispirati. E io non ho visto questa cosa. E Davis? Perché non partire dall'inizio. Giochi in casa, devi ribaltare, un giocatore, insomma, che c'ha una spinta, c'ha un buon piede. Avrebbe dato una mano a Diaz, secondo me. Però, insomma, sono scelte che ha fatto e cercato un po' di rimediare, però non c'aveva questo sfogo. Il Bayern aveva fatto molta fatica questa linea bassa. Marquinhos è stato strepitoso anche nel coordinare tutta la fase difensiva complessiva della squadra, non soltanto del reparto. Quindi complimenti al Paris, che è una squadra molto forte. Due pure, ecco, tu dicevi sulla crescita individuale, ma questo è un giocatore straordinario, ragazzi. Destinato, cioè, non è che siamo ai livelli di la mia Mal, ma insomma un giocatore forte, un giocatore molto forte, giovane.
5: No, non c'è da dire.
6: Vitinha ha fatto una partita difensiva mostruosa. Insomma, il Paris ha fatto una grande partita. Poi non ha disdegnato anche nel secondo tempo in premettere in difficoltà. Poi scorreva il cronometro, ha innervosito il Bayern, gli ha impedito di sviluppare quella parte, diciamo così, la tre quarti, ha neutralizzato in pieno i punti, diciamo, di forza del Bayern, che sono Musiala, Diaz, Odise e Kane, che tra l'altro secondo me tra i quattro è stato il migliore, soprattutto nel secondo tempo.
5: No, no, e questa è un po' la situazione. Una squadra che, ripeto, si sa difendere e sa attaccare, insomma. E quindi questo è, ed è proprio guidata, secondo me, dall'allenatore, che influisce sia sulle strategie, sulla crescita dei calciatori, sulle letture della partita.
6: Sì, bravissimo.
5: Proprio, sì, in questo momento veramente penso. Prima stavo chiedendo se siamo di fronte al migliore allenatore in questo momento che c'è in circolazione. Oggi è una cosa che voglio chiedere, voglio condividere anche con te. Sì, Luis Enrique è in questo momento il migliore allenatore che c'è in circolazione?
6: Sai, guarda, Marco ha fatto un grande lavoro, perché è entrato in un mondo in cui c'era questa frustrazione con la F maiuscola, che durava da decenni. Tanti investimenti stratosferici dal punto di vista economico da parte della proprietà, zero Champions League, cioè si è lavorato per 10-15 anni, Messi, Neymar, Mbappé, niente, non si è raggiunto nulla da un punto di vista proprio europeo e internazionale. È arrivato lui e Mbappé, sì, ma perché no, c'è una richiesta, a fronte di una richiesta importante,
5: chi è che avrebbe mandato via Mbappé?
6: Quindi questo significa che a Parigi i tifosi sono molto contenti e di aver trovato un allenatore del genere, che tra l'altro adesso fa un'altra finale di Champions League, vince il campionato, si vinceva pure prima il campionato.
5: Sì, non, sì, non era quella la missione che doveva fare.
6: Era la norma, esatto. Però c'è stata l'eccezione in campo europeo. Ma non solo conquistare un titolo, ma come lo ha conquistato lo scorso anno e come probabilmente, non lo so, adesso vedremo, sai, partita secca. Arsenal è una squadra molto tattica, molto organizzata, Arteta è molto bravo, anche nella semifinale contro l'Atletico Madrid ha avuto, come dicevi tu, cioè il discorso delle letture, ha messo in capie, ha tolto Calafiori in un momento particolare, ha fatto due o tre cambi, controcambi, è uno che legge bene le partite, Arteta.
5: Sì, sì, no, infatti.
6: Poi all'Arsenal ha dato anche un po' di sfogo di questo pareggio che ha avuto il City contro l'Everton. C'ha questa pressione, poi sai, quando fai queste cavalcate, giochi su tre fronti, abbiamo visto lo scorso anno con l'Inter, poi tra l'altro, adesso non è che voglio riabilitare il lavoro dell'Inter dello scorso anno, però chi c'è in finale? C'è il Paris, un'altra volta. Insomma, l'Inter ha fatto una grande impresa lo scorso anno, eliminando il Bayern e Barcellona, insomma, non dobbiamo dimenticarci questo. Poi certamente c'è stato il 5-0 in finale, però il Paris in questo momento è la squadra più forte. Io pensavo che il Bayern, diciamo, ieri leggermente favorito, giocava in casa, ma aspettava un altro tipo di partita, però è stato molto bravo il Paris Saint-Germain a chiudere tutto quanto. E
5: ha poi trovato il gol subito.
6: Sì, esatto. Ah, quando voglio dire, poi anche lei con l'ultimo centrale, a metà campo, insomma, non è poi prendere gol così dopo sei minuti. C'è anche una responsabilità da parte del Bayern.
5: Certo, certo, certo. Lì, la partita poi si è incanalata anche in quella maniera.
6: Ah, non benissimo, ieri, centrale. Quindi c'è stata qualche difficoltà. Poi l'ansietta diventa
5: però dobbiamo dire, detto questo,
6: non ce la fai.
5: Company anche che veramente ha intrapreso un percorso importante, ha fatto vedere delle belle cose.
6: No, bravo. Insomma, ma fa parte del, diciamo così, del partito creato da Pep, no? Guardiola.
5: Sì.
6: Fa parte del Guardiola Company. Guardiola Company, sì, cioè, sì, nel senso che ci metti Arteta e poi chi è l'altro? Maresca?
5: Sì.
6: Ma insomma, la scuola anche Fabregas,
5: sì,
6: Luis Enrique, cioè sono quel tipo di famiglia, no? Quella cultura sportiva, che ci sono i principi di gioco, poi ci sono delle cose diverse, ma ci sono molte similitudini di questi allenatori. Io ci trovo, certo. Sono molto vicini, confinano.
5: Beh, come da noi ci sono degli allenatori molto vicini.
6: Sì, molto vicini.
5: Ci sono delle scuole molto vicine pure da noi, insomma.
6: No, certo.
5: Voglio dire,
6: ci sono le scuole,
5: certo,
6: il pensiero uno si è, cioè.
5: Che vuoi, voglio
6: quale
5: dire,
6: scuola vuoi appartenere tu?
5: Io?
6: Scuola di pensiero vuoi,
5: sai, in Italia
6: no, ma insomma poi alla fine ci dividiamo, ci scanniamo per questa cosa qua, ma a me piace ogni forma, ogni espressione diversa, ogni forma diversa di gioco, e però insomma voglio dire, a me piacciono questi allenatori che propongono gioco, e ben venga. Ecco, quando tu mi hai fatto la domanda da dove ricominciare, visto che viviamo una crisi tecnica, va dalla nazionale fino ai club, per questo prodotto, la Serie A che va un po' rivitalizzato, insomma, diamo spazio agli allenatori che che hanno voglia di,
5: sì,
6: di
5: io sono d'accordo
6: gioco,
5: con te
6: di,
5: su questa cosa. Sposo
6: di costruire
5: questo
6: delle squadre anche no?
5: Sì, sì, sposo sul tuo
6: che non
5: lodo.
6: Significa andare all'arrembaggio scriteriatamente,
5: no, però un po' più d'aria fresca, di coraggio, sì, di vai, non star lì sempre a
6: A speculare, a guardare il cronometro.
5: Mamma mia, sì,
6: la perdita di tempo.
5: C'è chi si è costruito una carriera guardando il cronometro. Vabbè, sono scelte anche quelle, insomma. Quindi,
6: un po' dipende, insomma.
5: Però
6: ieri guardava pure Luis Enrique, devo dire.
5: Beh, certo, alla fine pure lui guardava quando ha preso quel gol. Hai visto come si è incazzato quando ha preso il gol nel finale?
6: Eh beh, perché sai, la palla,
5: là sera,
6: se lo faceva, guarda, se lo faceva nel primo minuto di recupero, non lo so. Una palla
5: infatti,
6: in mezzo all'area di rigore.
5: Ma pensa che eravamo tutti pronti a scrivere, no? Perché dice, Paris Saint-Germain vince di corto muso, però di corto muso c'è niente, mi permetto di dire, insomma.
6: No, certo.
5: Però eravamo già tutti pronti, lì, vai, vittoria di corto muso, quindi che poi Allegri aveva pronosticato 1-1.
6: Sì?
5: Sì. Cioè, magari finisce 1-1. Vedi, è finita 1-1, insomma. Dal 5-4 all'1-1, però io ti dico, mi sono divertito pure a vedere questo 1-1 ieri.
6: Ma sì.
5: Quindi e adesso c'è questa finale, caro Stefano, che insomma,
6: 30 maggio, sì.
5: Mette davanti due allenatori, come abbiamo detto, spagnoli, due allenatori molto preparati, perché pure Arteta è molto bravo.
6: Budapest.
5: Vediamo che esce fuori da questo confronto, Sulla carta uno può dire favorito del Paris Saint-Germain,
6: esatto.
5: Però
6: abbiamo
5: dopo
6: viste tante di finali,
5: sai,
6: così, mi ricordo un Barcellona-Mila sulla carta, figure del Barcellona di Cruyff, 4-0 del Mila.
5: Sì, mi ricordo, facevano anche le battute,
6: esatto.
5: Cruyff faceva pure un po' di battuta all'epoca, poi invece è stato battuto anche in maniera netta. E va bene, vediamo insomma quello che succederà, però sarà molto interessante proprio perché vengono a confronto, possiamo dire, due, diciamo, un po' di idee diverse, no? Però non lontanissime, io non le vedo proprio lontane, ecco, come concezione.
6: Due
5: di
6: squadre
5: calcio
6: molto organizzate,
5: molto
6: che
5: organizzate,
6: secondo me hanno,
5: esatto,
6: anche, ecco, Luis Enrique ha migliorato la fase difensiva di un Parì che un po' latitava da quel punto di vista. Arteta ha perfezionato un lavoro lungo, credo, 5 anni, 4, adesso non mi ricordo esattamente, e adesso è arrivato all'apice del suo lavoro e è il momento di raccogliere.
5: Sì.
6: È il momento di raccogliere per Arteta, che poi lì tra l'altro hanno anche criticato in Inghilterra perché dice sì sì bravo bravo ma non vince niente, e adesso ha la possibilità di fare di vincere il campionato e anche di alzare la coppa, insomma di vincerla. Però quantomeno sono andato in finale, ha fatto una grande stagione.
5: No, vediamo poi che succede in Premier, perché sono lì, certo,
6: lì.
5: Questo adesso è un finale un po' particolare perché devi fare la,
6: poi tra l'altro
5: la
6: l'Arsenal finale. Adesso va, c'ha il derby contro West Ham. Che, insomma,
5: tu nella tua squadra ideale vorresti Luis Enrique o Arteta?
6: Luis Enrique?
5: Sì. Quindi una concezione di quel tipo lì.
6: Sì, perché insomma voglio dire, lui sai che la cosa bella di questi allenatori che studiano sempre, stanno sul pezzo, sono maniacali, sono molto appassionati e non rinunciano anche a cambiare, magari a cambiare, sì, anche delle sfumature che poi le sfumature non sono, a completarsi. Lo ha fatto Guardiola con il tiki-taka, ha cominciato il tiki-taka, poi dopo un calcio più verticale, un calcio sai, sono, si aggiornano, capiscono, insomma, percepiscono anche i leggeri cambiamenti che per persone sono sostanziali, quindi bisogna giocare anche in un altro modo, bisogna saper giocare anche in un altro modo, bisogna anche saper soffrire, ecco. Quindi sono partiti da un'idea estrema, poi piano piano si sono completati e sono diventati allenatori straordinari. E Luis Enrique, secondo me, adesso tu dici il miglior allenatore, insomma una squadra che fa quella fase difensiva con senza paura, senza timore,
5: e poi fa quella fase offensiva
6: senza aver paura di subire il gol, no? Ma attiva, una fase difensiva molto attiva, non passiva, cioè, quindi di proposta, cioè, prendiamo palla poi andiamo a far gol,
5: certo,
6: facciamo male perché abbiamo la qualità, le possibilità per farlo, e credo che insomma ci sia una crescita da questo punto di vista. Arteta un pochino più vicino, non lo so, nella fase difensiva a Emery. Cioè queste due linee basse, in fase di non possesso anche l'Atletico di Simeone gioca questo tipo di calcio, capito?
5: Però c'ha poi grande capacità anche di andare,
6: sì, verità,
5: a prendere, sì.
6: Però non c'ha questa ossessione di riempire, ci sono dei momenti in cui vedi 4-5 giocatori dell'Arsenal dentro la rigore, sì, questo sì, però non è costante. Mentre anche, voglio dire, nella competizione europea Luis Enrique ha gestito, si vede un Paris Saint-Germain in casa, si vede un Paris diverso da quello che poi gioca fuori casa.
5: Senti, ti faccio un'altra domanda, ma qua scherzi da pallone d'oro?
6: Chi?
5: Quaraschelli da pallone d'oro.
6: Beh, insomma, ha fatto due partite, andata e ritorno. Potrebbe, tra i candidati, insomma, se l'ha vinto Dembélé. Ormai siamo
5: in questa Champions, secondo
6: nella
5: me
6: fase, diciamo, dei giocatori, non alla Messi e alla Cristiano Ronaldo, ma Ola Mbappé secondo me è più forte di tutti, poi lascia perdere quello
5: però
6: che fa fuori dal
5: campo.
6: Però
5: se devo scegliere quest'anno,
6: a Madrid sono furiosi per quello che sta facendo.
5: Succede di tutto lì.
6: Però ragazzi, stiamo parlando di un fenomeno.
5: No, no, per carità, però in questo momento io ti dico, pensando
6: adesso devi premiare il calciatore bravo, bravissimo, top player, che però che ha un rendimento e magari porta a casa anche un trofeo. Insieme alla squadra, quindi Dembélé
5: se
6: ha vinto,
5: dovesse vincere il Paris Saint Germain la Champions,
6: per motivo, qui.
5: Lui
6: Caraschelli è uno tra i candidati, ci sta,
5: ce lo puoi mettere come candidato, oh, secondo me, perché ha fatto una stagione importante, è diventato un giocatore veramente completo,
6: ma tutto dipenderà dalla finale, magari se la firma con una doppietta oppure con una super prestazione si può candidare.
5: Lo sai che io ti devo dire la verità, sono sincero, non mi aspettavo una crescita di questo tipo in Francia di Quaraschelia.
6: No.
5: Forte sì, l'avevamo visto, però
6: anche a Napoli nella fase difensiva, cioè è uno che ha
5: no,
6: sempre
5: no,
6: avuto
5: forte sì, però a Napoli
6: quantità, qualità,
5: impressionava in alcuni momenti, altri meno, me lo immaginavo un giocatore molto forte, con questo e qui mi sembra proprio che sia
6: lievitato,
5: bravo, un giocatore totale, cioè si è diventato un giocatore totale e sinceramente non me l'aspettavo, devo essere sincero, perché adesso dopo sono tutti bravi adesso a dire che è forte, questo è chiaro, però di questo spessore
6: ma
5: qui
6: sai, non me anche Luis Enrique ci ha lavorato,
5: sì, no, no, ma infatti
6: l'ha comprato, l'investimento l'ha voluto, però non è che gli ha assicurato subito il posto da titolare, piano Barcolà alternava i tre davanti, cioè non ha sempre giocato titolare all'inizio, ti ricordi bene, poi piano piano si è inserito,
5: sì.
6: E questo è il lavoro dell'allenatore,
5: no senza dubbio
6: poi lavoro Barcolà è forte, sì, Barcolà adesso preferisce due Dembélé Caraschelli in questo, ma Barcolà è un altro titolare,
5: poi è vero che dopo la Champions c'è il mondiale, quindi anche il mondiale andrà a influire sull'eventuale vittoria del pallone d'oro, no? Quindi bisogna vedere anche
6: quella manifestazione,
5: quella manifestazione come
6: che marca la differenza.
5: Esatto, che anche lì che tipo di gioco. Però è chiaro che lui arriva molto molto bene dal punto di vista proprio della condizione fisica e mentale. C'è un audio che recuperiamo al 331-8200-213, vai.
3: Io non vorrei darvi contro, ma niente da togliere a Luis Enrique, che per me è un grandissimo tecnico. Però quando c'aveva Mbappé non l'ha fatto rendere, e poi Mbappé non è che l'hanno mandato via lui. Mbappé è andato via, tant'è che il PSG non glielo ha dato dei soldi e poi ha dovuto dare tramite una causa, quindi era per essere poi pignoli, via.
5: Ma non lo faceva rendere, evidentemente anche lui non riusciva ad entrare in quello che gli chiedeva l'allenatore. Io credo che si era rotto qualcosa da parte sua, insomma, quindi non...
6: No, vabbè, si sono create le due...
5: È un giocatore molto particolare,
6: due
5: Mbappé,
6: cose,
5: perché anche
6: cioè,
5: a Madrid
6: non è che nessuno
5: si
6: ha cacciato via Mbappé, ma c'era questa possibilità di andare a Madrid, non dallo scorso, ma da parecchio tempo. E poi Luis Enrique non gli piaceva la fase di non possesso del calciatore.
5: Lo riprendeva un sacco di volte.
6: Quindi c'era una dipendenza e lui voleva togliere questa dipendenza e creare un altro tipo di atteggiamento.
5: Un altro tipo di situazione.
6: Cioè, con Dembélé, che è un altro calciatore difficile da allenare, perché poi questi sono tutti
5: ma il nostro amico Luis Enrique non gli piace, sì. Tutti i messaggi che cioè uno deve dire, non mi piace Luis Enrique, perché trovare in questo momento e dire, cioè il Paris Saint Germain prima era una squadra da album delle figurine che tutti quanti noi volevamo avere, Gio Mazza, Neymar, Mbappé, Messi tutti insieme, questo il Dream Team, no? Non ha funzionato, perché poi l'obiettivo del Paris Saint Germain qual era in questi anni? Non di stravincere come ha fatto la Ligue 1, dove ormai domina, anzi ha pure perso dei campionati a favore di squadre che spendevano molto meno rispetto al Paris Saint-Germain, non ce lo dimentichiamo. L'obiettivo era vincere la Champions, cioè la missione di Luis Enrique era quella di portare sta benedetta Champions a Parigi.
6: È così.
5: E come ha fatto per portarla? Ha smontato un po' quel progetto iniziale di questa squadra che comprava.
6: Non c'era equilibrio, dai,
5: un equilibrio, quindi lui
6: adesso senza palla, fase non possesso, Neymar, Messi e Mbappé,
5: ma ragazzi, ma
6: cioè,
5: se
6: difficile.
5: Ma io quello voglio dire, ma se Luis Enrique voleva tenere Mbappé e lo manifestava, vi pensate che non rimaneva?
6: Certo.
5: Almeno comunque a rispettare il contratto, quindi evidentemente c'era qua. Poi io mi ricordo molti video dove ce n'era uno in particolare, che dove lo aveva ripreso proprio sul discorso della fase di non possesso, di quello che significa aiutare un compagno, fare un metro in più per qualcun altro.
6: Cioè tu poi dici puoi fare pure 40 gol ma non mi servono,
5: questo,
6: servono,
5: cioè, io credo la missione è stata
6: per dove dobbiamo arrivare,
5: ha portato la Champions, ha portato la Champions, sta per portare la seconda,
6: sì.
5: Cioè io non capisco onestamente questa ostilità e non vedere che c'è un merito. Poi è chiaro che c'ha dei giocatori, ma come fai a non vedere la crescita della squadra, la crescita dei singoli? Poi uno può dire sta antipatico, è un altro discorso, perché può pure sta antipatico, però insomma questa è una cosa soggettiva. Ma come fai a non vedere questo? Che questa è una squadra adesso. Ieri ha giocato da squadra, non dici c'è il singolo, hanno giocato tutti. Era impressionante come c'è stata un'azione dove andavano a raddoppiare tutti sulla fascia per non farli passare, gli attaccanti che venivano dietro. Lì c'è proprio un lavoro, ragazzi, c'è un lavoro di campo, c'è un lavoro di applicazione, di seguire quello che dice l'allenatore. Come si fa a non vedere questa cosa? Cioè, io rimango molte volte, io capisco che poi ognuno ha le sue battaglie personali, quindi va bene così, però allora Kvaratskhelia miglior giocatore del mondo quest'anno, i critici se ne facciano una ragione. Maurizio ci scrive: adesso è da pallone d'oro assolutamente. Sì, però vediamo anche il mondiale, perché poi penso che anche questa competizione inciderà sulla scelta poi di questo premio, no?
6: Sì.
5: Di solito
6: il mondiale deciderà tutto.
5: Di solito dà delle indicazioni. È chiaro che Kvaratskhelia però non ha una nazionale che no, può ambire. È limitato da questo punto di vista. Allora 3318200213, vai. Ah, perdonatemi, sì, sono rimasto io, ma manca ancora qualche minuto, teniamo un po'. Ah, vai. No, non c'eravamo
7: capito. Se il Milan punta a incassare la clausola per Leao, mi sa che chiuderà la carriera a Milanello. Se gli capita un'occasione prima del mondiale, a 30-40 milioni lo devono sbolognare.
5: Vediamo, ne parliamo tra poco, perché sarà uno dei temi. Leao, Vlahovic, Ken sarà un altro tema che andremo ad affrontare, perché ci sono tre giocatori, dobbiamo dire, il cui, diciamo così, destino è abbastanza da scoprire in questo momento. Molto nebuloso, molto nebuloso. Quindi cercheremo di capire che cosa succederà, perché sembra che insomma Leao sia al termine di questa storia. Vlahovic che doveva rinnovare, ma sto rinnovo non arriva. Anzi, oggi abbiamo anche così intercettato che c'è un po' di gelo in questo momento su questo tipo di operazioni. Ken, ieri ne abbiamo parlato proprio con chi segue la Fiorentina, no? Che vuole fare Ken? La domanda è. Per il futuro, poi anche lì c'è una clausola, rimane, come rimane, e se non rimane dove va? Insomma, ci sono poi, adesso al di là di tutto, sono comunque tre giocatori, adesso non possiamo definiscarsi, no? Sono tre giocatori comunque importanti, vivono delle situazioni completamente differenti tutte e tre, però vediamo. Allora, vi state dimenticando di Flick, ci scrive Ube, ha dominato due liga in scioltezza con due difensori centrali molto modesti come Martinez e Kubarsi. Certo, se poi ad uno che gioca con la difesa alta gli portano bastoni, difficilmente vincerà la Champions. No, io penso
6: che al di là di questo, insomma, Flick, insomma, ti si improva il fatto che a livello europeo ha una squadra molto giovane.
5: Sì.
6: Fa un calcio spettacolare anche lui, è bellissimo da vedere, a vedersi il Barcellona, però in Europa, Marco, è una fase difensiva.
5: Però lo sono molto giovani,
6: Sì, sono d'accordo con te. Però, insomma, a volte una partita vinta qui a Milano con l'Inter, mancavano pochi minuti, era 3-2 da perdere.
5: Però io sono convinto che questa è una squadra che è destinata solo a crescere.
6: Sì, anch'io.
5: E quindi è una questione di tempo, perché sai, nei giovani può subentrare quel click a un certo punto e da lì poi parti, no? Come è successo, quindi poi insomma già è importante acquisire le vittorie in campionato in Spagna, quindi stare lì, cominciare a vincere, già questo ti porta a crescere. E poi dopo in Europa secondo me gli manca quello step lì adesso, sì. Loro. Però mi sembra una squadra molto forte. Ci dobbiamo fermare, Stefano, sì. Un attimo, e poi torniamo. A tra poco.

0: Stefano, di nuovo siamo tornati nel pomeriggio di,
1: ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di Maracanà, e allora di nuovo ben ritrovati. Salutiamo anche gli amici che ci seguono su Italia 7 del Digitale Terrestre, canale 17 in Toscana, che sono con noi. Allora, senti, io voglio un attimo rimanere sul discorso che abbiamo fatto prima. Aspetta, sì, che non sento più.
1: Contatto.
0: Ecco, adesso sì. Allora, no, sul discorso che abbiamo fatto prima con te, ma anche con gli ospiti che stanno per arrivare, ossia. Fermiamoci un attimo, visto che insomma il Paris Saint-Germain è in finale, sul discorso se Quaresquelia meriterebbe il pallone d'oro al termine di questa Champions. Però tu hai fatto una valutazione mentre eravamo in pausa giustissima: ci sono dei giocatori che sono avvantaggiati il fatto che giocano il mondiale, Quaresquelia non lo gioca.
1: E il criterio è sempre quello, Marco. Esatto. Ne abbiamo parlato anche.
0: Allora, facciamo l'esempio: se Dembélé, che è uno dei giocatori fortissimi,
1: allora, facciamo un'ipotesi: Francia-Argentina, no. la finale di quattro,
0: vince la Champions.
1: Vince la Champions. La Francia campione del mondo, a chi lo dai? Dembélé segna, magari nella finale finisce 2-1. Dembélé segna un gol, o addirittura fa una doppietta, a chi lo dai? Siamo sempre lì.
0: Quindi sarebbe svantaggiato chi non partecipa al mondiale, e questo è uno svantaggio, no?
1: Non ho mai contestato il criterio, perché se dura da tanti anni così, c'è la premiazione nei criteri, no? Tutti i giornali che premiano.
0: Allora,
1: affiancano sempre alla forza, al valore assoluto individuale del calciatore, un trofeo che hanno saputo conquistare, no? Sul campo, insieme alla loro squadra. Io premierei sempre il giocatore che ha avuto un rendimento individuale nell'annata, nella stagione, no? Però non avviene mai così. Cioè, Kvaratskhelia, per quello che ha fatto, come si è imposto.
0: Tu glielo daresti in questo momento?
1: Adesso,
0: a prescindere dalla finale?
1: La finale.
0: Quindi aspetti la finale.
1: Certo.
0: Però diciamo.
1: Se la finale
0: siamo vicino, insomma, a questo obiettivo.
1: Lo meriterebbe.
0: Allora,
1: però
0: aspetta.
1: No, il criterio è diverso, Marco. Perché,
0: perché
1: il mondiale come competizione, come manifestazione, è quella competizione che marca la differenza. Quindi, in attesa di sapere cosa
0: succederà
1: nel mondiale,
0: purtroppo lui non lo fa, e quindi parte svantaggiato.
1: Ma sì, ma c'è anche la Georgia che insomma, non lo fa, anche se l'avesse fatto.
0: Non poteva certo essere a competere a un livello altissimo. Allora, ne parliamo.

0: in un certo senso, diciamo così, indirizzare anche questo tipo di riconoscimento. Che ne pensate? Francesco, parto da te.
1: Allora, sicuramente in questo momento, se il Paris è in finale un'altra volta, lo deve, non dico in gran parte, ma in buona parte a Kvaratskhelia, cioè ha fatto veramente una fase a eliminazione clamorosa. Vedevo i suoi dati, se non sbaglio, è l'unico giocatore che per 7 gare consecutive ha fatto gol o ha fornito assist, quindi mi sembrano veramente dei numeri clamorosi. E anche nel doppio confronto col Bayern Monaco è stato assolutamente imprendibile per chiunque, ha fatto qualcosa di incredibile. Però è anche vero che in ottica pallone d'oro purtroppo ci sono le annate in cui non ci sono mondiali europei, e quindi in questo caso la competizione di riferimento è la Champions League,
0: Esatto.
1: come lo è stato l'anno scorso. Cioè l'anno scorso chi ha vinto la Champions League? Il Paris, il giocatore più forte Dembélé, Dembélé pallone d'oro. Ci sono gli anni in cui c'è il mondiale che inevitabilmente, dovendo ragionare nell'ottica della stagione 2026, oggettivamente se Dembélé vince Champions League e mondiale, come fai a non dargli il pallone d'oro? Anche se magari all'atto pratico Kvaratskhelia è stato più bravo, ha inciso di più, ha fatto vedere le cose più belle, però purtroppo, cioè, purtroppo per fortuna il mondiale non è proprio una competizione qualunque, quindi è ovvio che un suo peso ce l'abbia almeno tanto quanto la conquista della Champions League, per cui secondo me si dovrà un po' fare l'unione tra questi due elementi. Non lo dovesse vincere, faccio per dire, la Francia, quindi Dembélé. Lo dovesse vincere l'Argentina, facciamo finta, o la Spagna, in questo caso magari, non essendoci giocatori argentini o spagnoli che magari si sono messi così tanto in evidenza in Champions League, magari allora a quel punto le quotazioni di Kvaratskhelia potrebbero tornare a salire. Ma la discriminante è la Coppa del Mondo e, secondo me, il ruolo della Francia.
0: Caramello.
2: Sono pienamente d'accordo con quello che avete detto fino adesso. È chiaro che in questo momento il trofeo che attira più attenzione è la Champions League, quindi, però poi dopo questo stato anche emotivo, tra un mesetto passerà, ci si concentrerà su quella che è la manifestazione più importante al mondo, che sono i mondiali di calcio, per cui i giocatori che saranno protagonisti, magari oltre ad essere protagonisti con i club, lo daranno anche con la nazionale e riusciranno anche ad arrivare o in finale o a vincerlo. Poi alla fine sono sempre i favoriti per vincere il pallone d'oro. Nulla da eccepire su quello che è diventato Kvaratskhelia come calciatore. Purtroppo lui fa parte di una nazionale che non è tra le migliori al mondo, ma singolarmente come calciatore è eccezionale. È cresciuto ancora di più negli schemi del Paris Saint-Germain, ed è diventato un giocatore veramente, veramente universale. È chiaro che quando giochi con altri 10 fenomeni è tutto più facile, però non lo meriterebbe personalmente, ma probabilmente non accadrà, perché poi si andrà sull'onda umorale di chi ha vinto il mondiale.
0: Visto che hai parlato, Danilo, del valore di Kvaratskhelia, gioca con dei calciatori molto forti, però è anche allenato da un allenatore che l'ho fatto crescere ancora di più. Ecco, allora vi faccio la seconda domanda che mi ero tenuto. Luis Enrique in questo momento è il migliore allenatore che c'è in circolazione? Stefano, in Pallomeni.
3: Ti ho risposto prima, è tra i migliori, adesso in questo momento sì, perché
0: Meglio anche di Pep in questo momento? Ti hai messo in
3: ma
0: difficoltà.
3: insomma, no, allora c'è una storia, ma insomma, Luis Enrique è tra nell'Olimpo dei migliori. Se tu fai questa domanda secca, ti diverti sempre a mettere in difficoltà non solo me, ma anche, voglio dire, in questo caso Danilo e Francesco, ma insomma, ti direi di sì, in questo momento sì, in questo momento sì.
0: Questo momento sì. Danilo?
2: Sicuramente nei primi tre, quindi nell'Olimpo, e ricordo che è un allenatore che in Italia forse è stato bullato troppo presto.
0: Forse era anche un po' troppo giovane all'inizio lui, no?
2: Sì, però noi abbiamo questo tipo di difetto. E se aggiungo, il nostro oggi uno dei più chiacchierati è Fabregas.
0: Sì.
2: Quando stava a Como e stava in una grande piazza, probabilmente avrebbe fatto la stessa fine. Perché purtroppo nel calcio italiano non c'è questo tipo di lungimiranza, non c'è tanta pressione, non c'è questo tipo di pazienza. Detto questo, è un allenatore fortissimo, un allenatore che comunque rischia di vincere la terza Champions in pochi anni. Sicuramente è un allenatore forte. È chiaro che poi la storia di ogni allenatore parla, e parla nei trofei. In questo momento Guardiola rimane un mostro sacro per tutto quello che è riuscito a vincere. Però secondo me nel corso della carriera sicuramente ci si può avvicinare molto Luis Enrique, perché

0: allenatore moderno, un allenatore che ha dimostrato che avendo ottimi calciatori, qualche campione, facendo un gioco corale e giocando tutti con la stessa idea di calcio, si può vincere, e avendo una squadra di fenomeni, perché prima il Paris Saint-Germain aveva una collezione di fenomeni, uno di figurine, però poi non sei squadra, non vinci.
1: Sì, sì, grande merito è proprio quello di aver fatto diventare il Paris Saint-Germain una squadra. E Bonfanti?
2: Beh, l'ultima considerazione che hai fatto racchiude tanto di quello che è Luis Enrique, cioè ha fatto diventare una squadra, e ciò che una squadra non era. Era una bellissima collezione di giocatori che facevano magari divertire, che entusiasmavano, ma che non riuscivano a vincere. In questo momento mi sento di dire di sì, perché comunque Luis Enrique ha centrato la seconda finale consecutiva di Champions League. Vuol dire saper lavorare non soltanto dal punto di vista tecnico o tattico, e secondo me delle cose belle le ha fatte, ma vuol dire anche saper lavorare nella gestione del gruppo, perché insomma si sa che trovare sempre le motivazioni, soprattutto in un contesto così poco allenante come il campionato francese, per tenere schiacciato il piede sull'acceleratore in Champions League, per provare a rivincere la Coppa dopo averla vinta l'anno scorso, non è proprio una cosa banale. Tant'è vero che insomma le accoppiate sono veramente poche, le squadre che sono riuscite a farle. Cioè, l'ultimo filotto è stato quello del Real Madrid di Zidane, se non sbaglio. Quindi insomma sicuramente ha dei grandissimi meriti, oltre alla capacità di sviluppare un gioco bello, un gioco bello, e che ieri
1: completo.
2: Molto completo, con tanto di fase difensiva, perché ieri a un certo punto, visto che era stato un po' criticato all'andata, ma come, su sei avanti 5-2 ti fai rimontare 5-4, rimettendo in discussione una qualificazione che sembrava chiusa, ieri l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, non si è fatto problemi. Il Paris Saint-Germain difendeva con due linee da 5 uomini praticamente, poi chiaramente aveva un contropiede devastante perché ha dei giocatori che vanno a 300 all'ora, però questa cosa qui lui ce l'ha, cioè non è un attaccare in maniera scriteriata. Poi naturalmente ha anche una qualità di base meravigliosa.
1: Ma guarda, Francesco, che aggiungo a questo, che è un po' come il lavoro che fa Fabregas col Como, cioè noi non dobbiamo far Fabregas come quello che va tutti all'attacco e basta, perché ci sono dei momenti della partita, Stefano, ne abbiamo parlato spesso quest'anno, molto bravo nel fare anche il blocco basso, nel andare a chiudere, nel andare a raddoppiare, nell'organizzazione difensiva.
3: Ma questo dici tu, lo spiego molto bene Marquinhos nel post partita a Liverpool. Cioè, ci sono dei momenti in cui ti devi sacrificare e
1: c'è pure l'avversario
3: e ti tiri 20 metri indietro, dai, su,
1: c'è pure l'avversario davanti, non è che giochi da solo a calcio, che dice adesso...
3: non è vietato, ecco.
1: No.
0: A me piacerebbe capire chi è che critica il 5-4 dell'andata, perché sinceramente se io devo vedere quella partita e devo vedere Milan-Juventus 0-0, che rischi che cambi canale, sinceramente.
1: Lo puoi cambiare, sei autorizzato in quel caso, secondo me, a cambiare.
0: È la mentalità, diciamo, calcio spagnolo, del calcio inglese, di fare un gol più degli avversari. Poi ci sono i momenti importanti, come ieri sera, in cui una squadra forte, molto forte, si organizza e porta a casa il risultato. Ma ragazzi, dall'altra parte c'era il Bayern Monaco, che contro l'Atalanta e contro le altre squadre ha dimostrato che ci scherzava, giocava al gatto col topo. Il Bayern Monaco in due partite col Paris Saint-Germain è andato in grandissima sofferenza, e parliamo di una squadra stratosferica. Quindi il Paris Saint-Germain in questo momento penso che sia la squadra più forte al mondo in assoluto, per organizzazioni e anche per individualità, perché è una squadra veramente che si va a prendere. L'anno scorso forse pensavamo tutti fosse in casa, ma 5-0 una finale con una squadra come l'Inter, che comunque è una squadra forte a livello europeo, a livello italiano, dimostra essere una squadra forte, pensavamo tutti fosse un caso. Questi stanno in finale di nuovo e hanno quasi scherzato con tutti.
1: C'è un messaggio di un ascoltatore che può essere condiviso o meno, di Giuseppe, che ci scrive al 331-8200-213, dice: Quaraschelia, con Conte non sarebbe mai arrivato a questo livello. Vorrei allenatori sotto i 50 in Italia, freschi, puliti, umili, con voglia di proporre calcio. Io sono un po' vicino a questa idea, cioè mi piacerebbe anche a me un rinnovamento da questo punto di vista.
3: Non possiamo saperlo, anche perché insomma anche Conte è un ottimo allenatore. Detto questo, io mi ricordo il Kvaratskhelia allenato da Spalletti, non è molto distante da quello che abbiamo visto ieri sera. Cioè, noi ci dimentichiamo adesso perché gioca
1: anche
3: nel Parì,
1: questo è vero, anche
3: se gioca nel Parì, ma è stato determinante, forse secondo me uno dei principali artefici dello scudetto del Napoli. È stato devastante con Spalletti. Spalletti ha saputo intercettare, secondo me, le stesse cose che ha intercettato Luis Enrique quando c'era, da quando lo allena a Parigi. Kvaratskhelia è questo qui, quantità, qualità, corsa, è veloce sia con la, quando porta la palla, quando non ce l'ha la palla, e si smarca bene, dà una mano, e anche caratterialmente si fa sentire,
1: certo.
3: C'è un combattente,
1: sì.
3: Cioè, ha un sacco di qualità. No, volevo fare soltanto un riferimento a questi allenatori che, insomma, diceva giustamente Danilo, non c'è pazienza, no? Sai che cosa mi stupisce in Italia? Che c'è un pregiudizio nei confronti, ecco, per esempio De Zerbi non sa benissimo che non può allenare in Italia perché diceva, non vado a perdere tempo, perché poi se le cose mi dicono ah vabbè, ma allora il giochista, queste cose qua, il giochista, sì, risultatista, sì, sì. Però secondo me è un errore questo che si sta facendo in Italia. Cioè, non solo bisogna aspettare, cioè non c'è il coraggio, sarò brevissimo, di assumere allenatori impegnativi.
1: Esatto.
3: Perché De Zerbi è impegnativo, Fabregas è impegnativo. Allora quindi tu preferisci magari cercare un compromesso con un allenatore magari bravo, bravino, ma non che ha il fisico. L'ha provato tanti anni fa Franco Baldini portando Luis Enrique qui a Roma, no?
1: Sì, sì, che era un prospetto.
3: Sì, però è impegnativo, cioè tu devi avere non solo la pazienza, ma anche gli allenatori.
1: Un attimo Danilo, arrivo.
3: Ascolta. Concluso, dai.
1: Vai, dice Danilo.
0: Al di là di impegnativi, scusa l'interruzione, sono allenatori che ormai sono abituati ad avere delle squadre importanti, e in Italia purtroppo devi far quadrare i conti ottenendo il risultato, soprattutto le nostre grandi squadre, perché noi siamo quasi ridicoli se ci mettiamo al cospetto.
3: Perché questi allenatori non ottengono risultati?
0: Sì, apposta dico, siccome però sono impegnativi non solo dal punto di vista delle richieste, ma anche del
1: lavoro.
0: Il Como ha speso, perché per prendere Baturina, quei giocatori lì ha speso, e non è che possono, ha speso come fosse una big, e non è che tante squadre possono far questo.
3: Sì, purtroppo, ma l'anno scorso Fabregas ha fatto ugualmente bene.
0: Sì, assolutamente.
3: Anche in Serie B.
0: Ci vuole pazienza, ci vuole coraggio.
3: Ma
0: ci vuole...
3: è quello che dico. Per esempio, cioè gli rimproverano al primo errore, gli fanno pagare tutto. Ci sono allenatori che invece fanno 1, 2, 3, 4 errori, però va bene così. Insomma, secondo me uno, anche voglio dire noi che partecipiamo, non dobbiamo parteggiare se ci sta antipatico, come hai detto tu, o simpatico un allenatore.
1: Certo.
3: Ma devi dare anche la possibilità a allenatori che magari sono impegnativi, hanno un carattere particolare,
1: di fare un
3: hanno una conduzione, diciamo così, del loro lavoro abbastanza, che personalizzano, magari sono origini, sono diversi. E però no, infatti De Zerbi adesso ha raggiunto livello, diciamo, europeo, e quindi riconosciuto, insomma, Saltotra, no, Marsiglia, a mezzo mondo, anche in Premier, no? Però detto questo, in Italia lui dice: io non vengo a perdere tempo. Noi perdiamo questa possibilità di avere allenatori alla Fabregas, e invece cerchiamo soltanto allenatori che ci piacciono a noi, oppure che piacciono alla maggior parte della critica o dei tifosi. Insomma, secondo me è sciocco dividersi su queste cose qua.
1: Voglio fare una domanda velocissima a Danilo Caravallo, che è qui con noi. Danilo, uno di questi allenatori che in rampa di lancio è sicuramente grosso, che tu conosci molto bene, se ne parla molto di lui in questo momento, Napoli, Fiorentina, ecco, io ti chiedo, approfitto anche della tua presenza e quella di Francesco, se questo è un altro di questi allenatori che è pronto per fare questo salto, e soprattutto avere anche un po' il coraggio, no? di andare a prendere un allenatore giovane con queste idee, che il Sassuolo gioca un bel calcio, non ce lo dimentichiamo, ecco.
0: Assolutamente sì, io conosco Fabio anche caratterialmente, quindi so che professionista è e che stacanovista del lavoro è. Tengo anche a precisare che è uno che ha fatto la gavetta, perché è partito comunque dal settore giovanile, ha avuto delle esperienze in B che non sono andate bene, altre che sono andate molto meglio, sta facendo bene in Serie A, adesso ci vuole soltanto il coraggio di metterlo su una panchina giusta per fare un ulteriore step.
1: Meglio Firenze o Napoli a tuo giudizio?
0: In questo momento forse lo step giusto sarebbe Firenze.
1: Ok. Francesco?
4: Beh, sicuramente chi lo prende fa un bel colpo. La condizione fondamentale è capire che bisogna lasciare che abbia il tempo di lavorare e di sbagliare anche in una grande. È sempre quello il problema, cioè quanta pazienza hanno le grandi squadre. Purtroppo è sempre quella la questione. Ci sono piazze nelle quali gli errori pesano, ma pesano meno rispetto ad altre squadre. Cioè perdere 3 partite consecutive a Sassuolo è diverso che perderle a Napoli o a Milano. Purtroppo è quello. Cioè se si riesce a sdoganare questo concetto, se si riesce a far pace con questo tipo di ragionamento, allora ben vengano gli allenatori giovani. Bisogna capire chi si va a prendere e che tipo di caratteristiche può avere. Bisogna capire che ci vuole tempo per plasmare le squadre, per trasmettere le proprie idee, e se si perdono delle partite, viverle non come dei fallimenti, ma come delle occasioni per migliorare, anche per giocatori che magari non sono abituati a determinati sistemi, a determinate metodologie di lavoro. La cosa fondamentale è quella. Grosso sta facendo vedere grandi cose, ha fatto una gavetta, ha fatto una progressione. La Sassuolo è una piazza ideale perché c'è una proprietà seria, una proprietà che capisce, una proprietà che asseconda il proprio allenatore e non lo manda allo sbaraglio. Se c'è da difenderlo, lo difende. Questa è la grande qualità delle grandi squadre. Cioè, il problema sta sempre nel manico, secondo me. Se dietro hai una società che ti protegge, che ti tutela e che soprattutto conferma di credere nella propria scelta, l'allenatore, sì, sì, secondo me è più sereno, è più tranquillo, lavora.
1: Deve avere l'appoggio, meglio. È chiaro, sì, sì,
4: certo,
1: sicuramente.
4: Se la prima sconfitta inizia a dire ma allora forse è il caso di cambiare, e allora siamo sempre al punto di partenza, allora prendiamo...
1: No, ma poi io penso una cosa, Francesco, che quando prendi un allenatore di questo tipo, ecco, io ripenso alla scelta di Thiago Motta, oppure quella che può essere di Grosso, tu gli devi dare del tempo, cioè non puoi pensare che in un anno puoi raggiungere subito i massimi obiettivi, è lì che la strategia è diversa.
3: Ad ogni allenatore.
1: Ad ogni allenatore, cioè, a meno che tu non lo prendi in una squadra già collaudatissima, certo. È diverso, però quando prendi un allenatore così gli devi dare almeno 3 anni, cioè in 3 anni mi devi far vedere quello che riesci a fare, e quindi noi ci mettiamo lì, lavoriamo per crescere insieme a te, perché prendo un allenatore, poi puoi pure vincere al primo anno.
3: Ferguson gli hanno dati quasi 20,
1: poi puoi pure vincere al primo anno, è capitato,
3: a Klopp in Inghilterra quasi 10, quindi non è che Klopp è arrivato a livello e ha vinto subito.
1: Assolutamente, sì, sì,
3: Ferguson
1: sì, sì.
3: La stessa cosa a Manchester,
4: posso dire anche lì, se tu prendi un allenatore di questo tipo, allora, secondo me Thiago Motta credo ci abbia messo un po' del suo nel non riuscire ad amalgamarsi con l'ambiente Juve, con lo spogliatoio della Juve, sì, con i giocatori che facevano parte di quello spogliatoio, quindi secondo me un pochino ci ha messo del suo, ma in generale io non credo
5: nei comportamenti, ecco. Io ho sempre cercato di entrare nelle loro teste e facevo una sfida con loro, era la sfida di dire: voi fate quello che vi dico io, se non avviene
4: io dico di sì, cioè se hai una qualità di base, se hai dei giocatori validi, secondo me la Champions League col Milan la raggiungi, non dico a prescindere, ma quasi. Cioè, l'anno scorso è stata un po' l'anomalia del Milan, in cui comunque c'era un allenatore che provava a far gioco come Fonseca, che poi è ricaduto nei problemi di cui dicevamo prima, no? Partite poco convincenti, spogliatoio spaccato, Fonseca esonerato a dicembre. Cioè, dipende sempre dal tipo di supporto che tu dai a un allenatore, quanto credi in quell'allenatore, perché poi comunque le rose delle big sono delle rose assolutamente buone.
1: No, però aspetta, ti fermo un secondo, perché hai detto una cosa e voglio chiedere a Stefano Impallomeni e a Danilo Caravello se sono d'accordo, cioè... Avrebbe raggiunto la Champions Grosso con il Milan, Stefano?
3: Ma non lo so, è una domanda. Grosso è bravo, però insomma, voglio dire, ha detto bene prima Francesco, una cosa è perdere 3 partite di seguito a Reggio Emilia, a Sassuolo, 3 partite con il Milan, non lo so in questo momento come avrebbe reagito al posto di Allegri. Insomma, andrei per gradi.
1: Ok.
3: La storia di Allegri è una storia importante, quella di Grosso altrettanto per quanto riguarda il suo percorso, perché certo, insomma ha vinto in B. Sta facendo molto bene, secondo me è un ottimo allenatore e merita una chance. Adesso non so dove andrà.
1: Uno step ulteriore che potrebbe essere, come diceva prima Danilo, Firenze, sì. Firenze. Danilo?
6: Io vi rispondo facendo un'altra domanda. Se fossero stati Grosso e un altro allenatore, sceglietelo voi, al posto di Allegri e Spalletti, in questo momento, con questa classifica, col pericolo che Roma e Como possono soffiarti la Champions nelle ultime 3 giornate, secondo me Non ci sarebbero critiche il doppio di quelle che ci sono.
1: Sicuramente su questo non ci sono dubbi.
3: Ma sai qual è il discorso? È proprio
1: su questa cultura.
3: Ritorniamo alla cultura. Adesso faccio un esempio: se tu vai a vedere una partita in Inghilterra, no? I tifosi, la maggior parte dei tifosi, poi c'è anche una minoranza, mentre è tutto diverso in Italia, c'è una maggioranza e una minoranza di quello che sto per dire. Tu esci dallo stadio, non è che il tifoso si interroga se Marco Piccheri ha una presenza in Premier League o Drogba dei tempi belli ce n'aveva 400, cioè è importante che la squadra trasmette emozioni, si diverte. Non la vanno a chiedere quanto è stato pagato, cioè non sono tifosi commerciali che fanno i calcoli, ha visto quanto l'abbiamo pagato. Noi invece ribaltiamo tutto e carichiamo ancora di più di pressioni e di polemiche, di critiche. C'è tutto un gossip legato, che per carità ci sta, ma in Inghilterra non c'hanno questo vantaggio. Ecco perché gli allenatori vogliono andare in Premier, non solo perché è il campionato più bello del mondo, ma anche perché i tifosi vanno a vedere le partite e non è che escono allo stadio, però insomma, sai, Pazza è stato speso 23 milioni però, e cominciano a fare tutti sti calcoli, ma un ragazzino metti quello, no, Pazza gioca bene, applaudo, gioca male, fischiano. Cioè, è la stessa cosa per un campione consolidato.
1: Beh, la cultura, la cultura
3: oh, bravo, è quello che ti porti manca dietro, e ti porti dietro anche questa cosa qua. La domanda di Danilo: ma Grosso come avrei? No, ma Grosso, ma tu allenato? Ma è sbagliato. Ma è sbagliato, se tu ci pensi. Ma noi non supereremo mai questa cosa qua, capito? Non la supereremo mai.
1: Assolutamente. Siccome mi sto per fermare, chiedo proprio al volo, approfitto della presenza di Danilo, noi ci andiamo tra poco su questo tema, chiedo veramente in poco tempo se riesce a darmi una risposta, Danilo. Leao, Vlahovic e Ken, che futuro vedi? Che destinazione vedi?
6: Va bene, per i due che hanno la proprietà, che hanno contratto, se arriva l'offerta giusta verranno dati. Per Vlahovic c'è la sensazione che il suo percorso alla Juventus sia ai titoli di coda.
1: Quindi diciamo tutte e tre potenzialmente possono cambiare?
6: Sì, e mi dispiace che possano magari essere svenduti, perché Leao qualche anno fa poteva valere quello che poteva valere, oggi con gli ultimi due anni che ha fatto vale meno. Ken, dopo l'anno scorso, forse era la stagione di darlo, perché aveva fatto una stagione stratosferica quest'anno, complici anche tanti infortuni, è andato sotto rendimento, però se arrivano offerte da club europei importanti, è normale. In Italia le offerte si ascoltano e si accettano. Vlahovic, il contratto che ha, oggi non lo trova da nessuna parte, molto probabilmente in Italia, non lo so. Forse solo Allegri, se rimane al Milan, vanno in Champions, potrebbe pensare a rilanciare Vlahovic, perché in questo momento purtroppo ha avuto veramente un anno e mezzo disastroso, quindi faccio fatica a vedere che possa essere confermato alla Juve, se no con un contratto che magari lui e il suo entourage non ritengono congruo.
1: Francesco, Don Fanti?
2: Io ho l'impressione che tutti e tre cambieranno maglia. Vlahovic, perché altrimenti avrebbe già rinnovato, cioè è una cosa che sta andando troppo per le lunghe. Mi dà l'impressione di un giocatore che stia aspettando una proposta che non penso arriverà per quelle che sono le sue richieste, anche perché gli infortuni insomma l'hanno abbastanza deprezzato, nel senso che le sue pretese economiche non potranno essere esaudite. Dopodiché naturalmente chi lo prende a parametro zero secondo me fa un gran colpo. Il Milan mi sembra entrato nell'ordine di idee di cedere Leao, avendola considerato poi secondo me un po' una causa persa, visto che ha avuto l'ennesima occasione quest'anno, di fatto non ha reso. C'è un clima abbastanza teso tra Leao e i tifosi del Milan, mi dà l'impressione ormai di un divorzio abbastanza annunciato, e Ken credo che sia un po' frutto anche della stagione della Fiorentina, l'idea che se dovesse arrivare una buona proposta la Fiorentina alla fine potrebbe cederlo.
1: Bene, io vi ringrazio, tra poco ci vado con Stefano nel blocco successivo, quindi voglio ringraziare Danilo Caravallo per essere stato con noi. Grazie Danilo.
6: Grazie a voi, a presto buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche
3: buon
1: a te.
3: Ciao.
1: Buon lavoro anche a presto a Francesco Bonfanti. Ciao Francesco,
2: ciao,
1: un
2: ragazzi,
1: abbraccio,
2: alla
1: prestissimo.
2: Prossima,
1: torniamo su questo tema, voglio sentire anche Stefano, i prossimi ospiti, quindi state con noi, dopo il break ci siamo.

0: Stefano, siamo tornati di nuovo in diretta questo pomeriggio. Ti porto dei messaggi velocissimi dei nostri ascoltatori prima di andare al successivo blocco. Marco ci scrive: vado controcorrente, ma da juventino sono dispiaciuto che non sia stato dato il giusto tempo ad un allenatore giovane innovatore come credo sia Thiago Motta. Primo. Poi Ube è d'accordo con il tuo discorso e aggiunge alla lista degli allenatori giovani anche Maresca. Abbiamo parlato bene anche di lui. E poi vado avanti, dice: i nostri allenatori, vecchi allenatori, cioè quelli con un po' di esperienza, vogliono cambiare ruolo ai giocatori invece di sfruttare le loro doti naturali. Le ha distrutto da Allegri anche per questo. Se Motta avesse fatto come Chivu sarebbe ancora alla Juve. Però la Juve non mi sembrava essere una squadra da scudetto quando è arrivato Motta, forse c'è anche questa differenza, certo, diciamo, da prendere come in considerazione.
1: No. No, poi... sul discorso degli allenatori che peggiorano i calciatori si può dire anche adesso questo nostro amico, sì, ci scrive che Allegri avrebbe, diciamo così, distrutto Leao, non messo nelle migliori condizioni. Esatto. Però insomma, in passato mi ricordo Mazzone con Pirlo,
0: tu dici sono stati pure quelli che
1: la
0: Cugna,
1: Fabregas, cioè, ci sono delle cose che tu puoi inventare, dei ruoli e magari fai la fortuna anche del calciatore.
0: Poi dice: allenatori giovani e promettenti ma con le proprietà che guardano solo ai profitti? Domanda di Michele. Giacomo poi ci scrive: ma per voi la Fiorentina è meglio del Sassuolo?
1: Bella domanda questa. È una buona squadra. Poi, bella domanda. È andata male, ma...
0: credo che ha delle qualità. C'è qualche audio, poi ditemi voi quando sono pronti i collegamenti, così recuperiamo ancora qualche voce dei nostri ascoltatori al 331 8200 213. Vai.
2: Ciao cari, sono Tullio. Beh, si torna un po' sempre sul potere dei procuratori, perché è Branchini che ha spinto nella confusione per mettere Allegri al Milan al suo ritorno. Ciao, un abbraccio, ciao da Tullio.
0: Ciao Tullio. Allora, intanto do il buon pomeriggio a Mario Mattioli, che è con noi. Ciao Mario. Ciao Mario, ben trovato.
3: Sì, un saluto a tutti voi, grazie. Ciao.
0: Arriviamo subito da te. Prendo un altro ascoltatore, proprio approfitto, poi lancio, butto lì un tema che abbiamo accennato prima, dai. C'è un ascoltatore, arriva, non arriva? Ah, ok, vabbè, vado avanti. Allora, dunque, no, ritorno al tema di prima, Stefano, che così in attesa che ci perfezioniamo con i collegamenti. No, ti volevo chiedere, volevo chiedervi prima, ho accennato, ho detto ci ritorno con Stefano e gli altri ospiti, sulla destinazione da scoprire di tre giocatori che oggi, da un po' di giorni, insomma, stiamo cercando di capire quale sarà il loro imminente futuro calcistico. Sia mi riferisco a Leao, prima l'abbiamo accennato con un messaggio del nostro ascoltatore, l'altro è Vlahovic. Allora, Leao oggi prendiamo insomma che si sta sempre di più allontanando dal Milan. Vlahovic, questo rinnovo doveva essere imminente, arriva, non arriva. E poi c'è anche Ken, perché ieri abbiamo un po' approfondito la situazione anche a Firenze, anche lì c'è da capire quale sarà il futuro, che cosa vuole fare Ken, ma soprattutto se ci sarà poi una società che pagherà questa clausola sul giocatore, eccetera. Però anche lì nebuloso un po' il futuro del calciatore. Che dite? Che mi dite su questi tre calciatori? Partiamo da Leao, Stefano.
1: Ma insomma, voglio dire, adesso probabilmente sono nella lista dei partenti, tutti e tre, secondo me tutti e tre possono andare all'estero. Cioè, vedo difficile con questi tre giocatori, forse uno dei tre, ecco, Ken potrebbe magari restare in Italia, gli altri due li vedo. Vlahovic ori no, con la Juve all'estero, e Lau lo vedo all'estero.
0: Quindi tu dici forse Ken potrebbe rimanere,
1: magari si può cercare qualcosa, ma insomma, no, le società tutte e tre devono ottimizzare, no? Dire, non è che hanno il prezzo di anni fa, qualcosa ci perdi, però vendendo in campionati più ricchi puoi ricavare un buon riscontro dal punto di vista economico. Ecco perché dico all'estero tutti e tre, forse uno. Dico che potrebbe restare in Italia, non so dove, insomma.
0: Bene, allora io chiedo un attimo di indicazioni, perché sì, ho letto, però mi scrivono che c'è anche Mimmo Cugini, devo salutarlo, che devo fare? No, vabbè, mi scrivono, quindi non lo so. Allora, vabbè, cambiate la scaletta al volo, ragazzi. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Colantuono. Ciao mister, ben trovato.
1: Ciao,
0: scusa il disguido.
4: Ciao a tutti, ciao, buon pomeriggio.
0: Bello della diretta. E c'è anche in collegamento Mario Mattioli. Allora, stavamo ragionando su questi giocatori, sia un po' la cura da scoprire di Leao, Vlahovic e anche Ken. Mario, volevo sentire anche il tuo pensiero, perché poi Stefano dice Vlahovic e Leao all'estero, quindi fuori. Ci potrebbe anche stare, anche
1: tutti
0: se io dico...
1: Io direi tutti e tre, però uno forse dei tre.
0: Faccio, aggiungo
1: non so
0: una
1: come,
0: cosa
1: non so dove.
0: Su, aggiungo una cosa, su Vlahovic la Juve ci deve pensare molto bene, perché poi sostituirlo non è facile. Cioè, adesso andare a prendere un altro centravanti...
1: Ho capito Marco, ma stiamo parlando della Juve.
0: Sì, sì, stiamo parlando della Juve, ha preso
1: dirigenti. E beh, ma allora se no, insomma, fanno quel loro mestiere.
0: Ma, no, no, per carità, Mario...
1: I direttori sportivi.
3: Ha già Openda, la Juve sta bene a centravanti. Già Openda.
0: Certo.
3: Rimettere.
0: Certo.
3: Ma no, ma fate gli scherzi, scherzi amari peraltro. Io sono d'accordo con Stefano che l'unico che potrebbe rimanere in Italia è proprio Ken, ma non per il valore del giocatore, perché lui all'estero forse si potrebbe affermare in maniera definitiva più di quanto non lo possa fare qua da noi, o lo potrà fare qui da noi, ma dei tre che sono tutti destinati a mio avviso all'estero, l'unico appunto che potrebbe rimanere in Italia in qualche modo è Ken, anche per una sua, come dire, lui è propenso a rimanere in Italia più degli altri, perché è più italiano, no? Italiano vero, per cui vediamo, è una curiosità ormai per noi che stiamo soltanto discutendo e scommettendo su dove andranno i giocatori migliori che giocano nel nostro campionato, in maniera da poterlo depauperare sempre di più. Questa è la storia poi fondamentale.
0: Mister Colantuono.
5: Ma che dire, ma sono giocatori che non credo, o quantomeno immagino, che per quello che vogliano realizzarci le squadre del Milan e della Juve, insomma, questi sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Ci vuole, se vogliono realizzare qualcosa li devono dare all'estero, perché all'estero che c'hanno dei soldi da spendere. Il discorso di Ken, anch'io sono d'accordo, che è un po' diverso, proverei a fare un tentativo, insomma, per tenerlo, anche se, e poi dipende, ma poi tra le altre cose noi parliamo, ma bisognerà vedere anche poi le volontà dei diretti interessati e quello che vogliono fare loro. Lo sappiamo che se poi il giocatore decide di cambiare aria, al di là di quello che decida la società, se vuole cambiare aria il giocatore cambia aria, c'è poco da fare. L'unica cosa, credo che da queste operazioni le società debbano realizzare il massimo, insomma, perché comunque al di là dei comportamenti, al di là delle stagioni negative, al di là di tutto, sono comunque giocatori validi secondo me, e qualche cosa puoi portare a casa. Dovranno mettersi d'accordo, ripeto, non c'è solo la società a decidere, ci sono tante cose da mettere a posto, c'è il procuratore, c'è la famiglia, c'è la moglie, c'è la fidanzata, ci sono 2000 cose da discutere lì, e quindi dovranno trovare una soluzione, la soluzione migliore.
0: Sì, sì, ma chi perderebbe? Prego, prego Mario, poi vado a dare...
3: Volevo aggiungere, occorre anche rendersi conto che qua si va a gestire una cessione, se vogliamo, di nomi, perché Vlahovic è un anno e mezzo che non dà segni di vita agonistica, Leao non ne parliamo, Ken va a singhiozzo per motivi fisici o quant'altro, cioè non è che parliamo di giocatori, il valore lo conosciamo di tutti, ma non è che ne parliamo di giocatori che stanno venendo, che saranno reduci da un ottimo campionato o da un buon campionato, sono reduci dal nulla. Hanno un nome, certo.
1: Parecchi però sono reduci dal nulla, Mario, perdonami. Vai a vedere la classifica marcatori, ti metti a piangere, quindi
3: appunto,
1: è tutto molto relativo.
3: Sì, sì, ma noi parliamo di questi. Ora io vado a
1: Scamacca non ha mai giocato, ha fatto 10 gol. Scamacca non ha mai giocato, ha fatto 10 gol, quindi avrà un valore.
3: Sì, no, no, ma io parlo del valore di
1: esaltiamo Ildiz, ha fatto 10 gol Ildiz. Adesso qui abbiamo Stefano Natore, qui ci dobbiamo mettere d'accordo, nel senso che allora i 10 gol di Ildiz sono d'oro, i 10 gol di Kristovic e di Scamacca non valgono niente, gli 8 gol di Ken non valgono niente, qui ci dobbiamo mettere d'accordo.
3: Perché
1: se noi valutiamo i calciatori in annata, sta per finire, vedi l'allenatore, vedi quanti gol hai fatto, No, infatti, dove? Quanti ha giocato? Quante partite hai fatto? 20. Insomma, voglio dire, ragazzi. No, no, dobbiamo mettere d'accordo qua, perché se no facciamo privilegiamo una storia e penalizziamo un'altra. Io non sono, io sono per i numeri che sono freddi e però raccontano
0: un attimo solo Mario, un attimo solo Mario, arrivo Mario,
6: era Vlahovic, Leao e Kedira.
1: Vlahovic quanti gol ha fatto? Vlahovic non ha mai giocato, quanti gol ha fatto? 7. Oh, il vice capocannoniere di Thuram, che avevamo detto che era la titana, ha fatto 13 gol. Dovigas passa, ha fatto 12 gol. Andiamo a vedere la classifica marcatori. Tra l'altro Lautaro Martinez sta a 16 gol. C'è una crisi clamorosa di gol all'attivo. Quindi se noi diciamo che Ken, ma che ha fatto? 8 gol. Ha mai giocato, ha giocato poco. Nazionale è un colpo, un'attacca. E diciamo, vabbè, ma non è buono. Poi scopri che 10 gol ha segnato Davis, quello dell'Udinese, Kristovic, Scamacca, Ildiz. Che però Ildiz c'ha una storia diversa tra di Kristovic, Davis e Scamacca. Perché? Perché è più forte, certamente è un giocatore straordinario. Però io avrei, cioè, porterei rispetto anche nei confronti di Kristovic, di Scamacca, di Vikas, che ha fatto 12 gol. Se no, qui facciamo come c'è. No, Malen è arrivato a gennaio. Se non segna, spacca le traverse. Ha fatto 11 gol. Ha fatto.
0: Dove
1: sta l'errore? Dov'è l'errore? Dov'è l'errore?
0: Mi fate dare il buon pomeriggio a Mimmo Cugini. Ciao Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
6: Tu lo stai denigrando.
0: Ciao Mimmo. Non so se c'è.
6: Sì, io ci sono.
0: Ecco, arrivo ciao, Mimmo. Che qui si è acceso al dibattito.
1: No, vai. Sono cifre, sono numeri.
0: Mario Fisci, che poi voglio sentire anche Mimmo.
6: No, sto dicendo, ma nessuno ha messo in dubbio i valori di tutti i nomi che ha elencato Stefano. Io sto soltanto parlando dei tre che facevano parte del quesito che tu hai fatto.
1: Sì, sì, no, però ragazzi, siccome hai detto che l'altro che fa, cioè, Leao ha fatto 9 gol. È stata la peggiore. Ha fatto 9 gol Leao.
6: Quando si parla di Leao, si parla di una policlasse in assoluto, di cui si dice sempre che gli manca dove.
1: Per carità, e siamo d'accordo. Uno, e siamo d'accordo.
6: 31, benissimo. Vlahovic, purtroppo, sono due. Che non è Vlahovic,
1: ma l'ha mai giocato quest'anno.
6: È un valore che loro hanno, ma che si è depauperato nel tempo in maniera concreta.
0: Allora aspetta, ritorno da te, fammi sentire anche Mimmo Cugini, così completiamo il giro. Mimmo, stavamo un po' discutendo sulla destinazione dei tre, le giocatori un po' in questione, che sono Leao, Vlahovic, ho aggiunto anche Ken, perché insomma anche lui una stagione. Anche ieri abbiamo avuto per esempio un approfondimento da Firenze, dove si chiedevano che cosa vuole fare Ken, perché insomma anche lì è un po' oggetto, no, di valutazione, di critica, non lo so, fate voi. Mimmo,
5: ma sono situazioni abbastanza diverse una dall'altra, perché Vlahovic, come dicevate giustamente, soprattutto gli ultimi secondi dei vostri ragionamenti, negli ultimi tempi ha giocato pochissimo per l'infortunio. Leao, secondo me, vive una situazione da un po' di anni complicata, un po' per colpa sua sicuramente, perché le responsabilità ne ha sicuramente, un po' anche per la povertà di chi gli gioca intorno e del progetto di gioco del Milan, perché poi gli attaccanti hanno bisogno di essere supportati. Lo stesso discorso vale anche per Ken, che quest'anno ha segnato 8 gol, che non sono tanti, ma con una prima parte della stagione della Fiorentina assolutamente insufficiente da tutti i punti di vista. Quindi è anche difficile in questo momento dare una valutazione reale di questi giocatori, perché poi probabilmente gli allenatori vedono in ognuno di loro un qualcosa in base all'idea di calcio che hanno. Quindi per me Leao è un grande esterno, però da quando se n'è andato Pioli, dall'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto, non l'ha più dimostrato. Vlahovic è un grande centravanti, ma se non fai gol, poi come facciamo a supportare questa tesi? E Ken è uno che ha vissuto un po' di alti e bassi, quindi poi ci sono altre questioni anche economiche, o come diceva il mister, anche di altro genere, cioè personali, che condizionano comunque sempre le carriere dei giocatori. Quindi io credo che Leao, tornando al discorso iniziale, abbia bisogno di cambiare aria, cioè è uno che secondo me ha bisogno di andare a giocare da un'altra parte, perché ormai ripeto, lui ha le sue responsabilità, ma io vado spesso a San Siro a vedere il Milan e qualsiasi cosa succede è colpa di Leao, cioè se sbaglia Magnan è colpa di Leao, se sbaglia Baltasar è colpa di Leao, se sbaglia Allegri è colpa di Leao. Quindi voglio dire,
6: è arrivato il momento forse in cui cambiare. Vlahovic ha una situazione pesante dal punto di vista contrattuale, andando in scadenza pretende dei soldi che secondo me in questo momento non merita. E Ken, che è il più giovane e che magari è quello che ha più prospettive, deve però secondo me dimostrare una professionalità, una voglia di giocare a calcio che in certi momenti è un po' mancata.
0: Vado un attimo dal mister, perché c'è un'osservazione di un ascoltatore che la voglio rigirare proprio al tecnico, all'allenatore Colantuono. Roberto ci scrive: Leao, Vlahovic e Ken, tre giocatori rovinati dagli entourage che li circondano ed anche dagli ingaggi smisurati che hanno strappato le rispettive società con motivazioni diverse. Secondo me l'unico che può attualmente recuperare Vlahovic, gli altri due sono dei bluff completi. Esagerato, mister, oppure recuperabile Vlahovic?
7: Ma sono tutti giocatori, ora le tesi sono tante, ma sono tutti giocatori eventualmente recuperabili e comunque sono giocatori validi. Poi chi per un motivo, chi per l'altro ha sbagliato l'annata tra virgolette, perché poi se andiamo a guardare i numeri freddi, come diceva appunto Stefano prima, alla fine voglio dire, se guardiamo gli altri, ora io però dico una cosa, ma questi giocatori che eventualmente andranno via, poi dopo li devi andare
0: a sostituire.
7: Capito? Allora, li devi andare a sostituire, primo. Secondo, se li dai via, ormai si è innescato questo meccanismo che sembra che te li vuoi quasi togliere, per cui chi te li viene a chiedere ti mette un po' il cappio al collo, dice vabbè, sei tu che te lo vuoi lavare, avete fatto sta politica così, adesso io te lo prendo, ma te lo prendo a quello che dico io. Io un tentativo, magari mettendosi seduti bene con tutto l'entourage dei giocatori, con tutto quello che c'è da fare, lo farei, perché dopo devi sostituire. Ma oggi a chi ti avvicini per andare? Questi sono club che non è che
0: Leao, guardi, mister, io non lo so se la pensa così, però credo che Leao in questo momento, sono d'accordo con quello che diceva pure Mimmo, è difficile da recuperare Leao in questo momento, cioè sì, mi no, sembra
1: però,
0: che sia
1: però
0: proprio...
1: Mimmo ha, tra no, virgolette è rotto, secondo me è tratteggiato e descritto alla perfezione. Cioè, Leao ha avuto problemi di pubalgia quest'anno.
0: Sì, sì.
1: La domanda, allora, capovolgiamo un po' il discorso: è stato messo in condizione di rendere il gioco della squadra? No, l'ha valorizzato.
0: Peggiore anno,
1: ha fatto 9 gol. Ha fatto Ildiz è diventato Pelé, ha fatto 10 gol. Cioè, capisci qual è il discorso? Allora, sì, se noi ci aspettiamo tanto da Leao, ma dai, Ildiz però è un giocatore già
0: però,
1: compiuto.
0: Però perdonatemi, no, sono d'accordo con te. No, però ma ti Leao viene una serie di stagioni negative.
1: Però noi dobbiamo
0: avere.
1: Però scusami, perdonami, non dobbiamo parteggiare. Ildiz, allora, per me Ildiz è il calcio. Ildiz va difeso, è Ildiz tutta la vita. Però dobbiamo essere anche onesti nel raccontare le statistiche. Ti sblocco una statistica. Facciamo un esempio per un po' ravvivare il dibattito. Mattias Sule, 2 anni a Roma, 1 a Frosinone, 93 presenze in Serie A, 11 gol. Ildiz, Kenan Ildiz, 96 presenze con la maglia della Juventus, 19 gol. Mi dite dov'è la differenza? Che secondo me è enorme, più avanti Ildiz. Però siamo attenti, cioè noi creiamo delle aspettative, e tra l'altro ha fatto un rinnovo contrattuale straordinario su ragazzo, sì, che lo merita, per carità, ha 21 anni, è giovane pure sulle... e so giovani anche tanti altri in Europa. Però noi, per Ildiz, è già giocatore fatto. Leao è un brocco. Cioè, dobbiamo metterci d'accordo, anche se c'ha 3 anni più. Però Leao a 20 anni, a 21 anni, che dicevamo che era un fenomeno. Capisci qual è? Cioè, dobbiamo
0: però
1: stare
0: Leao sono 7 anni.
1: Sì, ma il rischio è che fra 2-3 anni, qui ci abbiamo con l'Antuono che la sa lunga più di noi, non sappiamo con certezza cosa sarà. Magari un fenomeno diventa due, diventa Barcolà, diventa Kvaratskhelia, non lo sappiamo, ma a quel livello ancora non ci sta. E per molti di noi che raccontiamo e informiamo è già un fenomeno, e io non ci sto in questo racconto,
0: però, perdonatemi,
1: perché
0: io
1: voi
0: una
1: questi
0: valutazione...
1: numeri non sono numeri da fenomeno.
0: Numeri da fenomeno quelli di Leao dopo 7 anni che sta al Milan, per
1: 96 cioè... gol, 19 gol, però giochi
0: non
1: la Juve,
0: non è che lo mettiamo...
1: parliamone, cioè... allora che deve fare, deve segnare, che deve fare questo?
0: Però
1: ditemelo, perché sennò io sono io in difficoltà,
0: sono in discussione Leao, Vlahovic e Ken,
1: mi convincete,
0: sono in discussione Leao, Vlahovic e Ken. Cioè è il futuro di questi tre in discussione in
1: perfetto,
0: questo
1: perfetto, perfetto. Però noi scopriamo che Leao nella sua peggior carriera ha fatto 9 gol. Cioè tu direi, sono pochi o sono tanti, non lo so. E quanti quindi, ne ha fatti però, quando il Milan ha vinto il titolo, sì, Mimmo? Quanti ne ha fatti di gol?
6: Mi pare 12.
1: Che deve fare Leao?
7: Vabbè, ma Leao
1: deve fare 30 gol all'anno.
7: Leao il target dei gol è quello, insomma, no?
1: Sì, sì, allora,
0: però non viene,
7: dai,
0: però...
7: 9, 10.
0: Cioè, scusatemi, ma lo mettiamo in discussione per i gol o per le prestazioni che sta facendo continuamente? No, cioè, facciamo una valutazione. Per quello che abbiamo visto
1: mettendo in croce un calciatore che sono d'accordo con te, non sarà un fenomeno, ma adesso non sarà neanche un brocco. Cioè, ma non c'è stato
0: con Brocco, è messo in discussione.
7: Stefano, che Leao a volte ti tira dietro qualche critica, anche per gli atteggiamenti.
1: Per carità, magari è un altro discorso, Stefano.
7: Però il giocatore, secondo me,
1: ma se mettiamo, ha ragione Mimmo, ci dobbiamo mettere, cioè, se discutiamo le potenzialità, cioè, voglio dire, tra fenomeno e ottimo calciatore, insomma, rimane un ottimo calciatore. Cioè, non è che se Leao non sa giocare a pallone, ecco, quindi io non...
0: Mario, ti chiedevi, scusami...
6: quanto è l'ingaggio annuo di Leao?
8: 6 milioni.
0: Sì, 6.
6: 2000?
0: 6.
6: 6,
0: 6.
6: 6. Ah, 6, pensavo 1,5 milioni. Ah, 6 milioni, sì, ok, sì. Va bene. E infatti lo si vede con l'entusiasmo con il quale gioca, lo si nota che è un giocatore dal ingaggio molto alto. Mi sembra,
7: Mario, no? No, tu c'hai ragione, ma Leao, sai che succede? Che se c'è delle sfaccettature caratteriali o dai quell'impressione che guadagni 6 milioni e che ne guadagni 500.000 euro, sempre quello sei. Poi mi dirai, che 6 milioni, 6 milioni secondo me sono
6: un investimento. Squadra A o squadra B devo fare un investimento su quel giocatore lì, non lo faccio, a meno che non vi sia l'allenatore che dice tu prendilo, che ti penso io a rigenerarlo mentalmente, perché lui è triste al Milan, perché forse non lo trattano come lui vorrebbe, non gli danno la libertà che lui vorrebbe, ed è questa la storia, per cui però tutto ciò premesso, io non sto, prima non discuto, non voglio discutere del valore più o meno di questi giocatori, dico soltanto che fare un investimento adesso, soprattutto su Vlahovic e Leao, ci vuole del coraggio da parte di qualsiasi società.
1: Ma che sia la fine di un percorso al Milan, questo è innegabile, perché non è che è più un ragazzino, ha 27 anni.
6: Ma forse anche Vlahovic alla Juve, sai, perché è quando
1: parlavo di Leao,
6: le cose, i veleni, piccoli, grandi che siano, poi
8: Leao ne fa 27,
6: delle fessure, diventano fratture. Anche Vlahovic non penso che si possa riprendere la Juventus. Ken, come ho detto prima e ribadisco, è quello più gestibile. Io lo vedrei addirittura bene alla Juve, figuriamoci.
0: Quindi tu dici Ken è il più gestibile, che poi in effetti è questo un po' da capire, quello che potrà
8: ragazzi, il punto per me è un altro, scusate se intervengo.
0: Vai.
8: Il punto è che gli attaccanti da sempre, il mister ce lo insegna, hanno bisogno di squadre che li mettano in condizione di esprimersi per quelle che sono le loro potenzialità.
0: Certo.
8: Gli ultimi anni il Milan e la Juve hanno fatto dei campionati che dal punto di vista della proposta di gioco offensiva è stata quasi nulla, quindi è sempre complicato. Adesso non è che voglio difendere né Vlahovic né Leao, ho detto prima cosa penso, però queste valutazioni qua secondo me vanno fatte oltre alla cosa sacrosanta che diceva prima il mister, di tutti i condizionamenti ambientali che ci sono e che contribuiscono pesantemente alle prestazioni dei giocatori.
0: Mister, per chiudere,
7: sì. Penso, ti ripeto, io fossi un dirigente, al di là di tutto quello, ecco, che abbiamo detto,
0: esatto,
7: tutti i giudizi sono validi, tutti i giocatori ci hanno messo del loro, però ripeto, oggi secondo me il gioco non vale la candela, cioè io proverei un attimino a fare magari un ultimo tentativo di mettermi nelle condizioni,
0: ma con
7: sia per i numeri
0: con
7: che
0: chi...
7: abbiamo citato, perché chi te li viene a chiedere oggi poi magari sai che succede, lo dai via, lo devi dare via molto meno rispetto al valore vero del giocatore, poi questo l'anno prossimo ti fa un campionato, ti fa una stagione da 20 gol, dopo ci ritroviamo qui a maggio dell'anno prossimo a discutere, avete visto? Leao era meglio se forse rimaneva piuttosto che Vlahovic. Ripeto, io un ultimo tentativo, un tentativo lo farei per provare.
0: Con Leao faresti un ultimo tentativo?
7: Io lo farei, io ci proverei, mi ci metterei.
0: E con gli altri, pronte, e con gli altri due? Con gli altri
7: ma
0: due?
7: Uguale. Ci proverei. Ripeto, oggi questi sono giocatori che a mio avviso, dopo li devi andare a sostituire, con chi li sostituisci? ti vai a prendere?
0: No, guarda, io sono molto...
7: Ci vuole i soldini dopo per andare a sostituire giocatori del genere? Mm-hmm. Io un tentativo per recuperarli lo farei. Certo, fossi poi le squadre in questione, mi premunirei magari prendendo qualcosa nell'eventualità questi li fanno un'altra annata. Però poi c'è il mercato di riparazione. E arrivi fino a dicembre e poi eventualmente fai
0: non sempre scelta. Riparano
7: che non sempre riparano, cioè,
0: sempre
7: lo so,
0: riparano.
7: No, ma io parlo in entrata, parlo in uscita,
0: sì. No, è vero. Mister, posso... una domanda velocissima prima di salutarti, sì. Torno un attimo sulla partita di ieri, perché poi rimangono con noi Mario Mattioli e Mimmo Cugini. Daresti le... Caroxelli è un giocatore che può puntare al pallone d'oro?
7: Non, per me sì, assolutamente sì. Per me sì.
0: Già da quest'anno? A prescindere da come va?
7: È un giocatore che sposta gli equilibri. Io lo giudico così. Poi se lo può vincere o non lo può vincere, lì si parla di votazioni, di dettagli. Però è un giocatore che è un giocatore straordinario.
0: Gli riconosceresti questo premio, insomma, in questo momento?
7: può essere uno che lo può vincere, ce ne sono tanti che lo possono vincere, ma lui può essere uno dei candidati. Poi se non lo vince e arriva lì di dietro, ma è sicuramente tra i migliori al momento in circolazione.
0: E Luis Enrique è il miglior allenatore che c'è adesso in circolazione?
7: Luis Enrique è forte, molto forte. A me piace molto, anche perché ho avuto il piacere anche di affrontarlo, insomma, da avversario. E si vedeva che è all'inizio delle altre cose, e si vedeva già che nella testa c'aveva cose
0: meglio di Guardiola
7: diverse, ma dai, stanno lì sullo stesso livello, insomma. Poi te ne può piacere uno, te ne può piacere un altro, insomma, ma sono allenatori che sono top.
0: Va bene, mi devo fermare, mister, ti saluto e ti ringrazio.
1: Ciao,
0: tantissimo,
1: Stefano.
0: A presto,
1: ciao,
0: grazie a mister Colantuono. Rimanete con noi, Cugini e Mattioli, poi ripartiamo anche da questo giochino su Quaraschelia e Luis Enrique e anche altri temi, tra poco torniamo.

0: Siamo tornati, Stefano Palomeni qui.
1: Ciao
0: con
1: Marco,
0: me
1: di nuovo,
0: e di nuovo ben ritrovati. Da tanti messaggi al 331-8200-23 sui temi, no? Ad esempio Marco ci scrive: caro Stefano, quello che dà fastidio di Leo è l'indisponenza con cui gioca spesso. Poi Antonio dice: scusate, Illiz ha 21 anni, sta giocando da un mese e mezzo con un'infiammazione tendine al ginocchio. È vero, ci ha avuto dei problemi anche lui. Poi l'unico problema di Leao è che può essere un giocatore da 9 e a volte da 4, solo che le prestazioni da 4 sono maggiori di quelle da 9 e non gli piace il sacrificio per la squadra. Anche questo, diciamo, è un altro fattore.
1: Anche Vlahovic ha giocato, tornando al discorso di Ezio, con la pubalgia, con diversi problemi, però mi ricordo che non poteva,
0: veniva più criticato, è vero.
1: Bene.
0: Vai, prendiamo un audio, poi andiamo a riprendere subito i nostri amici, vai.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Non sono d'accordo con quello che ha detto Mimmo Cugini, perché
0: eccolo, ti sta sentendo così.
2: Vlahovic con Iachini, che non mi sembra una proposta di gioco avvolgente che si riversi nell'area di rigore avversaria, è l'allenatore con cui ha segnato più gol. Leao con il Portogallo, quando va in Portogallo, anche ai tempi d'oro del campionato del Milan, che ha vinto il campionato con il Milan, faceva panca. Quindi la proposta di gioco conta relativamente. Questi calciatori hanno subito un po' il peso della maglia e un po', francamente, si sono dimostrati per quello che sono. In squadre medio-basse rendono, quando si alza il livello diventa tutto più complicato.
0: Mimmo Cugini, ti sei stato chiamato in causa e quindi ti saluto, ben ritrovato di nuovo. Adesso ti faccio subito rispondere. C'è con noi anche Mario Mattioli. Ciao Mario, ben trovato.
3: Eccomi.
0: E c'è anche Giampaolo Gherarducci che saluto. Ciao Giampaolo, ben trovato.
4: Ciao, grazie.
0: Allora Mimmo, rispondi tu all'ascoltatore.
3: No, io rimango dalla mia idea. Per me la proposta di gioco è fondamentale per valorizzare gli attaccanti.
0: Sono
3: Leao, le sue stagioni migliori le ha fatte, guardando anche il numero dei gol, nell'anno dello scudetto ha fatto 11 gol e nell'anno successivo ne ha fatti 15. Poi quando le prestazioni della squadra sono calate, inevitabilmente è calato anche lui. Quello che condivido con il radioascoltatore è il fatto degli atteggiamenti. Infatti prima ho detto che secondo me è ora che vada via da Milano, perché sì, ormai è un ambiente,
0: per me è finito l'ambiente, pure per me.
3: Esatto, cioè le situazioni di Leao e di Vlahovic, secondo me, di Vlahovic sono molto differenti. C'è ancora, secondo me, molta fiducia in Vlahovic alla Juve, ce n'è molta meno, soprattutto da parte di tutto l'ambiente, a Milano verso Leao.
0: Sì, sì. Credo che questa sia una fotografia indiscutibile.
1: Sì, io aggiungerei, perché non c'è possibilità di avere magari qualcos'altro di diverso alla Juve.
0: Certo.
1: Oppure non lo so, cercheranno il possibile. Cioè, se tu va, come il ragionamento tuo, Vlahovic va via e poi chi prendi?
0: Io
1: lì la difficoltà nella Juve, cioè la Juve, non dico che deve sopportare questa situazione, però insomma sarà motivo di lunghissima riflessione.
3: Sì, però il ragionamento allora dobbiamo allargarlo, perché se noi ragioniamo su come hanno giocato Vlahovic e Leao e quello che possono dare ancora, è un conto. Se noi invece ragioniamo sulle potenzialità economiche e sulle difficoltà di Milan e Juve,
1: bravo,
3: per
1: esatto,
3: andare a reperire sostituti, allora è un'altra storia.
1: Sì, è un'altra storia. Esatto.
0: Sì. Giampaolo, vengo anche da te. Stiamo parlando di Leao, Vlahovic e Ken. Stiamo cercando un po' così di ragionare su quello che potrebbe essere la loro destinazione futura da scoprire. Ecco, siamo un po' divisi su questa cosa, su questi tre giocatori. Leao, io sono d'accordo con Mimmo, a me mi sembra una storia finita. Vlahovic, io ci penserei molto al posto della Juve, ma per un discorso che poi devi trovare un'alternativa comunque di livello. Io su Ken ho un mio pensiero, però sicuramente non condiviso da nessuno. Io credo che l'anno scorso abbia preso una stagione
1: eccezionale.
0: Sì. È difficile poi ripetere una stagione di quel tipo, quindi non lo so. Al di là di tutti i problemi della Fiorentina quest'anno, che sono stati tantissimi, Giampaolo.
4: Ma sì, su Leao sono d'accordo, ormai questa è la sua settima stagione, mi sembra, settima, adesso non mi ricordo bene, va per i 27 anni, abbiamo parlato tante volte, insomma, di che tipo di giocatore sia, e che non si è evoluto, anzi, se forse si è involuto anche dal punto di vista proprio tecnico, forse anche motivazionale, già non è uno che dà così, insomma, l'idea di spremersi in campo al 100%, però comunque scattava con una velocità tale che una velocità che ora non sembra avere neanche più. Non so se sia un problema fisico o soltanto motivazionale o non so cos'altro, perché gioca in un ruolo che evidentemente non sente suo, si trova male nel sistema due punte, però la sua storia è finita, perché anche nelle ultime partite, quando c'era bisogno di lui, soprattutto nel momento in cui il Milan è in crisi atletica evidente, e lui non ha fatto nulla praticamente, poi non si spende mai quasi difensiva. Infatti l'ho detto Allegri, io non posso giocare col tre punte perché so che da quella parte lì lui non copre e mi sbilancia la squadra. Me lo posso permettere come centravanti, ma come centravanti non rende, e dunque diventa un problema molto serio, almeno con questo tipo di allenatore, ma anche con gli allenatori. A parte con Pioli, cui ha avuto due stagioni molto buone, poi dopo le altre sono state molto deludenti francamente. Per quanto riguarda Vlahovic, insomma, sappiamo che se la Juve lo perde a parametro zero. Se il contratto glielo rinnova, praticamente è un giocatore non gratuito in casa, perché prende cifre importanti, però devi pensare a un altro centravanti, devi spendere altri quanti, 40 milioni, non lo so, 50 milioni, e diventa un problema, anche perché gli acquisti di quest'estate sono stati abbastanza fallimentari in questo senso. O cambia direttore sportivo, o cambia sistema di andare a prendere i giocatori senza gli algoritmi, o se no poi diventa nuovo un problema. Non so, io Vlahovic, insomma, francamente lo otterrei, perché mi sembra un giocatore che ha una tigna particolare che Leao si sogna, però poi insomma non sono io a decidere.
0: Mentre non è d'accordo Mario, che invece porterebbe Ken alla Juve, vero Mario?
5: No, ho detto magari se va via Vlahovic, perché no? Certamente il quadro che ho sentito da parte della Juventus, da parte di Vlahovic, è abbastanza fallimentare, però il suo comportamento in questi ultimi due anni, al di là degli infortuni, insomma, non ha.
0: Sono tutte e tre caratterialmente complicati, esatto. Possiamo dire questo. Sono tre profili caratterialmente complicati. Sì.
5: Ma a me comincia a dare fastidio dal punto di vista sportivo, ovviamente. Anche domenica, sabato, si è visto questa sua nevrosi, ogni volta una palla non gli arriva.
0: È entrato e caricava l'ambiente, ne hai visto che roba, fa il gol e poi chiamava tutti alla raccolta.

0: Blocco, vai, sentiamo un audio.
1: Buongiorno, Carmelo Tarquinia. Mi spiegate per cortesia come può un giocatore, in questo caso Leao, gli altri anni Teo, sì, tutti quanti, rendere al massimo quando la società è un continuo litigio tra di loro, sono degli incompetenti in società, lo hanno dimostrato, perché da dopo Maldini hanno sempre peggiorato e non hanno fatto nulla per riportare il Milan come ai massimi livelli. Maldini disse: rispettate la storia del Milan. Loro non la rispettano, la storia del Milan. Loro cercano di vendere tutti, poi li sostituiscono con Estupiñán, con Teo, poi come?
0: Teo mica era male, però,
1: poi come? Pure lui ricordate che anche Ken con Allegri fece 0 gol in un anno. Vlahovic con Allegri spesso lo metteva in panchina e litigava. Come fa un giocatore a rendere nel Milan se non c'è una proposta di gioco in attacco?
0: Bene, quindi vai dalla parte di Mimmo, vedi Mimmo? Voglio dire.
2: Qualcuno condivide, meno male.
0: Così, poi sul discorso societario. Che vi devo dire?
2: Sì, sul discorso societario è un po' più complicato perché i giocatori poi dell'aspetto societario non è che si interessano
0: ma
2: molto.
0: Ma infatti io sai che ti posso dirmi una cosa, non so se siete d'accordo, a me qualche volta quando si vuole giustificare le prestazioni dei calciatori tirando in ballo l'aspetto societario, a me sembra un po' quasi un alibi.
2: Fanno male i fischi di San Siro, dai. Fanno male i fischi di San Siro, fanno male l'ambiente che c'è a San Siro quando tocca palla e c'è il brusio perché la gente non è contenta, quello condiziona un giocatore, secondo me.
0: Certo, assolutamente.
3: Ma noi stiamo tirando in ballo comunque due società come Milan e Juventus che hanno delle forti infiltrazioni del gruppo Red Bird, presidente Jerry Cardinale, che tra l'altro è anche presidente del Milan. Certo. Ora Jerry Cardinale è stato lui il pater familias a portare Comolli alla Juventus, strappandolo poverino dalla Tolosa, dove era stato 5 anni, 5 anni di trionfi peraltro.
0: Vabbè,
3: la Tolosa, sì, squadra francese.
0: Quindi non hai fiducia verso Comolli, mi sembra di capire, dai.
3: Ma no che non abbia fiducia, Comolli ha dichiarato pubblicamente che Openda e Davis vengono fuori da algoritmi e intelligenza artificiale.
0: Hanno sbagliato l'algoritmo, insomma.
3: Loro si servono,
0: hanno messi i dati male.
3: Come fai ad andare avanti se non racconti in che squadra stai giocando?
0: E beh, però dai, Davide veniva da 24 gol in Liga, non era proprio insomma uno. Era un algoritmo che poteva funzionare.
3: Non è adatto forse. Certo. Alla Juventus, però anche la Juve è comunque fa parte del gruppo Red Bird a questo punto, capito?
0: Tutti lì,
3: non lo so.
0: Vabbè, vediamo che vi devo dire, staremo a vedere. Vi voglio sottoporre un altro tema prima di chiudere questo passaggio. Guarda che bella grafica che ha fatto riguardante Gasperini, il nostro Sorani, caro Impallomeni. Adesso che lo prendiamo, io la chiamo, poi fate voi, che riguarda un po' quello che deve essere, insomma, che vuole essere un po' il suo futuro alla Roma, che insomma è quello di comandare, qua comando io, insomma, vuole prendere,
4: no
0: io adesso a parte le battute, però se può fare, vedi ha fatto Giulio Cesare, bellissimo,
4: assomiglia però,
0: assomiglia un po' a Giulio Cesare.
4: Vabbè, senatore della Repubblica.
0: No, detto questo, si può andare verso questa direzione di un manager totale, come stavamo sentendo giorni fa, dove c'è di questo indirizzo?
4: Manager totale non lo so, però insomma ecco, Gasperini è uno che sta dentro le cose, quindi si divide tra campo, trattative, scelta individuare i profili da prendere o da confermare, insomma mi sembra una cosa abbastanza naturale. Ha lavorato a Bergamo così, in passato mi hanno detto che Genova non era così, ma io credo che anche a Genova abbia lavorato in questo senso in sintonia con il direttore sportivo. A Crotone agli inizi, però insomma fa parte del suo DNA. Quello, se tu prendi Gasperini, ti devi aspettare che Gasperini ti venga a bussare alla porta, perché vuole dire la sua. Ed è in questo, concludo, un profilo che insomma lo ha detto chiaramente, preferisco andare avanti con le mie idee e non con quelle degli altri, altrimenti mi trovo un altro posto.
0: Beh, ho fatto capire insomma quanto. Mimmo, tu ci credi a questo tipo di sviluppo di una figura.

0: allenatore manager, diciamo così.
1: Mi sembra che ci credano i Fredkin, perché nel momento in cui gli hanno dato pieni poteri è evidente che la strada è quella. Allora, che sia un allenatore che ha sempre interagito molto e anche mettendo parecchia pressione ai club, lo sappiamo tutti, vi ricorderete gli ultimi tempi all'Atalanta dove la pazienza di Ruggeri era arrivata al limite. E non so a Roma che tipo di situazione c'è, cioè che tipo di evoluzione ci sarà, perché dopo l'addio di Ranieri mi sembra che anche con Massara non è che vada d'accordissimo, anzi, quindi cosa succederà? Un uomo solo al comando? Può essere, sicuramente è un bravissimo allenatore e un grande conoscitore di calcio. Questo è uno step, nel senso che poi bisogna vedere se dargli carta bianca al 100% significa anche farlo muovere sul mercato autonomamente oppure affidarsi ad un'altra persona, perché i ruoli comunque non sono gli stessi, non è facile anche per i contatti e per le trattative fare una cosa del genere. Quindi se parliamo di un manager all'inglese, come viene inteso, insomma, alla Ferguson, che chiaramente indicava i giocatori, ma non è che poi andava a fare lui direttamente le trattative, credo che mi pare di capire che la strada sia quella.
0: Mattioli?
2: Ma guarda, io un manager lo vedo bene, però limitato alla parte tecnica, ovviamente. Questo sì, per il resto assolutamente no, perché poi un uomo solo non riesce a gestire la parte tecnica, perché i giocatori non è che uno si può limitare, come peraltro spesso fanno, a chiamare uno, due o tre procuratori e chiedere i loro uomini gestiti per quel ruolo particolare. Li deve conoscere e su questo, se parliamo di Gasperini, sicuramente i giocatori li conosce, ma quello è l'unico ambito di gestione di una società che posso riconoscere al tecnico della Roma, perché altrimenti quando si parla di tecnici di manager all'inglese, Ferguson sì, riguardava il suo compito anche la parte economica, cosa che invece
0: Però
2: non
0: sarebbe bello
2: vedrei.
0: invece, secondo me.
2: No, sarebbe troppo e non sarebbero coerenti poi con il valore, con le conoscenze dell'allenatore. La parte tecnica sì, quella la vedo volentieri, perché poi è lui che deve giocare con le pedine che ha a disposizione e averne qualcuna che ha contribuito lui, cioè, ha scelto lui, sarebbe anche un di più che in questo momento non sta.
0: Giampaolo Gerarducci.
3: Sì, sono d'accordo sul fatto che sia un allenatore a indicare i giocatori da prendere. Poi uno non può essere anche un, che ne so, un commercialista, far di conto e tutte queste cose qua. È chiaro che ci vuole qualcuno che si occupi anche di quello. Poi che lui sia un allenatore ovviamente molto esigente lo sappiamo. L'allenatore che indica i giocatori che vuole per il suo schema di gioco, secondo me cioè, un discorso che va esteso a tutti i club. Sarebbe giusto così, secondo il mio punto di vista. Poi chiaramente insomma, dipende poi dalle esigenze societarie, dal tipo di presidenza che esiste. Essendo una presidenza americana, molte presenze americane hanno dettato legge in Inghilterra, come nel Manchester United, per esempio, è una figura che esiste in Inghilterra, ma non so se possa poi esistere
0: Eh sì,
3: francamente in
0: forse qui
3: Italia.
0: ancora noi non siamo
1: Insomma,
0: a quel
1: ho detto
0: livello.
1: Ruggeri invece che Percassi, mi scuso con gli atalantini e con i diretti
0: Ah, vabbè,
1: interessati.
0: dai, non me ne so accorgo io, mi è sfuggita anche a me. Però insomma, forse qui ancora siamo un po' indietro. E poi penso, aggiungo anche Stefano, poi ci sono piazze dove puoi avere un po' più di potere
4: Sì.
0: e piazze dove è un po' più difficile esercitare questo potere. O
4: Però si
0: comunque
4: può
0: potere.
4: trovare adesso, relativamente al discorso di Gasperini, della Roma, dei Friedkin, un punto di incontro, ma soprattutto mettere, diciamo così, in condizione l'allenatore di non innervosirsi troppo, visto anche il profilo caratteriale che ha. Cioè, voglio dire, quel feeling tecnico che lui dice di non avere con Massara, magari lo ritrovano da qui a poche settimane, oppure no, cioè, ci sono altri direttori sportivi, ma non immagino un Gasperini, diciamo, one man show. Mm-hmm. Credo che la proprietà non è che sì, gli dà possibilità di azione, ma insomma fino a un certo punto, insomma, i ruoli all'interno di un organigramma vanno rispettati, e probabilmente se non sarà Massara sarà un altro direttore.
0: No, a me mi ha colpito quando lui ha detto io lavoro con le mie idee, altrimenti faccio, prendo un altro, un'altra strada.
4: Sì, quando lui dice non c'è feeling tecnico con il direttore sportivo attuale, dice tanto.
0: Sì, sì.
4: E poi aggiunge e dice altrettanto tanto quando, come hai detto tu, o facciamo, no, come dico io, però,
0: con le mie idee, lavora con le mie idee, o
4: no, se no non avrebbe ma non perché lui vuole comandare, non avrebbe senso, perché mi avete chiamato.
0: Sì, sì, vediamo, dai, intanto adesso c'è queste tre partite dove si gioca ancora la possibilità eventualmente di andare in Champions, poi vediamo. Chi è che vuole dire qualcosa? C'era qualcosa? Niente. Mimmo, al volo proprio, daresti il pallone d'oro a Kvaratskhelia?
1: Allora, è uno dei candidati sicuramente per questi primi 4 mesi di stagione, però nell'anno del mondiale quasi sempre vince o uno che è nella squadra che vince il mondiale o che fa un grande mondiale, quindi credo che questo sia un criterio che potrebbe un po' penalizzarlo. Sicuramente per questi primi 4 mesi e 7 giorni del 2026 lui è stato il migliore.
0: Mimmo, Mario Mattioli?
5: No, pallone d'oro ancora no. Io aspetterei, come detto collega, aspetterei i mondiali.
0: Che lui non farà, ricordiamo.
5: Sì, sì, sì, ma per avere anche un'immagine, ove non dovesse venire fuori, non dovesse affermarsi nessun suo collega degno di essere notato, di essere ricordato per questi mondiali, allora torneremo indietro per questi mesi dove in effetti ha fatto qualcosa di meglio rispetto a tutti.
0: Giampaolo?
1: Io ho l'impressione, scusa se intervengo, che Mbappé si stia preparando per il mondiale.
0: Sì.
1: Perché non mi pare che stia dando molto.
0: Sì, sì. Si prepara viaggiando un po', visto, insomma, di qua, di là. Giampaolo Gerarducci.
3: Ma secondo me finisce tra i primi 5 probabilmente, ma siccome il mondiale secondo me lo vincerà la Francia, alla fine lo vincerà ancora qualcuno del Paris Saint Germain probabilmente.
0: Molto probabilmente. C'è un audio, mi dicono, al volo? Vai, e poi salutiamo tutti.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, Robertino da Torino. Ma volevo chiedervi, voi che vedete tante partite e avete anche più presente alcune cose, ma secondo voi c'è nel campionato italiano, per esempio di B o di C, un allenatore come Gasperini, cioè uno che riesce a valorizzare così tanti giocatori ed è paragonabile, ovviamente più in piccolo, che potrebbe magari affacciarsi alla Serie A in squadre come il mio Torino o altre che hanno bisogno di valorizzare i giocatori? Cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Ma chi faccio fatica a rispondere.
4: Mimmo. Mimmo. Giampaolo, Mario.
1: Ce ne sono bravi, Poi è chiaro che il salto dalla B alla A è sempre pesante e anche qua bisogna sempre vedere il materiale che hai a disposizione. Giovanni Stroppa è uno che ha fatto, credo che sia quest'anno la terza promozione
0: in Serie A, fatica sempre.
1: Però in A non ha fatto, quindi sai, è un po' complicato. Grosso è uno di quelli che ha fatto una gavetta importante e che quest'anno secondo me ha fatto una grande stagione in A, quindi poi bisogna avere intuito, un po' di fortuna e anche coraggio. Quello un po' manca sia ai dirigenti nostri che agli allenatori per i giovani, quindi la stessa cosa vale anche per questa cosa qua.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto Mario Mattioli. Ciao Mario, a presto, un abbraccio.
4: Ciao Mario.
0: Grazie a Giampaolo Gerarducci.
4: Ciao Giampaolo.
3: Ciao.
0: Mimmo, ti saluto. Ti saluto e ci sento presto, un abbraccio.
1: Grazie, a presto. Mi dispiace presto. Che oggi il collegamento
0: infatti che non ti abbiamo visto.
4: Vabbè, c'è mancato.
0: Vabbè. Ti volevamo vedere, sai, la tua presenza ci conforta.
1: Soprattutto è stato un brutto colpo, immagino, per gli utenti televisivi.
0: Esatto, però, ma vabbè, ti aspettavano, c'era grande attesa, come dico sempre, capito? Ciao Mimmo, un abbraccio.
1: A presto.
0: Break per noi.

0: Mamma mia, caro Stefano, qui Vlahovic frena il rinnovo. Leao c'ha una clausola e valutazione, ballano più di 100 milioni. Leao senza acquirenti, via solo ma in super saldo. Sto leggendo un po' di così approfondimenti. Lewandowski arriva, potrebbe arrivare Lewandowski.
1: Vedremo.
0: Un giovane.
1: No, vabbè, belle speranze, un giovane di belle speranze.
0: Vabbè, insomma, ormai dobbiamo abituarci a quello che però, passa il convento.
1: Però se sta bene.
0: Fa ancora la differenza da noi.
1: Boh.
0: C'è Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come
2: buongiorno
0: stai? Tutto bene?
2: Benissimo, benissimo.
0: Bene.
2: Benissimo, grazie a voi. Tutto bene?
0: Tutto bene, si procede, si procede.
2: Si procede, certo.
0: Stavamo dando un'occhiata un po' qua e là dopo la partita di ieri sera. Vediamo calcio in Champions, caro Massimo.
2: Sì. Purtroppo sì, e mi dispiace non vedere squadre, secondo me, in Italia, secondo me, all'altezza di quelle che abbiamo visto, soprattutto PSG e Bayern sono di un'altra di un altro livello proprio.
0: Sì, sì.
2: Forse ci sono addirittura due livelli di differenza. Perché c'è qualità, perché hanno qualità davanti, di centrocampo, dietro.
0: Hanno qualità dappertutto.
2: Hanno qualità dappertutto, no, ma è vero. Non c'è solo la qualità, attenzione, non c'è solo la qualità. Io ieri ho fatto molto caso a come difendeva il Paris Saint-Germain.
0: Sì.
2: E ha difeso, secondo me, in maniera impeccabile.
0: È vero.
2: Perché partivano in modo anche molto... Cioè, io Kvaratskhelia a fare quel lavoro non l'ho mai visto. Forse nemmeno nel Napoli Spalletti. È cresciuto tantissimo proprio anche da quel punto di vista. Lui lavora e gioca per la squadra con le sue capacità, le sue qualità, le sue individualità. Quindi ragazzi, io trovo che questo Luis Enrique, che peraltro ero andato a trovare a Trigoria quando Cassetti mi diceva, ma io non riesco a capire, fa giocare Taddei terzino e fa difendere a due. Non so se si ricorda Stefano.
1: Come no?
2: Che c'ha la, diciamo che non capivano cosa volesse lui da loro, perché aveva questo modo di interpretare il calcio. Esatto, bravo. Peccato, bravo.
0: Ma sai, però poi sai dopo, cosa
2: però
0: penso?
2: Poi
0: io?
2: Dopo Stefano, la qualità, i giocatori fanno la. Fanno, esatto.
0: Sì, sì, però sai cosa penso? Perché poi dopo lui lì fa un percorso, va. Non va subito al Barcellona dopo la Roma, Luis Enrique.
1: Va al Celta Vigo.
0: Esatto, esatto. Io credo che lì è vero che magari è stato valutato, però forse i tempi ancora non erano maturi e lì bisognava fare un discorso di attesa, di investimento nell'allenatore, aspettare magari di lasciarlo sbagliare.
1: Ma voglio dire, ma noi in Italia
0: noi non ci abbiamo
1: idea, non li vogliamo. De Zerbi non lo vogliamo, Fabregas già diciamo che è un presuntuoso, uno che... Questa è l'Italia. Cioè, invece si può convivere con diversi stili.
0: Sì, ha fatto Celta Vigo e poi Barcellona, è stato un anno...
1: Quindi questo è il discorso, cioè noi... Non lo so se è un discorso di perché di prese di posizione, però insomma secondo me la diversità ha un valore, perché non è che... Perché non ci può stare un De Zerbi, un Fabregas nel nostro campionato, uno che la pensa diversamente da altri? Come mi piace anche l'interpretazione di altri, cioè non vedo perché. Cioè, De Zerbi è stato intervistato a più riprese su questo tema, no? Dice, ma io che in Italia no, diventa troppo difficile poi gestire tutto. E c'è un mercato straordinariamente eccellente in Europa, quindi è stimato. Farioli pure, che è uno bravo, allenato in Olanda, adesso sta al Porto, sì. Guai chi lo tocca.
0: È diventato campione, tra l'altro.
1: Per dire, Maresca. Un altro ancora, no, un profilo italiano che voglio dire, poi come sono bravi anche gli Allegri, Spalletti.
2: Però sai, sono Stefano, però sono anche percorsi personali, se tu vedi Montella, l'abbiamo sentito parlare anche a Sky ultimamente, che ha raccontato che lui addirittura voleva smettere di allenare. Eppure dopo lo hanno cercato, si è ricostruito un'immagine, una posizione, gli è andata bene con la nazionale. Queste sono svolte anche decisive nel percorso tra virgolette personale e professionale di un tecnico, perché a volte ti può anche andare bene, ti può andare male, perché se noi ricordiamo De Zerbi poi ha fatto bene, poi però si è forse attaccato, appiccicato un'etichetta di quello che non cura la fase difensiva, corretto?
1: Sì, no, no, no, ma per carità, io non è che vado a, io dico il valore in generale, lascia perdere poi i pregi e difetti di un allenatore, però mi sembra che ci siano dei bonus nei confronti di allenatori di una certa schiera di allenatori e dei malus nei confronti di altri. Questo sto dicendo, cioè magari fanno gli stessi risultati, le stesse sconfitte, però vabbè, ma là c'è sempre, no? Invece su questi vanno giù duro, la critica non li risparmia, questo dicevo Massimo, capito?
2: Questo è sicuro, questo è sicuro, questo, hai ragione, cioè, hai ragione.
0: Sì. Senti, che ne pensate invece del si va verso il rinnovo di Chivu fino al 2028?
1: Ma giusto, corretto. Vinto. E adesso inizia il suo lavoro. Insegna Massimo, sì, bravo. Adesso comincia il suo lavoro. Detto bene. Lo sa pure lui.
2: Sì. Sono d'accordo. Adesso inizia il lavoro duro. Perché sai, sei arrivato sulla scia di un blocco che parzialmente verrà un po' smantellato. Devi fare le scelte giuste e devi tenere la barca a pieni regimi. Perché sai benissimo che a Milano, ma sia sponda Inter che sponda Milan, sbagli mezza roba, te addosso tutti. E noi ci ricordiamo anche lui, le reazioni che ha avuto quando è stato giustamente criticato, per esempio quando è andato fuori col Bodo Glimt. È stato criticato, cosa dovevamo dire? Ah bello, hai fatto bene a prendere 3 gol da una parte e 2 dall'altra? No, l'hanno criticato, lui lì ha patito questa cosa. Io poi non so se di rimbalzo l'ha patita anche la squadra, ma da lì la squadra è andata un po' giù, okay, poi si è ritirata su nell'ultima frazione. Però se dietro c'ha squadre che inanellano vittorie, e non solo il Napoli, c'è stato il Milan che si poteva mettere veramente una pressione devastante quel giorno che gioca a Roma con la Lazio.
0: Sì.
2: Se quella partita finisce invece che 1-0 per la Lazio, 1-0 per il Milan, io non lo so come gestisce Chivu, magari anzi sicuramente lo vince lo stesso, però sono quelle cose che tu devi valutare, ma giustamente non puoi certo mandare via un allenatore che ha vinto uno scudetto e magari vince anche la Coppa Italia. Quindi questo è praticamente è successo credo alla Juve 2 volte, una volta con Sarri e una volta con Allegri, perché Allegri arrivava da 5 scudetti consecutivi e è andato via.
0: Sarri vinceva lo scudetto e fu mandato via,
2: tutte e due.
0: Sì,
2: Allegri e Sarri, pure Allegri è stato mandato via con lo scudetto, scudetti consecutivi, attenzione, con 5 scudetti consecutivi è stato mandato via, attenzione. Quindi
0: Lì si decide di aprire un ciclo, no? Diverso, e poi invece è durato soltanto un anno e è finito tutto.
2: Esatto.
0: Però io penso che Chivu abbia fatto anche un buon lavoro quest'anno, cioè nel senso, prendendo una squadra che io all'inizio, ti devo dire la verità, Massimo, ne parlavo
1: un ottimo lavoro, ha vinto,
0: sì, no, io ero molto scettico, ti devo dire la verità, perché prendeva una squadra che veniva da dove aveva perso tutto e c'erano tutte le problematiche interne e quello che ce l'aveva con quell'altro e Marotta,
1: dai,
0: che
1: diciamo era... la verità, c'erano tutti i presupposti per fare,
0: esatto,
1: per,
0: c'erano per, i presupposti per non fare una stagione, e poi mi domandavo, ma questo qui che insomma c'ha 13 panchine in Serie A, vabbè, sarà pure bravo, ma riuscirà a mettere in sesto la barca in questa maniera?
2: Però scusami, allora, detto, io non voglio fare, perché io lo sai che dico anche quando ho detto una cazzata, io la mia previsione era lotteranno per lo scudetto Inter e Napoli, sì. Probabilmente potrà esserci un outsider che può essere il Milan se Allegri fa, tra virgolette, l'Allegri, cioè quello che guarda vincere e basta, perché non aveva le coppe anche. Ma io ho sempre detto che Inter e Napoli erano le più attrezzate,
0: sì, come giocatori,
2: per
0: sì,
2: combattere per lo scudetto, e diciamoci tutto, per me l'Inter è migliorata a livello di organico, non c'era più Taremi, non c'era più l'altro davanti a Arnautovic lì, ha preso Bonnie e più Esposito, che sicuramente è cresciuto anche grazie a Chivu, ma poi soprattutto ha preso Akanji dietro, che ha dato equilibrio. Io Akanji lo ricordo, forse ha fatto 2-3 errori in tutto l'anno,
1: bravo,
2: forse, quindi cioè, questo ha dato equilibrio al reparto difensivo. È un giocatore importantissimo, con grande esperienza internazionale, quindi insomma, Non è migliorato. E poi è giusto che probabilmente all'interno dello spogliatoio Chivu ha toccato le corde giuste e i giocatori hanno risposto nel modo giusto e corretto. Quindi questa è stata una miscela che ha fatto sì che hanno, secondo me, sfruttato al meglio l'handicap del Napoli, che a mio avviso qualcosa in preparazione è stata sbagliata, perché non si possono avere tutti quegli infortuni anche muscolari durante l'anno, sono troppi.
0: Decisamente.
2: Poi qualcuno è già, diciamo così, avvezzo. De Bruyne si è rifatto male allo stesso punto, Anguissa pure, Neres ha sempre qualche problema. Però ragazzi, avere fuori Rachmani soffre sempre in quel punto della gamba, quindi più ci di sono 30 giocatori che sono manchiati, no, ragazzi,
0: più di 30 qualcosa ci deve,
2: ci deve essere. Poi perdi Di Lorenzo che si fa male al ginocchio, cioè onestamente io poi non voglio neanche ricordare, ma mi è venuto in mente ieri guardando la partita, io non voglio ricordare che tutti criticano Conte. Conte a gennaio gli mandano via Kvaratskhelia dell'anno scorso. Ragazzi, forse noi non ci ricordiamo, questi vincono il campionato con Kvaratskhelia che è stato mandato via a gennaio. Vincono il campionato e si ripresenta quest'anno, diciamo tutto, mancando degli acquisti che qui è sotto l'occhio di tutti. Sono stati fatti anche degli acquisti sbagliati. Perché poi lo dice il mercato. Li prendi a giugno e li dà via a gennaio. Lang e Lucca sono due acquisti che sono costati anche parecchio e che sono andati via a gennaio. Quindi insomma, Napoli ha vissuto un'annata, eppure diciamo che è lì, è secondo, probabilmente quasi sicuramente andrà in Champions League, perché oggi per quelle squadre e per tante squadre la Champions League vale tantissimo.
0: Ragazzi, è fondamentale.
2: Vale tantissimo, fondamentale.
0: Sì, è diventato ormai la corsa adesso arrivare vale tra le prime quattro.
2: La Coppa Italia per la Lazio vale tantissimo, non solo come trofeo che eventualmente può alzare, ma vale tantissimo per l'ingresso nell'Europa League, ragazzi. È una cosa importantissima. Rientrare nell'Europa, comunque diciamo, sotto la Champions è importantissimo.
0: Senti, ma sta voce di Sarri che potrebbe tornare al Napoli?
2: L'hai chiesto a me?
0: No, l'ho buttata lì così.
1: Sì, l'abbiamo chiesto a te, ma...
0: L'ho buttata lì così, ho detto... Magari
2: è sicuramente una carta che ha in mano De Laurentiis, questo sicuro, perché io adesso sto aspettando che arrivi questo incontro, naturalmente previa accesso alla Champions. Io nel momento in cui secondo me Napoli sarà matematicamente in Champions al 100%, si siederanno a un tavolo Antonio De Laurentiis e decideranno insieme qual è il futuro della panchina di Antonio, che comunque è legato da un contrasto, e qual è che il futuro.
0: L'altro anno c'ha, diciamo, vero, giusto?
1: Sì.
2: Qui c'è un altro anno, certo. C'è un altro anno, e poi dopo non è quello, secondo me, il problema. Il problema è capire il programma, il progetto e soprattutto anche insomma, che Antonio, se deve rimanere, deve rimanere con la voglia di rimanere e la possibilità di fare bene e la possibilità di giocare per vincere. Questo è chiaro. Io credo che in questo incontro parleranno soprattutto di questo.
0: Vediamo, anche perché penso che una decisione poi, Stefano, deve essere presa presto, perché poi in entrambi i casi bisogna programmare la prossima stagione. Anzi, io penso già c'è tempo di programmare la prossima
1: presto
0: stagione.
1: Non lo so, perché poi bisogna vedere.
2: De Laurentiis se l'ha già messo con le spalle al muro, l'hai visto?
0: Sì.
2: De Laurentiis ha detto: non mi faccio aspettare chissà che cosa, perché io non voglio arrivare all'ultimo minuto.
0: Però mi sembra giusto come appunto, devo essere sincero in questo caso.
2: Giustissimo,
0: ha ragione.
2: Giustissimo.
1: L'unica cosa è da vedere adesso la nazionale, perché cioè dove va Conte se va via da Napoli? Sta fermo, dove va?
0: Ma il nazionale
2: potrebbe anche
0: star fermo?
2: Potrebbe anche, sì, aspettare la big.
1: Esatto.
2: Che per sbaglio, tutte le big non faranno bene il prossimo anno. È logico che lui, secondo
0: me,
2: se arriva secondo.
0: Vi posso buttare uno scenario. E se va all'Allegria nazionale?
1: Dubito.
0: E si libera il Milan.
1: Io
0: Conte
1: vedo più Conte
0: solo il Milan.
1: Nazionale rispetto
0: tu
1: a
0: tu vedi più Conte.
1: Sì.
0: Quindi sì, escludi uno scenario.
1: No, non è che escludo, tu mi hai chiesto un'opinione e ti dico penso, secondo me do più Conte nazionale
0: che Allegri. Sì. Te Massimo?
2: Ah no, sono tutti e due allenatori che potrebbero sedere sulla panchina nazionale, hanno un pedigree eccezionale, quindi sono entrambi in modi diversi, sarebbero entrambi capaci di fare quel lavoro. Conte lo ha anche dimostrato, perché spostandosi da una panchina per club alla panchina nazionale cambia completamente il lavoro, cambia il ruolo, cambia l'impegno settimanale, cambia l'impegno mensile. Quindi Max non l'ha mai fatto, ma io sono sicuro che Max è uno dei più grandi camaleonti che ci sono nell'Italia del pallone, capace di subentrare, di entrare, di fare. Però io credo, mi pare di aver capito, che se insomma il Milan dovesse qualificarsi per la Champions, insomma il progetto
0: è di continuare,
2: è
0: con lui,
2: e lui vorrebbe ritornare per la Champions, secondo me. E giocarla col Milan è sicuramente il suo obiettivo,
0: sempre se ce la fa, perché un finale
2: questo è sicuro. Finale molto particolare, molto bello, non me lo aspettavo, ti dico la verità. Perlomeno non mi aspettavo che il Milan.
0: Mi sembra la squadra, Massimo, ne parlavamo con Stefano, quella che sta più in calo di tutti in questo momento, lì in quel gruppetto lì. Fatica a segnare, allora, ha fatto un gol nelle ultime 5 partite.
2: A Sassuolo, al netto dell'espulsione, l'ho vista un po' sulle gambe.
0: Sì.
2: L'ho vista un po'.
0: Sì.
2: E gli mancava gamba, perché tu puoi essere anche in 10, però avere insomma, invece mi sembra un po' sulle gambe. Le altre invece mi sembrano tutte abbastanza toniche,
0: sì,
2: al netto dei risultati, però non le vedo giù dal punto di vista atletico. E oggi l'essere stare bene dal punto di vista atletico è importantissimo, perché lo sprint finale si basa soprattutto su queste energie nervose, energie psicofisiche, sono importantissime.
0: Io vedo molto bene la Roma,
2: verità, io pensavo e avevo pronosticato il Como perché non aveva pressioni. Oggi sposto e mi metto anch'io sulla Roma, perché credo che la Roma bene, perché credo anche sugli impegni che ha, a parte il derby che però viene dopo la finale Coppa Italia. Ma c'è un ma: chi comanda oggi ancora la Juve? Perché se la Juve è l'unica delle tre ad avere il destino nelle proprie mani, se vince le tre partite non puoi fare niente. Va la Juve,
0: sì.
2: Quindi il destino ce l'ha in mano la Juve, non ce l'ha in mano
0: quarto posto,
2: non so. Quarto posto ce le mano.
1: Milan deve fare 6 punti.
0: Sì.
1: Se non fa 6 punti e la Roma fa 9 punti, va la Roma.
0: Certo.
1: Perché a parità di punti.
2: Parlavo solo della Juve, la Roma e il Como. È logico che anche il Milan e la Juve sono le due squadre che hanno il proprio destino nelle proprie mani.
1: Sì,
2: davanti.
1: Però Massimo, il Milan deve vincere 2 su 3.
2: Le altre devono vincere, ma sperare.
1: Il Milan deve vincere 2 su 3.
0: Sì.
1: Se no,
0: vince almeno 2. Se vince 2, ma se vince, per me è molto importante quella con l'Atalanta.
1: Se non vince con l'Atalanta, vince
0: per
1: a Genova.
0: Me lì...
1: Vince a Genova?
0: Però se batti l'Atalanta sono 3 punti pesanti, Stefano.
1: Se batte l'Atalanta
0: pesantissimo, sei dentro. Se batte l'Atalanta, per me il Milan è dentro.
1: Se batte anche il Cagliari.
0: È una partita chiave. Secondo me questa è una partita chiave.
1: Questa è una partita, sì.
0: Questa
1: sì,
0: per
1: è
0: Milan
1: una finale.
0: Una finale, perché vinci qui, credo.
1: Non è facile neanche per la Roma a Parma, eh?
0: No.
1: Cioè, adesso sai, per la prossima settimana magari succede tutto l'inverso. Però quello che dice Massimo ha detto una cosa corretta e giusta, che condivido in pieno. Adesso se c'è la gamba,
0: sì.
1: Vai, ti arrivo 2 metri prima e ciao, anche se sei più forte tecnicamente, prendimi. Cioè, guarda che
2: perché
1: io pure...
2: Perché poi Stefano, se ti ricordi, quando iniziavano i primi caldi,
1: mamma mia,
2: se ti ricordi, poi cominciavano le prime flebo, ho sbagliato, scusa. iniziavano comunque, quando iniziano i caldi, diventa comunque problematica la cosa.
1: Certo, il cambio di stagione.
2: Certo.
1: Ogni caldo reagisce in maniera
0: diversa. Si sentono proprio.
1: Non solo i primi caldi, ma ognuno di noi, anche se è un atleta professionista, il cambio di stagione, ci sta gente che soffre.
0: Sì, sì, ma.
1: E quindi ti devi adattare, mancano quelle due settimane, tre per cambiare un po' il clima. È come fanno gli animali, diciamo, dal letargo esci fuori. E quindi certo. tu magari ti interessa subito, ti adatti in una settimana e un altro ci mancano tre. Gli servono tre settimane.
0: No, sono uomini, insomma.
1: Quindi ha detto bene Massimo, c'è quella sensazione che c'è le gambe, come non c'è la forza nelle gambe, ti sei allenato durante tutta la settimana.
0: Non vanno. Poi comincia a giocare delle temperature che sono più alte rispetto a qualche settimana prima, sicuramente. Senti Massimo, nel salutarti, vista la prestazione ieri grandiosa di Kvaratskhelia, gli daresti il pallone d'oro, da pallone d'oro?
2: Sì. Sì, perché è un giocatore universale. Sì, perché è un giocatore che ha dimostrato di sapersi adattare con qualità tecniche pazzesche, con qualità atletiche pazzesche, ma abbiamo visto, a me la cosa che mi ha fatto veramente non stropicciare gli occhi, però a me piacciono quelle robe dove lui è andato a prendere il fallo a 5 minuti dalla fine,
0: sì.
2: È andato a prendere un fallo e tutta la panchina è stata a festeggiare quasi come fosse un gol. In quel momento quel fallo preso nella sua tre quarti, che ha voluto, perché è andato lui giù a fare diciamo il terzino, quella è stata una cosa che a me ha fatto impazzire, proprio bello, bellissimo, bellissimo. Sì, gli direi il pallone d'oro, perché no?
0: E Luis Enrique è il migliore allenatore adesso che c'è in circolazione?
2: Per me sì.
0: Meglio di Guardiola?
2: Grazie. Ah, sono due allenatori bravissimi entrambi, però insomma, se vogliamo pesare i trofei e le vittorie, oggi pesa più Luis Enrique, che arriva in finale, potrebbe rivincere un'altra Champions, sta vincendo il campionato in Francia, che è vero non è la Premier League, è vero che Guardiola è in una fase di mutazione della squadra. Ci sono giocatori che sono andati via, c'è un ricambio anche quasi generazionale. Il Paris Saint-Germain mi sembra più una squadra in fase di costruzione, perché sono giovani,
0: sta costruendo bene.
2: E bravissimo. E li ha scelti tutti lui, sì. Attenzione,
0: li ha scelti tutti e li ha disciplinati, perché
2: li ha plasmati, li ha disciplinati.
0: Sì. Sta facendo un grande lavoro pure lui, mamma mia. Va bene, Massimo, siamo arrivati
1: Ciao.
0: A te. Grazie come sempre, un saluto,
2: prossima,
0: un abbraccio,
2: grazie, un abbraccio.
0: Saluto a Massimo Bati, ci entriamo nell'ultimissima parte di Maracanã, vai.

0: Bene Stefano, siamo arrivati all'ultimo tratto di trasmissione.
1: Ciao,
0: stavo dando un'occhiata di nuovo. Vabbè, poi stavo dando un'occhiata, insomma, ha parlato Sinner, gli internazionali che arrivano, insomma, sì, tanto entusiasmo, esatto, tanto entusiasmo. Ha detto sono pronto, Roma, sono pronto.
1: Ma lui è sempre nato pronto
0: lui, veramente.
1: Pronto? Sono Yannick.
0: Quindi facciamo un in bocca al lupo a lui, perché poi
1: grande Yannick.
0: Speriamo di vederlo in finale.
1: Allora, no, speriamo che vinca.
0: In finale e poi se la giocherà. Non sta passando un bel periodo Alcaraz, invece.
1: C'ha avuto questo problema con impulso.
0: Sì, un bocca al lupo ora a lui. Che poi, insomma, le belle sfide sono sempre affascinanti, no? Da questo punto di vista. Senti Stefano, guarda chi ci abbiamo in questo tratto di trasmissione che va a chiudere il pomeriggio di Maracanà. Abbiamo Diego Fuser collegato con
1: che
0: noi.
1: Meraviglia.
0: Super
1: Ciao Diego.
0: Ciao Diego.
2: Ciao.
0: E poi abbiamo Silvano Benedetti. Ciao Silvano,
1: ciao,
0: ben
1: Silvano.
0: Trovato.
3: Ciao, buonasera a tutti e saluto un grande affettuoso Diego Fusere.
1: Ciao, Silvano,
2: ciao,
1: ma manca il panda Comi e siamo a posto. Perché non l'hai chiamato?
2: Perché... Ma Garfandone!
0: senti Diego! Grande Diego.
1: Sai chi gli ha dato quel soprannome, Diego?
2: Pisicchio.
3: Pisicchio.
2: Chi l'ha dato?
1: Io.
3: Figura.
1: Panda. Stavamo facendo un torello un giorno, lui ha detto, ma scusa, ma che ti ridi, sembri un panda. Tutti a ridere, lui che faceva l'orso. E da lì ci siamo abbracciati, le risate, quindi da là panda, perché assomiglia un po'. Cioè,
2: sì,
1: è vero. Caposcione, no?
2: Mi
1: manca, Antonio.
0: Dai,
1: potevi chiamarlo, vedi? Silvano,
0: Diego. Ma siamo qui, rifacciamo adesso.
1: Roba seria, toro.
0: No, ma io mi piace, insomma, avervi qua in collegamento perché ho letto una cosa e volevo sapere un po' il vostro pensiero. Però oggi ho letto che il Torino, intanto vi chiedo se D'Aversa, come giudicate il lavoro di D'Aversa?
1: Ha fatto bene.
0: Ha ridato un po' di anima a questa squadra.
1: Era una squadra che prendeva 5 gol, poi dopo faceva delle belle partite, poi riprendeva 5 gol, poi faceva delle belle partite, poi riprendeva 4 gol.
0: Gli
1: ha dato un po' di equilibrio.
0: Equilibrio. Silvano, tu che dici?
3: Concordo. Devo dire che ha dato ordine ad una squadra che attraversava degli alti e dei bassi, però ha dato una continuità e speriamo così che non si lasci andare in queste ultime tre partite, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro.
0: Soprattutto in una, mi viene da pensare, no?
3: Soprattutto in una, ma quella penso che gli stimoli vengono naturali, quindi non c'è bisogno di caricare quella partita.
0: È vero. Diego!
2: Qual è la partita che non mi ricordo?
0: Nemmeno io, aspetta che vado a prendere il calendario perché mi sono...
1: che non la vince da oltre 30 anni, credo che no.
2: Infatti non me la voglio ricordare per quello.
0: Diego, insomma, anche tu il lavoro di D'Aversa, perché poi insomma questi allenatori chiamati in corsa sollevano le cose. Guardate che succede la stessa cosa a Vanoli, che molto probabilmente non viene confermato. Oggi leggevo che allenatori che arrivano in corsa fanno il loro e poi arrivederci e grazie, insomma.
1: A volte succede.
2: Bisognerebbe capire la motivazione, però, perché comunque sai, quando entri in corsa così non è mai facile, soprattutto capire perché i giocatori magari non rendono, quindi è difficile entrare nella testa veramente dei giocatori. Poi loro erano ultimi in classifica, cioè veramente devastante. E poi fai un buon lavoro, riesci, ovviamente, cioè, ti salvi e poi non viene riconfermato. Questa è veramente una cosa che non capirò mai. Probabilmente non dipende solo, cioè ci sono altre cose che noi non sappiamo.
0: Anche perché, per esempio, Vanoli ha detto a me: me ne ho chiamato per salvare la Fiorentina e l'ho salvata. Insomma, la missione l'ho raggiunta.
2: Infatti, poi non si capisce perché. Anche perché ha iniziato un lavoro, soprattutto con i giocatori, e l'anno dopo sicuramente un po' te lo ritrovi, no? Invece chi andrà al posto di Vanoli dovrà ricominciare tutto da zero. Non lo so.
0: E sul Torino, senti, si fa il nome di Gattuso, 3 anni di contratto si parla, però dicono...
1: Sai che mi intriga Gattuso al Toro?
0: Però dicono occhio a Juric, perché è rimasto ancora nei pensieri di Cairo, sì. Vabbè. E che mi dite?
1: Sì, ma non mi guardare così.
0: Che ti guardo, stai qua vicino a me.
1: No, mi guardi come dire, ma come. Ma non lo so, mica so Cairo e no, nemmeno.
0: No, vabbè, insomma, però insomma, meglio Gattuso, ti intriga.
1: No,
0: Gattuso.
1: Mi intriga Gattuso perché c'ha questa cosa.
0: Da Toro, da Toro, lo vedi da Toro.
1: Sì, sì, sì,
0: lo vedi da Toro.
1: Sì. Forse è quello che manca a Toro.
0: Che dite voi?
2: Sì, anch'io.
0: Pure Diego, lo vedi da Toro?
2: Sì. Io sì.
3: Sì, lui incarna comunque il carattere del Toro. È inutile nasconderlo. Sono convinto anch'io che potrebbe essere un elemento, un allenatore giusto per questa squadra. Torno a dire, da Versa ritengo che abbia fatto un ottimo lavoro. Se sarà Gattuso saremo altrettanto felici, perché penso che abbia le caratteristiche adatte a questa squadra.
0: Ti fidi, insomma, pensi che possa essere l'uomo?
3: Assolutamente, assolutamente. Non sarà facile da gestire, perché uno come Gattuso non è facile da gestire sicuramente, però penso sia l'allenatore ideale per una squadra come il Toro.
0: Allenatore ideale, dice Silvano. E invece Diego?
2: Ma io anche lo ritengo un allenatore con carisma, insomma, che comunque ha un suo carattere, insomma, lo conosciamo più che altro come giocatore, quindi un giocatore di temperamento, quindi sicuramente all'ambiente Toro farà bene, ecco, uno così, come ha fatto bene Vanoli. Quindi sì, mi piacciono quegli allenatori lì.
0: Nazionale così e così.
1: Ma dai, non dire così così, dai. Ma non era facile per nessuno, insomma, hanno Mancini non ce l'ha fatta, Spalletti non ce l'ha fatta, cioè Ventura nel momento. Sono tre volte che non andiamo ai mondiali, ma la colpa è di Gattuso.
0: Vabbè, qualche responsabilità nell'ultima partita ce la può avere pure lui, o no?
1: Magari si può credere, ma insomma, voglio dire.
0: Ma sono esagerato, Silvano?
1: Ma insomma.
3: Nel senso che uno. Nel senso che concordo anch'io che ha fatto quello che poteva, ha tirato su un ambiente al massimo di quello che poteva fare. Purtroppo c'è da rifondare, quindi speriamo di trovare le persone giuste per poter ricostruire un ambiente che negli ultimi 12 anni purtroppo non ci ha regalato nessuna soddisfazione.
0: Diego?
2: Bah, guarda, io penso una cosa, che rifondare l'ambiente, io non so come si possa rifondare un ambiente quando ci sono 11 stranieri che giocano in tante squadre, cioè come fai a rifondare l'ambiente, cioè, come fai a giocare 11 stranieri e quegli italiani dove li trovi? Cioè lì devono fare un qualcosa per cercare di far giocare più italiani possibili, perché sennò non è che uno per squadra fa la nazionale, cioè diventa difficile così, quindi devono rivoluzionare un po' tutto, ma io non ci credo che lo possano fare. Sarà molto difficile.
0: Molto difficile, sì. Ma staremo un po' a vedere. E senti Diego, approfitto anche ti chiedo questo, Grosso alla Fiorentina, tu come lo vedi? Perché si parla anche di lui in chiave Fiorentina come allenatore.
2: Adesso mi sembra che lui abbia fatto alcune cose buone, alcune meno buone, però un attore giovane, insomma, che sicuramente ha voglia di fare, ha voglia di dimostrare, però penso che sia uno che sappia allenare, ecco. Poi io lo dirò all'infinito, secondo me la differenza la fanno sempre i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a tenere il gruppo, a fargli capire cose, ma poi in campo ci vanno i giocatori, e se non hai i giocatori
0: però quest'anno, scusami, adesso la Fiorentina non aveva una squadra per lottare per la retrocessione, dai.
2: Però sì, i risultati dicono quello, cioè puoi essere bravo tecnicamente, ma se poi ti manca il carattere, se poi ti mancano essere bravo tatticamente, cioè il giocatore è fatto di tante componenti, no, una sola, quindi se si trovano in quelle situazioni lì vuol dire che sì, tu puoi avere un allenatore che cosa ti può dire un allenatore a un giocatore bravo? Quante cose gli può dire? Sono poche, cioè più che dirgli 3-4 cose, poi se un giocatore bravo la differenza la fa lui. Poi ripeto, l'allenatore deve essere bravo a tenerti sempre sulla corda, a farti rimanere sempre concentrato, negli allenamenti sempre dare il 100%, Tutte queste cose qua ti deve dire un allenatore. Poi la domenica in campo ci vai tu.
1: Ci sei rimasto male. Sai, no, quando è così, Diego? Lui si aspetta invece che l'allenatore per lui conta il 90%.
0: Beh, per me conta, è importante.
1: Ma lo sai, tutti gli ex calciatori, soprattutto quelli forti, sì, ti dicono questo perché è il calciatore forte che dice: sai, l'allenatore conta
0: forte,
1: più.
0: Che non gli dice, avuto
1: ma quasi tutti
0: importanti,
1: quelli che tu ascolti e senti ti risponderanno tutti così.
0: Ma
1: perché
0: Diego c'aveva allenatori importanti,
1: ma ho capito,
0: che
1: ma il giocatore
0: niente
1: forte gli dice che conta il 20%, che non è poco, non
0: no,
1: è poco,
0: poco 20-30% è tanto,
1: perché il giocatore forte ti risponde così. Se tu lo chiedi a un giocatore meno forte dice: no, l'allenatore, io devo dare tutto a quell'allenatore il 90% perché
0: certo,
1: non sei capace,
0: no,
1: è una battuta, però è così, certo, capisci?
0: No perché
1: e tu ci rimani male.
0: No, io che ci rimango male, io sì che vi ascolto, parlo con i giocatori, ascolto quello che dicono, insomma, mi sarebbe piaciuto sentire che gli diceva a Fusele,
1: che poi il 20% e il 30%
0: Zeman, che ti diceva Diego? ridi che ti diceva?
2: Lo sai perché rido? Quando arrivavamo al martedì a fare il ritiro della partita e tutto, anche se iniziavamo 6-2
1: gradoni,
2: dicevano: allora Fuser ha giocato solo in mezzo al campo di Matteo, gli altri non esistevano. quindi che te ne dico, no.
0: Ah, ma perché lui ha spesso di Matteo?
2: No, lui diceva che in alcune partite giocava solo Di Matteo in mezzo e gli altri non facevano quello che diceva lui.
1: Ecco.
2: Non c'eravamo, capito? Però alla fine, vabbè, questo è un aneddoto. Però insomma, ripeto, cioè, l'allenatore deve essere bravo a far capire al giocatore quello che vuole. Poi è normale che se io parlo con te, ti dico 10 volte di fare uno sganciamento e non lo fai mai,
0: vuol dire che sei un po' di legno, poco, insomma,
2: quindi quello che io dico, che la differenza la fanno sempre i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a farti capire le cose, ma se poi tu non le metti in campo puoi essere bravo quanto vuoi come allenatore, ma è la storia che dice quello. Cioè, voglio dire, il Milan, se vi ricordate i tempi di Sacchi,
0: Sacchi non ti diceva niente nemmeno a te, insomma. Cioè,
2: no, vabbè, ma Sacchi era non mi scoppiava la testa a me quando...
1: Mamma mia,
0: c'è un manuale, vero? Di verità.
2: Ma no, perché lui veramente era avanti rispetto agli altri, era tanto avanti. Quando sei giovane,
0: è dura.
2: Quando sei giovane, c'hai mille cose per la testa. Comunque è difficile con un allenatore che ti pressa tanto. Poi, per carità, devo dire che poi negli anni me lo sono ritrovato quello che
0: certo, assolutamente.
2: Maturi, pensi di più a tante cose, quindi ti cambia anche come giocatore, no?
0: Silvano,
2: però, insomma...
0: Silvano, tu la pensi allo stesso maniera. Poi c'è un messaggio di Roberto molto bello che ti giro. Volevo salutare affettuosamente Silvano Benedetti, grande uomo toro e colonna di una delle più forti difese della storia del Toro, Marcheggiani, Bruno Policano, Fusi, Benedetti, Cravero, con Annoni subentrante spesso al posto di Pasquale Bruno, causa squalifica. Roberto da Sassari, hai sentito?
3: Grazie, lo saluto con grande affetto. Ma allora, io sono dell'opinione che rispetto ai tempi nostri, forse l'allenatore ancora di più deve essere bravo nella comunicazione con i giocatori. Oggi il vero, ormai talmente gli staff sono numerosi, ci sono 10-15 persone al seguito di un allenatore che gestiscono gli allenamenti, che lavorano sulle strategie di tattiche. Quello che è importante, secondo me, l'allenatore deve saper comunicare al giocatore, è la gestione proprio del singolo nel far capire al giocatore che cosa vuole un allenatore da lui e spronarlo a dare il 100%. Questo è, secondo me, il segreto di un bravissimo allenatore.
0: Certo. Senti Silvano, ti voglio fare una domanda. Ci va la Roma in Champions, sì o no?
3: Devo dire che stanno prendendo il volo. La sensazione proprio che sia sull'onda dell'entusiasmo e c'ha tutte le qualità e le possibilità per andare in Champions.
0: È dura però.
3: Non è facile. Però
0: quanti punti fa nelle prossime tre partite?
3: Aiutami, ricordami le partite.
0: Parma, Lazio e Verona l'ultima. Sì. Parma, Lazio e Verona. C'è il derby,
3: Lo so. Parma, Lazio e Verona. Verona. Quindi io metto 6-7 punti.
0: 7 punti.
3: Sì.
0: Possono abbassare in Palomeni? Palomeni 7 sono pochi, vero?
3: Sono pochi.
0: 7 per
1: perché il Milan se ne fa 4, fa 71, la Juve è a 65, ne fa altri 6. Ma ecco, ne fa 6 però con Fiorentina e Lecce. Quindi a 71 7 passano punti. Milan e Juve per gli scontri
0: perché
1: diretti.
0: 7 punti perché hai messo il pareggio nel derby, giusto Silvano?
3: Ho messo il pareggio nel derby, sì.
0: Ragazzo intelligente.
1: Però insomma, poi alla fine vedremo come andrà a
0: finire. Diego, tu come lo vedi il derby? E poi ti chiedo la Coppa Italia, soprattutto della Lazio.
2: Sì, ho messo in difficoltà. Dai, difficile comunque. Difficile. Poi non lo so. Io poi, guarda, quando faccio i pronostici sbaglio sempre. Quindi meglio se non
0: però parli. Ci arriva bene la Lazio a questo finale, dai.
2: No, sì, assolutamente. Si è ripresa, insomma, ha fatto delle belle partite. Io alcune le ho viste. Quindi speriamo in bene. Speriamo che possano. Che possono alzare la coppa, alzare un trofeo alla fine dell'anno ti salva sempre la stagione, sia Coppa Italia che sia un'altra coppa più importante, però penso che per l'ambiente dovesse vincerla farà molto bene, ecco.
0: Poi insomma c'è un momento un po' particolare tra le altre cose in casa Lazio, no? Questa contestazione che procede, ci saranno i tifosi presenti in finale di Coppa Italia, non ci saranno nel derby.
1: Ma insomma,
0: così hanno deciso. Poi,
2: se non ci sono nel derby è un problema, peccato.
0: Sì,
2: questo è un peccato perché poi, soprattutto per i tifosi, il derby è la partita dell'anno, quindi è un peccato veramente.
0: Va bene. Siamo arrivati alla termine di questa piacevole chiacchierata. In Palomeni, vuoi far aggiungere qualcosa? Vuoi chiedere qualcosa tu? Salutiamo.
1: No, a Diego e a Silvano, che chi si immaginano sulla panchina della nazionale.
0: Ecco. Silvano, votiamo il
3: Io alla fine penso che possa ritornare Mancini. Questo è un po' così, ho il sentore che possa essere lui l'uomo del futuro.
0: L'uomo del futuro. E invece Diego?
2: Non lo so, sinceramente non so chi soprattutto chi ha voglia veramente di prendersi questa responsabilità, perché poi lo sapete bene quando alleni in nazionale non è come allenare in un club, quindi responsabilità, quindi pressioni sono molto molto molto alte. Bisogna vedere se Mancini ha voglia di ritornare, ecco. Poi di altri sinceramente non mi viene in mente nessuno in questo momento, però se va Mancini sicuro che esperienza ne ha, sì. Bisogna capire se ha voglia di nuovo di affrontare questo percorso.
0: Saremo a vedere, perché poi c'è anche il nome di Allegri, c'è anche il nome di Conte, insomma, vediamo, insomma,
1: chi
0: sarà. No, approfitto della presenza di due ex calciatori che oggi nel finale, prima abbiamo fatto un po' la domanda a tutti sulla prestazione di Kvaratskhelia ieri sera col Paris Saint-Germain, è stato anche ieri sera uno dei grandi protagonisti. È un giocatore da pallone d'oro, Silvano?
3: Io sì, ho letto appunto che se ne parla e secondo me veramente anche ieri sera, ma come all'andata di queste due partite, ha dimostrato di essere veramente un giocatore superiore in assoluto. E forse quello che fa veramente la differenza, al di là di Dembélé, che ci mancherebbe altro, però è lui che ti permette di essere sempre pericoloso con una squadra come il Paris Saint-Germain.
0: Buser?
2: Assolutamente sì, incredibile. Ieri sera ha fatto delle cose, non ci hanno capito niente questi i difensori, cioè gli ha fatto delle giocate
0: cavallone
2: veramente. Ma veramente vederlo giocare è un piacere, perché è forse uno dei pochi giocatori che punta all'uomo, che lo dribbla, che lo ridribbla, che calcia di destra, di sinistro. E secondo me è uno che può vincere il pallone d'oro.
1: Per me è la versione moderna di George Best. Perché ha questo gioco anche anni, cioè tutto un gioco anche molto romantico, tecnico, degli anni 80. Cioè, sembra un calciatore che anche quando dribbla fa come si come si muove. Sì. Certo, Best è ancora prima, però c'ha quel, anche quel disordine, mentre è combattivo, è dentro gli schemi, ma sa,
0: anche fuori degli anche schemi. Fuori degli è schemi. Vero, mi piace questa definizione, sa stare dentro e fuori, diciamo, gli schemi, è vero. Va bene, grazie a Diego Fuser.

0: Gol dei TV e in Toscana Italia 7. Noi ritorniamo domani.
1: Saluto a tutti, a domani. Ciao,
0: a domani,
1: Marco,
0: ciao, ciao, ciao a tutti.
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale sportivo, oggi dedicato in gran parte alle principali voci di mercato che già impazzano per quanto riguarda il calcio italiano. Si parla di Lewandowski e di un possibile ingresso in Serie A dopo che il suo procuratore nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus e il Milan. C'è poi un valzer di panchine che si appresta a entrare in scena alla fine del campionato con le varie Sassuolo, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Lazio e altre ancora che potrebbero tutte cambiare allenatore. E poi c'è una panchina come quella del Torino che potrebbe entrare nelle mani di Rino Gattuso dopo il flop con la nazionale di pochi mesi fa. Tutto questo nel TMV News di oggi col nostro direttore Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, ben trovato in trasmissione.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Ludovico, eccomi qua, ben trovati.
0: La prima voce di mercato che analizziamo è quella che rimbalza più fortemente da giorni, riguarda Robert Lewandowski. Da qualche mese la sua situazione col Barcellona non è certa, è accostato spesso alle squadre italiane, il suo agente Pini Zavi nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus, il Milan, che sono i club della Serie A che più volte sono stati affiancati al centravanti polacco. Direttore, facciamo un punto sul possibile futuro di Lewandowski, quante possibilità ci sono ad oggi che possa sposare la Serie A, in particolare la Juventus e il Milan, o rimanere al Barcellona, perché parliamo comunque di uno degli attaccanti più forti della sua generazione?
1: Beh, direi Lewandowski è una necessità del Milan e della Juventus, ma per motivi diversi. Partiamo dal Milan. Il Milan ha cominciato a pensare a Lewandowski nel momento in cui si è reso conto, anche durante il mercato di gennaio, che le soluzioni scelte non è che abbiano portato dei grandissimi risultati. Penso a Füllkrug, no? Che poi alla fine non ha dato quell'apporto che magari pensavano. Ancora lo stesso Jimenez, Nkunku. Il Milan là davanti ha sempre avuto questa problematica dell'attaccante, per cui è sempre stato con le antenne dritte sulla possibilità di andare a prendere un giocatore come Lewandowski, in virtù del fatto che Lewandowski è in scadenza di contratto con il Barcellona. Per la Juventus è diventata un'esigenza successiva, cioè se la mettiamo sotto il profilo temporale, prima Milan e poi Juve. Perché poi Juve? Perché la Juve comunque è rimasta un attimo bloccata da Vlahovic. Poi la questione Vlahovic sembrava essersi sbloccata con l'apertura del giocatore a parlare del contratto, del rinnovo del contratto con la Juventus, questione della scorsa primavera, anche se ancora non siamo in estate, però diciamo di un mese e mezzo fa abbondante. E quindi poi la questione su Vlahovic sembrava indirizzata in una certa maniera, la Juventus ha fatto l'offerta a Vlahovic, non ha avuto una risposta da Vlahovic nel giro di brevissimo tempo, e quindi la Juventus, che è tuttora in attesa di capire cosa vuole fare Vlahovic o quantomeno se mai risponderà a questa proposta ufficiale di 4 anni di contratto, si è dovuta necessariamente muovere su altri fronti, perché se poi Vlahovic dovesse dire di no oppure dovesse andare via, è evidente che loro devono prendere un grande centravanti, e non basta Jonathan David, e quelli che hanno comprato anche la scorsa estate non funzionano. Loro terranno Boga, ma Boga è un esterno, hanno bisogno chiaramente di una punta centrale. Quale punta centrale migliore di Lewandowski in questo momento in circolazione ci può essere? È difficile trovarla, è un'occasione. Quindi per cui la Juve si è formata sulle cifre, sulla richiesta del contratto del giocatore, cosa che ha fatto anche il Milan, sempre tenendo presente che però secondo me la Juventus ha in mente di prendere anche Kolumani in attacco, per cui è chiaro che se resta Vlahovic possono inserire Kolumani, se va via Vlahovic Kolumani non può bastare, quindi serve un altro centravanti, e questo centravanti potrebbe essere Lewandowski, anche se poi bisogna stare attenti alle occasioni che possono arrivare anche dal mercato arabo, perché lì qualche giocatore potrebbe chiedere di essere ceduto in prestito magari per un anno in attesa che la questione anche internazionale si rassereni un po', e questa potrebbe diventare una bella occasione per la Juventus.
0: Si può dire quindi che l'ipotesi Lewandowski in Italia, Juve e Milan in questo caso, comunque resta in piedi ma complicata, no? Sia per la situazione di Vlahovic, sia perché il Milan comunque davanti avrà da sbrogliare diverse, tra virgolette, problematiche, per esempio Santiago Jimenez, che da quando è arrivato non si è mai imposto. Insomma, resta

0: una pista percorribile, ma comunque tutt'altro che semplice se dovessimo fare una chiosa.
1: No, è quello che ho detto io, assolutamente. Poi, tra l'altro, il Milan ha anche una problematica, è quella di Leao, perché Leao sarà un giocatore che loro metteranno sul mercato. Non lo dicono, perché ovviamente mettere sul mercato un giocatore significa comunque abbassare già il prezzo, ma credo che anche Allegri non sia molto soddisfatto di quella che è stata la stagione di Leao. Per cui, se dovesse arrivare una proposta importante, per me Leao potrebbe andare via. Poi bisognerebbe chiedersi se resterà Allegri, ma poi comincia il domino degli allenatori e facciamo 8 puntate del TMV News. Quindi diventa tutto da una sorta di big domino rally, perché Allegri aggancia Italiano, Italiano aggancia Grosso che può andare a Bologna, la Lazio che magari perde Sarri e Sarri che va a Napoli se Conte va via. Cioè, diventa tutto un giro che poi alla fine si riconduce molto anche a quello che poi sarà il tecnico che siede sulla panchina. Quindi se c'è Allegri c'è una richiesta, se non c'è Allegri ce n'è un'altra, però è evidente che chiaramente il centravanti Milan a prescindere lo dovrà prendere.
0: Ecco, si può dire, direttore, ha un po' anticipato i temi successivi, quelli riguardanti gli allenatori, che Fabio Grosso del Sassuolo è oggi probabilmente l'emergente più in voga sulla bocca di tutti. Fiorentina, Bologna e Lazio, insieme all'Atalanta, in questo momento le squadre più accostate al tecnico neroverde. La certezza ad oggi, se si può dire, è che Grosso non resterà verosimilmente a Sassuolo un altro anno.
1: Ma io penso che essendoci questo giro di panchine, è chiaro che se si libera una di queste panchine, per Grosso sono tutte opportunità. La Lazio se va via Sarri, la Fiorentina se va via Vanoli, il Bologna se va via Italiano, e naturalmente sono tutte occasioni in più per salire un po' di grado, anche se io credo che francamente ci sia una sorta di vera e propria sottovalutazione del Sassuolo. Ora sarà perché è una società che a me sta particolarmente simpatica, però trovo grande professionalità, grande serietà, un modo programmatico di lavorare nel quale un allenatore cresce benissimo e che non è detto possa anche ritrovare così facilmente da altre parti. Però Grosso è un ambizioso e quindi giustamente se vuole lottare magari per un posto in Europa il Sassuolo non è che possa partire ai nastri di un campionato e dire lottiamo per la Conference. Cioè, il Sassuolo, nonostante abbia una proprietà forte, non è il Como. Cioè, il Como fa certi tipi di investimento che il Sassuolo non si può permettere. Per cui ecco perché potrei capire la volontà anche di Fabio Grosso di prendere in considerazione altre soluzioni. Ma questo fa parte anche di un processo di crescita e sono contento per lui perché io lo conosco dal Mondiale di Germania 2006, persona seria, preparata, umile. Mai sopra le righe, quindi ha fatto due promozioni importanti col Frosinone e col Sassuolo in Serie A. È chiaro che all'estero le cose sono andate un po' meno bene, però poi bisogna sempre contestualizzarle. Per cui sì, sarà un nuovo mercato e il Sassuolo, sapendo anche questo, non credo che si metterà di traverso di fronte a una possibilità. Ti aggiungo che secondo me due nomi da tenere presenti se dovesse andare via Grosso dal Sassuolo sono Aquilani del Catanzaro e Ignazio Abate, che è l'allenatore della Juve Stabia.
0: Che è per ora il nome circolato per la maggiore, per l'ipotetico dopo Grosso in merito.
1: Io penso però tra i due terrei più caldo Aquilani nel caso.
0: Tra Abate e Aquilani nel ballottaggio.
1: Io terrei più Aquilani.
0: Vediamo come andrà a finire per la panchina neroverde. Restando in ambito allenatori, direttore, una delle panchine che in questi giorni sta facendo discutere anche per il clima di contestazione che si respira da giorni, per non dire da mesi, è quella del Torino, che lunedì, nel giorno del pellegrinaggio a Superga, è stato contestato anche un'altra volta ancora, insomma, dai suoi tifosi. Roberto D'Aversa ha portato la nave in porto perché è subentrato e comunque ha salvato i Granata. Molto probabilmente il Torino cambierà allenatore. La voce che circola per la maggiore è quella di Rino Gattuso, reduce dal fallimento con la nazionale, non qualificatasi al mondiale. Sullo sfondo resta il nome anche di Ivan Juric. Sono due possibilità concrete per il Torino dell'anno prossimo?
1: Allora, io credo che Juric, beh, insomma, sarebbe una soluzione di un allenatore che comunque non arriva proprio, no, da un momento formidabile della sua carriera. Io penso a tre esoneri di fila, no? Se pensi bene, perché c'è
0: Sì,
1: stato quello della Roma, quello in Premier e quello ultimo con l'Atalanta.
0: per non parlare del fatto che sarebbe anche un po' una minestra riscaldata.
1: Sì, esatto, appunto stavo arrivando all'ultimo elemento che poi c'è già stato, quindi a maggior ragione non lo so, poi io non metto in discussione le capacità di Juric perché poi alla fine naturalmente noi si guarda molto a quelli che sono i risultati finali, però si deve pensare anche al valore di un allenatore. Purtroppo negli ultimi tempi la questione Juric, i suoi progressi, tra virgolette, calcistici in squadre più importanti non hanno portato a quello che magari anche lui stesso si aspettava, no? E quindi sono arrivati poi dei provvedimenti diversi da parte delle società. Gattuso lo vedrei bene a Torino, ti dico la verità, perché secondo me sarebbe anche compatibile molto la sua grinta con la tifoseria, sarebbe un bel binomio dal mio punto di vista. Però sai, il problema di Torino è bisogna che venga alzata l'asticella da parte del presidente, perché è chiaro che oggi la gente, i tifosi Granata vorrebbero un Torino più competitivo, no? Che si accontentasse ogni anno di fare un campionato di metà classifica o una salvezza tranquilla. La storia e la tradizione del Torino merita ben altro e quindi ecco perché credo che fondamentalmente il discorso sia più legato a questo. Se poi è legato a due profili come quello di Gattuso e Juric, beh, io sinceramente Gattuso, cioè io lo prenderei, ecco, fossi oggi Gianluca Petrachi, che tra l'altro conosciamo bene entrambi, io Gattuso lo prenderei.
0: L'ultima panchina che analizziamo in questa pagina dedicata al calciomercato è quella del Parma. Questa al primo anno da tecnico di una prima squadra si è salvato e si è salvato anche bene perché il Parma non è mai stato invischiato in modo vero e proprio nella lotta retrocessione. Gli è stato offerto un rinnovo di contratto per altri 2 anni. A che punto siamo, direttore, per questa ipotesi?
1: Secondo me, forse oggi dipende più da questa che dal Parma. Mi spiego che dipende molto anche da quello che lui vuol fare, perché credo che questa stagione abbia portato sì dei risultati, che sono quelli di una salvezza tranquilla, senza grossi patemi d'animo, però magari non abbiamo visto, no, sul piano del gioco un Parma prettamente spettacolare. Questa ha portato a casa dei risultati, ma le prestazioni spesso non sono state convincenti. Il Parma ha fatto fatica anche a segnare, poi comunque questo non è mica colpa solo dell'allenatore, è responsabilità dell'allenatore, magari gli attaccanti non sono stati in grado di dare un bel contributo. Però ecco, la mia sensazione è che forse dipenda più dalla sua volontà che da quella del Parma, perché Cherubini, l'amministratore delegato gialloblu, che lo ha portato proprio a Parma, lo stima dai tempi della Juventus, quando lui allenava le giovanili, per cui per lui non ci sono problemi. Dipende proprio molto anche da quello che vuol fare l'allenatore. Sai, se te non sei convinto fino in fondo, secondo me fai bene a non accettare, perché poi dopo parti subito male. Se invece c'è un'unità di intenti, le stagioni cominciano sicuramente nel modo migliore. Per cui ne stanno parlando, ma secondo me deve esserci una convinzione globale a 360. E se questa non c'è, secondo me bisogna sempre valutare qual è il rischio minore. E nei casi è meglio separarsi se c'è qualcosa che non va.
0: Direttore, grazie come sempre, a presto e buona serata.
1: Grazie a te Ludovico, buona trasmissione, un saluto a tutti, ciao!
0: E dopo questo giro di notizie e di approfondimenti riguardanti il calciomercato, vi proponiamo un'intervista fatta dal nostro inviato a Torino di tuttomercatoweb.com e dai media presenti a un evento dei giorni scorsi a cui ha presentato Manuel Locatelli, centrocampista colonna della Juventus, reduce dal pareggio casalingo contro il Verona, già retrocesso, quindi risultato assai deludente per i bianconeri di Spalletti, con la Juve che si prepara ora a sfidare invece una squadra che sgomita per non retrocedere, ossia il Lecce al Via del Mare. Locatelli ha parlato di questo e di altro ancora nell'intervista che vi proponiamo ora e che vi facciamo sentire. Manuel Locatelli.
2: La storia di forza, forza interiore, anche di entusiasmo per la vita, no? Ti chiedo, questo podcast molto emozionante, che cosa ti ha lasciato?
3: Sì, è stato veramente molto emozionante. Spesso le persone ci vedono come degli idoli, degli esempi, ma tante volte loro sono i primi esempi nostri. E molte volte le persone ci scrivono chiaramente e noi leggiamo, ma quando tu vedi delle persone, le tocchi con mano, senti quello che hanno da dirti, guardandoti negli occhi, è una cosa che ti entra dentro. Siamo chiaramente dei privilegiati, abbiamo la responsabilità anche per queste persone. Però oggi io devo dire grazie a loro perché mi hanno lasciato tanto, perché mi sono emozionato e perché per me loro sono degli esempi da seguire.
2: Ecco, vedi, tu sei il capitano di questa squadra e dell'emozione che è sincera, no? Che hai proprio trasmesso. Adesso andate a giocare una partita, no? Importante per voi. Io credo che queste cose servano anche a preparare momenti di questo tipo. Non so se poi magari nello spogliatoio anche da questo punto di vista queste emozioni si possono trasmettere in qualche modo, diventare uno stimolo in più, no? Per fare bene, già cominciare da Lecce.
3: No, no, chiaramente sappiamo le responsabilità che ci sono in giro nella Juve per questi tifosi e per tutti gli altri milioni di persone che ci tifano, è una cosa che ci ricordiamo sempre, perché giocare qui è un'altra cosa, è diverso rispetto alle altre. Sappiamo che dipende tutto da noi ancora per andare in Champions League e questa deve essere la base. Noi bisogna vincere le partite senza parlare troppo, senza fare troppi calcoli, bisogna vincere le partite e andare in Champions League.
2: E adesso, Spalletti, bisogna tenere il livello alto, a volte siamo troppo bravi, sembriamo quasi, no, rinunciare a fare magari qualcosa di coraggioso, ci blocchiamo. Che tipo di riflessioni si possono fare, anche perché in questa stagione avete dimostrato di fare anche delle partite di grande coraggio?
3: Sì, sì, credo che quella cattiveria lì agonistica ci manchi un po' in determinati momenti. Credo che bisogna cercare di far gol, perché poi le partite rimangono aperte. E è una colpa di tutti, non è una cosa degli attaccanti, ma avere più cattiveria sotto porta sicuramente ci aiuta, perché poi si indirizzano le partite. Quindi il mister ci ha detto questo, è una cosa che stiamo analizzando, quel pizzico di cattiveria in più ci deve essere.
4: Ma ritornando a quello che ha detto il mister, siamo un po' troppo ragazzi, a volte un po' troppo leggeri. Ora c'è una situazione un po' di pericolo, un po' di strizza, se mi passi il termine, vi può fare bene ora?
3: No, ma non credo ci sia, come ho sempre detto, la strizza nel calcio alla fine è relativa. Noi siamo abituati a questo tipo di pressioni. La cosa importante è che dipende ancora tutto da noi. Dobbiamo giocarci queste partite importantissime con maturità, che è una cosa che secondo me stiamo avendo, perché comunque stiamo cercando di mantenere sempre il possesso della palla, però ci manca quella cattiveria lì che in determinate partite è fondamentale e ci deve essere nelle prossime partite.
5: Come state mentalmente e fisicamente? Beh, 1 a 10.
3: Stiamo bene, non c'è, in questo momento della stagione non c'è un 1 a 10, bisogna stare tutti 10. Ci giochiamo la Champions League, sappiamo quello che ci giochiamo, non c'è alibi di non star male fisicamente, mentalmente, bisogna stare 10 tutti. Poche parole, lavorare tanto, stare insieme e vincere la partita.
6: Manuel, scusa, hai parlato tanto di pressione, di quello che comunque questo cammino verso la conquista della Champions League può portare. Il fatto di andare anche su campi tosti, campi caldi, come ad esempio Lecce, come ad esempio il derby all'ultima giornata, questo è il tipo di pressione che forse può giocare uno scherzo o al contrario può stimolarvi ancora di più?
3: No, ma arrivati a questo momento della stagione, qualsiasi partita è difficile. Sappiamo che Lecce sarà una partita difficile, ma non ci sono alibi, non ci sono scuse, non c'è Lecce che è una partita difficile, noi bisogna vincere perché siamo la Juve e perché per andare in Champions League devi vincere, non devi guardare le altre, devi pensare a te, al tuo percorso, a quello che devi raggiungere.
4: Senti, quanto ti dispiace per quel giallo che ti costa un'ammenda per simulazione e la diffida in un momento importantissimo, devi anche stare attento ora quindi?
3: No, tantissimo, mi sono arrabbiato, io di solito non parlo di arbitri, non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. Io ho sbagliato perché dopo ero nervoso, sicuramente essere nervoso non aiuta la squadra, però sicuramente è una cosa che ci ho pensato, perché non simulo e non si può simulare col VAR, quindi è un giallo che non mi deve dare, però questo è il calcio, si accetta qualsiasi cosa, non è quello il punto, però sicuramente devo stare ancora più attento.
5: L'ultima. State calmi o arrabbiatevi e prendetevela prepotentemente questa qualificazione? Cioè più sulla, state tranquilli, nulla è perso, oppure voglio vedere un po' di...
3: No, ma
5: ghigno a volte, dice lui.
3: Sì, ma entrambe le cose, cioè non è che, come ho già detto, dipende da noi, sicuramente non siamo per niente felici, non possiamo essere felici della partita che abbiamo fatto col Verona, quindi dobbiamo essere arrabbiati per quello, ma con la consapevolezza che dipende da noi, con la consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre qualità, che bisogna vincere queste partite.
7: Ma tornando a questa sera sul palco, l'abbraccio più lungo forse sentito l'hai dedicato a Pietro, il ragazzo italiano, volevo dirti cosa ti porti a casa della sua storia.
3: No, la cosa bella è che lui ha sempre detto che l'unica cosa che non ha mai abbandonato è la Juve, ed è quello che dicevo prima, per non è solo calcio, la gente pensa che questo sia solo calcio, ma non è solo calcio, delle volte va normalizzato, però aver dato a queste persone questa forza di reagire, di lottare nei momenti bui è sicuramente un qualcosa di positivo ed è una responsabilità che abbiamo. Li ho abbracciati tutti con trasporto perché è bello, emozionante, tanto per loro quanto per me poterli abbracciare, perché come ho già detto toccare con mano queste storie è una cosa bellissima e come ho detto li ringrazio perché è stata veramente una bella iniziativa, complimenti alla Juve per quello che sta facendo, complimenti a loro, abbraccio i genitori perché da genitore capisco cosa possono aver provato, e complimenti a loro per le reazioni che hanno avuto. E il messaggio è che fino alla fine forza Juve, questo è sempre il messaggio.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stato con noi, torneremo come sempre domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta anche oggi dalla sede di Roma. Un saluto da Lucio Marinucci qui in studio in questo giovedì 7 maggio 2026. Parliamo sempre appunto di Serie C in quest'ora di approfondimenti, perché poi dobbiamo anche parlare di quanto accaduto ieri nel secondo turno dei playoff e poi lanciarci anche nei discorsi che riguarderanno finalmente la fase nazionale, sostanzialmente dei playoff, degli spareggi salvezza. Io intanto saluto anche in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani ad accompagnarmi come sempre. Saluto anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61, ma anche chi ci sta seguendo tramite sito e tramite app di TMV Radio. Il numero per partecipare ai messaggi WhatsApp è sempre lo stesso: 331 82 00 213. Intanto però, come detto, partiamo con i risultati dei playoff. Non so se ce l'abbiamo in collegamento. Ce l'abbiamo direttamente dalla redazione di TuttoC.com, Luca Esposito. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio, buongiorno, perché di solito mi collego di pomeriggio, quindi abituato. Buongiorno Lucio a tutti i telespettatori, a te e ai radioascoltatori.
1: Ciao a te Luca. Insomma, dicevamo che c'è da parlare di campo, perché poi ieri si sono disputate queste partite del secondo turno dei playoff. Io ricordo i risultati: Campobasso Pineto 1-1, Casertana Crotone 1-1, Cittadella Lumezzane 1-0, Cosenza Casarano 1-5, il risultato più roboante della serata di ieri, poi Juventus Next Gen Pianese 0-2 e infine Lecco Gian Erminio 2-1 in rimonta. Insomma Luca, prima di andare poi anche sui sorteggi che ci saranno oggi, lo ricordiamo alle ore 12:30 in diretta anche su Sky Sport, ti chiedo che sensazioni ti hanno lasciato le partite di ieri, perché appunto qualche risultato è andato come secondo pronostico, invece qualcosa decisamente meno.
2: Sicuramente c'è cioè lo scrittore argentino, no? Borges, Luis Jorge Borges, che diceva che il mondo è visto come un labirinto, no? Dove è difficile interpretarlo fino in fondo, per cui è la stessa
1: sono
2: cosa.
1: I playoff di Serie C.
2: I playoff di Serie C.
1: Bellissima metafora, bellissima metafora.
2: Sono complicati, sicuramente il risultato più eclatante, Lucio, è stata la vittoria roboante del Casarano contro il Cosenza, netta. Io pensavo addirittura il Cosenza era in vantaggio 1-0 con Mazzocchi, forse hanno creduto di aver già passato il turno e si sono disuniti. Ho visto la partita un po', gli highlights, e dove praticamente il Cosenza forse ha pagato la presunzione di aver già creduto di aver passato il turno, e questo è stato un errore, perché comunque non si prendono in casa 5 gol. Il Cosenza ha avuto durante il corso del campionato ha avuto un andamento abbastanza, diciamo, lineare. Ricordiamo, è iniziato con tante problematiche, con Guarascio che voleva lasciare, poi è rimasto, il tifoso che andava un po' contro quest'idea della permanenza del presidente, quindi ci sono stati un po' di strascichi che si sono portati fino alla fine. Forse il Cosenza ha pagato anche di non avere una panchina lunga, perché questo poteva essere un problema nei playoff, soprattutto quando si gioca ogni 3 giorni. E il Casarano invece è una squadra sbarazzina, non ha pressioni, perché questa è la prima volta che si affaccia dopo 20 anni, si affacciava appunto nel professionismo, quindi con una società solida, con un allenatore giovanissimo, nel senso anche lui un neofita per la categoria, e stanno facendo benissimo. Poi ci sono giocatori come Leonetti, l'attaccante ex Turris, ma anche lo stesso Chirico, Grandolfo, sono giocatori di categoria, quindi ecco, lo stesso Chirico che tra l'altro è il capocannoniere del girone C, sicuramente è una bella realtà quella di Casarano.
1: Sì, una squadra molto ben costruita, ne abbiamo parlato tanto nel corso della stagione, anche perché era una di quelle che mi incuriosiva di più. tanti nomi anche di esperienza. Maiello è uno di quelli che, per esempio, ha incamerato esperienza nel corso di tantissime avventure. Adesso il Casarano con merito va avanti per il Cosenza. Chiudo la finestra, Luca, con l'aspetto social, direi la fotografia principale, il fatto che, sai, tutte le squadre di solito postano il risultato all'intervallo e poi il risultato a fine partita. Il Cosenza ha postato esclusivamente il risultato all'intervallo 1-1, poi il risultato finale non si è visto sui post, e questo è stato anche oggetto chiaramente di ironia degli stessi tifosi rosso-blu. Per il resto invece abbiamo detto, insomma, ci sono stati pareggi, alcuni, il Pineto ha sfiorato il passaggio del turno, il Crotone non va avanti a Caserta, anche qui sembrava potesse farcela fino alla fine, vanno avanti poi anche il Cittadella contro il Lumezzane, che forse è una delle squadre da attenzionare con maggiore obblighi prima di questo inizio della fase nazionale, perché comunque è vero che ha incontrato in alcune fasi del campionato delle difficoltà, ma è una squadra che comunque ha dei valori, ci si aspettava qualcosa di più sicuramente ad inizio anno, e ora però può dire la sua, perlomeno dare fastidio a chi incrocerà.
2: Ma sì, sicuramente ha un organico importante, qualcuno dello scorso anno, qualche giocatore rimasto, quindi è una squadra che deve ritrovarsi, a peccato di continuità nel corso
1: sì,
2: di questa
1: molto.
2: Stagione, di
1: molto.
2: Continuità, per cui Cittadella sicuramente è una bella realtà, un buon allenatore che comunque ha fatto già qualche anno di esperienza dalla Caserta e del Prosesto, quindi sicuramente può dire la sua in questo mini torneo. Però attenzione al Lecco, Lecco tra l'altro ha fatto,
1: Vero.
2: Io ero convinto che la Giana avesse passato il turno, invece non è stato così, perché infatti mi sono, rivedendo poi il risultato, ho visto 2-1 del Lecco, mi sembra 2 gol in pochissimi
1: Sì, meno di un quarto
2: minuti.
1: d'ora.
2: Quindi diciamo è chiaro che il Lecco è una squadra che secondo me gioca un buon calcio. Io parlavo con Furlani, il portiere, secondo me anche qui hanno l'intenzione, vogliono ripetersi quello che hanno fatto, più o meno emulando quello che hanno fatto 4 anni fa quando vinsero col Foggia e andarono in Serie B, se ti ricordi.
1: Come no?
2: Per cui anche il Lecco è un'altra squadra che potrebbe essere, può essere insidiosa insieme al Cittadella. Però ripeto, secondo me le squadre che possono fare bene, al di là di questi due, c'è la Pianese che è una bella realtà, gioca davvero un bel calcio, ma la Casertana sì, ha passato il turno, però sta un po' stentando, sia contro l'Atalanta, tra l'altro non abbiamo più formazioni giovanili dopo le nominazioni della Juventus Next Gen, l'Inter non si è qualificata, l'Atalanta diciamo è stata non si è qualificata proprio contro la Casertana settimana scorsa, però bisogna dire che la Casertana sta trovando difficoltà, ha trovato il gol con Rocchi, che proprio di professione non fa proprio l'attaccante, e quindi 1-1, però ecco, da rivedere la Casertana. Invece io Casarano sono sorpreso del Casarano, ma anche di questo campo base che pian pianino sta andando avanti, un pareggio col Pineto è un'altra bella realtà lì a campo base, il direttore Figliomeni, uno giovane, si è ricompattato l'ambiente, dai, tutto ben costruito.
1: Sì, e peraltro ha chiuso anche in crescendo nel finale di stagione, nella regular season, molto, molto bene, molto solida come squadra. Ieri appunto ha rischiato, ma perché il Pineto anche decisamente difficile da affrontare, peraltro hanno anche dei sistemi di gioco per alcune cose simili, quindi è stata anche una partita speculare, perlomeno per quello che ho potuto vedere io. E poi ci si avvia ai sorteggi, Luca, lo ricordiamo ancora, tra poche ore, 12:30, e ovviamente le squadre che hanno passato il turno non saranno teste di serie, e si aggiungono le teste di serie che sono le terze, quindi il Renate, il Ravenna, la Salernitana, poi appunto il Lecco è la migliore qualificata di questo turno, sì. E farà parte del novero delle teste di serie, e si aggiunge
2: perché prende il posto del Cosenza,
1: esattamente, esattamente. E poi c'è il Potenza, che chiaramente ha vinto la Coppa Italia di Serie C e quindi accede da questo turno. Attenderemo i verdetti dei sorteggi, però l'impressione è che possano uscire fuori delle belle partite, posto che poi ora si disputeranno sì sui 180 minuti.
2: Sì, io facevo il ragionamento stamattina sulla Salernitana, che potrebbe prendere come sfidante la Cittadella. Tra l'altro il Cittadella rievoca un passato recente. Lo scorso anno la Serena in Serie B vinse a Cittadella proprio, mi sembra, il 13 di maggio e costrinse i Veneti alla retrocessione 2-0, gol di Rustich e Simi, uno dei pochi gol di Simi in quel campionato. Per cui voglio
1: È
2: dire,
1: vero, sì,
2: sì,
1: era l'ultimo turno.
2: era l'ultimo turno, quindi può esserci questo incrocio, ma ci può essere anche il derby con la Casertana. Lo scopriremo chiaramente alle 12:30. Ci sarà diretta su Sky, vedremo quali saranno gli accoppiamenti. Chiaramente, come ricordavi tu, le teste di serie hanno la possibilità di giocare su due risultati su tre,
1: Eh
2: e
1: sì.
2: oltre a giocare in casa la seconda.
1: Sì, esatto. Chiaramente è quello poi il punto, giocare tra le mura amiche, soprattutto poi per alcuni campi può fare la differenza, perché Luca, vero che la stagione della Salernitana non è stata felicissima sempre in tutti i momenti, però giocare il ritorno chiaramente fra le mura amiche sposta tanto l'equilibrio, è probabilmente la squadra che farà più peso e più gioco anche sul fattore casalingo, non che me ne vogliano Renate, Ravenna, Potenza e Lecco, che hanno ovviamente un cerchia di tifosi importante, ma non paragonabile chiaramente a quella dei campani.
2: Assolutamente no, è la verità, è la storia, sono i numeri che
1: Esatto.
2: parlano a fuori della Serie A, no? Perché noi siamo, diciamo, seguiamo la Serie A, diciamo, per partito preso, diciamolo. No, effettivamente è come dici tu,
1: È un dato di
2: è un seguito
1: fatto,
2: importante.
1: insomma.
2: È un dato di fatto, un seguito importante alla Salernitana, tutto il rispetto delle piazze che tu, Ravenna, che mi hai citato. È chiaro che poi nella seconda parte, se dovesse la Salernitana passare il turno, c'è il Catania, un'altra bella situazione che entrerà appunto il 17 di maggio. Vediamo come andrà a finire. Chiaramente i tifosi sono col fiato sospeso, soprattutto a Salerno, la Salernitana che vuole vincere questi playoff, perché dopo due retrocessioni, sai, andare in B, quest'anno ho battezzato Campania Felix, perché in Serie B ci sono ben tre squadre, perché no? Uno tra Casertana e Salernitana potrebbe arrivarci per la porta di servizio, che la chiamo così, e quindi vediamo se ci sarà questa possibilità da parte dei Granata, che devono attendere l'avversario, come anche le altre, quindi sicuramente c'è tanta attesa.
1: Eh sì, tanta attesa. Io peraltro mi ero sbilanciato e la Salernitana un po' a fari spenti, secondo me può pensare di fare un buon percorso nonostante tutto. Però poi vedremo. Il responso del campo è quello più importante, quindi attenderemo le prossime settimane insieme. Luca, io a questo punto ti ringrazio come sempre per l'approfondimento oggi sui playoff e ti auguro una buona giornata, un buon lavoro e ci riaggiorniamo presto.
2: Anche a te, Lucio, buon lavoro, un abbraccio.
1: Grazie, grazie a Luca Esposito, a tutta la redazione di TuttoC.com. Poi parleremo ulteriormente dei sorteggi. Nel prossimo blocco parleremo anche con i prossimi ospiti di alcune situazioni spinose, come sempre, deferimenti di tanti club e magari che futuro ci può essere per queste piazze. Poi eventualmente parleremo anche un po' di chi ha passato il turno oggi, in particolar modo di una squadra che si vuole candidare a dare fastidio alle teste di serie della prossimo turno. Intanto però ce ne andiamo in pausa rapidamente e rientriamo qui tra pochissimo, sempre a tutta CTMV Radio.

0: Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre a tutta Cina, questa mattinata di questo giovedì 7 maggio 2026. Lucio Marinucci qui in studio, come sempre, per continuare a parlare delle vicende relative alla terza serie del calcio italiano. Ricordiamo ancora una volta che ieri ci siamo lasciati alle spalle il secondo turno dei playoff. Parleremo anche di capo, ma parleremo anche un po' di situazioni spinose relative ai vari club che stanno attraversando momenti complicati in questa stagione di Serie C, anche dal punto di stabilità societaria e di conseguenza anche progettuale. E facciamo un po' un riassunto, insomma, dei tanti temi con il prossimo ospite. Ci fa molto piacere averlo in diretta con noi, lo ringraziamo per la disponibilità, l'avvocato Andrea Scalco. Avvocato, ben ritrovato e buongiorno.
1: Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei per essere qui con noi, appunto. Prima di andare a parlare un pochino magari anche di campo e proiettarci sul terreno di gioco, sul prossimo turno dei playoff, prima parliamo purtroppo, insomma, un po' delle situazioni spinose che riguardano alcuni club. Avvocato, perché ci sono stati appunto poi i deferimenti violate, insomma, per le violazioni amministrative. 5 club di Serie C sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale, chiaramente Triestina, Ternana, Crotone, Trapani e Siracusa. Insomma, avvocato, questi 5 club hanno attraversato delle pagine decisamente complicate negli ultimi mesi e in alcuni casi negli ultimi anni, e volevo chiederle un po' delle situazioni anche, insomma, riferite a quello che potrebbe accadere in futuro. Parlo anche della Ternana in questo senso, perché bisogna andare a passi spediti, dato che il tempo, se non sbaglio, è poco e stringe veramente in maniera quasi opprimente, possiamo dire.
1: Sì, esattamente. Innanzitutto il tema principale, come ha detto bene lei, è il tema appunto delle tempistiche, perché come oramai abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa stagione, ma anche chiaramente degli scorsi anni, il deferimento è il primo atto naturalmente di impulso, quindi di impulso da parte della Procura federale. Poi naturalmente spetta al Tribunale federale nazionale, certo, fissare l'udienza e andare a decretare, ovviamente con un primo grado di giudizio al quale ne potranno eventualmente seguire altri due, andare a decretare quelle che sono le possibili violazioni. La giustizia sportiva, in particolare in questo caso quella della FIGC, è una giustizia sicuramente molto celere, però si scontra da un lato con quelle che sono anche le tempistiche delle gare, ecco, quindi siamo molto veloce, ma non così veloce di quanto si svolgono le gare. Ecco, quindi da questo punto di vista il tema tempistiche è come sempre un tema assolutamente preminente, tant'è vero che poi spetta al Tribunale andare a valutare naturalmente la sussistenza o meno delle infrazioni contestate e anche a discernere e a valutare se le sanzioni possono e vadano applicate in questa stagione sportiva o eventualmente anche nella futura stagione sportiva, qualora naturalmente il Tribunale lo ritenga opportuno e fondato, insomma. Quindi da questo punto di vista, come ha detto bene lei, ci sono questi deferimenti, ci saranno a breve, quindi sicuramente entro il mese di maggio, le udienze davanti al Tribunale, mm-hmm, e capiremo effettivamente quelle che saranno le sanzioni, insomma.
0: Eh sì, capire appunto poi, come diceva giustamente, che tipo di ripercussioni potranno esserci anche nella prossima stagione. Chiaro che poi sono situazioni diverse, ovviamente, avvocato, un po' per i risultati sportivi, dato che alcuni club sono retrocessi sul campo, altri invece no, perché chiaramente Triestina, Trapani e Siracusa fanno parte della prima categoria, poi Crotone e Ternana no. L'impressione però, ecco, diciamo che se non è una corsa contro il tempo, poco ci manca. Chiudo anche il capitolo sulla Ternana, in campo c'è anche il sindaco Bandecchi, ex presidente, chiaramente figura nota al calcio ternano. Però l'impressione è che questa corsa contro il tempo possa non portare dei risultati e quindi si rischi veramente poi di vedere l'ennesimo grande club dover riaffrontare una risalita tutt'altro che agevole, come già è capitato a tanti altri.
1: Sì, assolutamente. Aggiungo che il deferimento in questione, peraltro, riguarda il mancato versamento degli emolumenti, sì, e della contribuzione relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, e quindi del mancato rispetto della scadenza federale del 16 di aprile, appunto, relativa alle predette mensilità. Quindi è naturale che questo è un deferimento, appunto, ripeto, riguardante gennaio e febbraio 2026. Nulla toglie che poi anche le successive mensilità potrebbero essere messe sotto l'occhio di ingrandimento da parte della Procura federale, ovviamente con tempistiche ancora diverse. E è evidente che, poi questo l'abbiamo imparato a conoscere anche negli scorsi anni, in sede di iscrizione alla successiva stagione sportiva, per il club sempre di dimostrare di aver comunque versato e provveduto al pagamento dei debiti sportivi, quindi in primis naturalmente degli emolumenti nei confronti dei tesserati. Quindi è chiaro che qui parliamo, come detto bene lei, di un tema di deferimento relativo a queste mensilità, del quale poi naturalmente non sappiamo ancora, però potranno eventualmente scaturire altri filoni, oppure nessun altro, qualora vengano rispettati chiaramente le tempistiche previste a livello federale.
0: Ovvio, sì, infatti poi insomma ci sono i termini chiaramente riferiti sempre ai mesi, come diceva lei, di gennaio e febbraio. Il termine appunto era entro il 16 di aprile del 2026 e chiaramente non è stato ottemperato e di conseguenza poi è arrivato appunto il deferimento. Per i club poi invece chiudo anche la parentesi, per i club che sono sul campo retrocessi in Serie D, quindi Siracusa, Trapani e Triestina, si può fare una distinzione perché già effettivamente dovrebbero ripartire dai dilettanti il prossimo anno, e quindi le chiedo anche qui se poi il discorso sportivo può legarsi anche a doppio filo con il discorso delle varie violazioni e dei mancati pagamenti eccetera, perché poi non ci sono solo pagamenti ma ci sono state anche violazioni disciplinari per alcuni tesserati riferiti ad alcuni di questi club.
1: Sì, ovviamente qui il discorso, come ha detto bene lei, è differente, nel senso che di fatto applicare una potenziale, ripeto, perché poi sta sempre al tribunale a verificare la veridicità delle violazioni contestate, certo, quindi applicare delle sanzioni, quindi di fatto in questo caso dei punti di penalizzazione nella corrente stagione sportiva a delle società che di fatto sono già retrocesse, è chiaro che quei punti di penalizzazione non avrebbero non andrebbero a inficiare minimamente sulla stagione, e quindi di fatto sarebbe una sanzione di per sé non afflittiva. Proprio per questo, come dicevo all'inizio, è il tribunale che nel caso per caso valuta ovviamente, ripeto, la veridicità delle contestazioni e eventualmente anche le sanzioni da applicare e quando fare decorrere queste sanzioni, proprio perché appunto uno dei principi fondamentali della sanzione deve essere comunque una sanzione afflittiva, e nel caso chiaramente delle società retrocesse l'applicazione di punti di fatto verrebbe meno questo principio di afflittività, insomma.
0: Ah certo, è chiaro, poi appunto si incrociano insomma i destini sportivi ed eventualmente poi anche tra virgolette le pene da dover scontare in questo senso. E prima poi di farle una rapidissima anche domanda sul campo relativa ai playoff, però volevo chiederle, ormai siamo arrivati sostanzialmente alla fine anche di questa stagione, ci si sta proiettando solamente sugli spareggi promozione, sugli spareggi salvezza, però le regular seasons si sono concluse già da un po'. Le chiedo dal punto di vista anche ecco, amministrativo e gestionale della terza serie del calcio italiano, che è pur sempre una categoria professionistica, che tipo di giudizio possiamo dare a questa stagione? Perché l'impressione è che l'instabilità di purtroppo questa categoria, ma non solo, perché io poi tendo a ricollegare tutte le categorie del calcio professionistico, non si possono scindere totalmente. Le chiedo che giudizio possiamo dare, perché l'impressione è che ancora una volta abbiamo avuto vari responsi su appunto una difficile sostenibilità in questo calcio italiano professionistico.
1: Sì, questo è sicuramente in dubbio, penso sia oramai sotto gli occhi di tutti che soprattutto nella terza serie la sostenibilità, come ha detto bene lei, sia effettivamente difficile da ottenere, tolte quelle società ovviamente o particolarmente virtuose o che hanno dei presidenti o delle proprietà facoltose che chiaramente si permettono di avere dei budget e delle spese oggettivamente anche fuori categoria. Per tutte le altre è naturale che, dato un numero così ampio di club, appunto come lei, professionistici, svolgere una categoria professionistica ha dei costi non indifferenti, e questi costi lo vediamo anno per anno, vanno ad inficiare sui club stessi e sulle difficoltà economiche degli stessi, insomma.
0: Eh sì, evidente, e mi taccio insomma su quello che accade poi anche in Serie D con appunto il campionato interregionale, dove anche lì ci sono veramente tante tantissime difficoltà, purtroppo anche di sostenibilità economica. Per il resto, avvocato, prima di salutarla le chiedo un parere anche su questa corsa playoff, quindi una piccola parentesi anche sul campo. Ieri hanno passato il turno alcune squadre, bisognerà attendere i sorteggi di oggi per la fase nazionale. Lei ha qualche favorita lì in Serie C, perché ci sono comunque delle piazze importanti? Per dire, subentra nel prossimo turno la Salernitana, che è una piazza che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa anche in Serie A.
1: Sì, beh, sicuramente ci sono piazze estremamente importanti, come ha detto lei, Salernitana, lo stesso Brescia che subentra anch'esso, lo stesso Lecco che insomma ieri, nonostante insomma l'iniziale svantaggio, è riuscito a rimontare, sì. E fino a qualche anno fa era appunto in Serie B. Quindi sì, vedo comunque dei playoff che sono sempre oggettivamente avvincenti a livello di anche con delle squadre che magari rappresentano delle sorprese, piacevoli sorprese naturalmente, perché fanno in modo di rendere più accattivante e meno scontato l'esito dei playoff. Quindi vedo che da questo punto di vista negli ultimi anni, ma questo è ormai sotto gli occhi di tutti, i playoff di Serie C sono sicuramente molto seguiti e anche rendono sicuramente il campionato più avvincente. Quindi dai, mi auguro che possono andare avanti. Poi insomma sulle favorite o su chi effettivamente possa vincere magari è complicato dirlo, ma sicuramente poi chi primeggerà avrà modo di farsi valere anche nella categoria superiori, come abbiamo visto anche negli ultimi anni, dove non sempre le neopromosse sono retrocesse, anzi hanno avuto modo di dimostrare il loro valore anche nella categoria superiore, insomma.
0: È vero, me l'abbiamo visto anche in questa stagione. Poi appunto i pronostici fino alla fine sono veramente molto complicati, quindi attenderemo poi i prossimi turni, i prossimi verdetti, per magari avere delle idee un pochino più chiare. Avvocato, io a questo punto la ringrazio, è stato un piacere parlare con lei, le auguro un buon proseguimento di giornata e un buon lavoro.
1: Sempre grazie a voi dell'invito, buona giornata a tutti e buon lavoro. Grazie, arrivederci.
0: Grazie all'avvocato Andrea Scalco, con cui abbiamo parlato appunto di temi anche interessanti, perché poi bisogna sempre cercare di fare un punto sulle questioni di campo, che sono quelle che ci piacciono di più, ma bisogna dirimere poi anche quelle che appartengono ai tribunali, che appartengono alle gestioni societarie e di conseguenza poi alle stabilità di un club, di una squadra e anche poi di una tifoseria, perché non dimentichiamoci che poi dietro ad un club calcistico c'è sempre grandissimo seguito. Intanto riportiamo anche delle notizie, tra poco parleremo di Cittadella, qui ci sono delle dichiarazioni anche dei vari tecnici della Serie C, chi è andato avanti, chi no. Birindelli per esempio, l'allenatore della Pianese, ha parlato di non avere più parole, ha detto che il sogno continua e quindi la formazione bianconera poi vuole proseguire nella propria corsa. È appunto uno dei comuni con meno abitanti del calcio professionistico e del calcio professionistico in Italia, 3.800 abitanti, ma questo è anche il bello della Serie C. Intanto però abbiamo subito in collegamento un nuovo ospite, ci fa molto piacere averlo con noi anche per parlare appunto delle squadre impegnate dei playoff, in particolare di una squadra dei playoff. È con noi e gli auguriamo un buongiorno, mister Claudio Foscarini. Mister, ben ritrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito, mister. E appunto non possiamo non parlare di campo, perché ieri ci sono state le sfide dei playoff, si è chiusa la prima fase, poi ci si avventurerà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni nella fase nazionale. Io ricordo i risultati, ancora una volta Campobasso Pineto 1-1, Casertana Crotone 1-1, Cittadella Lumezzane 1-0, Cosenza Casarano 1-5, Juventus Next Gen Pianese 0-2 e Lecco Giana Erminio 2-1. Insomma, mister, come abbiamo detto in apertura, ci sono stati dei risultati un po' più secondo pronostico. Di certo colpiscono un po' la vittoria della Pianese contro la Juventus Next Gen, ma soprattutto roboante la vittoria del Casarano a Cosenza 1-5. È stata una serata drammatica, un po' sportivamente drammatica, chiaramente, per i tifosi della squadra di casa rossoblù.
2: Assolutamente, è un Casarano a Cosenza. È un risultato che sorprende tantissimo, insomma, e dopo dipende tantissimo anche come si vive, secondo me, anche queste partite, come vive soprattutto l'ambiente, certi ambienti che magari hanno grandi attese per queste partite, magari il campionato non è andato ma come si sperava, c'è una grande attesa e si riversa tantissime energie, grandissime attese a questi playoff, e bisogna viverli nel modo giusto, per cui a volte non mi sorprende. Lo stesso hai citato Pianese e Juventus, io non pensavo che alla Juventus uscisse in battuta. Ecco, ripeto, a volte giocare con stato d'animo giusto, con una certa tranquillità, con una certa serenità, ti porta a avere dei vantaggi come prestazione, ma anche e soprattutto come risultato.
0: Eh sì, decisamente. Ci sono state appunto poi partite particolari nel corso della Serie C, ce ne sono state sempre nel corso dei playoff delle ultime stagioni, poi attenderemo chiaramente anche chi si unirà e ne parleremo, perché poi oggi alle 12.30 ci sono i playoff, ci sono i sorteggi del prossimo turno dei playoff, si aggiungono altre squadre, però c'è anche chi avanza con ambizione. Mister, ovviamente con lei non possiamo non parlare del Cittadella, che è una piazza comunque abituata poi ai palcoscenici della cateteria. Non è stata un'annata facile, né per Mister Iori né per la squadra, alcuni momenti di discontinuità, altri invece decisamente meglio. Ieri vittoria sul Lumezzane, che comunque era una delle squadre che aveva chiuso molto bene la regular season, e quindi le chiedo, il Cittadella effettivamente che cosa può fare? Perché per valori in realtà è una squadra con delle discrete individualità.
2: Sì, sì, in effetti, come hai detto, ha fatto un campionato, sinceramente ci si aspettava qualcosa di più sul piano delle prestazioni e quindi di conseguenza i risultati. È stata molto altalenante, ma sì, da una partita all'altra, ma anche nella stessa partita, perché ne ho seguite parecchie, quindi non ha trovato quella continuità nella stessa partita, e quindi poi quando ti manca questo è difficile fare risultati. È arrivata adesso in un momento un po' particolare, delicato, ma per certi versi magari anche questa mancanza di prestazioni, di continuità, ma fa sì che adesso magari si ritrovi. Ecco, io sono molto fiducioso nell'ambiente di Cittadella, perché magari dopo un'annata difficile magari si ritrova in questo mini torneo dei playoff. E sembra ritrovarsi la prestazione di ieri a Lumezzane, in parte quella con l'Arzignano, perché aveva fatto un discreto primo tempo, nel secondo tempo con l'Arzignano ha sofferto tantissimo. Quindi a rischio anche la qualificazione al turno successivo. Però ecco, magari nei playoff quello che ti è mancato in campionato magari ritrovi questo mini torneo, e a volte succede queste situazioni un po' anomale, che la squadra si ritrovi, adesso è l'ultima chance.
0: Certo, ma anche perché poi ora quindi si arriva andata e ritorno, quindi c'è il fattore campo,
2: assolutamente.
0: Insomma, si uniscono altre variabili.
2: Esatto, e poi come hai detto, credo che poi la squadra se ritrova un po' quei riferimenti. Adesso c'è un Rabbi che sta facendo sfracelli,
0: è vero,
2: ed è un giocatore in più, insomma, perché in fin dei conti noi vedremo sempre partite equilibrate in questi playoff, e a volte magari l'attaccante che è in forma, che è smaliziato, che c'è, che attiva il punto giusto, ti fa la differenza. Ma oltre a lui si ritrova un po' quei giocatori che sono stati così e così, per, soprattutto per acciacchi e per infortuni, tipo Barberis, tipo Vita, anche lo stesso Falcinelli. Ecco, si ritrova quei riferimenti importanti di questa squadra che penso che il Cittadella potrà dire la sua in questi playoff.
0: Sì, io sono d'accordo. Poi chiaramente bisognerà capire anche il sorteggio che avversario metterà di fronte, perché quello fa la differenza, però il Cittadella ha le armi sicuramente per dare fastidio a tutte quelle squadre che subentreranno proprio nel prossimo turno, e prima anche di chiederle poi di altri giocatori, di protagonisti di questa stagione, le volevo chiedere però appunto di un ex giocatore quest'anno in panchina al Cittadella, e le volevo chiedere, ecco, l'operato di Iori come lo si può inquadrare? Sappiamo che lui con Cittadella ha un legame simbiontico quasi, aveva vissuto altre esperienze in panchina. Qui c'è un'altra ambizione, c'è anche appunto un altro tipo di rapporto con la piazza, quindi le chiedo, alla luce di tutti questi fattori, come si può giudicare al momento l'operato di Iori?
2: Beh, io credo tutto sommato positivo, molto positivo, perché diciamo che è il secondo anno, perché dopo Casarano ha fatto questo secondo anno veramente con una squadra professionistica vera,
0: sì,
2: per cui
0: lui era la Casertana, sì.
2: Scusi, la Casertana.
0: Sì,
2: e quindi che ha fatto tutto sommato un buon campionato, e quest'anno magari ambizioni non diverse, perché anche Casertana tutto sommato è una squadra che ha le sue ambizioni, e secondo me sta facendo bene, perché poi la facilità di conoscere veramente l'ambiente, perché il direttore, la società è sempre quella, il direttore è più di 20 anni che è lì, ma anche il suo staff praticamente sono tutti ex giocatori che ho avuto, e sono stati anche i suoi compagni, staff a livello tecnico, ma anche a livello dirigenziale e medico. Perché ho sempre pensato che tutto sommato l'ambiente Cittadella ha un valore aggiunto, che è i valori delle persone che ci sono in questo ambiente, e quindi dà un qualcosa in più. Iori sta facendo bene, ripeto, lui è stato mio giocatore ed era già un allenatore in campo, perché a volte non è che gli serviva parlare troppo, dare tante indicazioni, tanti suggerimenti. Capiva la situazione, lui l'accoglieva, ragazzo intelligente, le situazioni le leggeva, e dopo era uno che guidava la squadra tra virgolette da solo, gli serviva pochissimi input, e credo su questo, per il suo modo di leggere le situazioni da calciatore, gli giova molto veramente anche da tecnico. E quindi adesso è chiamato in una fase un po' importante, delicata, ma lui anche con quei playoff che abbiamo fatto ha vissuto magari questi momenti,
0: è vero,
2: sia a Cittadella che anche a Torino e in altre parti dove è stato, e ha vissuto questi momenti particolari, e sa cosa può dare, e sa che a volte magari un allenatore può essere determinante in queste situazioni, portare sempre convinzione e motivazione, ma anche con una certa serenità. Ha un vissuto che gli permette anche di gestire bene sicuramente questi momenti.
0: È vero, questa è una lettura interessante, importante, perché l'ha vissuta sì con gli scarpini ai piedi, ma poi appunto ti ricordi quello che hai vissuto e puoi trasmettere le tue esperienze anche a chi adesso alleni. Quindi anche questa effettivamente è una lettura che ha senso in vista di questi playoff e in vista del prossimo turno. Ma poi prima di salutarci, mister, le volevo chiedere anche di un giocatore, perché a me piace parlare anche tanto di giocatori, e c'è un ragazzino che compirà 38 anni a settembre, che è Samuel Di Carmine. che lei ha allenato, insomma, ha avuto anche in carriera. L'anno scorso a Trento sembrava avesse vissuto un po' il canto del cigno, aveva fatto 14 gol, più poi peraltro insomma una stagione a livello prestazionale ottima. Quest'anno è andato a Livorno, una piazza neopromossa che voleva stabilizzarsi nella categoria, e nel 2026 ha aiutato

0: turno, non pensavo magari certe prestazioni a certi livelli, però ecco, lui ha veramente nel sangue la ferocia del risultato, del gol. Ecco, lo vedi, a volte magari non riesci fisicamente a fare magari tutto quello che vorrebbe, ma ha una tenacia tale, una convinzione tale che riesce veramente a fare la sua prestazione. Io ho una grande stima, una grande simpatia per questo giocatore, perché dopo averlo conosciuto a Cittadella, che aveva fatto bene, io l'ho cercato, appunto. Io, quando ero a Livorno, che sono stato un anno a Livorno, e lui era, non mi ricordo se in Serie B, ho cercato di riportarlo a Livorno, no? Lui era al sud in Serie B, non so se era a Benevento o da qualche altra parte, adesso non mi ricordo più.
1: Io ricordo
0: Lui,
1: sia la Juve Stabia, una certa finestra.
0: esatto, lui era in Serie B. Io quando ero a Livorno ho cercato di riportarlo, perché fra l'altro lui è toscano, con la scusa fra l'altro di avvicinarlo vicino a casa. Lo invogliavo un attimino, però di tornare in Toscana, di tornare vicino a casa, perché lui era di Firenze. E è stato un attimino titubante, però non voleva perdere la categoria. L'avevo cercato perché era un giocatore che sapevo che poteva fare la differenza in questa Serie C. Poi lui si è espresso bene anche negli ultimi anni, vedi anche a Trento, che l'ho seguito, insomma, è stato un
1: Eh sì, ha
0: giocatore
1: fatto la
0: importante e
1: differenza.
0: determinante. L'ho cercato perché è un giocatore che dà tanta motivazione. Sia, oltre che le sue prestazioni, invoglia anche la squadra, trasmette questa carica, questa emotività che è molto positiva, quindi
1: Eh
0: lo
1: sì.
0: ricordo con molto molto piacere.
1: E infatti lo ha fatto anche nel corso di questa stagione, lo ha fatto anche a lungo, come dicevamo, appunto nel 2026 in particolare, ma parliamo di un giocatore che ha ben più di 100 gol tra i professionisti e qualcosa vorrà pur dire. Mister, io a questo punto la ringrazio per essere stato con
0: È
1: noi, le
0: stato un
1: auguro un buon
0: piacere.
1: proseguimento di giornata, è sempre un
0: Grazie.
1: piacere. Alla prossima.
0: Alla prossima, grazie.
1: Grazie a mister Claudio Foscarini, con cui abbiamo parlato ovviamente della Cittadella, poi un po' dell'ottica playoff. È anche giusto poi dedicare la finestra a chi continua a segnare tanto in Serie C e nel professionismo in generale. Abbiamo sforato leggermente, quindi ce ne andiamo rapidamente in pausa. Poi abbiamo qualche minuto da passare insieme per parlare nuovamente un po' dei sorteggi e poi per leggere qualche notizia e successivamente salutarci. Ma intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui sempre fra pochissimo. Tuttaci su TMV Radio.

Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, ultimi minuti da passare insieme in questa finestra mattutina di A2C dalla sede di Roma. Poi ricordiamo che nel pomeriggio ci sarà anche la seconda tranche giornaliera invece dalla sede di Firenze con i colleghi di Firenze, ma ricorderemo gli orari fra poco perché abbiamo ancora qualche notizia da riportare, qualche tema di cui parlare. Intanto io ricordo ancora che fra meno di due ore ci saranno i sorteggi per quanto riguarda il terzo turno dei playoff, il primo turno della fase nazionale, dove accedono chiaramente le squadre che hanno passato il turno nella serata di ieri, di conseguenza Campobasso, Casertana, Cittadella, Pianese e Casarano insieme al Lecco.

0: l'Eco, che però in quanto miglior qualificata sostanzialmente farà parte del novero delle squadre che saranno testa di serie, mentre le prime 5 che abbiamo nominato non lo saranno, e quindi il vantaggio è che chi sarà testa di serie potrà giocare il ritorno fra le mura amiche insieme all'Lecco. Teste di serie sono ovviamente le tre terze, quindi la Salernitana, il Ravenna e il Renate, insieme alla vincente della Coppa Italia di Serie C, che è il Potenza. Poi più avanti si aggiungeranno nel turno successivo invece le seconde classificate nei vari gironi, nei tre gironi, quindi bisognerà attendere poi gli arrivi di Catania per il girone C, dell'Ascoli per il girone B e del Brescia per il girone A. Questo fa capire anche comunque il livello delle squadre che ci sono e che ci saranno nei prossimi turni. Ribadisco ancora, sorteggio alle ore 12:30, e ricordiamo anche che questo turno non si gioca più, non si disputa più sui 90 minuti, ma sui 180, quindi si inizia finalmente, mi sento anche di dire, perché poi è il bello dei playoff, fare andata e ritorno, vivere gli stadi in un modo e in un altro. Però intanto abbiamo anche alcune notizie, alcune dichiarazioni da dover riportare per quanto concerne i protagonisti di ieri. La notizia in realtà è che il tecnico del mese è arrivato, il premio del tecnico del mese, e il premio va ad una squadra che è stata sì eliminata ma che ha chiuso alla grande la propria regular season, ancora una volta come negli ultimi anni agguantato i playoff. Stiamo parlando dell'Arzignano, del tecnico Daniele Di Donato, e proprio Di Donato è stato nominato allenatore del mese per quanto riguarda il mese ovviamente di aprile. Si è detto insomma contento di questo premio. Di Donato, lo ricordiamo, l'anno scorso aveva comunque condotto bene l'Altamura in una stagione da neopromossa, aveva mantenuto in maniera relativamente tranquilla la categoria, e quest'anno è subentrato in corso d'opera. Peraltro abbiamo avuto anche nel corso degli ultimi mesi e delle ultime settimane degli ospiti proprio da Arzignano. Il lavoro di mister Di Donato è stato ottimo. Dicevamo che la regular season si è chiusa alla grande, perché nelle ultime 7 giornate la squadra aveva ottenuto 6 vittorie ed un solo pareggio, e comunque si è concessa poi la squadra l'eliminazione, sì, ma senza perdere, dato che è uscita la squadra veneta contro altri veneti, contro la Cittadella nel primo turno. Un Arzignano che fino all'ultimo ha mostrato poi il proprio spirito combattivo, era sotto 2-0 dopo neanche 20 minuti e nella ripresa era riuscito a pareggiare i conti. Nel finale ha avuto anche una grandissima occasione per passare in vantaggio, avrebbe addirittura rimontato, avrebbe fatto fuori la Cittadella. Ad ogni modo, chiude alla grande l'Arzignano, chiude a testa alta nonostante l'eliminazione, è Di Donato. Dimostra ancora una volta il proprio valore in questa Serie C. Per quanto riguarda invece i protagonisti, abbiamo prima accennato un po' quello che ha detto Birindelli con questa Pianese che non vuole fermarsi, ha detto ho finito le parole sostanzialmente per i propri ragazzi. È una Pianese che sta veramente facendo grandi cose. Birindelli è arrivato quest'anno ed è riuscito a migliorare ulteriormente una situazione già positiva, perché l'anno scorso la squadra già aveva condotto un grande campionato concluso con i playoff. Quest'anno ha ancora avuto forse più stabilità in alcuni momenti. Ha ringraziato poi anche i tifosi, ha detto 3 giorni fa eravamo a giocarci una partita contro la Ternana, abbiamo viaggiato, abbiamo ragazzi stanchi, qualche acciaccato, però con il sorriso, con grande entusiasmo siamo riusciti ad andare avanti. Quindi c'è grande positività per quanto riguarda la Pianese, c'è positività anche per quanto riguarda la Casertana, anche se con poi effettivamente qualche piccola annotazione anche da parte di mister Federico Coppitelli. Ha detto siamo entrati in campo in un contesto bellissimo, prendere quel gol sinceramente ci ha destabilizzato tutti. La Casertana era passata in svantaggio contro il Crotone nel match di ieri. Poi ha detto alla luce della partita di oggi, di tutto il percorso, comunque penso che abbiamo fatto meglio del Crotone. La Casertana del resto è cresciuta poi nella ripresa già prima del gol, arrivato solo al 77esimo. Di Rocchi aveva sfiorato l'1-1 ad inizio ripresa. Il Crotone nel secondo tempo ha creato veramente poco, qualche sporadica occasione, ma la Casertana ha meritato di non perdere, di conseguenza per passare il turno bastava un pareggio, il pareggio è arrivato, il passaggio del turno anche, infatti comunque Coppitelli diceva che per 75 minuti la superiorità si è vista, ha detto sono squadre bene, che giocano bene in maniera diversa, con caratteristiche di interpreti diversi. Quello che mi colpisce ancora una volta è che grazie a Dio non ci sta servendo, ma da un punto di vista arbitrale oggi se noi perdiamo questa partita è un problema, perché ci sarebbe dovuta essere un'espulsione di Casarotto al 20esimo, quindi annotazione dal punto di vista della direzione arbitrale da parte di mister Coppitelli, e quindi poi ha detto il risultato ci ha permesso di non fare valutazioni ulteriori sull'operato del direttore di gara, però a sua detta c'era il rosso per il fallo di Casarotto al 20esimo, ha detto anche se c'è l'utilizzo della tecnologia bisogna sfruttarla per bene, altrimenti diventa incomprensibile. Vedremo anche nelle prossime settimane che cosa capiterà con le revisioni, con le chiamate al VAR. Sappiamo che in Serie C c'è questa sorta di VAR a chiamata, non è propriamente il VAR, ma sostanzialmente molto molto simile. Siamo intanto però arrivati alla fine della puntata mattutina di A Tutta C, dalle 9.45 alle 10.45, cediamo il passo tra poco a Vincenzo Marangio con l'editoriale, con il direttore Marco Piccari e non solo, poi ci sarà Rotocalcio con i vari approfondimenti fino alle 13, dalle 13 alle 17 Maragrana, nella prima ora ci sarò io insieme al direttore appunto Marco Piccari, poi subentrerà Stefano Impallomeni con A Tutta C. Invece ricordo l'appuntamento con i colleghi di Firenze, dalla sede di Firenze, dalle ore 17 alle ore 18 per continuare a parlare dei temi inerenti soprattutto ai playoff, non dimentichiamoci anche i playout, ma soprattutto per quanto riguarda gli spareggi promozionali. A quel punto si sapranno già gli accoppiamenti, quindi non perdetevi la puntata del pomeriggio perché ci saranno degli interessanti approfondimenti su quello che regalerà il sorteggio del terzo turno dei playoff. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani per avermi accompagnato in cabina di regia, non mi resta che augurarvi buon proseguimento, con me ci rivediamo più tardi sempre qui su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Vedi, ti ho anticipato. Oggi è giovedì, quindi come sempre ci facciamo una bella chiacchierata tra di noi nell'editoriale di TMV Radio. Buongiorno intanto a tutti quanti, da Vincenzo Marangiolo, Giorgio Sorani. Buongiorno al direttore Marco Piccheri qui con me.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, ben trovato.
1: Mecum, come dicevano i latini. Allora, partiamo un attimo da quello che è la squadra, secondo me, in questo momento più forte che c'è in circolazione, che è Paris Saint-Germain, che conquista la sua seconda finale di consecutiva, l'anno scorso peraltro polverizzando in finale l'Inter per 5-0. Quest'anno ha conquistato una finale meno comoda rispetto alla passata stagione,
2: perché
1: ha fatto un percorso più complicato, e qua continuerà il dibattito tra giochisti e risultatisti, possiamo dire, ma io non la sintetizzerei così.
2: No.
1: Io sintetizzerei il tutto, se sei d'accordo, sul fatto che puoi anche avere un'identità ultra offensiva, però all'occorrenza devi sapere anche difendere, non necessariamente con il pullman, ma con una fase difensiva attenta, con l'aggressività giusta, con la qualità,
2: col sacrificio degli attaccanti.
1: Perché
2: ieri hanno fatto un lavoro clamoroso.
1: Kvaratskhelia in particolare ha fatto una partita.
2: Dembélé
1: e Kvaratskhelia hanno fatto una partita sontuosa.
2: Tutti hanno fatto veramente un lavoro,
1: esatto,
2: di raddoppio, di copertura.
1: Anche la strategia mi sembra sia stata perfetta, perché
2: poi comunque hanno creato un sacco di occasioni, perché tante parate del portiere, occasioni, tiri in porta. Se vai a vedere i numeri della partita, sono enormi, pure dal suo punto di vista.
1: Arriviamo anche ai portieri praticamente, perché la qualità qual è? La strategia vincente è stata quella da parte del Paris Saint-Germain, intanto di dire facciamo un gol subito, così il vantaggio non è più uno ma due e io mi riprendo quel vantaggio che ho sperperato nella gara di andata. Dopodiché vienimi a prendere e io, se posso, ti faccio male. Il Bayern Monaco probabilmente aveva più sicurezza e devo dire che lì davanti c'è stata un po' di imprecisione di più rispetto, sì, al solito. Harry Kane ha segnato poi praticamente sul gong una rete come sa fare lui sostanzialmente, quindi nell'unica occasione avuta, il sinistro sotto l'incrocio praticamente imparabile. Però i vari Olise, i vari Musiala sono stati un po' più imprecisi rispetto al solito, per quanto abbiano comunque espresso un ottimo calcio. Ed è stata una bella partita, nonostante il risultato possa dire che noi è 1-1. Invece non è stata una bellissima partita, con l'equilibrio che ha messo il Paris Saint-Germain, con la qualità che ha provato a mettere il Bayern Monaco, però passa la squadra più forte.
2: Sì, no, guarda, a me è piaciuta pure ieri sera la partita, sono sincero, non è che me l'1-1 e uno dice può pensare a una partita chiusa, no, è stata una partita dove ci sono state tante occasioni, come abbiamo detto, le squadre hanno creato, hanno giocato, basta andare a vedere il numero delle grandi occasioni create, dei tiri in porta, delle parate dei portieri, quindi complessivamente è stata una bella partita, più equilibrata, anche perché la situazione imponeva anche quello, si sono affrontate più, sai, poi adesso non essendoci più la vecchia regola della Coppa, le squadre nel primo match si affrontano secondo me più a viso aperto.
1: Però sì, c'è anche chi invece contiene,
2: sì,
1: un po' proprio per il fatto di,
2: però a me è piaciuta tanto anche ieri sera la partita, perché comunque poi come ha detto anche Luis Enrique, le difese sono state più attente ieri e ne è nata una partita comunque bella, cioè nel senso un 1-1 così è gustoso,
1: certo. Non è lo 0-0 tra Milan e Juventus,
2: no, ecco, assolutamente. Quindi il Paris Saint-Germain va meritatamente in finale, affronterà una squadra che ha una struttura tattica completamente differente, ma comunque una squadra forte. Secondo me il Paris Saint-Germain parte con i favori del pronostico, perché comunque c'è una qualità immensa ed è guidata da un allenatore che io credo che in questo momento sia l'allenatore migliore che c'è in circolazione.
1: Infatti ti volevo fare proprio questa domanda, mi hai anticipato. Ha scavalcato Guardiola?
2: In questo momento sì. Lo ritengo più completo. In questo momento credo che lui sia stato molto bravo ad essere più completo attualmente. Ha creato grande entusiasmo in questa squadra, ha modellato questa squadra, perché ha mandato via tutta una serie di grandi giocatori che sembravano un po' l'album delle figurine, e lui ha creato la squadra, l'ha creata proprio, è il leader di questo gruppo che ha qualità. Ci sono giovani, insomma, che vogliono veramente salire alla ribalta di questo sport e lo stanno facendo benissimo. E come ti ho detto, lui riesce un po' ad unire un po' di cose, cioè il calcio propositivo al calcio anche che deve fare attenzione a difendersi. In questo momento mi sembra più completo. Guardiola rimane sempre un grande. Oggi mi sento di metterlo davanti, ma questo non vuol dire che Guardiola sia diventato improvvisamente l'ultimo.
1: C'è un podio anche da questo punto di vista.
2: Attualmente mi sento di metterlo lì, sta per centrare, potrebbe centrare la terza Champions League, che è un grandissimo traguardo per un allenatore, tra l'altro con due squadre differenti, perché sarebbe il bis con il Paris Saint-Germain e l'altra l'ha vinta col Barcellona. Però certo appartiene sempre a quella scuola lì, però siamo lì, Guardiola e Luis Enrique sono di quella scuola lì. Ecco, oggi mi sembra più completo Luis Enrique.
1: E poi ovviamente al di là dell'allenatore serve la qualità della squadra, e qua di qualità tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ce n'era a iosa tantissima. In certe partite al di là della fase difensiva poi servono portieri di qualità, Neuer da una parte, Safonov dall'altra, Chevalier scavalcato per infortunio, ma Safonov ha fatto addirittura meglio, quello Chevalier che era stato preso per sostituire addirittura Donnarumma. Cioè l'attenzione nella costruzione dei progetti è fondamentale, e tu devi avere intanto un portiere bravo da top squadra, un attaccante bravo da top squadra, un centrocampista bravo da top squadra, un difensore da top squadra, e poi riuscire a costruire un gruppo, perché Luis Enrique quando è arrivato ha smontato una squadra che era il Dream Team.
2: Sì, sì.
1: Però ha saputo costruire l'equilibrio.
2: Una squadra, costruire una squadra.
1: Non a caso il Real Madrid, che può essere considerato un altro Dream Team, quest'anno ha avuto più difficoltà.
2: Poi li ha disciplinati tutti.
1: Bravo.
2: Cioè, quello che dici tu è giustissimo, ci vogliono i giocatori di qualità, su questo non c'è dubbio. Poi però ci vuole l'allenatore che li disciplina, cioè che gli dice la strada da percorrere è questa. Io ho visto dei video di Luis Enrique dentro gli spogliatoi, che è una roba tremenda.
1: Sì, sì,
2: insomma,
1: un ottimo comunicatore.
2: Comunicatore, diciamo. Ma anche di grande, diciamo, personalità, forte. Cioè, se li deve proprio rimproverare, li rimprovera in maniera feroce. Energica, feroce. Quindi è un leader fortissimo in questo momento.
1: Però
2: quindi
1: anche le stimmate per poterlo fare, perché magari molti allenatori che vogliono scimmiottare Guardiola, che vogliono scimmiottare Luis Enrique, ma poi che magari non è che hanno vinto chissà che cosa, e il gruppo fino a un certo punto si prende il rimbrotto da quel tipo di allenatori. Quando hai degli allenatori che invece nella loro storia hanno dimostrato di fare qualcosa, tu ti affidi anche a loro, perché sai che loro ti possono offrire una crescita. Cosa non ti è piaciuto invece del Bayern Monaco, se c'è qualcosa che non ti è piaciuto?
2: Ma guarda, io se ti devo dire la verità non, ecco, posso sottolineare la cosa che hai detto tu inizialmente, che sono stati un po' meno precisi rispetto praticamente alla gara di andata, e questo praticamente è l'unico, diciamo, è l'appunto che possiamo fare praticamente al Bayern. Però complessivamente mi sembra, insomma, che ci abbia provato, ha trovato una squadra secondo me più forte, ma gli ha reso comunque battaglia fino all'ultimo,
1: fino
2: quindi questo gli va riconosciuto. Forse Olise è stato un po' più contenuto ieri rispetto alla partita praticamente di andata, però ecco, stiamo parlando di un livello molto alto.
1: Diaz lo stesso, diciamo, sono stati un po' più imprecisi.
2: Imprecisi perché hanno avuto delle occasioni,
1: sì,
2: però alcuni non hanno centrato la porta, esatto. In più di un'occasione,
1: che è la cosa poi più importante. Sì. Company come allenatore come ti sembra? Intanto è arrivata anche una nota vocale, chiedo a Giorgio di ascoltarla così.
2: Ma guarda, magari io quando è arrivato Company ho detto, ma questo da dove viene? Da dove sbuca? Io sinceramente non l'avevo. Poi appartiene un po' a quella squadra di Guardiola, insomma era sponsorizzato dallo stesso Guardiola, che ti devo dire mi ha sorpreso. Mi sembra che abbia iniziato un buon percorso questo allenatore. Bisogna dire che ha iniziato un buon percorso con una squadra che comunque c'ha qualità, perché i giocatori li ha. Però non è facile, cioè quello che voglio dire, il Bayern Monaco ha preso un allenatore all'inizio che non è che c'aveva tutta questa esperienza, quindi hanno scommesso su questa figura e non era facile. Onestamente quando è arrivato ho detto, boh, avranno fatto bene? Evidentemente hanno centrato un allenatore bravo. Al momento bisogna dire che sta iniziando un bel percorso.
1: Anche qui, senza dover fare paragoni, hanno centrato un allenatore bravo o la struttura ha aiutato anche l'allenatore a inserirsi? E ti faccio il paragone con Chivu. Non paragono ovviamente la stagione del Bayern Monaco con quella dell'Inter, perché comunque nel suo piccolo quella dell'Inter è stata una stagione positiva, vinci lo scudetto, sei in finale di Coppa Italia, malissimo la Champions League, però anche lì Kivu, sono più i meriti dell'allenatore o è entrato in una struttura che già sapeva camminare, quindi le hai insegnato a camminare in maniera diversa, quindi ci hai messo del tuo ma su qualcosa di già preesistente?
2: Ma sai Vincenzo, io dico una cosa, che la struttura è chiaro che c'era, però dopo devi essere bravo tu, scusami, Xabi Alonso va al Real Madrid, non c'è la struttura lì, eppure fa male. E io credo che alla fine qualcosa l'allenatore ci deve mettere, se no è che andiamo a allenare pure te, capito?
1: Sì,
2: ti voglio dire.
1: Quello
2: io credo che la struttura aiuta, poi dopo ci devi mettere qualcosa. Io onestamente anche su Kivu avevo dei grandissimi dubbi. Al momento questi dubbi sono stati allontanati, perché comunque dei meriti li dobbiamo riconoscere per quello che ha fatto in questa stagione. Guarda che anche lui partiva da una situazione non semplicissima, perché c'era stata la stagione dove avevi perso tutto, e c'era una situazione all'interno dello spogliatoio, se ti ricordi, che era veramente in fermento, giocatori che se le mandavano a dire tra di loro, Marotta che aveva accusato Çalhanoğlu, Lautaro che aveva accusato quell'altro, insomma era un bel casotto. E lui dobbiamo dire che è stato bravo a ricomporre questa situazione, a rigenerare questa squadra mentalmente e anche dal punto di vista, diciamo così, tattico. Poi adesso però, lo dico, adesso inizia il bello per Kivu, perché questo scudetto, da questo
1: confermarti non è facile,
2: da qui in avanti inizia il bello, esatto. Inizia il bello, ecco.
1: Allora, un po' di note vocali, dai Giorgio.
3: Buongiorno carissimi, Michele da Lunato del Garda. Stamattina sentivo una notizia che non so se sia vera, ma se fosse così, l'ennesima cavolata di chi compila i calendari. Pare che il 17 si siano accorti che ci sono la finale del tennis a Roma,
1: sì.
3: Quindi alla sera non si potrebbe giocare il derby.
1: Alla sera,
3: quindi per far giocare le partite in contemporanea, quindi Como, Milan e quindi il derby, farli slittare alle 12.30. Ma mi chiedo, ma con le temperature elevate a quell'ora, ma si può mai giocare una partita, delle partite che valgono tantissimo per la qualificazione in Champions? Ditemi voi, buona giornata, grazie.
1: Ciao, allora ti aggiorno un po' su alcuni aspetti. Prima di tutto non sarebbe neanche soltanto il derby, perché le ultime due si giocano in contemporanea, quindi si tirerebbe dietro anche altre sfide importanti, tipo la sfida tra Juventus e Fiorentina, e immagino anche il Como e il Milan.
2: Il Milan pure.
1: Anche il Milan, quindi chiaramente contemporaneità significa 12.30, orario scomodissimo per tutti. Tant'è che sulla data ancora c'è qualche dubbio, perché c'è la possibilità che possa essere spostato tutto al lunedì successivo, ovviamente sempre non nel serale, perché non si gioca la sera, non per internazionale di tennis, ma perché
2: Si può giocare per motivi di ordine pubblico.
1: Di ordine pubblico, né la sera né il pomeriggio, quindi resta sempre la questione, domenica o lunedì che sia, si gioca in un orario improbabile, organizzazione di calendari che non ha tenuto conto di un aspetto fondamentale, tra l'altro recidivi, perché l'anno scorso c'era Roma-Milan nella terz'ultima partita.
2: No, ma siamo sempre lì, guarda, io su questa cosa ti posso dire, non mi piace mai parlare del calendario, perché poi penso che alla fine tutte le squadre le devi affrontare, no? Però in questo caso dobbiamo parlare della disorganizzazione, e quindi è veramente una roba da principianti, da gente che non ha considerato, sarà stato un errore, ma un errore grave, perché mettere delle partite di questo tipo in concomitanza di un evento come gli internazionali di Roma è veramente una follia. Quindi adesso non è facile trovare una soluzione, perché devi garantire anche la contemporaneità. Quindi io capisco l'ordine pubblico, e quindi noi dobbiamo mettere come situazione l'ordine pubblico, e quindi dobbiamo ringraziare i tifosi che vanno allo stadio e fanno casino.
1: Anche questo.
2: Intanto, prima di tutto, ringraziamo questa gente che invece di andare a vedere la partita fa altre cose, e quindi mettendo in difficoltà tutti. Partiamo da questo presupposto, però c'è anche il fatto che come si fa a mettere una partita come l'anno scorso quando ci stanno gli internazionali, una partita di cartello, poi lì veramente questo è un errore clamoroso,
1: un errore clamoroso. Che va a ricasco, ripeto, su poi tutte le partite, che può condizionare, perché no, anche la rincorsa Champions, che
2: giocare
1: in quell'orario in questo modo chiaramente ti può creare delle problematiche. Altra nota vocale, Giorgio, poi ti faccio una domanda sugli allenatori. Va bene, proviamo, dai, vediamo, vabbè, diamo uguale spazio a tutti quanti.
4: Sì. Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al direttore, anzi una sua considerazione in merito a questa problematica della partita Roma-Lazio, o Lazio-Roma, non ricordo com'è.
2: Roma-Lazio.
4: Questa partita alla fine inciderà ovviamente sulla, anche sul campionato della mia Juve, ma allo stesso tempo per la Lazio, per i tifosi della Lazio è importante perché venga giocata, ma anche per la Roma, però l'orario andrà a incidere. Problematica orario Lega Calcio e problematica di una partita decisiva per tutti giocata al ridosso di una finale e con quegli orari assurdi che ti vogliono dare. Che ne pensa? Buona giornata.
1: Aggiungiamo magari, visto che abbiamo dato la soddisfazione anche a Marco che ci ha mandato questo messaggio, aggiungiamo anche che non si può neanche anticipare al sabato perché quella settimana c'è la finale di Coppa Italia con la Lazio protagonista. E quindi chiaramente questo
2: ha ricasco. Pensa come hanno fatto sto calendario.
1: No, è una follia.
2: Cioè io adesso, tu pensa, queste cose si sapevano dall'inizio. Tu pensa come hanno fatto questo calendario, quali clausole non hanno messo all'interno per fare praticamente il calendario, no?
1: Sì, rispondo a Ube che dice: perdonatemi, ma visto che noi non andremo allo stadio, quali sarebbero questi problemi di ordine pubblico? Perché l'ordine pubblico, Ube, poi non riesco a sapere il tuo nome, dimmelo, Umberto, come ti chiami? Avviene fuori dallo stadio, non dentro lo stadio. Allora tu puoi anche giustamente dire: la Lazio ha detto che non si presenterà neanche nel derby e sarà una perdita naturalmente di spettacolo per tutti, perché le coreografie sono le cose più belle del derby e che raccontano tutto. Però resta il fatto che è una stracittadina nella quale le tifoserie si possono incontrare all'esterno dello stadio, anche perché poi c'è in genere la tifoseria della Lazio che va a caricare la propria squadra e poi non entra allo stadio.
2: Esatto.
1: Quindi l'ordine pubblico...
2: Ma poi che vuol dire sta storia?
1: No, ma l'ordine pubblico, lo dico al nostro amico, si verifica fuori dallo stadio, non dentro allo stadio. Fosse stato solo dentro allo stadio,
2: Lo risolvi.
1: Curve separate, mettilo il servizio d'ordine in mezzo, è tutto risolto. Il problema è quello che succede nel deflusso e nell'afflusso.
2: Esatto.
1: E anche se non entri allo stadio, e i tifosi della Lazio dicono: che faccio? Sto a casa e faccio dominare Roma, i tifosi della Roma? No, mi presento là fuori e faccio casino nel senso buono, no? Tifo per la mia squadra, la inneggio, seguo il pullman, sto là fuori ed è un attimo che ti incontri e poi ti trovi la gente che va a seguire internazionali tennis che dicono: che succede qui?
2: Certo.
1: È no, quello no, il problema.
2: Il problema è quello, non è il discorso sempre tira in ballo il fatto che i tifosi della Lazio non vanno allo stadio, che poi qui bisognerebbe aprire un'altra parentesi, ma non la voglio aprire perché sta diventando anche un po' stucchevole sta storia, sinceramente parlando, però non è questo l'unico problema, insomma, quando si tira fuori questa situazione qui mi sembra veramente non conoscere come funziona il mondo, ecco,
1: certo.
2: Perché l'ho sentita già questa cosa,
1: sì.
2: Ah, ma tanto non vanno a stare, che dove vivi? Quando dicono una cavolata del genere, mi fa specie che qualcuno dica una cavolata del genere, perché questa vuol dire veramente stare fuori dal mondo. Lascia perdere, non è una scusante che i tifosi a Lazio non vanno allo stadio perché stanno in sciopero, perché fanno questa cosa contro il presidente, allora vabbè, facciamolo alle 12, facciamola a qualsiasi.
1: Si materializzerebbe fuori la problematica dell'ordine.
2: Ma cioè, secondo voi, no? Io guarda, queste cose mi fanno veramente arrabbiare, Vincenzo, perché c'è una superficialità. Ma secondo voi chi deve organizzare l'ordine pubblico e deve garantire l'ordine pubblico? E sposta una partita perché non vanno i tifosi allo stadio in curva a vedere la Lazio? Cioè, questo, come si fa a pensare una cosa del genere? Ma lo dico con rispetto a Ube, però
1: certo,
2: siccome
1: certo,
2: l'ho sentito anche ad altri, come si fa a pensare una stupidaggine del genere?
1: Ragazzi,
2: dai, allora vuol dire veramente dove vivi? In che mondo vivi?
1: No, ma soprattutto penso ai tifosi della Lazio, se ne stanno tutti quanti a casa con le ciabattine, pronti, tranquilli, a vedersi la partita e dire: non diamo fastidio ai tifosi della Roma che vanno lì. Quindi purtroppo, anche perché poi, lo dico sempre al nostro amico e in generale a chi
2: lo
1: pensa...
2: Quindi il prefetto prende un provvedimento,
1: sì,
2: secondo la mente di qualcuno, dice:
1: perché,
2: questi
1: poi
2: vanno
1: allo
2: sciopero,
1: non vanno...
2: Ma senti, ma giochiamo alle 15,
1: poi,
2: ma giochiamo... Tanto non ci vanno, e
1: poi,
2: che
1: poi,
2: veramente
1: il
2: rimango
1: discorso qual è
2: allibito
1: poi?
2: Proprio.
1: Succede
2: allibito.
1: Qualcosa là fuori che gli vedi al prefetto... Lui che ti dice: ah no, ma io pensavo che non si incontravano fuori perché dentro non ci sarebbero entrati. Sarebbe un grave errore che chiaramente non può avere risalto come strategia. Roma e Lazio, e nel frattempo arriva anche un'altra nota vocale che si ascolta Giorgio, così ci proiettiamo anche con larghissimo anticipo. Arrivano due squadre in cui Sarri ha avuto il trappolone quest'anno, doppio trappolone tra mercato non fatto d'estate e squadra smantellata.
2: Poi se l'è fatta pure lui la trappola.
1: Poi se l'è fatta anche un pochettino lui. Squadra smantellata poi a gennaio. Però devo dire la verità, tu sai che io non è che ho grande stima, chiaramente non dell'uomo, ma dell'allenatore Sarri. Però devo dire che soprattutto in questa fase finale sta facendo molto bene. E comunque ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia. E chissà che magari non possa fare un capolavoro. Roma, si è capito che c'era questo conflitto societario Ranieri-Gasperini. E pare che, andato via Ranieri, tutto è rose e fiori. Cioè la Roma comincia a funzionare. È un fuoco di paglia, è invece un ordine ritrovato. E soprattutto questi due allenatori... Uno resterà e lo sa, l'altro andrà via e tra poco parliamo anche di due probabilmente. Si affronteranno in questo derby, come lo affronteranno questo derby? La Lazio comunque viene da una finale di Coppa Italia.
2: Per la Roma sarà importantissimo.
1: Per la Roma è importantissimo perché non può perdere il 3
2: Roma ha ancora chance di Champions, esatto. E quindi deve cercare di fare bottino pieno nelle prossime tre partite.
1: Come te l'aspetti l'avvicinamento?
2: Ma guarda, secondo me, sarò velocissimo Vincenzo, secondo me il discorso di Ranieri che è andato via, la Roma che ha ripreso a giocare è un po' casuale perché comunque aveva fatto bene anche a Bergamo, e aveva fatto bene anche contro l'Atalanta e c'era Ranieri. E secondo me è stato un momento di calo della squadra, coinciso anche con una serie di infortuni, adesso stanno rientrando i giocatori, secondo me è una squadra che sta bene anche fisicamente, di gamba, ha avuto una flessione che le squadre di Gasperini hanno, di solito finiscono crescendo il finale ma lo iniziano un po' prima rispetto alla Roma di questo periodo, però credo che sia casuale insomma il discorso che è coinciso con l'addio di Ranieri. Su Gasperini, per la Roma per il derby è importantissimo perché devono assolutamente fare, ripeto, filotto in queste tre partite per poter sperare poi di andare in Champions e forse potrebbe anche non bastargli il filotto,
1: certo,
2: alla Roma.
1: Certo. E se la Juve vince tutto è chiaro, non ti serve niente.
2: Il discorso che possiamo aggiungere è che lui vuole diventare un manager, mi riferisco a Gasperini, io non so se questa figura così possa essere attuata alla Roma, in una squadra come la Roma, in una piazza come la Roma. Cioè si prende delle grosse responsabilità, se le vuole prendere, se le prendesse, però dopo sta tutto in testa a lui. Io non lo so se questa figura sia una figura che possa funzionare nel nostro calcio e soprattutto in una piazza come Roma. Già a Bergamo si può fare.
1: Da Bergamo,
2: sì. Vabbè, qui la vedo un po' più complicata. Per quanto riguarda il discorso Lazio, che dalla 28esima giornata, se non erro, la squadra che ha fatto meno punti soltanto inferiore alla Juventus, che ha fatto un cammino superiore alla Lazio, sì. Quindi un cammino da Champions dalla 28esima giornata. Io credo una cosa, sì, ha fatto un bel lavoro Sarri, però quando ha capito che non poteva con questa squadra attuare la sua idea di calcio, che secondo
1: quindi
2: me
1: si è adattato.
2: Si è adattato e questo è un grande segno di intelligenza. Maturità. Di intelligenza. Io credo che non so poi quale sia il suo calcio, devo essere sincero, con grande rispetto, perché quello che ha fatto a Napoli non l'ho più rivisto fare a lui. Sono sincero. Adesso vedo una squadra che sa fare sì il palleggio, ma sa fare anche le ripartenze. Si chiude, si abbassa e riparte. E con tre passaggi arriva in porta. Questo è un po'. Ma lo faceva anche con Baroni questo lavoro la Lazio. Evidentemente hai dei giocatori che possono fare quel tipo di lavoro, non hai giocatori per fare dell'altro. E secondo me all'inizio lui ha pensato, lo dico con grande rispetto, Sarri si è un po' incastrato in questa disputa con la società per quello che era successo e si è allontanato un po' forse da quello che era veramente il campo e il lavoro da fare. Dopo ha trovato una connessione con i giocatori, la strada giusta, e ha prodotto dei risultati.
1: Esatto.
2: La Lazio arriva molto bene a questa sfida.
1: No, arriva...
2: Poi l'Inter è superiore, più forte per qualità, per singoli. Però deve fare attenzione perché la squadra arriva bene di gambe e di testa.
1: Assolutamente sì, e quindi è una scheggia impazzita molto importante. Prima di sentirci la nota vocale, va bene, allora non lo sentiamo. Mi piacciono i commenti di... Sì, vabbè, perché purtroppo, sai... allora, qua mi collego anche al messaggio che ci manda... No, allora non lo manda, ma non diamo spazio.
2: Peccato che qualcuno spreca un audio...
1: Ma Marco, vabbè, comunque... Sai in che mondo viviamo. Infatti, a proposito di questo, sempre Ube dice: se non riesci a gestire una situazione fuori dallo stadio facendo tutto il necessario, allora sei un paese del terzo mondo e non meriti di organizzare certi eventi. Allora, però, io qua la responsabilità, mi dispiace, ma devo darla alle tifoserie, al nostro popolo, perché fare tutto il necessario significa appunto non concentrare nelle ore serali, perché magari il buio rende tutto più complicato per le forze dell'ordine. Non è che che esiste un poliziotto per ogni tifoso, cioè le forze armate, le forze pubbliche, l'ordine pubblico stabilito dalle forze appunto da polizia, carabinieri e quant'altro, sono comunque in minoranza rispetto ai tifosi che possono affrontarsi. Il problema è che ancora oggi parliamo di un derby, no, non è soltanto quello di Roma, è di partite a rischio, ecco, chiamiamo così, perché le tifoserie, piuttosto che pensare a entrare nello stadio e fare il tifo per le proprie squadre, tendono si vogliono affrontare fuori per è quello il problema. Allora io non è che posso dire siamo un paese del terzo mondo perché non sappiamo fronteggiare questo. Siamo un paese del terzo mondo perché siamo arrivati a dover impiegare qualsiasi strategia, compresa quella di giocare la mattina, perché non si possono gestire tifoserie che si affrontano in maniera così violenta.
2: In altri campionati, in altre leghe, addirittura vietarono le trasferte dei giocatori, dei tifosi in alcune partite.
1: Sì, sì.
2: Dei derby non si vietavano proprio.
1: Esatto.
2: Quelli olandesi, ho commentato qualche anno fa, i derby olandesi non c'erano le tifoserie avversarie, certo, perché erano vietate dopo gli scontri. Quindi certo, non è che siamo solo noi che facciamo
1: questo.
2: Tu mi porti ad una situazione del genere, io devo prendere un provvedimento drastico.
1: Chiaro,
2: poi dopo si lamentano, ma vietano le trasferte, come facciamo? Non è giusto. Ma ho capito, ma come devo fare?
1: Allora, poi su quello, su quello posso anche andare incontro ad altre situazioni. Cioè, quando vietano le trasferte, secondo me là è una sconfitta organizzativa.
2: Però, ragazzi,
1: perché una cosa è una stracittadina dove ci sono due tifoserie che non vedono l'ora di incontrarsi per. Altra cosa è quando tu non riesci a...
2: Che poi non so tutte così.
1: Non so tutte così, ovviamente.
2: Io sono andato a dei derby e ci sono famiglie.
1: E te siamo andati a fare delle finali di Coppa Italia, dove siamo andati a vedere, mi ricordo, i Lazio Juventus.
2: Sì.
1: E i tifosi camminavano mescolati di loro.
2: Sì, sì.
1: Che noi ci riguardavamo.
2: Ma io sono andato
1: a
2: derby Inter Milano, vedevo camminare insieme i tifosi dell'Inter e del Milan dentro la metropolitana insieme.
1: L'anno scorso, l'anno scorso accompagnai Jacopo Galvani, che ci viene a trovare qua in studio, fuori allo stadio per la finale Bologna Milan. Camminavano abbracciati, camminavano insieme. Poi, quindi non sono tutti così, però ci sono delle situazioni critiche che purtroppo vanno gestite.
2: Esatto.
1: Ma non è colpa.
2: Ma poi se ci sono dei precedenti, devi per forza intervenire, non c'è niente da fare.
1: Esatto,
2: quindi che sia chiara questa cosa.
1: L'amico giustamente dice: no, ma che la colpa sia dei tifosi, non ci piove, quello è scontato. Però è quello che va arginato, capisci, amico mio? Perché altrimenti, se io poco dico ok, si può giocare di pomeriggio, vai tranquillo, mi assumo la responsabilità, poi ci scappa il morto, e è il prefetto chi glielo dice. Cioè, poi dopo, giustamente, le persone possono dire è stata gestita male, perché queste non si potevano giocare di pomeriggio, di sera, si doveva giocare.
2: Assolutamente.
1: Quindi la vera gestione sbagliata, così non usciamo fuori dal tema, è stato nel calendario.
2: Esatto.
1: È quella la
2: questo questo è un errore clamoroso. Noi dobbiamo partire da un errore a monte.
1: Tutto allora, il resto è il rimedio a un errore.
2: Esatto. Posto che i tifosi hanno delle responsabilità su queste decisioni che sono state prese. Dopodiché ci sono degli errori clamorosi di chi deve organizzare la macchina calcio. Cioè, noi dobbiamo dire questo. Si è partiti dal discorso di un danno di un procurato dai tifosi.
1: Certo,
2: ok.
1: Certo.
2: Dopodiché tu ne prendi atto e che cosa fai? Ti vai a complicare la vita in questa maniera?
1: Capito.
2: Cioè, metti in piedi una disorganizzazione?
1: Esatto.
2: Non si può, dai, è clamoroso.
1: Però mi è piaciuto questo dibattito anche col nostro amico, perché la cosa bella della trasmissione, sia su Maracanà, sia la mattina, a me piace avere, ecco perché non abbiamo mandato, cioè abbiamo Giorgio che giustamente ascolta gli audio.
2: No,
1: che...
2: mi dispiace che qualcuno sciupi degli audio.
1: Però questo fa capire, fa capire che noi vogliamo creare dibattiti sani tra persone che portano motivazioni intelligenti, anche contrastanti, fatte in maniera sana, educata, corretta e non provocatoria, e quindi questo rende la trasmissione e le trasmissioni più piacevoli da ascoltare. Ultimissima domanda prima di salutarti. Valzer delle panchine. Allora, Sarri al Napoli, Allegri a CT della Nazionale, Conte?
2: Milan?
1: Dici? Se resta in Italia?
2: Se resta in Italia, Milan, se non dove va?
1: Se le fatte tutte poi a quel punto.
2: Poi, c'è da...
1: Secondo te Conte non rischia di andare all'estero?
2: No.
1: Sai, c'è il Liverpool che cerca l'allenatore, lo United che per l'ennesima volta cerca l'allenatore.
2: Ma io, se fossi, con tutto il rispetto, questi club, ci penserei. Però,
1: Però Sarri al Napoli ti affascinerebbe?
2: No.
1: Sarri punto 2, no?
2: No.
1: È un ritorno che non sa da fare.
2: No, io se fossi in Napoli andrei su un profilo giovane, su un profilo...
1: Italiano già archiviato.
2: Eh?
1: Il italiano è già archiviato.
2: Sì, sì, andrei su un profilo giovane, però anche una sorta di scommessa provare qualcosa di diverso. Io sui ritorni,
1: Farioli.
2: Sai che
1: Farioli.
2: Farioli, Grosso, Maresca, farei una strada diversa.
1: Cioè, alla Lazio, se... chi ti aspetti?
2: Ah, questa è una bella domanda.
1: Vanoli?
2: No, mi auguro di no, insomma. Ho letto dei nomi, Vanoli, Gattuso. Gattuso addirittura al Torino, ho letto oggi che c'è un interessamento, tre anni di contratto. Però sta pensando pure a Juric, quindi al ritorno di Juric. Sì, sì.
1: No, vabbè, ragazzi.
2: Ragazzi, Juric rimane lì, nell'ombra. Vabbè. Quindi, no, vediamo, che ti devo dire.
1: Bene, va bene.
2: Non so, poi Palladino, anche Palladino, c'è un punto interrogativo proprio su Palladino.
1: Ah, c'è, si è visto sul campo. Io vorrei avere un rappresentante...
2: Juric.
1: Sì.
2: Anche io.
1: Ma anche di Francesco.
2: Infatti,
1: però...
2: No, per carità. Sono bravissimi. Evidentemente sono gestiti...
1: Ma
2: guarda che bisogna... un professionista anche a gestire qualcuno, non è che uno nasce così a caso.
1: Io ritorno a Torino, sarebbe veramente
2: quindi,
1: surreale.
2: Vabbè, dai, vediamo.
1: Va bene, vediamo. Piccari, buon Maracanã oggi pomeriggio.
2: Grazie Vincenzo, grazie, ci sentiamo più tardi, buon proseguimento.
1: Molto bene, con
2: salutami Santarelli se lo vedi.
1: Ma pare che stia banchettando un matrimonio.
2: Hai capito, matrimonio di giovedì.
1: Poi arriva,
2: bella idea che ci hanno avuto.
1: Infatti non è proprio una data ideale. Però e non a casa hanno invitato a Santarelli,
2: certo.
1: Sta sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato.
2: Va bene.
1: Ciao Piccari.
2: Ciao Vincenzo, a più tardi.
1: Noi ci ritroviamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Guarda qua la scheda che assist che ha fatto la partita questo matto ieri, pazzesca. Torniamo tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Giorgio Soranini.
2: Mangia il pollo con le mani.
1: La regia al suo fianco c'è Andrea Maiocca. Maiocco, si è tagliato i capelli, ho visto, ma vedo male io. Ah, parecchio tempo fa. Ah, giallo, stanno crescendo, te devi ritagliare. Scherzo. Allora, siamo pronti a dare il buongiorno alla redazione di Tutto Mercato Web nella persona di Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe, buongiorno e ben ritrovato.
3: Cioè, anche noi ci siamo tagliati i capelli.
1: Sì, io e te proprio stamattina. Tu l'hai accorciato la barba, però.
3: No, ora è da un po'.
1: No, però mi ricordo che ultimamente ti avevo visto barbonone e ti ho detto no perché c'è una scommessa.
3: No, ma da ora sarà almeno due o tre settimane che l'ho tagliato. Ci devo già tornare.
1: Ma come stai? Pure dal barbiere devi tornare, insieme a me.
3: Certo.
1: C'è una scorciatina. Tra l'altro, ecco, Francesco Tringali presente in redazione alla preparazione del programma di Maracanà. Io l'ho detto, e tu fallo sto sforzo anche tu, abbraccia la categoria dei pelati. Del resto, se Santarelli è pelato, possiamo esserlo tutti. Allora,
4: sono inconsolabile.
1: Sì, lo so. Caro Di Benedetto, allora intanto ti volevo riportare un po' sulla gara di ieri. Possiamo dire che in questo momento il Paris Saint-Germain è la squadra più forte che c'è e che, tanto ti avevo mandato questa informazione a farti vedere un quadro attorno a noi clamoroso. Però vabbè, che il Paris Saint-Germain è una squadra più forte al momento, al di là che ha vinto, cioè raggiunge la finale per il secondo anno consecutivo, poi nella finale dell'anno scorso polverizzò l'Inter per 5-0, quest'anno avrà l'Arsenal e secondo me non è che avrà grandissime difficoltà, e che Luis Enrique forse ha fatto uno scatto davanti a Guardiola, se vogliamo sceglierlo come miglior allenatore in circolazione in questo momento.
3: Allora, guarda,
1: dietro Juric ovviamente.
3: Come?
1: Dietro Juric ovviamente.
3: Certo. Allora guarda, parto invece da darti una notizia esclusiva che ho già dato ieri a Maracanà.
1: Attenzione.
3: Che però te la do anche a te. Vai. Che l'Arsenal vincerà la Champions League.
1: Sai che se la vince, e allora ti do io un'esclusiva, se la vince vado a dare le testate vicino al muro. Perché in Italia noi andiamo a prendere i signori dei numeri, andiamo a prendere, oh, quello si è inventato che la penna può stare anche senza tappo, non si consuma. E poi ci sono Berto e Micheli che allegramente se ne vanno all'Arsenal e ti vincono Premier e Champions League. Là ci sarebbe da attestare nel muro, no?
3: Certo. Però guarda, io lo dico perché ho spesso in Champions, cioè già a partire dall'anno scorso quando insomma l'Inter pensava di avere il tappeto rosso, no? Già srotolato verso la vittoria della Champions, perché pensavano che il Paris Saint-Germain fosse una squadra non all'altezza della finale Champions League, loro che avevano cacciato anche bene sia il Bayern Monaco e il Barcellona, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Però poi mi ricordo il Chelsea contro il City, la stessa Inter contro il City che comunque partiva da sfavoritissima e probabilmente avrebbe meritato di vincerla quella Champions League. Quindi io è da il
1: si
3: giorno
1: un gol
3: dopo
1: Lautaro,
3: il
1: 5-4.
3: Sì, il giorno dopo, e poi vabbè, Lukaku fece dei disastri incredibili.
1: Sì.
3: Il giorno dopo il 5-4 dell'andata, quindi di fatto una settimana fa, 8 giorni fa, mercoledì scorso, ho avuto questa idea, insomma, dicendo, chi, guarda, qui ci saranno grandi partite di calcio, campioni, eccetera, va a finire che chi passa tra Atletico e Arsenal vince la Champions. E quindi io sono convinto e porto avanti questa mia teoria, come secondo me la Lazio vincerà la Coppa Italia. Quindi queste sono le mie proposte da outsider.
1: Wow, hai capito il Dibbe? È illuminato dall'alto in questo momento.
3: Penso, guarda, poi arrivo fra una settimana che l'Inter avrà vinto la Coppa Italia, quindi arriverò qui e mi dirai, guarda, non ci capisci niente, e poi il sabato dopo...
1: Bisogna avere coraggio nella vita, quindi io apprezzo sempre il coraggio, Il coraggio, ritorno al concetto di prima, di non andare a puntare su Berta e Micheli. Perché? Perché poi dopo la Juventus va a prendersi dal Napoli Cristiano Giuntoli, bravissimo direttore, per carità, non è che stiamo parlando di uno scappato di casa, anzi un direttore che comunque ha portato lo scudetto 33 anni dopo a Napoli, ha fatto benissimo, che arriva la Juve e comunque trova delle difficoltà. Vorrebbe la sua squadra. De Laurentiis si dice, fa una cosa, porta da Pompilio. Micheli no, perché evidentemente De Laurentiis sapeva che Micheli era un po' il talento dei talent scout. E non a caso poi Micheli va all'Arsenal. Poi la Juventus dice, basta con Giuntoli, via troppi disastri, andiamo su Como lì. Anche quest'anno direi passi indietro significativi. E nel frattempo un signor Berta, per esempio, che ha fatto un po' la carriera anche un po' di Arido Bride, se vogliamo, no? Che vanno all'estero, ignorati, eccetera, fanno un lavoro eccellente, in Italia quasi non vengono tenuti in considerazione. Micheli insieme a lui, e secondo me qua c'è
3: allora, guarda, io ti
1: a proposito
3: dico
1: di
3: che
1: coraggio, no? Bisogna avere coraggio di prendere altre decisioni, secondo me.
3: Guarda, io ti dico che allora ci sono dei personaggi che ma tra i quali ti ci metto anche Farioli, no? Poi ti spiego bene.
1: Okay.
3: Che magari l'Italia non è il loro posto, perché lavorare in Italia è molto particolare a livello di calcio, sto parlando, chiaramente, a livello dirigenziale. Quindi magari Berta, che chiaramente ha fatto le fortune dell'Atletico Madrid, no? prima di andare all'Arsenal,
1: sì,
3: magari ha bisogno di un ambiente diverso, con pressioni diverse, perché se Berta poi arriva in Italia ti chiedono di vincere subito, ti chiedono di prendere i giocatori buoni, ti prendono, cioè, ed è l'errore che secondo me ha fatto la Juventus l'anno scorso con Cristiano Giuntoli, perché se decidi di prendere una strada, prendi quella strada lì e portala avanti per almeno 3-4 anni, cioè cambiare dopo un anno secondo me ha poco senso. Gli errori tanto li fanno tutti, cioè se la Juventus di Agnelli avesse mandato via Marotta dopo il primo anno, dove Marotta come primo allenatore aveva scelto Gigi Del Neri, no? Che sarebbe stato della Juve? Sarebbe stata una Juve capace di vincere 9 scudetti consecutivi? Quindi è questo che non ho ben capito, no? Da parte della Juve l'anno scorso. Prendi una decisione e portala avanti, secondo me. Quest'anno, come lì, e sarebbe da cacciare anche lui. Perché spiegami per quale motivo
1: non
3: la Juve dovrebbe...
1: Non escludo che se la Juve non vada in Champions non si prenda questa decisione.
3: Capito? Però comunque sia dai un qualcosa in più a come lì quest'anno, perché giunto l'anno scorso in Champions c'era arrivato. Come lì lo buttano fuori se non arriva in Champions. Però, cioè, se vai a vedere la campagna acquisti di quest'anno della Juve, cioè, l'unico acquisto beccato è stato Boga, arrivato quasi per caso a gennaio.
1: E l'ha preso Tolini, resto... dai.
3: Sì, però in generale, no? In generale del mercato della Juve.
1: Sì, sì, cioè, è l'unico che ha funzionato.
3: C'è soltanto un acquisto,
1: cioè,
3: preso.
1: Beh, direi,
3: buono.
1: Aggiungiamoci anche Spalletti, che però ha chiamato Chiellini sostanzialmente. Però Spalletti e Boga, sì, sono stati i due rimedi funzionanti.
3: Bene, però dopo aver confermato Tudor...
1: Quello è il peccato originale, caro Dibbe.
3: Bisogna partire da lì, capito? Sì. Dici, no, ma l'Atalanta Palladino. Sì, intanto il Palladino è tornato ad essere un allenatore normale, ma prima è stato preso Juric. Cioè, nel senso, e le scelte iniziali contano più di quelle a metà campionato, perché poi dici, no, ma diamo l'attenuante, non è partito, è colpa tua. Cioè, non è che è colpa sua che non è partito, chiaro, quindi chiaro, gliela dai, chiaro, l'attenuante all'allenatore, ma te la stai dando a te stesso, certo, società, certo, dirigente, perché certo, di fatto è questo. Quindi, tornando a Berta e Micheli, sono due grandissimi dirigenti che hanno fatto benissimo ovunque sono stati, e adesso hanno la possibilità di fare un double pazzesco, perché insomma, se vinci Premier League, che vince la Premier League non è certo la cosa più semplice del mondo,
1: dire di no.
3: E vinci anche la Champions League per la prima volta nella storia dell'Arsenal, insomma, sarebbe una cosa clamorosa. Una Premier League che manca dal 2003 all'Arsenal, quindi cioè, ci fa capire tanto, no? di come siano stati gli ultimi 23 anni dei Gunners. Quindi ti dico, guarda, sì, poi il Paris Saint-Germain, tornando alla primissima domanda, Luis Enrique, miglior allenatore del mondo, forse sì. Uh-huh. In questo momento, perché comunque dove è andato ha fatto molto bene. Ma ti torno poi a parlare di Berta e Micheli. Luis Enrique è arrivato, ha cominciato in Italia, uh-huh, perché lui venne alla Roma,
1: sì.
3: Io me lo ricordo perché erano i primi anni che facevo il giornalista, avevo 22-23 anni, e
1: avevi,
3: io mi ricordo
1: le scarpette al chiodo,
3: che quando vedevo la Roma di Luis Enrique, io dicevo, qui c'è qualcosa, cioè qualcosa di buono c'è. E anche lì, arriva il primo anno, fa il primo anno, arriva settimo, via. Cioè, non è che si aspetta, capito? Magari Berta potrebbe anche arrivare, va al Milan, va, non lo so, un qualsiasi club, non fa il
1: Dici,
3: primo
1: non gli si dà
3: anno,
1: tempo.
3: insomma, via, cioè qui si manda via tutti. Arteta l'ha tenuto l'Arsenal nonostante non abbia vinto subito. Cioè è qui che bisogna andare, è
1: Certo.
3: qui che bisogna puntare, secondo me, perché
1: Certo.
3: cioè, hai iniziato un progetto, inizia un progetto e vai avanti con quel progetto, perché in questo modo in Italia si dà anche tanto alibi, tanti alibi, si danno tanti alibi ai calciatori che appena qualcosa non funziona si mettono contro l'allenatore e l'allenatore vi ha mandato via. L'allenatore si mette contro il direttore sportivo e il direttore sportivo vi ha mandato via. Non funziona così, cioè, soltanto nel calcio italiano succedono queste cose,
1: Vero.
3: da altre parti non succedono e secondo me bisogna prendere spunto proprio da queste cose qui. Si decide di andare, di prendere Luis Enrique alla Roma, benissimo, Luis Enrique alla Roma, vai e fai alla società, ai giocatori, va. Allora, questo è il vostro allenatore per i prossimi 5 anni. Cascasse il mondo. 5 anni. Poi è chiaro, se fa pena i primi due,
1: Se
3: lo mandi
1: casca
3: via.
1: veramente il mondo, chiaro che vado via, però.
3: Capito? Però, cioè, subito andare dentro lo spogliatoio, questo allenatore per i prossimi 5 anni minimo. Perché poi si andrà avanti lo stesso. Cioè, Simeone, perché ora vedo le grandi grafiche, no, di Simeone, l'ho viste non so su che profili, forse anche stranieri. Di Simeone che in quant'è che è lì? 14 anni, prende 20 milioni di euro l'anno, prende veramente una quantità di soldi
1: Sì,
3: infinita.
1: sì.
3: Ha vinto due lighe e una Coppa del Re. Sì,
1: Sembra.
3: è vero, va bene, però andiamo a vedere cos'era l'Atletico Madrid prima dell'arrivo di Simeone e andiamo a vedere che cos'è l'Atletico Madrid oggi. L'Atletico Madrid prima dell'arrivo di Simeone, che non si qualificava nemmeno per la Champions League, lo poteva prendere Julian Alvarez dal Manchester City per 75 milioni di euro? Io penso proprio di no. Poi, intanto si è costruito una società, perché Simeone con i suoi successi di partite, insomma, anche quelle due lighe vinte e quelle due finali di Champions League perse contro il Real Madrid, che io, poverini, i poveri tifosi dell'Atletico Madrid, io ce li porterò nel cuore per sempre.
1: Sì.
3: Ma cioè, capiamo cosa è stato fatto. Cioè, questi sono progetti che sono iniziati e sono arrivati dopo 20 anni quasi a essere dei progetti totalmente diversi, società totalmente diverse. Quindi è inutile che si vada a puntare al vincere perché bisogna vincere il campionato, bisogna vincere la coppa nell'anno stesso in cui si prende determinate decisioni e si fanno determinate scelte. Bisogna andare avanti con progetti che durano tanto nel tempo. Simeone ha vinto due Lighe Spagnole e una Coppa del Re. Va bene, magari Simeone fra l'anno prossimo, fra due, va via, prende un altro allenatore che vince 5 lighe di fila, che vince 2 Champions League, che vince 10 Coppe del Re di fila. Ma il merito di chi sarà? Dell'allenatore o di ciò che ha fatto Simeone nei 20 anni precedenti?
1: Di chi ha
3: Capito? È
1: seminato o di chi
3: questo, perché.
1: ha riseminato su un terreno già molto
3: Capito? È
1: fecondo.
3: questo, è
1: Senti, poi
3: questo.
1: ci sono degli allenatori che hanno sempre tante opportunità nonostante non se le giochino benissimo. Ma ti risulta davvero che Juric può tornare a Torino?
3: Ma Juric, allora il Torino sta chiaramente valutando, no? La domanda che ti faccio io, cioè che mi sto facendo io è, allora si parla di Gattuso, si parla di Juric, tutti per il Torino, no? Ma per quale motivo da Versa non dovrebbe rimanere al Torino?
1: Eh no, se
3: Cioè,
1: questi sono i nomi, onestamente, non è che stiamo
3: no!
1: andando ad alzare il livello. E
3: Cioè,
1: da Versa il suo lo sta facendo.
3: da Versa ha preso un Torino che era. Non era un passo dalla Serie B perché non era un passo dalla Serie B, però era in lotta piena, ma piena, piena, piena, cioè in una parabola discendente molto preoccupante. È arrivato, si è messo lì, due cose, ha vinto 3 partite di fila, ha fatto i punti che doveva fare.

0: è un allenatore da Roma, non è un allenatore da Premier League e non è un allenatore da Atalanta, da questa Atalanta qui. Quindi l'errore, secondo me, è stato di questi club di puntare su un allenatore che non ha né l'esperienza né diciamo il physique du rôle per sedere su panchine dove c'è una pressione de devastante e dove comunque, sto parlando della Roma, e dove comunque c'era da raccogliere un'eredità che avrebbe ammazzato chiunque, perché l'Atalanta, insomma, passare da Gasperini, chiunque ci fosse passato di lì, secondo me, i primi mesi avrebbe fatto una fatica tremenda. Più Ederson mai avuto, Scamacca mai avuto, Scalvini mai avuto. Togli ai giocatori, scusami, alle squadre di Serie A, il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante, e poi si guarda cosa fanno gli allenatori. Quindi,
1: Guarda, c'è
0: secondo
1: Andrea.
0: me, c'è la possibilità che qualcuno possa tornare a puntare su Juric, perché secondo me Juric è un buon allenatore per una determinata piazza. Poi torno lì, Torino secondo me dovrebbe confermare da Verso.
1: Sì, a quel punto, su tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima, lo credo anche io. Ti saluto col messaggio di Andrea da Vicenza e dice: ricordatevi le parole di Del Piero che disse che dobbiamo rendere conto che non siamo più forti nei secondi, nei terzi e capire che non possiamo più comportarci come se fossimo un top campionato, che ogni top squadra in Serie A punti a vincere subito, se no si cambia. Dobbiamo darci il tempo per ristrutturarci come campionato, come stadio e renderci sostenibili prima di pensare a vincere, dando tempo ai progetti di nascere, consolidarsi e crescere, che mi sembra un po' il pensiero che hai tu.
0: Esatto,
1: Che
0: esattamente,
1: è un
0: stessa
1: po'
0: cosa. Sì.
1: esattamente quindi. Grazie ad Andrea per averci ricordato questo passaggio di Del Piero. Come vedi, i nostri ascoltatori sono veramente sul pezzo in tutto. L'ultimissima domanda che ti faccio al volo, a proposito di ristrutturarci come movimento, eccetera. Quando si gioca il derby e quindi tutte le altre partite in contemporanea, no? Perché riguarda anche me e te poi contestualmente, perché poi si giocano tre in
0: No, no,
1: contemporanea.
0: ma no, ma guarda, il calendario lo fanno lunedì.
1: Beh, sarebbe
0: Lunedì,
1: dovuto pensare prima, però va bene.
0: ma forse anche martedì. No, guarda, noi comunque abbiamo, no, chiaramente abbiamo degli agganci all'interno della Lega,
1: Certo.
0: ma per forza, ma soltanto giusto per chiedere informazioni
1: Certo,
0: quando
1: certo,
0: fate il
1: certo.
0: calendario, quando
1: Chiaro.
0: non lo fate. Cioè, non è che ci dicono le
1: No, no,
0: cose
1: figurati, non ti spoilerò
0: in anteprima o
1: indagini o
0: cose, però
1: cose, no.
0: chiaramente dei contatti li dobbiamo avere. E incredibilmente lunedì, no, forse martedì, c'era stato detto: guarda, li facciamo oggi. Che no, incredibile, no? Come è possibile? Cioè, pure
1: Incredibile.
0: non mi sembra strano, cioè non mi sembra una cosa impossibile da fare. Poi no, ci hanno ripensato e no, no, li facciamo martedì per la questione della contemporaneità. Allora, guarda, ora facciamo una cosa, visto che mi sono già sbilanciato su
1: Su
0: Champions
1: chi vince la
0: League e Coppa
1: Champions e chi
0: Italia.
1: vince la Coppa Italia, ok?
0: Allora, adesso torno di là in redazione
1: Sì.
0: e ti faccio io la
1: Sì.
0: programmazione della 37esima di campionato. Poi
1: Vai.
0: martedì la
1: Eh?
0: tiriamo fuori e vediamo quante ne ho sbagliate.
1: Ok, a me me la mandi in
0: Questo per dire
1: privato?
0: cosa? Questo per dire cosa? In privato te la mando. Questo per dire cosa? Che non ci vuole uno scienziato per fare due incastri. Fateli prima, no? Perché almeno la gente si organizza, ma devono vendere i biglietti, la gente deve capire se può andare allo stadio oppure no, a seconda dell'orario. Noi ci dobbiamo organizzare, ma noi siamo l'ultima ruota del carro. Però, capito, io per dire, su tutto il mercato web ho mandato gli orari, tutta la redazione
1: Poi nel
0: ieri
1: caso.
0: della prossima settimana, e li ho mandati dal lunedì al venerdì, perché sabato e la domenica io non posso mettere la gente, perché metteranno minimo tre partite a mezzogiorno e mezzo. E
1: Esatto.
0: quindi ci sarà Juve Fiorentina, il derby di Roma e il Como sicuro le metteranno a
1: Anche
0: mezzogiorno e
1: il
0: mezzo.
1: Milan, guarda, potrebbe essere.
0: Esatto, minimo tre ti ho detto. Quindi
1: Minimo
0: vediamo
1: tre,
0: poi come va il Milan,
1: sì.
0: ma potrebbero essere anche quattro. Noi siamo abituati a fare gli orari chiaramente con tutta la gente
1: Certo.
0: incentrata sulla sera. Se mi mettono quattro partite a mezzogiorno e mezzo, li devo mettere tutti la mattina.
1: Certo.
0: Quindi, cioè, però noi siamo l'ultima ruota del carro. Però ora vado di là, faccio quello che
1: E
0: secondo me
1: vediamo
0: sarà il
1: se
0: calendario
1: coincide.
0: della 37esima, e vediamo su 10 quante ne
1: Poi
0: sbaglio.
1: ti consiglio una cosa. Ti fai
0: Vai.
1: invitare dai vostri agganci in Lega, ti fai invitare alla prossima stesura del calendario. Prima che lo fanno, ti alzi e dici: oh, Ricordatevi la finale degli internazionali d'Italia, che sono 2 anni che non ve lo ricordate, magari ve lo ricordate.

0: Io inseritelo nel
1: Esatto.
0: database e ricordiamocelo. Che amarezza. Ciao Dibbe, aspetto il calendario.
1: Vai,
0: Lorenzo
1: vai,
0: Di
1: ciao Enzo.
0: Benedetto, tutto mercato web.
1: Ciao, ciao.
0: Noi invece ci fermiamo, breve pausa, al rientro di nuovo Firenze, ma Luca Calamai, a tra pochissimo.

0: Come detto, adesso andiamo a dare buongiorno a Luca Calamaro. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ma te c'hai l'aria spagnoli, Vincenzo, perché a mezzogiorno qua ci sono gli spagnoli si alzano a quest'ora.
0: Hai visto?
1: O voi napoletani forse? No, ma non
0: sì, anche.
1: Stiamo scherzando, lo dico subito.
0: Sì, no, perché sennò qualcuno è permaloso. Spagnolo come Luis Enrique, è il migliore allenatore in questo momento che c'è in circolazione. Sì. Paris Saint-Germain è la sua migliore squadra. Ha scavalcato sì. Guardiola?
1: Ma io ti devo dire che in questa parte finale delle coppe ci sono personaggi interessanti sul fronte degli allenatori. Luis Enrique secondo me ha avuto il grande merito di andare oltre i grandi nomi. Diciamo il Paris Saint-Germain era una straordinaria, fino a poco tempo fa era una straordinaria collezione di figurine, no?
0: Esatto.
1: Una più bella di quell'altra. E invece lui ha costruito una squadra, ha fatto anche delle scelte coraggiose sui giovani, quindi no, bravo, bravissimo perché ha scelto la strada più coraggiosa e complicata per costruire una macchina da calcio straordinaria. Ecco, quindi io ti devo dire che il rimettere al centro il talento invece della tattica, io lo trovo un passaggio fondamentale per il futuro, anche per noi italiani. Per cui se la ricerca del talento diventa un modo per imitare questo allenatore, ben venga, più che del tiki-taka di guardiolana memoria o di quel guardiolismo che funzionava anche lì perché interpretato da dei veri fuori classe, ma che poi secondo me non ha alzato la qualità del nostro calcio, l'ha un po' imbastardito. Cioè noi che eravamo figli di un calcio fatto di partenza e contropiede, la ricerca del guardiolismo ci ha portato un po' fuori strada. Ma ti devo dire che a me piace molto anche l'allenatore del Crystal Palace che potrebbe tornare in Germania, forse al Borussia Dortmund, perché ha preso una squadra che non aveva mai vinto una coppa, un titolo, e ha già vinto le prime due coppe in Inghilterra e penso che andrà in finale di Conference. Cioè ci sono vie del calcio da studiare in queste finali, quindi sì, mi piace questa idea di calcio.
0: Allora ti faccio un'altra domanda che ci farà parlare forse ancora di più e ci farà riflettere ancora di più. Allora, il Milan si affida a Tare, poi aveva scelto anche la strada Ibrahimovic che poi è scomparso, eccetera. Il Napoli dopo giunto risceglie Manna e va avanti insomma con lui. La Juventus dopo aver bruciato giunto risceglie Comolli. E ti ho fatto soltanto alcuni esempi. La Roma sceglieva Ranieri, poi il contrasto con Gasperini, Massara che non funziona andrà via, eccetera. E intanto zitti, Berta e Micheli portano in finale l'Arsenal e quasi al titolo in Premier League. Perché in Italia non si punta anche sul Made in Italy che funziona?
1: È una domanda molto, vorrei dire per certi versi, una delle domande, no, che accompagnano, che dovrebbero accompagnare una grande riflessione sul nostro calcio. Perché in Italia ci sono molti presidenti che amano loro fare le squadre, all'estero forse ce n'è un pochino meno, perché si cerca sempre un qualcosa di esotico, perché il nostro è banale, non lo so. Però è una riflessione giustissima in un momento che sarà di riflessione generale. Guarda, oggi facevo un'altra considerazione che non è collegata direttamente alla tua domanda, che è una grande domanda però che merita una risposta un pochino più riflessiva, un figlio di una riflessione. Ecco, la suggerisco anche agli amici di tutto mercato,
0: sì,
1: perché può essere un'analisi bella, giusta, corretta. Ti dico un'altra cosa, noi, le squadre italiane, sono uscite ai quarti dalle coppe e stai attento, se te vai a guardare il ranking, ci sono nessun allarme rosso, ma tanti campanelli però che suonano,
0: certo, che suonano.
1: Perché noi che qualche anno fa siamo riusciti a portare la quinta squadra in Champions, oggi la vedo non solo dura, ma anche nell'immediato noi rischiamo di perdere magari il secondo posto nella classifica generale, non dell'annuale. La Francia rischia di portare due squadre in finale, perché oltre a Paris Saint-Germain lo Strasburgo va a giocarsi una semifinale molto bella e molto aperta in Spagna. la Francia che dovesse portare due squadre in finale potrebbe fare tanti punti ancora ed avvicinarsi. Cioè, se noi continuiamo a non prendere, a non cercare di capire cosa non funziona, se non imbocchiamo strade nuove, anche coraggiose, che poi mi insegni, non è detto che funzionino in un anno, realmente hanno bisogno di tempo, ovviamente, per dare dei risultati. Però anche questo è un piccolo dato che suona come un campanello di allarme, come un segnale di crisi del nostro calcio. Stiamo perdendo valore europeo, sì. Ma non le stiamo perdendo dagli inglesi, che ormai fanno un altro sport a livello di ranking europeo. Ci abbiamo addosso la Germania, e stanno ritornando nazioni tipo Portogallo e Francia che sembravano terzo mondo calcistico rispetto. Quindi allarmi, attenzione, grande attenzione.
0: Con confusione nostra che continua ad aumentare, perché per adesso siamo ancora senza il presidente federale, perché c'è grande divisione anche su quello che potrebbe essere il presidente appunto federale, perché siamo senza il designatore che si è autosospeso, il responsabile VAR che si è autosospeso, senza il presidente dell'AIA e soprattutto con dei calendari preparati in maniera quantomeno confusionaria, visto che ancora non si sa quando si giocherà il derby, a ricasco tutte le altre partite che si giocheranno in contemporanea. Anche da questo punto di vista, pasticcio all'italiana lo possiamo definire?
1: Superficialità, ecco, in questo caso, poca attenzione. Devo dire che Sarri, con il suo, sai, lui poi va dritto, non importa niente, però ha detto una cosa giusta sulle date, sulle aree del derby. Che gli internazionali di tennis c'erano in questa data, si sa da.
0: Ma si sta da sempre, anno, l'anno quindi. Scorso venne messo Roma-Milan e quest'anno hanno messo il derby, cioè, l'anno prossimo glielo ricordiamo noi, una letterina.
1: Ecco, bisogna ricordargliela a settembre, sono errori, e lo ripeto ancora, errori, che ti mostrano però, ora siamo in una confusione, vorrei dire totale, no? Perché non c'è vertice federale, non c'è più nulla degli arbitri, ci sono delle candidature che poi comunque provo per il ruolo di presidente provocano inevitabili ulteriori dibattiti e spaccature. Siamo in un momento di grande confusione, bisogna uscirne e il primo passo sarà l'elezione del nuovo presidente, anche se nessuno dei due candidati rappresenta il nuovo veramente, e poi serve un progetto coraggioso che rimetta, lo ribadisco per la milionesima volta, al centro del villaggio il talento. Guarda, facevo una riflessione con Antonioni nei giorni scorsi. Noi siamo stati nel tempo il paese dei grandi difensori, delle grandi ali e dei grandi numeri 10. Li abbiamo persi tutte queste identificazioni forti. Non abbiamo più 10, non abbiamo più ali, non abbiamo più difensori forti, centrali. Quindi vuol dire che noi abbiamo proprio sbagliato strada, siamo andati in un vicolo cieco. Allora bisogna, ripartendo dalle basi, fare retromarcia e andare a ricercare quella strada che noi abbiamo smarrito. Abbiamo completamente smarrito una squadra. Poi Giancarlo, facciamo un'altra riflessione, trovo molto giusta. Noi abbiamo, ma questo tocca anche noi, Vincenzo. Anche noi,
0: sì, sì, certo.
1: Noi abbiamo dato, il nostro calcio ha dato troppo potere agli allenatori. Perché non avevamo più grandi campioni. E allora ci siamo illusi che avere grandi allenatori compensasse il fatto di non avere grandi campioni. E in parte lo è stato, perché voglio dire, comunque negli ultimi anni siamo stati protagonisti anche in Champions con l'Inter, siamo stati, la Roma ha vinto, l'Atalanta ha vinto l'Europa League. Ma gli allenatori sono delle situazioni di emergenza. Cioè l'allenatore è importante e fondamentale, il talento è più importante, perché il talento va oltre la tattica, no? Noi invece, poiché comandano tanto gli allenatori, la tattica diventa troppo centrale.
0: Quando
1: poi vedi squadre un po' più libere, ti accorgi e vedi un altro sport, ecco, quello che noi un po' abbiamo dimenticato.
0: A proposito di allenatori...
1: No, io però ti volevo portare su un altro tema, non ti dispiace.
0: No, devi.
1: Che è un tema di cui abbiamo parlato spesso, il futuro di Vlahovic.
0: Ah, ok.
1: Allora, ti ricordi che c'è stato un momento in cui sembrava che Vlahovic dategli una penna e firmi il contratto,
0: sì,
1: no?
0: Sì, lo diceva anche Spalletti.
1: E l'ha detto. E io mi permettevo di dire, guardate, io un po' l'ho toccato per mano, l'ho conosciuto il mondo Vlahovic. può essere così solo ad una condizione, cioè che Vlahovic si è liberato di tutto quell'apparato, e non uso a caso questa parola,
0: certo,
1: tutto quell'apparato che lo accompagna e che lo ha portato a fare dei percorsi, mi permetto di dire, sbagliati nel tempo. Ma se lui non si è liberato da quell'apparato, lui non può restare alla Juventus, perché immagino che la Juventus non gli può garantire i 12 milioni netti che lui vuole, non lui, lui e l'apparato. E piano piano si arriverà a questo, te lo ripeto, ecco, lo dico perché io ero molto,
0: nonostante l'intervento molto del cauto, papà, che sembrava mediare un po' tra quelle che
1: il
0: sono le possibilità,
1: il papà non fa apparato. Vlahovic è apparato, è apparato di un mondo calcistico serbo.
0: Ma chi
1: di
0: è
1: un
0: che
1: mondo
0: gli può
1: serbo
0: offrire quello che chiede in questo momento, secondo te?
1: Una squadra, allora, se te depuri il costo del cartellino, lo dico sempre, depura il costo del cartellino, va bene, vale 12 milioni, contratto di 3 anni, vale 36 milioni Vlahovic, che non ti costa nient'altro, solo 36 milioni, io credo di sì, perché voglio dire, se hai una clausola rescissoria da 62 milioni per Kane, che non arriverà mai, ma Vlahovic 36 milioni gli vale, per cui chi mette a bilancio l'operazione Vlahovic per un'operazione complessiva da 36 milioni per 3 anni? Ti ricordo e vi ricordo che i 3 anni di Vlahovic alla Juventus sono costati 75 milioni di cartellino, 24 milioni l'anno di ingaggio per un totale di 72, quindi 75 e 72 sono costati 142 milioni, d'accordo?
0: Sì, i numeri sono chiari.
1: 3 anni alla Juve. Ci può essere uno che ne spende 36? Io penso di sì. Magari non sarà il top club del mondo, ma in Inghilterra...
0: Non te lo immagini in Italia, però.
1: No, in Italia no. Chi può spendere queste cifre? Chi può dare 12 milioni di ingaggio a un giocatore? Io non vedo nessuna squadra, non vedo nessuna squadra. Ma nemmeno la Juventus.
0: No, no, perché la Juventus è ferma a 6-7 massimo, non può permettersi di alzare.
1: Perché lo stesso ragionamento io te lo potrei fare per la Juventus, no? Se te devi comprare un centravanti,
0: arrivi a 7.
1: Spenderai 40 milioni per un centravanti, lo dai figliabono, certo, dai lottà per 40-50 milioni ti costa, giusto?
0: Certo.
1: Poi ci devi mettere l'ingaggio e più o meno quindi si va altri 70-80 milioni. Vlahovic ce l'hai a 36. Il problema è, Vlahovic è il centravanti giusto per una Juventus che vuole vincere lo scudetto e vuole tornare grande protagonista in Champions? Io su questo punto di vista credo che Spalletti abbia qualche dubbio.
0: E ce li ho anche io, e che ti dico, anche l'ambiente Juventus ce l'ha sicuramente.
1: Esatto, quindi... per cui se te a Spalletti dice ti teniamo Vlahovic, ti teniamo Marangio, contentissimo. Cioè lui, Vlahovic, certo, tra l'altro hanno anche un ottimo rapporto umano. Quindi se tu metti Vlahovic all'interno di una squadra dove ci sono due grandi attaccanti, uno dei due è Vlahovic, uno è meglio, gioca Vlahovic, Vlahovic fa anche gol, e comunque stiamo parlando di un 2000, quindi stiamo parlando di un giocatore che è il pieno della sua carriera, può ancora fare uno scatto ulteriore, anche se io ho dei dubbi. Ma oggi nessuno si prende la responsabilità di avere Vlahovic come centravanti titolare di un top club del mondo. Lo prende o come secondo attaccante o si scende un po' di livello, ma quel po' di livello lo trovi in Inghilterra. Ecco, una seconda fascia inglese, 36 milioni li spende anche per me e te, guarda.
0: Sì, sì, no, quello sicuramente. Senti, ti volevo chiedere, a proposito di questo, Vlahovic non ne farà parte, come purtroppo la nostra nazionale, però per tanti giocatori che non hanno un grandissimo valore in questo momento, il Mondiale può diventare la vetrina per aumentarne il valore e le squadre di Serie A aumentarne la possibilità di cessione e ricostruirsi, cioè diventa un momento importante per la costruzione delle prossime squadre, il Mondiale.
1: Sicuro. Il problema però, Vincenzo, io ti faccio a te la domanda. Allora, i nostri non ci vanno, giusto?
0: No.
1: Per cui i nostri di valore non crescono.
0: No.
1: Anzi, i nostri di valore diminuiscono. Perché ho appena fatto la riflessione, ma secondo te oggi può esserci al mondo uno che esercita la clausola entro il 15 luglio, quindi senza aspettare poi tutto il Mondiale, e sta a 62 milioni di euro? Non esiste. Kane andava ai Mondiali, faceva 6-7 gol, sì, lo potevi trovare. Quindi i nostri sono tutti deprezzati, oltre che dequalificati dal fatto di non fare ancora una volta il Mondiale. chi sono i nostri giocatori? Aiutami a memoria. Quelli
0: no, no, più che i nostri, io penso agli stranieri, che ne so, l'Openda di turno, il David di turno,
1: perfetto, questi giocatori. Ma quelli lì poi sicuramente, perché mi insegni, poi i grandi club cercheranno i protagonisti del mondiale, perché poi gli restituiranno in immagine, in merchandising, quindi maglie vendute, tutto questo, che chi esce protagonista da un mondiale per alcuni mesi è una stella internazionale, no? Ma anche lì i nostri che possano crescere, a memoria così non me ne vengo. Se li vai a prendere al mondiale li paghi di più, quindi tecnicamente ed economicamente non è una grandissima operazione, dovresti averli scelti prima e vediamo. Ma a noi il mondiale, Vincenzo, non ci porta niente, nemmeno sotto questo punto di vista. Non ci porta niente, non ci porta valore economico, non ci porta valore tecnico, non ci qualifica, non ci dà valore al nostro marchio, alle nostre immagini. E poi se vai a prendere il giapponese di turno, quindi c'è un giapponese attaccante, ha fatto 16-7 gol in Olanda, ne parla anche molto bene, ma faccio per dire, vai a prendere un giapponese, magari ha fatto bene al mondiale, lo paghi 10 volte tanto, quello l'avresti pagato in condizioni normali.
0: Ah, quello sicuramente. Però staremo a vedere tutti i spunti molto interessanti che approfondiremo. Intanto grazie a Luca Calamai. Ciao Luca.
1: Un abbraccio.
0: Grande abbraccio a Luca Calamai, che salutiamo. Ultima pausa, al rientro Lorenzo Beccarisi, così capiamo anche un po' la situazione derby, come la si sta vivendo in casa Lazio, con Sarri che sceglie il silenzio stampa, magari anche per proteggersi da domande sul suo futuro, che noi invece faremo al buon Lorenzo Beccarisi e poi a Alen Valneghi. Quindi vi aspetto, a tra pochissimo.

0: È venuto il momento di dare il buongiorno all'immenso Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca, ben ritrovato.
1: Ciao Vince, ciao, buongiorno a tutti.
0: Becca, domanda da $1 milioni. Quando si gioca il derby allora?
1: Gran bella domanda. Siamo in attesa della questura e della prefettura di Roma che decideranno da farsi. La Lega si è esposta in maniera chiara dicendo noi possiamo e vogliamo giocare alle 2:30. Ti posso raccontare, essendo da un paio di giorni già qui al fuori dalle coperture internazionali, che c'è un casino inenarrabile già solo con gli internazionali, e sarà estremamente complicato pensare di giocare un derby in contemporanea con la finale del singolare maschile e la finale del doppio femminile, che l'anno scorso hanno visto protagoniste sia Jannik Sinner che Jasmine Paolini e Sara Errani. Quindi è complicato, vediamo un po' quello che ci faranno sapere. Io penso che a questo punto si aspetterà almeno lunedì per capire effettivamente poi quante partite dovrebbero giocare in contemporanea col derby. Quindi aspettiamo l'inizio della prossima settimana e arriveranno poi notizie a riguardo.
0: Di sicuro non è contento Maurizio Sarri, che ha già fatto capire quello che è tutto il suo malcontento. Tra l'altro, qualche giorno prima la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia con l'Inter. Inciderà in un senso o in un altro questa doppia sfida così importante, una per il trofeo, l'altra per la capitale?
1: Ma relativamente, nel senso, in questo momento la sensazione è che se dovesse presentarsi l'occasione per entrambi, sia per Sarri che per la Lazio, di uscire da questo contratto, lo si possa fare. Le ultime dichiarazioni di Sarri dopo Cremona, quando ha parlato di lavorare con questo gruppo, capire un attimino quelli che possono essere i programmi, vanno in controtendenza con quanto abbiamo visto a gennaio, perché comunque la Lazio ha venduto e dovrà vendere anche in estate. Quindi se non ci saranno le condizioni che ha chiesto Sarri, si andrà verso un addio. C'è poi il Napoli, che inizia a essere una pista piuttosto concreta, e quindi è probabile, a prescindere da come finirà la finale di Coppa Italia e anche il derby, che queste possano essere le ultime partite di Sarri alla Lazio. Però sicuramente si deciderà dopo il derby, ecco. Diciamo, no, non si aspetterà Lazio-Pisa, però dopo il derby si capirà qualcosa.
0: Quindi anche tu, perché ieri me l'hanno confermato da Napoli, me lo confermi a questo punto anche tu, pensi che Napoli sia abbastanza vicino all'idea di richiamare Sarri, e Sarri abbastanza vicino dall'accettare?
1: Allora, diciamo che Sarri non lascerebbe la Lazio per un progetto simile, ovvero se dovesse chiamare, faccio l'esempio, il Bologna, più che la Fiorentina sembra defilata, dovesse chiamare il Bologna, non penso che Sarri abbia un grande interesse su questo tipo di progetto, specialmente con il Bologna comunque non in Europa, e che magari può avere prospettive di tornare in Europa, ma non a altissimo livello. Il Napoli gli può offrire qualcosa di diverso. Napoli è una squadra pronta per vincere, e quindi ha un appeal diverso. Tornare a Napoli con la possibilità o la speranza di vincere uno scudetto per Sarri dopo quello che ha fatto a Napoli può essere uno stimolo interessante. Dall'altra parte, il Napoli sta mettendo in preventivo che potrebbe perdere Antonio Conte, e Sarri è sicuramente un nome che in questo momento intriga, magari più di altri nomi meno esperti, come può essere magari Vincenzo Italiano.
0: Oh, da conoscitore del calcio quale sei? Ti faccio una domanda più ad ampio spettro. Il Sarri che hai visto, commentato, raccontato di Napoli, quanto è cambiato rispetto al Sarri che potrebbe tornare a Napoli?
1: È sicuramente cambiato da un punto di vista di, ti dico, di non di atteggiamento, ma di adattabilità. Nel senso, io penso che Sarri 7-8 anni fa, l'annata che ha vissuto quest'anno non l'avrebbe vissuta, avrebbe mollato prima. Si sta adattando un po' di più alle caratteristiche dei suoi giocatori. Comunque la Lazio che abbiamo visto sia nella prima versione di Sarri, ma soprattutto questa, è molto lontana dall'idea di calcio di Sarri, però comunque la sta portando a dei risultati. È un po' più malleabile magari tatticamente, per quanto comunque la sua idea, il suo 4-3-3 rimane, però non è quell'obbligo di stare sempre a metà campo avversaria, al possesso. Si può adattare anche un po' alle caratteristiche della squadra. Credo però che possa arrivare a Napoli un Sarri ancora più affamato di vittoria, più che di magari di filosofia o di belle idee che aveva quando è arrivato per la prima volta a Napoli. adesso Sarri ha voglia anche di, penso, di riscattarsi, no? Dopo comunque un periodo difficile che ha visto, questa è stata un'annata devastante come l'ha definita lui, e penso voglia andare a Napoli per divertirsi con i risultati, e potrebbe essere anche un salto di qualità da questo punto di vista.
0: Quindi un po' più maturo e pragmatico, diciamo, rispetto alla prima versione, sì, di Sarri che abbiamo visto a Napoli. Questo chiaramente,
1: sì, farebbe... magari non diplomatico, ecco, diplomatico no, non lo è mai stato, e non lo è stato neanche qui a Roma,
0: e non lo sarà mai. Questo
1: pragmatico
0: è poco così.
1: Sì, esatto, pragmatico, questo. Sì,
0: grazie a Lorenzo Beccarisi. Ciao Becca,
1: grazie a voi, buon proseguimento.
0: Benissimo, noi ancora non abbiamo Alen, però abbiamo delle note vocali che possiamo andare a sentire.
2: Buongiorno TNV Radio e buongiorno a te Vincenzo, grazie di darci voce e al tuo ospite. Facevo una riflessione guardando la Champions e sapendo la storia dei due allenatori, soprattutto di ieri sera, dove gli hanno lasciato il tempo, seppur hanno investito tantissimo. Arteta non vince nulla dal 2019, dal 2018, eppure ancora lì continua col suo progetto. Luis Enrique, quando il Paris Saint-Germain collezionava le figurine, come cosiddette, non vinceva niente, e ora il suo lavoro paga perché ha cambiato, si è modificato, gli hanno lasciato il tempo, e nessuno li criticava perché non vincevano niente, anche se arrivavano vicini a vincere. Noi abbiamo avuto un esempio in Inzaghi, dove l'anno scorso è stato crocefisso, dimenticando che è stato due volte in finale di Champions League vicino ai campionati. La cultura dell'aspettare, della progettualità, e di comunque riconoscere che anche degli insuccessi sono comunque dei successi se si arriva vicini a tutte le competizioni e si è competitivi. Grazie, scusate il messaggio lungo, una buona giornata.
0: No,
2: Sergio da Piano Gentile.
0: Grazie a te Sergio, perché vedi, poi questi sono quei messaggi che io abbraccio e che andranno sempre in diretta qui su TNV Radio, perché sono messaggi di grande intelligenza che ti permettono di fare grandi approfondimenti. E hai ragione, è un po' il concetto che esprimevamo prima con Lorenzo Di Benedetto, quindi quell'incapacità magari che in Italia abbiamo di aspettare. Diciamo che Inzaghi magari veniva alla fine di un ciclo, quindi lo si è aspettato, e forse la crocifissione è nata dal fatto che avrebbe potuto vincere più di quello che ha vinto poi negli anni. Ma sono d'accordo con te sulla lettura che hai dato e sulla fretta che magari non bisogna avere, ma i tempi moderni sono questi, e se certe squadre non arrivano subito alla vittoria sei subito messo sulla graticola, e questo può essere una questione legata alla cultura sportiva. Abbiamo un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, in attesa di Ale Valnegri.
3: Ciao Daniele, fedelissimo da Palermo, mi spiace ma sono in totale disaccordo col vostro interlocutore sull'argomento Vlahovic, ma totalmente, a parte i conti degli ingaggi degli ultimi anni che sono totalmente sballati, totalmente, perché Vlahovic i 12 milioni netti l'anno, quindi 24 lordi li ha presi solo quest'anno, sì, non gli anni precedenti, sì, invece sì, il vostro interlocutore ha fatto un calcolo come se l'avessi preso per 4 anni, quindi totalmente sballati, e soprattutto sul valore di Vlahovic, che non vale nessuna squadra top, ma perché l'Arsenal, il Gyökeres è più forte di Vlahovic? Per me no. Centravanti del Liverpool, Kitike o Isak sono più forti di Vlahovic? Ma per me no, assolutamente no.
0: Il bello, diciamo, di questi nostri dibattiti è che poi ognuno giustamente deve avere la propria opinione. Io per esempio rispetto a Gyökeres preferisco Gyökeres, anche Isaksen, cioè Isak, e devo dire che su questo sono meno d'accordo, no, sulla qualità di Vlahovic a livello internazionale. Sui calcoli avevi ragione tu, io poi insomma il calcolo dell'ultimo anno ha un senso, quello dei precedenti era sempre sui 6-7 milioni, poi c'era l'ultimo anno in cui c'era questo rinnovo per 4 anni in più, che per 4 milioni in più, che avrebbe appunto portato per un anno a guadagnare 12 milioni a Vlahovic, il motivo per il quale la Juventus gli andò incontro per chiedergli di andare incontro alle esigenze della società e spalmare con un rinnovo l'ultimo anno, lui costo, questo non l'ha voluto, e da lì poi le frizioni e la divisione che sembra ancora nell'aria. Alen Valnegri, buongiorno!
4: Ciao Enzo, buondì!
0: Che ti avevo detto ieri? Guarda, magari questa partita finisce con pochi gol e diventa più tattica. Tattica non è stata, perché Paris Saint-Germain e Bayern Monaco hanno fatto una grande partita, però possiamo dire che il piano perfetto di Luis Enrique ancora una volta ha avuto la meglio. Partenza bruciante, ti faccio il gol, mi riprendo uno dei gol che ho buttato via nella gara di andata e poi lo gestisco con intelligenza, aggressività e un'ottima fase difensiva. O possiamo dire che il Bayern Monaco lì davanti è stato meno preciso?
4: So pertinamente che sei diffidato di tutte le agenzie scommesse. Per questo fatto mi dai sempre il tuo tip e io vado in agenzia qua e ho già tre case. Però questo non lo dire in diretta a nessuno.
0: Non lo diciamo, non ci ha ascoltato nessuno, va bene.
4: Va bene. Dunque, niente, ha vinto la squadra più squadra. Perché alla fine, nel senso... di più squadra, perché comunque ha saputo cambiare il chip, dire ok, oggi facciamo un'altra partita, giochiamo con molta più densità nella corsia centrale, aspettiamo il Bayern e proviamo a far di male. Però quando giochi così devi avere i 10 giocatori comunque di movimento che devono essere compromessi. Luis Enrique ha tolto Dembélé al 65esimo e Dembélé non ha dato nessuna reazione, cioè un top è il pallone d'oro, pallone d'oro che esce al 65esimo, una partita decisiva per andare in finale di Champions, il 99% degli altri calciatori si arrabbiano e lui zitto, e lì il crack di questa squadra è Luis Enrique, e Luis Enrique ha programmato e ha costruito comunque una macchina, perché comunque ieri abbiamo visto che quando deve difendere non aveva Hakimi, che è comunque un'assenza importante per i parigini, eppure è andato lì, ha fatto la partita e ha portato a casa una qualificazione meritatissima.
0: Sì, anche perché ha chiesto e ottenuto grande sacrificio da parte di tutta la sua squadra. Io penso alla prestazione in particolare di Kvaratskhelia, che ha fatto una gara a tutto campo straordinario nei minuti finali, quando recuperava il pallone o un fallo laterale, tutta la panchina gli si alzava e andava a inneggiare per caricarlo ancora di più. E quando il gruppo gioca per l'allenatore, che hai vinto?
4: Alla fine poi sì, però io vorrei menzionare Paccio, che ha fatto una grandissima partita, e soprattutto Zaire Emery, che sostituiva Hakimi, doveva marcare Luis Diaz e comunque l'ha limitato tanto. Dunque niente, questa è una prova di squadra, ma anche Fabian Ruiz, che comunque tornava.
0: Bravo, ti volevo dire di Fabian Ruiz.
4: Ha messo anche tanti muscoli, tanta intelligenza nel gestire il centrocampo, nell'avere questa densità nella corsia centrale. Il Bayern ha avuto poche occasioni nella corsia centrale, quella di clamorosa di Musiala, sì. Però a parte quella, il Bayern attacca molto lì, perché ha degli esterni che comunque tirano la diagonale, cercano la conclusione, a Kane lì, ai centrocampisti che si inseriscono, e alla fine fa la differenza quando tu giochi in questo modo, riesci ad annullare il rivale. Poi comunque stare a Monaco di Baviera 90 minuti a lasciare giocare il Bayern, poche squadre comunque, sarebbe stato clamoroso vincere 1-0, sarebbe stato clamoroso. Penso che quest'anno il Bayern in nessuna partita in casa comunque non ha segnato. Credo che aveva una media di 3 gol a partita. Niente, Luis Enrique nell'Olimpo dei grandi allenatori, non ce n'è per nessuno, non esiste il dibattito oggi. Anche se dovesse perdere la finale, comunque è un allenatore allucinante.
0: Top. Ma appunto, hai anticipato un po' la finale. Questa finale può nascondere delle sorprese?
4: Ma sai, Arteta è competitivo, Arteta non convince ma vince. Alla fine l'ultimo mese e mezzo dell'Arsenal è molto negativo. Adesso è in finale di Champions e se vince le ultime tre in Premier, vince la Premier. E non ricordo una squadra così poco convincente proprio nell'estetica calcistica che porti a casa una Premier e una Champions. La strada è ancora lunga, soprattutto in Champions, perché comunque l'ostacolo è maggiore. Però sai, una finale, l'Arsenal ha quell'etichetta pure di perdente, nelle finali non ha mai vinto una Champions, però poi è tutto fatto per essere rotto. Il PSG, ricordati, il mondiale per club, arrivò molto favorito contro il Chelsea e perse 3-0. Dunque può avere delle mancanze anche il PSG, anche quella macchina perfetta parigina.
0: Può avere sicuramente delle mancanze. Senti, poi parlavamo, altro argomento sul quale ci siamo soffermati molto con tutti gli ospiti oggi, del fatto che magari in Italia si aspetta poco e si prendono decisioni spesso di pancia o subito per cambiare, invece di dare il tempo a chi lavora di potersi esprimere, crescere e tirare fuori la propria qualità. Tu sei più per chiudere determinati discorsi se qualcosa non funziona, o più per essere più attendisti, aspettare che magari, che ne so, il progetto Giuntoli di turno o mantenere Inzaghi o qualsiasi altra
4: Ma
0: situazione?
4: ci sono dei discorsi anche culturali. In Inghilterra è sempre stato così. Io ricordo anche negli anni '80 squadre andare in retrocedere e l'allenatore ricevendo degli applausi dai tifosi. In Italia non esiste quello, non esiste proprio. Dunque ci sono dei discorsi culturali e poi dipende anche del progetto, delle esigenze. In Italia ormai sono quasi tutti dei fondi che vengono a far soldi, non vai in Champions. Ti esonero l'allenatore, non ti metti in Europa League, uguale. Sinceramente si potrebbe fare un bel programma, un bel podcast su quello, provare a capire bene le dinamiche per paese e come si è cambiato anche negli anni, perché in Inghilterra si sono adattati, in Inghilterra sono arrivati anche tanti tecnici stranieri. Ormai chi vince in Inghilterra, chi è l'ultimo allenatore inglese che ha vinto in Inghilterra? E comunque loro si sono adattati, hanno fatto quel, vabbè, hanno preso quel che c'era da prendere da fuori, conservando comunque la loro essenza. Ma adesso in Italia bisogna trovare un punto di equilibrio, perché comunque degli input da fuori bisogna averli, ma non dei fondi di versione americani, perché comunque questi ci hanno rotto, sinceramente. Scusi di parlare così, però
0: No,
4: ci
0: no,
4: hanno
0: no.
4: rotto perché stanno distruggendo il calcio italiano.
0: Sì,
4: Per
0: sono
4: i
0: d'accordo.
4: loro guadagni, i loro benefici, senza non rispettando il prodotto storico. Vogliamo parlare della storia della Serie A, ma ragazzi, ma bisogna anche valorizzare le cose e non vendersi al primo arrivato, perché poi comunque ci sono dei fallimenti, ci sono comunque la perdita dell'essenza di una società, la perdita di identità. Dunque sì, bisogna trovare delle soluzioni, ma su questo speriamo che a livello politico si possa muovere qualcosa in una direzione positiva.
0: Invece, Alain, ti chiedo, è cresciuto il calcio francese che rischia, tra virgolette, di portarsi a casa un paio di trofei quest'anno?
4: Beh, è cresciuto sì, perché ha una locomotiva chiamata PSG che comunque ha portato tanto, ha portato competitività nella Liga stessa, sia a livello sportivo che a livello socio-economico, perché comunque chi vuol competere deve alzare un po' l'asticella. Poter pareggiare col PSG è difficile, però ci sono delle società che ci sono riuscite. Lille ci ha vinto un campionato, il Monaco ci ha vinto un campionato, il Montpellier 10 anni fa, pure un po' più di 10 anni fa. E sì, è cresciuto, ma è cresciuto a partire dal vivaio. Perché io ricordo che comunque io sono cresciuto a Ginevra, quando c'erano
0: Sì.
4: le partite tra italiani e francesi a Ginevra e Francia. Mi dispiace per i ginevrini, però è Francia. E dunque, quando c'erano le sfide tra squadre italiane e francesi, le squadre francesi avevano sempre paura della squadra italiana. Perché comunque è stato, quanti anni davamo in Francia e si vinceva? Io ricordo solo il Napoli uscire contro il Tolosa e il Milan, quella famosa notte a Bordeaux. Però altrimenti comunque hanno sempre preso degli schiaffoni delle squadre italiane, le squadre di Ligue 1. E se ricordiamo bene, Adriano Galliani, quando nel 2011 o 10 l'UEFA diede alla Francia l'Europeo del 2016, Galliani disse: guardate che tra un decennio il campionato francese supererà il calcio italiano. E ci siamo. Adesso la classe media o media alta non penso che sia comunque superiore, però le squadre dominanti francesi in questo momento se la giocano contro le squadre italiane, e il PSG è dominante rispetto a qualsiasi squadra italiana. In
0: È diventata la squadra più forte che c'è in circolazione in questo momento, il Paris
4: questo
0: Saint-Germain.
4: momento sì, sinceramente sì.
0: Quanto
4: Non
0: superiore al
4: vedo
0: City?
4: un'altra squadra. Eh?
0: Quanto superiore al City, per esempio, che era, è al Real?
4: In questo momento, in quanto a squadra, dici
0: Sì,
4: quest'anno?
0: sì.
4: Ma non ce n'è. L'unica squadra che potrebbe comunque giocarselo a viso aperto con un over 14 è il Barça.
0: Sì.
4: È il Barça o era il Bayern, ma il Bayern manca sempre qualcosa al Bayern. il Bayern di, alla fine la primavera a Monaco di Baviera è molto crudele con il Bayern, perché l'autunno e l'inverno è sempre una squadra dominante, la favorita per la Champions, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto con i fatti il Bayern non arriva nemmeno in finale. E il PSG adesso, beh, il PSG può competere con qualsiasi squadra inglese, il City è superiore, penso sì, che sia chiaro, a livello individuale, a livello collettivo. L'Arsenal vedremo in finale, perché l'Arsenal l'anno scorso è stata tirata comunque la semifinale, con un Donnarumma molto protagonista, dunque vedremo. Però era un altro Arsenal. Sì. Però sì, in questo momento mi sento di dire che comunque è la migliore squadra europea, sì.
0: Anche secondo me. Però insomma, poi le finali vanno sempre giocate. Alain, grazie come sempre, ci ritroviamo domani. Alain Valnegri.
4: Grazie, grazie, un abbraccio, ciao.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Ad Alain Valnegri. Noi siamo pronti a dare spazio a Marco Piccari, a tutta la squadra di Maracanà, pronta a tenervi compagnia. Grazie a Giorgio Sorani.
5: Mangia il pollo con le mani.
0: Ci risentiamo domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale sportivo, oggi dedicato in gran parte alle principali voci di mercato che già impazzano per quanto riguarda il calcio italiano. Si parla di Lewandowski e di un possibile ingresso in Serie A dopo che il suo procuratore nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus e il Milan. C'è poi un valzer di panchine che si appresta a entrare in scena alla fine del campionato con le varie Sassuolo, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Lazio e altre ancora che potrebbero tutte cambiare allenatore. E poi c'è una panchina come quella del Torino che potrebbe entrare nelle mani di Rino Gattuso dopo il flop con la nazionale di pochi mesi fa. Tutto questo nel TMV News di oggi col nostro direttore Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, ben trovato in trasmissione.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Ludovico, eccomi qua, ben trovati.
0: La prima voce di mercato che analizziamo è quella che rimbalza più fortemente da giorni, riguarda Robert Lewandowski. Da qualche mese la sua situazione col Barcellona non è certa, è accostato spesso alle squadre italiane, il suo agente Pini Zavi nei giorni scorsi ha incontrato la Juventus, il Milan, che sono i club della Serie A che più volte sono stati affiancati al centravanti polacco. Direttore, facciamo un punto sul possibile futuro di Lewandowski, quante possibilità ci sono ad oggi che possa sposare la Serie A, in particolare la Juventus e il Milan, o rimanere al Barcellona, perché parliamo comunque di uno degli attaccanti più forti della sua generazione?
1: Beh, direi Lewandowski è una necessità del Milan e della Juventus, ma per motivi diversi. Partiamo dal Milan. Il Milan ha cominciato a pensare a Lewandowski nel momento in cui si è reso conto, anche durante il mercato di gennaio, che le soluzioni scelte non è che abbiano portato dei grandissimi risultati. Penso a Füllkrug, no? Che poi alla fine non ha dato quell'apporto che magari pensavano. Ancora lo stesso Jimenez, Nkunku. Il Milan là davanti ha sempre avuto questa problematica dell'attaccante, per cui è sempre stato con le antenne dritte sulla possibilità di andare a prendere un giocatore come Lewandowski, in virtù del fatto che Lewandowski è in scadenza di contratto con il Barcellona. Per la Juventus è diventata un'esigenza successiva, cioè se la mettiamo sotto il profilo temporale, prima Milan e poi Juve. Perché poi Juve? Perché la Juve comunque è rimasta un attimo bloccata da Vlahovic. Poi la questione Vlahovic sembrava essersi sbloccata con l'apertura del giocatore a parlare del contratto, del rinnovo del contratto con la Juventus, questione della scorsa primavera, anche se ancora non siamo in estate, però diciamo di un mese e mezzo fa abbondante. E quindi poi la questione su Vlahovic sembrava indirizzata in una certa maniera, la Juventus ha fatto l'offerta a Vlahovic, non ha avuto una risposta da Vlahovic nel giro di brevissimo tempo, e quindi la Juventus, che è tuttora in attesa di capire cosa vuole fare Vlahovic o quantomeno se mai risponderà a questa proposta ufficiale di 4 anni di contratto, si è dovuta necessariamente muovere su altri fronti, perché se poi Vlahovic dovesse dire di no oppure dovesse andare via, è evidente che loro devono prendere un grande centravanti, e non basta Jonathan David, e quelli che hanno comprato anche la scorsa estate non funzionano. Loro terranno Boga, ma Boga è un esterno, hanno bisogno chiaramente di una punta centrale. Quale punta centrale migliore di Lewandowski in questo momento in circolazione ci può essere? È difficile trovarla, è un'occasione. Quindi per cui la Juve si è informata sulle cifre, sulla richiesta del contratto del giocatore, cosa che ha fatto anche il Milan, sempre tenendo presente che però secondo me la Juventus ha in mente di prendere anche Kolumani in attacco, per cui è chiaro che se resta Vlahovic possono inserire Kolumani, se va via Vlahovic Kolumani non può bastare, quindi serve un altro centravanti, e questo centravanti potrebbe essere Lewandowski, anche se poi bisogna stare attenti alle occasioni che possono arrivare anche dal mercato arabo, perché lì qualche giocatore potrebbe chiedere di essere ceduto in prestito magari per un anno in attesa che la questione anche internazionale si rassereni un po', e questa potrebbe diventare una bella occasione per la Juventus.
0: Si può dire quindi che l'ipotesi Lewandowski in Italia, Juve-Milan in questo caso, comunque resta in piedi ma complicata, no? Sia per la situazione di Vlahovic, sia perché il Milan comunque davanti avrà da sbrogliare diverse, tra virgolette, problematiche, per esempio Santiago Jimenez, che da quando è arrivato non si è mai imposto. Insomma, resta una pista percorribile, ma comunque tutt'altro che semplice se dovessimo fare una chiosa.
1: No, è quello che ho detto io, assolutamente. Poi tra l'altro il Milan ha anche una problematica, è quella di Leao, perché Leao sarà un giocatore che loro metteranno sul mercato, non lo dicono, perché ovviamente mettere sul mercato un giocatore significa comunque abbassare già il prezzo, Ma credo che anche Allegri non sia molto soddisfatto di quella che è stata la stagione di Leao, per cui se dovesse arrivare una proposta importante, per me Leao potrebbe andare via. Poi bisognerebbe chiedersi se resterà Allegri, ma poi comincia il domino degli allenatori e facciamo 8 puntate del TMV News. Quindi diventa tutto da una sorta di big domino rally, perché Allegri aggancia Italiano, Italiano aggancia Grosso che può andare al Bologna, la Lazio che magari perde Sarri e Sarri che va a Napoli se Conte va via. Cioè diventa tutto un giro che poi alla fine si riconduce molto anche a quello che poi sarà il tecnico che siede sulla panchina. Quindi se c'è Allegri c'è una richiesta, se non c'è Allegri ce n'è un'altra, però è evidente che chiaramente il centravanti Milan a prescindere lo dovrà prendere.
0: Ecco, si può dire, direttore, ha un po' anticipato i temi successivi, quelli riguardanti gli allenatori, che Fabio Grosso del Sassuolo è oggi probabilmente l'emergente più in voga, sulla bocca di tutti. Fiorentina, Bologna e Lazio, insieme all'Atalanta, in questo momento le squadre più accostate al tecnico neroverde. La certezza ad oggi, se si può dire, è che Grosso non resterà verosimilmente a Sassuolo un altro anno.
1: Ma io penso che essendoci questo giro di panchine, è chiaro che se si libera una di queste panchine, per Grosso sono tutte opportunità. La Lazio se va via Sarri, la Fiorentina se va via Vanoli, il Bologna se va via Italiano, e naturalmente sono tutte occasioni in più per salire un po' di grado, anche se io credo che francamente ci sia una sorta di vera e propria sottovalutazione del Sassuolo. Ora sarà perché è una società che a me sta particolarmente simpatica, però trovo grande professionalità, grande serietà, un modo programmatico di lavorare nel quale un allenatore cresce benissimo e che non è detto possa anche ritrovare così facilmente da altre parti. Però Grosso è un ambizioso e quindi giustamente se vuole lottare magari per un posto in Europa, il Sassuolo non è che possa partire ai nastri di un campionato e dire lottiamo per la Conference. Cioè, il Sassuolo, nonostante abbia una proprietà forte, non è il Como. Cioè, il Como fa certi tipi di investimento che il Sassuolo non si può permettere. Per cui ecco perché potrei capire la volontà anche di Fabio Grosso di prendere in considerazione altre soluzioni. Ma questo fa parte anche di un processo di crescita e sono contento per lui perché io lo conosco dal Mondiale di Germania 2006, persona seria, preparata, umile. Mai sopra le righe, quindi ha fatto due promozioni importanti col Frosinone e col Sassuolo in Serie A. È chiaro che all'estero le cose sono andate un po' meno bene, però poi bisogna sempre contestualizzarle. Per cui sì, sarà un nuovo mercato e il Sassuolo, sapendo anche questo, non credo che si metterà di traverso di fronte a una possibilità. Ti aggiungo che secondo me due nomi da tenere presenti se dovesse andare via Grosso dal Sassuolo sono Aquilani del Catanzaro e Ignazio Abate, che è l'allenatore della Juve Stabia.
0: Che è per ora il nome circolato per la maggiore, per l'ipotetico dopo Grosso in merito.
1: Io penso però tra i due terrei più caldo Aquilani nel caso.
0: Tra Abate e Aquilani nel ballottaggio.
1: Io terrei più Aquilani.
0: Vediamo come andrà a finire per la panchina neroverde. Restando in ambito allenatori, direttore, una delle panchine che in questi giorni sta facendo discutere anche per il clima di contestazione che si respira da giorni, per non dire da mesi, è quella del Torino, che lunedì, nel giorno del pellegrinaggio a Superga, è stato contestato anche un'altra volta ancora, insomma, dai suoi tifosi. Roberto D'Aversa ha portato la nave in porto perché è subentrato e comunque ha salvato i Granata. Molto probabilmente il Torino cambierà allenatore. La voce che circola per la maggiore è quella di Rino Gattuso, reduce dal fallimento con la nazionale, non qualificatasi al mondiale. Sullo sfondo resta il nome anche di Ivan Juric. Sono due possibilità concrete per il Torino dell'anno prossimo?
1: Allora, io credo che Juric, beh, insomma, sarebbe una soluzione di un allenatore che comunque non arriva proprio, no, da un momento formidabile della sua carriera. Io penso a tre esoneri di fila, no? Se pensi bene, perché c'è
0: Certo.
1: stato quello della Roma, quello in Premier e quello ultimo con l'Atalanta.
0: Sì, per non parlare del fatto che sarebbe anche un po' una minestra riscaldata.
1: Sì, esatto, appunto stavo arrivando all'ultimo elemento che poi c'è già stato, quindi a maggior ragione non lo so, poi io non metto in discussione le capacità di Juric perché poi alla fine naturalmente noi si guarda molto a quelli che sono i risultati finali, però si deve pensare anche al valore di un allenatore. Purtroppo negli ultimi tempi la questione Juric, i suoi progressi, tra virgolette, calcistici in squadre più importanti non hanno portato a quello che magari anche lui stesso si aspettava, no? E quindi sono arrivati poi dei provvedimenti diversi da parte delle società. Gattuso lo vedrei bene a Torino, ti dico la verità, perché secondo me sarebbe sarebbe anche compatibile molto la sua grinta con la tifoseria, sarebbe un bel binomio dal mio punto di vista. Però sai, il problema di Torino è bisogna che venga alzata l'asticella da parte del presidente, perché è chiaro che oggi la gente, i tifosi Granata vorrebbero un Torino più competitivo, no? Che si accontentasse ogni anno di fare un campionato di metà classifica o una salvezza tranquilla. La storia e la tradizione del Torino merita ben altro. E quindi ecco perché credo che fondamentalmente il discorso sia più legato a questo. Se poi è legato a due profili come quello di Gattuso e Juric, beh, io sinceramente Gattuso, cioè, io lo prenderei. Ecco, fossi oggi Gianluca Petrachi, che tra l'altro conosciamo bene entrambi, io Gattuso lo prenderei.
0: L'ultima panchina che analizziamo in questa pagina dedicata al calciomercato è quella del Parma. Questa al primo anno da tecnico di una prima squadra si è salvato e si è salvato anche bene perché il Parma non è mai stato invischiato in modo vero e proprio nella lotta retrocessione. Gli è stato offerto un rinnovo di contratto per altri 2 anni. A che punto siamo, direttore, per questa ipotesi?
1: Secondo me, forse oggi dipende più da questa che dal Parma. Mi spiego, che dipende molto anche da quello che lui vuol fare, perché credo che questa stagione abbia portato sì dei risultati, che sono quelli di una salvezza tranquilla, senza grossi patemi d'animo, però magari non abbiamo visto, no, sul piano del gioco un Parma prettamente spettacolare. Questa ha portato a casa dei risultati, ma le prestazioni spesso non sono state convincenti. Il Parma ha fatto fatica anche a segnare, poi comunque questo non è mica colpa solo dell'allenatore, è responsabilità dell'allenatore, magari gli attaccanti non sono stati in grado di dare un bel contributo. Però ecco, la mia sensazione è che forse dipenda più dalla sua volontà che da quella del Parma, perché Cherubini, l'amministratore delegato gialloblu, che lo ha portato proprio a Parma, lo stima dai tempi della Juventus, quando lui allenava le giovanili, per cui per lui non ci sono problemi. Dipende proprio molto anche da quello che vuol fare l'allenatore. Sai, se te non sei convinto fino in fondo, secondo me fai bene a non accettare, perché poi dopo parti subito male. Se invece c'è un'unità di intenti, le stagioni cominciano sicuramente nel modo migliore. Per cui ne stanno parlando, ma secondo me deve esserci una convinzione globale a 360. E se questa non c'è, secondo me bisogna sempre valutare qual è il rischio minore. E nei casi è meglio separarsi se c'è qualcosa che non va.
0: Direttore, grazie come sempre, a presto e buona serata. E
1: Grazie a te Ludovico, buona trasmissione, un saluto a tutti, ciao!
0: dopo questo giro di notizie e di approfondimenti riguardanti il calciomercato, vi proponiamo un'intervista fatta dal nostro inviato a Torino di tuttomercatoweb.com e dai media presenti a un evento dei giorni scorsi a cui ha presentato Manuel Locatelli, centrocampista colonna della Juventus, reduce dal pareggio casalingo contro il Verona, già retrocesso, quindi risultato assai deludente per i bianconeri di Spalletti, con la Juve che si prepara ora a sfidare invece una squadra che sgomita per non retrocedere, ossia il Lecce al Via del Mare. Locatelli ha parlato di questo e di altro ancora nell'intervista che vi proponiamo ora e che vi facciamo sentire. Manuel Locatelli.
2: La storia di forza, forza interiore, anche entusiasmo per la vita, no? Ti chiedo, questo podcast molto emozionante, che cosa ti ha lasciato?
3: Sì, è stato veramente molto emozionante. Spesso le persone ci vedono come degli idoli, degli esempi, ma tante volte loro sono i primi esempi nostri. E molte volte le persone ci scrivono, chiaramente, e noi leggiamo, ma quando tu vedi delle persone, le tocchi con mano, senti quello che hanno da dirti, guardandoti negli occhi, è una cosa che ti entra dentro. Siamo chiaramente dei privilegiati, abbiamo la responsabilità anche per queste persone, però oggi io devo dire grazie a loro perché mi hanno lasciato tanto, perché mi sono emozionato e perché per me loro sono degli esempi da seguire.
2: Ecco, vedi, tu sei il capitano di questa squadra e delle emozioni sincere, no? Che hai proprio trasmesso. Adesso andate a giocare una partita, no? Importante per voi. Io credo che queste cose servano anche a preparare momenti di questo tipo. Non so se poi magari nello spogliatoio, anche da questo punto di vista, queste emozioni si possono trasmettere in qualche modo e diventare uno stimolo in più, no? Per fare bene, già cominciare da Lecce.
3: No, no, chiaramente sappiamo le responsabilità che ci sono in giro nella Juve per questi tifosi e per tutti gli altri milioni di persone che ci tifano, è una cosa che ci ricordiamo sempre, perché giocare qui è un'altra cosa, è diverso rispetto alle altre. Sappiamo che dipende tutto da noi ancora per andare in Champions League e questo deve essere deve essere la base. Noi bisogna vincere le partite senza parlare troppo, senza fare troppi calcoli, bisogna vincere le partite e andare in Champions League.
2: Niente, ha detto Spalletti, bisogna tenere il livello alto, a volte siamo troppo bravi, sembriamo quasi no, rinunciare a fare magari qualcosa di coraggioso, ci blocchiamo. Che tipo di riflessioni si possono fare, anche perché in questa stagione avete dimostrato di fare anche delle partite di grande coraggio?
3: Sì, credo che quella cattiveria lì agonistica ci manchi un po' in determinati momenti. Credo che bisogna cercare di far gol, perché poi le partite rimangono aperte. E è una colpa di tutti, non è una cosa degli attaccanti, ma avere più cattiveria sotto porta sicuramente ci aiuta, perché poi si indirizzano le partite. Quindi il mister ci ha detto questo, è una cosa che stiamo analizzando, quel pizzico di cattiveria in più ci deve essere.
4: Ma ritornando a quello che ha detto il mister, siamo un po' troppo ragazzi, a volte un po' troppo leggeri. Ora c'è una situazione un po' di pericolo, un po' di stress.

0: tu sei il capitano di questa squadra e hai delle emozioni che, sincere, no? Che hai proprio trasmesso. Adesso andate a giocare una partita, no? Importante per voi. Io credo che queste cose servano anche a preparare momenti di questo tipo. Non so se poi magari nello spogliatoio, anche da questo punto di vista, queste emozioni si possono trasmettere in qualche modo e diventare uno stimolo in più, no? Per fare bene, già cominciare da Lecce.
1: No, chiaramente sappiamo le responsabilità che ci sono in giro nella Juve per questi tifosi e per tutti gli altri milioni di persone che ci tifano, è una cosa che ci ricordiamo sempre, perché giocare qui è un'altra cosa, è diverso rispetto alle altre. Sappiamo che dipende tutto da noi ancora per andare in Champions League e questo deve essere la base. Noi bisogna vincere le partite senza parlare troppo, senza fare troppi calcoli, bisogna vincere le partite e andare in Champions League.
0: Senti, ha detto Spalletti, bisogna tenere il livello alto, a volte siamo troppo bravi, sembriamo quasi, no, rinunciare a fare magari qualcosa di coraggioso, ci blocchiamo. Che tipo di riflessioni si possono fare, anche perché in questa stagione avete dimostrato di fare anche delle partite di grande coraggio?
1: Sì, credo che quella cattiveria lì agonistica ci manchi un po' in determinati momenti. Credo che bisogna cercare di far gol, perché poi le partite rimangono aperte, e è una colpa di tutti, non è una cosa degli attaccanti, ma avere più cattiveria sotto porta sicuramente ci aiuta, perché poi si indirizzano le partite. Quindi il mister ci ha detto questo, è una cosa che stiamo analizzando, quel pizzico di cattiveria in più ci deve essere.
2: Ma ritornando a quello che ha detto il mister, siamo un po' troppo ragazzi, a volte un po' troppo leggeri. Ora c'è una situazione un po' di pericolo, un po' di strizza, se mi passi il termine, vi può fare bene ora?
1: No, ma non credo ci sia, come ho sempre detto, la strizza nel calcio alla fine relativa. Noi siamo abituati a questo tipo di pressioni. La cosa importante è che dipende ancora tutto da noi. Dobbiamo giocarci queste partite importantissime con maturità, che è una cosa che secondo me stiamo avendo, perché comunque stiamo cercando di mantenere sempre il possesso della palla, però ci manca quella cattiveria lì che in determinate partite è fondamentale e ci deve essere nelle prossime partite.
3: Come state mentalmente e fisicamente? Beh, 1-10.
1: Stiamo bene, non c'è in questo momento della stagione, non c'è un 1-10, bisogna stare tutti 10. Ci giochiamo la Champions League, sappiamo quello che ci giochiamo, non c'è alibi di non star male fisicamente, mentalmente, bisogna stare 10 tutti, poche parole, lavorare tanto, stare insieme e vincere la partita.
4: Manuel, scusa, hai parlato tanto di pressione, di quello che comunque questo cammino verso la conquista della Champions League può portare. Il fatto di andare anche su campi tosti, campi caldi, come ad esempio Lecce, come ad esempio il derby all'ultima giornata, questo è il tipo di pressione che forse può giocare uno scherzo o al contrario può stimolarvi ancora di più?
1: No, ma arrivati a questo momento della stagione, qualsiasi partita è difficile. Sappiamo che Lecce sarà una partita difficile, ma non ci sono alibi, non ci sono scuse, non c'è Lecce che è una partita difficile. Noi bisogna vincere, perché siamo la Juve e perché per andare in Champions League devi vincere, non devi guardare le altre, devi pensare a te, al tuo percorso, a quello che devi raggiungere.
2: Senti, quanto ti dispiace per quel giallo che ti costa un'ammenda per simulazione e la diffida in un momento importantissimo? Devi anche stare attento ora, quindi.
1: No, tantissimo, mi sono arrabbiato. Io di solito non parlo di arbitri, non mi piace, ma non può darmi quel giallo lì. Io ho sbagliato, perché dopo ero nervoso, sicuramente essere nervoso non aiuta la squadra, però sicuramente è una cosa che ci ho pensato, perché non simulo e non si può simulare col VAR, quindi è un giallo che non mi deve dare. Però questo è il calcio, si accetta qualsiasi cosa, non è quello il punto, però sicuramente devo stare ancora più attento.
3: L'ultima. State calmi o arrabbiatevi e prendetevela prepotentemente questa qualificazione? Cioè, più sulla. State tranquilli, nulla è perso, oppure voglio vedere un po' di.
1: No, ma
3: ghigno, a volte dice lui.
1: Sì, ma è entrambe le cose, cioè non è che, come ho già detto, dipende da noi, sicuramente non siamo per niente felici, non possiamo essere felici della partita che abbiamo fatto col Verona, quindi dobbiamo essere arrabbiati per quello, ma con la consapevolezza che dipende da noi, con la consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre qualità, che bisogna vincere queste partite.
5: Manuel, tornando a questa sera sul palco, l'abbraccio più lungo forse sentito l'hai dedicato a Pietro, il ragazzo italiano, volevo dirti cosa ti porti a casa dalla sua storia.
1: No, la cosa bella è che lui ha sempre detto che l'unica cosa che non ha mai abbandonato è la Juve, ed è quello che dicevo prima, per non è solo calcio, la gente pensa che questo sia solo calcio, ma non è solo calcio. Delle volte va normalizzato, però aver dato a queste persone questa forza di reagire, di lottare nei momenti bui, è sicuramente un qualcosa di positivo ed è una responsabilità che abbiamo. Li ho abbracciati tutti con trasporto, perché

0: che è bello, emozionante, tanto per loro quanto per me poterli abbracciare, perché come ho già detto, toccare con mano queste storie è una cosa bellissima e come ho detto li ringrazio perché è stata veramente una bella iniziativa, complimenti alla Juve per quello che sta facendo, complimenti a loro, abbracciati i genitori perché da genitore capisco cosa possono aver provato e complimenti a loro per le reazioni che hanno avuto e il messaggio è che fino alla fine forza Juve, questo è sempre il messaggio.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stato con noi, torneremo come sempre domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: La partita di ieri è chiaramente è stata per le due semifinali quella meno aspettata, perché tanto tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla partita di ieri ne viene fuori un Arsenal che anche in finale potrà dire la sua. Ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane, e questo ci fa evidenziare quanto è importante l'aspetto mentale.
2: Una minestra De Laurentiis l'ha già riscaldata con Mazzarri e non è andata bene. Per non arrivare a Sarri prese il suo vice e non è andata bene. Oltretutto Sarri, ripeto, a quanti anni fa ormai risale la sua esperienza a Napoli? Siamo quasi a 10, perché poi sembra, ma il tempo passa. Oggi è un uomo che l'hai sentito anche in conferenza stampa, non le manda più a dire.
3: E io invece ho qualche dubbio, dipende da come lo accoglierà la squadra, se dovesse andarci, perché comunque loro alla cultura del lavoro, anche poi esasperato, ci sono abituati, perché comunque Conte non è che li risparmia i giocatori, li torchia mica male. È vero, sarebbe tutto un altro discorso tattico, perché comunque Sarri è uno che vuole sempre avere il pallino del gioco, vuole ha degli schemi offensivi molto più delineati.
4: Sicuramente il Como, se ha ambizioni di Champions League, è chiaro che possa solo fare la corsa sulla Juve, non sul Milan. Mi sembra che il Milan sia troppo distante. Se il Como dovesse fare 9 punti, la Juventus a quel punto ne dovrebbe fare almeno 6, quindi 2 vittorie. Vedo la Juve favorita. È vero che la Juve ha pareggiato tante partite casalinghe con il Lecce, con il Pisa, ha perso a Cagliari, però non ha mai demeritato.
5: Però attenzione, perché sono tutte e due, sia l'Atalanta che il Genoa, squadre di gamba, e il Milan in questo momento, oltre che mentalmente, sta male fisicamente. È una squadra che non reagisce, non è reattiva. Quindi se trovi un avversario che comincia a correre, sono problemi, certamente. Ora abbiamo negli occhi l'ultima prestazione con il Sassuolo, ma non può essere così. Maracanã.
6: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, lo dico anche io, quindi un saluto da Marco Piccari.
8: E lo dico anche io, da Lucio Marinucci, buon pomeriggio a tutti.
7: Vabbè, tu vieni già dalla mattina, quindi hai fatto il buongiorno, sì, adesso sì, il buon pomeriggio con tutta
8: Non vi liberate di me, no, tanto facilmente.
7: E chi si vuole liberare? Io non di sicuro.
5: Vai,
7: insomma.
5: Vado via.
8: Invece no.
7: Poi sai, molte decisioni non dipendono da me.
8: Ah no, quello ci appelliamo, insomma.
7: Molte volte abbiamo
8: le mani legate.
7: Molte volte abbiamo dei ruoli che sono soltanto, diciamo così, di rappresentanza.
8: Non
7: allora,
8: solo,
7: salutiamo naturalmente tutti, anche coloro che sono nella nostra app, ma anche coloro che sono davanti al video, il canale 61. Poi ormai conoscete un po' la situazione che ha preso il via proprio da questa settimana. Si uniscono via via altre televisioni in ambito locale, in particolare del Lazio e della Toscana, ma saluteremo successivamente. Allora, sempre del gruppo naturalmente di Netwick. Dunque, detto questo, caro Lucio, saluto anche in cabina di regia Andrea Magliocchi e Giorgio Sorani, che come sempre ci accompagnano tutti i pomeriggi, così come la redazione con il nostro Francesco Tringali, molto sempre attivo, che sta cercando di completare la scaletta, perché non è ancora completa. Questo per dirlo anche ai nostri amici che ci ascoltano, che
8: si finisce mai di lavorare,
7: no, ma sì, proprio fino all'ultimo, ma poi anche dopo, quindi sì, anche sì. Daniele Petroselli come sempre, tra l'altro ieri è andato questo bello speciale su Motor Valley di Daniele, curato con Umberto Zappelloni, molto bello. Io gli faccio ancora i complimenti, perché poi hanno trattato anche il tema di Alex Zanardi. E sentire insomma un esperto, e uno che tra l'altro Umberto conosce, Zanardi, è sempre un gran piacere sentire delle testimonianze
8: che l'ha vissuto da vicino.
7: Vita. Esatto. Allora, detto questo, caro Lucio, io andrei immediatamente ai titoli di oggi e poi cominciamo, perché abbiamo un lungo pomeriggio anche per affrontare temi che abbiamo scelto in questa, diciamo così, ormai possiamo dire quasi vigilia di giornata di campionato, perché si riparte.
8: Solito spezzatino. Non ci si ferma mai.
7: Almeno qui c'è lo spezzatino, poi in alcune giornate ancora non sappiamo gli orari di alcune partite, chissà quando si giocherà. Questo è il papocchio che hanno combinato quest'anno. È clamoroso. Va bene, dipende. Allora andiamo subito ai titoli. Eccolo qui, allora il Paris Saint-Germain va in finale, supera il Bayern Monaco e adesso Luis Enrique cerca il tris di Champions. Ne ha già vinte due, una proprio con il Paris l'anno scorso, l'altra invece con il Barcellona. Abbiamo messo in foto tre giocatori la cui destinazione è tutta da scoprire e naturalmente sono Leao, che sembra allontanarsi dal Milan da quello che abbiamo appreso oggi, Vlahovic, che situazione di stallo se non di gelo in casa Juve, e poi attenzione, mettiamoci anche Ken. Ieri abbiamo raccolto commenti anche su questo giocatore di chi segue la Fiorentina, che insomma alla fine dice: che cosa vuole fare Ken? Kivu anno 2028, non è un film, è la, diciamo, possibilità di prolungare il contratto fino al 2028 del tecnico campione d'Italia. Carina questa. Gasperini, qua comando io, con proprio, sembra Giulio Cesare più che Gasperini,
8: sì,
7: in questa foto. Questa la faremo vedere anche a Stefano Impallomeni, insomma la figura sempre più manager di Gasperini, oggi insomma ne parliamo perché vuole rivoluzionare tutto in casa Roma. Ci riuscirà? Attenzione, panchina del Torino, il Toro punta Gattuso, ma occhio a Juric, rispunta, vedi, alle spalle proprio di Gattuso, perché insomma
8: così.
7: Massima attenzione, sembrerebbe essere stato proposto a Gattuso un contratto di 3 anni, ma il nome di Juric è presente, cioè si sta prendendo ancora in considerazione l'eventuale ritorno di Juric sulla panchina del Toro. Io penso che questo è a certificare dell'ottimo lavoro di chi poi rappresenta giocatori e allenatori, bisogna avere veramente qualcuno che ti rappresenti molto bene, che riesce insomma a portare
8: tu
7: avanti.
8: Dici riferito a qualche tecnico.
7: Ragazzi, c'è qualche tecnico che hanno dei fenomeni che li gestiscono, ma guarda che secondo me questo non è un difetto, è un pregio.
8: Sì, poi insomma dipende anche dalle piazze. Torino, sì, che progetto ha per il futuro? Non è che abbia un progetto così importante,
7: ecco.
8: Mi dispiace per i tifosi del Torino. Juric e Gattuso sono tecnici di una certa caratura. Juric a Torino,
0: una grande cagata,
8: ecco, mi perdoni mister, però dicevo, Juric a Torino ha fatto anche discrete cose. Gattuso non viene francamente da anni felicissimi, per usare un eufemismo, a livello di risultati e di avventure. Non so quanto possano essere entusiasti i tifosi, ecco. Con tutto, sì, il rispetto, ribadisco, con tutto il rispetto per allenatori che non hanno, appunto, Juric neanche fatto malissimo, però si vivacchia sempre in quella categoria lì.
7: È vero, assolutamente. Allora, dunque, che veniamo da questa partita? Veniamo da questa partita che è vero che è finita 1-1 e quindi tutti quelli che sono amanti della difesa diceva 1-1, stava finendo di corto muso, ma col corto muso non c'aveva niente a che fare. Cioè, una partita da 1-1 dove tu dici: oh, bella partita pure questa.
8: Abbiamo detto tante
7: volte. A dimostrazione
8: volte.
7: Che non è che devi fare per forza.
8: Non è il risultato, è l'interpretazione.
7: Come
8: della
7: vai
8: partita
7: a interpretare? Anche ieri si è vista l'interpretazione di una bella partita, l'intelligenza, la strategia, la scelta degli allenatori, ma soprattutto il grande lavoro dei giocatori, perché il Paris Saint Germain è più forte. Parliamoci.
8: Beh, la squadra più forte del mondo, Marco.
7: Esatto, in questo momento lo ha dimostrato anche ieri. Ma ha dimostrato ancora una volta quanto i giocatori siano stati disciplinati da Luis Enrique, perché poi oggi apriremo anche un capitolo. Luis Enrique in questo momento è il migliore tecnico che c'è in circolazione.
8: Vi sentivo parlare prima all'editoriale.
7: Perché è una valutazione,
8: una
7: domanda legittima che ci sta. C'entra la seconda finale consecutiva in Champions League in 2 anni e soprattutto propone un certo tipo di calcio che non è soltanto volto ad attaccare, ma anche a sapersi difendere in maniera organizzata, ma soprattutto c'è sempre una proposta di gioco. Ieri è finita 1-1, ma se andiamo a vedere il conteggio dei tiri in porta, occasioni create, parate dei portieri, è una roba mostruosa.
9: Buongiorno.
0: Buongiorno dalla redazione.
9: L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con due attacchi a due navi iraniane nella notte. Il comando centrale americano fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto a attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato. Gli attacchi sono stati soltanto un laptop, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
0: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace.
9: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi alle 11.30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
0: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati in nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.
9: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza, mentre cresce l'attesa tra i fedeli. A Napoli per la giornata di oggi è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Alla rotonda Diaz sul lungomare Partenopeo si sono svolte per ore le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Papa, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città.
0: Il calcio in chiusura: Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno nella finale di Conference League il prossimo 27 maggio a Lipsia. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio dello Strasburgo. Per entrambe si tratta della prima finale in una competizione europea.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle frequenze della nostra radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno oggi, anche se forse è un po' difficile capirlo perché mi sono fusa completamente con lo sfondo. Stamani alle 5 e mezza non ho pensato all'outfit mattutino più di tanto, ma dicevo, chi vi dà il buongiorno in questo venerdì 8 maggio è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Un 8 maggio che sicuramente regalerà anche nuove squadre alla Serie C 2026-2027, perché si giocherà l'ultimo turno di Serie B e la categoria cadetta emetterà il verdetto delle tre retrocesse. Lotta molto serrata con Reggiana, Pescara e Spezia, che sono le squadre più a rischio, ma non è da meno il Bari. Insomma, serviranno davvero tante combinazioni per far sì che una di queste quattro squadre riesca a giocare almeno il play-out che in Serie B non si giocherà se tra la 17ª e la 16ª classificata intercorreranno più di 4 punti, e questo è uno scenario possibile, quindi l'eventualità è che si vedano direttamente quattro squadre retrocesse e, come ho detto, in tal senso le più a rischio sono appunto Bari, Spezia, Pescara e Reggiana, le ultime quattro della graduatoria di B. Ma su questo insomma potete leggere tutti gli approfondimenti che in questa mattinata usciranno su tutto Mercato Web. Io adesso torno alla Serie C, perché come sapete ieri sono stati determinati gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff, accoppiamenti che prevedono poi gare di andata e di ritorno. Domenica 10 maggio le gare di andata, il 13 quelle di ritorno. I match saranno tra Cittadella e Ravenna, Campobasso e Potenza, Pianese Lecco, Casarano Renate e Casertana Salernitana. Questi i cinque confronti che diranno poi le cinque squadre che accederanno al secondo turno della fase nazionale, dove subentreranno le seconde in classifica, ovvero Union Brescia, Ascoli e Catania. Ma non ci sono solo playoff in Serie C, ma anche playout, perché domani si giocherà l'unico spareggio salvezza che questa categoria quest'anno ha deciso di far vedere. Tutte retrocesse dirette, a parte appunto nel girone B. Bra e Torres si affronteranno nel primo atto di questo doppio confronto, e di questo io vado a parlarne con il primo ospite di giornata. Mi collego con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
2: Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, io non so se mi riesci a vedere perché oggi ho deciso di fondermi per bene con lo sfondo. Forse vedi la testa e i capelli un po' stile Mercoledì Adams, che ecco, almeno ti fanno capire che ci sono.
2: Sì, ti vedo benissimo.
1: Allora, sono già stata redarguita da Sara Mastro Simone. Cosa ho combinato? Forse mi sta davvero brontolando per il vestito, non lo so. Ma Nino, allora, intanto che io qua prendo cazzettoni di mattinata, no, a parte gli scherzi, vedremo, cioè cercherò poi di capire cosa ho combinato, ma andiamo appunto a questo playout dei playoff. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri pomeriggio nella puntata che è succeduta appunto al sorteggio effettuato negli studi di Sky Sport da Gianluca Zambrotta. Siamo però alla vigilia di un playout, quel playout che poi deciderà chi tra Bra e Torres si salverà, ma siamo anche nel giorno che probabilmente potrà essere clou per il Trapani.
2: Sì, poi possiamo anche dire che vedere un solo playout è abbastanza, tra virgolette, deprimente per la categoria, perché abbiamo assistito negli anni a tante partite playout ricche di emozioni, partite anche giocate molto bene, a viso aperto dalle squadre che lottavano per la salvezza. Invece quest'anno abbiamo visto veramente dei campionati già decisi a febbraio, a marzo, con squadre già retrocesse. Quindi secondo me quest'anno anche, ha perso un po' di spettacolarità anche la lotta a salvezza. Nel girone B troviamo questa partita. Sicuramente la Torres parte favorita. Il Bra sì, ha una buona squadra, ha giocato delle buone gare durante il corso della stagione, ma tecnicamente o di profondità d'organico, sicuramente la Torres ha qualcosa in più. Vedremo anche come reagirà mentalmente la Torres, perché a un certo punto, in quella famosa ultima partita di campionato, la San Benedettese sembrava ormai spacciata lì di dover giocare il play-out al posto dei Sardi. Poi è arrivata quella rimonta con la Vispesero, e da qui nasce, anche collegandoci anche al prossimo futuro, che anche da questa partita potrebbe arrivare un addio importante in casa Vispesa, come quello di Roberto Stellone, nonostante un contratto forse tra i più importanti, anzi cosa mai vista in Serie C, un contratto fino al 2030 che è stato firmato la scorsa estate dal tecnico della Vispesa. Ma tornando al play-out, sicuramente la Torres parte favorita, ma tutto dipenderà sempre dal fattore mentale, anche se i playout solitamente le squadre più attrezzate poi riescono a portare a casa la salvezza.
1: Ecco, però Nino, accennavi prima a questo fatto, al discorso che comunque è stato un po' deprimente non vedere i play-out. È anche vero però che formazioni come Pro Patria e Foggia un po', diciamo, se la sono cercata. La Pro Patria non ha insegnato niente, non ha imparato niente dalla scorsa
2: Sì,
1: stagione,
2: assolutamente.
1: poi vabbè. Triestina e Trapani hanno pagato l'ingente penalità, 24 punti gli alabardati, 25 i siciliani. È chiaro che questo poi ha inciso su tutto il computo che è stato
2: Sì,
1: poi quello
2: assolutamente.
1: dei playout. Ma dal Trapani oggi cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Vedremo, perché vabbè, è sempre un po' una situazione un po' tutta da valutare, quella in casa Trapani. Intanto, ricollegandoci anche un po' al campo e non tut a tutte le vicende che avvolgono il Trapani, anche perché ne ha parlato tantissimo Antonini, ne continua a parlare. Vedremo alla fine tutti i pronostici di Antonini, diciamo che non è che sono stati così azzeccati nel corso di questa stagione. Però è partito già dalle conferme. Ieri abbiamo visto i rinnovi di contratto sia per il direttore sportivo Luigi Volume che per l'allenatore Salvatore Aronica. 2 giorni fa è arrivata la conferma di Balla, che è arrivato praticamente a fine marzo, come ha fatto lo scorso anno Kragl. Vedremo come andrà quest'altra battaglia da parte del Trapani, però se il Trapani poi con il Trapani in Serie D, nonostante tutte queste conferme, non lo so se poi rivedremo la stessa formazione siciliana. Vedremo come andrà questa giornata, ma rimane un grande, grosso punto interrogativo, come un punto interrogativo anche la questione riguardante il Siracusa e queste squadre che hanno avuto delle grossissime difficoltà economiche e societarie durante la stagione. Non ti sento più.
1: Con oggi non mi senti? Allora un attimo,
2: Ora,
1: oh, Sara sta.
2: adesso
1: Allora
2: sì.
1: stiamo cercando un secondo di risolvere la questione legata al mio microfono.

0: Ed eccoci nuovamente in studio, riprendo Nino Sergi, c'è stato un piccolo problema tecnico immediatamente risolto. Nino, eccoci. No, stavo dicendo, difficilmente comunque il Trapani giocherà quei play-out tanto chiamati da Antonini.
1: No, assolutamente, poi come ti dicevo prima, alla fine di dichiarazioni poi di Valerio Antonini durante il corso della stagione, dai punti restituiti a tutto, ce ne sono state... Possiamo fare veramente un libro di tutte le dichiarazioni e tutti i pronostici del presidente durante tutto l'arco della stagione. Alla fine non è stato restituito alcun punto al Trapani, che è retrocesso, ma la vedo molto difficile andare a stravolgere la classifica adesso e rigiocare un play-out, nonostante la squadra si stia comunque ancora allenando. Quindi il futuro, secondo me, tralasciando i rinnovi e gli annunci che sono arrivati nelle scorse ore, comunque è tutto un punto interrogativo, come ti dicevo, anche per altri club, come può essere lo stesso Siracusa, che ha vissuto più che una stagione travagliata, una stagione davvero, davvero molto complicata, ed è a serio rischio il futuro del club.
0: Allora Nino, ci saranno poi anche le retrocessioni dalla B, perché comunque stasera sarà una giornata, quell'ultimo turno del campionato cadetto, che verrà chiaramente osservato anche dalla Serie C, perché verranno date le tre o quattro, perché tutto è possibile, retrocesse dalla categoria. Non so se hai seguito un po' la Serie B, ma sì, la segui perché insomma, su tutto mercato sei tra i liver. Cosa ti aspetti di vedere? Il Bari ce la farà centrare almeno i play-out, o magari sarà una tra Spezia e Reggiana a centrarli? Se gli stessi si giocheranno, perché poi l'Entella magari vincendo e vedendo perdere le formazioni dietro potrebbe salvarsi direttamente.
1: Sì, secondo me i play-out si possono giocare, anche perché secondo me il Bari poi arriverà a quest'ultima, dopo l'ultima vittoria, comunque arriverà a quest'ultima partita con tante motivazioni. Alla fine ti giochi tanto, ti giochi il futuro, e secondo me può fare punteggio pieno, anche perché il Catanzaro arriva anche con una formazione abbastanza, tra virgolette, rimaneggiata, perché dovrebbe andare a schierare diverse seconde linee anche in vista dei playoff e di tutti i diffidati presenti nella rosa di Aquilani. Quindi secondo me alla fine può riuscire a spuntarla, andando poi a condannare la retrocessione Reggiana, Pescara e Spezia. Sicuramente dallo Spezia ci aspettavamo molto molto di più in questa stagione. La Reggiana ha faticato tantissimo durante tutto l'anno, e secondo me non riuscirà poi alla fine a mantenere la categoria. Vediamo questa sfida tra Spezia e Pescara, ma alla fine secondo me il Bari può fare punteggio pieno, ha tutte le possibilità per farlo oggi, anche perché le motivazioni sono talmente diverse. Il Catanzaro ormai da un paio di giornate che ha conquistato i playoff, non può più chiedere nulla, almeno a questo campionato è solo una fase di preparazione ai playoff. Quindi le tre in fondo rischiano tantissimo, e sarà un campionato tra virgolette sì fallimentare, soprattutto secondo me per lo Spezia, che il Pescara alla fine non ha neopromossa, la Reggiana ogni anno deve lottare per la salvezza, ma dallo Spezia sicuramente ci aspettavamo molto, molto di più.
0: Diciamo che lo Spezia ha fallito, secondo me, quando ha affidato la panchina a Donadoni. Si poteva forse esonerare D'Angelo, sì, ma anche no. Quantomeno andava richiamato prima, quando si poteva ancora sistemare qualcosa. Poi giustamente dicevi del Catanzaro, di fatto la griglia playoff in Serie B è già decisa, il Catanzaro non può fare più niente del quinto posto, mancano solo il terzo posto, una tra Frosinone e Monza, quella che stasera sarà la grande delusa, manca l'ottavo posto, ma insomma, non c'entra niente poi con la corsa salvezza. Credo anch'io che il Catanzaro stasera si preparerà maggiormente per la sfida playoff, senza rischiare magari i top player, che non significa poi ovviamente che il Catanzaro renderà la vita facile al Bari. Questo non penso proprio, perché comunque avranno l'ultima sfida casalinga. Però di sicuro forse il Bari è la squadra che ha il calendario meno proibitivo. Forse, poi il campo comunque parla, io credo che il Catanzaro sarà agguerrito ugualmente e e farà di tutto per scombinare i piani ai pugliesi, anche per il semplice orgoglio di chiudere al meglio tra le mura amiche, anche se poi non potrà far più niente. Però se vincere aiuta a vincere, una vittoria stasera potrebbe proiettare le Aquile calabresi al meglio nei playoff, e il Bari a quel punto rischierebbe di risentirne. Però credo, Nino, lunedì ci saranno tante cose poi da commentare tra playout e retrocesse dalla B.
1: Assolutamente sì.
0: Anzi, anche dei playoff, li dimenticavo, ma è il 10 maggio.
1: Sì, sì, sono anche i playoff, sì.
0: Anche le gare di andata del turno playoff.
1: Sì, non
0: sarà veramente una puntata molto molto ricca.
1: Sì, sì, sì. Non arriverà alcun verdetto per quanto riguarda i playoff, visto che c'è la gara di ritorno, però già ti può dare degli grandi spunti, perché alla fine già di sorprese ne abbiamo viste in questo primo turno. Vediamo come andranno questa fase, la fase nazionale.
0: E allora, Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ci risentiremo prestissimo. Grazie ancora.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati su TMV Radio e sulle frequenze del 61 sul digitale terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtico e tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Aleman fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il Gran Finale, gara della Top Class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109ª edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024, il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Shea Holmgren. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C con Nino Sergi. Nel primo blocco della nostra trasmissione abbiamo parlato di quello che attende il mondo della Serie C. Come detto, sabato si vedranno le sfide di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff, gare che si giocheranno interamente in serata alle ore 20:45 con diretta Rai Sport. Ci sarà Cittadella Ravenna, che è la gara 1, mentre la gara 2 è quella tra Campobasso e Potenza, la 3 quella tra Pianese Lecco, la 4 tra Casarano e Renate, tutte sfide che si giocheranno alle ore 20, mentre alle 21 sarà la volta della gara 5, quella tra Casertana e Salernitana. Numeri questi che serviranno poi per gli accoppiamenti del secondo turno. Una sfida, delle sfide queste di questa fase nazionale, che si giocheranno su andata e ritorno domenica, appunto i primi 90 minuti di questo doppio match. Il 13 maggio le sfide di ritorno, che daranno poi l'esito definitivo del tutto. Stasera però scenderà in campo la Serie B, quindi si avranno le 3 o 4 retrocesse dalla categoria cadetta. E per tutte le combinazioni varie ed eventuali io vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, che stasera peraltro seguirà costantemente il torneo di Serie B, con anche annessi poi approfondimenti alla fine di questi ultimi e intensissimi 90 minuti. È un campionato, quello di B, che di fatto finora ha regalato un solo verdetto, il ritorno del Venezia in Serie A, quindi sarà davvero una Serie B da seguire fino all'ultimo respiro, e su tuttomercatoweb.com potete farlo, ripeto, già a partire da questa mattina con tutti gli approfondimenti che accompagneranno poi alle sfide serali. Non sarà solo però playoff questo weekend di Serie C, ci saranno anche, come detto, i playout, un playout solo, quello relativo al girone B, che contrapporrà Bra e Torres. Intanto nella sfida di andata al Sivori di Sestri Levante, che è stato casa del Bra, mentre poi sabato prossimo si giocherà il confronto di ritorno in casa della Torres. Anche in questo caso veramente una sfida da seguire fino all'ultimo respiro, una sfida che probabilmente vedrà molto anche il fattore mentale come fattore predominante di questa gara, ed è un po' quello che anche il tecnico della Torres, Alfonso Greco, ha detto all'antivigilia del match, perché ieri in casa Torres è stata giornata di conferenza stampa con l'allenatore, che ha appunto fatto il punto della situazione in merito a quello che è il momento dei rossoblù. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono le parole di Greco e concludiamo così quindi poi il discorso legato a playoff e playout, almeno per questa mattina, perché vi ricordo poi che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora di A Tutta C, dove riprenderemo a parlare di tutto quello che è il momento della terza serie italiana. Intanto però le parole di Alfonso Greco.
1: Prego. Sì, buongiorno mister, Roberto Pino, Gazzetta dello Sport 131. State due settimane importanti, forse anche per smaltire un po', no, la delusione, la mista rabbia dopo l'ultima di campionato contro l'Arezzo. La squadra, come, che impressione le ha fatto?
2: La squadra non vede l'ora di giocare, anche perché insomma questa attesa è stata anche un po' snervante, no, a livello mentale. Quindi abbiamo lavorato, ma i ragazzi hanno voglia di giocare questa partita, la prima di due partite dove sappiamo insomma la posta in palio è importantissima, e quindi dovremmo fare già da sabato la partita almeno all'altezza dei nostri standard. Ecco, queste sono partite dove particolari, dove non dico che si azzerano i valori, ma a livello mentale sono partite da affrontare nel modo giusto, e perché leggo e sento dire in giro che sulla carta la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate. Le partite vanno giocate, prima vanno giocate, e ripeto, dovremmo fare almeno il minimo, essere all'altezza dei nostri standard per affrontare queste partite. Sappiamo che è un primo tempo, tra virgolette, quindi dobbiamo essere mentalmente bravi ad affrontare questa partita.
3: Mister, visto che è una sfida in due tempi, come la affrontate da un punto di vista mentale, cioè nel senso puntando già tutto sulla prima sfida senza preoccuparvi del fatto che ci sarà una seconda in casa?
2: Essere presenti, essere intensi, subito, già da sabato, perché non c'è alternativa secondo me. Quindi essere presenti, essere intensi. Affrontiamo una squadra che ha anche buoni concetti, quindi non sarà sicuramente una partita facile, però noi dovremmo essere intensi e presenti 100 minuti.
1: Sì, buongiorno mister, Domenico Mussolino, Calcio Torres. Nelle scorse stagioni avete giocato i playoff, quest'anno ci saranno i playout. Le volevo chiedere se ci sono differenze nel preparare la gara rispetto ad una partita della stagione regolare o comunque rispetto agli stessi playoff che sono una competizione a fasi.
2: Diciamo che fare playout è diverso da fare playoff sicuramente. Qui ci giochiamo la vita, tra virgolette, a livello sportivo. Quindi sicuramente sono partite diverse. E, ripeto, intensità, essere presenti in campo con la testa, già da sabato 100 minuti e poi penseremo al ritorno.
1: Sì, ho curiosità su come sta anche la squadra, perché comunque ad Arezzo si è fermato Zambattara, non stava bene, l'ho dovuto sostituire prima. Nunziatini, Giolico, insomma, com'è?
2: Stiamo provando a recuperare un po' tutti, domani abbiamo un altro allenamento e poi vediamo un attimino. Proveremo a recuperarli, ecco. Però, come posso dire, qualcuno non è al 100% sicuramente.
4: Antonello Palma della Nuova, volevo sapere, visto che vi trovate in questa situazione, anche non per demeriti vostri, visto quello che è successo nelle ultime settimane, questa cosa vi può dare una spinta ulteriore, cioè della rabbia che può essere positiva?
2: Ma guarda, noi dobbiamo pensare a noi a questo punto, non dobbiamo né pensare a quello che è accaduto. Abbiamo avuto anche le nostre chance, no? Come posso dire? Dopo una rincorsa fantastica, perché ricordiamoci come eravamo messi prima, abbiamo avuto le nostre chance, e non siamo stati, tra virgolette, bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze, e non pensare a quello che è successo, perché dipende solo ed esclusivamente da noi.
1: Ecco, su questo punto che ha toccato adesso, quando è arrivato a Sassari, quando è tornato, no? Quest'anno, se gli avessero detto chiuderete quei playout, sarebbe stata una mezza vittoria, sarebbe andata bene, e invece per come è andata è quasi una mezza sconfitta, insomma, il punto un po'.
2: Diciamo che per il percorso che abbiamo fatto, poi credo che avremmo meritato, insomma, di chiudere la stagione prima. Per come eravamo messi, era una possibilità dove era da prendere in considerazione. Però credo che per il percorso fatto, per quello che la squadra ha dimostrato soprattutto nel girone di ritorno, credo che evidentemente ci è mancato qualcosa nel finale, perché io penso poi alla fine tutto torna, no? Nel senso che potevamo chiuderla prima. È vero che l'avevamo anche chiusa forse a Pineto, tra virgolette, forse l'avevamo chiusa anche a Pineto, però dobbiamo andare oltre tutto e oltre tutti e sappiamo che dipende solo da noi.
3: Da un punto di vista tattico, si aspetta qualcosa di diverso dal Bra rispetto a quello che si è visto in campionato?
2: Non credo, sinceramente non credo. Non credo che cambieranno molto come atteggiamento. Poi dovremo essere bravi noi ad adattarci a qualsiasi situazione come abbiamo lavorato. Però non credo che possa cambiare di molto il modo di giocare del Bra.
3: In ogni caso, il fatto che a voi vadano bene anche due risultati uguali costringe il Bra a fare comunque una partita d'attacco anziché aspettarvi. Questo può essere
2: Sì, ma
3: meglio per il vostro tipo di gioco?
2: noi non possiamo speculare su avere due risultati Noi dobbiamo fare la partita, come ho detto prima, intensi, presenti. Questo non vuol dire, non
3: ma
2: vuol
3: appunto dire... il fatto che il Bra sia costretto anche lui a
2: ma
3: fare.
2: Ma io credo
3: la partita...
2: questo ragionamento lo possano fare a ritorno eventualmente nel caso in cui non hanno niente da perdere.
0: Vedremo quindi domani quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, lo ripetiamo, è l'unico playout che si giocherà in tutta la Serie C, perché nel girone A e nel girone C ci sono state le tre retrocessioni dirette, non si sono giocati appunto gli spareggi, evidentemente i numeri hanno certificato un gap molto grande tra chi poi si è salvato e chi invece non ha saputo mantenere la categoria, per quanto, come detto, poi Sine e Trapani siano state due formazioni altamente penalizzate dalle penalità, chiedo scusa per il gioco di parole, ricevute, però è anche vero che insomma chi non è in regola con i conti è giusto che qualcosa subisca, però insomma questi saranno discorsi futuri anche da affrontare poi al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Chiuso quindi il discorso legato alla gara tra Bra e Torres, della quale torneremo poi a parlare lunedì in una ricca puntata dove ci sarà appunto da parlare non solo dello spareggio salvezza ma anche del primo turno della fase nazionale dei playoff e delle squadre retrocesse dalla Serie B. Io vado a collegarmi con il secondo ospite di giornata e do il buongiorno ad Alfonso Morrone, presidente Adico Spefiz.
5: Grazie, buongiorno a voi, ciao Claudia.
0: Allora Alfonso, siamo reduci dalla settima edizione del Gran Galà del Calcio Adicosp, tanti i premiati, i premi erano relativi alla scorsa stagione, ma insomma il premio dato al Casarano, beh, direi che insomma se lo stanno conquistando anche per quello che si sta vedendo in campo quest'anno.
5: Guarda Claudia, io non voglio fare adesso il profeta, però io se andate a rileggere le mie dichiarazioni proprio sulla vostra testata, sul vostro sito, io dicevo che Casarano poteva essere una sorpresa, perché l'anno scorso io Adicos, il presidente di Adicos, va a visitare i nostri iscritti, che ormai sono diventati tantissimi, la Serie C ormai l'abbiamo quasi, insomma, quasi la maggioranza dei direttori sportivi che lavorano in Serie C sono tutti iscritti a Adicos e anche in Serie D. L'anno scorso ero in Serie D, vado a fare la visita ad Antonio Obiettivo, al direttore, e veramente mancavo da tanto tempo da Casarano. Quando ho visto la struttura, ho visto il convitto, ho visto una grandissima organizzazione, già erano primi in classifica, ma voi avete un futuro roseo, evidentemente era facile da pronosticarlo, quindi a me onestamente tanta sorpresa non è per me, però giustamente poi saper vincere sul campo e andare avanti nei playoff è un metodo che va alla società, ai dirigenti, al nostro amico Antonio Obiettivo e ai calciatori, evidentemente sanno lavorare, sanno organizzare bene, quindi è tutto strameritato. E il premio di Antonio Obiettivo, infatti, per l'anno scorso, quindi lui va proprio per l'anno scorso, ha vinto il campionato, credo che immediatamente Antonio abbia insomma ricevuto questo premio, che è anche un riconoscimento anche alla sua carriera, lunga carriera, concentrata sempre su molti club importanti pugliesi, e quindi è un coronamento del suo lavoro.
0: Io credo che infatti Casarano e comunque anche Pianese siano un po' le sorprese in positivo di questi playoff.
5: Sì. Pianese ancora di più, perché poi è un piccolo centro rispetto a Casarano. Casarano ha anche una tradizione calcistica importante, uno dei più grandi direttori sportivi che abbiamo noi, che Pantaleo Corvino esce da Casarano, quindi vuol dire c'era Miccoli, vuol dire, e poi ha una grande tradizione calcistica. Io da ragazzo amante delle figurine panine, io ricordo la Virtus Casarano, la delle figurine, quindi che ha fatto sempre Serie C per tantissimo tempo, quindi diciamo che sono stati bravi ad organizzare, ma anche hai una piazza comunque sia molto molto con molta tradizione calcistica. Pianese invece un po' di meno, Pianese società solida, organizzata, ma andare avanti un piccolo centro toscano, arrivando adesso alla prima fase nazionale, credo che sia anche per loro un coronamento di un percorso sportivo che è partito da lontano e che ogni anno si consolida sempre di più nel panorama calcistico professionistico.
0: Tra l'altro, Alfonso, nel corso del Galassi ha parlato molto non solo di calcio giocato, ma anche di quello che aspetta il calcio un po' in generale a livello federale.
5: Sì, noi ospitiamo tutte le istituzioni. C'era il presidente Abete, che prima di iniziare insomma l'evento mi sono fatto anche una bella chiacchierata. E io il mio rammarico, questo ci tengo a precisarlo, innanzitutto io credo che bisogna sentire anche le altre componenti che non vanno a votare il 22 di giugno. Purtroppo, ahimè, ancora i direttori, i dirigenti non hanno potere di voto, e questa è una cosa che bisogna sanare. La legge Melandri deve essere cambiata. Io anche da capo dipartimento sport e di azione ci cercherò anche di sensibilizzare il mondo della politica, perché la legge Melandri in questo momento, è giusto ricordarlo, impone un 30% tra tecnici e atleti, quindi per noi calciatori e allenatori. Però credo che le circa 500.000 persone che ogni giorno portano avanti club, associazioni, sia a livello dilettantistico che professionistico, abbiano il diritto di essere rappresentati in un consiglio federale e quindi abbiano anche un potere elettivo. Però, parlando con Abete, la cosa che a me rimane un po' perplesso, parliamo di persone ma non di programmi. Io vorrei sapere, dal 13 in poi, dal 13 maggio, quando saprò ufficialmente i candidati, chi sono, cosa pensano dei direttori sportivi, cosa pensano dei segretari, cosa pensano dei collaboratori della gestione sportiva, perché onestamente parliamo di persone, ma io di programmi in questo momento non ho sentito una frase su cosa pensano poi, che visione hanno del calcio italiano nel prossimo futuro, un calcio italiano che purtroppo è gravemente malato.
0: Ecco, infatti è stato questo, no, un po' il tema centrale della situazione. Si parla molto di persone ma non di programmi, è stata una cosa sottolineata anche da Mirabelli, dallo Monaco, insomma sono stati tanti dirigenti che hanno marcato un po' questa situazione.
5: Allora, io faccio una premessa, Claudia: Giancarlo Abete e Giovanni Malagò sono due persone che hanno la mia grandissima stima, sono due persone che hanno fatto molto nel calcio anche nel passato. Malagò in questo momento credo sia un dirigente forse il migliore che abbiamo in Italia, senza mezzi termini, sia, l'ha dimostrato dalla presidenza del CONI e dall'organizzazione di Milano Cortina. Abete sa tutta la dinamica calcistica, ha già gestito la federazione, e poi voglio dire, Abete è stato forse uno di pochi che dopo 5 minuti di un fallimento diciamo sportivo è andato in sala stampa e si è dimesso.

0: ci siano anche posizioni in merito a un programma che possa dare slancio al calcio italiano, che ripeto ha veramente bisogno. Io sono stato 2 domeniche fa a vedere Milan-Juventus, non lo dico per retorica, mi stavo addormentando a San Siro. Mi sto poi ti vedi
1: sì,
0: partite
1: quello penso sia
0: premier.
1: Stato sì, è stato uno dei peggiori spot del calcio italiano, il match di San
0: Ma lo
1: Siro
0: dico,
1: tra i rossoneri e i bianconeri.
0: non vedevo l'ora che finisse la partita. Era una cosa indecente, perché questo è lo specchio del nostro calcio. Qui va messo Milan Juventus, ma potevo dire anche Inter Roma, Lazio Fiorentina, Napoli Torino, cioè, io sto dicendo, purtroppo il nostro calcio è scadente, non c'è niente da fare. Purtroppo io vengo, mi ricordo, ahimè, perché sono un po' avanti con l'età, il calcio degli anni 80, gli anni 90, anche il calcio degli anni 2000, insomma, era al centro del mondo a livello calcistico. Io un Zico che viene all'Udinese, credo che non lo vedremo più, perché qui venivano grandi campioni anche in società medie. Quindi
1: Sì,
0: questo
1: il
0: dobbiamo
1: problema
0: non riportare.
1: infatti è... No, è anche proprio l'appeal che ormai il calcio italiano non ha più, ma in
0: Aperto.
1: nessuna categoria, perché alle volte quando si parla di poco appeal si pensa solo alla Serie C, ma in realtà il problema nasce anche dall'alto.
0: No, è dall'alto, è principalmente dall'alto, perché il calcio poi, no, è spettacolo. Il calcio, secondo me, non è una frase fatta, è dei tifosi, è degli appassionati. Noi molto ce lo dimentichiamo, noi parliamo solo di soldi, parliamo soltanto di business. Il calcio sta diventando sempre più business e meno sport, però poi alla fine la passione te la portano i tifosi. Cioè, se, il calcio senza tifosi è nullo. Io ho visto, vediamo l'Olimpico senza tifosi, vediamo Cosenza senza tifosi, insomma, credo che siano spettacoli che non vorremmo vedere. Quindi noi molte volte dovremmo, anche qui nei programmi di chi sarà candidato alla presidenza, voglio sapere anche che cosa facciamo anche nei confronti di chi vive la passione del calcio, perché senza tifosi il calcio non potrebbe esistere. Molte volte noi ce lo dimentichiamo. E poi, oltre alla passione che viene meno, poi viene meno anche uno spettacolo. Viene meno
1: Sì,
0: lo spettacolo calcistico, perché voglio dire, la gente poi si disinnamora. Questo è il problema.
1: è quello il punto, perché poi anche lì si possono presentare tanti dati statistici. Anche la Lega Pro lo ha fatto di recente, parlando di più presenze negli stadi italiani, un record assoluto quello di questa stagione. Ma io credo che non ci si possa poi sempre nascondere dietro questi dati. Il calcio italiano è
0: Guarda,
1: arrivato al collasso.
0: allora io invito tutti gli ascoltatori, gli radioascoltatori, a vedere le figurine Panini degli anni 80-90 con le figurine delle squadre di calcio di Serie C, c'era la figurina con le squadre di calcio. Vedere gli spalti tutti pieni. Marani ha ragione, rispetto agli anni passati il trend è positivo, è sempre in aumento. Ma siamo al di sotto, netto al di sotto di molti anni fa. Io invito, ma questo vale anche per i campionati di Serie D. Noi andate a vedere chi ha la fortuna di poter vedere magari le figurine Panini con le squadre di calcio che fanno una fotografia lì prima della partita, vedete gli spazi gremitissimi. Noi abbiamo la fortuna di avere Sky, perché comunque sia tanto poco, comunque sia è anche un modo per aumentare un po' i ricavi. Ma gli stadi, ma questo vale anche in Serie B, non soltanto in Serie C. Purtroppo non sono pieni, sono vuoti. Basta vedere le immagini. Però ripeto, il presidente Marani, che sta facendo per me un ottimo lavoro anche di brand, perché insomma ha coinvolto aziende importanti, ha preso anche i campionati, gestisce campionati anche interessanti, insomma, che è sempre avvincente alla Serie C. Però noi dobbiamo anche iniziare a ragionare a lungo raggio, e purtroppo anche non soltanto la Serie A, ma anche in Serie B, Serie C, purtroppo, ahimè, rispetto agli anni 80 e agli anni 90, insomma, c'è sempre meno gente allo stadio. È vero anche che abbiamo le dirette televisive adesso, prima non c'erano, però forse dobbiamo riaccendere un po' la passione un po' di molte piazze calcistiche.
1: Sì, non possono infatti essere le dirette TV o il problema. Credo, appunto, come hai detto Alfonso, che si debba andare
0: No, no,
1: molto
0: sì.
1: più a fondo, e di tutto questo torneremo poi a parlarne con te anche, insomma, a brevissimo, perché come ricordavi il 14 maggio avremo un quadro più chiaro di tutto quello che è il futuro della nostra federazione, quindi sicuramente torneremo a disturbarti.
0: No, ma è sempre un piacere, Claudia, è sempre un piacere. Niente, grazie per anche la vostra presenza di tutto Nacchiato Web, c'eri tu, c'era il direttore.

0: carini, presenti, e credo che ho riscontrato anche nel passato, ma quest'anno in particolar modo, un grande riscontro da parte di tutti, dai addetti ai lavori, mass media e tutto, perché diciamo che questo evento che nasce nel 2018, tu eri presente anche tu, sei stato presente a tutti gli eventi, in quel di Napoli, insomma, all'interno del premio
1: È
0: Malafemmina,
1: vero,
0: noi
1: a Pozzuoli.
0: premiamo cinque, a Pozzuoli cinque direttori. Mi ricordo alla carriera era parte da Corvino, c'era Ursino del Crotone, c'era Stefano Marchetti della Cittadella, Pellicione del Monopoli e Marco Santopaolo, che era Cerignola all'epoca, che era il segretario. E questi sono i 5-5. Da lì poi è partita l'idea di fare un galà e un premio dedicato ai direttori sportivi. L'abbiamo dedicato alla memoria di un grandissimo, forse uno dei primi direttori sportivi in Italia, che è Franco Janis. Abbiamo abbinato poi il settore quindi in memoria del povero Daniel Guarini, e credo che insomma questo premio ormai è diventato un appuntamento fisso, e premiamo persone, insomma, direttori, addetti ai lavori, ma non soltanto. Mi ha fatto molto piacere, lo voglio anche rimarcare, la presenza di Daniele Doveri e di Francesco Massini, che in questo momento particolare per RAIA, per gli arbitri italiani, hanno avuto, insomma, l'ho apprezzato, insomma, non era scontato la presenza di Daniele Doveri e di Massini, e l'ho apprezzato e l'ho ringraziato anche pubblicamente. Poi, ovviamente, abbiamo avuto, insomma, grandi ospiti, e credo che ormai Adigosp è, insomma, sempre più consolidato nel mondo dei direttori sportivi, e noi, come giusto che sia, premiamo chi si è distinto.
1: Alfonso, grazie mille ancora per essere stato
0: Grazie a
1: con
0: voi.
1: noi.
0: Grazie a voi, buon tutto. Alla prossima.
1: Ringraziamo di nuovo il presidente Adicosp Alfonso Morrone. Allora, sono scoccate già le ore 10:30, quindi piccolissima pausa e poi a breve la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtic e tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sonego, Nardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Alemanne fino a domenica il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche. Domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il Gran Finale, gara della Top Class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109ª edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 km. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGrane. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci tornati con la terza e ultima parte della nostra puntata mattutina di questo venerdì 8 maggio. Abbiamo ricordato che insomma sarà un weekend molto ricco quello che ci attende. Stasera conosceremo le retrocesse dalla Serie B in Serie C. Si giocheranno poi domani, si giocherà o meglio domani l'unico playout di questa stagione, quello tra Bra e Torres, sfida di andata appunto sabato 9 maggio, quella di ritorno la prossima settimana. Ma si giocherà anche poi domenica le gare di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff. Playoff che al primo turno della fase a gironi hanno visto anche tra i protagonisti, secondo me nettamente in positivo, l'arsignano Valcampo, che ha pareggiato 2-2 sul campo del Cittadella e forse qualcosa in più avrebbe sicuramente potuto ottenere. Un Arsignano che però per quel 2-2, per il peggior piazzamento nella regular season, ha dato il via poi al Cittadella. Un pari che però, ripeto, secondo me sta stretto alla formazione giallo-blu. E per sapere se ho ragione su questo, io vado a dare il buongiorno al nostro ospite che insomma ha vissuto sicuramente meglio di me quella che è stata la sfida del tombolato, mister Daniele Di Donato, il tecnico proprio dell'Arsignano. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Hai detto perfetta, hai fatto una disamina perfetta. Purtroppo non siamo riusciti nell'intento, sicuramente meritavamo qualcosina in più. Abbiamo fatto di tutto per portare a casa il risultato, abbiamo avuto molte occasioni per andare su 3-2, il gol annullato, la traversa, però purtroppo non è andata. Ci teniamo la prestazione, ci teniamo di essere usciti a testa altissima, però il rammarico c'è perché potevamo sicuramente passare il turno, però il calcio è questo, a volte ti dà, a volte ti toglie, forse nel playoff ci ha tolto qualcosina, però siamo contenti per il cammino fatto. Siamo partiti con l'obiettivo salvezza, quindi è stata una stagione secondo me molto molto importante.
0: Nel complesso, infatti, proprio questo volevo chiederle, se la stagione era da almeno 7 come voto finale, perché credo anch'io che quel pari vi sia stato stretto e avreste meritato molto più voi il passaggio del turno proprio per quella che è stata la sfida. Io l'ho vista in televisione, quindi chiaramente non ho avuto magari la percezione realissima di quello che è stato, ma io credo che appunto l'Arsignano avrebbe meritato il passaggio del turno, però penso anche si possa dare un 7 complessivo alla stagione.
1: Sì, ma guarda, anche di più, perché per come eravamo messi sono arrivato il 4 novembre, che erano terzi ultimi, una squadra in netta difficoltà, abbiamo fatto un lavoro prezioso, i ragazzi sono stati splendidi perché hanno fatto, se tu conti che le ultime 10 partite di campionato o 12 abbia fatto più punti tutti, anche del Vicenza che ha stravinto il campionato, le ultime 7-8 vittorie e un pareggio, quindi eravamo in una condizione psicofisica pazzesca. Peccato, cioè, siamo andati a giocare a Cittadella, peccato per questa regola della posizione, però ne prendiamo atto e ne veniamo fuori, ti ho detto, a testa altissima. È un voto secondo me anche maggiore di 7 per quello che i ragazzi hanno fatto.
0: Sì, anche proprio per il percorso che comunque poi avete portato avanti e che magari sarebbe bello veder proseguire anche nella prossima stagione.
1: Vedremo, stiamo parlando, stiamo valutando il da farsi. Io a Arsignano ho fatto due stagioni, la prima l'ho vinto il campionato, la seconda quest'anno era come vincere un campionato, quindi mi porta bene, perché no continuare.
0: Ecco, e speriamo insomma, mister, le porti bene anche quest'ospitata. Però senta, le chiedo un po' di fare anche le carte a questi playoff. Che turno di fase nazionale vede insomma in vista di domenica?
1: Ma il playoff è duro, è tosto, squadre forti ce ne sono, perché adesso entrano tutte le big, squadre attrezzate, anche quelle del girone sud che forse hanno qualcosa in più sotto il punto di vista dell'ambiente, e poi sono squadre composta giocatori forti. È un terno all'otto. Secondo me devi stare molto bene fisicamente e devi avere la fortuna nella singola partita di fare qualcosa di diverso. Però anche Cittadella stessa, che con noi è sembrata in difficoltà, alla fine ha battuto meritatamente Lumezzane e ora si trova ad affrontare un playoff da protagonista. Quindi tutto da scrivere, tutto da scrivere.
0: Però proprio questo volevo chiederle, quanto magari conta l'aspetto mentale, perché le ripeto, riportandola alla sfida del tombolato, oltre che un arzignano in insomma autore di una grande prova tecnica, io ho visto anche un arzignano mentalmente più solido del Cittadella, o quantomeno mentalmente meno impaurito della formazione di Iori, che forse aveva più da perdere.
1: Sì, la testa fa tanto, noi arriviamo da un finale di campionato strepitoso, ti ripeto, le ultime 8 abbiamo vinte 7, le ultime 5 trasferte abbiamo vinte tutte 5, quindi andavamo a Cittadella consapevoli di fare la nostra gara, eravamo convinti appunto di disputare una grande gara e di passare. Purtroppo il risultato ci è andato contro, però non abbiamo niente da rammaricarci. Io penso che anche il gol annullato, se veniva convalidato, mancava 30 minuti, eravamo due pari, sarebbe stata un'altra storia. Però va bene così, sì. Quello che dovevamo fare abbiamo fatto. Cittadella dopo di noi ha preso lo slancio, no? Perché poi dopo 3 giorni ha rigiocato con il Lumezzane, è stata un'altra partita per loro. E quindi magari gli è servita quella partita con l'Arzignano per capire che possono andare avanti e comportarsi diversamente.
0: Mister, io la ringrazio per averci fatto compagnia in questa puntata di A Tutta C. Sicuramente torneremo a disturbarla presto, magari una volta poi ovviamente definito il suo futuro, però di sicuro torneremo da lei, ma intanto davvero grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata. Salve.
0: Altrettanto a lei. Un saluto e un ringraziamento al tecnico dell'Arzignano Daniele Di Donato, che ci ha un po' illustrato insomma quello che è stato il percorso della formazione veneta, che per me è stata un'altra delle note liete di questo campionato di Serie C. Mi avrebbe incuriosito molto vederla anche in questo proseguo di playoff, dove per me Casarano e Pianese rimangono le grandi sorprese. Abbiamo parlato a lungo del Casarano nei giorni scorsi, anche della Pianese, sorprese poi relativamente, perché per tutto quello che stanno programmando stanno meritando quanto si vede sul campo. Vedremo poi se il campo continuerà a premiarle. Di sicuro ora c'è un doppio confronto che lascia tutto in bilico fino almeno a mercoledì 13, salvo poi non emergano risultati clamorosissimi già a partire da domenica. Ma allora io mi avvio verso la fine di questa puntata. Vi ricordo che alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Prima di noi però ci saranno altre interessantissime trasmissioni, dove parleremo di tutto il calcio italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, come vi ho ricordato durante il corso della giornata. Quindi a tutti voi un buon fine settimana, e lo auguro anche a Giorgio Sorani in regia. Oggi ancora non lo avevo menzionato e me ne scuso. Con me l'appuntamento è a settimana prossima, ma con A Tutta C questo pomeriggio alle ore 17.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Alla Fiorentina manca un passo salvezza e poi sarà con tutta probabilità rivoluzione totale. Per i Viola lo dedichiamo al club della famiglia Commisso, il podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Beh, la rivoluzione è iniziata col cambio in dirigenza dentro Fabio Paratici, è passata da uno scossone in panchina durante la stagione, ma d'estate accadrà veramente di tutto a Firenze, perché la comfort zone della conferma dell'allenatore per gratitudine sembra una teoria e strategia che la Fiorentina non ha intenzione di proseguire, pur stimando il valore e l'apporto di Paolo Vanoli. Probabilmente i Viola quasi sicuramente vorranno iniziare un progetto con un altro nome, con un'altra storia. Fabio Grosso, il primo nome, è stato sondato da Fabio Paratici. Anche la possibilità di Maurizio Sarri, ma corsi e trascorsi tra Sarri e la Fiorentina difficilmente permetteranno che l'affare si possa concretizzare. C'è chi dice Daniele De Rossi, c'è chi dice un nome dall'estero, occhio a Marcelino, a Bordalas per esempio come ipotesi, però per il momento siamo sul campo delle idee. Quel che è certo è che la Fiorentina cambierà, e cambierà forse anche tanto a livello di singoli. Moise Kean sul mercato, Nicolò Fagioli può partire, piace al Milan se rimane Allegri chiaramente, però piace anche al Cholo Simeone per l'Atletico de Madrid, piace al Newcastle, ma lì diciamo che la concomitanza con Sandro Tonali non lo vediamo molto fattibile e possibile. Allora se si salva il Tottenham, occhio alla formazione di Roberto De Zerbi. Insomma, le strategie per Nicolò Fagioli sicuramente non mancheranno. Lui dice di essere felice a Firenze, la Fiorentina di tenerlo, ma i soldi faranno la differenza, soldi che la Fiorentina tra l'altro non avrà probabilmente sul mercato se non farà cessioni. E allora Gudmundsson può partire, e allora Moise Kean come detto, ma per adesso non hanno offerte concrete, anche perché devono sistemarsi prima gli allenatori. Allegri è uno che Fagioli e Kean li prenderebbe, sì, ma se rimane al Milan oppure nella squadra dove andrà, certo magari li può chiamare in nazionale, ma questo è tutto un altro capitolo. E poi c'è Davide Gea. Davide Gea vuole chiudere la carriera a Firenze. Difficile, molto difficile che possa arrivare un'offerta faraonica tale da convincerlo a lasciare la formazione gigliata. È chiaro che tra le ipotesi e le idee potrebbe esserci il Manchester United, ma non sembra esserci all'orizzonte una chiusura di carriera con i Red Devils per quanto riguarda il portiere della Fiorentina. Poi gli altri, beh, abbiamo parlato di big, e i big della Fiorentina, la rosa è questa, ci possiamo mettere Robin Gosens che resterà, e poi c'è Dodò che deve rinnovare, che offerte, che piace alla Roma, non dovesse essere confermato Selic, insomma è un altro giocatore che potrebbe partire. E poi sarà la rivoluzione, avete capito, saranno obbligatoriamente riscattati, ma chissà che non finiscano sul mercato almeno uno tra Fabian e Brescianini. Non verranno confermati Solomon e Harrison, insomma partiranno i big e cambierà tanto, tantissimo nella rosa gigliata.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
5: La Juve del futuro in parte dipende anche dalla qualificazione alla prossima Champions League, è una questione meramente economica. Restano 3 gare per confermare il 4° posto, con un pensiero al 3°, Milan permette. Serve il supporto di tutti, i big in primis, legge il Diz, ma c'è anche qualche elemento che potrebbe giocarsi la permanenza proprio in queste ultime tappe stagionali, magari da subentrante. Il primo nome che viene in mente è quello di Zegrova, certamente stagione non all'altezza la sua, qualcuno parla di cessione sicura, ma forse qualche speranza in più di restare potrebbe averla rispetto ai vari Cup Maners, Openda, Gabal, David. Finora per Zegrova più ombre che luci con la maglia della Juve. Quando fu preso dal Lille era reduce, va ricordato, da un lungo stop dovuto all'intervento per pubalgia. Patologia mai banale, con Spalletti solo spezzoni di gare, in campionato 16 presenze, mai titolare, in Champions una volta su 6. Quando entra Edon da una scossa con dribbling e cross. Contro il Verona ha colpito anche un palo, il suo valore tecnico è indiscutibile, semmai bisogna capire se sia l'esterno adatto a Spalletti, come dice con Cesao. Poi la tenuta fisica, il dubbio sul totale recupero dall'infortunio resta, al momento va bollato come flop, ma meno rispetto ad altri, anche per l'investimento fu pagato 18,5 milioni, magari la Juve potrebbe dargli un'altra possibilità, vedremo.
3: Tutto Juve in podcast.
6: Benvenuti al podcast di Selex, alla ricerca della qualità.
7: Ok, ve lo confesso. Per un periodo ho avuto una mucca in salotto. Si chiamava Carlotta. Qualità controllata, filiera cortissima. Poi, quando ho visto il mio tappeto, ho capito una cosa.
6: Se per la tua spesa di tutti i giorni cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, sconsiglio, o ti affidi ai prodotti Selex. Più di 3.000, convenienti e selezionati con cura. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Buongiorno, un saluto dalla redazione.
9: Il cessate il fuoco resta in vigore. A confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
10: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11:30 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
9: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. È questo il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
10: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici, sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
9: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti da Il Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in Campania ad Acerra il 23 maggio.
10: La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio,
11: il pronostico di Giocabet TV.
12: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla Liga. Andiamo subito a vedere le due partite di questa edizione, partendo da Siviglia, favorita al 46%, sullo Espanyol al 26%, mentre l'Ajax è data al 28%. Stessa percentuale per l'Atletico Madrid, favorito al 46% sul 26% del Celta Vigo, mentre l'Ajax è data al 28%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
11: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
14: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
15: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
16: se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
17: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
18: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
19: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
16: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
17: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Siamo proiettati oramai verso il prossimo turno di campionato, sono pochi i verdetti ma molto importanti che devono essere stabiliti ancora. Dopo l'archiviazione del discorso scudetto appannaggio dell'Inter, c'è da definire chi andrà in Champions League, chi andrà in Europa League, chi in Conference e chi retrocederà tra Cremonese e Lecce. Cremonese e Lecce che vivranno un turno diverso, la Cremonese che affronterà il già retrocesso Pisa e Lecce invece che affronterà in casa una Juventus alla ricerca di punti fondamentali, di una vittoria senza se e senza ma per tenersi stretta la zona Champions rincorsa dalla Roma che andrà a far visita al Parma e naturalmente anche ancora dal Como che invece nell'ora di pranzo di domenica andrà a far visita al già retrocesso Verona. Dunque tutto ancora in ballo nelle posizioni europee, con però occhio anche al Milan che non può più perdere punti, affronterà in casa l'Atalanta e se non vince potrebbe essere risucchiata nella posizioni fuori dal Champions, quindi tanto da definire. C'è tanto mercato sullo sfondo di cui parlare, c'è stata qualche gara interessante per quanto riguarda l'Europa alla quale non partecipiamo più ma che ha regalato soprattutto le finaliste per quanto riguarda la Champions League, saranno PSG Arsenal. Nella giornata di ieri invece l'Aston Villa elimina il Nottingham Forest in Europa League e vola appunto in finale, così come il Friburgo che batte 3-1 lo Sporting Braga, confermando il risultato sostanzialmente dell'andata. Per quanto riguarda la Conference non ce la fa lo Strasburgo, quindi resta il Paris Saint-Germain, l'unica squadra francese che andrà in finale, vince il Rayo Vallecano in trasferta per 1-0 dopo aver vinto 2-0 in casa, e poi il Crystal Palace che invece conferma di essere una delle squadre più indicizzate alla vittoria della Conference, che batte 2-1 lo Shakhtar Donetsk dopo averla già battuta nella gara di andata con un risultato abbastanza netto. Detto questo, diamo il buongiorno da Vincenzo Marangi, intanto da Giorgio Solari, ma diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, prima voglio un tuo commento dopo, diciamo, la gara spettacolare dell'andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, quello che è successo nel ritorno. Un Paris Saint-Germain più attento, e quindi qua torniamo sul discorso che comunque anche la fase difensiva conta sicuramente, sblocca la partita dopo pochi minuti, poi contiene il Bayern Monaco che conquista una meritata finale che è la seconda di fila, e possiamo dire che Paris Saint-Germain e Luis Enrique sono miglior allenatore e migliore squadra in questo momento di circolazione in Europa?
2: Ma io direi che al di là dell'aspetto difensivo che sicuramente è cambiato, ma direi che il Bayern Monaco è cambiato, nel senso che la pressione, forse il gol preso a freddo, cioè tante componenti che ci hanno impedito di vedere la miglior versione del Bayern Monaco. Questo nulla toglie al Paris Saint-Germain, che ha fatto davvero una gran partita, sia l'andata che il ritorno, e meritatamente va in finale. Sì, per rispondere alla tua domanda, credo che il Paris Saint-Germain in questo momento sia una squadra, non dico perfetta perché ha qualche lacuna, però si avvicina molto alla perfezione. E mi fa sempre sorridere pensare al povero Mbappé che da quando se n'è andato da Parigi deve sorbirsi la sua ex, che non solo vince ma stravince, quindi davvero un momento delicato per lui. Però per tornare a Luis Enrique, sappiamo tutti cosa ha passato nella vita privata, e vederlo così preso da questo progetto, così un tutt'uno con i giocatori, con lo staff, con la città, perché ricordiamo che parla francese alle conferenze stampe, cose che molti dei nostri allenatori non farebbero mai. Quindi tanta roba Luis Enrique, davvero. Io personalmente non l'ho mai amato particolarmente, però devo ammettere che come allenatore sta dimostrando di essere di un'altra categoria.
1: No, io invece devo dire la verità, sono di quelli che lo ha sempre amato. Ecco, magari il rapporto con la stampa è sempre stato un po' complicato, però come allenatore mi ha dato sempre quella sensazione di genialità e preparazione, capacità di inventarsi sempre un qualcosa di nuovo. Che ha detto che, poi ne parlavamo con Di Benedetto ieri, la squadra ce l'ha, ha smontato il Dream Team, ne ha montata una più logica, comunque forte.
2: Ma no, ma tutti gli allenatori che sono stati a Parigi hanno avuto la squadra, cioè, ma solo Luis Enrique è riuscito a portarla in fondo, perché quelli che dicono non ha più investito, non è vero, non è vero, il monte ingaggio del Paris Saint-Germain è altissimo, però Luis Enrique ha creato una squadra, a differenza di tutti gli allenatori che l'hanno preceduto, che vincevano in patria ma non riuscivano a fare l'ultimo passo in Champions League. Ma faccio un esempio su tutti, ne parlavo ieri, Emery, che andrà a giocarsi la quinta Europa League della sua carriera con la terza squadra diversa, è stato a Parigi, ha vinto a Parigi, ma non ha vinto nulla a livello europeo, proprio perché era difficile. Bravissimo Luis Enrique, secondo me lui ci ha provato con Mbappé, ci ha provato, ha capito alla fine che, ma non per questioni di talento, ma per questioni di rapporti, probabilmente non era l'uomo giusto a cui affidare la squadra, e si è affidato al gruppo e ha avuto ragione lui. Ma il Paris Saint-Germain temo che detterà legge per un po', perché mi sembra una squadra che quando entra in ritmo è difficile da contenere. Quest'anno ha avuto il mondiale per club che ha debilitato molto fisicamente la squadra, ma poi questi hanno cambiato passo e si è visto.
1: Assolutamente, si sono visti anche due ex conoscenze del calcio italiano, principalmente del Napoli, Kvaratskhelia e Fabian Ruiz, giocatori che veramente dimostrano di essere fortissimi e trascinatori, no?
2: No, beh, Kvara, se continua così è da pallone d'oro, Guardavo anche le statistiche, ragazzi, questo sta facendo una stagione davvero impressionante, decisivo in tutte le ultime 7 partite di Champions, o con assist o con gol, 18 gol, cioè sta facendo tutto lui. Ma la cosa che mi impressiona di più è la capacità di essere lucidissimo in attacco e dare una mano in difesa, ma non, come si suol dire, da una mano, no, questo rientra, recupera palla, cioè veramente tutta fascia, no? Quando ero giovane mi dicevano i giocatori tutta fascia, ecco, questo lo è, ma questo lo è per davvero, no? È in uno strapotere fisico e tecnico che davvero sta facendo la differenza, e secondo me da pallone d'oro, sono straconvinto.
1: Devo dire che sono perfettamente d'accordo con te su questo. Vediamo, anche senza il mondiale sarà un giocatore che i punti se ce li ha già e come per vincere.
2: Senza
1: questo.
2: il mondiale ci va.
1: Sì, no, anche senza aver partecipato ancora al mondiale, poi lo parteciperà. Non ha, cioè lui già adesso secondo me se lo merita ampiamente. Poi sai che il mondiale spesso e volentieri ribalta un po' i valori, ma in questo caso secondo me ci sono pochi giocatori che possono ribaltare il valore di Kvaratskhelia, però vediamo, perché poi abbiamo visto nella storia anche vincere il pallone d'oro giocatori che magari non se l'erano propriamente meritato.
2: Detto questo, innanzitutto deve vincere la Champions, certo, perché sai che comunque
1: quello conta tantissimo,
2: sì, perché se poi non vinci la finale si è fatto tutto in maniera perfetta, però il risultato pesa parecchio, quindi bisognerà aspettare la finale, che tra l'altro è una finale, tutti dicono Paris Saint-Germain super favorito, ma secondo me no, secondo me sono al 50, beh forse 51-49, mi viene da dire così, perché comunque l'Arsenal, ragazzi, l'Arsenal sta vincendo la Premier League e è arrivato in finale di Champions League, anche per rispondere a tutti quelli che dicono che è impossibile, no, portare avanti entrambe le manifestazioni, no, non è impossibile, perché alla fine adesso bisogna vedere come andrà a finire, però la Premier secondo me la porta a casa, e quindi anche se dovesse perdere la Champions League, insomma, è arrivato a vincere la Premier e in finale di Champions, non mi sembra poca roba.
1: No, direi di no, e mi hai portato sull'altro tema che volevo affrontare con te, perché poi in finale ci va l'Arsenal costruito da Berta e Micheli. Allora ti chiedo, in Italia non si spendono soldi o si spendono male perché non si hanno i dirigenti giusti? E perché nessuno ha puntato su Micheli? Insomma, sapevamo che era uno fondamentale nel famoso scudetto del Napoli. Poi la Juventus scelse Giuntoli, che era un ottimo dirigente, straordinario dirigente. De Laurentiis si fece portare al massimo Pompilio, ma non Micheli, e poi abbiamo capito il perché. Su Berta invece non si è deciso di puntare. Allora, che cos'è che non funziona nel calcio italiano? Perché poi se guardiamo, i soldi sono stati spesi, ma male. Allora è una questione di dirigenti, di idee, che cosa lascia ancora il nostro paese un po' indietro da questo punto di vista?
2: Ma guarda, un po' tutte le componenti, cioè innanzitutto sì, vero, soldi sono stati spesi, ma molto meno rispetto ai top club europei, quindi questo comunque incide. Cioè in questo momento, se tu incadi in
1: il Liverpool
2: talento,
1: pure ha speso tantissimo ma male, allora anche esatto, lì bisogna fare dei ragionamenti.
2: Esatto, quindi in questo momento se tu intravedi un talento è molto difficile che lo porti in Italia, perché ci sono top club che hanno la precedenza. La precedenza perché? Ah, perché hanno la forza economica per pareggiare e superare qualsiasi offerta italiana, e B, perché obiettivamente in questo momento se chiedi a un giovane talento dove vuoi giocare, difficilmente ti risponde la Serie A, molto più probabilmente ti dice nell'ordine Premier League, Liga, Bundesliga e poi Ligue 1 e Serie A, secondo me allo stesso livello, e questo lo dice lunga di come siamo messi. E poi siamo sempre lì, cioè all'Arsenal c'è una cultura diversa, nel senso che è una squadra votata ad un gioco, diciamo così, non dico innovativo, perché comunque anche loro hanno delle basi tradizionali, però c'è la voglia di rischiare anche sul giocatore. Da noi no, da noi no. Cioè faccio un esempio per capirci: l'Arsenal Modric non l'avrebbe mai preso, ok? Questo per far capire anche la differenza probabilmente a livello dirigenziale. Cioè da noi Modric è uno che fa la differenza, noi ci piace quel tipo di profilo, all'estero meno, in Inghilterra ancora meno, all'Arsenal proprio zero. Quindi è così, noi siamo rimasti legati a un calcio differente. Non è detto che per forza debba deludere sempre, perché adesso il fatto che noi siamo andati male quest'anno sembra che siamo incapaci, no, però certo è che gli altri campionati hanno preso una direzione completamente diversa rispetto alla nostra, e in Champions si è visto.
1: E noi abbiamo tanto da rimontare sicuramente. Apro una breve parentesi sul nostro calcio, in questo momento ha tanti problemi da risolvere, manca ancora il presidente federale, la federazione però non verrà commissariata come disse il presidente del CONI, ci saranno quindi le elezioni che si avvicinano, ricordiamo il 22 giugno, adesso dovranno uscire fuori i nomi dei candidati, non c'è il designatore che per adesso si è autosospeso per l'inchiesta frode sportiva portata avanti dalla procura di Milano da Maurizio Ascione. Inchiesta che vedrà oggi, stando a quello che racconta l'agenzia stampa italiana, l'AGI dovrebbe vedere gli interrogatori, oltre che di Schenone, dirigente dell'Inter, non indagato, lo ricordiamo, anche gli arbitri Zappi, decaduto in seguito alla squalifica per 13 mesi come sappiamo, e Dino Tommasi, che per l'appunto in questo momento ha preso il posto di Rocchi come designatore provvisorio. Se ne parla poco, perché esce poco, come giustamente è corretto che sia. Però questi interrogatori in questo tipo di ordine ti fanno pensare che si stia lavorando in una direzione ben precisa e ti aspetti che possa rivelarsi una bolla di sapone o un qualcosa di più importante?
2: Guarda, non ne ho la più pallida idea. Io continuo a ripetere il mio pensiero, che è più passa il tempo, più ci sono questi tipi di indagine, più c'è questo dire non dire, e più il calcio italiano sprofonda negli abissi. Cioè io non ho idea se alla fine sarà una bolla di sapone o un'inchiesta pesante tipo Calciopoli.
1: Beh, poi
2: però
1: c'è Rocchi che rischia tantissimo.
2: Però è evidente che questo sta danneggiando ancora di più uno sport che sta arrancando. Cioè abbiamo Sinner che fa esplodere Roma, abbiamo Antonelli che è diventato un idolo assoluto nonostante ci sia la Ferrari, insieme alla Ferrari, e poi abbiamo un calcio italiano che fa acqua da tutte le parti, inchiesta compresa. Quindi per me bisogna veramente interrogarsi su come riuscire a non, diciamo così, disperdere la vera grande passione del tifoso, che secondo me è arrivato un punto in cui fa fatica, infatti si interessa più ad altro. Questo è significativo, certo, perché noi che abbiamo l'imprinting calciofilo, no? Cioè noi siamo nati col calcio e moriremo col calcio, cioè sì, non ce l'è. Sì, sì. Certo, io adoro il tennis, ma da sempre, non da adesso che c'è Sinner, stessa cosa la Formula 1. Però mi accorgo che tra i giovani, Vincenzo lo sai meglio di me, cioè se chiede a un bambino adesso Sinner è molto più quotato di, che ne so, Lautaro Martinez, oppure Kimi Antonelli fa più audience di un Leao. Qualche anno fa sarebbe stato impossibile, sarebbe stato blasfemia, no? Sì. Adesso no.
1: No, no, e invece diciamo sono indizi assolutamente importanti. Tra l'altro in questa confusione generale del calcio italiano ce n'è un'altra che fa discutere ancora il calendario, no? Internazionale di tennis, oh, ancora Dio. Una volta sapevamo che c'erano e adesso c'è il dubbio di quando far giocare. Per adesso resta domenica 17 alle 12.30 il derby di Roma e a ricasco poi tutte le altre partite, perché chiaramente si parla di contemporaneità e in questa contemporaneità abbiamo provato a fare un giochino proprio con Lorenzo Di Benedetto, non so se dopo ci sarà lui, tra poco ve lo dirò. Domenica 17 alle ore 12.30 si dovrebbero giocare Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Roma-Lazio in un orario proibitivo a danno della bellezza del nostro calcio ancora di più.
2: Allora, mia teoria, follia iniziale, nel senso che tu sai che hai Sinner che sta diventando centrale nello sport italiano. Io dico, ma non si poteva mettere un paletto e magari Roma-Lazio la giocavi alla 36esima, oppure quando si avvicinava il momento trovare una soluzione che potesse andare bene per tutti. Ho sentito anche soluzioni folli, anticipare tutto al sabato,
1: ma c'era Lazio che fa la finale di lunedì,
2: esatto, giocare il lunedì, cioè no ragazzi, allora il 12.30 è un orario accettato dal sistema e bisogna andare con quello. Il vero problema è a monte, che non bisognava arrivare a questo punto sapendo che il 17 c'è la finale Roland Garros e sapendo che rispetto agli anni passati c'è la concreta possibilità che ci sia un italiano. Ma anche se non ci fosse stato Sinner, secondo me un evento così importante in una città così accostato al derby è una follia all'inizio, proprio all'inizio della creazione dei calendari. Quindi l'ennesimo autogol che si poteva evitare, però adesso l'unica soluzione sono le 12.30. Cioè non ce ne sono altre.
1: Tra l'altro lo stesso errore come commesso anche l'anno scorso quando ci fu Roma-Milan a ridosso degli internazionali, quindi è due. Cioè l'anno prossimo glielo diremo noi, glielo ricorderemo noi quando fanno il calendario che ci sono gli internazionali di tennis, però va bene così, insomma. È chiaramente una situazione
2: è un incastro che si poteva prevedere, sì, però sì. Adesso io direi allora non puoi lamentarti delle 12.30 per un semplice motivo, che siamo al 17 maggio, si presume una bella giornata, quindi tutto sommato è domenica, va bene, cioè te la fai andare bene. Io sarò a vedere Juventus-Fiorentina, no? Quindi a me va bene, però mi sembra assurdo che si sia arrivato a discutere di questa cosa a ridosso dell'evento. Non lo so, io cioè all'estero queste cose non le fanno, perché noi sì?
1: Questa è la bella domanda. Parliamo di calcio, cioè di calcio giocato e di calcio futuro sostanzialmente. Parliamo intanto di questo turno di campionato che sarà importante per definire ancora una volta un passettino in avanti verso Champions Europa o Conference. La Juve va a Lecce, la Roma va a Parma sapendo già del risultato della Juve che avrà fatto a Lecce e quello che avrà fatto il Como che a mezzogiorno di domenica andrà ad affrontare il Verona. Alla fine di questa giornata, se dovessi salire sulla DeLorean di Doc Brown, come te la immagini che possa concludersi questo turno di campionato?
2: Beh, diciamo che davvero è una giornata decisiva, ma non tanto per dire. Io sono sincero, ho chiesto di fare le pagelle della Juve, ma sono preoccupatissimo. Sono preoccupatissimo perché il fatto anche di giocare prima metterà ancora più pressione alla Juve. Io non ho idea se sia una squadra che è in grado di gestire questo tipo di pressione, speriamo.
1: Tra 10 minuti, tra l'altro, anche... apre e chiudo, c'è la conferenza di Spalletti, quindi poi sentiremo anche un po' le sue parole.
2: Esatto. Quindi sono molto preoccupato per Lecce-Juve, però devo anche dire che, insomma, c'è un Milan che non ho idea di come possa uscire da questo momento di crisi. Ho visto in difficoltà anche Allegri, quindi... non è solo una questione Juventus-Roma, è una questione Milan-Juventus-Roma, dando per scontato che il Como non si rianimi, perché anche lì non sono proprio distantissimi. No. Quindi non lo so, è un bel finale se non sei tifoso di qualcuna di queste squadre, ma anche se lo sei, perché alla fine vuoi vedere, nel mio caso, se la Juventus abbia davvero il DNA giusto per la prossima stagione, no? Tutti stiamo parlando di bisogna costruire per la prossima stagione. Ecco, la costruzione passa da questi momenti. Cioè, se fallisci adesso, e allora, ragazzi miei, vuol dire che proprio hai sbagliato tutto a livello proprio mentale. Cioè, qua non c'entra Spalletti, qua non c'entra, è proprio una questione di giocatori, livello di giocatori e di società. Quindi è una prova di maturità soprattutto per i giocatori. Cioè, io mi aspetto che qualcuno si prenda in mano la squadra e la porti in Champions, perché alla Juve dovrebbero esserci quei tipo di giocatori. Ci sono, lo vediamo presto.
1: E qui mi porti su un'altra tematica che volevo affrontare con te, perché sull'altra emittente ieri c'è stata, quella dedicata alla Juventus, c'è stata una grande divisione tra chi dava più colpe a Spalletti e chi le dava più al gruppo. Io onestamente neanche immaginavo si potesse arrivare a fare questa distinzione, perché secondo me Spalletti intanto è arrivato a guidare una squadra che non era scelta da lui, non era preparata insieme a lui, non era discussa insieme a lui, eppure credo che abbia fatto vedere un grande cambio di passo dal punto di vista del gioco, perché dal punto di vista dei risultati purtroppo sono venute fuori sempre le stesse situazioni, che evidentemente raccontano però di che cosa? Forse di un gruppo di giocatori che a un certo punto non riesce a dare di più. E arrivo e ritorno a quello che dicevi tu, come è stata costruita questa squadra e soprattutto quanto può dare di più ancora Spalletti a questa squadra, posto che qualche tempo fa disse: io ancora non ho capito questa squadra che cosa può fare.
2: Guarda, io rimango fedele alla mia analisi, nel senso che non ho ancora ben capito se ci sono dei campioni in questa squadra. Campioni intendo giocatori che possono indossare quella maglia. Non lo so, certo Yıldız lo metto tra quelli che possono tranquillamente giocare con la maglia della Juve, sugli altri, ma davvero su tutti, ho un punto di domanda. Perché bisogna fare la differenza quando la palla scotta. Cioè, sì, l'allenatore può avere delle, diciamo così, delle colpe, può aver sbagliato qualcosa, però in questo momento è marginale. Cioè, alla fine sono le classiche partite che tu devi vincere, a prescindere dal modulo, da chi c'è in campo, tu devi vincerle. Se non le vinci, vuol dire che non sei pronto. Quindi per me davvero domani sera sarà una serata pesante per i giocatori della Juve, perché domani devono dimostrare di essere da Juve e non è facile, non è facile. Tanti dicono Lecce però, no.
1: Già in casa appunto. C'hai pareggiato con Lecce, già con la Fiorentina a Firenze c'hai pareggiato,

0: di salute. Certo, anche la Roma ha delle sfide importanti a partire dal derby, però sì, hai secondo me un piccolo vantaggio, che comunque sì, hai un punto di vantaggio, ma in realtà sono due, perché se arrivi a pari
1: Certo.
0: punti passa la Juve. E non sembra, ma quel gol di Gatti ci ha veramente
1: Che
0: salvato la
1: poi è
0: vita.
1: sparito, come mai secondo te?
0: Beh, ecco, questo secondo me invece potrebbe essere una di quelle colpe di cui accennavo di Spalletti, perché mi sembra strano che uno con questa garra, con questa voglia, non possa trovare mai spazio in squadra. O è successo qualcosa che non sappiamo, potrebbe essere, però farlo sparire così non lo so, non mi ha convinto, proprio perché in queste partite, secondo me, al di là della qualità che uno ha, serve il carattere, e Gatti gli si può dire tutto, ma sicuramente non difetta di carattere.
1: No, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro, poi autore di quel gol che ha permesso alla Juventus di rimettersi in gioco in Champions e poi trovarsi nella posizione in cui si trova, al netto anche
0: Esatto.
1: delle risoluzioni che sono arrivate dopo. Senti, invece, per chiudere il discorso Juventus, poi ne voglio aprire uno sul Napoli. Vlahovic, pare che ancora ci sia un nuovo passo indietro più che un passo in avanti. Poi magari oggi, tra poco, tra qualche minuto, Spalletti tornerà a dire che vede che lui ha voglia di restare alla Juve, però sappiamo che non dipende solo da lui, che dipende anche dal suo entourage. Il suo entourage non molla un centimetro e Vlahovic è un po' più lontano forse dalla Juventus. Ma possiamo dire che questo è un nodo che la Juventus deve sciogliere per poter organizzare l'attacco del prossimo anno, perché ha già due casi da risolvere: la cessione di Openda, capire chi se lo potrà prendere, la cessione di David, capire chi se lo potrà prendere, il futuro di Vlahovic, perché altrimenti senza definire chi esce è più complicato sapere chi arriverà.
0: Guarda, io rimango un po' anche basito, perché hai fatto una stagione in cui, anche ovviamente per questioni di infortuni, non hai dimostrato nulla. Essere qua ancora al punto di partenza, ovvero non so cosa farò il prossimo anno, a me non sembra una dichiarazione d'amore. A me sembra, non dico un ricatto, ma una presa di tempo che in questo momento la Juventus non può e non deve accettare. Cioè, o sei dentro o sei fuori. Ma secondo me già da settimane. Cioè, tirarla lunga per me è un autogol tremendo. Ripeto, lo sai, non mai stato un fan di Vlahovic. Il fatto che prenda tempo, che è malentourage, vediamo se arrivano altre offerte. Beh, arrivederci, grazie, nel senso non stiamo parlando di un attaccante che ci ha dimostrato di valere, che ne so, Osimhen, tanto per fare un esempio chiaro del tipo di attaccante che vorrei alla Juve. Quindi grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che non hai fatto, arrivederci, grazie, nel senso, non lo so, a me non piace questo atteggiamento in generale. Poi capisco che in questo momento bisogna pensare alla Champions League, forse anche l'entourage, sai, andare in Champions fa la differenza,
1: Certo, anche quello.
0: perché se rimango la Juve per fare l'Europa League ha un peso specifico diverso rispetto a giocare la Champions. Però a me sembra tanto solo una questione di soldi. Se fosse davvero così sarebbe un po' triste, perché quest'anno Vlahovic ha guardato giocare gli altri, eh.
1: Già, e soprattutto poi deve dare garanzie su una situazione, diciamo, fisica recuperata al 100% oppure no. Allora, Alessandro ti fa una domanda specifica, te la giro subito. Puoi fare questa domanda a Fabrizio? Certo, Alessandro. Secondo te Locatelli è da Juve?
0: Luca?
1: Locatelli?
0: Ah, Locatelli, ho
1: Sì.
0: capito Luca.
1: No, no, no. Locatelli è da Juve.
0: No, nella mia Juve, cioè nella Juve che ho in mente io, quindi una Juve con la vera, no? La Juve che ho sempre amato, quindi con tanto talento, Locatelli non può essere un centrocampista titolare. Non può. Può dare una mano, può
1: Può
0: essere
1: essere
0: nella
1: il
0: rosa, ma.
1: subentrante come adesso il subentrante Miretti, per esempio. Quindi dovresti fare una scalata verso l'alto, avere Bernardo Silva, che sì, dico per dire, è un giocatore più di garra,
0: Sì.
1: eccetera, e subentrante eventualmente il Locatelli di turno.
0: Assolutamente sì, così lo accetto, ma Locatelli titolare, ma attenzione, non ho niente contro il ragazzo, l'ho intervistato tante volte, una persona fantastica, un calciatore che ci mette davvero il 100%.

0: di quello che ha, però qua parliamo di qualità. Se il nostro desiderio è vedere una Juventus come quella di tanti anni fa, quindi di qualità, Locatelli non ha le fiche per potersi sedere al tavolo. Cioè, può, se qualcuno non può giocare, entra lui, ma non può essere uno di quelli che si siede al tavolo, ok? Cioè, noi siamo abituati a centrocampisti di ben alta qualità e purtroppo la differenza si vede. Attenzione, nel calcio di adesso, nel calcio italiano di adesso, Locatelli titolare tutta la vita. Però, se vogliamo veramente puntare a qualcosa in più, Locatelli non può essere titolare. Spero di essere stato chiaro.
1: Chiarissimo, chiarissimo, e soprattutto condivido il tuo pensiero. Sei venuto da poco da Napoli, hai respirato l'aria di Napoli, l'entusiasmo, la voglia e tutto il resto. Ti chiedo, visto che se ne sta parlando, un Sarri bis lì potrebbe funzionare o potrebbe essere una grande delusione sporcare il ricordo di quel passato?
0: È un rischio secondo me anche grosso, perché il tempo è cambiato, anche l'ambiente Napoli è cambiato, perché Sarri è arrivato quando Napoli era da costruire, quando era un Napoli che aveva bisogno di altre certezze per fare l'ultimo step. Adesso l'ultimo step l'ha fatto, quindi non so se Sarri è l'uomo giusto per questo Napoli, quindi per una squadra che parte per vincere, non per competere ad altri livelli. Quindi è un upgrade importante, eh? E quindi mi viene qualche dubbio perché probabilmente Sarri va bene in quel tipo di squadra che si stanno costruendo, non che sono costruite già per vincere, perché Napoli, al netto degli infortuni che ha avuto quest'anno, è una squadra veramente che può puntare ad alzare i trofei. Quindi non lo so, oltre al fatto che non mi piacciono mai i ritorni, no? Perché vanno bene magari a Real Madrid, visto che si parla tanto di Real Madrid, dove Ancelotti ha fatto bene, lo stesso Zidane, però da noi i ritorni, insomma, non dico che sono andati sempre male, ma quasi.
1: Magari, ecco, quindi anche in questo caso potrebbe andare a sporcare il ricordo di quello che fu, anche se ti do questa notizia, pare che sia sempre più un'ipotesi concreta, quindi la volontà di Sarri e la volontà stessa del Napoli di poterlo riabbracciare.
0: No, ma è comprensibile,
1: A
0: eh?
1: quel
0: È
1: punto Conte te lo
0: comprensibile.
1: immagini più in nazionale o all'estero o al Milan, se dovesse saltare Allegri e andare alla nazionale?
0: Conte, è una bella domanda, Vincenzo. Sai che non lo so, cioè è difficile leggere nella mente di Conte. Io credo, per come è fatto lui, che voglia continuare ad allenare un club. Cioè, non penso che sia già arrivato il momento di vederlo alla guida di una nazionale. Quale club? Non lo so, davvero non lo so, anche perché Conte è uno che chiede
1: Te ne faccio
0: molto.
1: tre, Liverpool, Manchester, Milan. Manchester United, Milan.
0: No, Milan no, Milan secondo me no. Forse il Manchester, perché vabbè, sono tornati in Champions, spenderanno l'impossibile, ma davvero l'impossibile. Potrebbe essere Manchester un luogo interessante per
1: Si
0: Conte,
1: aspetta il ritorno
0: però.
1: di un allenatore alla Ferguson che finalmente ti possa far rivincere dopo anni, anni, anni, decenni.
0: Non lo so,
1: Complicati.
0: il divario è ancora evidente.
1: Certo.
0: Ferguson era uno che non solo ha vinto, ha stravinto. Conte fa molto bene, e soprattutto però in ambito nazionale, cioè nel proprio campionato di appartenenza, ma in Europa no. Quindi c'è veramente tanto da fare per avvicinarsi a Ferguson. Certo è che se dovessero dargli carta bianca, beh, un Conte Manchester sarebbe anche divertente da vedere,
1: Assolutamente,
0: eh?
1: assolutamente. Non vedo l'ora di capire poi quali saranno le strade, che secondo me si metterà in atto un vero e proprio effetto domino clamoroso anche di panchine.
0: Sì. A
1: Grazie Fabrizio, Fabrizio Poncirori, un grande abbraccio.
0: voi, alla prossima.
1: E la prossima sarà giovedì, invertiamo la prossima settimana eccezionalmente l'intervento in editoriale di Fabrizio Poncirori. Intanto noi ci fermiamo e al ritorno, redazione Tuttomercato Web, Lorenzo Di Benedetto, e partiamo proprio dal suo editoriale. Vi aspetto.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto intanto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. Il tennis, Jannik Sinner debutterà agli internazionali Vianelli d'Italia domani contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 del mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di challenger a Ortisei nel 2019, vinse Jannik in 2-7. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Ieri prima giornata al Foro Italico per Sinner, con una straordinaria accoglienza al suo arrivo, dal Celtico e tantissimi tifosi fino all'allenamento. Berrettini, Sone, Gonardi, Cina Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Grand. Per la MotoGP Le Mans fino a domenica, il Gran Premio di Francia. Oggi si parte con le libere e le prequalifiche, domani qualifiche dalle 10.50 e sprint alle 15. Domenica poi il Gran Finale, gara della Top Class alle 14, preceduta da Moto3 e Moto2. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime tre tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. L'NBA, sia gli Oklahoma City Thunder che i Detroit Pistons difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie contro i Los Angeles Lakers e i Cleveland Cavaliers. OKC supera i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander, dominando la ripresa contro i giallo-viola, guidati dai 22 punti di Sheol McGren. Non bastano ai Lakers i 31 di Austin Reeves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Cade Cunningham guida altri 4 compagni in doppia cifra con 25 punti e 10 assist, rendendo inutili i 31 punti di Donovan Mitchell, che non sopperiscono a una brutta serata di James Harden. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee? E soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, buongiorno Sorani, in cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, ti è saltato il tuo claim simpaticissimo, noi però tra poco andremo nella redazione di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto, intanto vi comincio ad anticipare qualche notizia che riguarda il mercato, soprattutto casa Napoli. Parlavamo con Fabrizio Poncirori dell'ipotesi di un Sarri bis al Napoli, situazione che da un lato affascina, dall'altra può spaventare, perché poi le cose belle vanno vissute anche a volte insieme, una sola volta, la seconda volta poi rischia di cancellare la prima e i ritorni non sempre sono positivi. Vedete anche il ritorno di Allegri alla Juventus, sicuramente straordinario alla prima, il primo quinquennio, molto meno il secondo triennio. Napoli comunque che nel frattempo guarda al mercato e ha avviato la ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione, anche perché Romelu Lukaku andrà via naturalmente in odore di addio dopo quanto successo nelle ultime settimane. Allora Rasmus Højlund, riscattato a son di dobloni, sarà titolare inamovibile del Napoli, si cerca quello che può essere il sostituto di Højlund e quindi a questo punto la società ha individuato intanto in Kenan Davis dell'Udinese un profilo da seguire concretamente. Calciatore 28enne, ha realizzato già 10 reti in Serie A questa stagione in 27 presenze, registrando una media realizzativa superiore addirittura a quella di Højlund in rapporto ai minuti giocati. Il valore di mercato dell'inglese sotto contratto fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno, secondo la Gazzetta, è di circa 10-15 milioni. Poi da capire, questo lo aggiungo a margine io, la condizione di Davis, perché è un giocatore molto muscolare, anche lui soggetto spesso ad infortuni. Parallelamente alla pista Davis, andiamo a leggere su Tutto Mercato Web, il club azzurro, secondo appunto la Gazzetta, valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo, autore di 8 gol in 33 partite. Resta in rosa invece il giovane brasiliano Giovane, arrivato a gennaio, che non ha convinto poi completamente, non considerato adatto al ruolo di prima punta fisica, quindi resterà come attaccante in più, ma non in termini di attaccante fisico. Detto che poi se resta Conte serve un tipo di attacco lì davanti, se dovesse arrivare invece Sarri ne servirà probabilmente un altro. Ricordiamo il famoso sarrismo che si basava soprattutto sui tre piccoletti lì davanti, Insigne, Mertens e Callejon. Callejon non era poi propriamente piccoletto, però era un attacco molto veloce, imprevedibile, senza la punta di riferimento lì davanti. Se resta Conte serve la punta, serve la punta fisica e serve il suo vice. Con un altro allenatore potrebbe essere Sarri, magari Giovane potrebbe essere addirittura più utile rispetto al Davis di turno. Comunque, intanto sul fronte centrocampo, sempre in casa Napoli, i dirigenti Manna e De Laurentiis seguono Artur Attà dell'Udinese sempre come possibile sostituto di Anguissa, che potrebbe andare via. Tra Napoli e Udinese rimane inoltre da gestire la situazione relativa, e questo è un peso importante, all'obbligo di riscatto di Lucca fissato a 26 milioni di euro, operazione che influirà nelle strategie economiche del club partenopeo. Chiaramente Lucca, che poi è andato a Nottingham Forest, non ha convinto, ritornerà dal prestito al Napoli. Napoli che lo dovrà riscattare a suon di dobloni anche qui, e sono soldi sicuramente importanti. A proposito di Napoli, restiamo un attimo là in attesa del Dibe. Il Napoli ritrova il suo capitano, perché Di Lorenzo finisce il suo percorso di recupero dall'infortunio fisico nell'allenamento congiunto disputato ieri con la Scafatese, terminato 2-2. La notizia più incoraggiante è stata proprio le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, schierato dal primo minuto e sempre più vicino al ritorno in campo ufficiale. Per il difensore azzurro si avvicina la fine di un lungo calvario iniziato oltre 3 mesi fa. In mezzo ci sono state una serie di lesioni al ginocchio, l'intervento per risolvere il problema al piede, settimane complicate vissute lontano dal terreno di gioco. A Como il capitano era tornato tra i convocati senza però giocare, mentre contro il Bologna potrebbe finalmente rivedersi dal primo minuto. Il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli, soprattutto in una stagione segnata da numerosi infortuni e da continue emergenze. L'assenza di Di Lorenzo si è fatta sentire sia dal punto di vista tecnico che chiaramente dall'aspetto vista della leadership nello spogliatoio, ma in attesa di capire il suo recupero dovrebbe arrivare, come dicevamo, nella gara contro il Bologna, e quindi si dovrebbe rivedere. C'è Di Benedetto, perfetto, che nel frattempo mi hanno girato un'altra news che magari condividerò proprio col Dibbe, che al quale do il buongiorno. Ciao Dibbe, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibbe, voglio partire proprio dal tuo editoriale, che secondo me è nato dalle riflessioni che facevamo anche un po' ieri in diretta.
2: Sì, sì.
1: Detto che intanto ho ricevuto, come mi avevi promesso privatamente, quello che sarà il turno di campionato del 17 maggio, e sono sicuro che sarà quello. Non lo spoileriamo, lo vogliamo spoilerare?
2: No, no, no, no, no.
1: Non si spoilera, no. Si tiene, si tiene. Però il tuo editoriale invece, che nasce dalla riflessione che facevamo ieri, pochi soldi o dirigenti sbagliati, i club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre ma vengono spesi male. Ed è un po' quello che ci siamo detti ieri, no? Soprattutto quando poi parlavamo magari anche del Berta e del Micheli di turno, della capacità all'estero di spendere bene, perché i soldi sono stati spesi, in particolare penso alla Juventus, 300 milioni da spesi, ma anche il Milan, vedi Yashari, vedi tutti gli altri colpi, però poi non funzionano. E allora dobbiamo tornare a un problema di idee da parte dei dirigenti.
2: No, ma idee sono d'accordo, però quando si parla di idee molto spesso si riconduce questa parola al fatto che non ci siano soldi, no? E invece non è così, cioè i soldi ci sono, quindi non è che ci vogliano le idee, cioè, o meglio, servono anche quelle, perché poi quando un Giuntoli ti prende Kvaratskhelia a 10 milioni al Napoli, è un giocatore che ne vale oggi quanti? 200 probabilmente, perché è uno dei migliori al mondo, è chiaro che lì c'è stata l'idea di andare a pescarlo in un campionato dove nessuno lo conosceva, di andare insomma con gli scout a vedere partite che in molti non vedono, però serve competenza, serve dialogo con l'allenatore, serve capire che cosa serve in una rosa per insomma per competere ad alti livelli, perché cioè Yashari cos'è, un'idea? Cioè, Yashari è un giocatore che sì, l'avevamo visto anche in Champions League col Brugge o nelle altre coppe, però cioè, non so se ti ricordi la scorsa estate, sì, un mese e mezzo per prendere Yashari, ora con tutto il bene del mondo vai dal Brugge e gli dici guarda, esatto, ho 20 milioni per Yashari, no ne voglio 35, benissimo, resta lì, cioè invece di stare a neanche fosse andata a comprare, sai, guarda, quando Ferlaino andò a comprare Maradona,
1: vabbè,
2: si presentò con la busta vuota, no? Insomma, la storia dell'assegno che c'era e non c'era. Però è chiaro, no? Si sta parlando di Maradona. Ora, con tutto il rispetto, il povero Yashari, 35 milioni di euro, cioè mi viene da piangere, perché se Yashari vale 35 milioni di euro, forse uno lo valgo anch'io. Quindi insomma potrò essere 35 volte più scarso di Yashari, probabilmente sì.
1: Quindi, possiamo dire spesi male i soldi, così facciamo un po' questa carrellata simpatica che va a evidenziare un po' il contenuto del tuo editoriale, anche i soldi spesi dal Napoli per Lucca, ne parlavo poco fa, il Napoli che sta avendo l'idea Davis per esempio 10-15 milioni, però intanto è a ta per sostituire Anghissà, però intanto dall'Udinese si è andato a prendere Luca Fiorfior di Dobloni, che adesso dovrai pagare per il riscatto di un giocatore che fondamentalmente ti serve.
2: Sì, sì, no, ma poi qualcuno ci spieghi per quale motivo l'Udinese dovrebbe cedere Davis a 10-15 milioni,
1: certo, mi sembra una follia.
2: Qualcuno diciamo ce lo dice e allora capiamo.
1: Perché ce la possiamo andare a comprare pure io e te tra poco, cioè nel scherzo, no, ovviamente. Cioè, 10-15 no, euro possiamo andare, 10-15, esatto, forse.
2: No, se Luca l'hanno pagato 40, non vedo perché Davis non ne debba valere meno, insomma.
1: Molto meno, tra l'altro,
2: ma così. Si fa sempre lo stesso errore, secondo me. Ed è stato l'errore principe della passata stagione, della passata finestra di mercato. Andare a prendere l'attaccante dopo la miglior stagione della sua carriera e strapagarlo. Lo ha fatto il Napoli con Lucca, lo ha fatto la Fiorentina con Piccoli, 25 milioni più 2 di bonus Piccoli, 40 milioni Lucca, dopo che
1: poi sembrava che era arrivato Piccari e non Piccoli,
2: esatto, con una stagione fatta bene nelle ultime 3-4. E Davis è la stessa cosa. Davis è un giocatore che quest'anno ha fatto benissimo, ma è un giocatore che si infortuna tanto.
1: Ne parlavo prima, muscolare, quindi, spesso.
2: Capito, quindi cioè, il Napoli, di nuovo, cioè, se vai a far rifare lo stesso errore, è la stessa cosa che dicevo del Milan la scorsa estate.
1: Sì.
2: Sei andato dal Brugge, hai preso De Ketelaere, l'hai rincorso per un mese, poi l'hai preso, è arrivato a Milano, non reggeva la pressione del Milan, via a Bergamo, e ringrazia il Dio il Milan che l'Atalanta alla fine ti ha dato più o meno gli stessi soldi, certo, e non ci hai rimesso niente. Poi 2 anni dopo che succede? Rifanno la stessa cosa, vai al Brugge di nuovo, prendi Yashari, lo rincorri per un mese e mezzo, lo prendi, arriva, non è all'altezza. Allora io dico, il Napoli, se è andato a Udine, hai preso Lucca, non era all'altezza, vai a cercare altrove. Cioè, non è che un giocatore che rende bene in una piazza dove non c'è pressione arriva in un'altra piazza.
1: Vabbè, per esempio, come ha fatto con Alisson Santos, no? Che è stata una bella intuizione quella.
2: Esatto, esatto. Quindi, secondo me, ora Atta, secondo me, è un grande centrocampista, perché si vede proprio dalle movenze, da come tocca il pallone, è giovanissimo, però con quanto pensano di prenderlo Atta, perché cioè, anche lì siamo su 40, perché sì, i prezzi che ci sono, se no i Pozzo non fanno mica discorsi,
1: no.
2: Arrivano, pensano in Premier League, ne prendano 40-50 e via. Cioè, il Bologna ha venduto un Doi al Nottingham Forest a 40 milioni, ora con tutto il bene che possiamo volere Andoi, 40 milioni, cioè, sì, quello è un altro mercato. Quindi Napoli, se vuoi competere, che tanto Atta è già diventato un giocatore, insomma, che è nei radar anche dei top, quindi se lo vuole devi pagare tanto. Io la vedo molto complicata.
1: Penso di sì. Poi c'è Stefano da Londra che dice un'altra cosa che avevi già detto tu, intanto è cominciata da pochi minuti la conferenza stampa di Luciano Spalletti, chiaramente la monitoreremo, e alle 12.35 abbiamo Camillo De Michelis che è lì in questo momento, che ci racconterà un po' nel dettaglio quello che ha detto Spalletti. Dicevo, il nostro amico da Londra Stefano dice: io sono convinto che certi giovani vanno aspettati, specialmente un anno, e chi viene da campionati tipo Belgio, Olanda e paesi nordici svedesi sono abituati a meno pressione tattica. C'è anche questo aspetto che però avevi già evidenziato anche tu ieri.
2: Sì, sì, no, certo, certo, vanno aspettati senza ombra di dubbio, così come devono essere aspettati gli allenatori. E qui si torna a Luis Enrique e,
1: sì,
2: e a Peta, che si giocheranno la finale dei Champions. Però sì, vanno aspettati, ma in un mondo frenetico come quello della Serie A bisogna fare pace con le idee, con la testa. Allora, c'è la possibilità di aspettare o no? Io credo che a forza di fare anni zero, anno zero, anno zero, anno zero, anno zero, e cercare di creare instant team per provare a vincere, è un disastro. Succede un disastro. Allora, qualcuno accetti la possibilità di fallire uno o due anni per creare però qualcosa di duraturo, perché non c'è niente di duraturo nel calcio italiano in questo momento. Perché non ci sono squadre che ti danno la sensazione di essere a inizio ciclo, tutte danno la sensazione di essere a fine ciclo, perché il Milan deve vendere il giocatore migliore che ha, che è Leao, perché non è più in grado di fare quel salto di qualità e quindi probabilmente dovrà cederlo, perché la Juve è a fare i conti con tre attaccanti che di tre non se ne fa nemmeno uno. Perché il Napoli rispetto all'anno scorso la sensazione è che non ci siano giocatori vendibili, perché l'Inter è sempre a parlare di dover svecchiare la rosa, e quindi anche l'Inter non dà la sensazione di essere una squadra a inizio ciclo. Forse l'unica che ti può dare la sensazione di essere a inizio ciclo, oltre al Como chiaramente, però sto parlando di quelle storicamente big, può essere la Roma. Comunque ha fatto una scelta precisa, ha deciso di dare tutto in mano a Gasperini, voltando le spalle a Ranieri, perché non ci sbagliamo, voltando le spalle a Ranieri e probabilmente cacciando anche Massara,
1: sì.
2: E allora si è deciso di andare il primo anno che è questo, dove la Roma in teoria può ancora arrivare in Champions League, però accettare il fatto di non finire tra le prime quattro, dare tutto in mano all'allenatore, e il prossimo anno si fa un altro step in avanti. Questo è l'unico, mi sembra, progetto un pochino più in crescita, perché l'Atalanta comunque deve trovare la quadra dopo Gasperini, perché la Fiorentina quest'anno ha lottato per salvarsi, perché il Bologna, dopo aver vinto la Coppa Italia l'anno scorso, essere arrivato quinto e in Champions l'anno prima, l'anno prossimo resterà fuori dalle coppe. Insomma, non mi sembra ci siano così tanti progetti, quindi sì, i giocatori vanno aspettati, ma bisogna mettersi in testa di cambiare proprio la mentalità, certo, anche sotto questo profilo, secondo me.
1: No, sono d'accordo, c'è anche una nota vocale per te, andiamo a sentire.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
1: Ciao Antonio.
3: Volevo chiedere a Lorenzo se vede che la Juventus, per i nomi di mercato che si sta muovendo, stia facendo comunque o ripetendo un errore, perché io vedo diversi nomi, ma non vedo italiani bravi. La Juventus ha sempre vinto e secondo me deve ricreare uno zoccolo duro italiano, cosa che invece ho sentito dire a Marotta. Italiani giovani bravi, giocatori stranieri di esperienza. Ecco, io non vedo la Juventus una strada tracciata sotto questo punto di vista. Cioè, Lorenzo ne sa qualcosa?
1: Adesso giriamo subito, Lorenzo. Però nell'Inter giocatori italiani bravi c'è più Esposito, c'è Barella, ma basta.
2: No, poi Barella dopo, non è giovane.
1: Esatto, non è giovane. Cioè in campo vanno gli stranieri che ti danno garanzia, non a caso la vittoria la vinci con quelli lì. Quindi credo che se tu voglia vincere, anzi io questa è una cosa che contrasto sempre un pochettino, perché si tende a dire, parlo dei tifosi della Juve sull'altra emittente, bisogna puntare sui giovani, e se punti sui giovani poi non vinci, perché cioè il giovane o ti
2: ma
1: trovi...
2: Ma si torna al discorso che facevo prima, esatto. Enzo, è il discorso che facevo prima, a forza di creare instant team, scadenti tra l'altro, perché l'instant team di quest'anno è stato creato con Vlahovic in scadenza, con David che non è in grado e con Openda che non è in grado.
1: Vabbè, cioè, loro però, David e Openda non è che sono proprio i trentenni già di garanzia.
2: No,
1: diciamo così,
2: però sono, cioè, vai a prendere giocatori fatti, finiti. Allora, guarda, per rispondere al nostro ascoltatore, io credo che andare ora a prendere giocatori bravi italiani sia impossibile, perché non ci sono, e questo è fuori discussione, perché se avessimo avuto giovani italiani forti a quest'ora probabilmente ci saremmo qualificati al mondiale. Io di giovani italiani forti ne vedo soprattutto due. Calafiori lo reputo già un non giovane, ma non perché non sia giovane, che comunque è un classe 2002, ma perché ha già fatto lo step dopo, successivo. Più Esposito e Palestra, questi sono i due grandi giovani italiani che ci sono in questo momento. Però, e torno a rispondere al nostro ascoltatore, vai a prendere Palestra, ti costa 50 milioni, vai a prendere Più Esposito, non lo puoi prendere perché l'Inter non te lo cede. Allora bisogna lavorare, se la Juventus, perché ha chiesto la Juventus, ma anche le altre che ce l'hanno, sulle seconde squadre. È lì che devono uscire i giovani italiani.
1: Esattamente, perché se io
2: perché
1: voglio andare a
2: si
1: prendere...
2: va a intasare anche le seconde squadre di stranieri, cioè se noi facciamo la top 11 della Juve Next Gen da quando è nata, quanti italiani ci sono?
1: Appunto.
2: Non c'è nessuno. C'è Muaremovic, c'è Huizen, c'è Sule, c'è Ildiz, ora poi mi sfuggono, cioè non, così l'ho detto, i primi quattro mi sono venuti in mente.
1: Sì, perché poi c'erano i Barrenechea, i Ling Junior che poi sono andati via, eccetera. Capito? Italiani non ce n'erano. Ma ti aggiungo anche una cosa: l'italiano te lo fanno pagare caro e amaro, magari come strategia, se sei bravo, qualcosa tiri fuori, e mi spiego. Quando andasti a prendere Commeners, no? Che hai speso soldi su soldi, anche strapagato, magari potevi dire, ok, ti accontento su questa cifra, che per me è spropositata, però mi dai un'opzione di acquisto per Palestra, dico per dire, su una cifra che stabiliamo già ora. Magari quella può essere un'abilità che il dirigente italiano riesce ad avere prendendo uno che pensavi potesse già funzionare, ma lo pensavamo tutti, che era Commeners. E nel frattempo piazzi anche una pedina lì sul giocatore che giovane, che secondo te emergerà, mio da prendere. Che poi quando Palestra diventa Palestra, ti chiedono i soldini, i dobloni, certo. E non ce li hai.
2: Però lì lo devi conoscere, lo devi vedere che Palestra è buono.
1: Certo, devi avere la intuizione.
2: Ma ti dirò di più, che se tu vedi che Palestra è buono, non hai nemmeno bisogno di metterla l'opzione, capito? Perché se tu riesci a vedere che Palestra è buono, te Palestra vai a prendere.
1: Certo.
2: E lo paghi quanto? 3-4 milioni? Stiamo parlando di due anni fa. Cioè, se la Juve si fosse presentata all'Atalanta a dire, guarda, voglio lui, Palestra. Loro, è chiaro, ti dicono, sì, ma mica te lo possono far pagare 10 milioni di euro. È un giocatore che ha fatto zero presenze tra i professionisti. Quindi lì sta nel vederlo, nel vedere nella primavera che questo giocatore è superiore a tutti gli altri, lo vai a prendere. Però io ho l'impressione, a parte i campionati primavera sono da rifondare completamente, certo. Perché si sta parlando di qualcosa che non esiste. A Firenze c'è stata tutta la discussione legata a Braschi, che non veniva fatto esordire da Vanoli, il giovane Braschi è del 2006, e ha giocato tutta la stagione in primavera, 2006 a 20 anni, cioè a 20 anni in primavera dovrebbero aver già smesso da almeno 2 anni di giocarci, sì. Quindi, cioè, perché se un ventenne fa 20 gol nel campionato primavera non vuol dire assolutamente niente, cioè i ventenni 20 gol, quelli buoni li fanno in Serie A, in Premier League, in Bundesliga, quelli buoni. Quindi anche lì bisognerebbe, però se tu vedi un giocatore di un'altra primavera che lo sai che verrà fuori così forte, prendilo, vai a prendere, cioè questo è il
1: certo,
2: discorso.
1: Certo, però devi avere quella sensibilità da bravo dirigente, esatto. Anche che ti sai muovere per tempo. Allora ci stiamo salutando con il Di Benedetto, vado a dirti tanto che tra le varie parole che sta pronunciando in conferenza stampa Spalletti parla di Vlahovic come possibile titolare nella gara contro il Lecce, vedremo, potrebbe partire da titolare, non servono pressioni, poi tornato sulla gara contro il Verona, detta alla fine ci hanno applaudito, quindi probabilmente la prestazione non è stata negativa, ma il risultato direi di sì, però è chiaro anche che l'allenatore in questo momento non deve gettare l'ambiente in depressione, ma provare a dare una sterzata. Vedremo. Caro Dibbe, ci ritroviamo la settimana prossima.
2: Ciao Enzo.
1: Lorenzo Di Benedetto, ciao, dottor ciao. Mercato Web. Noi invece ci ritroviamo tra poco, Raffaele Garinella, poi Camillo De Michelis, poi Alain Vannegri. Vi aspetto.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l'attacco a una petroliera. Gli Stati Uniti parlano invece di azioni difensive in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni. Trump intanto parla di cessate il fuoco ancora in vigore e avverte a Hormuz solo una carezza, intesa in fretta o colpiremo molto più forte.
4: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si va quindi verso il rinvio a giudizio il processo per l'indagato. Dopo circa un anno di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la nuova inchiesta sull'omicidio ha disegnato un quadro totalmente diverso da quella sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, mentre si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi.
5: Non siamo sull'orlo di una pandemia. Poche parole per cercare di rassicurare chi guarda con preoccupazione all'epidemia di antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle di Drew Weissman, l'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid, intervistato dal quotidiano La Stampa.
4: Nel Regno Unito, batosta annunciata per il partito laburista del premier britannico Keir Starmer alle elezioni amministrative, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform UK di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell'Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti, ora finita nell'orbita di Reform UK.
5: Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di alpini in servizio. Subito dopo aperti tutti gli spazi espositivi allestiti in città, a partire dalla città dell'Alpina. Nel pomeriggio le parate che termineranno domenica con la grande sfilata finale.
4: Domenica alle 21 c'è Barcellona-Real Madrid, il classico più importante di questi ultimi anni, per un motivo molto semplice: mai il titolo della Liga è stato assegnato da uno scontro diretto tra le due superpotenze. Stavolta quasi sicuramente sarà così. Barcellona primo a 88 punti, Real Madrid secondo a 77. Basta un punto ai catalani per trionfare a 3 giornate dalla fine. Il Real ha solamente una possibilità per provare almeno a rinviare la festa dei rivali di sempre: deve vincere al Camp Nou.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
12: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
13: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, sta parlando in conferenza stampa Luciano Spalletti. Vi leggo un paio di passaggi. Uno su Cambiaso, che ha fatto discutere molto il popolo bianconero per la sicurezza, la tranquillità che ha palesato dopo il pareggio contro il Verona. Cambiaso ha detto che la squadra non ha la percezione del pericolo, ci avete lavorato. La sua risposta è stata sempre un'intenzione a fare la differenza. Noi dobbiamo andare a consumare quel pallone lì, ribaltare il campo, percezione o meno, dobbiamo andare a fare cose che spacchino il ritmo. Ci vuole gas a tavoletta e capire che bisogna prendersi dei rischi e imparare a convivere con i ritmi alti. C'è soltanto da esprimere, non da gestire. C'è qualcosa che vorrebbe vedere domani e che non ha visto nell'ultima partita. Credo di essere forte. Il credere di essere forte non nasce quando tutto va al meglio, nasce quando nulla ha senso, perché io devo andare contro le avversità che trovo lungo la strada. Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, non dobbiamo farci condizionare da ragionamenti, considerazioni oppure opinioni. Dal punto di vista delle qualità espresse dalla squadra, io sono molto contento, anche se ogni tanto ci siamo persi quei momenti che possono fare la differenza. Quindi prova a suonare la carica Luciano Spalletti. Ricordiamo che sabato sera, domani sera, appunto, scenderà in campo contro il Lecce e poi darà il là alla corsa a scudetto, perché una vittoria, una sconfitta o un pareggio condizioneranno in qualsiasi senso la rincorsa al posto Champions da parte del Como, che giocherà alle 12:30 di domenica contro il Verona, e della Roma, che giocherà invece poi domenica pomeriggio sul campo del Parma. Torniamo a parlare anche di Inter, lo facciamo con Raffaele Carinella. Ciao Raff, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora, con te non avevamo ancora parlato dello scudetto dell'Inter, uno scudetto conquistato sul campo da un Chivu che, insomma, è riuscito a stupire un po' il popolo nerazzurro, secondo te? O tutto sommato?
1: Ma certo, Enzo, assolutamente, anche perché sorrido quando penso a chi definisce l'Inter corazzata, perché secondo me le corazzate non le ha mai viste. Questa è una squadra più vecchia rispetto all'anno scorso, che ha acquistato un top player, unico top player dal mercato, che è Akanji. Sono arrivati dei giovani che si stanno formando ma che hanno bisogno di tempo, penso a più Esposito e Boni su tutti, e lo ha fatto perché purtroppo, non avendo secondo me la profondità della rosa per arrivare in fondo in Champions, l'eliminazione con il Bodo Glimt, per quanto dolorosa per i tifosi nerazzurri, perché l'anno scorso ce la ricordiamo tutti quella stagione lì, e ha portato però a vincere uno scudetto e ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia. Secondo me, con le sfide che avrebbe affrontato l'Inter poi contro lo Sporting, eventualmente l'Arsenal, avrebbe a mio avviso, nel momento cruciale che è stato il mese scorso contro Roma, Como e altre squadre che ha affrontato, perso qualche punto importante, però l'ha vinto, perché purtroppo bisogna mettersi in testa che in questo momento qui, secondo me, le italiane non possono arrivare in fondo nelle competizioni europee. L'anno scorso e tre anni fa l'Inter è stata, secondo me, un'eccezione.
0: Hai accennato appunto di quella che sarà poi la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Che partita ti aspetti lì? Perché la Lazio, diciamo, con Sarri nelle ultime apparizioni è cresciuta moltissimo.
1: Ma sì, io seguo spesso la Lazio dal vivo, mi piace. È una squadra che, quando è accompagnata dal tifo, unico, secondo me, meraviglioso, rende al 110%. Quindi sarà una partita molto molto complicata, sia per la presenza, grazie a Dio, dico, degli spettatori, dei tifosi della Lazio, che sono straordinari, e anche perché Sarri, da un punto di vista della fase difensiva, è uno stratega. Purtroppo la Lazio segna pochi gol, lo ha dimostrato nel corso dell'anno, quindi deve non subire gol, perché qualora subisse gol dall'Inter poi sarebbe difficile ribaltare la partita.
0: Hai detto che, insomma, è stata una squadra con qualche giovane ma tanti, diciamo, giocatori esperti.
1: Anziani.
0: Esatto.
1: Anziani.
0: L'anno prossimo come te l'aspetti l'Inter, strutturalmente?
1: Beh, rivoluzionata. Intanto mi aspetto che non si spendano soldi, a mio avviso, non necessari sul mercato per quanto riguarda il portiere. Per me il portiere ce l'ha in casa, si chiama Pepo Martinez, può tranquillamente fare il titolare dell'Inter. Se l'alternativa a Pepo Martinez è Vicario, con tutto il rispetto e la stima che ho per Vicario, che ho visto giocare più volte dal vivo, ed è un portiere straordinario, però mi tengo Pepo Martinez. Vado a investire in altri ruoli, in altri settori, in altri reparti. l'Inter dovrà certamente rimpiazzare Acerbi, De Frey e Darmian che andranno via, dovrà certamente rimpiazzare Mkhitaryan, Frattesi molto probabilmente sarà ceduto, trovare un'alternativa a Dumfries che non può essere Luis Enrique, perché Luis Enrique, per quanto sia stato ammirevole per l'impegno profuso in questa stagione, non è un esterno da 3-5-2 se l'Inter ripartirà con il 3-5-2. E sarà un Inter a mio avviso in rodaggio per certi aspetti, perché poi bisognerà inserire 6-7 calciatori nuovi, e quando si inserisce il nuovo bisogna comunque dare il tempo all'allenatore di poter lavorare anche ed eventualmente su un nuovo cambio modulo, anche ed eventualmente, non è detto che lo faccia.
0: Ti riporto diciamo anche sul territorio internazionale, perché nel frattempo abbiamo le finaliste della Champions League e anche delle altre coppe, ma ci concentriamo su quelle della Champions League. Da una parte l'Arsenal di Arteta, dall'altra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Quale squadra ti ha impressionato di più complessivamente? Spendiamo due parole su Paris Saint-Germain, che tu da tifoso dell'Inter hai vissuto l'anno scorso in finale,
1: squadra
0: e
1: meravigliosa.
0: Che quest'anno si sta confermando e non era del tutto semplice scontato.
1: È una squadra meravigliosa, è una squadra avvolgente nella manovra, quindi difficile, imprevedibile, guidata da un allenatore che io adoro, un uomo a cui auguro tutto il bene del mondo, che è Luis Enrique. Ed è una squadra che sulla carta ha delle armi in più dell'Arsenal, diciamo che può avere la giornata di gloria totale, ma anche la giornata in cui non funziona niente. Non è sempre stata continua in questi anni, e purtroppo per via di questa discontinuità ha perso anche dei campionati che sembravano già vinti. Quest'anno pare invece che la ruota, mi auguro per loro, possa girare, perché comunque lo meritano per il lavoro fatto in questi 3-4 anni. Però sulla carta, e non solo sulla carta, io ho visto un Paris Saint-Germain avvolgente, una squadra che va comunque ad affrontare il Bayern Monaco in casa come hanno fatto loro, poi per delle distrazioni hanno permesso al Bayern Monaco di rientrare dal 5-2, altrimenti la partita era bella che chiusa, e non è facile perché il Bayern Monaco è un'altra grande corazzata, e poi comunque hanno sofferto il giusto contro il Bayern in Germania, però insomma la qualificazione è meritata. Non mi spiego quella amnesia totale nella finale di mondiale per club, come abbiamo fatto a perdere con il Chelsea in quel momento, secondo me è uno dei misteri del calcio.
0: Però questo ti fa capire che la finale di Champions League è tutta da giocare, no? Con l'Arsenal.
1: Ah sì, certo, il Chelsea ci insegna che si può battere il City partendo da sfavoriti, e proprio l'ha fatto nella finale di Champions. Ti dicono tante cose le finali di Champions, no? Vivi di momenti, di attimi, ci sono delle situazioni. Il Milan vinceva 3-0 con il Liverpool a fine primo tempo e ha perso i rigori, cioè l'Inter ha preso 5 pappine, voglio dire, e invece mi aspettavo prendesse qualche gol in più dal Manchester City 2 anni prima. Insomma, quindi le finali di Champions sono sempre belle e ricche di sorprese.
0: Abbiamo credo anche delle note, una nota vocale che Giorgio si ascolta, mi dice se ok, la possiamo mandare, vai.
2: Buongiorno Ivan da Milano, se ciao, avete Ivan. Già trattato l'argomento mi scuso in anticipo. Volevo solo dire una cosa rispetto alla telenovela Vlahovic, anche basta. Se è vero quello che si è raccontato tempo addietro di un certo Del Piero che ha detto io firmo in bianco, cioè io veramente non mi sembra una cosa assurda stare dietro a questo personaggio, che non mi sembra ultimamente abbia dato chissà quale contributo alla squadra, tra infortuni e varie, ed inoltre mi sembra che lui alla maglia non ci tenga proprio, non gli freghi niente di essere della Juve con quella maglia addosso, gli interessa solamente la maglia quando deve andare a fare l'esaltato sotto alla curva. Grazie.
0: Allora, molto duro il nostro amico, l'argomento naturalmente era quello che abbiamo trattato prima, che ti rigiro, parlavamo appunto del fatto che adesso sembra un attimino più lontano Vlahovic dalla Juventus, ma più che altro per le volontà, per le esigenze e le richieste del suo entourage, che non per il calciatore. Come ti porresti tu fossi la Juve con Vlahovic?
1: Ah, intanto lui ha citato l'amico a casa Del Piero, secondo me non esistono paragoni, cioè, non possiamo secondo me paragonare bandiere. Alessandro Del Piero è stata una bandiera sì della Juventus, ma un calciatore che tutti i tifosi avversari hanno amato per il suo attaccamento alla maglia, come si ha grande rispetto e ammirazione per Paolo Maldini, Javier Zanetti, Francesco Totti. Vlahovic è un giocatore che in questo momento qui, guardando il parco attaccanti della Juventus, è quello a mio avviso che ha maggiori colpi unitamente a Hilditz. È chiaro che però non è facile secondo me la permanenza di Vlahovic, anche per delle richieste che però, se andiamo a vedere i numeri, non è che poi Vlahovic abbia fatto chissà quali grandissimi numeri, soprattutto nelle ultime due stagioni, però è un calciatore che io dico sempre che ancora non ha dimostrato tutto il suo reale potenziale, sarebbe un peccato perderlo. Poi qualcuno mi spiegherà il mercato della Juventus in attacco quest'anno, che purtroppo è stato un mercato non all'altezza del club. Ci sono dei giocatori che con Spalletti non hanno più visto il campo, penso a Openda per esempio, insomma lì bisogna discutere non tanto sulla permanenza di Vlahovic o sul carattere di Vlahovic, quanto sugli acquisti che sono sotto contratto, che in qualche modo bisogna tra virgolette smaltire sul mercato.
0: A proposito di questo, mi porti su un altro tema che abbiamo affrontato oggi insieme a Lorenzo Di Benedetto, cioè in Italia non si spende o si spende male secondo te?
1: Ti dico la verità, certe volte si spende male, però bisogna anche vedere chi è che vuole. Allora, in Italia oggi vengono i giocatori a fine carriera, io penso a Modric, tutti quanti abbiamo tessuto le lodi di Modric, no? Che ha 40 anni, quasi 41, è determinante per il Milan, però il campionato italiano di oggi, ti ho fatto già questo esempio, ricorda il cinema italiano per gli attori americani quando lasciavano Hollywood e venivano a recitare gli spaghetti western, no? Sì. Fondamentalmente, l'abbiamo visto anche in un film di Tarantino, un esempio. E oggi è un calcio che è di secondo livello rispetto ai campionati più importanti, soprattutto penso alla Premier League. Quindi chi acquisti? Oggi acquisti un giocatore che magari vuole fare un salto di categoria rispetto al campionato in cui gioca, oppure un calciatore che non è ancora un campione a 360 gradi. A volte devi avere anche il coraggio di investire e di puntare maggiormente sul talento, però noi tendiamo a preferire l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani, e questo ci porta anche in alcune situazioni a non spendere

0: pasticcio all'italiana, una confusione, come la interpreti?
1: Fa bene Sarri, a fine partita prende e se ne va e non rilascia dichiarazioni. Fa benissimo Sarri. Cioè, perché queste situazioni qui non possono, secondo me, trovare l'inghippo quando si presentano. Queste situazioni vanno gestite perché i programmi, i piani devono essere chiari. Se ci sono delle altre manifestazioni sportive, tu ti organizzi prima. Cioè, però, secondo me, è blasfemia oggi vedere il derby di Roma alle 12.30. Ma come fai? È una partita determinante, una partita decisiva, anche perché molto, a mio avviso, molto dipenderà da questa partita della Juventus. Perché la Juventus deve espugnare Lecce per mantenere un vantaggio anche psicologico sulle inseguitrici. Non dovesse riuscirci, si complicherebbe, anche perché poi affronterà due squadre tra virgolette antipatiche per la Juventus nella storia, due rivali che sono appunto la Fiorentina e il Torino. Però tornando al discorso della Roma, sai, la Roma e la Lazio, quella è una partita che non puoi fare a quell'ora, a mio avviso. E ci rimette lo spettacolo, ci rimette il tifoso, ci rimette secondo me proprio il sistema calcio, ed è una partita importante. Bisognerà vedere come arriverà la Lazio, perché dovesse arrivare con una Coppa Italia in bacheca, allora insomma sai, il tono dell'umore sarebbe migliore. Dovesse invece perdere la finale,
0: anche le bollicine farebbero la differenza,
1: ma lì fanno tutta la differenza. Cioè, la Lazio secondo me è una squadra ben organizzata, il centrocampo è un bel centrocampo con Rovella in regia che finalmente è tornato, con Taylor e Basi che sono due mezzali di movimento. Insomma, non è una partita scontata. È chiaro che l'Atalanta in finale aveva forse qualcosa in più, soprattutto per la profondità della rosa, poi all'esperienza di giocare certe partite come la finale di Europa League vinta, come la partecipazione ormai costante, tranne per l'anno prossimo, alla Champions League. Insomma, c'hai l'esperienza per gestire meglio certi momenti, però la Lazio è una bella squadra, è veramente bella, e secondo me dovesse vincere la Coppa Italia darebbe molto molto fastidio alla Roma.
0: Lazio allenata da quel Sarri che, stando a quanto trapela sia da Roma, sponda Lazio, sia da Napoli, potrebbe avviarsi verso un Sarri bis al Napoli. È un ritorno che ti suona suggestivo o che ti spaventerebbe, diciamo, un po' di più?
1: No, a me piacerebbe, perché comunque secondo me io penso che in questo momento Napoli abbia bisogno di un allenatore diverso rispetto ad Antonio Conte. Forse un allenatore che... Conte l'ho visto in questi, è un allenatore che io stimo tantissimo, è un allenatore che vince sempre su qualsiasi panchina, ha vinto la Premier League, però insomma quest'anno alcune sue dichiarazioni non mi hanno convinto del tutto, lo dico con estrema sincerità. Sono stati due anni un po' tanto tesi, anche da un punto di vista delle dichiarazioni, anche per quello che poi andiamo a vedere sui social, no? Perché a volte il tifoso napoletano si sente sfortunato, vittima di qualcosa, ma non è così, perché io dico sempre, ragazzi, se ci sono tanti infortuni muscolari nel corso dell'anno, non è la sfiga che ti colpisce, che devi forse rivedere la preparazione fisica, perché non si tratta di traumi. E quindi insomma forse cambiare un allenatore come Sarri, che conosce l'ambiente, un allenatore che ha fatto benissimo, che viene da un'esperienza secondo me molto molto formativa come quella di quest'anno alla Lazio, potrebbe rappresentare il giusto ingranaggio nel meccanismo Napoli già oliato alla perfezione.
0: Direi proprio di sì. Come finisce la rincorsa Champions, Europa League, Conference League secondo te?
1: Allora, secondo me in Champions vedo favorita la Juventus. Il Milan è favorito perché ha fatto dei punti in passato, perché questo Milan qui in questo momento ha delle difficoltà che stanno emergendo, difficoltà che poi ha compensato con la bravura di Allegri, che ha retto fino al derby. Secondo me poi la squadra ha mollato, perché evidentemente, sai, quando hai Leao e Pulisic, c'è uno dei due fuori giri e poi hai come alternative Fulkrug e Gunku, qualcosa insomma perdi a livello di qualità. Però vedo la Juventus favorita rispetto alla Roma e al Como. Roma e Como le vedo per l'Europa League e l'Atalanta in Conference.
0: Questo è il verdetto ipotizzato da Raffaele Garinella, che saluto e ringrazio. Ciao Raff, un grande abbraccio come sempre.
1: Sono io che ringrazio te, abbraccio te e saluto gli amici a casa.
0: E allora noi ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro andiamo da Camillo De Michelis per farci raccontare la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che è finita, e quindi ci possiamo far raccontare un po' tutto da lui, e poi a Len Valnegri per presentare il turno di campionato. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cucciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata, che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20:45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20:45 si gioca Napoli-Bologna. E inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra, che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri, che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerose vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking, a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Camillo De Michelis, che si sta allontanando dalla sala conferenze dove ho finito di parlare poco fa Luciano Spalletti, anticipiamo uno dei passaggi importanti della conferenza di Spalletti, perché gli viene riportato a Spalletti le parole di Beppe Marotta dopo la conquista dello scudetto, ovvero: per vincere non bastano i giovani. Spalletti ha risposto in maniera abbastanza dettagliata: non so fare il paragone con l'Inter, la loro squadra è costruita in maniera corretta, questa esperienza, questa forza mentale e caratteriale sono tutte cose che vanno a loro riconosciute, a noi negli ultimi anni un po' meno, probabilmente qualche differenza c'è, non è solo il dettaglio di una partita ma l'analisi di un periodo. Sono d'accordo con Marotta quando dice che ci vuole anche esperienza, secondo me noi siamo una squadra che può crescere, ci sono potenzialità, sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo la possibilità di un futuro. Poi abbiamo anche chiesto un preventivo per un pullman a due piani per tutti i giocatori che voi citate, ma non so se arriveranno tutti, mi pare difficile. Quindi battuta sulla questione mercato, perché dice si fanno talmente tanti nomi che allora ci sarà bisogno evidentemente di un pullman a due piani per portarli tutti quanti. E torniamo un attimo a parlare anche di Lazio con le parole di Felipe Caicedo, che ricorderete benissimo, ex attaccante della Lazio, che si è concesso un'intervista al Corriere Roma, ha parlato di Sarri, ha detto il suo lavoro è davvero molto molto molto buono, la squadra ormai ha automatismi evidenti, questo soprattutto a livello difensivo, la retroguardia è collaudata, la linea si muove sempre molto bene, la sua mano si vede, anche perché fin da inizio anno aveva detto che avrebbe dato importanza alla fase difensiva e i miglioramenti si vedono, ma non ha migliorato soltanto il collettivo, lavorando anche un po' su quello che può essere il lavoro che Sarri ha fatto con il gruppo Lazio. Quindi questo per quanto riguarda appunto le parole di Caicedo al Corriere della Roma, di cui insomma poi si è espresso in maniera estremamente positiva nei confronti del suo ex tecnico, attuale allenatore della Lazio, che sappiamo, come avevamo detto, che potrebbe anche non restare alla guida della Lazio, questo è chiaro, verrà definito a fine stagione, c'è di mezzo intanto la finale di Coppa Italia contro l'Inter. A proposito di Inter, il rendimento di Marcus Thuram è stato spesso un tema per l'Inter, ne abbiamo parlato, però conquista nel frattempo il premio come miglior giocatore del mese di aprile. In tal senso si è espresso l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, dicendo: in questo finale di campionato è stato il valore aggiunto per Chivu, e quindi ha premiato il lavoro fatto nell'ultimo periodo da Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, che ha segnato a ripetizione fornendo anche due assist a Lautaro nel famoso 5-2 contro la Roma. 5 reti in 4 partite sono il marchio del campione francese, che nel momento decisivo della stagione ha risposto presente con una continuità straordinaria, frutto del lavoro e della grande determinazione che l'hanno sempre contraddistinto. Infine ha concluso constatando il suo status al suo terzo anno in nerazzurro. L'attaccante transalpino punta a stabilire un nuovo record personale di marcatori, dimostrando anche con i numeri della crescita costante che lo ha portato tra i top player assoluti della Serie A. In attesa di Camillo, penso che abbiamo nel frattempo Alain, giusto? Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Alain? Non sento Alain, quindi proviamo a ricontattare Alain Valnegri e ci mettiamo in contatto per l'appunto anche con, appena possibile, con Camillo De Michelis, che, ripeto, si sta allontanando dalla conferenza stampa come al solito fiume che è arrivata, mentre in questo momento inizia anche la conferenza stampa di Juninho, allenatore ovviamente dell'Udinese, nella partita pre-Cagliari. Juninho è stato un allenatore sorprendente per come ha guidato comunque l'Udinese, e quest'anno ha fatto tante vittime illustri. Nel frattempo, occhio a quello che succede a Madrid, e facciamo una cosa, ne parliamo proprio con Alain, al quale do il buongiorno intanto. Alain, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, Enzo, buon dì.
0: Allora Alain, tra poco resti sempre con noi, avremo il collegamento con Camillo De Michelis, però ci racconti un po' quello che è successo a Madrid, questo litigio tra Capitan Valverde e Tchouaméni, che chiaramente li porta adesso a prendersi i provvedimenti da parte del club. Come mai tutto questo nervosismo? È vero, una stagione senza obiettivi raggiunti, ma c'è qualcosa di più?
1: Ma sì, Rudiger con Carreras pure hanno litigato, sono volati comunque degli schiaffi. Rudiger con un allenatore, un componente dello staff tecnico. Ma qua in Spagna si dice che comunque in parte dello spogliatoio chiami Arbeloa il cono.
0: Che sarebbe?
1: Il cono, qualcuno.
0: Ah, proprio cono.
1: Un cono. Quei coni arancioni.
0: Per dire che è inutile.
1: Per il traffico e anche per gli allenamenti. E lui avrebbe diffidato e avrebbe appartato questi giocatori, non sappiamo ancora bene chi sono. Questo fine settimana c'è il classico a Barcellona, che probabilmente darà la matematica al Barça pure del nuovo titolo di Liga. Sì, è una polveriera. Poi ci sarebbe anche buona parte dello spogliatoio contro Mbappé. Lì sì, poi adesso stanno filtrando tante informazioni, poi cosa c'è di vero è molto aleatorio, perché comunque sappiamo bene come funzionano i mezzi scandalistici e non mi sento di dare la veracità, ti sto dando delle ipotesi.
0: No, certo, giusto per cercare
1: delle
0: di ricostruire un po'.
1: Che circolano qua in Spagna.
0: Senti,
1: è chiaro che la stagione è molto deludente.
0: Ti aspetti qualche cessione illustre alla fine della stagione?
1: Ah, ma ci saranno. Uno tra Mbappé e Vinicius, secondo me, sarà sul mercato.
0: Addirittura, pure Mbappé. Che ricordiamolo, arrivò a parametro zero. No, sì, a parametro zero, però qua a sondi di dobloni per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, che difficilmente potrà trovare squadre in Europa che gli possano garantire tanto, no, immagino.
1: Se fosse Mbappé andrei in Premier.
0: Esatto.
1: Che comunque lì è tutto più morbido, diciamo, a livello mediatico, perché adesso comunque ha una storia d'amore con un'attrice qua, dunque c'è tutto il gossip dietro a lui. Era infortunato, è partito a Cagliari mentre la squadra stava giocando, e nello spogliatoio comunque questo non è piaciuto. Vedremo, però sì, ci sarà una mini rivoluzione. Adesso si dice qua, tanti, anche gente che conosco personalmente, dicono che Mourinho tornerà a Madrid, che sarà il prossimo allenatore del Real, e Florentino chiama proprio Mourinho per poter far piazza pulita in quello spogliatoio.
0: Questo significa, intanto chiedo a Giorgio di provare a metterci in contatto con Camillo De Michelis, questo significa che quindi l'ipotesi Klopp è stata archiviata, secondo te, più per volontà di Klopp o perché proprio Florentino ha detto qua serve un Mourinho della situazione?
1: No, ma Klopp non ha voglia, secondo me non ha voglia di tornare ad allenare.
0: Anche secondo me, quindi quello potrebbe essere un po' l'aspetto principale del perché poi non sia arrivato lui, che è sicuramente un obiettivo principale. Allora, credo che resta con noi, ovviamente abbiamo in collegamento Camillo De Michelis, Radio Bianconeri, Tutto Mercato Web e Tutto UE. Ciao Cami, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, mi fai un po' una sintesi della conferenza stampa di Spalletti che si è appena conclusa. Mi sembra di capire Vlahovic potrebbe essere titolare, ha voluto un po', da quello che ho intuito, ma adesso ce lo racconti tu, togliere un po' di depressione dopo il pareggio contro il Verona e parlare di una Juventus che ha tutto nelle proprie mani, no?
2: Sì, diciamo che è stata una conferenza stampa particolare, perché comunque ci sono dei momenti dove Spalletti ha provato a difendere la squadra e poi subito dopo, nella domanda successiva, ci sono stati invece dei momenti in cui comunque dava responsabilità alla squadra e a questa mancanza di cattiveria, questa mancanza di percezione, questa mancanza di capire come fare determinate cose. Ci sono stati dei momenti in cui secondo me ha palesato anche un'insoddisfazione nel andare a prendersi determinate cose, ovvero la respinta sul palo di Zegrova, dove non arriva mai un attaccante della Juve, dove non c'è una copertura dell'area, non hai quella fame lì, quella cattiveria, no? Adesso io ho un po' di parole, no, davanti a me, no, della conferenza stampa, e dove dice: ho avuto attaccanti che lasciavano palla ai difensori, che andavano a pressare in bandierino, che prendevano determinati palloni, sapevano quale pallone andare a prendere, e si può sintetizzare così, quindi quella cattiveria, quel momento, quella situazione dove devi dare quel qualcosina in più, però sostanzialmente la Juventus non ha mai avuto tutto questo e infatti sono venuti fuori poi dei risultati negativi come quello col Verona.
0: Vlahovic dovrebbe partire titolare, giusto?
2: Sì, Vlahovic dovrebbe partire titolare, abbastanza confermato, ha detto poi bisogna fare le cose per bene da qui a domani sera, non dobbiamo dare troppe pressioni a Vlahovic, sono d'accordissimo su questo, perché poi sai Vincenzo, ora noi siamo tutti aggrappati a Vlahovic, però Vlahovic è uno di quelli insieme a tanti altri che in questi anni comunque non ha fatto quel salto di qualità, fa parte di uno spogliatoio che negli ultimi anni ha sempre solo lottato per il quarto posto, quindi non possiamo adesso dimenticarci del passato e credere che Vlahovic possa salvarci in lungo e in largo. Vlahovic può darci qualcosa che non avevamo rispetto a prima, ovvero fisicità e lotta in mezzo all'area. Ecco, questo sì.
0: Senti, poi mi ha colpito un passaggio, a parte che ha detto abbiamo ordinato già un pullman a due piani, visti tutti i nomi che state facendo che arrivano dal mercato, ironizzando sul fatto che magari si fa tanta filosofia, però non c'è, diciamo, concretezza su tutti questi obiettivi, oppure magari vuole abbassare la tensione sul mercato e alzarla sul campo. Però poi rispondendo alle parole di Marotta mi sembra sia stato anche un po' sibillino, no? Quando dice che alla Juventus manca qualcosa, l'esperienza, la forza mentale, e tutte queste cose che poi ha ribadito in conferenza stampa.
2: Ma guarda, intanto quello che ti posso dire è che è stato particolare di sentir dire sostanzialmente molti di questi giocatori resteranno alla Juventus. Perciò io credo che onestamente si debba fare delle valutazioni su questo gruppo, su questa
0: Tu
2: squadra.
0: credi che sia convinto di quello che ha detto? È un modo per tenere sul pezzo tutti i giocatori che quest'anno ci sono per adesso, con l'obiettivo da raggiungere.
2: Ma io una cosa che ho capito di Spalletti è che comunque lui difenderà sempre i propri giocatori, l'ho notato anche oggi con la parte di Openda, no? Però onestamente dove comunque ha detto ho sbagliato io, perché Openda si sta allenando in maniera incredibile, difende tutti, è sempre al fianco di questa squadra, però qua si è esposto perché l'ha detto più volte, molti resteranno, come dire, guardate che qua non ci sono delle risorse per fare un mercato e ribaltare tutto e stravolgere una squadra, cioè, ha detto anche questa frase, perciò io onestamente mi fido di Spalletti e credo che molti di questi giocatori verranno confermati, però questo, se devo essere onesto, mi preoccupa parecchio perché credo che questo gruppo non abbia dato le risposte giuste da un punto di vista di carattere e mentalità, e se non lo fai in tanti anni, credo sia difficile poi chiedere ad alcuni, no, di leggere quel momento lì, quella palla lì, quell'atteggiamento lì, visto che considerate che sono tanti anni, cioè noi una giornata terribile come quella che ha vissuto la Juventus contro il Verona l'abbiamo già vissuta in Juventus Salernitana e parte di quel gruppo era già presente.
0: Sì, è vero, questo evidenzia anche il fatto che comunque in questo gruppo mancano quei giocatori abituati alla vittoria che in certe partite possono trascinare e dare qualcosa in più. Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami, buon lavoro.
2: Grazie a te Vincenzo, buon lavoro.
0: E allora torno su queste parole con te, Alen. Fossi un tifoso della Juve saresti preoccupato davanti a questa puntualizzazione di Spalletti? Perché?
1: No, no, perché comunque lui vuole tranquillità. La società sa cosa deve fare, sa cosa manca, cioè, siamo di fronte a professionisti, eh. Poi comunque. Perché andare ad infamare un calciatore pubblicamente, ma anche se non gioca, anche se tu devi comunque, è un asset, della società, dunque perché andare a scaricare un calciatore pubblicamente? Cioè io vorrei sentire cosa si dicono negli spogliatoi, vorrei ascoltare e vedere la reazione Openda con Spalletti, vorrei vedere Openda allenarsi. Cioè, Openda è una risorsa alla fine, ma te lo dico da un punto di vista economico, un giocatore che ha mercato, anche se ha una stagione no, comunque quanti calciatori hanno comunque sbagliato una stagione e poi sono rilanciati? Openda non è un brocco, te lo ripeto, è uno che segna quanto ha segnato nell'Lazio, Alizia, non può essere un brocco. Dunque ci sono dei fattori fuori dal nostro controllo che hanno fatto sì che Openda non ha reso secondo il prezzo pagato, ma anche Vlahovic alla fine non ha reso per il prezzo pagato. Vlahovic è stato
0: Verissimo.
1: pagato comunque a un prezzo di mercato di Premier,
0: Quindi secondo te
1: 100
0: quando lui ha
1: milioni di euro
0: detto
1: là al mese, eh?
0: quindi secondo te quando lui ha detto, da come ci ha riportato Camillo, che ha colpe anche sue, appunto perché magari Openda si allena, eccetera, eccetera, è un modo per dire io adesso ho dovuto scegliere quelli che ritenevo più pronti, ma quest'estate, dovendo lavorare dall'inizio, magari tirerò il valore fuori da quelli che ci sono.
1: Ma è anche un modo di fare autocritica. Perché un allenatore non può fare autocritica? C'è un giocatore che vale, l'ha pagato 50 milioni Openda. Tu vai a prendere un calciatore di 50 milioni, quante partite ha fatto Openda? Quante gare ha giocato 90 minuti? Cioè tu paghi quel prezzo, cioè, tra Openda e Vlahovic comunque sono degli investimenti pesanti se guardiamo il rendimento che hanno avuto quest'anno. Vabbè, Vlahovic è stato infortunato, sì, però quando hai un calciatore di questo valore, forse hai sbagliato tu, sei tu che lo mandi in campo, sei tu che devi integrarlo in dinamiche di gruppo. Tante cose che noi non vediamo, noi vediamo solo la squadra giocare la domenica. Però se tu saresti tutti i giorni allenamento, negli spogliatoi, forse avresti gli elementi in più per capire della non integrazione di Openda. E a partire da lì, lui deve mantenere un calciatore in fiducia e non so se è stato chiamato nell'ultima convocazione del Belgio, però in nazionale si potrebbe almeno rilanciare su qualcosa sul mercato. Però se lo dai in prestito l'anno prossimo, Openda, sono tante squadre interessate e lì si potrebbe rivalorizzare. E adesso come adesso penso che sia la mossa da fare. E Spalletti, se dice queste cose, è perché comunque non vuole infamare un calciatore pubblicamente. Perché dobbiamo sempre infamare? Perché si cerca sempre il titolare, si cerca sempre la polemica? No,
0: colpevole il capo espiatorio.
1: E penso che l'ha gestita molto bene.
0: Alain, ti aspetti, sono d'accordo con te su questo, poi è da capire effettivamente quali saranno i giocatori che potrebbe rivalorizzare lavorandoci già da quest'estate. Invece più domanda generica prima di salutarci, ti aspetti qualche sorpresa da questo turno di campionato? Soprattutto nelle zone che contano, quindi lotta per la salvezza, no? E lotta coppa.
1: Ormai sono sorpresi dalla prima giornata, dunque qualcosa sì. Una delle quattro
0: chi è che rischia di più?
1: Perderà punti. Eh?
0: Chi è che rischia di più? Tra Milan, Juventus, Roma.
1: In agenzia adesso. Se lo sapessi, andrei in agenzia adesso e mi gioco la casa e mi gioco pure la tua se vuoi.
0: Vai, vai. E così andiamo a vivere sotto i ponti. Alain, come sempre, grazie. Un grande abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio. Ciao,
0: grazie
1: ciao.
0: Ad Alain Valnegri. Siamo giunti al termine di questa settimana di editoriale del Rotocalcio. Vi lascio a Maracanà che è già pronto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro della faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
6: La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani, non ci sarà pietà.
5: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio riportate nell'informativa dei carabinieri si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
6: A Piacenza cresce la pressione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e quattro cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega la Libertà, è che Sonny avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
5: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì, i no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
6: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa: miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30.857 davanti ad Acosta su KTM e Zarco su Honda. Gran passo per Di Gian Antonio, quarto senza cambiare gomme. Nono Marc Marquez, fuori dalla top 10, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve. L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Devo dire che ha dato ordine ad una squadra che attraversava degli alti e dei bassi, però ha dato una continuità e speriamo così che non si lasci andare in queste ultime tre partite, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro.
2: Dovrebbe capire la motivazione, però, perché comunque sai, quando entri in corsa così non è mai facile, soprattutto capire perché i giocatori magari non rendono, quindi è difficile entrare nella testa veramente dei giocatori.
3: In questo momento, se il Parì è in finale un'altra volta, lo deve, non dico in gran parte, ma in buona parte a Kvaratskhelia, cioè ha fatto veramente una fase a eliminazione clamorosa. Vedevo i suoi dati, se non sbaglio è l'unico giocatore che per 7 gare consecutive ha fatto gol o ha fornito assist.
4: In questo momento il trofeo che attira più attenzione è la Champions League, quindi, però poi dopo questo stato anche emotivo, tra un mesetto passerà, ci si concentrerà su quella che è la manifestazione più importante al mondo, che sono i mondiali di calcio, per cui i giocatori che saranno protagonisti, magari oltre ad essere protagonisti con i club, lo daranno anche con la nazionale.
5: L'unico che potrebbe rimanere in Italia è proprio Ken, ma non per il valore del giocatore, perché lui all'estero forse si potrebbe affermare in maniera definitiva più di quanto non lo possa fare qua da noi, o lo potrà fare qui da noi, ma dei tre che sono tutti destinati a mio avviso all'estero.
6: Sono giocatori che non credo, o quantomeno immagino, che per quello che vogliano realizzarci le squadre del Milan e della Juve, insomma, questi sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Se vogliono realizzare qualcosa li devono dare all'estero, perché all'estero che c'hanno dei soldi da spendere.
7: Sì, su Leao sono d'accordo, ormai questa è la sua settima stagione, mi sembra,
8: sì,
7: Milan, settima, adesso non mi ricordo bene, va per i 27 anni, abbiamo parlato tante volte, insomma, di che tipo di giocatore sia, e che non si è evoluto, anzi se forse si è involuto anche.
9: Maracanà!
10: Buon pomeriggio a tutti.
11: Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
12: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti.
11: Ciao Lucio, ben trovato come sempre. E allora sì, questa anteprima dove andiamo a recuperare un po' di approfondimenti, dove tra l'altro ci sono anche le parole di Spalletti,
12: sì,
11: che ha detto che Vlahovic potrebbe partire titolare. E questo è molto importante per il giocatore, per dare una mano appunto in questa partita. Giocheranno contro una squadra organizzata, quindi bisogna dare il massimo per portare a casa il risultato. Vediamo come si evolve poi la situazione per quanto concerne appunto Vlahovic. E poi
12: la telenovela.
11: Sì, per quanto riguarda praticamente anche la sua condizione fisica, ma anche la sua condizione contrattuale. Non è tutto da buttare, ma non appelliamoci alla sfortuna, ha detto anche. Quindi poi ha fatto capire, anzi, l'ho detto chiaramente, che non è che andranno via in tanti, che questo gruppo, insomma.
12: Ha delle basi.
11: Vediamo. Ne parliamo come sempre oggi in questa puntata che ci porta dritti alla giornata di campionato numero
12: ormai 36. Mancano 36. 270 minuti alla
11: 270
12: fine.
11: Minuti per i verdetti finali, in particolar modo per quello che riguarda la Champions League, per quello che riguarda la zona retrocessione. E allora questa giornata potrebbe essere comunque importante, perché ci sono degli scontri, vedi Milan-Atalanta, vedi la Juventus a Lecce, dove si incrocia Champions e salvezza, insomma tutto ancora da decifrare, perché poi c'è la Roma che ha un'altra possibilità di eventualmente di accorciare la classifica, quindi
12: certo.
11: È tutto ancora da scoprire in questa giornata. La Roma che va a Parma, cliente non facile, perché soprattutto squadra, diciamo così, che ti costringe.
12: Beh, l'abbiamo detto tante volte, Marco,
11: imbruttisce
12: Parma
11: qualche volta le partite.
12: Sì.
11: Allora,
12: paradossalmente
11: però
12: fa più punti in trasferta.
11: È vero,
12: però...
11: verissimo. Allora, Lucio, andiamo subito a salutare tutti coloro che ci seguono attraverso la nostra applicazione, ma anche attraverso il canale 61 delle Digitale Terrestre. Ricordiamo anche a coloro che sono davanti alla TV che oggi alle 18:30 c'è Storie di Calcio. e come sempre vi invitiamo a scaricare l'app Storia di Calcio, curata da Francesco Tringali. Oggi è dedicata al ricordo di Evaristo Beccalossi, quindi tanti commenti per ripercorrere quella che è stata la carriera del numero 10, ma anche nero-azzurro naturalmente, per conoscere anche chi lo ha vissuto come amico e quindi ci racconta un po' di cose di lui. Quindi 18:30, scaricatevi l'app. Detto questo, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Giorgio Sorani come sempre, e poi vi ricordo anche l'altro programma, alle 19 c'è anche Football Rewind, curato sempre da Francesco Tringali con Alessandro Santarelli, che ripercorrono un po' le principali notizie di questa settimana con i loro commenti. Quindi tutto questo nella nostra app, scaricatevela e seguirete tutto il restante del palinsesto. Alle 17 c'è anche il secondo appuntamento di A Tutta C, che va anche sul canale 61. Detto questo, caro Lucio, io andrei ai titoli, poi partiamo. Milan, 20.000, ma sono ancora di più perché sono arrivati già 25.000 passe contro Furlani, quindi una petizione rossonera contro Furlani, hai capito qui, eh? Vabbè. Lazio Inter, sono un po' le prove generali per la finale di Coppa Italia di mercoledì, chissà chi metteranno in campo i due allenatori. Vlahovic, come ha detto lo stesso Spalletti, potrebbe partire dal primo minuto, almeno sembra così, e quindi Vlahovic per la Champions, diventa fondamentale il suo contributo visto che gli altri attaccanti in questo momento stanno in grossissima difficoltà, ma non da oggi, insomma, da un po' di tempo. La Roma invece ha l'ostacolo Cuesta e quindi dovrà scardinare la difesa del Parma per arrivare a Dame e fare tre punti importanti per la corsa Champions. Milan, ti giochi il pass Champions contro l'Atalanta, diventa una partita fondamentale di queste ultime tre. Qui dobbiamo dirlo, parte il filotto del Como perché affronta il Verona retrocesso. La settimana scorsa il Verona ha fermato la Juve, vediamo se può fermare il Como, che almeno sulla carta potrebbe fare veramente punteggio pieno nelle ultime tre partite.
12: Farà gli scongiuri il buon Cesc Fabregas,
11: capito, però,
12: farà,
11: insomma, gli scongiuri. Il calendario del Como è quello sicuramente più facile.
12: Beh,
11: quindi,
12: certo, sì, più agevole,
11: più
12: sulla
11: agevole
12: carta.
11: Più facile, quindi dobbiamo dire che c'è questa opportunità di fare 9 punti e poi dovrà, vediamo quello che fanno gli altri. Potrebbero non bastare comunque anche
12: per la Champions League,
11: esatto, potrebbero,
12: sì,
11: anche
12: difficile
11: non bastare vincendole tutte e tre, quindi è obbligato a fare questo, poi vediamo. E allora, dunque, stiamo per partire in questa giornata, caro Lucio, dove nel primo titolo iniziale c'è questa petizione di queste 20.000 e passa
12: 20.000 firme,
11: firme,
12: sì, contro Furlani, contro nota Furlani, piattaforma, insomma, di firme online, poi diciamo non è che stravolgano niente, però fa capire che non c'è gradimento a livello di dirigenza.
11: Esatto, fa capire qual è il clima, qual è,
12: sì,
11: il clima,
12: sì, ma non è di certo da oggi, Marco, eh.
11: No, c'era al coro, al coro vendila, come vendi lì,
12: devi vendere vattene,
11: adesso si aggiunge la raccolta firme e questa petizione che di fatto non può portare a nulla, è soltanto una dimostrazione appunto di senso,
12: basso
11: di
12: gradimento,
11: senso, bassissimo gradimento. No, però io voglio fare una domanda. Voglio essere cattivo, ma se Allegri non c'entra la Champions, fanno una raccolta firme pure per mandare via Allegri?
12: Ah, non lo so, può essere.
11: No, così, insomma.
12: Al di là, vabbè, attribuisci le responsabilità anche
11: all'allenatore. Al di là delle responsabilità della società, e per carità, no? Però poi dopo, insomma, si va in campo e
12: potremmo rivedere l'Allegri out, ecco, lì di
11: a conti fatti, insomma, mi sembra che la rosa del Milan non sia così proprio da buttare via, e soprattutto mi sembra che alcune partite è andata, diciamo così, a perdere punti con squadre inferiori al Milan per organico, per qualità, E quindi in quel caso che si fa? Cioè, se non si va in Champions, è perché c'è questo rischio, perché noi abbiamo messo col Milan con
12: l'Atalanta
11: si gioca il pass, beh, voglio dire, se non dovesse andare, è chiaro che bisogna poi fare anche una valutazione sull'allenatore.
12: Beh,
11: quindi che si fa? Si fa una raccolta firme?
12: Ma non lo escluderei, sai, si fanno per tutto le raccolte firme, quindi alcune più serie, altre decisamente meno serie, non le escluderei. Certo. Cambia il mondo andare in Champions o no? Per il Milan e per Allegri cambia tutto.
11: Ma cambia per le squadre che devono fare mercato il prossimo anno, cambia tantissimo.
12: Sì, certo.
11: Quindi in questo
12: poi,
11: sono
12: alla luce del percorso che hai fatto fino a un certo punto, avevi la Champions, la davamo quasi per scontata per il Milan. Il vantaggio era ampio sulle altre.
11: Ha superato un bel vantaggio e adesso si trova lì, vediamo, perché come abbiamo detto anche nel corso di questa settimana, è la squadra in questo momento
12: in
11: che appare un po' più in difficoltà. Poi
12: nelle ultime cinque
11: si smentirà o meno.
12: Nelle ultime cinque una vittoria, un pareggio, ma soprattutto nelle ultime cinque un gol. Il problema grosso del Milan è che non produce più niente, non crea più niente lì davanti. Quando crea qualcosa non concretizza.
11: Un gol solo nelle ultime cinque partite, come abbiamo sottolineato, è una squadra che tira poco in porta, una squadra che crea poco, quindi ci sono delle problematiche, ripeto. Al di là di tutto il discorso che possiamo fare a livello societario, che vanno sempre fatti, per carità, e però dopo alla fine si va in campo e io dico lì
12: e beh, conta il terreno di gioco sicuramente. Peraltro poi, qualcuno dice, è una sorta di scontro salvezza alla luce delle ultime settimane. Il giorno approfondimento di tutto Mercato Web diceva sì, squadra una in lotta per la Champions, una per blindare il posto europeo, ma alla luce delle ultime settimane, perché pure l'Atalanta non è che arrivi benissimo, sembra quasi una lotta salvezza.
11: È vero, i punti ottenuti male tutte e due,
12: l'Atalanta non vince da
11: vediamo
12: da un mese.
11: Che cosa succede sotto questo aspetto. No, e poi c'è anche da dire che in settimana ci sono state delle parole abbastanza forti di Marco Van Basten, giocatore amatissimo non soltanto dai tifosi del Milan ma da chi ha amato da chi ama il calcio. Beh, lui ha detto chiaramente, poi ne parliamo magari proprio oggi, che potrebbe essere un motivo così di un approfondimento nel corso di questo lungo pomeriggio, ha detto che le proprietà straniere stanno rovinando il calcio italiano. E proprietà straniere in questo momento ci sono i fondi, e quindi è interessante, no, anche affrontare questo tema, se è vero o non è vero, se siete d'accordo o meno con Marco Van Basten, che appunto in effetti poi ci sono i pro e i contro che stiamo vedendo. Ad esempio ci sono delle proprietà, mi viene in mente anche quella dell'Inter e quella dell'Atalanta, dove le proprietà non sono italiane, ma hanno però una gestione che è stata affidata soprattutto, le figure di riconoscimento sono molto italiane. Ad esempio nell'Inter c'è Marotta, dall'altra parte ci sono i Percassi, che sono di fatto rimaste a capo, no, di questo.
12: Sì, non è proprietà, ma gestione,
11: però la gestione
12: presidenza
11: è completamente,
12: quasi quella lì.
11: Che può essere anche una strada, cioè io compro questo club, poi individuo le persone che devono fare praticamente tutto il resto.
12: Ma
11: poi
12: sì,
11: si discute sui fondi o meno, se oppure c'è il caso della Roma, dove la proprietà è molto lontana e non è poco presente. Tutto quello che è successo adesso sembra che ci sia una gestione nel dare totali poteri a Gasperini.
12: Sì, beh, quella è una cosa diversa, certo. Ne siamo pieni in Italia, ma Marco, ormai il calcio fatto tanto da proprietà straniere, io credo che semplicemente qui in Italia abbiano un modo di investire differente, perché il Manchester City è una proprietà straniera, il Paris Saint Germain è una società straniera, tantissimi altri club hanno società straniere, proprietà straniere. È chiaro che lì possono permettersi di investire in un certo modo perché hanno un certo tipo di incassi, e in Italia meno.
11: Va bene, vediamo, questo potrebbe essere sempre un tema di approfondimento. Intanto stavo leggendo un po' di cose, come Runaic che ha parlato e ha detto che a un altro anno di contratto, stiamo pianificando il 2026-2027. Il tecnico dell'Udinese, che
12: è meritato, dai,
11: ha fatto molto bene. Ha fatto
12: il suo, però è una squadra che ha un'anima. La differenza fra l'Udinese e il Torino, per esempio, Torino è nella stessa zona di classifica, ma non si percepisce quella frizzantezza che ogni tanto invece ad Udine si vede.
11: Ritornando sul discorso che facevamo prima, ad esempio, tutto Mercato Web, c'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, che poi avremo tra poco nel corso del pomeriggio. Pochi soldi o dirigenti sbagliati? Questa è un po' la domanda. I club italiani hanno milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. e poi parla appunto di queste panchine. A qualcuno però impari dai casi Luis Enrique e Arteta per quanto riguarda il valzer delle panchine. E quindi c'è questa analisi, questo approfondimento sui dirigenti che sono sotto esame, perché ad esempio il Milan ha speso più di 150 milioni per portare alla corte di Allegri Kunku, Yashari, De Winter, Estupinian, Atecame, Ricci e via dicendo. Quindi vuol dire, non è che non c'erano i soldi, ma evidentemente sono stati spesi male. E questo secondo me è un punto molto importante. Io spesso su questa cosa sottolineo, perché avere poi i soldi non è tutto, devi avere la competenza.
12: È ovvio, non ti vedi, basta avere solo
11: 150 milioni spesi. Sono tanti, se tu pensi. Beh, so pochi.
12: Soprattutto per il momento attuale del calcio
11: Juve
12: italiano.
11: La Juve mi sembra,
12: eh?
11: Qualche anno fa ne spese 200, adesso vado così a memoria. Allora vuol dire che i soldi tu li hai spesi, ma li hai spesi male. Vuol dire che c'è qualcuno che ha sbagliato e che qualcuno che non è riuscito in maniera competente a centrare praticamente determinati obiettivi.
12: Ma è così.
11: Perché non è che, insomma, 150 milioni per fare una squadra non sono pochi, 200 milioni non sono pochi. Quindi vuol dire che poi, al di là di questo, per rispondere a un nostro amico che parla solo sempre dei soldi, no? Quando fa un discorso di calcio, non sono così da buttare via, però vuol dire anche che dopo devi saperli spendere i soldi, devi avere qualcuno competente che vada ad individuare i giocatori idonei per quel tipo di progetto calcistico.
12: Ma sì, ma è il solito discorso, Marco, non ti basta mai una sola variabile, devi averle tutte se vuoi puntare al massimo. Per esempio il Como ha i soldi, ha investito i soldi nel corso dell'ultima finestra di mercato, ma li ha investiti sapientemente, ha diviso i vari investimenti su tanti giocatori, qualcuno non l'ha pagato poco, ma il massimo è stato sui 25 milioni. Ribadisco, non poco per il calcio italiano, ma in passato abbiamo visto altre squadre investire 50-60 milioni per dei singoli giocatori che poi non hanno reso. Quindi serve sapienza, serve conoscenza del calcio, serve progettualità. Alcuni club non ce l'hanno, Marco, perché negli ultimi anni le variazioni dirigenziali e di organigramma sono state all'ordine del giorno. E quando ovviamente tu hai più continuità riesci anche ad impostare poi su un progetto sportivo e di conseguenza il mercato con più visione, ecco, con più stabilità.
11: Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Buon venerdì, ci scrive Andrea. Buon venerdì anche a te, Andrea.
12: Aspettava altro, Andrea. Come sono entrato in diretta subito, stavo pensando
11: anch'io. Ciao Marco e Lucio, un saluto da Genova, dalla dunata degli Alpini, li salutiamo, vi seguiamo anche da qui. Va bene, grazie.
12: Un saluto.
11: Un saluto a tutti voi e a tutti coloro che insomma ci seguono in questo venerdì. Mandateci i messaggi che volete in questo venerdì al 331-8200-213. Ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa, allora andiamo a prendere altri approfondimenti da tutto mercato web. Lucio,
12: sì, intanto ti riporto a questo punto qualche parola di Spalletti, perché si è soffermato su tanti punti il tecnico bianconero. Ha detto che al momento è difficile fare un paragone con l'Inter a livello di struttura societaria, ma poi si è soffermato anche su quello che sarà il futuro, quindi sulla programmazione della prossima stagione. Ha detto non si può stravolgere totalmente una squadra, poi noi abbiamo dei diritti e dei doveri, di questo se ne parlerà per bene a fine anno, però stravolgere completamente una squadra non è facile. Andrebbero trovate le gioventù, gli stimoli, il volersi sacrificare, il sapere fare fatica. La vittoria ama la preparazione, il sacrificio e la disciplina. Quindi sostanzialmente ha specificato che non sarà facile stravolgere il volto della Juventus di quest'anno. Ha detto anche che buona parte dei componenti della rosa di questa stagione faranno parte poi anche della rosa del prossimo anno. E quindi questo pone anche un po' già un accento differente, Marco, su quello che sarà il mercato del prossimo anno. Completo appunto le dichiarazioni con altre parole. Ha detto
11: sì,
12: molti,
11: stiamo vedendo
12: molti di questa squadra rimarrà la stessa. Dentro la testa devono essere convinti di far parte del futuro. Ciò non vuol dire rimanerci, perché alcune cose ci mancano. Dobbiamo trovarle affinché siano più complete. Quindi completare ma non stravolgere. Queste sono le parole di Spalletti. Qualcuno si aspettava una mezza rivoluzione per alcuni reparti, soprattutto invece Spalletti al momento lascia trasparire una visione differente.
11: Ma sai, fare le rivoluzioni non è facile.
12: Non è facile, Marco.
11: Perché poi devi andare a trovare i giocatori, devi sostituirli.
12: Devi
11: quindi
12: investire.
11: Non è una cosa
12: no, molti parlano di stravolgere 10-15 variazioni in un anno.
11: Ma queste sono cose da fantacalcio che
12: sì,
11: piacciono ai
12: tifosi,
11: ma non esiste proprio questo ragionamento. Io credo che sia importante poi inserire tre giocatori. Ecco, magari ci possono essere delle cessioni che ti aiutano ad arrivare, una cessione barra due che ti aiutano ad arrivare ad un obiettivo,
12: sì.
11: Però pensare di cambiare 9 giocatori
12: no, è una follia, anche di

0: succede neanche lì, ve lo assicuro.
1: Esatto. Allora, andiamo, Federico, che dice? Perché mi interessa sempre lui. Vediamo se dice
0: sulle... messaggio sui soldi. Questo è un...
1: Tre squadre inglesi nelle tre finali della UEFA. Il modello da seguire per la Serie A è questo. In Italia applicato dal Como, proprietà miliardaria, dirigenti competenti, allenatori top, giochista Federico. Ma ti ripeto, per me non è un discorso soltanto di soldi, perché se tu pensi al mercato fatto dal Milan, al mercato fatto della Juve, dove hanno speso comunque soldi, vuol dire che i soldi ci sono, li devi poi saper spendere. Certo, non puoi competere con il calcio inglese, come tu dici. E per me il Como non è un modello, io lo continuo a dire.
0: Però un modello di competenza sì,
1: di competenza sì, ma non può essere un modello, perché tu hai speso 200 milioni in un anno,
0: però l'hai spesi bene, secondo
1: me spesi bene, più che altro il modello deve essere sulla competenza, non su
0: Como secondo me al momento ha dimostrato di avere potenziale economico e competenza, al momento è un bel progetto.
1: Poi adesso vediamo se va in Coppa, quello che deve fare con i paletti e tutto quanto, insomma.
0: Su quello sì, su quello della sostenibilità economica non è però al momento ho visto quasi esclusivamente
1: poi sulla competenza positive. Sulla competenza siamo tutti d'accordo, ma quella ci deve stare sempre, che tu c'hai 5, che tu c'hai 10, che tu c'hai 15, la competenza ci deve stare sempre. E questo è un altro discorso.
0: Detto ciò, gli inglesi, tre inglesi nelle finali europee. Quest'anno ci sarà un inglese in finale di Champions, che è l'Arsenal, un inglese in finale di Europa League, che è l'Aston Villa, un inglese in Conference League, che è il Crystal Palace.
1: Questo momento...
0: Ma il riferimento inglese, Marco, lo sappiamo.
1: In questo momento sono anni praticamente che dominano
0: il campionato più forte.
1: Maniera, quindi. Allora, dunque, ancora qualche minuto prima di fermarci, 331-8200213, ecco, qui invece si è fermata la batteria, ma andiamo subito a prendere tra poco, proprio mentre andiamo in pausa.
0: Il bello della diretta,
1: Beh, ma era stata segnalata.
0: Quindi... non hai prestato attenzione.
1: Sì. Allora, dicevo, Lucio...
0: sì, qui qualcuno scriveva 2023, anche tutte le italiane arrivarono in finale, Inter, Roma e Fiorentina, sì. Però poi loro danno continuità, noi qualche buona finale l'abbiamo fatta negli ultimi anni, ma c'è grande differenza. Quell'anno ce l'avevamo fatta effettivamente, poi non abbiamo vinto, però questo è un altro discorso.
1: No, ma io credo, ti ripeto, che bisogna cercare di programmare un po' meglio, di essere attenti a come, diciamo, poi vanno investiti i denari a disposizione, e quindi questo è il discorso della competenza. Avere delle strutture praticamente societarie che poi cioè, che ognuno ha un determinato ruolo e che non vada poi a interferire in un altro, insomma, spesso si nota confusione sotto questo aspetto. Quindi,
0: in alcuni club si è visto.
1: Vediamo.
0: Sì.
1: Allora, ci dobbiamo fermare. Siamo arrivati al break, ci fermiamo, ci prendiamo un mini break e poi torniamo per la seconda parte di questa prima anteprima.

Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cucciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata, che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20:45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20:45 si gioca Napoli-Bologna. E inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra, che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri, che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto.

0: una grande parata che coinvolgerà numerose vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, dunque siamo tornati nuovamente con voi in questa anteprima 331-8200213. Tra poco vi facciamo sentire anche vedere, anzi un contributo, ci sono i funerali di Beccalossi ed è stato intercettato dai nostri corrispondenti, da Ivan Cardia, è stato intercettato da Enrico Ruggeri e tra poco ve lo facciamo vedere, grande amico di Evaristo Beccalossi. Sì. Allora, 331-8200213, Spalletti ha detto che non stravolgerà la rosa, ma poi dice che ha sbagliato a non far giocare Openda perché pensava inferiore agli altri. Questo significa che gli altri sono al suo livello. Questo l'ha detto lui, ragazzi. Quindi,
1: sono state delle parole curiose, Marco, effettivamente.
0: Poi tra poco le sentiremo.
1: Sì, ha chiesto scusa quasi a non averlo fatto giocare, ha detto si è impegnato tanto negli allenamenti, sempre al massimo della professionalità. È un po' forse.
0: Quindi è sbagliato lui.
1: Sì, si assume l'ha detto proprio, si assume delle responsabilità, dice che ha sbagliato.
0: Ma meno male.
1: Certo, fa capire Openda, diciamo, che in quelle fasi in cui ha giocato non è che abbia dato grandi risposte.
0: Vero. Lui non ha dato risposte, evidentemente.
1: Fa
0: anche
1: capire
0: lui...
1: che però anche gli altri, forse è un modo per pungolare anche gli altri, non lo so, leggo tra le righe, far capire sì, Openda ha fatto male, ma anche voi non è che abbiate fatto così nettamente meglio di lui, però non lo so, questa è una mia interpretazione.
0: Bene, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi. Andiamo con un altro contributo, Lucio, altro approfondimento, come sempre, tratto da tutto Mercato Web, vai. Poi ce n'ho uno dopo che voglio sottolineare io, vai.
1: Io parto con l'Inter in questo blocco, perché si continua a parlare del portiere Josep Martinez, che ormai sta diventando sostanzialmente un po' l'erede di Sommer. Lo spagnolo infatti ha convinto lo staff tecnico con le prestazioni sempre di alto livello. Promuovere l'ex Genoa permetterebbe chiaramente al club nerazzurro di risparmiare il budget inizialmente destinato ad un altro numero uno. Sappiamo, Marco, che i portieri accostati all'Inter negli ultimi mesi sono stati tanti, uno su tutti Vicario, però avere già il portiere titolare in casa ti permetterebbe di investire il tesoretto su altri ruoli. Dopo un'annata complicata, viene scritto, anche per via delle vicende extracalcistiche, ricordiamo il tragico incidente dello scorso ottobre, però il portiere si sta riprendendo e, tanto quanto riferito, appunto, lo spagnolo dovrebbe essere titolare nel doppio confronto con la Lazio, quindi sia nella partita di campionato e sia nella finalissima di Coppa Italia, quindi sono due candidature importanti, Marco. Sommer ha dato tanto nel corso di queste stagioni, però Martinez ha sempre risposto presente e vederlo titolare nelle due sfide con la Lazio fa capire che ormai si sta puntando sul portiere spagnolo con, mi sento dire, col merito.
0: Bene, bene, anche questo che riguarda appunto il portiere dell'Inter in prospettiva. Martinez, insomma, si candida per le due partite, sia per queste prove generali di finali che vengono fatte appunto nella partita di campionato.
1: Anche per l'anno prossimo.
0: No, intanto prendo anche un altro approfondimento da tutto Mercato Web, perché poi diamo un'occhiata anche a quello che sarà il calcio mercato che arriverà, perché poi già ci siamo, già ci sono i primi movimenti, le prime diciamo così idee e intenzioni praticamente dei club. Ad esempio, in casa Napoli, scrive Marco Conterio su tutto Mercato Web, è iniziato il dopo Anghissa e quindi una lista di giocatori per sostituire eventualmente questo giocatore molto importante. Quali nomi? Andiamo a leggerli un attimo insieme. Il primo è Perrone, argentino del Como, che piace anche all'Inter e che Fabregas vorrebbe trattenere sulle rive del lago. Però l'Europa si avvicina per il Como, e con questa anche la scure dei conti. Con i conti della UEFA, diciamo, non si scherza, no? Altri obiettivi sono Rios da parte del Benfica, che ti ricordi era un giocatore che era stato cercato anche dalla Roma di Gasperini era uno dei giocatori che voleva. Poi c'è Gabriel Sara del Galatasaray, altro, diciamo così, obiettivo del Napoli. Quindi il Napoli è alla caccia di un sostituto, di un profilo che potrebbe sostituire appunto Anghissa. Mi piace molto Perrone, sarebbe molto interessante vederlo poi in un club come il Napoli, con più pressione, con obiettivi maggiori.
1: Vero, anche se hanno caratteristiche molto diverse, sì. un altro tipo di
0: c'è
1: giocatore.
0: C'è l'idea di cambiare qualcosa.
1: Sì, può essere. Può
0: sotto
1: essere.
0: Questo aspetto. 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre. Allora, per una giornata appunto che vede delle partite interessanti, vogliamo fare anche il gioco pronostico con i nostri amici, scegliendo due partite. Una penso che sia abbastanza
1: scontata,
0: ossia Milan-Atalanta, per forza Milan-Atalanta non possiamo non scegliere, da Lucio, perché la partita che insomma può consentire veramente al Milan di, non dico avere la certezza, ma di avvicinarsi tantissimo alla Champions.
1: È quasi una vittoria, un dentro fuori, esatto, se una perdi vittoria sei risucchiato, se vinci puoi mettere un bel
0: distacco. Non perdere punti in questa partita sarebbe fondamentale, vincere addirittura sarebbe quasi determinante per staccare, sì, il biglietto della Champions, quindi c'è un peso notevole soprattutto sulle spalle dei giocatori del Milan. Quindi vi chiediamo il risultato esatto di Milan-Atalanta. Io poi rimarrei sempre in zona Champions perché c'è questo Lecce-Juventus, scegliamo Lecce-Juventus, la Roma è impegnata a Parma, il Como forse ha sulla carta l'impegno più facile a Verona, anche se attenzione perché Verona
1: ha fatto uno sgambetto alla Juventus,
0: ha fatto lo sgambetto alla Juve, quindi...
1: Però certo, sulla carta...
0: Lo so, però sulla carta è... Quindi Lecce-Juventus con il ritorno in campo dal, almeno dal primo minuto come titolare di Vlahovic dopo 160 giorni. Quindi...
1: Ho detto lo stesso Spalletti.
0: Esatto, risultato esatto di Lecce-Juventus. Che poi è importante per il Lecce anche ai fini della salvezza, quindi conquistare punti in questo match.
1: Nettamente.
0: Anche perché la Cremonese...
1: Gioca col Pisa in casa, la Cremonese non sta vivendo un buon momento, ha delle assenze, però lo dovesse vincere, rischi, esatto, di trovarti a più uno e sei di nuovo lì.
0: Risultato esatto quindi di Lecce-Juventus e di Milan-Atalanta, votate, votate, votate. Bene Lucio, andiamo ancora ad un altro approfondimento di questa parte di trasmissione, dove adesso ci porti in questo, allora, momento?
1: Prima parlavi di Anguissa, quindi del Napoli, sì, e ti porto anche su un altro giocatore degli azzurri, perché è vero che ormai il campionato del Napoli è praticamente finito, ci si sta già proiettando per il futuro, però il Napoli ritrova il suo capitano, perché nell'allenamento congiunto disputato ieri contro la Scafatese, squadra che ha vinto il girone G di Serie D ed è promossa in Serie C, finito 2-2, ma insomma è stata chiaramente un'amichevole, la notizia migliore è quella delle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che è stato schierato dal primo minuto ed è sempre più vicino al ritorno in campo da titolare, si avvicina quindi la fine di un lungo calvario per Di Lorenzo. In mezzo ci sono stati una serie di problemi, la lesione al ginocchio, poi l'intervento per risolvere il problema al piede, settimane complicate vissute lontano dal terreno di gioco, ormai praticamente 100 giorni d'assenza, Marco.
0: Sì.
1: E comunque in un modo o nell'altro qualcosina ha pesato anche a livello psicologico, il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per il finale della stagione, ma anche poi per averlo al meglio nella preparazione in vista del prossimo anno, e quindi il Napoli si appresta a ritrovare Di Lorenzo, chiaramente con un recupero graduale, però il capitano è a tutti gli effetti tornato.
0: Bene, bene, insomma ritorna anche Di Lorenzo, come hai detto tu, più in ottica prospettiva che in questo campionato.
1: Beh, sì, ormai conta che... poco, esatto, però è sempre un bel segnale averlo in campo che non averlo.
0: Assolutamente. E allora 331-8200-213 sempre, lo ricordo. Allora, per la condizione psicofisica del Milan, per non parlare dell'incapacità di andare a rete, un pareggio contro l'Atalanta sarebbe a mio parere salutato da Allegri come un trionfo. Saluti e buona giornata, Stefano ci scrive. Sì ragazzi, potrebbe essere anche questo, poi non mi sembra che l'Atalanta stia in grandissima condizione, ecco, per dirla tutta, quindi è vero che il Milan non segna, è vero che il Milan viene da un periodo non semplice, però come diceva anche Lucio prima, mi sembra che pure l'Atalanta non sta dando segnali.
1: È un po' in calo da qualche così, settimana, diciamo, non vince da un mese.
0: Non vince da un mese e si è un po'...
1: Si è un po' arenata la squadra, ha vinto due partite, una con Lecce e una col Verona negli ultimi mesi, poi in realtà se guardi il percorso degli ultimi due mesi abbondanti, tutto marzo, tutto aprile e l'inizio di maggio ha vinto quelle due partite lì, poi per il resto solo sconfitto pareggi, in mezzo l'eliminazione col Bayern, l'eliminazione con la Lazio in Coppa Italia, non è un momento facile,
0: no,
1: per niente.
0: Assolutamente. Non è assolutamente un momento facile per l'Atalanta, come non lo è per il Milan, quindi due squadre al momento dobbiamo dire che si affrontano, che non stanno benissimo.
1: Non escluderei un pareggio avulso, classica partita all'italiana, per non incrinare ulteriormente pareggino.
0: Senti, c'è un altro tema che oggi ha approfondito tutto il mercato web, che oggi magari possiamo anche prenderlo, sai che a me stanno molto a cuore gli allenatori, però c'è questa statistica che viene messa in evidenza: nessun allenatore in Serie A è in carica da più di 2 anni.
1: Ah, l'avevo letto.
0: Il 75% dura meno di uno. Capito? Qui c'è una statistica che viene riportata dove appunto i dati delle leghe con il ricambio maggiore, dove si legge che i tecnici della nostra A cambiano per il 75% prima di 12 mesi. Ovviamente il Barcel delle panchine della scorsa stagione, Allegri al Milan, Chirivo all'Inter, Spalletti alla Juventus, Juric all'Atalanta, Gasperini alla Roma, Pioli alla Fiorentina e così via, influisce su questo calcolo. Insomma, al netto delle tante chiacchiere sul progetto, non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga imprigionato da un contratto, come la Juventus con il quadriennale di Allegri da 8 milioni annui quando lo fece, no? Oppure arrivano risultati incredibili come quelli di Gasperini o di Simone Inzaghi con le due finali di Champions. Per l'anno prossimo sono confermati Chivu, Gasperini, Spalletti, tutti gli altri sono a rischio per un motivo o per l'altro. Hai capito? Qui aspetta, c'è anche un dato che riguarda la B. La Serie B cambia moltissimo, il 90% dei tecnici non durano più di un anno, perché c'è un tecnico che dura da 2 anni, cioè Calabro della Carrarese, che aveva preso il posto di Alessandro Dalcanto dalla 22esima del 23-24. Nelle prime 2 serie professionistiche del nostro campionato è l'unico. Hai capito qui che roba?
1: È un dato
0: come
1: interessante.
0: Mai? Come te lo spieghi questa cosa? Come lo spieghiamo questa?
1: In Italia c'è sempre un po'.
0: C'è un po' di fretta. C'è un po' di fretta, dai.
1: Sì, non solo per quanto riguarda la Serie A, poi anche per quanto riguarda le altre categorie. Appunto, la Serie B erano dati abbastanza estremi da questo punto di vista. Fa impressione quest'anno però, Marco. Era già capitato, mi ricordo, nel 2021 che in Serie A variassero quasi tutte le panchine delle big. È risuccesso quest'estate, però pochissimi confermati, perché appunto Chivu è arrivato quest'anno e verrà confermato. Per il Milan Allegri forse verrà confermato, non lo so. Spalletti è arrivato in corso d'opera, Gasperini è arrivato quest'anno, Palladino è arrivato in corso d'opera, Sarri è ritornato quest'anno, Fiorentina, Vanoli è arrivato in corso d'opera. Sono variate tante panchine, Marco, e l'impressione che possano rivariare, quindi è evidente come ci sia una difficoltà a livello progettuale.
0: Bene, forse magari delle volte non c'è pazienza nell'attendere praticamente l'allenatore, quindi questo è un po' una nostra caratteristica.
1: Ti leggevo prima il messaggio di Federico, scriveva nei pronostici Lecce Juventus 1-2, Milan Atalanta 1-2 ed esonero di Allegri. Lo accompagnava con...
0: Vabbè, tu sai, Federico c'è l'acqua Allegri per altri motivi.
1: Sempre insomma. Molto netto, Federico.
0: Sì. Allora, dunque, facciamo una cosa. Vi faccio vedere adesso questo contributo che ci ha mandato Ivan Cardia al funerale di Beccalossi. È stato intercettato Enrico Ruggeri.
2: Quindi, io sono figlio unico, lui era uno dei miei fratelli.
3: Da tifoso cosa aveva di speciale quando giocava?
2: Che faceva innamorare della gente. Perché era ancora un calcio nel quale la grande giocata era parte del... si pagava il biglietto per vedere lui. Sono gli ultimi di quella generazione per la quale il passaggio che tu non riuscivi a vedere, lui sì, l'assist, la giocata di Fino era quasi più importante della vittoria, al di là del fatto che ha anche vinto uno scudetto bellissimo, l'ultimo senza stranieri.
3: Si può dire che è stato il più amato nel mondo Inter di quella generazione?
2: Beh, di quella generazione sicuramente, perché era il più quello che si portava la leggenda dietro, no? Quello che sono quei giocatori che piacciono al pubblico, sono quei giocatori che piacciono ai tifosi, anche ai compagni naturalmente, perché ha fatto 37 gol, ma ne ha fatti fare molti di più.
3: E questa cosa che...
0: Enrico Ruggeri ricordava questo grandissimo numero 10 di un calcio lontano e romantico, come l'ho definito io ieri, dove il numero 10 rappresentava veramente il talento, la qualità, la fantasia, il giocatore che doveva illuminare, che come ha detto anche Enrico riusciva a fare un passaggio dove tu non lo vedevi, a far passare il pallone dove un comune mortale non lo vedeva. E Beccalossi appartiene a uno di questi. Poi lasciatemi dire, insomma, visto la mia età del 72, questi qua erano tutti un po' le mie figurine, e quindi c'è sempre lì che ho avuto anche il piacere,
1: coltivano.
0: Esatto, ho avuto anche il piacere poi di poterli intervistare nel corso di questo cammino professionale, tantissimi di loro, tra cui anche Beccalossi. Però insomma, quando penso a questi giocatori penso sempre a quello che è stato un po' l'adolescenza, le figurine, questi calciatori, queste maglie, questi gol, eccetera. Quindi lui appartiene proprio a quel tipo di calcio, ha detto bene Enrico, insomma, dove questi qui che avevano queste caratteristiche erano quelli che tu, diciamo così, verso di loro riservavi tutte le speranze della tua squadra. Quando
1: Ma
0: c'era
1: sì,
0: quel giocatore
1: sì.
0: lì
1: e non solo della quindi, tua squadra
0: sì
1: poi.
0: Sì, è chiaro, però questi numeri 10 che rappresentavano proprio quello, adesso vedrai che inventa qualcosa lui, la sistema lui la partita, no? La mette lui. Poi sono arrivati, è vero, la sottolineatura, lo scudetto vinto quando tutti erano italiani, perché poi dopo da lì in poi aprirono le frontiere, arrivarono anche gli stranieri, e bisogna dire che in quel periodo sono stato testimone di stranieri di altissima qualità, cioè proprio quelli che facevano realmente la
1: quello
0: differenza.
1: Quello fa la differenza, quando facevano lo straniero è forte, ecco. Chi se ne importa.
0: Abbiamo visto arrivare dei 10 fortissimi nel nostro campionato, su questo non ci sono dubbi. Allora, oltre ai nostri che avevamo, 331 8200 213, per i vostri messaggi ci sono degli audio, li andiamo subito a recuperare.
4: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Allora, riguardo proprio a questa situazione che in Italia c'è poca pazienza sugli allenatori, io l'altro giorno all'indomani della qualificazione dell'Arsenal per la finale di Champions facevo questa considerazione, cioè Arteta i primi anni all'Arsenal ha fatto disastri, diciamo, ha raccolto pochi risultati, e ora ormai mi sembra che Arteta sia al quinto, al sesto anno, ma anche Klopp ai primi anni a Liverpool diciamo i primi anni di Klopp a Liverpool furono disastrosi, e poi dal terzo quarto anno ha iniziato a raccogliere i propri frutti. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Nulla da aggiungere, è esattamente così. Liverpool attese tanti anni prima di vincere i trofei, perse, ricordo, anche una finale di Europa League. È quello, è la pazienza. E Arteta, guarda Marco, che negli ultimi anni veniva preso in giro da tutti, anche qui in Italia, peraltro da molti senza neanche guardare le partite, senza guardare quello che si stava effettivamente costruendo sul campo, che è stato qualcosa di molto efficace. Non ha fatto disastri l'Arsenal negli ultimi anni, ha sempre lottato per il massimo, non l'ha raggiunto, però la pazienza e la forza delle idee lo sta portando adesso a mettere in ghiaccio la Premier League dopo 20 anni, a giocare una finale di Champions League dopo 20 anni. Questo fa capire che poi, se si ha coraggio nella di perseguire la scelta non solo di un tecnico, ma di un percorso, di un progetto in generale, poi spesso si ha ragione, mentre qui si sconfessa tutto nel giro di pochi mesi. Siamo un po' il paese della ghigliottina, noi.
0: No,
1: subito
0: ma più che altro
1: si taglia la testa.
0: Siamo quelli
1: e si
0: che
1: riparte.
0: Non riusciamo a costruire perché vogliamo tutto subito, c'è grande fretta.
1: Sì,
0: e quindi questo,
1: peraltro, non contestualizzandoci
0: ci porta,
1: al periodo storico, non abbiamo le strutture, non abbiamo il potere per fare qualcosa.
0: Andiamo a prendere un altro contributo, vai.
1: Sì, altre notizie, altri approfondimenti, ti porto anche sulla Roma, perché il tema del direttore sportivo, Marco, è sempre molto molto caldo nella capitale. Qui viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web che si deciderà molto a breve sul direttore sportivo. Frederic Massara ormai è sostanzialmente fuori dai giochi della prossima stagione, ci sarà un profilo nuovo che possa lavorare in sinergia con Gasperini, e nelle ultime settimane si è parlato anche di Fabio Paratici, ma il dirigente della Fiorentina sembra immerso nel nuovo ruolo per accettare una proposta differente, quindi una pista che non si sta scaldando tanto. Più semplice da raggiungere appare Cristiano Giuntoli, anche se le sue quotazioni appaiono un po' in ribasso, e soprattutto potrebbe scegliere un'opportunità dall'estero, quindi anche Giuntoli rimane nell'universo, ma ci sono altre piste
0: anche
1: per lui,
0: Manna.
1: Mentre il nome dovrebbe uscire tra quelli di Tony D'Amico e Giovanni Manna, che hanno insomma varie situazioni. Il primo è sotto contratto per un altro anno con l'Atalanta, anche se ci sono delle valutazioni in corso d'opera dopo un'annata non straordinaria, peraltro ha già lavorato anche con Gasperini, quindi potrebbe essere un'idea, e questo potrebbe essere un profilo. E poi quello di Manna, DS del Napoli, che sarebbe al momento un po', sembrerebbe il favorito. E occhio, l'articolo si conclude, occhio agli outsider, ai nomi che non sono usciti, perché non è necessario che un tecnico, un dirigente sia parte di questo novero, potrebbe anche, chissà, arrivare dall'estero.
0: Bene, bene, allora 331-82-00213, se abbiamo un altro audio lo mandiamo, forse riusciamo a mandare anche un contributo, un altro contributo che ci arriva dal funerale di Beccalossi, perché è arrivato anche un altro big. Abbiamo un audio, vai.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio. Ho un messaggio per conto di un mio amico. Vuole sapere, ma in Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con tutti i prestiti che invece deve pagare per i giocatori che ha comprato, indice di liquidità, fatturato, ma come fa l'anno prossimo? A livello di conti è in regola con la UEFA, paletti, plusvalenza e quant'altro? Domanda.
0: C'è una preoccupazione per questo, quindi penso che sapranno loro come dovranno fare e agire di conseguenza.
1: Ci
0: sono delle situazioni che devono affrontare, quindi
1: ci sono tanti parametri per l'indice di liquidità, per la sostenibilità, quando...
0: ma non solo il Napoli, insomma, credo che sia un da parte di tutti, quindi
1: è chiaro che l'obiettivo è rivendere tanti dei giocatori che sono stati acquistati, che non hanno fatto bene. Poi ci sono i vari introiti tra gli sponsor, tra lo stadio, quindi si parla solo del mercato, ma ci sono tanti altri paletti, e in quelli al momento il Napoli rientra e conta con il mercato di ristabilizzarsi.
0: Bene, allora andiamo a prendere anche il gioco pronostico, lo abbiamo detto, lo ripeto, Lecce-Juventus e Milan-Atalanta, risultato esatto di queste due partite. Poi lo ripetiamo anche dopo, però c'è questo contributo che ci arriva. C'è un'altra, giocatore importantissimo dell'Inter, un'altra bandiera che è Bergomi, sentiamolo.
6: Possiamo chiederti un ricordo di Evaristo Beccalossi?
7: Oh, guarda, io ho tanti bei ricordi del Becca, perché mi ha accettato nello spogliatoio, perché aveva sempre un sorriso e poi, vabbè, sotto l'aspetto tecnico non tocca a me dirlo, insomma, secondo me sarebbe stato perfetto anche nel calcio di oggi. Aveva una simpatia, un'ironia per come trattava il calcio e la vita. E poi, quando ho fatto la mia partita da zio, mi ha detto: zio, grazie che mi hai riportato a San Siro. E quindi c'era una bella foto mia e sua in quella partita lì. E negli ultimi tempi lo vedevo sempre al distributore di benzina, insieme, che si fumava la sua sigaretta, leggeva la Gazzetta e mi parlava del suo impegno con le giovanili della nazionale, era entusiasta di quello e ce l'ha portato via troppo presto, come Nazareno Canuti.
8: Senti, quella è stata la tua prima Inter, quella di Evaristo Beccalossi?
7: Sì, sì, assolutamente, abbiamo giocato 4 anni insieme e quindi io ho iniziato a giocare con loro dove c'era uno straniero solo e poi, insomma, sono molto legato a quella squadra. Insomma, da collanti io c'ho sempre Beppe Baresi che mi dà tutte le notizie, mi dava anche le notizie del Becca, ecco, quindi sono tanto legato a quella squadra.
8: Senti, l'unico cruccio, perché tu hai fatto parte, insomma, di quella grande Inter, sei andato in nazionale con Barzot e sei stato campione del mondo, quello è stato il suo più grande cruccio di non aver fatto parte di quell'Italia?
7: Lo so, dispiace, però penso che la vita sia fatta di scelte, no? E quindi, cioè, io non me la sento dire qualcosa al mio maestro Enzo Bearzot, no? Che poi quella nazionale ha vinto. Il Becca certo che meritava, però sai, fai delle scelte, però penso che l'abbia presa anche nella maniera giusta il Becca, da quel punto di vista. Mi spiace.
0: Abbiamo sentito anche il pensiero di Bergomi e tra l'altro su questo della nazionale, proprio nel nostro speciale alle 18.30 di Storie di Calcio curato da Francesco Tringali, ci sarà proprio un racconto di Bruno Longhi sulla nazionale, su come la mancata convocazione in una amichevole con il Lussemburgo è quello che provocò praticamente al calciatore. Siamo arrivati alla fine di quest'anteprima. Lucio, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Buon fine settimana. Buon lavoro ancora. E adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni. Partiamo con tutti gli amici, con i temi da affrontare. Abbiamo appena iniziato. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali. È il messaggio lanciato dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro bilaterale alla Farnesina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono convinto che l'Europa e l'Italia abbiano bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Questo è il senso delle relazioni transatlantiche, ha dichiarato Tajani parlando con i giornalisti. Nel corso del colloquio i due rappresentanti hanno affrontato i principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi in Medio Oriente. Tajani ha ribadito il sostegno italiano a tutte le iniziative diplomatiche che possano portare a un cessate il fuoco permanente e ha confermato la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz. Ora è il bilaterale a Palazzo Chigi tra Rubio e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
0: L'esercito iraniano ha intanto sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale semiufficiale Fars, precisando che si tratta della Ocean Koi che è stata fermata per il presunto tentativo di interrompere le esportazioni di petrolio iraniane e gli interessi nazionali dell'Iran. Il cessate il fuoco per ora resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi o colpiremo.
1: Delitto di Garlasco, non solo gli audio raccolti dagli inquirenti. Negli atti della nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari. In particolare si tratta di frasi scritte dall'amico di Marco Poggi tra il 2019 e il 2021. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione, scriveva Sempio nella sua agenda. Frasi che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi.
0: Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere San Pier d'Arena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L'episodio è avvenuto intorno alle 21:30. Secondo quanto ricostruito, una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena 6 mesi, quando si è accorta di essere seguita da un uomo, un 30enne egiziano. La madre ha reagito e l'aggressore è fuggito dopo le urla e l'intervento dei passanti. Dopo una caccia all'uomo durata circa 2 ore, il 30enne è stato fermato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: È la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da IA. Succede a Venezia. Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, la giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online.
0: Il ciclismo, attesa finita al via la 109esima edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, 147 km con arrivo adatto ai velocisti. Il nostro Jonathan Milan proverà a essere la prima maglia rosa. Occhi puntati per il successo finale a Roma su Vingegaard con la Azzurro Giulio Pellizzari a sfidarlo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Allora, dunque, ci siamo, un saluto da Marco Piccari
1: e Stefano Impallomani. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti e ben trovati a tutti quanti. Diamo anche il buon pomeriggio agli amici che sono sul canale Gold TV 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, sempre del circuito Network, quindi li salutiamo rigorosamente in diretta con noi fino alle ore 17. Stefano, ci siamo per questa giornata numero 36 del campionato, quindi una giornata che ci potrebbe dare ancora ulteriori dettagli su quello che riguarda la corsa alla zona Champions, la salvezza. Si incrociano anche alcune sfide, vedi Juventus-Lecce. Ha parlato Spalletti, tra poco poi sentiremo anche qualche passaggio del tecnico, però andiamo a dare il buon pomeriggio a coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione, ossia buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Niccolò.
2: Ciao ragazzi, ben trovato. Con le mani sul petto, io ve lo prometto, Fiorentina presto vincerà lo scudetto.
0: Ah, vabbè, se lo dici preparato. Tu, guarda, noi ti seguiamo. Allora,
2: mi sveglio tutto sudato ed
0: era un gioco, certo. Allora, Daniele Garbo, ciao Dani,
1: ciao Daniele.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati, buon pomeriggio.
0: Sì, adesso la prossima volta vi chiedo ognuno una strofetta, così ognuno
1: dice
0: una
1: sua.
2: Lo so, a me è venuta spontanea.
0: Vabbè, però è carina questa cosa, chiediamo ognuno tutti una strofetta. C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano.
1: Ormai è
0: di rito questo gioco.
1: È andata
0: Stefano.
1: Male però la scorsa settimana.
0: Vabbè, sì, vediamo se va.
4: È andata male. Avevo detto 3-0 proprio senza problemi, infatti è 4-0.
1: È vero.
0: Marco.
2: Me ne è venuta in mente un'altra per Stefano Buonaria. Cerco un DS tutto l'anno all'improvviso, eccolo là.
0: Oggi sei canterino, mi piace. Allora, visto che hai lanciato subito questo tema, andiamoci,
1: notizia.
0: No? Quindi che dici? Perché leggo.
2: Guarda,
0: anzi, aspetta,
2: allora,
0: prima.
2: Ora,
0: vai.
2: A parte gli aspetti canterini, che naturalmente insomma qui a Firenze, tra l'altro, sembrava ci fosse il sole da quando ho cominciato, si è già rannuvolato. Ma a parte tutto,
0: se canti.
2: Sembrava che questa fosse la settimana decisiva per la nomina del DS della Roma. E io credo che invece la situazione sia temporeggiante. Erano partiti bene, secondo me, i Friedkin, perché avevano fatto capire a Gasperini che in questa settimana gli avrebbero presentato i due o tre profili, la rosa dei due o tre profili da condividere con lui. E invece io so che ora, mentre vi sto parlando, questa rosa ancora non gli è stata presentata. Quindi non so francamente se c'è un problema di rosa, tra virgolette, nel senso
0: pure
2: che i nomi
0: non
2: è
0: un problema.
2: No, nel senso, i nomi non sono un problema, magari è un problema magari che questi nomi possano essere appetibili più o meno.
0: Ma facciamo dei nomi, Nick.
2: Guarda, io li faccio tranquillamente stasera, anche nell'editoriale tutto mercatore, che poi non c'è niente di nuovo, ma è una riflessione sui nomi. Giuntoli, libero, alto livello, verrebbe secondo me di corsa,
0: esatto.
2: A prendere in mano una situazione come quella della Roma, ma ancora non c'è stato un contatto ufficiale. Manna è un'altra ipotesi, ma si dovrebbe liberare dal Napoli. Non è così semplice, perché poi De Laurentiis, prima di lasciar partire eventualmente Manna, vuole avere un altro DS che chiaramente sia in piena sintonia con lui, e non è facile, perché comunque andare d'accordo col presidente. Poi c'è un altro nome, che è quello di Tony D'Amico, anche lui sotto contratto con l'Atalanta, che forse per caratteristiche e per situazioni potrebbe essere quello magari più malleabile con Gasperini. Malleabile non vuol dire che si fa manovrare da Gasperini, però magari diciamo con il quale c'è più affinità caratteriale. Però anche
0: non fa arrabbiare un'altra volta questo, perché cioè, no, l'importante è non far arrabbiare Gasperini, perché insomma, voglio dire, adesso bisogna fare una scelta.
2: D'altra parte, se tu scegli, d'altra parte, in questo momento, se la società dà forza a Gasperini, cioè se no diceva guarda Gasperini, va bene tutto, non ti sta bene quello e là, però si decide noi, se ti va bene così, se no vai via. Loro hanno fatto un altro ragionamento, hanno detto no, Gasperini comanda,
0: allora.
2: E quindi se dicono che Gasperini comanda, bisogna che in qualche maniera ci sia uno che lo affianchi. E ti dico l'ultimo nome, che secondo me sarebbe un gran bel nome, sottovalutatissimo, quello che sono Togliano, che ha in mano un contratto di 3 anni da rinnovare col Verona, ma che sta aspettando per capire se c'è questa soluzione. È uscita anche la voce di Daniele Pradelli, un clamoroso ritorno di Daniele Pradelli, però sinceramente mi sembra altamente improbabile.
0: Allora facciamo una cosa, visto che hai lanciato questo tema, che era uno di quelli che comunque avremmo affrontato, anche tutto Mercato Web con il pezzo di approfondimento fa questa gamma di nomi, allora vi chiedo chi potrebbe essere quello più idoneo per lavorare con Gasperini, perché poi deve andare d'accordo con lui, si deve stabilire un piano di lavoro insieme, insomma. Adesso io ho detto prima, non lo facciamo arrabbiare un'altra volta, perché voglio dire, adesso si va in una direzione di dare a Gasperini un certo tipo di potere, chiamiamolo così. Stefano, quale potrebbe essere la figura più idonea?
1: Ma non saprei, ma siccome ti devo dare una risposta e siamo qui per questo, con l'ultimo con cui ha lavorato, Tony D'Amico.
0: Che si deve liberare però dall'Atalanta, questo è chiaro.
1: Ma tutti quanti, tranne Giuntoli, tutti si devono liberare.
0: Sì, pure questo è vero.
1: Per avere Manna devi pagare, non lo so, a De Laurentiis, ho letto, non lo so, poi se conferma Niccolò, ma soldi oppure addirittura un giocatore, che insomma, mi sembra eccessivo.
2: Di solito
1: cioè, non è che il direttore sportivo, pur bravo che sia, scende in campo e ti fa vincere le partite.
2: Sì, però di solito, voglio dire, si possono, hai detto bene, no? Se non ci sono clausole rescissorie nei contratti o dei dirigenti oppure dei calciatori, magari, o degli allenatori, magari per liberare eventualmente un profilo professionale, uno può dire vabbè, dai, prendo questo giocatore, ti do questo giocatore, magari te lo do a un prezzo leggermente più basso, c'è una sorta di pseudo indennizzo. Quindi ma guarda, la soluzione secondo me si trova sia nel caso di Manna che nel caso di Sogliano, che nel caso di Tony D'Amico. Il problema è che sono i sostituti di questi.
0: Tu dici chi devono prendere al posto loro, giustamente.
2: Cioè, io fossi l'Atalanta, prima di avere Tony D'Amico bisogna sapere in mano un altro direttore.
0: Questo è chiarissimo. Daniele, tu che ne pensi? Quale potrebbe essere la Giuntoli? Ma Giuntoli è libero, no? Però forse è l'unico libero in questo momento.
3: È libero.
0: Daniele.
3: Ma guarda, allora, siccome Gasperini ha un potere che nessun allenatore della Roma nella storia della società giallorossa ha mai avuto, neppure Mourinho, è chiaro che l'ultima parola spetterà a lui. È probabile che lui spinga per D'Amico, però bisogna vedere se l'Atalanta è disposta a lasciarlo andare. La suggestione per me può essere interessante, perché Daniele conosce bene l'ambiente, ovviamente, essendo romano, avendo lavorato alla Roma. Bisogna vedere se va d'accordo con Gasperini, quindi la scelta è molto delicata, è molto importante per il futuro della Roma, perché è chiaro che Gasperini vuole mettere becco non solo sulla scelta del direttore sportivo, ma conseguentemente anche sulla scelta dei giocatori che arriveranno e quelli che partiranno. Per cui è una scelta delicata, importante, fondamentale. Molto dipenderà ovviamente dal fatto che alcuni di questi sono sotto contratto, quindi non è facile evidentemente andarli a prendere. L'unico libero veramente è Giuntoli, anche Pradè è libero per la verità, quindi bisogna vedere cosa succederà.
2: Però posso aggiungere solo una cosa, cioè, il profilo di Pradè non è il profilo di Massara, cioè Pradè sta a Ranieri più che a Massara, tanto per capirsi, quindi io c'ho una difficoltà in più, cioè secondo me Pradè non è il classico direttore sportivo che va proprio anche sul mercato in quella direzione specifica, cioè secondo me a quel punto Pradè si dovrebbe accompagnare anche a un DS, quindi secondo me ce ne servirebbe due in quel caso lì alla Roma. Ecco perché la strada per me è
0: quindi rifamolo tutta una cosa. Ho capito quello che dici, però mi sembra insomma un po' Massimo Bonanni.
5: Ma io dico,
0: che dici tu?
5: Io dico povero chi va come direttore sportivo, perché? Se non dovesse essere quello dell'Atalanta, secondo me, chiunque può trovare delle difficoltà laddove si va ad avere un pensiero diverso da quello che è quello dell'allenatore, no? Perché se tu dai pieni poteri ad un allenatore, come è stato fatto in questo momento alla Roma, chiunque deve essere in super linea con quello che è il discorso dell'allenatore, quindi praticamente la squadra fa allenatore. La figura del direttore sportivo è una figura che va alla ricerca di mediazioni di economiche con le società e con i procuratori, poi per il resto la squadra la fa l'allenatore, fa tutto quanto l'allenatore. Quindi io ti dico, penso così a naso, penso che Gasperini provi a far fare di tutto la società per prendere D'Amico. Se così non dovesse essere, che non dovesse arrivare, secondo me chiunque metti può avere.
0: Però io penso una cosa, però Massimo, penso una cosa, così coinvolgo pure sia Stefano che Nick. Ci sarà, io credo, in questo momento dove appunto è stata riconosciuta una certa posizione a Gasperini, ci sarà un modo per dire con Gasperini, vabbè, questo, però troviamo anche un'eventuale alternativa qualora non si dovesse arrivare faccio per dire ad amico, io credo che poi anche lui, insomma, ci sarà una figura che
2: sarà la rosa sarà io ho capito che la rosa che gli vogliono presentare è di 2-3 nomi,
0: quindi... 2-3 nomi, poi non è detto che tu riesci per forza, può capitare che magari D'Amico non viene perché rimane lì, per dire, no, faccio l'esempio, insomma, io penso che pure lui dovrà essere un po' male.
5: Secondo voi Giuntoli è una persona che può accettare magari questo tipo di questo tipo di contratto?
1: Per me sono due i profili di Gasperini, D'Amico e Manna,
0: loro due,
1: non ce ne sono altri,
0: sì, perché sono più accomodanti.
1: Giuntoli no, Fratello no, gli altri no, tutti no.
0: Tutti no. Queste due
1: D'Amico perché... o Manna?
0: Basta. Perché sono più vicino a lui.
1: No, che li conosce. Non li conosce. Manna lo conosce nella vita e D'Amico ce l'ha. Non può.
0: Gente che
1: no,
0: conosce,
1: ma non può assumersi il rischio di imbarcarsi in un'avventura con uno bravissimo, per carità, giunto. Tutti gente competente, però non. Poi che facciamo? Cioè, si ricomincia? Invece sa benissimo che magari uno può avere un contrasto con gente con cui ha lavorato, quindi D'Amico lo conosce, Manna pure. Quindi secondo me, io vado così a intuizione, sono loro i profili.
0: Nick, stai aggiungendo qualcosa?
2: No, io condivido quello che dice Stefano. Penso che potrebbe andare bene anche Sogliano, perché è un altro che sta molto nel suo, non appare eccetera, però ha ragione, con Tony D'Amico e probabilmente con Manna le cose potrebbero andare bene, però poi alla fine... È molto curioso, no? Che uno dovrebbe guardare le capacità di un direttore sportivo piuttosto che
0: un po', mi sta venendo in mente una cosa: se Manna va via, Giuntoli, Napoli, Gossarri.
2: No,
0: come no? Ma dai, Piano, ma...
1: I grandi ritorni,
0: no. Dai,
2: Cristiano,
0: perché no?
2: Piano, secondo me, a Napoli non ci torna in questo momento, anche perché quello che gli ha fatto passare De Laurentiis prima di andare alla Juve, ma anche giustamente perché comunque era sotto contratto, quelli sono discorsi, per me no. Maurizio è più un discorso anche di tifoseria, e secondo me Maurizio potrebbe anche essere tentato, perché è una cosa che Napoli gli è rimasta nel cuore, ha vissuto anni importanti e lui è uno così, e quindi magari gli darebbe, no, anche un'emozione, quindi io non la sottovaluterei questa cosa. Su Giuntoli non lo so, oddio, poi nella vita, no, ci si mettono da parte tante
0: ma magari
2: cose,
0: lo chiama Sarri, gli dice ma dai vieni, ricominciamo, io che ne sai, no,
2: sì,
0: no,
2: però,
0: escludi,
2: però
0: sai, nel calcio io non escludo niente,
2: Sarri,
0: perché
2: mi trovi d'accordo.
0: Daniele, tu che dici, potrebbe essere una coppia Napoli, un ritorno?
3: Ma io
0: no, non ti sento entusiasta.
3: Per quello che diceva Nicolò, non credo che Giuntoli sia possibile che Giuntoli torni a Napoli. È possibile che ci torni sicuramente Sarri. Ma l'accoppiata la vedo molto complicata, onestamente.
0: La vedi complicata. Vabbè, insomma, Massimo, pure tu la vedi complicata, però sai, magari torna Sarri, ci parla. Dice, dai, vieni qua. No. Cristiano, che rifacciamo,
5: credo che
0: il Napoli dei 91 punti
5: abbia fatto un grandissimo lavoro, e tornarci sarebbe magari anche una cosa che gli può tornare contro, no? Quindi io credo che lui, come ha detto il direttore bene, credo che lui a Napoli non, in questo momento non abbia il pensiero di andarci.
0: Vabbè, dai, vediamo, insomma, poi tanto sono tutte situazioni che richiederanno, insomma, un certo tipo di sviluppo nelle prossime settimane, anche perché poi siamo, il mercato deve cominciarlo a fare, o comunque penso, Nick, già lo staranno facendo, perché non è che parte il mercato finita l'ultima giornata, ecco.
2: No, vabbè, ma è chiaro, ma sai, il mercato, ci sono tanti club che hanno delle situazioni, io stasera scrivo anche Allegri e Conte, possono far partire il domino anche delle panchine, perché se si libera quella del Napoli, si libera quella del Milan, entrano in ballo Italiano, Sarri, c'è cioè Grosso che comunque ha molto mercato,
0: certo.
2: Gattuso che potrebbe tornare al Torino, ce ne sono.
0: Ieri ne abbiamo parlato, c'era Fuser e Benedetti che l'hanno sponsorizzato, che dice che c'è, incarna il temperamento granata, toro, capito? Quindi
2: no,
0: vediamo.
2: No, voglio dire, secondo me Gattuso si troverebbe bene, anche secondo me, anche come impatto ambientale è uno di quelli che piace, no? Perché uno che dà tutto, poi è uno che non si nasconde mai dietro un errore, una debolezza, è sincero, è tutto quello che fa gli viene dal cuore, e questi secondo me sono aspetti che magari a una tifoseria calda come quella del Toro possono piacere, molto.
0: Sentite, ho una curiosità che prendo spunto da tutto Mercato Web, perché oggi leggevo questo approfondimento in mattinata, no? Dove nessun allenatore in Serie A, Stefano, è in carica da più di 2 anni. Il 75% dura meno di 1 anno. E quest'anno insomma ci sono stati tanti cambiamenti, e quindi diciamo non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga poi imprigionato da dei contratti molto pesanti, no? Come ad esempio il quadriennale che fu fatto ad Allegri da 8 milioni, no? E addirittura in Serie B, pensate, cambia moltissimo, il 90% dei tecnici non durano più di 1 anno, quindi c'è proprio un divorare gli allenatori. Perché, Stefano?
1: Girandola,
0: perché? Vi faccio questa osservazione.
1: Quello che dicevamo anche nei giorni
0: non
1: scorsi.
0: Non si aspetta, cioè, non si subito aspetta. Voglia di avere il risultato immediato.
1: Così. Questa frenesia, questo vivere freneticamente un lavoro che invece ha bisogno, insomma, di cui abbiamo Massimo. Che ha lavorato benissimo all'Ostiamare, sa benissimo le difficoltà. Da fuori è molto facile parlare, però insomma deve avere il tempo, la fiducia, lo spazio, anche il margine di miglioramento, ma anche io aggiungerei anche il margine di errore, perché devi poter sbagliare per imparare.
0: Certo.
1: E qui non c'è spazio a questa cosa qua, a me questa cosa fa...
0: Ti fa arrabbiare questa brividi. Cosa?
1: No,
0: io penso almeno tre anni bisognerebbe
1: dare. Mi demoralizza, perché poi tra l'altro magari sarò in minoranza. In questo io non mi ci vedo, in questa confusione, questo ma non se ne può più.
0: Sì.
1: Scegli un allenatore, stai calmo, e poi magari dopo 4-5 anni tracci una linea. Allora,
0: o almeno 3 anni, dagli un margine di
1: 3-4
0: anni.
1: 4 anni, alla fine il quarto anno, Arteta. L'hanno massacrato in Inghilterra.
0: Ma
1: massacrato,
0: ha messo quanti anni per vincere?
1: Perché Ferguson?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: ma...
1: voglio dire, lascia perdere, poi può essere Guardiola, poi ci sono Luis Enrique che è entrato e si è impattato.
0: Fatte
1: subito.
0: Salve qualche rara eccezione.
1: Sì, vabbè, ma siamo calmi. Cioè, però qui non...
0: Massimo, voglio sentire il tuo pensiero su questo, che mi ha incuriosito questo fatto, è una statistica insomma che molto alta, no, di questi cambi in pochissimo tempo della guida tecnica.
6: No, io l'ho sempre detto, secondo me in Italia non c'è progettazione, gli allenatori purtroppo sono troppo legati ai risultati, non si aspetta, ecco perché quando un allenatore, in Italia adesso noi abbiamo il problema che non giocano i giovani perché per far giocare i giovani li devi far sbagliare, e un allenatore non ha tempo di sbagliare, perché se sbaglia 3 partite viene esonerato. La problematica sta lì, l'ho sempre detto. Il problema,
1: ma Massimo, perdona se ti interrompo. No, ma la cosa, l'aggravante, lo sai qual è? È che tu vinci magari uno scudetto. Allora, vediamo il prossimo anno chi. È così in Italia. Cioè, non è che anche se vinci, se fai bene l'anno dopo sei sempre legato ai risultati, e se fai male vieni cacciato. Ma a me mi sembra assurdo. Mm-hmm. Cioè, ti dimentichi, ma magari anche uno scudetto, una bella annata, una stagione positiva. E quindi.
6: No, purtroppo è così. Ma anche nei settori giovanili purtroppo è così,
0: Anche nei settori giovanili. Daniele!
7: È totale mancanza di progettualità, improvvisazione. E questo è il modo in cui vengono gestite le nostre società, e viene gestita anche la Lega. E ha detto giustamente Massimo, anche nei settori giovanili è così. E uno dei problemi del settore giovanile è proprio questo, che gli allenatori, anziché insegnare calcio, cercano di ottenere risultati, perché se non ottengono risultati vengono cacciati. Allora, è un problema di carriera personale, non è un problema di insegnare il calcio ai ragazzi giovani, e in questa maniera non si va da nessuna parte.
1: Ma sai, Daniele, possiamo magari approfondire in questo senso, cioè la valutazione di un lavoro dell'allenatore, i risultati sono importanti, per carità, però tu lo devi valutare, devi magari fiutare se il primo anno, anche se fatto male, c'è qualcosa per il secondo anno per il terzo.
7: Certo.
1: Se no te ne accorgi subito, ti stringi la mano e dici guarda, non ci siamo, non c'è un punto d'incontro, mi sa che non c'è uno sviluppo, ho sbagliato scelta. Quello è un altro discorso. Ma esonerare un allenatore in base a tanti risultati dopo che l'hai scelto è ridicolo.
7: Ma poi, scusami, quando una società assume un allenatore, immagino che lo segua attentamente, sappia che tipo di calcio pratica,
0: tu dici,
7: sappia che tipo di persona è, no?
0: Tu dici che fanno tutte queste
7: valutazioni. No, dovrebbe essere così. Ma dovrebbe essere così.
0: Ma io non
7: è così, vuol dire che siamo all'improvvisazione totale.
1: Ma molti allenatori vengono scelti dalla pressione mediatica, quindi sei costretto a prendere l'allenatore.
7: Infatti si vede come siamo ridotti. Poi. Esatto.
0: Ma senti Daniele, prima di siamo quasi in chiusura, però ti voglio fare una domanda. Hai visto che al Milan hanno raccolto, c'è una petizione che hanno superato, sono arrivate 25.000 firme per mandare via... Ce l'hanno con Furlani, non lo vogliono.
1: No, questa mi mancava.
0: Questa è una petizione attraverso i social, hanno raccolto più di 20.
1: Ma è milanista Furlani, perché ce l'hanno?
0: Ce l'hanno con lui. No, però chiedevo una cosa, ma se Allegri non va in Champions quest'anno, quante firme devono raccogliere dopo, scusa?
1: Ecco,

0: finanziarie, non perché credono nel calcio italiano, perché gli piace investire nel calcio italiano e così via. Cercano di massimizzare gli utili, di ottenere più soldi possibili da questa avventura. E infatti questa, la prima conseguenza è che queste proprietà straniere boicottano in qualunque maniera la nazionale, per esempio, perché non gliene può fregare di meno agli americani della nazionale italiana, è ovvio, no? E questo si ripercuote poi in tutta la gestione della società. Credo che siano 8 o 9 le proprietà.
1: Ma scusami, ti faccio una domanda, Daniele, perché è molto interessante questo discorso. Ma tu pensi tutte quante sono la rovina del calcio italiano, oppure c'è chi in qualche maniera ha operato bene? Perché ad esempio mi viene in mente l'Inter e l'Atalanta, che hanno proprietà straniere, però hanno lasciato nella struttura personaggi importanti che conoscono, che sanno, e che gli hanno dato la gestione praticamente, ecco.
0: E questi sono esempi virtuosi da cui dovrebbero trarre indicazioni anche gli altri. Invece pare non sia così, insomma, voglio dire, molte società sono gestite veramente malissimo. L'Inter si è affidata a un uomo di calcio come Marotta, che gestisce la società al meglio, e così come l'Atalanta, che ha comunque mantenuto Percassi sulla tolda di comando. Infatti l'Atalanta comunque continua a essere una società seria, che va seguita, che investe, che ha uno stadio di proprietà, insomma è una società che lavora molto bene, insomma, ecco questo discorso.
1: Nick, chiudi te con questo, perché è interessante questo tema, che poi ci andiamo, no? Sul fatto della frase di Van Basten, adesso al di là della battuta, queste 20.000 firme raccolte contro Furlani, contro Cardinale, insomma, che una proprietà non italiana in questo senso, no? Furlani, per carità, però c'è anche questo, no? Come bersaglio.
2: Guarda Marco, io credo che la situazione al Milan sia per certi versi un po' paradossale, perché io credo che ci sia una sorta di dubbio su tutti, cioè io sono più convinto che resti Allegri, non sono più convinto resti Furlani, per me rischia tanto anche Tare, cioè rischia nel senso che anche Tare non lo so quanto potrà restare in questa situazione, perché chiaramente stare in un posto di lavoro dove tutti la pensano in maniera diversa, ragazzi, cioè io credo che se il Milan quest'anno riesce a portare in fondo il traguardo della Champions League, se l'anno prossimo vuol fare qualcosa di buono o chiarisce tutta la sua situazione interna, o se no l'anno prossimo rischiano grossissimo, perché oggi diciamo la colla in qualche maniera è stata messa, ma ora comincia a inclinarsi il terreno, e a franare un attimo, e a far franare tutto ci si mette un attimo,
1: Va bene, staremo un po' a vedere quello che succederà, però intanto anche il campo, perché poi magari conseguendo un obiettivo la cosa si rasserena un attimo, staremo un po' a vedere. Va bene ragazzi, andiamo ai pronostici di questa giornata, perché qui il campionato prosegue, c'è Bonanni che non si ferma più, fermatelo per cortesia. Allora partiamo da Garbo, Lecce-Juventus
0: 0-1.
1: Milan-Atalanta.
0: Milan-Atalanta 1-2.
1: Lazio-Inter.
0: Lazio-Inter 1-1.
1: Ceccarini, Lecce-Juventus
2: 0-2.
1: Milan-Atalanta
2: 1-1.
1: Lazio-Inter
2: 2-1 la Lazio.
1: Bonanni, Lecce Juventus
3: 1-3.
1: Milan Atalanta
3: 2-0.
1: Lazio Inter
3: 2-2.
1: Ammazza. In Pallomeni, Lecce Juventus
4: 2-0 per la Juve.
1: Milan Atalanta
4: pareggio 1-1.
1: Lazio Inter
4: vince l'Inter 3-1.
1: Bene, allora io faccio Lecce Juventus 0-2, Milan Atalanta 1-0, Lazio Inter 0-1. Va bene. Allora Nick, ci sentiamo in settimana. Buon
4: ciao,
1: fine
4: Nicolò.
1: Settimana, grazie. Grazie a Nicolò Ceccarini, grazie ancora. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Messi in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata, che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20:45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20:45 si gioca Napoli-Bologna. E inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra, che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri, che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numero di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking, a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene. Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccher e Stefano Impallomini.
1: Ciao Marco,
0: studio.
1: Di nuovo ciao a tutti. Stefano.
0: Allora, poi per quanto riguarda in collegamento abbiamo Massimo Bonanni con noi. Ciao Massimo, ben trovato.
2: Ciao, ciao ragazzi, ben trovati.
0: Daniele Garbo, ci sei Daniele?
3: Ci sono, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovato. Allora, posso ritornare un attimo, approfitto dell'assist che ci ha dato Daniele proprio prima di chiudere, prendendo le parole di Van Basten di giorni fa, no? Che ha detto proprio che...
1: ma ha motivato, secondo... io non ho seguito.
0: No, lui ha detto che le proprietà, uno dei problemi del calcio italiano sono queste proprietà, diciamo, straniere che in realtà, diciamo...
1: Virgola,
0: così,
1: perché?
0: Perché quello il discorso che faceva prima Daniele, cioè pensano più al profitto che a tutto il discorso praticamente.
1: Ma lo ha detto lui o lo immagino?
0: No, no, lui ha detto questo, non mi ricordo dove la rilasciate. Mi
1: abbiamo
0: sembra,
1: un pezzo, ma non abbiamo la seconda
0: mi
1: parte.
0: Mi sembra a Riccardo Pellegatti, se non erro.
1: Sì, no, è importante sapere perché lo abbia detto, cioè perché le proprietà straniere sono la rovina del calcio italiano. Allora, ci aggiungiamo nel pezzo o Van Basten dice altro, perché se no non
0: io adesso
1: manca,
0: ho riportato
1: manca
0: questo,
1: una
0: che
1: cosa
0: le,
1: fondamentale
0: le
1: della seconda parte della sua frase, se no possiamo dire X è la rovina del calcio italiano perché cioè, perché ce lo insegnano, no? Perché ha detto questa cosa secondo lui tu hai detto produrre profitto, sì. Ma tu l'hai detto, non lui.
0: Vabbè, adesso le recupero,
1: no, adesso voglio dire, senza andare a complicare le cose, possiamo dire che dipende. Per adesso alcune proprietà straniere stanno facendo l'uno e l'altro.
0: Guarda, lui dice Van Basten ritiene che le proprietà straniere siano la rovina del calcio italiano e che la Serie A ha perso la sua identità, campione centralità in Europa. Ha dichiarato che sarebbe importante riportare i club italiani nelle mani di proprietari italiani per tornare ai vertici in Europa. Ha citato il Milan come esempio negativo di questa trasformazione, affermando che il club attuale non è più quello che era prima. E ha notato con dispiacere che attualmente l'Inter diciamo ha un'identità maggiore rispetto praticamente
1: a quella
0: della...
1: Mi sembra che la maggioranza vada sulla proprietà. Adesso poi dopo quello che faranno non lo so, però il calcio è cambiato a Marco.
0: Ma cioè, poi l'imprenditore... ci sono stranieri anche in Premier League.
1: Sì, ma il presidente
0: ormai,
1: imprenditore italiano ormai fa fatica a reggere questi ritmi, dai, con i fondi, con le proprietà straniere che hanno un flusso di denaro superiore... credo che sia inevitabile. Poi quello che dice Van Basten magari si riferisce a un calcio che era 40 anni fa, 30 anni fa, che è finito, scomparso. Cioè, io credo che poi a livello europeo l'Atletico Madrid di chi è?
0: Liverpool di chi è?
1: Liverpool di chi è? Cioè, voglio dire...
0: City di chi è?
1: In Francia quante proprietà miste, insomma, voglio dire, trovi...
0: Sì.
1: Premier League da decenni ci sono gli arabi, poi dopo anche americani, eccetera, eccetera.
0: Forse farei un discorso diverso. Magari capire la modalità di lavoro di una proprietà straniera all'interno di un club, cioè nel senso ci sono, per esempio, prima Daniele
1: forse si riferiva a un sentimento o qualcosa che, però non è che si può pretendere sta cosa, insomma c'è un po' di freddezza magari nel dirigere, non ti so dire, adesso nel caso del Milan specifico vabbè siamo d'accordo la tifoseria, io mi ricordo però anche i tifosi del Liverpool quando il Liverpool vinceva contestavano la proprietà americana, non ti ricordi che contestazioni anche sui biglietti, hanno disertato una volta, mi sa che non hanno fatto il tifo per una partita perché non volevano questa proprietà americana, però insomma il Liverpool è competitivo, cioè dipende, ecco Marco, io che c'entra, sono romantico anch'io come te, come Van Basten, come tutti quelli, ma insomma i Berlusconi, i Moratti, mi sembra che insomma non, no?
0: Sì. Io credo che sia, ecco, non ci siano più, mi trovo d'accordo con Daniele quando sottolineava ad esempio l'Atalanta e l'Inter hanno delle proprietà straniere, però hanno lasciato esatto, che secondo me è molto importante.
1: Perché
0: no?
1: A Milano che ci sono stranieri.
0: In effetti
1: Furlani che è straniero, pare sì, ormai italiano, dai, cioè
0: forse
1: l'adozione.
0: Poi dopo di magari c'è il discorso
1: Allegri
0: della competenza,
1: mi sembra italianissimo.
0: Del saper, diciamo.
1: Ibra. Odio di 30 anni che sta, 20 anni che sta qui in Italia, è vero che poi è svedese, ma insomma mi sembra molto molto italiana, o no?
0: C'è anche con noi Lorenzo Di Benedetto che saluto subito dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Tra l'altro Lorenzo oggi, che poi si può collegare benissimo a questo discorso che stiamo facendo nel tuo approfondimento, quando hai sottolineato anche che le squadre, i club italiani hanno speso tanti soldi, forse ne hanno spesi male, anche qui magari oltre al fatto di essere proprietà straniere, poi c'è anche il discorso di saper spendere bene i soldi, quindi la competenza nel fare, diciamo, determinate operazioni. Lorenzo,
4: ma guarda, sì, ma non è, cioè, non ho scoperto l'acqua calda.
5: ho fatto soltanto dei semplici calcoli, cioè il Milan 150 milioni che in questa stagione almeno non hanno fruttato praticamente niente, e parlo di Nkunku, Yashari, Ricci, Atekame, tutti quei, insomma, tanti giocatori, troppi giocatori che non hanno reso, Luca, Lang, Eukema per quel che riguarda il Napoli, la Juventus comunque Openda, David, anche se David è arrivato a zero, sì, ma ci sono 15 milioni di commissioni e uno stipendio da pagare molto alto, quindi uno zero mascherato, e quindi sì, è inutile dire no, in Italia non abbiamo soldi, no, in Italia soldi ci sono, chiaramente non quanti in Premier League, esatto. Questo ci mancherebbe altro, chiaramente non quanto possono permettersi di spendere il Real Madrid e il Paris Saint Germain, questo è fuori discussione, però non siamo a zero, cioè non siamo il Rennes di turno o il Rayo Vallecano che arriva in finale di Conference League, i soldi ci sono, però sono stati spesi molto male. Per quel che riguarda le proprietà straniere, a Firenze quando c'era la questione della Valle che doveva vendere o commisso, girava lo slogan comprala te, e allora diciamo la basta, compra te, se puoi gestire un club di Serie A con tutti i costi che ci sono, ben venga, però
0: Che poi è sempre facile fare il giudizio,
5: è diventato questo, cioè non ci sono più le famiglie, ma più che altro non c'è più voglia di buttare via soldi, perché il calcio è una rimessa.
0: Forse sai, io forse i fondi non ho qualche, diciamo così, perplessità sul fondo, mentre la proprietà magari è un po' diverso. Poi ecco, magari si può fare un appunto sulla presenza o meno più vicina alla squadra, questo è un altro
1: magari
0: discorso.
1: Magari ripartiamo la frase del mitico Van Basten: la proprietà straniera sono la rovina del calcio italiano. Ma di converso, se non ci fossero state le proprietà straniere o i fondi,
0: esatto,
1: che saremmo stati meglio o peggio noi adesso? Cioè, questo è un motivo, certo, di questo. Secondo me, non lo so, non possiamo saperlo. Secondo me, questa è la mia opinione. Peggio.
0: Peggio.
1: Sinceramente. Perché no, ma non hai, come ha detto Lorenzo, non hai la forza economica per magari avere anche quelle campagne acquisti. Ha detto bene anche, l'ho letto il pezzo di Lorenzo, perfetto. Insomma, poi i soldi li devi saper spendere bene. Però ce devi avere. Mi sembra che Como i soldi ce li abbia, perché? Perché c'è una proprietà straniera.
0: Certo.
1: I Friedkin ci hanno messo 1 miliardo di euro. Poi lascia perdere i risultati, non risultati. Ma insomma, i soldi, il risultato dei soldi c'è stato. E se non ci fossero state queste realtà straniere, cioè il campionato di Serie A, come sarebbe? Messo bene o male? Certo. Questa è la domanda. Certo. Per ribaltare un po' la considerazione di Van Basten.
0: Infatti ci scrivono degli ascoltatori, ad esempio dice: in Inghilterra sono quasi tutte straniere le proprietà, no? Pure questo è un altro dato che possiamo sottolineare. Invece quelle italiane sono il top, guarda Lotito e Cairo come sono amati. In effetti anche questa è un'altra situazione, diciamo, questo momento che va evidenziata.
1: Per me sono due eroi in questo
0: sono
1: momento.
0: Rimasti gli unici.
1: Sì. E De Laurentiis.
0: Massimo, tu che ne pensi di questo?
5: Odiato anche De Laurentiis,
0: Pure De Laurentiis spesso viene criticato.
5: Criticato. Portavo 2 scudetti al Napoli, ancora c'è chi non lo vuole.
0: Anche questo è vero. Bonanni?
6: Allora, diciamo che i presidenti, chiunque viene sempre criticato perché i tifosi vogliono sempre qualcosa in più da tutti, no? Quindi è difficile trovare un presidente o una proprietà che realmente viene amata per quello che fa. Per il resto, insomma, sulle parole di Van Basten, io non lo so, io continuo a dire che sicuramente si fa fatica ad avere una programmazione. In Italia, secondo me, poche società fino ad oggi hanno avuto una programmazione e hanno avuto ragione su questa. Una di quelle è l'Atalanta. Per il resto si vive molto sull'aspetto del risultato, si vive molto su tante altre cose che esulano probabilmente dal campo. In parte mi dispiace, io guardo da spettatore, faccio parte di un mondo piccolo che è quello del settore giovanile. Dal prossimo anno mi ritroverò in un mondo professionistico e spero di riaffacciarmi in un mondo che sostanzialmente mi possa permettere di dare quelle che sono le mie esperienze e le esperienze dei miei allenatori ai ragazzi per provare a farli crescere. Poi il risultato è una conseguenza assoluta del lavoro che si fa, soprattutto nei settori giovanili, però vi assicuro che è veramente molto difficile. Viviamo in un mondo in cui i genitori hanno grandi richieste, grandi aspettative, così come i tifosi hanno grandi aspettative e grandi richieste alle società. Quindi è tutto molto difficile e complicato, tutto.
0: Daniele, a chiudere tu?
7: Ma guarda, allora, come hai detto giustamente tu, un conto sono i fondi, un conto sono le persone fisiche. I Friedkin, ad esempio, sono persone fisiche che hanno gestito la Roma per 6-7 anni male, secondo me, perché hanno speso 1 miliardo, non hanno vinto nulla, hanno cambiato 6 allenatori, e questo mi sembra davvero troppo, ha cambiato 20 dirigenti se non sbaglio, mi sembrano troppi anche questi, e quindi evidentemente qualcosa hanno sbagliato. L'esempio virtuoso che abbiamo fatto prima sono l'Inter, sono l'Atalanta, che hanno comunque lasciato dirigenti italiani che conoscono bene il calcio e per questo vanno bene. I fondi di investimento hanno altri obiettivi, ovviamente, che non sono quelli di cercare di vincere, ma sono quelli di ottenere più utili possibili. Aggiungo una cosa, le società italiane costano poco, costano molto poco rispetto ad esempio a quelle della Premier League. Perché? Sia perché la Premier League i diritti TV ovviamente portano in cassa un sacco di soldi in più, sia perché le società, essendo piene di debiti, chi arriva con i soldi in mano le può acquistare a prezzi molto convenienti. Quindi è anche relativamente facile fare utili poi in questa situazione. Ecco, questo volevo dire.
0: Ma che ne pensate, scusami, se parlerò di queste 25.000 firme, petizioni che hanno raccolto contro Furlani?
1: Ma questa
0: contro...
1: è una cosa, insomma, che va avanti un po' da tempo. Non è legata
0: ai risultati.
1: Ma non solo. Cioè, è una cosa che secondo me divide un po' di.
0: Non c'è sentimento.
1: Questa questo. Cosa qui. Ma no, vedono un mercato così, c'è sempre questa precarietà. Insomma, il Milan è un grande club, ha avuto una storia gloriosa, abbiamo rivissuto con Pellegatti, no?
0: Certo, giorni
1: il giorno fa. Della sua presentazione del suo libro, no? 50 partite indimenticabili del Milan che fu. Cioè, adesso la realtà è diversa e credo che all'interno della società ci siano anche anime e figure diverse. Il tifoso milanista discute di questo, non credo che possa mettere in discussione, ecco, il sostegno economico. Io Daniele, facevo riferimento al sostegno economico, poi sono d'accordo con te, i soldi spesi o male, e sono d'accordo con Lorenzo che poi ha fatto un po' la sintesi e riassunto tutto questo, perché i soldi li devi saper spendere anche bene, insomma, non è che ce ne devi avere tanti, devi saperli spendere. Però se non ci fossero stati tutti sti soldi, come saremmo messi noi in questo campionato, in questa Serie A? Cioè, noi possiamo immaginare che Lotito, lo stesso De Laurentiis è l'eccezione, insomma, di questa triade italiana, che
0: anche la Juve,
1: De Laurentiis,
0: come sì, proprietà italiana,
1: sì, è vero,
0: che fa fatica guarda. Tantissimo, nonostante abbia soldi.
1: Voglio dire, sono quattro eccezioni. Poi la norma
0: di soldi negli ultimi
1: ti giri
0: anni.
1: A Genova, Parma è così, dall'altra parte sì, il Sassuolo è un altro gioiellino. Però voglio dire, sarebbe una Serie A più povera da un punto di vista economico, senza l'apporto della società straniera. Poi se uno deve essere lanciare una considerazione, del cioè non sarei così superficiale, andrei più in profondità. Poi delle cose non mi piacciono, e
0: certo,
1: come a tanta
0: troppi,
1: la maggior parte
0: dei discorsi nostalgici,
1: sì, esatto.
0: Certe volte
1: no, ci sta, perché tu devi anche sta, per però... rispettare la storia di un club,
0: sì.
1: Però devi rispettare pure il business, cioè se tu cedi in mano devi rispettare anche il business, cioè le due forme, un mix, una forma, cioè, poi sta l'intelligenza, la sensibilità di chi si insedia, di capire se invece tratti il Milan come se fosse una cosa così, allora cioè, io sono d'accordo con questo tipo di protesta, ma una protesta costruttiva. Non deve essere una contestazione così senza soluzione di continuità contro perché mi sta antipatico, oppure perché non c'è, oppure perché io posso fare meglio, io tifoso mi posso mettere dentro la società e faccio meglio di Furlani,
0: no,
1: ecco.
0: Infatti,
1: cioè non
0: a me
1: farei un attimo una media.
0: A me mi sembra molte volte che il tifoso adesso, non so Lorenzo che ne pensi, però c'è questa tendenza quasi che il tifoso conosce come funziona la società, tutto, ti vuoi insegnare, cioè io qua sono sempre molto, per carità, si può protestare giustamente, raccogliere le firme, insomma non è una protesta civilissima, quindi la lasciamo, però io sono un po' d'accordo con quello che dice Stefano, poi bisogna vedere chi, quando si dice manda via il presidente, chi viene poi se il presidente, cioè chi se li compra adesso queste società, cioè a me mi fanno ridere queste cose.
5: A proposito di firme, no? Non so se avete visto quante ne hanno raccolte per mandar via Mbappé dal Real Madrid,
0: sì.
5: Cioè sono milioni, milioni,
0: esatto.
5: Milioni di firme, non 25.000 come per Furlani, milioni, quindi lascia un po' il tempo che trova, no? Cioè, se uno fa una raccolta firme per mandar via Lotito dalla Lazio, si arriva anche lì al milioncino di tutti i tifosi della Lazio che lo vogliono mandare via. Ma non è questo il fatto. Il problema, secondo me, è che si è abituato, giustamente la gente si è abituata al fatto che bisogna vincere per forza e anche rapidamente. Si torna al discorso che faceva Massimo prima, no? Non c'è un progetto, non c'è un qualcosa che parte da lontano, cioè si cerca di fare tutti instant team, comprare tutti i giocatori già pronti, sbagliano in continuazione a prendere giocatori, l'anno dopo è l'anno zero, l'anno dopo è l'anno zero di nuovo, l'anno dopo ancora è l'anno zero di nuovo. Non c'è un progetto. Se qualcosa non funziona, via l'allenatore. Se qualcosa non funziona, via il direttore sportivo. E così non si fa niente, cioè non si arriva da nessuna parte. E il tifoso la vive questa cosa per forza, perché il tifoso chiaramente non può sapere, ma perché non lo sappiamo neanche noi, che comunque ci lavoriamo tutti i giorni, come funziona davvero una società al suo interno, no? Esatto. Perché non lascia intrapelare niente, perché non entri più nei centri sportivi, non vedi più gli allenamenti, non vedi più niente, quindi già noi non sappiamo niente di quello che è la quotidianità all'interno di una società. Figuriamoci i tifosi, no? Che giustamente fanno altro nella vita, però poi si abituano, no? Perché paroloni, titoloni, grandi dichiarazioni, quest'anno qui, quest'anno là, poi vediamo partite come Milan-Juve 0-0, 0 tiri in porta, e questo è lo specchio del calcio italiano. Non c'è nessuno che ha il coraggio, che questo, bisogna avere il coraggio di dire: ok, l'anno prossimo arriviamo ottavi, l'anno dopo arriviamo sesti, l'anno dopo ancora secondi, poi però vinciamo per 10 anni. È questo che non c'è il
0: programmare,
5: coraggio di
0: programmare, costruire
5: via, un paio d'anni o tre.
0: No, sono d'accordo. Dai, prego, Daniele. Vai.
8: Posso aggiungere una cosa a quello che diceva giustamente Lorenzo? Ecco, l'esempio di progettualità. Luis Enrique arriva alla Roma, viene mandato via come se fosse un imbecille, no? Uno che non capiva niente di calcio, un pazzo così. Poi abbiamo visto chi è Luis Enrique, è un grandissimo allenatore che sa motivare i giocatori, che sa metterli in campo bene, che sa vincere cose che il Paris Saint-Germain non aveva mai vinto, e soprattutto è riuscito a vincere senza il giocatore più forte che aveva il Paris Saint-Germain, che è Mbappé, che infatti a Real Madrid adesso lo vedo col fumo negli occhi. Quindi Luis Enrique è un visionario, è un grandissimo allenatore, alla Roma ha durato poco perché dicevano che era un cretino, questa è la realtà.
0: Sulla programmazione sono d'accordo, comunque c'è questa difficoltà nel programmare a lungo termine, si vuole subito il risultato immediato. Comunque arrivano tanti messaggi sul tema al 331 8200 213. Per esempio Federico dice: ve lo spiego io, quindi ce lo spiega lui. Io al Milan la cosa che interessa di più ora è una sola: lo scudetto del bilancio. Però io credo che sul bilancio, ragazzi, ci devono fare attenzione un po' tutti, non soltanto il Milan, poi non lo so, quindi vediamo. Poi ci sono i paletti in Europa che devi andare, quindi, perché adesso Lorenzo, Massimo, Daniele, Stefano, l'esempio è il Como, siccome ha speso 200 milioni è diventato improvvisamente l'esempio, ma il Como poi, se va in Europa, dovrà pure il Como adeguarsi a determinate situazioni, no? O mi sbaglio?
5: Sì. Però il Como, tornando, uscendo un attimo dal discorso giustissimo che hai fatto, che chiaramente dovrà fare anche lì settlement agreement e tutto quello che hanno fatto tutti, poi tra l'altro, però il Como è la rappresentazione di quello che dicevo prima, no? Quindi l'anno scorso spendi quanto ha speso? Guarda, l'anno scorso il Como aveva già speso 150 milioni, è arrivato decimo, dodicesimo, chi se ne frega. Quest'anno ha speso altri 200, benissimo, come arriviamo sesti, settimi, chi se ne frega. E avanti così, cioè devi avere la pazienza di buttare via 3-4 stagioni, perché se no le butti via lo stesso. Cioè la Juventus non l'ha buttate via le ultime due?
0: Sì,
5: arrivando quarta,
0: ha speso anche un sacco di soldi
5: l'ultima giornata, quest'anno lo stesso.
0: Ha speso più di 200 milioni pure la Juve negli ultimi anni per fare il mercato e via dicendo, ricordiamocelo.
8: Ecco. Questa proprietà ha acquistato il Como in Serie C, ragazzi.
0: Sì.
8: E quindi l'ha portato dalla C alla B, dalla B alla A, quindi se non è progettualità questa non lo so.
0: Va bene, sentite, proprio per prima di chiudere voglio chiedervi una cosa, posto, andiamo un attimo sul campo, posto Stefano che il Como sulla carta ha la partita più facile?
1: Diciamo di sì,
0: insomma, Verona, voglio dire, poi è vero che la squadra retrocessa ha fermato la Juve nell'ultimo turno, quindi dove vedete individuato un pericolo maggiore, l'ostacolo maggiore? Viene da dire Milan-Atalanta, sì. Le altre passano indenne, Juventus,
1: Denne, non c'è in...
0: Roma, tutte e due?
1: Roma c'è una trasferta...
0: ostica.
1: Sì.
0: Questa c'ha questo fortino, però va meglio fuori che dentro.
1: Sì, no, questo sì. Mm. Però insomma non è facile. Certo, la Roma è favorita, ma insomma, ecco, immaginiamo tre vittorie, Como, Roma, Juve e Milan-Atalanta, vedremo.
0: Lì c'è il pass per la Champions per il Milan, sì. Siete d'accordo?
1: Sì, questa è una partita molto chiave, per
0: chiave.
1: Il Milan.
0: Daniele, partita chiave per il Milan, c'è il pass per la Champions contro l'Atalanta?
8: Assolutamente sì, però io non darei nulla per scontato, francamente. Dopo quello che è accaduto all'ultimo turno, soprattutto col pareggio della Juventus contro il Verona, eviterei di dare qualcosa per scontato. Ecco, vediamo cosa succede, ma non sarei così sicuro che le cose vadano come immaginiamo noi. Ecco.
0: Bonanni?
6: Mi sono perso la domanda, ragazzi.
0: No, no, su quelle, sulle partite di questo turno. Stavamo ragionando un po' se ad esempio il Milan con l'Atalanta può trovare il pass Champions, la Roma che va a Parma, la Juve che va a Lecce. Sulla carta il Como c'è la partita più facile, a Verona, ecco.
6: Sulla carta sì, il Como c'ha la partita più facile, però insomma sono curioso, io sono curioso di vedere Milan-Atalanta. Secondo me il Milan vince,
0: Anche per me.
6: Perché mi aspetto una risposta anche da Allegri, una risposta anche da lui. E poi le altre partite, insomma, diciamo che secondo me il Como, Juve e la Roma non dovrebbero avere grosse difficoltà.
8: L'avvocato, il compianto avvocato Prisco diceva: sulla carta noi siamo favoriti, il problema è che si gioca sull'erba.
0: Allora, Di Benedetto.
5: No, guarda, io dico che il Milan si gioca la Champions e Palladino si gioca l'Atalanta. Quindi è una partita che nessuno dei due, Allegri da una parte e Palladino dall'altra, possono sbagliare, che se Palladino perde anche col Milan, secondo me lo fanno fuori, non ora, chiaramente l'ultimo giro gliele fanno fare.
0: E
5: se, se il Milan perde, secondo me è fuori dalla Champions, perché non ha la forza, non ha il carattere per riuscire a ritirarsi su in due partite. Questo è il mio pensiero personale.
0: Una partita. Allora, un audio velocissimo di un ascoltatore, siamo quasi saluti, vai.
9: Ciao, vorrei chiedere ai vostri ospiti un'opinione su una piccola considerazione, cioè sulle 8 squadre che abbiamo in finale di Coppa, le 6 per quanto riguarda il settore maschile più le 2 squadre finaliste della Champions femminile, la maggior parte, ben 6, sono allenatori spagnoli. È una casualità o l'idea del calcio spagnolo, naturalmente escludendo questa, è quindi un'idea propositiva del calcio, è molto aperta, è quella vincente in questo periodo.
1: Ma non ho capito le 8 squadre.
0: Ha messo pure il calcio femminile.
1: No, ma le 8 squadre non ho capito l'inizio.
5: Sono le tre coppe Champions, Europa League e Conference più Champions femminile.
0: Esatto.
1: Ah, la finale. Sì. Quindi a livello europeo, diciamo.
0: Sì, a livello europeo. Che, ma ieri l'avevamo detto.
1: La scuola spagnola va forte.
0: Va forte. Ok.
1: Ma è sempre andata forte.
0: Sì. Sì, però non è che fanno tutti il calcio propositivo.
1: No,
0: però,
1: no, assolutamente. Potrebbe... Però insomma, voglio dire, sono pareti che interpreta. No, Preta, no, Emery.
0: Sì, sì. Emery è uno specialista delle coppe.
1: Luis Enrique.
0: Va bene, non so se Daniele, Massimo, volete aggiungere qualcosa? Poi ci salutiamo.
8: No, è tutto a posto.
0: Va bene. Daniele, ci sentiamo lunedì.
1: Ciao,
0: buon
1: Daniele.
0: Fine settimana, un abbraccio a Daniele Garbo. Ragazzi. Un saluto e buon lavoro a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
6: Ciao ragazzi, buon fine settimana.
0: Prima di salutare Di Benedetto in questo punto...
5: Vai, prende la penna.
0: No, siccome mi avete giustamente sottolineato una cosa, e allora io che cosa ho fatto? Ho chiamato Piantanida... Mi ha dato il pronostico, sentiamo che pronostico sul Como nelle ultime tre partite, sentite.
10: Se il Como con Verona fuori casa, Parma in casa, Cremonese fuori casa fa meno di 7 punti,
11: offro una cena a Lorenzo Di Benedetto.
0: Ecco, intanto, prima, allora aspetta, poi ho chiamato pure Pier Vincenzi perché dobbiamo completare col Como, e quindi preparatevi al pronostico Como delle ultime tre. Pier Vincenzi?
12: Buon pomeriggio Maracanà, il Como di Cesc Fabregas nelle prossime tre partite farà 9 punti.
0: E quindi va a 71. Io pure dico 9 punti, così abbiamo in pallomeni.
1: Ma non mi ricordo che ho detto 9.
0: No, tu non hai detto niente.
1: Come era no? Stato... Ma l'hai chiesto, ma non ti ricordi nemmeno quello che fai il giorno prima.
0: Gli altri li avevi fatti sul Como.
1: Ma ne hai fatti 200.000 volte? 9 punti. No,
0: va bene, dai.
1: Lorenzo,
0: Di Benedetto,
1: aiutami.
0: Como, quanti punti fa?
5: A questo punto, con la scena di. Con la scena di Frank, devo dire 6 per forza.
0: Va bene, dai, c'è la gara, c'è una cena, mi piace. Va bene, Lorenzo, a lunedì, ci vediamo lunedì, buon fine settimana.
1: Ciao,
0: grazie
1: Lorenzo,
0: come sempre.
1: Ciao.
0: Break per noi, torniamo perché arriva De Paola, Braglia e Orlando, a tra poco.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con il delitto di Gerlasco. Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti negli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari, che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi. Il famoso scontrino, inoltre, è un alibi falso. Quel pezzo di carta che Sempio aveva mostrato un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007, che lo avrebbe dovuto posizionare a Vigevano nell'orario dell'omicidio, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne Giuseppe Sempio in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori. Secondo la famiglia Poggi, i carabinieri sono stati condizionati da contesti opachi.
0: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Sul tavolo crisi iraniana e nodo energetico. Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo delle prossime ore. In Iran sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto dopo gli incontri con il governo a Roma. Prima il faccia a faccia alla Farnesina con il ministro degli esteri italiani. Anche gli USA hanno bisogno di Italia, Europa, le parole del vice premier.
1: E la tregua in Iran è sempre più fragile. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Trump replica: accordo subito, colpiremo con più violenza. I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno intanto intercettato due missili balistici e tre droni lanciati dall'Iran, che hanno causato tre feriti. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz. La marina dell'esercito iraniano, nel corso di un'operazione speciale, ha sequestrato la petroliera Ocean Koi, responsabile di una violazione, che stava tentando di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi della nazione iraniana.
0: Conflitto Mosca-Kiev, accuse incrociate sulla violazione della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco, per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Lavrov minaccia: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
1: Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Mentre l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di virus in un cittadino britannico, segnalato sull'isola di Tristan da Cunha, nell'Atlantico meridionale, dove i passeggeri della nave da crociera erano sbarcati il mese scorso.
0: Il tennis si apre con una nota lieta il venerdì italiano agli internazionali d'Italia. Matteo Arnaldi, che sembra ormai aver recuperato del tutto il suo livello, batte in rimonta dopo tre ore il numero 6 del seeding, Alex de Minaur, 4-6, 7-6, 6-4, il punteggio finale in favore del ligure. L'azzurro affronterà al terzo turno il numero 32 del seeding, Rafael Hodar. Più tardi Darderi Hanfman, non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla Liga. Andiamo subito a vedere le due partite di questa edizione, partendo da Siviglia, favorita al 46%, sull'Espagnol al 26%, mentre l'Ajax è data al 28%. Stessa percentuale per l'Atletico Madrid, favorita al 46% sul 26% del Celta Vigo, mentre l'Ajax è data al 28%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, caro Stefano, siamo tornati naturalmente.
1: Eccoci qui.
0: Dobbiamo salutare ciao Marco, gli amici che sono collegati con Italia 7 in Toscana, canale 17 del Digitale Terrestre. Allora, caro Stefano, guarda, sul tema di prima si sono scatenati dei messaggi, perché ad esempio Salvatore dice: sul tema allenatori, Fabregas non potrà mai più allenare in Italia se non dai tempo a questi allenatori. I risultati all'Arteta, alla Klopp, non arriveranno mai perché li esonerano prima. Klopp, se avesse allenato Milan, Inter e Juve, se al secondo anno non avesse portato trofei, via pure lui. Questo è un po' una cosa che abbiamo sottolineato prima. Poi ci sono degli audio che tra poco recuperiamo. Poi vabbè, Federico, che lui è quello dei soldi sempre. Comunque dice: il Como non c'ha nessun problema con la UEFA, prende, paga le multe e fa come gli pare. Insomma, questo è quel concetto del Como. Allora, do il buon pomeriggio, caro Stefano, a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao
1: Massimo.
2: Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Paolo.
3: Ciao, saluto a tutti. Ciao Massimo.
2: Ciao Paolo.
0: Allora, poi
2: ciao,
0: andiamo
2: Paolo
0: a dare un buon pomeriggio a Simone Braglia, che è in una location bellissima. Ah, guarda te, anche in compagnia, quindi andiamo a presentare.
1: Un po' inquietante questa immagine, però.
0: Di Simone, certo.
1: Ma sicuramente Simone, è lui che inquieta un po' la rovina.
0: È vero.
1: Buon pomeriggio. Che bella immagine.
0: Dalla tenuta dell'Annunziata Uggiate Trevano, in provincia di Como. Correggimi se sbaglio, caro Gevano. Dunque, siamo all'interno di questa tenuta di Massimo Guffanti. Vicino a te ci sono Elisabetta e Arianna. Presentali tu, però, Simone.
1: Fai
0: da te
1: il
0: padrone di casa. Insomma, voglio dire,
1: Non ti avventurare troppo, però, insomma, fai una cosa abbastanza sintetica.
0: Non ci far fare brutte figure, mi raccomando.
1: Capito? Vai.
4: Ciao. No, dai. Lo sapete, ve l'avevo già detto, che io abitualmente tutti i venerdì vengo a farmi il massaggio dalla spa, dalla bellissima tenuta che c'è qua, e sono ospite da loro, e grazie anche a loro collaborazione oggi mi ha permesso di essere qui insieme a loro.
0: Sei elegantissimo, bellissima.
1: Sei riconoscibile, insomma,
0: veramente,
1: ecco,
0: sei elegantissimo.
1: Ti fa molto bene frequentare
4: io,
1: questa struttura.
4: Allora, a loro due gliel'avevo detto che c'era un certo Stefano Impallomeni che mi avrebbe preso per il
1: assolutamente.
0: Ma noi
1: però
0: ti vogliamo bene.
1: Sta funzionando questa, ti vedo veramente ringiovanito, hai un aspetto.
0: Esatto, baci più spesso,
5: saranno anche gli effetti della tenuta.
1: Esatto,
0: credo anch'io. Siamo d'accordo con.
1: Va bene, scusa se ti ho interrotto.
0: Però
1: ci puoi,
0: Elisabetta, chi è Elisabetta?
1: Annalisa.
4: Allora, lei è la bionda, diciamo, Elisabetta, che è la figlia di Massimo Guffanti, e Arianna è l'altra sorella.
0: Ciao Arianna,
4: ben trovata. Che fa parte della family.
1: Però si è sposti un po' l'inquadratura, perché
0: non la vediamo.
1: Ecco qua, fai un po' capolino, perché ecco, benissimo, bel sorriso.
0: Quindi,
5: voilà.
0: Raccontaci un attimo dove sei, insomma, per
4: allora adesso sono principalmente, però lascerei la parola a loro, perché magari dico qualche strafaccione
0: come sempre, come abitudine.
4: Voi andate sempre
1: benissimo, si autocensura,
0: no, può confermare anche però il direttore Paolo di questa cosa, giusto Paolo?
3: Volevo lasciare la parola a loro, però se come imposto stupendo, veramente magnifico, un panorama meraviglioso, oltre tutto chiaramente lui si limita al massaggio, ma è una tenuta che offre servizi d'eccellenza, oltre anche a un ristorante, giusto, che non è niente male, quindi mi riproponevo di andarlo a trovare qualche volta. Quindi
0: abbiamo un altro.
4: Allora ti dico già, Paolo, se tu puoi, venerdì prossimo sei ospite qui alla tenuta, giusto?
5: Facciamola
4: ancora da un'altra postazione della tenuta, facciamo
3: a beneficio anche degli ascoltatori. Chiaramente tu sei un ospite perché conosci la zona, io no. Conosci il posto, io no. Quindi io, quando verrò, pagherò ovviamente la mia quota, non c'è nulla che possa fare solo sull'ospitality. Questo lo dico perché a volte ci sono delle cattive abitudini nel nostro mondo che io non ho mai amato seguire. Capito? Tutto qua.
0: Bene Paolo.
4: Sì,
0: bene.
4: Quello è vero, ma lascerei la parola a loro.
0: Sì, dai, così
4: che
0: presentiamo.
4: Gentilmente, che gentilmente ci hanno ospitato per questa ora di trasmissione.
0: Elisabetta.
4: Vai Elisabetta.
5: Beh, benvenuti virtualmente, insomma, in tenuta dell'Annunziata. Appunto, noi siamo un relais che si trova sulle colline del lago di Como, siamo a 10 minuti dal lago, mezz'oretta da Milano, a confine con la Svizzera, quindi diciamo che si trova in un quadrilatero interessante, anche perché appunto abbiamo anche Varese in zona. E qui appunto diamo il nostro miglior benvenuto e accoglienza per un discorso legato a un'ospitalità a 360 gradi, quindi legata al mondo dell'hotelleria, quindi con la possibilità di soggiornare, di potersi rilassare all'interno insomma di 1500 metri quadri di zona benessere, quindi abbiamo tutta la zona della spa e zona beauty trattamenti, un infinity pool che si affaccia appunto e vede fino ai grattacieli di Milano, quando è nitido vediamo addirittura i colli piacentini.
0: Bene.
5: E un ristorante appunto interessante legato prettamente al territorio, perché appunto valorizziamo il territorio in cui siamo, quindi con produzione propria e con la collaborazione anche di aziende agricole sempre della zona, quindi cerchiamo di dare insomma la migliore esperienza ai nostri ospiti, facendoli sentire a casa sicuramente, e con l'augurio insomma di poterli regalare ogni volta un'emozione.
4: Hanno un piccolo difetto, che qui vengono sempre i giocatori dell'Inter.
0: Ma come no. Difetto? Così, è bene, così adesso ti insulteranno i tifosi dell'Inter, benissimo, abbiamo cominciato subito bene, caro Bruno.
5: Noi diamo il benvenuto a tutti.
0: Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Magari una volta andiamo a fare la trasmissione lì, caro Stefano, ci andiamo a casa di... a noi ci
1: la presenza Braglia. Di Braglia mi inquieta, quindi non lo so, però devo riflettere.
0: Non ho mai visto Braglia così elegante, sì, devo mai, dire la verità, però... mai, è in splendida forma, quindi... Vuol dire che i risultati ci sono. Va bene.
4: Ma la tenuta, il merito della tenuta, te l'ha detto prima
0: Elisabetta. Certo, assolutamente. Quindi metterà in sesto anche il direttore De Paola, sono convinto di questo, insomma. Quindi vedremo un direttore straordinario nei prossimi giorni. Va bene.
4: Assolutamente.
0: Ma Simone, noi intanto proseguiamo, no? Così ti unisce sì. La chiacchierata di calcio o meno che vogliamo fare, va bene?
4: Va bene, va benissimo, va benissimo. Ci uniamo anche lei, anche loro magari.
0: Sono tifose, magari sono tifose? Sono tifose o no?
5: E non sappiamo se sbilanciarci o no.
0: No, ma sbilanciatevi tanto
1: qui, sì, no, vogliamo saperlo.
0: Tifose di? Tifosa di?
5: Tifose nerazzurre, sì.
0: Beh, allora vedi.
1: Ecco, una persona seria ti sei messo accanto, bravo.
0: Meno male. Sono campioni d'Italia, caro Simone.
5: Però diciamo che in famiglia siamo un po' misti, un po' divisi tra cuore rosso-nero e cuore nerazzurro.
0: Bene, bene. Va bene, allora intanto rimanete con noi, facciamo una chiacchierata di calcio con il direttore De Paola, che so che oggi si ferma soltanto per questa prima parte di trasmissione.
6: No, ti avevo detto la seconda parte.
0: Ah, invece... mi sono sbagliato io allora.
6: Sono arrivato anche la prima, quindi sono.
0: Avevo capito, potevi fare soltanto la prima. Benissimo, allora ti fermo. No, Paolo, allora senti, apriamo con te. Prima stavamo parlando con Stefano e anche nell'altro blocco di questa... diciamo protesta dei tifosi del Milan. Hai visto, hanno raccolto più di 20 firme, petizioni,
1: 20.000.
0: Più di 20.000, quasi 25.000 sono arrivati. Contro Furlani, quindi voglio dire, vedi, insomma, vedi delle responsabilità importanti in quest'annata della società o meno? Come ci dobbiamo mettere su questo?
6: No, quest'anno no, sinceramente, però devo dire è una situazione che si trascina da troppo tempo. Una spia importante a tal proposito sono state le dichiarazioni di Confalonieri. Voi dite Confalonieri, che è uscito di scena, insomma, per carità, sì, amico di Galliani, Berlusconi, eccetera, però ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza pungenti, no? Come a dire che i fondi poi non è che possono avere un interesse marcato, una competenza marcata. Che lui vedrebbe per esempio un ritorno di Galliani per poter far andare a posto tutte le cose al Milan, fermo restando anche la presenza di Tare. Il problema qual è in effetti? Che Furlani è un ottimo amministratore, se tu vedi i conti del Milan sono tutti in ordine, tutto a posto, però la smania a volte di prevalere nei giudizi sugli altri crea, non dico delle gelosie, ma crea un pochettino di attriti all'interno delle parti importanti che riguardano il mercato. Mi riferisco all'allenatore, al direttore sportivo e appunto all'amministratore delegato. Ora, io non credo che questa, siccome Furlani è un tifoso accesissimo, adora il Milan, io non credo che questa sua intromissione sia fatta in malafede o per prevaricare gli altri, solo perché ci mette molto entusiasmo e molta generosità. Ma che cosa è successo? Che negli ultimi anni ci sono stati troppi, soprattutto diciamo la partenza di Maldini, troppi eventi e la partenza di tanti uomini di mercato importanti, che sì, ma lo stesso Ibra che è dovuto ritirarsi, Reinders l'ultimo che è partito, insomma di uomini importanti di mercato che non dico hanno indebolito la rosa, ma l'hanno trasformata di anno in anno, cioè ogni anno c'è stata una rivoluzione al Milan. Allora, per carità, quest'anno già il Milan sta facendo i progressi, è la squadra che ha fatto la performance migliore rispetto all'anno scorso e quindi anche la posizione in classifica induce a un certo ottimismo. Ma è il problema della pianificazione, cioè del rimanere un po' con i piedi stabilmente per terra di una società che possa essere identificabile anche con dei personaggi che sono cari alla storia del Milan. Questo manca al Milan e questo, diciamo, potrebbe essere un piccolo suggerimento anche allo stesso Furlani, perché ribadisco, secondo me Furlani è molto competente, ma molto competente per quanto riguarda numeri, bilanci, merchandising, marketing, è molto appassionato come tifoso, però il fatto a volte di passare velocemente sopra determinate storie o determinate cose perché devono funzionare in un altro modo, ecco, nel calcio funzionano meno.
0: Cioè tu dici di portare più dentro storia rossonera, questo mi fa un po' capire, no?
6: A me per esempio l'idea di Confalonieri che fa un riferimento, fermo restando Tare, fermo restando Furlani, fermo restando tutti, ma di un Galliani che possa essere, come dire, un referente per quanto riguarda le operazioni soprattutto di mercato del Milan, e poi diciamo se si farà quello che si potrà fare anche con i soldi che siano, perché il Milan non è che ha speso poco.
0: No, 150 squadra... milioni, prima stavamo facendo un conteggio.
6: Non è una società che ha speso poco, ed è una società, ribadisco, che ha i conti in ordine, quindi sembra un po' strana, un po' anomala questa reazione.
0: Van Basten ha detto che il problema sono le proprietà straniere, hai letto?
6: Sì, ho letto, però non è nemmeno vero questo, perché senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe a carte 48 in questo momento. Il problema è le competenze a cui le società straniere affidano la propria società. Allora, tu dimmi una cosa, l'Inter ha cambiato due proprietà, Zhang e adesso la nuova società, Oaktree. Ecco, dico, ha cambiato tre allenatori. E Marotta ha vinto 8 titoli con due proprietà diverse e 3 allenatori cambiati. Il che significa che se tu proponi un dirigente di grande personalità, che addirittura fa il presidente in questo momento,
0: puoi risolvere
6: il problema. Hai fatto bingo, hai risolto il problema anche della proprietà straniera, che vede oltretutto rivalutare il proprio capitale, perché la proprietà, il fondo di investimento, che cosa vuol vedere? Vuole vedere la rivalutazione del proprio capitale.
0: Okay.
6: Cioè, ma se ti affidi in buone mani, senza cambiare ogni anno lo staff dirigenziale, questo è un buon viaggio per ottenere quel successo.
0: Paolo, sentivo borbottare sentiamo un attimo di Braglia, poi sentiamo anche Orlando, più storia rossonera, ma lui diceva qualcosa, non lo so, che c'è che non va bene?
4: No, ha ragione Paolo, ha ragione al 100%, nel senso che ha fatto un esempio al di là di quello che sono le validità di Marotta e Ausilio, ma c'è il senso di appartenenza, nel senso anche all'esterno della squadra, cioè i vari Zanetti, i vari Riccardo Ferri, cioè sono tutte persone, il settore medico del dottor Volpi, che è una vita che è lì, sono tutte persone.
0: L'identificazione, tu dici.
4: Esatto, sono tutte persone che hanno l'identificazione e l'attaccamento, va bene, da un punto di vista di fede nerazzurra, e che trasmettono ai giocatori quello che è, ricordiamoci tutti che all'inizio dell'anno nell'Inter nessuno di noi, dopo la Scopola in Champions, pensava che l'Inter potesse fare il campionato che ha fatto, e questo lo ha permesso, al di là dei meriti di Civu, perché poi i meriti vanno divisi per tutti, va nell'identificazione dell'identità, del senso d'appartenenza che questi giocatori hanno avuto grazie a coloro che c'erano alle spalle.
6: C'è un'obiezione, Simone, solo un'obiezione che voglio fare, è che quelli del Milan, non dico hanno dimenticato, ma in qualche modo è passata in cavalleria l'esperienza di Ibrahimovic, perché lì è stato l'errore, cioè Ibrahimovic può essere sicuramente qualche cosa che rievoca il passato del Milan, ma da un punto di vista dirigenziale Ibrahimovic è stato disastroso. Allora bisognava prendere, perché è entrato addirittura in conflitto con lo stesso Furlani: sono io il boss, no, sei tu il boss, sono io l'altro, eccetera eccetera. Sono tutte cose, dicotomie che non ha, di cui il Milan non aveva bisogno, e quella parentesi bisognava chiuderla rapidamente. Quindi se tu hai avuto per le mani Maldini, che poi non ha funzionato per altri motivi, mille motivi che non voglio adesso rievocare, devi ritornare comunque su un operativo di grande spessore. Per questo facevo riferimento ai Galliani, ma ce ne possono essere anche altri.
0: Orlando, tu sei d'accordo? Manca la parte di storia rossonera in questo club?
2: Sì, sì.
0: C'era Maldini, l'hanno mandato via.
2: No, infatti, voglio dire, il direttore e poi Simone hanno confermato un po' anche il mio pensiero. Mandare via Maldini è stato veramente un errore enorme. Lì sono subentrate gelosie, sono subentrate posizioni che davano fastidio ai portieri alti della dirigenza del Milan.
0: Però senti Massimo, c'è un ascoltatore che ci scrive, dice: vabbè, ok, tutto questo discorso che state facendo, però ragazzi, il Milan senza coppe quest'anno non poteva far meglio di quello che ha fatto.
6: Vabbè, questo è un altro
0: discorso. Aspetta, c'è Orlando, arrivo su, Orlando.
2: No, qui davvero sfondi una porta aperta. Il Milan, guardando il calendario da qui alla fine, io credo che sia in grande difficoltà per l'obiettivo che si era fissato all'inizio campionato. Queste sconfitte arrivate nelle ultime giornate, io non so se il Milan ha la forza in questo momento.
0: Contro l'Atalanta è determinante, Massimo.
2: Sì, con l'Atalanta sì. È vero che la Juventus ha Torino e Fiorentina, che comunque sono due squadre che per una questione di odio sportivo tra la tifoseria verrà giocata al 100%, però insomma il Milan si è messo in una situazione drammatica, secondo me, sportivamente parlando. Dunque, Allegri, che sembrava che avesse fatto un capolavoro, secondo me invece ha fatto un bel casino.
0: Stefano,
1: ma riferimento
0: ti
1: al discorso,
0: con questo discorso?
1: No, Paolo è stato perfetto, molto chiaro, esaustivo. Io aggiungerei una cosa: cioè, secondo me abbiamo parlato del Milan e dell'Inter. Credo che la differenza sostanziale sia sul principio di delega e il potere che comporta la stessa. Mi spiego meglio: cioè, se io, proprietà o fondo, ti delego, cioè in questo caso Marotta, che è il presidente, Marotta poi insieme a Baccin, Ausilio, le cose, ha ampi poteri, cioè è una delega forte, consistente, non sterile e rappresentativa, di rimando. Cioè lui sceglie Kivu sceglie Kolarov, è stato scelto Riccardo Ferri, proprio per il discorso che si faceva, l'anima interista all'interno c'è. E nel Milan c'era Maldini, e quindi bisogna vedere se il principio di delega è lo stesso. Parte tutto da là, cioè la cura, l'investimento del business, è lecito e legittimo insomma che ci sia da parte di una proprietà o di un fondo straniero. Quindi secondo me non sono una rovina, e sono d'accordo, l'ho detto pure prima, di Paolo, è abbastanza, cioè, voglio dire, molto superficiale, no?

0: chiaramente è che tutto casca sullo stesso Furlani, anche le diciamo,
1: beh,
0: le
1: se,
0: cose
1: non fa,
0: che...
1: se non va in Champions faranno la raccolta firme pure per Allegri, eh?
0: Non lo so perché, perché tu sai che molti nostri colleghi invece ne hanno un'ammirazione incredibile, per cui potrebbe ancora godere di un certo credito. E tutto questo però chiaramente che non c'entra con la proprietà, c'entra con il metodo di allenamento, c'entra con una flessione veramente ancora incredibile del credito, Milan nella seconda parte del campionato, e ha ragione, ancora, ha pienamente ragione l'ascoltatore che dice: ma scusate, non concediamo troppi alibi a una squadra che secondo noi eppure poteva competere per lo scudetto. Ha mollato troppo presto, improvvisamente ha mollato quando era in corsa, era a tre punti dall'Inter e ha mollato.
1: Aspetta che c'è Braglia che vuole aggiungere qualcosa qui, secondo me. Sentivo che...
2: C'ha ragione.
1: Ti
2: cioè,
1: sentiamo,
2: ha mollato troppo
1: che...
2: presto.
1: Dai, vai.
2: Ah, mi sentite? Sì,
1: sì, ti sentivamo. Cioè, mica siamo sordi ancora, insomma, ringraziando Dio sentiamo. Dai, via. Dicevi?
2: No, ma ha ragione Paolo. Cioè, ha mollato troppo presto il Milan. E, a mio modo di vedere, al di là di quelle che sono le caratteristiche della squadra mancanti in qualche pedina, ma la squadra del Milan, giustamente avevi detto tu, hanno speso l'ira di Dio, anche il Milan, secondo me dall'inizio dell'anno alle ultime partite la squadra si è involuta e le responsabilità, a mio modo di vedere, la deve avere gambe. Anche Allegri.
1: Sì, sì. Beh, in effetti che ci sia stata un'involuzione è vero, Stefano, eh? Cioè, adesso sul campo, se rimaniamo sul campo, cioè, adesso tutti i discorsi societari possono
3: il rallentamento
1: tenere,
3: sul campo è evidente,
1: però è evidente, c'è stato insomma la frena, poi adesso dovuto, non so se è condizione fisica, se quello che, però c'è stata una chi è che diceva? Paolo, non sei d'accordo?
0: Assolutamente d'accordo.
1: Ah, no, pensavo...
0: No, non ero contrario.
1: Vabbè.
0: Però Marco, scusami, No, ma dico, ok, il Milan nella prima parte della stagione ha fatto qualcosa di incredibile sui numeri, ma si vedeva che la squadra era lì non con merito per quello che si vedeva in campo. Io continuo a dire che avendo commentato tante partite del Milan, il Milan quasi sempre quando ha vinto avrebbe meritato di perdere, mi spiego? Cioè, Magnan faceva 10 miracoli, gol al 95esimo. Cioè, il Milan nella prima parte del campionato, fino a quando è arrivata a seconda o vicino al primo posto, li ha ottenuti, ma con molta fortuna, molta un gol di Leao e poi tutta fase difensiva. Prima o poi, giocando in questo modo qui, ti viene a mancare un po' di fiducia, ti viene a mancare un po' di condizione fisica, gli altri ci saltano addosso come sta succedendo e il Milan non propone gioco, non propone idee. Come puoi pensare di vincere giocando così?
2: Però Massimo, scusa, ma in questo caso la responsabilità è dell'allenatore sul fattore del gioco. Quindi al di là della società, anche l'allenatore ha le sue responsabilità, perché non possiamo imputare sempre alla società di essere mancante di un qualcosa che invece è da imputare, perché sennò lo stipendio, il salario che prende un allenatore bisogna valutarlo sul lavoro che fa all'interno della squadra, perché se la squadra è involuta, sono d'accordo con te sull'analisi
1: classifica che ragazzi l'anno scorso è arrivata nona, non ce lo dimentichiamo.
2: Aspetta la fine.
1: Ho capito, però
0: ma per me dobbiamo
1: considerare,
0: per me la colpa, cioè io ripeto, non è che non posso esprimere un parere negativo su un allenatore perché ha vinto 6 scudetti e ogni volta
1: Massimo, su questo hai ragione, però adesso voglio fare l'avvocato del diavolo,
3: però io non sono d'accordo perché io all'inizio dell'anno, devo dire la verità, pensavo che il Milan potesse arrivare quinto, quindi secondo me sta in linea con quello che
1: doveva
3: fare.
1: Cioè tu dici sta facendo un ottimo lavoro?
3: Secondo me sì.
1: Ma io
3: non è che voglio
1: diavolo,
3: andarvi
1: però
3: contro, però Allegri sta facendo il suo, caro Braglia,
1: e dove sta, capito?
3: sta facendo il suo, dai.
1: Paolo non sarà d'accordo.
2: Vabbè, tu provochi adesso.
1: No,
0: fai bene a provocare, noi dobbiamo cadere in queste provocazioni, no, perché dobbiamo rispondere.
3: Ma no, ma dico quello che

0: Penso veramente, no. Io all'inizio dell'anno mi sorprende questo terzo posto del Milan. Quindi Allegri sta facendo
1: il
0: suo.
1: Stefano non l'aveva messa nemmeno tra le prime quattro, è vero.
2: Volevo argomentare.
1: Sì, poi dopo andiamo in pausa un attimo, dai, via.
2: Sì, volevo argomentare dicendo che un allenatore fluido al quale diciamo possiamo avvicinare con mille accortezze Allegri è sicuramente Luis Enrique. Però io, diciamo, da quello che ho visto, letto, ascoltato in prima persona anche dallo stesso allenatore, quell'allenatore è uno che soprattutto nel reparto offensivo e nella fase offensiva della squadra incide in maniera pazzesca. Il Milan dalla cintola in giù è lasciato in balia di se stesso e della qualità dei singoli giocatori. Ora il problema è questo, il problema è questo. Se in Italia non acquistiamo più grandi giocatori ormai da decenni, da almeno vent'anni, ma qual è la gestione che noi possiamo affidare a un allenatore come Allegri? Non esiste più l'allenatore che gestisce in Italia, non ha più alcun senso, tanto è vero che si chiama gestore il CT della Nazionale. Benissimo, si può accostare allora Allegri alla Nazionale, ma è un po' per sbolognarlo dal club che ha bisogno, ha assolutamente in Italia, ha bisogno di altre esigenze, cioè di un allenatore che costruisca gioco, come fa Conte, come fa Spalletti,
1: insomma,
2: come fanno anche i nuovi allenatori di oggi. Allegri là è rimasto a questa fluidità, che però, ribadisco, nelle mani di Luis Enrique è stata completamente superata. Ho visto un filmato in cui lui dà addosso, parlando negli occhi, a Dembélé, dicendogli come deve aggredire il portiere avversario, perché deve velocizzare la fase, di riconquista del pallone da parte della sua squadra. Cioè, ma questa è diciamo è l'attenzione alla fase offensiva, e l'abbiamo visto col PSG, ha aggredito il Bayern, che è una squadra che aggredisce tutti sin dal primo minuto. C'è una differenza enorme tra un gestore tout court su grandi giocatori e quello che sta facendo Luis Enrique, secondo me
1: un altro pianeta. Luis Enrique
2: cacciato un po' troppo presto dall'Italia,
1: e questo è vero. Mi devo fermare, vado un attimo da Braglia. Braglia, mi senti? Mi vedi?
0: Ma hai pranzato già, Simone?
1: Ma Elisabetta, che dici?
0: Cosa hai mangiato?
1: Di questi commenti, Elisabetta,
0: come hai pasteggiato, Braglia? Vogliamo sapere
3: Forte
0: il tuo menù di pranzo, che cosa hai?
1: Hai pranzato sì o no?
4: Cosa ho mangiato? Cioè, non mi ricordo più.
0: Allora è preoccupante.
1: Vabbè, qua ci fermiamo. Ma allora qui ci fermiamo, facciamo la pausa.
4: No, ho mangiato i ravioli.
0: Bravo.
1: Noi stiamo con mezzo panino, dai. Ma una roba vergognosa, i ravioli, veni qui, il massaggio. Buono, ma io questo non vale. Ma com'è possibile?
0: È bella
1: fermiamoci, facciamo un break e torniamo subito.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Dardari Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. La Serie A di calcio al via la 36esima giornata, che viene aperta da Torino-Sassuolo alle 20:45. Domani alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce in piena lotta a salvezza e Juventus in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como e alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 in campo Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì infine alle 20:45 si gioca Napoli-Bologna. E inizia a prendere forma la grande festa nerazzurra, che domenica 17 maggio celebrerà il 21esimo scudetto dell'Inter. La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri, che riempiranno San Siro per l'ennesimo sold out. La caccia al biglietto è già iniziata. Dopo la sfida con il Verona, la premiazione ufficiale sul prato del Meazza e poi tutta la squadra raggiungerà il Duomo a bordo di un pullman scoperto. Una grande parata che coinvolgerà numerosi vie di Milano. Intanto Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Ed è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E poi c'è il ranking UEFA per nazioni. L'Italia era già fuori dalla corsa ranking, a differenza della Spagna, che la spunta aritmeticamente nel testa a testa con la Germania e avrà un posto extra nella prossima Champions. Missione compiuta anche dall'Inghilterra, già certa da tempo del primato e ancora in grado di portare ben 6 squadre nella Champions 2026-2027 e addirittura 10 in Europa. La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro Gran Premio sul bagnato dopo quello del 2025. E siamo al ciclismo. Oggi è il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia, anche quest'anno inaugurata con una partenza all'estero. Lo scorso anno in Albania, quest'anno la Bulgaria ospiterà le prime 3 tappe. La prima scatterà oggi da Nessebar e arriverà a Burgas, una frazione poco impegnativa, corta e per lo più pianeggiante, con il Mar Nero sullo sfondo, per un percorso lungo 147 chilometri. La prima maglia rosa sarà probabilmente vestita da uno sprinter e le speranze italiane sono che possa finire sulle spalle di Jonathan Milan, leader della classifica punti al Giro 2023-2024. Il velocista della Lidl Trek torna dopo aver corso il Tour de France nel 2025, coronato dalla conquista della maglia verde. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico, tutto dedicato alla Liga. Andiamo subito a vedere le due partite di questa edizione, partendo da Siviglia, favorita al 46%, sull'Espagnol al 26%, mentre l'Ajax è data al 28%, stessa percentuale per l'Atletico Madrid, favorita al 46% sul 26% del Celta Vigo, mentre l'Ajax è data al 28%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, tornati con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni in studio. Marco, eccoci qua. Maracanà nel pomeriggio, sono tutti collegati con noi, allora ricomincio a fare l'appello velocemente. Massimo Orlando, di nuovo Massimo, ci sei? Buon pomeriggio. Poi, non c'è, non lo sento. Massimo, ci sei?
1: Sì, sì, buon pomeriggio.
0: Non ti avevo sentito.
1: Sì,
0: Paolo De Paola, di nuovo con noi, direttore,
1: eccomi,
0: buon pomeriggio.
1: Saluto a tutti.
0: E poi c'è Simone Braglia, che è dalla tenuta dell'Annunziata in un posto meraviglioso, caro Simone. Allora, vicino a te Elisabetta Guffanti, la figlia del proprietario Massimo, che ringraziamo naturalmente per l'ospitalità di oggi. Allora, caro Simone, caro Stefano, Massimo e Paolo, andiamo a sentirci le parole di Luciano Spalletti, perché la Juve va a Lecce, partita delicata dove la Juve deve fare il risultato pieno per la Champions, il Lecce deve fare punti per la zona salvezza, quindi partita verissima. Sentiamo Spalletti.
2: Secondo me noi sia una squadra dove si può crescere, dove ci sa potenzialità di crescita, sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo la possibilità di un futuro, si tenterà di migliorare che la squadra tutti insieme, perché si lavora per questo e metterci quello che manca. Abbiamo anche già prenotato, abbiamo chiesto un preventivo sui pullman a due piani per tutti i giocatori che voi ci dite, per vedere se si riescono a prendere tutti, però la vedo difficile. Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro, e far parte del futuro non vuol dire rimanerci. Noi le dobbiamo trovare alcune cose che abbiamo dentro, che siano più forti e che siano più complete di quello che abbiamo fatto vedere. E quello che mi interessa e che capiscano è che noi come squadra siamo a un buon livello, ma che c'è da migliorare, e che molti rimarranno a far parte di questa squadra qui, dei nostri calciatori, ecco.
3: Penso che è sparito dalle rotazioni open down.
2: E quello probabilmente è un altro di quegli errori che ho fatto io e che non avete citato fino a questo momento. Se non l'ho fatto giocare perché credevo fossero meglio gli altri e che ci potessero dare più risultato in queste partite qui, ecco.
0: Hai capito che ha detto Stefano? Un errore su open down.
1: Vabbè, lo devono vendere, lo devono ridare.
0: Ho capito, direttore, però dice ho fatto un errore, pensavo che fosse...
1: Certo, ho sbagliato, vendiamolo al meglio, perché è buono vendare, certo.
0: Ho capito, però ha anche detto guardate che rimangono quasi tutti questi, quindi
4: ma
0: voglio dire...
4: Lui crede.
1: Ragazzi, ma questo è intelligente, non è un...
4: Ci crede Paolo, ci crede.
5: Non ci sono soldi.
1: Ma anche se non ci credesse, anche se non ci crede, è uno che fa un discorso intelligente e motivazionale.
0: Perché li motiva tutti così, no?
1: Ecco, motiva tutti, farete tutti parte della rosa, le ultime tre partite sono da vita o di moda.
4: Ma secondo me ci crede anche un po' questa squadra, Paolo, la vede discontinua e nel prossimo anno la migliorerà.
1: Certo, guarda che lui ha fatto riferimenti sicuramente a due personaggi che secondo me sono, come dire, un pochettino subiudice, che sono Bremer e Vlahovic, perché Bremer la sua palata di critiche se l'è presa negli ultimi giorni, anche dallo stesso allenatore che ha detto è bravo, per carità, a difendere, ma non è bravo a costruire, e Bremer sta aspettando il rinnovo del contratto, quindi insomma sono tutte situazioni un pochettino in itinere.
0: Quindi motivatore Braglia, tu che hai detto invece non ci stanno i soldi?
5: Mi sa dalle parole di Spalletti si evince quello che è un problema di fondo per tutte le squadre italiane, non solo della Juventus.
0: Ma io ho speso tanto.
5: Che i giocatori sono quelli che quelli devono migliorare, quindi starà la bravura dei vari allenatori dover cercare di tirar fuori le prestazioni dai giocatori, perché non mi sembra che le squadre italiane viaggino nel loro, pur comunque non stando male. Detto questo, le parole sono limpide da parte di Spalletti, e secondo me è già andato avanti in quello che può essere il futuro. Questi sono i giocatori e questi giocatori devono migliorare sotto la mia guida. Io credo che grandi spostamenti quest'estate
0: non ci saranno,
5: dubito che ce ne saranno.
0: Orlando, guarda qua, tutto mercato web sottolinea, Vlahovic torna titolare, Spalletti conferma, può essere la sua partita dopo 160 giorni, può ritornare ad essere titolare della Juventus lì davanti.
6: Sì, sì, ma mi sembra anche giusto, voglio dire, ha provato con David, ha detto che di Open Down non si è fidato, e in queste partite che sono delicatissime è giusto che giochi Vlahovic. Ma sai, nel discorso di Spalletti, Spalletti è un toscanato, dunque ci credo o non ci credo, tu sai come sono i toscani, no, sono bravi a rigirarla. Io credo invece che la Juventus, sono d'accordo con Stefano, non ha bisogno di fare molto nel mercato, guarda, un portiere, due centrocampisti e l'attaccante, e per me la Juve è fatta.
0: Quindi tu dici la base è da tenere proprio perché è già una squadra che ha delle potenzialità, no?
6: Sai, due esterni, meglio di Conceição e Yıldız, non credo che tu possa trovare in giro, no? Poi c'hai Boga, che molto probabilmente verrà riscattato e mi sembra una buonissima riserva. Secondo me il centrocampo va migliorato proprio per la qualità, manca qualità, l'ho sempre detto, e la difesa, sì, puoi comprare un difensore in più, un terzino in più, però ecco, mi sembra che la squadra, la base ci sia. Se
0: Vlahovic deve rimanere però.
6: Se convinci Vlahovic, che comunque mi sembra che ancora insista con sto discorso del contratto, cioè voglio dire, hai fatto due anni comunque, diciamo da 5 in pagella, prendevi 12 milioni, adesso ti devi accontentare, anche perché sta sondando il mercato estero, ma onestamente chi è che va ad investire 60-70 milioni su questo Vlahovic?
0: No, non c'è nessuno, sono d'accordo. Stefano,
6: gli
0: però
6: conviene restare.
0: Conviene restare, e a Lecce deve, insomma, partita.
6: Certo, Stefano.
0: Lecce
4: questa partita.
0: Lo so, però Lecce pure non è che può permettersi tanti passi falsi,
4: No, però pareggio solo per la Juve, no. Lecce può pareggiare, la Juve no. Già cambia.
0: Certo.
4: Poi, insomma, Spalletti fa bene, come ha detto Paolo, a tenere tutti sulla corda e soprattutto, ma secondo me ci crede, cioè vuole migliorarla, vede. Questa squadra ha un difetto di personalità, si deve robustire da questo punto di vista. Cioè, prendiamo Yıldız, che è il giocatore, diciamo, straordinario, quello che deve fare la differenza, adesso sta un pochino male, deve conoscere ancora se stesso, è giovane, ha 21 anni, noi lo celebriamo come se fosse già un fenomeno, una stella, sbagliamo, lo distruggiamo così, lo penalizziamo. Invece lo dobbiamo aspettare, lui nel frattempo deve conoscersi, perché per esempio anche nelle giocate, che Orlando conosce benissimo perché era più o meno questo tipo di giocatore, e tu le scelte le devi sapere, cioè a certi livelli a volte parte, fa dei dribbling che nemmeno li pensa, cioè si crea confusione così, vedi, un allenatore deve parlarci, guarda, fai una battuta, due battute, punti, a volte il capo alzalo, non ti incurvare. Invece a volte entra in 25 minuti che sembra un esterno comune, e invece è un campione potenziale, cioè alterna momenti di visioni comuni a momenti di cose illuminanti, straordinarie, però devi aggiungere, devi lavorare, non è che possiamo stare qui ogni anno a dire però è giovane, è giovane, giochi nella Juve, non sei giovane, sei Yıldız, ecco, si cominci da lì. Quindi è tutto un processo, cioè, secondo me invece di esaltare troppo un giocatore fenomenale come lui, lo devi aspettare perché si deve ancora conoscere. Cioè lui non sa ancora come utilizzare il suo talento. E io credo che sia questo. Poi noi esaltiamo già questo giocatore come se fosse un fenomeno consolidato, e invece è un fenomeno da sviluppare ancora. Quindi Spalletti,
0: ma che voto date alla stagione
4: benissimo quello che deve fare
0: di Yıldız oggi? Allora, Braglia, che voto daresti? Ha fatto 11 gol stagionali, 45 partite complessive fino ad oggi.
5: Se giudichiamo dei gol che ha fatto, non è che ci siano tanti giocatori. Il capocannoniere ha fatti pochi di più, non è che ne ha fatti molti di più. Però io Yıldız, al di là dei gol fatti, non è tanto i gol fatti, non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, però io un 7,5 io a Yıldız io darei.
0: De Paola?
7: Sono d'accordo, darei 7 perché comunque sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, i margini di miglioramento di questo giocatore sono ancora notevoli. È un giocatore che fosse il migliore del nostro campionato. O perlomeno diciamo nei primi tre certamente, quindi
1: bisogna farlo crescere. Lo stesso discorso va fatto per esempio per Thuram, perché è un altro giocatore giovane, un po' disordinato, sì, che va inquadrato. Ma è vero il discorso che comunque Spalletti ha dato ordine a questa squadra, ha dato un ruolo a tanti giocatori. Guardate la trasformazione di Locatelli, è una cosa incredibile.
0: Sì. E Orlando, volevo sentire anche un tuo di pensiero.
8: Sì, sì, non sa neanche lui quanto è forte, sono d'accordo con Stefano, gli do anch'io un 7, perché insomma in alcuni momenti è stato lui a tenere la Juve in piedi, però davvero da lui ti aspetti che diventi il nuovo Del Piero, che abbia quella continuità, che abbia quella classe che ti permette di non sbagliare quasi mai una partita. Ecco, da Illit noi aspettiamo quello.
0: Io penso una cosa solo, che in questa stagione dove c'è stato anche il cambio d'allenatore, quindi sei partito con un allenatore, poi è arrivato un altro, secondo me ha fatto una buona stagione, però sono curioso di vederlo dall'inizio con Spalletti, esatto, perché secondo me sarà importantissimo vederlo il prossimo anno, proprio con il lavoro di Spalletti che viene fatto nella preparazione, costruisce una squadra più vicina all'allenatore, più sua, che la senti, cioè secondo me
4: il prossimo anno sarà decisivo, importante per lui,
0: sarà importante per lui, per la Juventus, per Spalletti.
4: Però lui pure si deve dimenticare di essere il giovane promettente, capisci? E quindi Spalletti è l'allenatore ideale per fare questo salto di qualità. Se non fa questo salto di qualità, la Juventus rischia, perché tu guarda adesso il calo suo e il calo della squadra.
0: Sì, sì.
4: Cioè, lui sono un mese che non, ragazzi,
0: fisicamente ha avuto un po' di rimpicci,
4: ma anche lì la dimensione della maturità, cioè un altro calciatore più maturo che anche a mezzo servizio fa la differenza, lui non la riesce a fare se non sta bene fisicamente, quindi questo è un discorso da affrontare abbastanza serio.
0: È giovanissimo,
4: ma io non vado sulla carta d'identità. Quando si parla di Juventus, di Barcellona, di Bayern, io non guardo la carta d'identità, guardo il valore individuale di un calciatore. Siccome lui ha il talento da vendere, nel momento in cui lui ha la flessione, vuoi per l'infortunio del ginocchio, la Juve si inceppa. Tu facci caso, perché ha una forte dipendenza, perché è un giocatore formidabile. E però, cioè, sì, è vero, poi elabori tutto il gioco di squadra, ma se non c'è Ildiz, se ti fa la differenza, tu le partite rischi di non vincerle, Marco. Non so come non ci giriamo intorno. Dall'altra parte c'è Consensao, gli avversari non è che ci hanno la ti vedono, blocchi le due fonti, poi dopo hai fatica, insomma, non è un segreto così clamoroso. La Juve, poi quello che sarà il prossimo anno, Spalletti ha le idee chiare, tanto ha alzato il livello di questa squadra, che non è, guarda che non era facile, quindi è un fenomeno Spalletti. Però poi dopo c'è da costruire Ildiz l'anno successivo, l'anno prossimo, insomma, perché non ci sono altre soluzioni, cioè, se noi consideriamo Ildiz il giocatore che deve fare la differenza, la deve fare. Certo. Che giochi nella Juventus, certo. Però poi diciamo è giovane, allora c'è qualcosa che non quadra, perché o parliamo della Juventus, cioè Del Piero aveva 22 anni, non facevamo questi discorsi. Del Piero, cioè, quando tu meriti fiducia, non è che la Juventus ti regala perché sei giovane e ti dà la possibilità di crescere, la Juventus punta su di te perché pensa che tu possa essere un campione. Allora il discorso di Ildiz, lui deve capire che adesso le responsabilità saranno enormi.
0: Certo, ma questo è chiaro. Poi giochi alla Juve, ecco perché io dicevo sempre,
4: siccome secondo me è un ragazzo che ha carattere e temperamento, deve capire che la carta d'identità non deve essere più una sponda, un attenuante, un alibi. Non c'entra niente. E anche noi basta con questa cosa dei 21-22 anni. Cioè tu devi se giochi in un altro livello, parliamo di un livello alto, giochi nella Juve, sei il giocatore più forte della Juventus. E quindi ci manca un pezzo, perché se noi cominciamo a dire no, aspettiamolo, vediamo, e passano gli anni, lui ha fatto quante presenze? 96 con la Juve, ha segnato 19 gol, c'ha 21 anni, quindi c'ha 3 anni di Serie A alle spalle, poi con continuità
0: in Serie A 19, 27 complessivi in 3 anni che sta giocando.
4: Non è un anno che gioca, tu dirai ma è giovane,
0: sì, sì.
4: Siamo sempre lì, ma giochi nella Juve però,
0: sì sì. Però vabbè, io no, perché penso che poi sia un giocatore di grandi potenzialità, vediamo, insomma, poi il tempo
4: ma è innegabile, dirà, però se è la Juve devi fare la differenza.
0: Del Piero,
4: vabbè, allora forse non mi sono spiegato.
0: Del Piero all'età di Ildiz faceva la differenza?
4: Sì.
0: Segnava meno,
4: No, ma faceva la differenza come giocava, come faceva la prestazione lui all'Inter, ma era un'altra squadra, adesso facciamo questi paragoni.
0: No, questo pure è vero.
4: Però Totti a 21 anni faceva la differenza.
8: Era un'altra squadra, sì.
0: E va bene, va bene.
4: A 21 anni faceva la differenza.
0: Posso chiedere, Simone, a Elisabetta lì, che sono, insomma, qual è il giocatore dell'Inter che gli piace di più, visto che ci hanno detto che sono tifosissime dell'Inter?
9: Lascio la parola a Arianna. Beh, simpatizziamo per tutta la squadra in generale, quindi non abbiamo proprio...
0: Ma non c'è un giocatore preferito quest'anno che...
5: No, ce l'hanno, loro preferito, ce l'hanno.
0: Chi è? Chi è? Arianna, non ti vediamo, spostati un po' di più verso il centro della...
4: Verso,
0: verso destra. Arianna, avvicinati.
9: Diciamo che sicuramente appunto una nota di merito va a Stefan De Vrij, perché comunque ci ha scelto anche 2 anni fa
0: Perché è venuto...
9: celebrare esatto il suo matrimonio, e quindi diciamo che sicuramente, vabbè...
0: Beh, un gran bel giocatore,
9: però,
0: un bel difensore, ovvio, vabbè, quindi De Vrij,
9: Fresco, che è stato qua recentemente, abbiamo avuto il piacere, insomma,
4: la tenuta è meravigliosa,
0: sì si è andato a vedere,
4: sono andato a vedere, complimenti perché la tenuta è...
0: Complimenti, vi fa Stefano per la tenuta, è che bellissima. È andato a vederla su internet, quindi...
9: Grazie, ma aspettiamo per poterla testare dal vivo.
0: Assolutamente,
4: quando non ci sarà non Braglia volentieri.
0: Ecco, ecco, Stefano viene quando non c'è Braglia, cioè tu devi capire questa cosa, capito?
4: No, ma okay. Scherziamo con Simone, no, ci vogliamo
0: assolutamente
4: molto bene.
0: Assolutamente, va bene,
5: mi vuole bene, mi vuole bene,
0: certo. Allora, sentite, andiamo quasi a chiudere questo nostro, diciamo, pomeriggio. Lo facciamo un po' con col solito gioco, prima dei pronostici, il solito gioco che facciamo. Caro Paolo, tu lo sai, ormai dobbiamo scegliere, perché questa è una giornata dove...
10: Un'ultima cosa, sì. Un'ultimissima, velocissima sulla Juve.
0: Vai,
4: quando, vai Paolo.
10: Quando tu parli di Del Piero, è vero. Però perché Spalletti poggia anche ironicamente sul mercato? Perché Del Piero giocava con Vialli,
4: e Marco l'ha tirato fuori, ha detto è improponibile. Cioè, però come struttura, allora... Paolo, il Diz è un fenomeno per me, però deve capire dove sta.
10: Deve essere aiutato anche da adesso la squadra.
4: Certo, deve essere più forte.
10: No, per non creare il castello difensivo solo attorno a il Diz. Questo è il problema di tutti gli avversari.
4: Sono d'accordo. No, ma non era Ildiz in discussione assolutamente. Io adoro Ildiz. Però pretendo di più da lui perché è più forte. Quindi.
0: Va bene. Allora andiamo al solito gioco, perché c'è una giornata, come dicevamo prima, molto, molto importante tra Champions, salvezza, ci sono degli incroci. Allora partiamo sempre con il gioco della squadra della settimana, allenatore della settimana e giocatore di questa giornata, 36esima. Ci avviciniamo sempre di più al termine del campionato con l'Inter campione d'Italia ormai, ma vediamo gli altri verdetti. E allora partiamo. Parto da Stefano Impallomeni, la squadra della settimana, della 36esima giornata di campionato. Stefano.
4: Juventus.
0: Aspetta, c'era la sigla, mi piaceva tanto, non parte. Si è bloccata la sigla, carina. Allora, vabbè, Juventus, capito. De Paola.
10: Ma io dico che può essere il Milan, perché deve fare qualcosa di diverso.
0: Milan. Orlando.
11: Juve.
0: Braglia.
11: Roma.
0: Io dico Milan. Andiamo invece all'allenatore della settimana, Impallomeni.
4: Vabbè, dico Spalletti.
0: De Paola.
10: In questo caso sposto il mio tiro su Conte.
0: Orlando.
11: Sì, anch'io Spalletti. Seguo Stefano.
0: Braglia.
5: Gasperini.
0: Io dico Spalletti. Andiamo invece al giocatore di questo turno.
4: E chiudo tutta una cosa bianconera con Ildiz.
0: Ildiz in Pallomeni. De Paola.
10: Ildiz anch'io.
0: Orlando.
11: Io dico invece con Seisao, perché dall'altra parte Gallo se lo mangia.
0: Braglia.
5: Malen.
0: Io dico Vlahovic. Stavolta me lo gioco. Rientra, dovrebbe giocare dall'inizio. Va bene. Allora, caro Paolo, andiamo ai pronostici. Vediamo se qui ce l'abbiamo meno. Non c'è niente. Cioè, oggi è tutto bloccato. Ah, ok, perfetto. Allora andiamo avanti uguale. La classifica di questa giornata del gioco dei pronostici vede Bonanno 65, Orlando 64, poi io 61 e via via tutti gli altri. Cerca 56, De Paolo 55, Braglia 54, Garbo 52, Impallomeni 44.
10: Hai capito, Stefano? Via via tutti gli altri, capito?
0: Certo, conta il podio. Sono,
4: è il momento,
0: gioco,
4: è il suo momento è quando legge la classifica.
10: E questa è l'arroganza.
4: Un po' arrogante, è un finto umile, sono quelli più pericolosi.
0: che via, cattivi via, che
4: ma lui pensa che gli altri non lo capiscono, invece poi dopo...
0: che allora, va bene. Allora, andiamo da Orlando. Orlando, Lecce Juventus.
12: Lecce Juventus, 1-2.
0: 1-2. Milan-Atalanta.
12: Mamma mia. Milan-Atalanta, Cortomuso, 1-0.
0: Lazio-Inter.
12: Lazio-Inter, che madre. Lazio-Inter, 2-2, partita libera.
0: Partita libera. De Paola, Lecce-Juventus.
10: E Lecce Juventus deve essere 1-0-2 secondo me.
0: Milan-Atalanta.
10: Milan-Atalanta io vedo un 1-0 Cortomuso.
0: Lazio-Inter.
10: E Lazio-Inter questa secondo me i bagordi, la festa. Io farei un 1-0.
0: Braglia. Lecce Juventus.
12: Aspetta. Lecce-Juventus 0-2.
0: Milan-Atalanta
12: 1-2.
0: Lazio-Inter
12: 2-0.
0: Facciamo fare il pronostico anche ad Elisabetta Arianna di Lazio-Inter, dai, Lazio-Inter, visto sotto, dai Elisabetta, Lazio-Inter come finisce?
9: 1-2.
0: 1-2, vittoria dell'Inter. Arianna?
4: Brava, brava sì. Elisabetta. Arianna?
9: Io dico 0-2.
4: Brava, 0-2, brava.
0: Va bene, vittoria dell'Inter, campione d'Italia. E poi tra l'altro si incontrano mercoledì.
4: Quella conta.
0: Quella conta, questa possiamo pure lasciarla, insomma.
10: Ci rivediamo col progetto.
0: Va bene, siamo in addirittura d'arrivo. Io intanto ringrazio veramente Simone, ringraziamo no, per l'ospitalità, la tenuta molto, dell'Annunziata sì. di questo pomeriggio.
9: Grazie a voi.
0: Con noi.
9: A voi.
0: Vi siete divertite?
9: Sì, certo, sì, assolutamente.
12: Avevo detto,
9: bella esperienza.
12: Avevo detto che andavano via dopo 10 minuti, invece sono rimaste tutta l'ora.
0: Vedi? Beh, insomma, quindi... Simone, hanno ascoltato le tue perle pure oggi. Va bene.
4: Simone, riposati, riposa, che hai bisogno di riposo. Mi raccomando.
0: Ma che fai pure a cena?
12: Sì, adesso vado a rivitalizzarmi col massaggio.
0: Ah, pure. Ma poi fai pure a cena, fai? Rimani pure a cena?
12: No, ah, cena,
0: ti mandano a casa una certa ora.
4: Una giornata,
0: mandatelo via. Ma non è possibile.
4: Braglia, una giornata come le terme d'antico romano, capito? Col grappolo d'uva, con l'allora. Ma io me lo immagino così, sì.
0: Ecco, tutto bello pettinato, preciso. Una roba proprio. Va bene. Grazie, vi ringraziamo tanto. Simone, a presto e grazie ancora.
4: Ciao, grazie ancora.
0: Ciao, Torre d'Annunziata, grazie. A presto. Allora, Paolo, ci sentiamo lunedì nell'editoriale.
4: Ciao Paolo.
0: A presto, ore 11, mi raccomando. Ciao Paolo. Massimo,
13: ciao.
0: Ci sentiamo lunedì.
4: Ragazzi. Ciao Massimo.
0: A lunedì.
13: Buon weekend.
4: Grazie.
0: Grazie. E allora ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Delitto di Garlasco. Nell'informativa dei carabinieri le accuse ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini su di me, mamma nel panico, scriveva l'indagato nella sua agenda. Le pagine del documento contengono anche intercettazioni, come quella del padre di Sempio, che parlando con la moglie dice: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi ad un ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 e è prodotto come alibi da Sempio. Vengono ricostruiti anche orari e modalità del delitto, con l'ipotesi di due finestre temporali. Ira della famiglia Poggi che accusa: nelle indagini i carabinieri sono stati condizionati da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici.
0: Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dall'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma senza perdite di tempo. Prima della premier, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il titolare della Farnesina, ed è fondamentale la presenza degli Stati Uniti in Europa per avere una NATO più forte.
1: Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador e Regno Unito. Lo annuncia il canale Telegram Global Project. I padiglioni rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina.
0: Nuovo appello del Papa perché si ponga a termine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto Leone in visita al santuario di Pompei. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Oggi cade il suo primo anno di pontificato.
1: Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e quattro cani. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottachiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. La donna era partita dalla casa di Castell'Arquato in provincia di Piacenza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice l'ex marito. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare ad un allontanamento volontario e pianificato.
0: Il calcio, Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato come testimone non indagato per circa tre ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale che vede cinque indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della GDF è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su due designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã, entriamo nell'ultima ora, recuperiamo qualche messaggio, qualche news come sempre. Allora, intanto rinnovo Vlahovic, massimo 6 milioni, ci scrive un ascoltatore, più un altro centravanti temprato ma di garanzia, 18-20 gol a stagione, un buon regista, un laterale al posto di Cambiaso, più vendere a qualsiasi cifra Kop, Openda e David. Questo è il mercato che fa Germano sulla Juventus. Vabbè, sì. Vedi, ha fatto mercato, entrata e uscita, va benissimo.
1: Perfetto.
0: Sono le sue idee, quindi ci sta. Però è chiaro che due o tre giocatori la Juventus li deve assolutamente prendere, pensando al prossimo anno. E dunque, c'è una, vado a prendere qui una news su tutto il mercato, Stefano, perché c'è un'ammenda che viene data a mister Vanoli per lo sfogo post Fiorentina-Inter. Vado a prendere, eccolo qui, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un'ammenda di 2.250 euro, le hanno riportato i canali ufficiali della FIGC al termine della gara di campionato con l'Inter dello scorso 22 marzo. Ci hanno messo poco, insomma, a stabilire la multa. Il tecnico della Fiorentina aveva pronunciato in conferenza stampa un'espressione di carattere blasfemo e quindi è stato multato il tecnico della Fiorentina. Fiorentina che gioca contro il Genoa, se non erro.
1: Sì.
0: Sì. Quindi c'è questa sfida con
1: un
0: De Rossi.
1: Punto, manca un punto aritmetico.
0: Manca un punto, però
1: insomma,
0: mi sembra,
1: certezza di restare in Serie.
0: Mi sembra, diciamo, poco, no? Possibile che non venga la Fiorentina, sia salvata,
1: forse,
0: dai.
1: Questo risultato non lo so.
0: Senti,
1: però.
0: Lazio-Inter cos'è? Le prove generali?
1: La prova generale, prova, ma non generale. Solo, perché la Lazio sta lì a ridosso, guarda il settimo posto a 4 punti sta
0: prove generali per la sfida di mercoledì,
1: capito? Deve sfruttare questo
0: che noi seguiremo, quindi
1: sì.
0: Vabbè, che voglio dire, poi queste prove generali chissà chi manderanno in campo. Molta attenzione,
1: beh,
0: a non farsi male, gestire la situazione, eccetera, no?
1: Rotazioni, preservare un po', insomma, voglio dire, evitare, no? Imprevisti, tipo infortuni, eccetera, eccetera, e poi presentarsi il 13 maggio, che è la partita, insomma, che conta, dai.
0: Assolutamente. 331-8200-213, vediamo se c'è anche un vocale da recuperare, vai. Andrea arriva subito con noi.
2: Ciao Marco, ciao. Io vorrei dire la mia sul discorso Milan. Io non sono milanista, però io credo che quello che è successo l'anno scorso a Napoli, che ha vinto lo scudetto dopo essere arrivato decimo, ci ha un po', diciamo, destabilizzato tutti a livello di pensiero. Il Napoli, allora, a conto, ha preso una squadra che 2 anni prima, 9-11, aveva vinto un campionato. In questo Milan, gente che ha vinto il campionato ce ne sarà 3 o 4, credo. E sono involuti, perché Leao sì, quest'anno fa la peggior stagione, ma nelle ultime due tante volte l'abbiamo criticato perché è un giocatore discontinuo. In più è stato venduto Reinders, l'anno scorso è stato il miglior centrocampista della Serie A insieme a McTominay. Quindi, secondo me, a livello di gioco il Milan è poco, ma secondo me come risultati ha fatto il massimo.
0: Stefano, do a te la risposta.
1: Più o meno
0: d'accordo?
1: È quello che
0: abbiamo detto.
1: Beh, no,
0: anche prima,
1: io non mi aspettavo Milan subito,
0: no,
1: dire, molto
0: sempre.
1: Competitivo per la Champions, per piazzamento alto. Io pensavo che fosse fuori dalle prime quattro, invece terzo. Poi possiamo discutere del gioco, dei momenti, insomma, ecco, di questo rallentamento, questa flessione oggettiva notevole che può compromettere poi la qualificazione in Champions. Però, insomma, non mi sento di rimproverare, anche facendole, voglio dire, ascoltando le considerazioni del nostro amico, le trovo corrette, cioè Marco, non possiamo fare questo Napoli-Milan, uno è arrivato a 10, ma no, Napoli c'ha una storia, ha vinto lo scudetto, ha fatto un anno un po' negativo e poi si è rimesso in sesto con l'arrivo di Conte. Non ti so dire, insomma, voglio dire, certo, Allegri non è che ha fatto vedere un calcio così eccezionale, spettacolare, però nella prima parte della stagione ha fatto vedere anche a tratti un po' quello, poi gli sono venuti a mancare Leao e Pulisic, per un motivo e per un altro non l'hanno reso, secondo, in base a quello che si aspettava l'allenatore e anche poi tutto l'ambiente. Capita, insomma, non so quante responsabilità ci siano Allegri per vedere con Milan così dimesso, e però insomma sei terzo in classifica. Lo scorso anno ha cambiato, è successo, insomma, quello che abbiamo.
0: Allora, poi Salvo mi scrive che la pensa come me, bisogna rischiare con i giovani allenatori che hanno il coraggio di far giocare i ragazzi promettenti e basta con, diciamo, gli allenatori, io dico così, lo correggo un po', diciamo un po' datati, ecco. Dobbiamo farci promotori di queste idee innovatrici, scrive Salvo. Vabbè, ci proveremo, caro Salvo. Allora, 331-8200-213, vai con un altro audio.
3: Però questo stare a sindacare sui tifosi a me sinceramente fa un po' ridere, perché il tifoso alla fine è un cliente semplicemente e paga. Se non è soddisfatto è giusto che protesta, è giusto che non va. Così come un presidente è legittimato a dirigere una società come meglio crede.
0: Sì, sì, per carità, non lo so, io...
1: No, io sono d'accordo, sì, cioè, sì, il tifoso è una componente del calcio e noi ce la dimentichiamo, insomma, merita... tutto il rispetto possibile, la dignità possibile, no, anche meglio... cioè, quando noi parliamo degli atleti, delle squadre, le cose, dobbiamo rispettare, insomma, è un obbligo. Cioè, i tifosi no, non è che sono diversi, fanno parte del mondo del calcio.
0: No, io l'unica cosa che delle volte mi interrogo è sul fatto
1: che il tifoso si possa la possa far
0: manda
1: facile.
0: Manda via quello, manda via quell'altro.
1: No, che si possa sostituire a un allenatore, a un giocatore, a un amministratore legato, no, perché uno fa il tifoso, però sono d'accordo con...
0: Poi per carità, è giusto manifestare in maniera civile sempre il proprio pensiero, ci mancherebbe. Però quando si chiede spesso no, deve andare via, eh sì, deve andare via, ma non è, cioè, un club, una società di calcio, non è come mettersi una maglietta o cambiare una macchina. A me fa un po' sorridere quando sento deve andare via, deve vendere, no, certo, deve andare via, quello... deve vendere. Ho capito,
1: semplificare, ma, così no, però insomma va, troppo... va rispettato il tifoso.
0: Ma no, per carità, secondo me. Ci mancherebbe. Non... Però mi sembra che un discorso molto semplice, e non è così semplice, ecco, per dire mandar via un presidente o dar via una società, eccetera. Quindi
1: che poi è anche, voglio dire, un po' cervellotica la cosa, perché siamo un po' tutti tifosi. Ci rifletti bene, insomma, alla fine ognuno c'ha una passione sportiva.
0: Ah, certo, questo è quello.
1: Cioè, uno ama il calcio perché magari si è innamorato di un calciatore, di una squadra. Poi resta
0: 331-8200-213. Poi c'è chi, insomma, dice: Guaraschelli è andato via da Napoli, ha vinto tutto. Lo stesso deve fare Yıldız se vuole vincere. Se rimane alla Juve, non vincerà nulla. Vabbè, Rudy, io non... a me mi sembra un pensiero un po' troppo interista il tuo. Questo. Tu ti auguri che non possa vincere nulla, ma prima o poi, insomma, poi la ruota gira e cambia. Non è che quindi, allora, è meglio. Intanto tu pensa a godere adesso, perché poi
1: tutto, tu dici, inizia, non si sa mai.
0: Tutto finisce a un certo punto, poi ricomincia, è un po' così, no? Allora, chiedo se dobbiamo recuperare un altro audio, no? Allora, siccome stavo leggendo questo approfondimento al volo, magari proviamo un attimo il collegamento veloce, chiedo in regia, perché oggi c'è stato Stefano anche, così riportiamo come sempre la news, appena si apre, ecco qui, inchiesta Arbitri, terminato dopo 3 ore l'interrogatorio del club reference manager dell'Inter, Schenone. Quindi leggiamo un attimo, molto impegnativa negli uffici del Tribunale di Milano, in ottica inchiesta sugli arbitri, il pubblico ministero Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata sui fatti, non indagata, attenzione, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter, dopodiché è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore della Serie A. Più tardi toccherà anche ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Un flash lo facciamo al volo e lo ringraziamo con l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Carissimo, buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie di avermi interpellato.
0: No, grazie a te, qua. Roberto. Dici di questo interrogatorio, durato circa 3 ore, terminata l'audizione dell'addetto agli arbitri dell'Inter, Giorgio Schenone?
4: Ovviamente il contenuto dell'interrogatorio è stato secretato sicuramente, certo, perché è uno degli atti istruttori. Che cosa abbia detto Schenone non lo possiamo sapere, non per fare 0-0, è importante che sia stato interrogato quale ancora oggi
0: persona informata, persona ma, informata non indagata,
4: infatti, ma non indagata, ipoteticamente lo potrebbe diventare. Dobbiamo attendere che gli atti vengano dissecretati, e questo lo sapremo solo quando saranno concluse le indagini preliminari. Secondo alcuni queste indagini preliminari si potrebbero concludere anche in tempo breve, considerato che già vanno avanti dal 2024. secondo altri invece, e io appartengo più a questa seconda corrente di pensiero, non si concluderanno prima del prossimo autunno, inizio inverno, perché è stata richiesta una proroga di 6 mesi, e quindi solamente quello che è certo è che alla Procura federale potranno arrivare gli atti solo dopo che saranno depositati ai sensi dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale. Quindi, per quanto riguarda le valutazioni federali, si deve andare gioco forza nella prossima stagione agonistica. Non sono, a quanto mi risulta, non sono trapelate indiscrezioni sul contenuto dell'interrogatorio di Schenone, quindi si attendono voci ufficiali.
0: Una cosa, una curiosità, avvocato, qualora dovesse essere ravvisato qualcosa di irregolare e si parte con la prossima stagione, le eventuali sanzioni incombono sulla stagione che inizia, non su quella precedente?
4: Sulla prossima stagione sì, certamente sì, anche perché, ripeto, questo Schenone è un soggetto che, a differenza di quelli del 2006 o egualmente con quelli del 2006, perché la sua figura sarebbe esattamente sovrapponibile a quella di Leonardo Meani, non impegnano direttamente la società, quindi non abbiamo una responsabilità diretta, quindi non abbiamo la possibilità di irrogare una sanzione afflittiva che debba inficiare eventuali titoli acquisiti. Quindi saremo sempre ed esclusivamente nell'ambito delle penalizzazioni per la stagione successiva, come accadde al Milan, che da penalizzato non ebbe l'attribuzione del titolo di campione d'Italia, andò a fare addirittura, come ricorderete, i preliminari di Champions e vinse la Champions quell'anno, nel 2006-2007.
0: Sì. E l'ultima, prima di salutarti, avvocato, che idea ti stai facendo tu personalmente di tutta questa
4: faccenda? Allora, le idee lasciano il tempo che trovano. Sono abituato, da qualche anno di esperienza di diritto penale, a leggere gli atti, a cercare di capire, ed è già difficile. Poter ipotizzare, come tanti si stanno sbizzarrendo a dare ipotesi, interpretazioni, definizioni, mi sembra uno sport poco gradito, perché parliamo di diritto. Esatto. Dico solo una cosa, mi sembra che da qualche giorno a questa parte, dopo il fine settimana precedente Como-Inter, in cui esplose la bomba Rocchi, il 2 aprile, Doveri, Colombo, mi sembra che anche gli organi di stampa sono molto molto più molto più cauti, perché non ci possiamo nascondere dietro un dito. Il coinvolgimento della classe arbitrale in una situazione di frode sportiva, tra virgolette, che a mio avviso è molto molto più grave di una frode sportiva che riguardi singole società, perché tolte quelle le altre sarebbero positive, e invece non ha la stessa rilevanza, la stessa pregnanza sulla opinione pubblica di quella che sbatte in prima pagina una revoca di uno scudetto, per esempio. Questo è un problema un po' generico per tutta la cronaca nera italiana. Sono abituato a dire che l'ordinanza cautelare si pubblica in prima pagina, l'assoluzione si pubblica vicino ai necrologi, perché è purtroppo questa... la grande
0: una cosa che sottolinea spesso l'avvocato, anche sempre. Stefano qui con me, che dice
1: ma
0: noi...
1: non è che scopro la
0: qualità, no è certo.
1: Come una persona indagata non è niente, l'indagato è già colpevole.
4: A Stefano mio, l'indagato è colpevole se poi lo archiviano, ha sbagliato il pubblico ministero oppure quello che l'ha comprato. Era il problema.
0: Vabbè, attendiamo avvocato.
4: Non c'è dubbio, con grande serenità.
0: E noi la ringraziamo.
4: Chi ha sbagliato paga. Ma
0: assolutamente.
1: No, su quello non ci sono dubbi.
0: Esatto.
4: Nel modo congruo e aderente a quello che ha fatto, però.
0: Assolutamente.
1: Però sì, ripeto, ci vogliono le prove, ecco, per condannare una persona.
4: Esatto, ma vedi, nel diritto
1: non i pensieri,
4: bastano anche gli indizi. Io non dico altro. Quello sono state le uscite del ministro che ha invocato il primo giorno parità di trattamento, come se mai ci fosse stata nella giustizia sportiva una disparità di trattamento, e questo non è bello.
0: Va bene, va bene. Avvocato, grazie come sempre,
4: grazie
0: per la sua disponibilità.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie all'avvocato Feltra. Beh, noi come sempre attendiamo e riportiamo quello che poi sono gli sviluppi di questa situazione. Del resto di questa, di questa, diciamo, audizione non si sa nulla, vediamo poi quali saranno i risvolti, caro,
1: sì,
0: caro Stefano.
1: Da una parte c'è la funzione importante del pubblico ministero, che deve far emergere la verità dei fatti.
0: Esatto.
1: Che non è un lavoro semplice. E poi dall'altra parte massima cautela, perché insomma, voglio dire, ci sono persone che stanno sotto indagine e fino a prova contraria non si possono ritenere colpevoli.
0: Bene Stefano, senti, proprio chiudo così, prima di andare al giro dei campi, ti volevo chiedere una cosa che mi è rimasta un po' appesa oggi, su Dybala, perché Dybala ho letto che lui vuole restare.
1: Beh, ma non avevamo parlato.
0: Però lì ci sarà tutta una questione sull'ingaggio.
1: Esatto,
0: penso, no? Però...
1: secondo me c'è una lista, capitolo di 9 in casa Roma, c'è una lista di Gasperini, insomma, tra cui c'è Mancini, Cristante, credo lo stesso Dybala, c'è Lick, il Sharawi e Pellegrini. Cioè lui dà l'ok per questi rinnovi, poi però lo ha detto anche, voglio dire, mi ricordo mesi fa, da un punto di vista dell'aspetto economico, Marco, lì non puoi entrare, lì non può entrare l'allenatore, quindi non può fare la differenza. Però può dire, a me piacerebbe che Dybala possa restare, però poi è un altro conto se Dybala e la società non si mettono d'accordo sul piano economico,
0: certo.
1: Lì ci può fare poco l'allenatore, quindi
0: assolutamente.
1: Però secondo me Gasperini vorrebbe riconfermare.
0: No, da quello che ho percepito e letto, mi sembra che questa sia l'indicazione di confermarlo, perché sono giocatori di qualità e quindi servono loro per aggiungere poi qualcosa.
1: Il prossimo anno bisogna vedere come li puoi gestire, eccetera, con tutte le problematiche che c'ha Dybala. Però insomma, poi sai cosa perdi, ma poi non sai cosa puoi trovare. Ecco perché Gasperini dice: ma lo tengo, poi lo gestisco io, vedremo.
0: Certo, certo, assolutamente. Va bene Stefano, ci fermiamo perché andiamo al rientro, al giro dei campi della 36ª giornata, con tutte le ultime da parte dei corrispondenti, quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.

0: decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Jodar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. Per un'Italia che perde Berrettini e Sonego, ce n'è un'altra che festeggia l'impresa con tanto di rimonta. Il sanremese avanza al terzo turno dopo aver battuto De Minor, vale a dire un top 10 ATP e ottavo al mondo e numero 6 del seeding. E nel frattempo Iga Swiatek non fallisce il suo esordio agli internazionali d'Italia. La polacca numero 3 al mondo ha infatti sconfitto in 3 set la statunitense Katie McNally con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 in 2 ore e 44 minuti. Adesso il prossimo turno riserverà a Swiatek la vincente della sfida che vedrà protagoniste la statunitense Emma Navarro e l'italiana Elisabetta Cocciaretto. Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al secondo turno degli internazionali BNL d'Italia. Il numero 1 del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del sesto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente che risale addirittura al 2019. Passiamo al calcio, la Juventus si gioca a Lecce una bella fetta della prossima Champions League. Dopo il passo falso con il Verona che ha riaperto la corsa al quarto posto, i bianconeri non possono più sbagliare. Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa: vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente, non è stato tutto da buttare via, il nostro pubblico ci ha riconosciuto impegno e qualità, vogliamo riproporre ciò che è stato fatto bene e che poi non ha avuto l'esito che ci aspettavamo. L'errore che non dobbiamo fare è appellarci alla sfortuna, giochiamo contro una squadra organizzata, conosco Di Francesco che è un allenatore bravo, conosco Corvino, so che hanno una società che investe, quindi sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che terrà il volume alto e ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ha detto il tecnico bianconero. È in corso negli uffici del Tribunale di Milano quella che può essere una giornata importante nell'inchiesta sugli arbitri. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata, non indagata, Giorgio Schienone, ha detto agli arbitri dell'Inter. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Andiamo, partiamo con il giro dei campi della 36esima giornata di Serie A. Prima partita è Torino-Sassuolo per il Torino, Emanuele Pastorella, per Sassuolo Antonio Perrotto.
1: Il Torino vuole cancellare la brutta prestazione con tanto di sconfitta di Udine e vuole ritrovare risultato pieno in casa, dove con il tecnico d'Aversa ha collezionato 10 dei 12 punti a disposizione. Nell'anticipo contro il Sassuolo si rivedrà ancora Paleari in porta, in difesa mancheranno Ismaili e Maripan, di conseguenza si va verso la conferma dell'ultimo terzetto, quello formato da Marianucci, Coco e De Bosse. A centrocampo si rinnova il ballottaggio a tre tra Casadei, Gineitis e Ilkan, con Lazzaro e Obrador sulle corsie laterali. Vlasic sarà ancora sulla tre quarti. In attacco è sicuro del posto Simeone, al suo fianco uno tra Angie e Zapata.
2: Fabio Grosso con il dubbio Izes. Il centrale indonesiano non è al meglio dopo la botta al tallone con il Milan e potrebbe anche partire dalla panchina. Se non dovesse farcela, due le opzioni. Una con Valukiewicz centrale e Koulibaly a destra, l'altra con Filippo Romagna dal primo minuto al fianco di Moremovic, Valukiewicz normalmente a destra, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Garcia e Doig con il primo favorito. In porta ha confermato ancora una volta Turati al posto di Muric. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità con Torsved, Matic, con E in mediana, Berardi non al 100%, anche lui per un affaticamento dopo la gara con il Milan, ma dovrebbe partire titolare. Ci sarà il rientro di Pinamonti in avanti, comunque insidiato ancora da Nzola, e Lorientè a completare il tridente. Studio.
0: Stefano Palomeni, primo pronostico, Torino-Sassuolo.
3: Pareggio tra Torino e Sassuolo, segno X.
0: Per me invece segno 2. Andiamo a Cagliari-Udinese per il Cagliari, Elena Cardi, per l'Udinese Davide Marchiol.
4: Prosegue la caccia alla salvezza per il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che domani scenderà in campo alla Unipol Domus contro l'Udinese. Ai rossoblù basterebbe anche soltanto un punto per poter conquistare appunto la salvezza, ma dovranno essere bravi a non abbassare troppo la guardia e a rimanere sempre in campana. Ancora qualche problemino per Mazzitelli ed Eiola, che non si sa se saranno della partita. L'undici titolare dovrebbe comunque rispecchiare il modulo del 3-5-2. Caprile naturalmente in porta, la difesa dovrebbe essere formata da Zepedro, Mina e Dosena. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra dopo Gaetano, Foluruscio e Obert. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà invece formata da Esposito e un ritrovato Mendy.
5: L'Udinese si prepara alla trasferta di Cagliari e ancora una volta mister Costarugnic ha diversi dubbi legati alla squalifica di Cabasele e all'assenza di Heckenkamp, che per via di un infortunio salterà le ultime tre gare di questa stagione. Verosimilmente sarà comunque un 3-5-2 con Okoye in porta. In difesa si candida per una maglia da titolare il giovane Mlacic, visto per qualche minuto in questo girone di ritorno dopo il suo arrivo a gennaio, e insieme al croato ci saranno Solé e Christensen. Sulle fasce e Izibo e Camara, con il rientro di Karlström in cabina di regia, affiancato con tutta probabilità da Attà e Miller. Davanti ci sarà Zaniolo, insieme a lui il ballottaggio è ancora una volta tra Buxa e Gueye. Infatti Davis ha sì recuperato, ma si accomoderà in panchina. Studio.
0: Sabri Palomeni, Cagliari-Udinese.
3: Vittoria del Cagliari, Cagliari-Udinese, segno 1.
0: Anche per me segno 1. Sabato ore 18, Lazio-Inter, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per l'Inter Bruno Cadelli.

0: Lazio-Inter, atto primo all'Olimpico, in attesa della finale di Coppa Italia. Maurizio Sarri vuole gestire la propria rosa, senza però ricorrere a un turnover totale. Ci saranno dei cambi, ma senza stravolgere la squadra, perché l'obiettivo ottavo posto rimane vivo in casa biancoceleste. In difesa ritorna Chila dal primo minuto, al fianco di Romagnoli, con Marusic e Tavares, che saranno gestiti e lasciano il posto a Lazzari e Pellegrini davanti a Motta. In regia si rivede dal primo minuto Rovella, rientrato bene con la Cremonese. Ai suoi lati Dele Basciro è sicuro di una maglia, con Taylor che si dividerà i minuti con Basic. In attacco, possibile conferma per il tridente visto lunedì a Cremona, con Zaccagni e Isaksen sulle corsie esterne, mentre al centro Maldini può essere confermato, con Noslin pronto a entrare a gara in corso.
1: L'Inter campione d'Italia scende in campo contro la Lazio nella 36esima giornata, antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Christian Chivu opta per il solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa a tre composta da Carlos Augusto, De Vrij e Bissek, mentre a centrocampo ci sono Dumfries e Di Marco sugli esterni, in mezzo invece Sučić, Mkhitaryan e Barella. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Antoine Bonny. Studio.
2: E allora Stefano Palomeni, Olimpico, Lazio-Inter, le prove generali per la Coppa Italia, come finisce?
3: Vedo favorita l'Inter che vincerà, Lazio-Inter segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Lecce-Juventus sabato 20:45, per il Lecce Pierpaolo Verri, per la Juventus Camillo De Michelis.
4: Il Lecce prepara la sfida contro la Juventus con il morale alto dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa. Non ci saranno contro la formazione bianconera gli infortunati Berisha, Fofana, Gasparre e Sottil. Qualche problema in settimana per Gandelman, Banda e Veiga, ma tutti e tre dovrebbero essere normalmente a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si va così verso una continuità rispetto alla formazione che ha vinto nell'ultimo turno di campionato. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta, la difesa sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla retroguardia spazio per Ramadani e Ngom con Koulibaly sulla tre quarti. In attacco a destra confermato Pierotti, a sinistra ci sarà Banda e al centro del tridente conferma anche per Khedira.
5: Luciano Spalletti per il match contro Lecce si affiderà ancora al 3-4-2-1. In porta è aperto il ballottaggio tra Di Gregorio e Perin dopo l'errore commesso dal numero 16 bianconero contro il Verona. Al momento comunque l'ex Monza sembra favorito per una maglia titolare. In difesa toccherà il terzetto composto da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra gira ancora McKennie, in mezzo spazio alla coppia formata da Locatelli e Thuram, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. Sulla tre quarti Spalletti si affiderà alle due certezze, con Seisao e Il. Il turco questa settimana si è allenato in gruppo e dunque la sua presenza dal primo minuto non è in dubbio. In attacco invece tornerà tra i titolari Dusan Vlahovic, il bomber serbo, dopo aver ritrovato il gol contro il Verona e voglioso di poter dare una mano alla Juventus giocando dal primo minuto contro il Lecce. Studio.
2: E allora si incrocia Salvezza Champions, come finisce Lecce-Juventus in Palomeni?
3: Con la vittoria della Juventus a Lecce, Lecce-Juventus segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Verona come lancio match di domenica, per il Como molto importante, sempre in chiave Champions. Allora per il Verona Daniele Najar, per il Como Ivon Alessandro.
6: Nonostante sia già arrivata la matematica retrocessione, il Verona vuole provare a salvare almeno l'orgoglio in questo finale di campionato, un po' come fatto la scorsa settimana con l'1-1 strappato a Torino. Ecco che dunque il tecnico Paolo Sammarco potrebbe confermare in toto l'11 che ha fermato la Juventus. È improbabile che ci possano essere ripensamenti sul fronte Orban, che dovrebbe restare ancora fuori dai giochi. Davanti a Montipò, Valentini insidia Frese, che parte favorito per affiancare Nelson ed Edmundson in difesa. In mediana ci saranno ancora Kpakpro, Gagliardini e Bernede, con Belgali e Bradaric sulle due fasce nel 3-5-2. Il supporto di Bowie dovrebbe essere confermato poi su Zlov.
7: Dopo il Napoli, il Como a Verona non vorrà farsi scappare 3 punti per la corsa all'Europa. Fabregas dovrebbe effettuare qualche rotazione nell'undici, a partire dalla difesa. Ramon non ci sarà perché squalificato. Spazio allora a Kempf, Diego Carlos dal primo minuto, con Van der Brandt a rilevare Smolcic sull'out destro. Maia invece dovrebbe rifiatare in favore di Moreno. Ballottaggio tra Cacheré ed Acuña, con il primo avanti sul capitano. Perrone invece confermato titolarissimo in regia. A salire Diao, largo a destra, Nico Paz sulla tre quarti, Jesus Rodriguez parte un pizzico in vantaggio su Baturina. In avanti invece chiude i ranghi Duvikas. A voi studio.
2: A te Stefano, Verona Como.
3: Anche qui un'altra vittoria esterna, Como vincente, Verona Como segno 2.
2: Anch'io, copio e incollo, andiamo avanti. Fiorentina Genoa, ore 15 per la Fiorentina Nicolò Righi, per il Genoa Andrea Piras.
8: Un punto alla salvezza e all'orizzonte una squadra, il Genoa, che storicamente porta bene, viste le 5 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 10 sfide. Al Franchi la Fiorentina va a caccia del match point per chiudere aritmeticamente la questione salvezza e voltare definitivamente pagina su questa sciagurata stagione. Per questo motivo non sono previsti troppi stravolgimenti di formazione per Paolo Vanoli, che ripartirà dal suo ormai fedele 4-1-4-1. Con De Gea in porta, in difesa ci saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo, confermato Fagioli, tornerà Mandragora e per completare il reparto e ballottaggio a 3 tra Brescianini, Ndur e Fabian, con l'ex Atalanta leggermente favorito. Sulla corsia di destra si potrebbe rivedere Parisi dal primo, mentre a sinistra confermato Solomon. Davanti, in assenza ancora di Piccoli, spazio a Gudmundsson da falso 9, in vantaggio su Braschi.
9: Importante informazione per Daniele De Rossi, lo ha annunciato in conferenza stampa allo stesso tecnico rossoblù. In difesa al Franchi giocherà Zatterström, il centrale under 21 svedese, giocherà al posto di Vasquez, dunque sul centro-sinistra, mentre Østigard e Marcandalli completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta difesa da Bailo. A centrocampo nessuna novità, con Frendrup e Amorim che giocheranno dal primo minuto, con Saberi a destra ed Ellerson a sinistra. In attacco al centro ci sarà sempre Lorenzo Colombo, con la salvezza aritmetica del Genoa, che è scattata dopo la sconfitta della Cremonese contro la Lazio. Al sostegno del numero 29 rossoblù invece ci saranno Ekator e Vitigna. Lì nello studio.
2: Fiorentina Genoa, Vanoli contro De Rossi, come finisce?
3: Con un pareggio al Franchi tra Fiorentina e Genoa, segno X.
2: Per me segno 2. Cremonese Pisa, punti importanti per la Cremonese per sperare nella salvezza, ce ne parla Lucio Marinucci per il Pisa, Daniele Petroselli.
10: Punti importanti in palio per la Cremonese, che affronta la Pisa con alcune assenze importanti. Mister Giampaolo schiera il 4-4-2, in porta Audero, in difesa i terzini saranno a destra Terracciano, a sinistra Pezzella, al centro invece non ci sarà Baschirotto, lesione di alto grado al retto femorale, per lui è stagione conclusa anzitempo. Titolari saranno Bianchetti e Luperto. Nella seconda linea 4 sugli esterni Floriani, Mussolini e Van de Putte partono leggermente in vantaggio nei ballottaggi con Barbieri e Zerbin. Al centro Malè sarà titolare sicuramente, mentre Torsby si gioca il posto con Bundo. In attacco, a fianco di Bonazzoli, che partirà dal primo minuto, potrebbe esserci Vardi, ma occhio alle quotazioni in rialzo di Sanabria. Per quanto riguarda gli indisponibili, oltre a Baschirotto è out anche Mumbagna.
11: La Cremonese si gioca le residue speranze di salvezza contro il Pisa, già retrocesso. Per la squadra toscana, senza Tramoni e Denun, Ilemark punta sul solito 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva composta da Bozinov, Caracciolo, Canestrelli, ai lati Lerisse e Angori, mentre in mezzo al campo Akin Samiro, Ebischer e Vural. Davanti invece la coppia formata da Moreo e Stojkovic, con quest'ultimo in vantaggio su Meister e Duronsimmi. A voi studio.
2: Stefano Palomeni, Cremonese Pisa.
3: Vincerà la Cremonese, Cremonese Pisa, segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Al Tardini c'è Parma-Roma alle ore 18 per il Parma, Edoardo Mammoli per la Roma, Marco Campanella.

0: Non ci si aspettano cambi nella formazione del Parma, con mister Carlos Cuesta pronto a ripartire dagli ormai consueti 11. Si riparte dunque da Suzuki in porta, difeso dal terzetto, composto da Circati a destra, Troilo al centro e Ndiaye a sinistra, con quest'ultimo in vantaggio su un possibile ritorno di Valenti. In cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato dai soliti Bernabé e Keita. Largo sulla destra ci sarà Capitan del Prato, ancora in vantaggio su Britzky, mentre a sinistra non si tocca Valeri. In attacco, spazio al consolidato tandem Strefezza-Pellegrino.
1: È iniziata la rimonta Champions della Roma. La prima tappa è allo stadio Tardini di Parma, dove Giampiero Gasperini si affiderà al suo consueto 3-4-2-1. Davanti al solito Svilar, confermatissimo tra i pali, agirà la linea 3 composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce, pronti Celik e Wesley, con Cristante e Coné chiamati a guidare la mediana. Sulla tre quarti dovrebbe essere confermato Sulè, mentre resta aperto il ballottaggio per l'ultima maglia disponibile. Dybala e Pisilli si contendono infatti il posto sul centro sinistra dal primo minuto. In avanti invece sembra esserci un solo vero punto fermo. Sarà Daniel Malen il terminale offensivo a caccia del 12° gol in Serie A. Studio
2: Parma-Roma, Stefano Impallomeni.
3: Vittoria della Roma Parma, Parma-Roma segno 2.
2: Mi associo anch'io, segno 2. Milan-Atalanta, il match delle 20:45 di domenica per il Milan. Antonello Gioia per l'Atalanta, Filippo Di Santo.
4: Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan deve assolutamente ripartire, perché il fallimento Champions non sarebbe assolutamente tollerato. Per questo motivo Massimiliano Allegri cambierà qualche uomo nella partita contro l'Atalanta, dove comunque è attesa contestazione, ma non cambierà il modulo, quindi sempre 3-5-2, sempre con Maignan in porta, in difesa oltre ai soliti Gabbi e Paoli ci tocca a De Winter, che sostituirà lo squalificato Tomori. Tocca invece a Fofana sostituire l'infortunato Modric. In questo modo, con il francese da mediano, ci sarà oltre Rabiot, Loftus-Cheek da mezzala destra. Sugli esterni torna Bartesaghi a sinistra e poi Saremakers che è in vantaggio su Atekame a destra. Davanti sembra sicuro del posto Santiago Jimenez, con alle sue spalle il ballottaggio tra Pulisic, che è in vantaggio su Leao.

0: L'Atalanta contro il Milan cerca una prestazione d'orgoglio, ma in primis l'obiettivo è quello di blindare il settimo posto in classifica, che varrebbe la Conference League nel caso in cui l'Inter dovesse vincere la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Classico 3-4-2-1 per i nero-azzurri a San Siro, con Carnesecchi tra i pali, difesa a 3 con Scalvini, Ieneon e Stannor, quest'ultimi favoriti su Jim City e Kolasinac. A centrocampo confermato il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce, oltre al solito Zappacosta, potrebbe scalpitare un testa a testa tra Nicola Zaleschi e Raul Bellanova. Davanti invece Charles De Cattelare verrà schierato nuovamente a destra, a sinistra confermato ancora una volta Jack Raspadori, mentre al centro, viste le ultime prestazioni, Nicola Cristovic, nettamente favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio.
1: Stefano Palomeni, Milan-Atalanta.
2: Finirà in pareggio a San Siro, Milan-Atalanta, segno X.
1: Per me segno 1. Andiamo all'ultima partita, Napoli-Bologna, di lunedì 20:45. Per il Napoli Fabio Tarantino, per il Bologna Leonardo Nevischi.

Penultima in casa per il Napoli, che affronterà lunedì sera il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona, una partita fondamentale perché potrebbe significare aritmetica qualificazione in Champions League, con dubbi di formazione per Antonio Conte, anche perché stanno tornando diversi calciatori. Tra i convocati dovrebbe rientrare Vergara, mentre è pronto dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ebbene, potrebbe essere lui il titolare che sarà il centrale di destra della difesa a tre, con Milinkovic, Savic in porta e poi Rachmani, buongiorno, a completare la linea difensiva. Centrocampo Politano da una parte e Gutierrez dall'altra, con Lobotka e McTominay come sempre mediani, e poi alle spalle di Rasmus Højlund, De Bruyne accanto ad Alisson. Non dovrebbe cambiare di fatto di molto la squadra che ha pareggiato 0-0 sabato scorso al Siligaglia contro il Como.

0: Il complicatissimo rush finale che attende il Bologna nelle ultime tre gare di campionato avrà come prima tappa Napoli. All'ombra del Vesuvio, i rossoblu proveranno a riaccendere le fievoli speranze di riconquistare l'ottavo posto. Per farlo, Vincenzo Italiano dovrebbe accantonare esperimenti e turnazioni varie, come successo con Roma e Cagliari, e tornare a schierare il miglior 11 possibile. In porta ci sarà Ravaglia, nonostante Pessina scalpiti e Skorupski sia tornato a disposizione. In difesa, l'unico ballottaggio riguarda il partner di Lukumi, sarà uno tra Egem ed Elland, con il secondo favorito. Sugli esterni, pronti Joao Mario e Miranda. A centrocampo, Freuler sarà spalleggiato da Ferguson e Pobega, mentre in attacco è testa a testa tra Orsolini e Bernardeschi per completare il pacchetto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Completiamo il nostro giro dei campi con il pronostico di Napoli-Bologna. Stefano Impallameni.
2: Con la vittoria del Napoli. Napoli-Bologna, segno 1.
1: Beh, copio un collo anch'io, segno 1. Termina qua il giro di campi della 36ª giornata di Serie A.

0: Mettevo a posto i fogli, caro Stefano. Allora, dunque, ci siamo. Abbiamo fatto questo giro 36 giornate. Siamo veramente in dirittura d'arrivo di questo campionato, con ancora, diciamo, dei verdetti da, da individuare. Sicuramente Champions, zona Champions e Serie B rimangono, perché l'Inter ha conquistato lo scudetto.
1: Sembra di capire, era un duello Lecce-Cremonese.
0: Lecce-Cremonese.
1: E poi quattro squadre per due posti.
0: Io dico tre, però insomma.
1: Sì, no, ne ci metto anche il combo. Massimo rispetto.
0: Assolutamente. No, no, ma non è per, perché
1: però
0: la vedo
1: sì,
0: dura.
1: Sono d'accordo con te. Il combo è un po' in ritardo. Non si sa mai, insomma.
0: Stavo dando un'occhiata, naturalmente, a un po' di aggiornamenti qua e là, che stanno arrivando. E dunque, a Kanji, stavo dando un'occhiata, Inter, Kanji riscattato, ma torna anche Pavard, quindi su tutto il mercato web si comincia, no? Un po' di movimenti di mercato, con appunto il francese che rientra, almeno così scrivono, nonostante una presenza costante nell'11 titolare del Marsiglia, ha deciso di non riscattare la squadra francese il difensore, appunto, Pavard. Arrivato a fine agosto dall'Inter, il calciatore transalpino è stato liberato dalla società nerazzurra dopo aver messo le mani su Akanji. Per quest'ultimo, dopo la conquista dello scudetto, è scattato l'obbligo di riscatto, mentre per Pavard, che si è trasferito all'OM in prestito oneroso per 2,5, il riscatto a 15 milioni era libero, senza condizioni per far scattare l'obbligo, quindi rientra.
1: E beh, poi insomma, voglio dire, visto che insomma Serbian è un po' avanti con l'età, Devrai, bisogna vedere se accetterà questo ruolo, diciamo così, di alternativa da Ganci. Però Pavard, insomma, riprendi, secondo me è un giocatore molto, molto importante per l'Inter. Già c'è stato, è un giocatore valido, si potrebbe ritrovare.
0: Poi c'è una news di un argomento che abbiamo trattato proprio all'inizio insieme a Niccolò Ceccarini, sempre su tutto mercato web, perché il Napoli non vuole privarsi di Giovanni Manna. Gli verrà offerto un adeguamento, Stefano. Vediamo un attimo al volo. È una delle grandi, appunto, citazioni di Lotito. Cominciano, dice, pagare moneta a vedere cammello, dai tempi, diciamo, passati. Allora, stavolta però non è il presidente della Lazio a utilizzarla, bensì De Laurentiis, perché la Roma ha individuato nel nome di Manna il giusto candidato per la poltrona del direttore sportivo, con la possibilità di un cospicuo balzo di stipendio e un contratto comunque lungo 3 anni, quelli che mancano allo stato attuale sul contratto di Manna. De Laurentiis valuta Manna come un calciatore, una decina di milioni di euro, oppure l'opportunità di acquistare consensualmente una pedina che però costerebbe anche di più. Quindi c'è anche in ballo un eventuale giocatore.
1: Vedremo. Sì, sì.
0: Vediamo. Quindi parte anche la disputa sui direttori sportivi, come avevamo detto all'inizio. Stefano, stiamo per arrivare al termine di questa puntata. Ricordiamo gli appuntamenti anche a coloro che sono davanti alla TV e vogliono seguire gli appuntamenti successivi del nostro palinsesto. Adesso inizierà tutta C a partire dalle ore 17, anche sul canale 61 del
1: Digitale
0: Terrestre.
1: Allora, saluto a tutti, ci vediamo lunedì.
0: Assolutamente, però ricordo, Storie di Calcio 18:30, oggi dedicata, e gran bel lavoro di Francesco Tringali, dedicata ad Evaristo Beccalossi,
1: sì.
0: E poi alle 19 Football Rewind con la coppia nuovamente Tringali Santarelli, che ripercorre un po' la settimana. Siamo arrivati al termine e quindi Stefano,
1: a lunedì. Ciao Marco,
0: grazie,
1: ciao a tutti.
0: A tutti, buon proseguimento, a lunedì.
2: Maracanã.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Una stretta di mano, due baci e un come stai pronunciato in italiano da Giorgia Meloni all'ingresso di Palazzo Chigi. È così che la Presidente del Consiglio ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio nella Sala dei Galeoni. Un appuntamento volto al disgelo dopo che nei giorni scorsi Donald Trump aveva accusato Roma di scarso impegno sul dossier iraniano. Prima la tappa alla Farnesina per il faccia a faccia con il vice premier Tajani. Sul tavolo è finito praticamente tutto il dossier internazionale. Per quanto riguarda l'Iran, vedremo cosa succederà. Ci sarà uno sviluppo nelle nelle prossime ore. Sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto stampa dopo gli incontri con il governo a Roma. Il segretario di Stato americano ha anche affermato che l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano. Poi la sferzata: se non vogliamo che l'Iran abbia il controllo di Hormuz, le parole non bastano.
3: Intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran, mentre 4 persone sono rimaste uccise in un raid attribuito alle forze israeliane in Libano, avvenuto nel sud del paese nonostante la tregua formalmente in vigore. Lo afferma il Ministero della Sanità di Beirut.
4: Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele tra i giardini e l'arsenale. È il frutto dello sciopero dei lavoratori contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio il corteo Propal. I manifestanti vogliono raggiungere il padiglione di Tel Aviv, posto sotto alto controllo.
3: Delitto di Garlasco, una seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, il 38enne avrebbe ragionato ad alta voce sulla presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Non solo, negli atti spuntano anche alcuni appunti annotati da Sempio nei suoi diari che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Stasi, il famoso scontrino che lo avrebbe dovuto scagionare, inoltre a un alibi falso. Ira della famiglia Poggi, che accusa nelle indagini i carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti.
4: Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80 Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro in Portogallo, dove risiede, a causa del peggioramento delle sue condizioni. Intorno al 30 aprile la cantante aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una perforazione intestinale.
3: MotoGP, l'aria di casa fa volare Joan Zarco. Le Mans, il francese della Honda LCR, che già aveva vinto qui l'anno scorso, è stato il più veloce delle prequalifiche del GP di Francia, con il giro record di 1:29.907. Alle sue spalle le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
4: È tutto, a più tardi.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buonasera, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati in questo venerdì 8 maggio. Sono le 17:04, giornata che ci porta, per quanto riguarda la Serie C, alle gare di andata del primo turno nazionale dei playoff, ma c'è anche una Serie B che stasera ci darà con certezza i nomi delle prime tre squadre a retrocedere in Lega Pro. 38esima giornata di Serie B, tutta alle ore 20:30, tutta da seguire tramite tuttomercatoweb.com. ma prima di dedicarci al mondo della Serie B, saluto e ringrazio Sir Claudio Ferrarese in cabina di regia che ci assiste in questa puntata. Vi ricordo che siamo in diretta su tmvradio.com, tramite l'applicazione di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre. Siamo pronti per iniziare, quindi direi di non perdere altro tempo e dare il ben ritrovato dalla redazione tuttoc.com a Matteo Ferri. Ciao Matteo, buonasera.
2: Buonasera Luca, buonasera a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, Matthew Irons, come ti ha ribattezzato Claudio Ferrarese fuori onda, oramai è il tuo nomignolo ufficiale. Presto ti manderemo in diretta con direttamente la suite di Iron Man per completare questa versione riveduta e corretta di Matteo Ferri dalla redazione di tuttoc.com. Matteo, giornata intensa, diciamo, quella di oggi, perché ci sono state tante ufficialità, ci sono state tante dichiarazioni, si inizia a delineare un po' non solo il cammino dei playoff, che ovviamente abbiamo raccontato già nella giornata di ieri con il sorteggio degli accoppiamenti del primo turno nazionale. Inizierei da qui dicendo e chiedendoti quale delle squadre che scenderanno in campo domenica per le gare di andata, ve lo ricordiamo, tutte in serale a partire dalle ore 20, finora ti ha fatto brillare gli occhi, ecco, per quello che ha fatto vedere in campo.
2: Oddio, che mi abbiano fatto brillare gli occhi, devo dire la verità, non tantissime, perché alcune pensavo che me le avrebbero potuti far brillare gli occhi, però in realtà sono state un po' abbastanza deludenti. Penso ad esempio alla Casertana, su cui nutrivo grandi fiducia e grandi aspettative, però devo dire che ha passato i primi due turni non con delle prestazioni particolarmente esaltanti. Chi lo ha fatto, ecco, in questo caso in maniera molto brillante, è il Casarano, che si candida veramente a mina vagante di questa primissima fase dei playoff. Poi non so quanto lontano potranno arrivare, però è una squadra che è una neopromossa, però per il valore della rosa, soprattutto per la potenzialità che ha in attacco, insomma, va presa molto molto molto con le molle. C'è la Salernitana, cioè dobbiamo capire che cosa vorrà fare da grande la Salernitana, perché viene a parte da stagioni estremamente negative, ma viene da un campionato, insomma, che definirlo di alti e bassi è un eufemismo, diciamo, di tanti bassi e pochi alti. A questo punto, proprio contro la Casertana, si giocherà una buona fetta del futuro, perché secondo me se dovesse uscire bene dal derby con la Casertana, allora a quel punto la Salernitana potrebbe diventare veramente una squadra pericolosa. Se dovesse passare per il rotto della cuffia, confermando tutte le difficoltà che ci ha fatto vedere in questa stagione, allora a quel punto non la metterei tra le candidate, ecco, per un'eventuale sorpresa finale.
1: Tra l'altro, quando si dice che il karma e il destino si divertono con le sorti, soprattutto nel mondo del calcio, ho letto un paio di commenti su vari post di tifosi della Salernitana che dicevano: ci mancherebbe altro che dopo che il Benevento ci ha festeggiato in faccia la promozione in Serie B, ci passi davanti anche la Casertana, giusto come a dire va bene tutto, ma insomma regoliamoci un attimo. Giornata importante,
2: dicevo, che ci sono state... Attenzione alla Vellino,
1: sì,
2: in Serie B, per la Salernitana.
1: Ecco. Esatto. Direi che a quel punto potrebbero direttamente cancellare il 2026 dal loro calendario personale, la provincia di Salerno, perché succederebbe veramente un cataclisma. Dicevo giornata importante perché c'è stata l'ufficialità di un cambio di proprietà a sorpresa, mi viene da dire, per quanto riguarda la Pergolettese, e poi c'è stata un'ufficialità che attendevamo oramai da giorni e riguarda una delle tre squadre che la Serie C è già sicura di lasciarla.
2: Sì, non era così scontata la conferma di Gallo, perché è vero che insomma questa è stata una stagione di tutto rosa e fiori per il Vicenza, però anche l'anno scorso con l'Entella Gallo fece benissimo, un campionato in cui perse sostanzialmente una partita, tra l'altro ad inizio stagione, e poi più nulla, però poi alla fine non proseguì il rapporto con i Liguri, proprio perché evidentemente c'era già qualcosa nell'aria con il Vicenza. Evidentemente è più convinto rispetto all'anno scorso delle potenzialità per la prossima stagione, per il progetto in generale dei biancorossi, e quindi per questo ha sposato la causa, diciamo, un po' più a lungo. Però ripeto, non era così scontata, anche perché parliamo di un allenatore che viene da due grandi vittorie negli ultimi due anni, quindi sicuramente per tutte le grandi piazze della Serie C che l'anno prossimo ambiranno ad una promozione, Gallo sarà stato il primo nome, se non il primo, il primissimo nome della lista. L'altra ufficialità è quella della Pergolettese, come hai giustamente sottolineato tu. La Phoenix SRL non è un'azienda americana rispetto del nome, ma è un'azienda italiana, si occupano di cybersicurezza, di servizi digitali. Non so esattamente quale tipo di stabilità economica darà in futuro alla società, parliamo comunque di una piazza che in questi ultimi anni ha sempre fatto molto bene in Serie C. Vedremo, insomma, se riuscirà a mantenere la categoria, magari a dare anche un piccolo gradino, fare un piccolo passettino in avanti, perché sì, negli ultimi anni si è consolidata nella categoria la Pergolettese, però ha sempre lottato per non retrocedere fondamentalmente. Vedremo se magari con la nuova proprietà un pizzico di ambizione in più riuscirà ad averla la Pergolettese.
1: Magari noi siamo anche un po' prevenuti, perché i nomi anglofoni in Serie C di solito non sono mai forieri di grandi cambiamenti, di grandi novità e di miglioramenti sotto tutti i punti di vista, perché ne abbiamo viste passare praticamente di ogni, però staremo a vedere. Insomma, la Pergolettese è sicuramente una piccola realtà della Serie C, ma che ha dimostrato, insomma, di saper scegliere, fare scelte ponderate sul piano tecnico, le avrà fatte sicuramente anche sul piano societario e imprenditoriale. C'è anche l'ufficialità di un addio, Matteo, quello del tecnico che ha portato il Vado in serie C, è arrivata la nota del club ligure.
2: Sì, tra l'altro il Vado, diciamo, non ci sta dando grandissime indicazioni positive sul futuro, perché il presidente continua a dire che se non potrà giocare a Vado non iscriverà la squadra in Serie C l'anno prossimo, quindi diciamo l'ambiente esatto. Non è serenissimo, che per una squadra che manca nel professionismo da 70 anni, se non vado errato, non è che sia proprio il massimo della vita. Si è separata con l'allenatore Marco Sesia, è un allenatore che da quanto abbiamo appreso è immediatamente finito, era già anzi nel mirino dell'Alessandria, ambiziosissima neopromossa in Serie D, e quindi vedremo se effettivamente poi questo matrimonio che sembra già annunciato si andrà a concretizzare. Per il Vado, in caso di effettiva poi iscrizione alla Serie C, come tutti noi ci auguriamo, visto che se l'è conquistata sul campo, il nome, quello più gettonato, è quello di Barilari, che viene da un'annata non felicissima, l'ultima, però proprio lì nei paraggi, perché a Sestri fece benissimo fino a due stagioni fa.
1: Esatto, è stata sicuramente una scelta, cioè quella di Barilari come nome. Una stagione complicata quella del tecnico ex Sestri, tornare probabilmente in Liguria, tornare verso l'area di casa, qualcosa possa spera probabilmente di poterlo cambiare, sempre che, come dicevi giustamente tu, Matteo, cioè il Vado sia davvero ai nastri di partenza della prossima Serie C, e noi ce lo auguriamo, perché comunque è un pezzo di storia del calcio italiano, perché ricordiamolo ancora una volta, il Vado è formalmente la prima società ad aver vinto la Coppa Italia. Quindi insomma è comunque un pezzo di storia importante e particolare, che il prossimo anno speriamo possa essere protagonista in Serie C. Prima di salutarti, Matteo, non posso esimermi dall'affrontare con te il nostro argomento preferito, che sono le esternazioni via social del presidente del Trapani, Valerio Antonini. Trapani che ha confermato e ufficializzato la prosecuzione del rapporto con Aronic e con il direttore sportivo Volume nella giornata di ieri
3: anche per la prossima stagione. Per la giornata di oggi era attesa il pronunciamento del Collegio di Garanzia, se non mi ricordo male, a fronte dell'ennesimo ricorso contro la una delle tante penalizzazioni combinate al club Granata. Il presidente Antonini, con il consueto oramai punto video su Facebook, ha detto la sua in merito.
2: Sì, anche perché oggi si è tenuta l'udienza sugli atti dell'Agenzia delle Entrate, e lui si è detto, ovviamente come sempre, estremamente ottimista, sicuro di riavere tutti i punti, tutti i soldi e tutto quello che gli è stato sottratto ingiustamente in questa stagione, secondo la sua versione dei fatti. Ricordiamo sempre che però fino adesso tutte le sentenze che hanno riguardato il Trapani e la sua persona sono state estremamente negative per il Trapani Calcio, per la Trapani Shark Basket e soprattutto anche per lui, perché c'era una grafica su una pagina di Trapani, adesso non ricordo sinceramente quale, non voglio rubare la fonte, però insomma non me la ricordo, in cui venivano riepilogati dei ferimenti che aveva preso, e nel basket era arrivato all'inibizione quasi a vita, o comunque aveva una sorta di 6-7 anni di inibizioni, e nel calcio è a 2 anni di inibizione, quindi sostanzialmente lui non potrebbe fare il presidente, non ha potere di firma per anni, sia nel calcio che nel basket. Apprendo oggi dal video del presidente Antonini, ammetto la mia ignoranza, non lo sapevo, che l'avvocato che lo difende si chiama Scontrino. Ora, per una persona che ha subito tutte quelle penalizzazioni per i mancati pagamenti, prendere un avvocato che si chiama Scontrino, io non lo so, mi fermo qui, perché da professionista vorrei evitare qualsiasi altro tipo di guaio, però...
3: E noi con te. Esatto. Matteo, grazie mille, buona serata e buon lavoro.
2: Grazie Luca, buona serata e buon lavoro anche a voi.
3: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di Tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Adesso diamo il benvenuto e ringraziamo per aver accettato il nostro invito al nostro prossimo ospite, il direttore sportivo del Lecco, Antonio Minadeo. Buonasera, direttore.
4: Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito.
3: E grazie a lei per averlo accettato. Direttore, è arrivato il primo impegno nei playoff per quanto riguarda il Lecco, una vittoria sulla Giana Erminio, nella quale avete dimostrato insomma il vostro valore, il valore che avete dimostrato per tutto il cammino nella stagione regolare. In tanti si aspettavano un duello con il Trento, che invece ha ceduto il passo nel turno precedente proprio alla formazione di Gorgonzola. Inizierei dalla gara con la Giana. Al di là del passaggio del turno, della vittoria così, che Lecco ha visto in campo dopo qualche giorno di riposo?
4: Partita sempre complicata con la Giana. La Giana è un avversario molto ostico, una squadra veramente, oltre che molto simpatica per l'espressione che ha calcisticamente, una squadra dotata veramente di, secondo me, di tante idee, di tanta corsa, buona qualità. Mi è piaciuta molto ed è stata molto difficile vincere questa partita, quindi faccio i complimenti a loro e di riflesso a noi per la bravura che abbiamo avuto nell'interpretarla, dai.
3: Una gara che ha aperto le porte al primo tour per voi, al primo turno della fase nazionale. Il sorteggio vi ha regalato un'altra piccola squadra che però nel corso del campionato, questa volta nel girone B, ha sorpreso un po' tutti. Mi riferisco alla Pianese. Che società, che squadra affronterete? Perché adesso iniziano i punti interrogativi, perché nella fase a gironi più o meno ci si conosce, dopo 38 giornate di campionato si sa quali sono i pro e i contro, i pregi e i difetti di ogni squadra. Adesso, quando si travalica i confini dei tre raggruppamenti, diciamo una percentuale di difficoltà in più sale.
4: Sì, diciamo che adesso tutti gli operatori, diciamo tecnici, direttori, addetti ai lavori sono un po' agevolati grazie alle tante televisioni, a Sky e a voi che date continuamente informazioni, quindi ci conosciamo un po' tutti. È chiaro che l'affrontarlo per la prima volta motivo anche di curiosità di misurarsi con la realtà di altri gironi. Quindi sappiamo, li conosciamo bene, sappiamo che per me vale lo stesso discorso con la Giana, allenati bene, preparati bene dal mio collega Gangi, società seria, società che programma, che fa le cose fatte bene, quindi per me la Pianese vale una big, quindi a questo punto chi è arrivato ha sicuramente dei grandi meriti, così come ce li abbiamo noi, quindi per me si equivalgono in questo momento, le emozioni fanno la loro parte, quindi ci sarà da battagliare, dai.
3: Che poi credo che lo scontro fra voi e la Pianese sia un po' il riassunto, contenga al suo interno il decalogo di che cos'è la Serie C, cioè piazze storicamente importanti, città rilevanti come Lecco nella storia del calcio italiano, ma anche come città e piccolissime realtà come Piancastagnaio, che è la sede della Pianese, un paesino della provincia di Siena che annovera, se non mi ricordo male, meno di 5.000 abitanti. Quindi ci sono le grandi città, le città che hanno scritto la storia del calcio, le pagine della storia del calcio in Serie C, in Serie B e anche in Serie A, e poi queste piccole realtà di provincia. E in proiezione, direttore, faccio questa annotazione, in proiezione di quella che dovrebbe essere la tanto decantata riforma del sistema calcistico che attendiamo oramai da, ho perso il conto, forse non avevo ancora neanche un capello bianco, è quella peculiarità che andrebbe preservata del campionato di Serie C.
4: Sì, hai fatto la domanda e sei stato bravo a dare anche la mia risposta, perché per me il calcio romantico, il calcio bello, il calcio quello che va incontro ad emozioni forti, è proprio questo, che un piccolo paese con gente seria, con gente preparata tecnicamente, tatticamente, che sono i tecnici, con una società importante, un paese di 5.000 abitanti può ritrovarsi a combattere, sportivamente parlando, con un Lecco, un Cittadella, una Salernitana, Campobasso, quindi il bello del calcio romantico e del popolo è rimasto questo, quindi spero che si riesca, come ha detto lei, a preservare questa peculiarità, perché sarebbe il pane e il sale del calcio, dei valori del calcio come lo interpreto io.
3: Direttore, se domenica e mercoledì fosse uno spettatore esterno, diciamo da interessi ovviamente alla sua squadra e seguirà assolutamente quella, quale delle altre partite che sono in calendario per il primo turno della fase nazionale la stuzzica seguirebbe con più interesse?
4: È una bella domanda, perché per noi addetti ai lavori, ma come ripeto, noi siamo anche tantissimo appassionati di questa categoria e di questo mestiere a livelli anche un po' tra virgolette meno professionali e con meno interessi economici intorno, quindi farei fatica a sceglierne uno tra Casertana e Salernitana, sarebbe stuzzicante, derby campano e anche Casarano Renate, che accoglie un po' una città, una società fortissima come quella del Casarano, con una piccola realtà che è stata sempre vicino a noi qui a livello di punteggi, diciamo, anche quella sarebbe stuzzicante. Queste due le vedrei volentieri.
3: Per quanto riguarda la stagione nel complesso, direttore, c'è stato l'avvento della tecnologia, quindi il football video support, che è stato uno strumento nuovo a disposizione delle squadre arbitrali. Che idea si è fatto? Io questa domanda cerco di riproporla un po' a tutti i dirigenti, gli allenatori, anche gli stessi calciatori che ho modo di intervistare, con cui ho modo di interloquire. Che idea si è fatto? Cosa migliorerebbe in proiezione futura?
4: Ma uno deve essere sincero, dai, prima ci poteva essere qualche svista dell'arbitro in maniera anche tra virgolette poteva sembrare grossolana, adesso questi strumenti l'hanno evitati. Certo, bisognerebbe perfezionarlo qualcosa, come gli arbitri, come quelli del VAR, lo stesso noi, io parlo non per criticare ma per migliorare. La formula a me è interessante, per me ha dato benefici, non so cosa si aspettassero altri colleghi o altri addetti ai lavori che questa formula potesse dare, però io ho visto che tante migliorie le ha portate per me. se fosse proprio da poter scegliere qualcosa, sceglierei sicuramente questo modello di playoff, nel senso con più telecamere e con più strumenti da valutare tutta la classe arbitrale. Io ho visto per esempio la prima domenica con noi che è stata messa anche ulteriori telecamere, ulteriori mezzi, secondo me adesso è quasi infallibile il sistema. Quindi l'unico problema che ho riscontrato delle volte è proprio la scarsa possibilità di vedere visivamente determinati angoli del campo, quindi era l'unica cosa. Però adesso nella formula playoff, per me anche con qualche telecamera in più, sembrano due o tre, non vorrei sbagliare, non capisco, però secondo me
3: tre, se non dovrebbero, se non mi ricordo male sono tre.
4: Secondo me con questo sistema è infallibile, cioè si riducono gli errori per me del 90% anche con tre telecamere. Quindi bene la procedura durante il campionato, ottima questa dei playoff.
3: Direttore, le volevo fare una domanda legata al vostro tecnico Federico Valente, un allenatore che abbiamo scoperto in Italia attraverso il Südtirol per l'esperienza avuta con il club Alto Atesino, ma di per sé per curriculum ha sempre lavorato in Svizzera e in Germania. Che cosa vi ha portato un allenatore, insomma, con una mentalità, con un approccio, con un'educazione calcistica differente rispetto a quella italiana nella vostra quotidianità?
4: Ma diciamo che noi abbiamo preso il mister in un momento in cui eravamo molto in affanno l'anno scorso, per vari motivi, per vari errori, un po' da parte di tutto, me compreso, e l'abbiamo conosciuto. Dopodiché quest'anno non ci sono stati dubbi nel ripartire da lui e iniziare questo progetto di lavoro insieme a lui, e penso che la sua forza sia qualche idea che delle volte si fa più fatica a metterle in campo. Invece lui con noi ha trovato un terreno fertile, con me, con la società, un po' con tutti, nell'applicarla subito certi criteri nuovi di una, diciamo, di un calcio un po' più europeista, diciamo, non vorrei fare tante smancerie, però qualche nuova idea io le ho vista, forse sarà anche perché io sono non tantissimo preparato e quindi mi è sembrata una novità anche questa del mister, che per altri può essere una cosa normale, però ripeto, secondo me il mister ha grandissimi scenari positivi davanti a lui, così come tutto il suo staff e soprattutto l'allenatore, senza una squadra che lo segue, che ha qualità, che ha valori, non fare ben poco. Quest'anno noi siamo stati fortunati e lui è stato bravo a mettere in campo le sue idee e a trasmettere dei valori importanti nel suo seguito.
3: Direttore, nel salutarla e ringraziarla gioco un po' con il suo passato e il suo presente, ma se la finale fosse Lecco Campo Basso cosa succederebbe?
4: Significa che la vittoria...
3: Lei per chi ci sta ascoltando, il direttore è di Campobasso, ha lavorato per il Campobasso, insomma è legale, è una piazza che non è come tutte le altre, ovviamente.
4: È vero. Diciamo che mi farebbe piacere arrivare a questa finale, dai, poi vediamo come svilupparla, però sicuramente sarebbe una cosa veramente difficile da affrontare a livello sentimentale, però la vorrei fare per provare queste emozioni, sono sincero. Non sarà facile perché ci sono tante squadre forti che io reputo veramente un playoff di grandissimo livello. Mi piace, sono orgoglioso e sono entusiasta di poter essere nelle

0: parato, ovvero prima con Matteo Ferri abbiamo dato la notizia che Fabio Gallo ha rinnovato fino al 2028 con il Vicenza, una delle ultime volte che parleremo del Vicenza, perché poi volerà al piano di sopra, e quindi ci sembra giusto far ascoltare le parole ai canali ufficiali della Nerossi di Fabio Gallo dopo il rinnovo. Sono giusto 40 secondi dopo il rinnovo, dopo la firma, dopo la scelta di proseguire il rapporto tecnico con la società della famiglia Rosso, che, come diceva appunto anche Matteo Ferri all'inizio di trasmissione, non era assolutamente scontata. Ci ascoltiamo 40 secondi, poi un paio di minuti di pausa e torniamo con la seconda parte della trasmissione.
1: Ancora assieme ne sono veramente orgoglioso. Sensazioni belle, e quando inizi le mattine così sono sempre cose belle, raggiungi un po' quello che è sempre stato il tuo sogno, il poter continuare a lavorare in una piazza che ha amato la squadra, che mi ha manifestato grande entusiasmo, e quindi sono felice perché andremo avanti ancora assieme. Il prossimo passo penso che sia quello di cercare di creare una squadra che rappresenti un po' i valori che questa piazza ci ha insegnato, che sono quelli dell'impegnarsi sempre, di non mollare mai e di rispettare questa maglia fino all'ultimo secondo.

0: pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis con gli internazionali, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta. Finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Jodar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. Per un'Italia che perde Berrettini e Sonego ce n'è un altra che festeggia l'impresa con tanto di rimonta. Il sanremese avanza al terzo turno dopo aver battuto De Minaur, vale a dire un top 10 ATP e ottavo al mondo e numero 6 del seeding. E nel frattempo Iga Swiatek non fallisce il suo esordio agli internazionali d'Italia. La polacca numero 3 al mondo ha infatti sconfitto in 3 set la statunitense Katie McNally con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 in 2 ore e 44 minuti. Adesso il prossimo turno riserverà a Swiatek la vincente della sfida che vedrà protagoniste la statunitense Emma Navarro e l'italiana Elisabetta Cocciaretto. Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al secondo turno degli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del sesto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente che risale addirittura al 2019. Passiamo al calcio. La Juventus si gioca a Lecce una bella fetta della prossima Champions League. Dopo il passo falso con il Verona che ha riaperto la corsa al quarto posto, i bianconeri non possono più sbagliare. Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa: vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente, non è stato tutto da buttare via, il nostro pubblico ci ha riconosciuto impegno e qualità, vogliamo riproporre ciò che è stato fatto bene e che poi non ha avuto l'esito che ci aspettavamo. L'errore che non dobbiamo fare è appellarci alla sfortuna, giochiamo contro una squadra organizzata, conosco Di Francesco che è un allenatore bravo, conosco Corvino, so che hanno una società che investe, quindi sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che terrà il volume alto e ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ha detto il tecnico bianconero. È in corso negli uffici del Tribunale di Milano quella che può essere una giornata importante nell'inchiesta sugli arbitri. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata, non indagata, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua versione pomeridiana dalle 17 alle 18 dagli studi di Firenze di TMV Radio, al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Sir Claudio Ferrarese, in questo venerdì 8 maggio, sono le 17:35, ci stiamo avvicinando alle gare di andata del primo turno nazionale dei playoff. Stasera ve lo ricordo, tutta la Serie B in campo che ci dirà quali sono le prime tre retrocesse nel campionato di Serie C, Serie B che seguiremo ovviamente in maniera integrale e totalizzante su tutto mercato web nella serata di oggi. Adesso però continuiamo a parlare di Serie C, delle squadre che sono protagoniste in questo momento in Serie C, che hanno affrontato questa stagione, la 25-26, che stiamo vivendo nei suoi ultimi attimi, da protagonista collegandoci con l'amico e il collega da Terni, Francesco Petrelli. Ciao Francesco, buonasera.
1: Buonasera Luca.
0: Allora Francesco, io un giorno mi riprometto di chiamarti per parlare di Ternana solo e soltanto calcisticamente parlando. Purtroppo l'attualità ci porta a doverne parlare in altra veste, in veste societaria, amministrativa, giudiziaria, insomma tutta una serie di tematiche che a noi ci dovrebbero interessare, vorremmo ci interessassero il meno possibile, ma l'attualità ci porta a trattarle sotto questa veste. Oggi altra giornata che lascio definire a te nel racconto per la Ternana. Diciamo, qualcuno qualche secolo fa diceva del domani non v'è certezza, e credo che Terni la stia ricalcando, Terni e la Ternana la stiano ricalcando in maniera piuttosto fedele questa massima.
1: Beh, direi di sì. Purtroppo noi abbiamo vissuto il nostro centenario in maniera surreale. Questa sera alcuni colleghi e decani veramente che seguono la Ternana da 50 anni, da Ivano Mari a Massimo Lauretti e Luca Marchetti di Sky, e hanno organizzato questa maratona ternana. Dalle 19 alle 24 si andranno a susseguire colleghi, ex dirigenti della Ternana, dirigenti tuttora della Ternana, calciatori, ex calciatori. Un modo, diciamo, tra virgolette, conviviale per sollecitare e per informare, anche attraverso i social e tutti i network della regione, la situazione fortemente penalizzante, gravissima, non so come aggettivarla, di una Ternana che si avvia il 13 maggio all'asta fallimentare, con una situazione che ogni giorno sembra che ci sono dei personaggi, dei millantatori che si avvicinano al corpo della Ternana per provare a risollevarla e ad acquistarla, invece poi alla fine diventa tutto un bluff, advisor che spuntano come funghi, e insomma è un bruttissimo momento, ma è stata una stagione che abbiamo vissuto anche con te, ne abbiamo parlato, e una stagione veramente dilaniante, finita in una maniera il triste epilogo che comunque tutti ci aspettavamo. È un destino che parte da lontano. Io in un mio pezzo ho parlato di una situazione che comunque parte da molto lontano, è la fine di un'agonia, anche se ancora non c'è il finale, però io credo che la Ternana sarà destinata a ripartire quasi sicuramente da dilettanti. Speriamo che non sia l'eccellenza, speriamo che sia la Serie D con un titolo sportivo, perché si vocifera pure che in eccellenza, se ci sono più squadre della stessa provincia, una squadra comunque storica come la Ternana avrebbe diritto a partecipare al campionato nazionale dilettanti. Questi sono solamente chiacchiere da bar, perché al momento tutto può succedere, però ecco, le speranze sono ridotte veramente al lumicino. Quindi oggi è una sorta di, ripeto, di conviviale per sollecitare chi vuole bene alla Ternana ad appropriarsene. Non è semplice, perché comunque sappiamo che il calcio non è più non ha più la pille di un tempo, e quindi non è facile nemmeno
0: no.
1: prendere in mano.
0: Anche perché
1: Sì, vai, vai.
0: No, no, quello assolutamente, assolutamente, ma lo vediamo oramai anche nel palcoscenico massimo, quello della Serie A di imprenditori del nostro paese che gestiscono le squadre di Serie A, le squadre di primo piano, sono sempre meno, è sempre più una questione di business, di fondi di investimento e quant'altro, perché l'economia è cambiata al tempo dei magnati, dei mecenati del calcio. Esatto, insomma il calcio con cui più o meno tutti siamo cresciuti, la famiglia Moratti, la famiglia Berlusconi, la famiglia Sensi, Cecchi Gori, Tanzi, insomma chi più Cragnotti, chi più ne ha più ne metta, probabilmente è rimasto solo De Laurentiis a Napoli con quella tipologia di approccio al mondo del calcio. Francesco, la situazione in fase, c'è stata una fumata nera, dicevi giustamente tu, oggi insomma l'ennesimo caso di persone che si interessano o meno, a livello economico di cosa stiamo parlando in termini di passivo da accollarsi in caso di nuova proprietà e la base d'asta sulla quale comunque il club viene messo in vendita?
1: Allora, la base d'asta si parte da 196.000 euro, con rilanci di 10.000 euro per arrivare, diciamo, sui 270-280, ma non è quello il problema principale. Poi dopo sono tutti gli adempimenti e tutti i debiti che comunque sono a carico, quindi con il fallimento giudiziale c'è la possibilità comunque di accollarsi minor debito e poi può essere... Sì. Comunque non rateizzato, ma è spalmato nel tempo, però sì, io sì. Dubito che ci sia un imprenditore, almeno che non sia veramente, perché dietro alla storia della Ternana sappiamo tutta la storia dello stadio Clinica, del progetto di Ternanello, insomma c'è un mondo dietro, l'arrivo della famiglia Rizzo presagiva comunque, visto che avevano delle cliniche disseminate nello stivale, esatto, che fosse la realtà più giusta, però anche lì non si sono fatti i conti con una situazione che comunque andava sempre più a precipitare e, come ripeto, è una situazione che parte da lontano, perché non è che ci siamo svegliati quest'anno che la Ternana aveva tutti questi debiti, quindi si sono riportati nelle varie società che hanno succeduto Bandecchi e fino ad arrivare alla situazione adesso, dove la famiglia Rizzo ha solamente versato gli adempimenti e poi ha pagato fino a novembre per poi far crescere il debito e tutto quello che conoscete, che è diventata veramente una barzelletta nazionale.
0: Ecco, ti chiedo, sulla famiglia Rizzo ci sono segnali, qualcosa, qualche voce si è sentita, qualche presenza o sono scomparsi nella notte? E poi ti chiedo, parlavi appunto di una situazione che si è incancrenita nel corso del tempo, c'è un giorno zero secondo te che si può identificare come il momento in cui le cose dovevano girare in maniera positiva e invece sono franate dalla parte opposta?
1: Allora, la risposta potrebbe essere ovvia, nel senso, la famiglia Rizzo è venuta a termine con il fatto che comunque si sarebbe realizzata lo stadio con la legge Stati, stadio Clinica. Dopo che ci fu il ricorso da parte della Regione per la delibera del Consiglio Comunale e poi la successiva delibera della Regione, da lì si è arrivati al TAR, che poi mi ricordo che ci sentimmo proprio pochi giorni prima della sentenza del TAR.
0: Vero.
1: E da lì si è sciolto tutto in polvere, perché comunque per loro era la base principale costruire la clinica, accreditarla e sicuramente le interlocuzioni che sono state compiute in passato con il sindaco partivano proprio da quello. Quindi diciamo che il giorno zero è stata proprio quando bisognava ripartire da capo, bisognava rifare la delibera e quindi tutto il progetto che sembrava alla conclusione si è sbriciolato con poco. Seconda cosa, io direi anche l'uscita dalla Ternana dalla Coppa Italia, che non è stata indolore, perché comunque la Ternana poteva tranquillamente fare la finale dei playoff e magari vincerla e giocarsi quelle ultime carte, perché in questa stagione i giocatori sono stati encomiabili. Sfido chiunque a vivere una stagione in questo modo e arrivare fino alla conclusione. Quindi io credo che anche quello abbia inciso, non dico dal punto di vista societario, però dal punto di vista sportivo ha inciso tantissimo, perché la Ternana poteva tranquillamente, penso che tutti gli addetti ai lavori, la Ternana era nettamente superiore al Potenza e al Latina.
0: Sì, sì, no, era arrivata alle semifinali, era chiaramente sulla carta la squadra favorita, ma l'abbiamo ripetuto insomma anche su TMV Radio, su tutto Mercato Web, su tutto insomma, era abbastanza evidente. Poi da lì in poi a livello sportivo ovviamente le cose sono complicate fino all'eliminazione dei giorni scorsi, e di fatto ha messo un po' il punto finale su questo.
1: Se ci fosse stato in porta, questa è una, purtroppo è una cosa da dire e ripetere in questi ultimi tempi, per me è un cavallo di battaglia. Fosse stato in porta Vitali invece di D'Alterio, ovviamente la storia non è che si può ripercorrere, sicuramente la Ternana forse sarebbe arrivata in finale. Questa è una mia teoria, che era giusto rivendermela pure con te.
0: No, sai, sono quelle sliding doors che abbiamo un po' tutti negli occhi per tanti eventi, soprattutto il calcio si presta a queste cose qui. Mi viene in mente la storica finale di Champions League tra Milan e Juventus, con Nedved che prende l'ammonizione, era di sfida in semifinale, poi non gioca la finale contro il Milan.
1: Cioè,
0: esatto, insomma. Insomma, sono una serie, il gol di Muntari, insomma ne possiamo elencare, certo, il crociato di Batistuta a fine anni 90 al Franchi sempre contro il Milan, insomma ce ne sono veramente veramente tante. Francesco, grazie mille, te l'ho detto, te lo prometto, te lo riprometto anche in diretta, torneremo a parlare di calcio, ce la faremo.
1: Va bene,
0: buona
1: serata. Ce lo auguriamo tutti. Buona serata.
0: Buona serata Francesco, grazie, grazie mille. Salutiamo Francesco Petrelli, collega di Terni, che è stato anche uno dei promotori di questa bella iniziativa di cui ha parlato, questa sorta di tavola rotonda tra esponenti del mondo della comunicazione, della stessa Ternana, insomma della realtà, delle realtà vicine a Terni e alla Ternana questa sera, per cercare un dialogo, un punto d'incontro, un punto di condivisione in un momento difficile, tra l'altro appunto come ricordava Francesco, nell'anno del centenario, e probabilmente fa ancora più male. Direi di chiudere la puntata di oggi andando a sentirci, poi rientriamo ovviamente per i saluti di rito, andando a sentirci un'altra parte, un altro contributo che avevamo preparato con il buon Claudio Ferrarese, ovvero abbiamo parlato nella prima parte con il direttore sportivo Minadeo del Lecco, andiamo a sentirci Federico Valente, il tecnico del Lecco, che due giorni prima della gara contro, della match d'andata contro la Pianese, ha già analizzato i temi della sfida contro il club toscano in conferenza stampa. Noi ce ne andiamo a sentire un pezzettino, poi torniamo, ci salutiamo, apparecchiamo tutta la tavola per quelli che sono i prossimi appuntamenti di TMV Radio e di A Tutta C.
2: Buongiorno mister, le è toccata la Pianese, che sulla carta sembrerebbe, sulla falsariga di Lumezzane e Giana, quindi una squadra di gamba, reattiva, molto ben messa in campo tatticamente, che non dà riferimenti. E però personalmente mi preoccupa molto il campo dove giocherete, perché è uno dei campi più piccoli della Serie C, 60x100, perché per la sua collocazione non dà grandi riferimenti. L'ideale sarebbe stato, ma non si può evidentemente, farci magari una sedutina d'allenamento.
3: Sì, quando dopo il sorteggio abbiamo visto chi abbiamo preso, abbiamo subito studiato quello che ci aspetta il campo. Su Google Maps ci dà 102x63, che non cambia tanto, però di come è stato detto è stato fatto della stessa ditta di come ha fatto il nostro campo, dunque vuol dire che forse questo ci può dare una mano, in senso di conoscere il campo, se è secco, o si è bagnato, poi adesso le previsioni cambiano ogni 24 ore, vediamo quello che ci aspetta. Comunque, come hai detto benissimo te, Firenze è una squadra che è ben messa in campo, che difende bene da poco all'avversario e c'ha una bella gamba a ripartire e a fare male il contropiede anche. Però c'è anche un buon mix, c'è anche quella palla, costruiscono sul loro campo. Con le misure un po' ridotte sei subito davanti alla porta, per questo devi essere pronto a quella partita, perché poi sulle palle native sei, come detto, appena che passi la metà campo, se metti una palla nell'aria diventa subito pericolo. Il calcio d'angolo ti arriva a 200 all'ora perché sei così vicino che quasi è un tiro se fai un calcio d'angolo, per questo ci metteremo a posto, proviamo a simulare questo un po' anche domani in rifinitura e poi andiamo in viaggio, che anche lì sicuramente sarebbe stato forse un pelino più facile andare a altre destinazioni, però sono sicuro che noi faremo di tutto per essere pronti a domenica sera alle 8.
4: Grazie. Mister, buongiorno. È chiuso, o comunque nella scorsa conferenza del post partita di due giorni fa, hai detto dobbiamo recuperare soprattutto mentalmente da questa partita che ci ha portato via tanto. D'altronde i playoff poi impongono un ritmo molto serrato e un consumo elevato di energie mentali. Possiamo aspettarci che tu vada magari in continuità con la formazione che ha chiuso la partita, magari con Tanco hai parlato di ripartenze. Se ci possiamo aspettare di vederlo dal primo minuto e come la squadra si è rivitalizzata nel giro di 48 ore.
3: Allora, sicuramente il recupero mentale è più semplice se tu ribalti una partita, anche se per i nervi, il costume nervi, che sei andato in svantaggio sicuramente è costato qualcosina, però poi alla fine quando la vinci, quando passi il turno, quando ti puoi aspettare due gare in di nuovo 4 giorni, ti dà anche energia positiva. E nello spogliatoio devo dire che c'è un clima molto molto positivo. Chi non ha giocato ha fatto vedere che vuole giocare, e chi ha giocato sta recuperando. Adesso domani saranno tutti di nuovo insieme in campo, di fare la scelta finale. Adesso un po' presto, perché domani comunque terzo giorno dopo la partita sai poi chi sta bene sia fisicamente e mentalmente. Su Gregorio Tanco ha fatto 30 minuti, adesso di avere l'infrasettimanale sicuramente per un ragazzo che ha avuto un problema serio con i muscoli, bisogna vedere se già è pronto per fare primo tempo, secondo tempo, o se ripartiamo come aveva iniziato, o se c'è da fare un piccolo cambiamento. Sicuramente tutte queste cose noi ci pensiamo, anche un campo un po' più ridotto che forse dà meno spazio per attaccare a profondità, di studiare le variabili di come potremmo far male all'avversario, capendo anche i momenti, e questo domani rifinitura sicuramente avremmo le idee chiare.
5: Buongiorno mister, invece a me interessa un po' più la parte fisica, come vengono strutturati gli allenamenti visto che si gioca ogni 3 giorni e se i ragazzi che ho parlato l'altro giorno fuori area Rizzo hanno recuperato o meno.
3: Allora, quando tu giochi mercoledì e domenica c'è un giorno in più, questo ti dà sicuramente più possibilità di recuperare al 100%. Poi domenica, mercoledì, con un giorno in meno, sapendo sempre che il secondo giorno dopo la partita è quello peggiore per il recupero, devi ben capire, non adesso per domenica, penso per domenica tutti saranno ripresi, chi ha giocato, chi è subentrato, chi era in panchina. Però poi dopo quella per mercoledì prossimo, perché c'è il viaggio anche, non solo uno, perché comunque loro arrivano con un viaggio nelle gambe per giocare la partita, noi ne abbiamo due per rifare quella poi di mercoledì, senza voler trovare alibi, però c'è da gestire bene, c'è da pensare bene per tutte e due le gare, di scendere in campo con la formazione ideale per ogni partita. Sicuramente le due partite saranno completamente diverse. Per questo adesso noi a prima pensiamo a questa di domenica e poi quella di mercoledì. Poi ci sono sempre giocatori che recuperano più in fretta e certi che ci mettono un pelino di più. Questo anche noi dopo questa stagione sappiamo chi recupera bene. Rizzo e Furrer fanno i controlli oggi pomeriggio perché non vogliamo prendere rischi, per essere sicuri sicuri. Se questi sono negativi, in senso ci danno risposta per noi positivo, saranno a disposizione. Se però c'è qualcosina più concreto, c'è forse da fermarsi un po'.
6: Mister, preferiva, la Pianese è uno nelle squadre rivelazioni di questi playoff, però preferiva una grande squadra che le dava grandissime motivazioni, non a lei, ai giocatori, oppure va bene la Pianese perché sulla carta è più affrontabile dal punto di vista tecnico?
3: Io penso che in questa fase adesso, se qualcuno manca di essere motivato, penso che ha completamente sbagliato mestiere. Penso che, conoscendo il mio gruppo, tutti sono curiosi, perché adesso vai fuori dal tuo gruppo, capendo come gioca la Pianese in casa, poi di come quando ci affronterà qua da noi a Rigomonti. Sono sicuro che i ragazzi si vogliono preparare il meglio possibile, perché oggi, già vedendo un qualcosino di che cosa ci aspetta, erano massimo focalizzati, e per questo noi è importante di passare il turno, se è una big, non big, penso che a noi ci arriva quello che noi ci dobbiamo cavalcare. Per questo a me non interessa, non importa chi viene, chi non viene, sicuramente dobbiamo affrontarla come una finale di nuovo, queste due partite, e di essere pronti al 100%. Però non avrei detto adesso, prima del sorteggio, voglio questo, voglio quell'altro. Erano state dette delle possibili società in spogliatoio, l'avevo detto alla fine della conferenza, poi ma è più per dire, no, che adesso tu scegli, vuoi, perché alla fine non sappiamo che cosa ci aspetta.
0: E queste sono una parte delle dichiarazioni di Federico Valente, tecnico del Lecco, nella conferenza stampa di presentazione del match d'andata del primo turno nazionale dei playoff contro la Pianese, in programma domenica sera alle ore 20. I match di ritorno tra Pianese e Lecco, ma anche per tutte le altre squadre iscritte al primo turno nazionale dei playoff, si giocheranno nella serata di mercoledì, poi il 14 il sorteggio per il secondo turno e gli accoppiamenti della semifinale e così via, della finale, fino ad arrivare appunto all'appuntamento conclusivo di questi playoff, che ci regaleranno il nome della quarta formazione ad essere promossa in Serie B. Noi siamo arrivati in conclusione, vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio nemmeno per sbaglio, anche quando chiudiamo io e il buon Claudio Ferrarese, che vedo non si sa come, già con un gin tonic in mano, vorrei capire da dove l'ha fatto uscire, perché c'è tutta una serie di programmi che vi accompagneranno per tutto il resto della serata, iniziando dal TMV News, Storia di Calcio, Football Rewind e poi così a scorrere fino alla giornata di domani e del weekend di campionato che ci gioca la Serie A. Stasera, lo ricordo ancora una volta, tutte e 10 le gare di Serie B che seguiremo su tutto mercato web, da cui uscirà anche il nome della della seconda formazione ad essere promossa in Serie A dopo il Venezia, le tre retrocesse, il quadro completo delle compagini che affronteranno i playoff promozione, così come le due squadre che invece dovranno affrontare lo spareggio e il playout per mantenere la categoria. Vi ricordo di Maracanà, il nostro show di punta condotto magistralmente e quotidianamente da Marco Piccari e da Stefano Impallomeni. Io saluto e ringrazio Claudio Ferrarese dall'altra parte del vetro e da Luca Bargellini. Un buon proseguimento di serata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Radio.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
8: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
9: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
8: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman, in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia Fars riporta di episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
9: Era aggremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone anche sul sagrato hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, ricordo delle sue origini calcistiche.
8: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quickstep si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
9: È tutto, a più tardi.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
13: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
14: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
15: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione che oggi apriamo presentando l'imminente turno di campionato, per la precisione il terzultimo, che mette in palio gli ultimi 9 punti che vogliono dire tanto per la lotta a retrocessione e anche per i piazzamenti europei. Chi si gioca la salvezza, seppure ormai a un passo dal raggiungimento matematico, è la Fiorentina, che domenica ospita un Genoa già salvo invece aritmeticamente. Grande tifoso rossoblù, nonché scrittore dell'attuale inno del Grifone, è Francesco Baccini, cantautore noto e pluripremiato a livello italiano, che abbiamo l'onore di ospitare stasera in trasmissione. Baccini, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Lei vinse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in questi minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
1: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo. Per me la musica è sacra, quindi
0: diciamo, non si rivede nelle,
1: facendo quello che mi piace,
0: non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nelle risorse che ci sono digitali per ascoltare la musica.
1: Guarda che io non sono contrario alla tecnologia, io uso tutto, però dipende, il problema sempre dipende chi e come usa le cose. Il Grande Fratello, se dentro quella casa ci fossero 8 geni, sarebbe una trasmissione interessantissima. Invece ci sono 8 pirla e diventa una cazzata inguardabile, almeno per me. Poi chiaramente la gente si diverte a guardare come le comari che gli spettegule sono interessanti, cioè proprio di carattere, certo. A me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'ho già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
0: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla vostra generazione.
1: Genova è una città particolare, e che ha musicalmente una sua importanza. Appunto, i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
0: E lei ha avuto modo di avere a che fare, al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
1: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no, allo stadio. Visto che siamo tutti genuani. No, però diciamo che per me Bresh e Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose, e per esempio Alfa lo vedo in crescita proprio come persona e come artista.
0: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
1: Genoa mi viene in mente Milito.
0: E quel derby col gol a porta vuota alla fine. E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi.
1: Tripletta il 3-0, tripletta di Milito. È andato in contropiede su tutto il campo da solo.
0: Eh sì, eh sì, eh sì.
1: Ma Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e l'Inter vinse il triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
0: E
1: Milito era uno
0: lei è
1: spettacolo
0: ancora
1: guardarlo
0: oggi,
1: giocare.
0: lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
1: Beh, sai, noi genuani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi siamo a volte fin troppo orgogliosi di essere genuani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genuani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente, di soldi, chi ha più soldi vince. O chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male, e poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna,
0: Certo.
1: perché è quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 pali, tu ne fai uno, fai gol, hai vinto. Cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure se i giocatori. Quando uno compra un giocatore, il giocatore non è la PlayStation che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale tot e il campionato dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche a proprio la Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
0: No, affatto, ma io infatti
1: No.
0: prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori. Che
1: Sì,
0: cos'è il
1: sicuramente in
0: Genoa
1: questo
0: oggi secondo
1: momento
0: lei? Che Genoa è
1: il
0: quello
1: Genoa
0: di
1: di
0: oggi?
1: oggi è una squadra molto unita sia a livello di società che a livello proprio di giocatori. E di allenatore, De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché sai, con Vieira l'anno scorso aveva fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però otteneva i risultati. E dicevamo, boh, sai, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere i giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché dico che il Genoa che stanno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti, credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatto così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
0: E io infatti le avrei
1: E De
0: chiesto che
1: Rossi.
0: lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
1: Ma assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genuani si stanno innamorando di De Rossi, perché sei De Rossi è abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale. Quindi De Rossi proprio ha quelle caratteristiche di allenatore di carattere che piacciono ai genuani. In più De Rossi, da quando è arrivato, innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra. Cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese due, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti, penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta.
0: Bacini, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Ciao, grazie a tutti e Forza Genova.
0: Passiamo ora a una serie di contributi realizzati dalla redazione di Tuttomercatoweb e di Radio Firenze Viola. Ospite nei nostri studi in queste ore è stato Cesare Prandelli, ex CT dell'Italia e grande allenatore della Fiorentina, che ha fatto un punto con noi non soltanto sulla squadra di Vanoli e sul futuro dei giocatori più importanti che oggi vestono la maglia viola, ma anche sul panorama nazionale del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dal Mondiale che ancora lascia strascichi e getta inevitabili dubbi sul futuro del mondo del pallone. Vi facciamo ascoltare allora tutto questo con Cesare Prandelli.
2: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo 2 anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere. Quindi è inutile fare dei discorsi, io lo terrei, non lo terrei. È lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante. Allora da lì puoi costruire attorno. Se le motivazioni sono o meno, allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
3: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione, c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti
2: Sì.
3: interrompo, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
2: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili,
3: Sì.
2: quindi a discapito anche degli equilibri tattici della squadra. Quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto. Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione, e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
3: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli, ti ha convinto?
2: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idea ha, le società che idee hanno. Io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla nostra porta, alla porta avversaria, che non alla nostra porta. Però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma
3: A volte
2: forse
3: si schiaccia
2: magari
3: anche troppo
2: si
3: la
2: schiaccia un
3: squadra.
2: po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
3: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma, Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile?
2: Io Paolo lo ringrazierei per quello che ha fatto, perché è una stagione veramente molto complicata. Adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato la squadra, aveva 4 punti se non sbaglio,
3: Sì.
2: quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare al futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
3: Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenatore tra i nomi, viene fatto anche il
2: Ma
3: suo,
2: i
3: il
2: nomi ce ne
3: suo
2: sono
3: Daniele De
2: tanti, perché la
3: Rossi.
2: Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è ambita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
3: E infine sulla nazionale, ti piace quest'idea di Baldini che vuole portare, di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime due amichevoli? È una mossa giusta? Se ovviamente poi corrisponderà al vero.
2: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%. Però due parole sulla nazionale, sulle elezioni bisogna dirle, perché possiamo avere mille progetti, mille programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato, quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
3: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni?
2: È importante non tanto per chi sarà alla guida eletto, della federazione,
3: per
2: ma per il programma, se è un programma condiviso. Se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
3: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale, è stata proprio con Abete.
2: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscissero a mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
0: E infine le parole di Massimo Perrone, colonna del Como di Fabregas, cervello in mezzo al campo insieme a D'Acugna dei Lariani, che sono a caccia dell'Europa in queste ultime giornate di campionato, ospite nei giorni scorsi di un evento a Como a cui abbiamo partecipato anche noi di Tutto Mercato Web. Vi facciamo ascoltare quindi le parole di Massimo Perrone.
4: Grazie della premiazione. Per le parole.
5: No, meno male che mi dici che stai bene adesso. Infatti, vabbè. Vabbè, però ci rimettiamo tutti. Allora, quello che voglio chiederti in primis è quanto sta influendo nella tua crescita Mr. Fabregas, quanti consigli ti sta dando e se ce n'è qualcuno che ti è rimasto.
4: Lui è troppo importante per me, ho cresciuto tanto da quando ho arrivato qua, tanto grazie a lui, aspetto di continuare in questo cammino con lui e continuare crescendo. Bueno, quando ho arrivato qua, che ho parlato con il mister, lui mi ha parlato di questo, di sempre guardare in avanti di questo progetto. Quando ho parlato con Nico, anche che abbiamo arrivato allo stesso tempo, sapevamo che questo si poteva. Sì, sempre ho saputo che questo si può fare, siamo vicino e dobbiamo andare partita a partita.
5: Ci sono ancora emozioni da vivere, con l'augurio che siano più forti possibile, più positive possibile. C'è un momento che però fino ad ora ti è rimasto in mente, che è stato forte per te e che ci vuoi raccontare?
4: Sì, bueno, contro Napoli, che ci hanno salvato la vita perché io ho fallato il mio errore e grazie a lui abbiamo vinto. Allora penso che quello momento è bello, ma aspetto che venga un momento più bello.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News, che torna dalla settimana prossima con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di Storie di Calcio, ben ritrovati. Stiamo per raccontarvi la storia di un calciatore, un personaggio, un numero 10 che proprio questa settimana, pochi giorni fa, ci ha lasciati, ci ha salutati a suo modo, in maniera repentina, inaspettata per molti, per il calcio, per la sua Inter e soprattutto per chi voleva bene ad Evaristo Beccalossi. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia in maniera particolare perché lo faremo attraverso le voci raccolte di chi lo ha vissuto, lo ha conosciuto, di chi ha condiviso insieme a lui lo spogliatoio, e vogliamo celebrarlo più che altro per quello e per come lui ha celebrato il calcio, questo sport che noi amiamo. Vogliamo dedicare questa puntata di Storie di Calcio proprio ad Evaristo Beccalossi. Sì, perché ci sono giocatori che attraversano il calcio e poi ce ne sono altri che il calcio lo trasformano in qualcosa di più vicino all'arte. Ed Evaristo Beccalossi era proprio uno di quelli. Se n'è andato a 69 anni, pochi giorni prima del suo 70° compleanno. Una notizia che ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano e soprattutto quello nero-azzurro, perché Beccalossi non è stato soltanto un ex calciatore dell'Inter, è stato un simbolo di un calcio diverso, più libero, più creativo, più istintivo. Numero 10 vero, mancino elegante, imprevedibile e geniale. Uno di quei giocatori capaci di far innamorare uno stadio con una giocata impossibile, con un controllo, con un dribbling che sembrava arrivare da un altro calcio, insomma. Un calcio più romantico e meno schematico. Non a caso Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi, un soprannome che raccontava perfettamente il suo modo di stare in campo, fantasia pura, estro e libertà. Cresciuto a Brescia, il suo talento esplode davvero con la maglia dell'Inter, dove arriva alla fine degli anni 70 e lì diventa subito qualcosa di speciale, non soltanto un calciatore importante ma un simbolo, il fantasista che accende San Siro, l'idolo della curva nerazzurra, il giocatore che porta sulle spalle una maglia pesantissima, la numero 10. Con l'Inter gioca 6 stagioni, vince uno scudetto nel 1980 e una Coppa Italia, lasciando il segno con 37 gol e centinaia di giocate rimaste nella memoria dei tifosi. Ma ridurre Beccalossi ai numeri sarebbe un errore, perché era soprattutto stile, personalità, fantasia, era il classico numero 10 capace di dividere, discontinuo per qualcuno, semplicemente geniale per altri, di sicuro impossibile da ignorare. C'è una partita che racconta bene chi fosse, è il derby del 1979 contro il Milan. Piove a dirotto su San Siro, il campo è pesantissimo. Ebbene, lui segna 2 gol sotto il diluvio, prendendosi la città e trasformandosi definitivamente in un simbolo nerazzurro. Eppure, nonostante il talento enorme, la nazionale maggiore non ha

0: E questa storia di calcio è dedicata proprio ad Evaristo Beccalossi. Lo facciamo in maniera particolare perché, come vi dicevo nella nostra introduzione, abbiamo voluto ascoltare un po', come ci piace spesso fare qui su TMV Radio, la voce, l'esperienza di chi ha condiviso con lui da avversario, da compagno di squadra, da semplice spettatore o ancora di più da grande amico di Evaristo Beccalossi, la sua grande passione per il calcio, il suo estro, il retroscena e gli aneddoti che in molti nostri ospiti ci hanno raccontato. Vi voglio far ascoltare le parole di Gigi Cagni, le insomma molto particolari. Gigi Cagni che lo ha affrontato, lo ha avuto come compagno, come amico, insomma, perché Evaristo Beccalossi racchiude tanto, racchiude tutto, e forse quel tutto sta proprio nelle parole di Gigi Cagni.
1: Dovrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuoriclasse, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani era una cosa che lo riempiva di gioia, lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, e veramente era un fenomeno tecnico, come ce ne sono stati, come ce n'erano in quel periodo. Quindi pensa che non è stato convocato da Berzot nella mondiale perché ce n'erano così tanti di qualità che poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, era una roba. Io ho un aneddoto che troppo. Questo ti fa capire com'era il calcio di quei tempi. Io ero già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la primavera a fare la partita il giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto, lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere mai più.
2: Redarguito subito.
1: Parlo il sabato quando giochi con la primavera, questo era il rapporto, ma noi c'era anche Altobelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose li facevano crescere perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando aveva 19 anni, quindi non era un problema.
0: Chi Evaristo Beccalossi lo ha raccontato per tanto tempo nel suo ruolo di maestro del giornalismo sportivo, della telecronaca sportiva, è Bruno Longhi. Sentite cosa ci ha raccontato del suo rapporto con Evaristo Beccalossi.
3: Ho vissuto parallelamente alla sua vita, alla mia vita e con le rispettive famiglie, per cui dal primo giorno, guarda, posso raccontarti questo, no? Lo vidi a San Siro in un'amichevole intervicenza, segnò due gol, uno di destro e uno di sinistro. Scendendo le scale di San Siro, mi affiancai a Sandro Mazzola e dissi: ma questo è destro o sinistro? Lui dice: boh, francamente non lo so. Poi si scoprì, me lo disse lui, perché abbiamo vissuto parallelamente, no? Mi disse: no, io sono nato destro, poi mi sono esercitato col sinistro, e tant'è che l'opinione diffusa è che Beccalossi fosse un mancino, no? E invece era stato bravissimo. Poi sai, io dovrei raccontarne, cioè potrei scrivere un libro in questo momento proprio sulla, direi sulla nostra vita, perché insomma siamo sempre stati uniti. Io conoscevo i suoi malesseri, i suoi momenti di gioia, li condividevo. Lui però è stato uno di quei giocatori per i quali paghi biglietto. Ecco, questo penso che valga più di ogni cosa, no? Io mi sono così esibito, faccio per dire, tra virgolette, in qualche post, in qualche tweet, no? Definendolo Evaristo estro e sinistro, spiegando anche che lui fosse nato, era nato destro. Però siccome io, ti ripeto, ho vissuto i suoi momenti sì, i momenti no, quella maglia azzurra che voleva a tutti i costi, che non è mai arrivata,

0: L'ha fatto soffrire questa cosa, Bruno?
1: Ma sai,
0: perché prima Stefano ci ha raccontato un po' l'82, tutto quello che era la diatriba Beccalossi Pruzzo, no? L'avvicinamento
1: sì,
0: a quel mondiale.
1: Sì, ma tu fa conto che anche Pruzzo, no? Pruzzo era il centravanti che segnava più gol di tutti e non partecipò al mondiale, sì. Ovviamente gli venne preferito Spadino Selvaggi, perché chiaramente non avrebbe creato difficoltà all'interno dello spogliatoio, no? Ma Beccalossi, guarda, vi racconto questa, e poi dopo, tra l'altro, io questi ultimi 15 mesi li ho vissuti sempre andandolo a trovare, in contatto con la famiglia, e purtroppo è arrivata stamattina la notizia che comunque era nell'aria, no? No, stavamo parlando di nazionale, no? Allora, la nazionale doveva giocare, non so se Stefano ricorda, perché io vado molto indietro negli anni, una partita ai tempi di Berzot contro Lussemburgo, e si infortunarono Conti e Causio, e il venerdì sera Beccalossi era a casa mia a cena con la moglie. Allora mi chiese di chiamare Cesare Maldini, che era il vice di Berzot e che tra l'altro mi chiamava Becca, perché io continuavo a caldeggiarne la convocazione, no? Lo chiamai al telefono e mi disse: guarda, chiamerà Marocchino, che è più ala di Becca, no? Che sennò sarebbe costretto in un ruolo non suo. E sai, io ero in difficoltà, no? A dargli questa notizia, lui ci teneva, no? Poi sai, giocai contro il Lussemburgo, ci poteva essere spazio per tutti. E niente, mi disse: domenica faccio due gol e poi scoppia un casino. E difatti fece due gol al Como, fece un'intervista in esclusiva con me che io praticamente tagliai al 90% per non metterlo in difficoltà proprio nei confronti della nazionale. Qualcuno capì quello che era il suo malessere, il suo malumore, poi dopo, il giorno dopo venne fuori, insomma, quell'intervista non fatta da me ma fatta dalla Gazzetta dello Sport, che gli precluse la strada per la nazionale. E tra l'altro io e lui commentammo per Tele Monte Carlo quel mondiale, perché Tele Monte Carlo sapeva di aver fatto un colpo, no? Ingaggiando colui che era stato il grande escluso dalla nazionale. E poi cosa accadde? È che il mondiale lo vinse l'Italia.
2: E poi c'è il capitano di mille battaglie, Graziano Bini, capitano di quella fantastica Inter nel quale Evaristo Beccalossi è diventato così celebre con la maglia numero 10. Da capitano lo ha aiutato, lo ha supportato e lo ha anche salutato nel giorno della sua scomparsa. E Graziano Bini, bellissimo il suo ricordo.
3: È avvenuto, penso, nel 1978.
0: Esatto, credo. L'anno prima.
3: L'anno prima. Ed è avvenuto, l'avevano provato, non so, i dirigenti, qualche, in una partita amichevole fatta, non so se con una squadra austriaca o non mi ricordo onestamente, a fine stagione, a San Siro. Venne un fallo al limite dell'area, fece un gol strepitoso su punizione, la mise all'incrocio di pali, e da lì comincio subito con i tifosi la sua storia.
0: E tutto iniziò con una giocata.
3: Con una giocata che solo lui, perché lui oltretutto era destro e sinistro. Non aveva grandi problemi andare sulla destra, cioè era uguale, e lì fece gol di destro, calciò una punizione di destro e la mise all'incrocio dei pali.
2: È molto particolare e toccante questo ricordo di Graziano Bini. Vi faccio ascoltare anche le parole di un altro maestro del giornalismo, Enzo Bucchioni, che ricorda così Beccalossi.
4: I primi anni, quando faceva il nostro lavoro, quando faceva il commentatore, in altre manifestazioni lo incontravo spesso, e ne ho apprezzato la straordinaria ironia, le battute, la simpatia, ecco, che trasmetteva, e tutti quei racconti che ti faceva, coinvolgenti nel mondo del calcio. Da calciatore l'ho visto, ovviamente è uno di quei personaggi che non moriranno mai, perché quel numero 10 lì cosa significava e cosa significa anche oggi, che facciamo fatica a ritrovarlo: la poesia, l'estro, la genialità, l'imprevedibilità, quei giocatori che avevano quella maglia erano questi, che poi il genio maledetto numero uno è Maradona, ovviamente, ma c'è tutta una tipologia. E Beccalossi faceva parte di questi e te l'ha raccontata anche lui con orgoglio, ha raccontato nelle interviste, anche una delle ultime, 3 anni fa, che ho letto con grande piacere. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, lo rifarei ancora ad oggi, perché io ero così, in campo straordinario un giorno, a volte no, ma fuori ho fatto quello che mi sentivo di fare, mi sono divertito, ho preso la vita in quel modo lì. E questi geni maledetti un po' li amiamo un po' tutti, perché fanno quello che probabilmente avremmo voluto fare un po' anche noi. Chi non avrebbe voluto essere un 10 come Beccalossi, saltare un giocatore, saltarne un altro, inventare un gol. Quindi è questo, perché ti dico non moriranno mai, perché rimarranno sempre nell'immaginario collettivo. Quando pensi a un giocatore che ti può fare innamorare, chi è? Questo.
2: Tra i tanti opinionisti di TMV Radio c'è stato anche il ricordo di Stefano Impallomeni. Ascoltiamolo, perché anche questo è molto particolare.
5: Interpretazione del ruolo, due cose da separare. C'è certamente l'uomo straordinario, io non lo conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
0: solare.
5: Ironica, solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia, e un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato per la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, proprio nell'essenza di quel calcio che hai detto tu, che non c'è più. Un'interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà Beck. Io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio televisivo, mi ricordo Beck come Bach.
0: Grande.
5: Bach era il compositore.
0: Sì, sì.
5: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è l'irrazionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
0: Beh, tu eri anche un po' anche così, no, come calciatore.
5: Beh, insomma,
0: un po'
5: le imprecazioni, magari scatenavano anche le imprecazioni dei tifosi. Sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano così, siano entrati nel cuore dei tifosi. Cioè,
2: tra le tante icone dell'Inter, tra i tanti c'è stato anche Altobelli, che lo ha ricordato davvero in maniera molto speciale, lui che con Beccalossi ha condiviso tanto sia in campo sia fuori. Tra le tante icone dell'Inter c'è anche Ernesto Paolillo, che per tanto tempo ha gravitato intorno all'emisfero nerazzurro e che ha avuto modo di conoscerlo e ha condiviso con noi il suo ricordo.
6: I Beccalossi ho un bellissimo ricordo, perché prima da tifoso andavo a vederlo giocare e lo seguivo. Poi era il periodo della famosa coppia, i gemelli del gol, se vi ricordate.
0: Come no?
6: E quindi lui, Altobelli e quant'altro, sì, insomma, ci hanno deliziato. E poi quella era una bella squadra, anche per la presenza di Vini, va detto. Quindi era piacevole veramente seguirla. Poi l'ho conosciuto via quando sono entrato nella dirigenza dell'Inter, perché frequentava l'ambiente, veniva, lo si incontrava, ho fatto lunghe chiacchierate con lui, anche divertenti, perché era anche molto spiritoso. E devo dire che insomma era un personaggio al quale ci si affezionava. Questa mattina, sapendo quello che è accaduto, purtroppo ho provato una grande tristezza. Devo dire che la figlia gli è stato vicino e non ha mancato di dare notizie sempre di questo periodo della malattia e altro, però insomma, per quanto preparati, sono sempre momenti tristi.
2: Restiamo ancora in tema Inter, è inevitabile quando si parla di Evaristo Beccalossi, così lo ha ricordato nel nostro spazio mattutino qui su TMV Radio l'Apo De Carlo. Sentite.
7: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi, quello da tifoso, giovanissimo, che andava allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più di quanto non fosse per vedere l'Inter. Poi c'è un concetto che quando De Calossi, che io seguivo come tutti i miei idoli, Bordon, Muraro, Canuti, Mozzini, cioè perché era l'Inter dello Scudetto, Caso, poi tanti altri, insomma, era un Inter, no, che aveva veramente fantastici, tutta un'Inter tutta italiana, con un allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una quasi impresa, arrivando quasi all'ambire lo Scudetto quell'anno prima, quando il Milan vinse la Stella con Rivera, e poi l'anno dopo l'Inter vinse lo Scudetto in una cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che, e che ci è pensato anni dopo, si passava dal bianco e nero al colore. Perché quando noi seguivamo i calciatori, insomma, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì, cioè tu potevi vederli a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia epoca, vedere il colore prima bianco e nero, che magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
8: Sì.
7: E quando tu vedevi il cinegiornale c'erano queste immagini un po' sgranate, a rallentatore, che rendeva tutto ancora più epico di quanto già non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo allo stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi tutte le distanze sono diverse di quando sei più adulto, e insomma hai un'immagine completamente rifinita. Qui non solo, potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi televisori che mostravano quel tipo di possibilità che prima non avevi. E quando andavi allo stadio, e qui io ci andavo spesso, io ho scoperto De Calossi dalla fine degli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundialito Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse è la cosa più bella che ha fatto Beccalossi, Berlusconi, era solamente inizia anche lui con De, sì, nella sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mundialito Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, da vicino, nei parterre, a distanza di pochi metri, non mi sembrava vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Lui veniva considerato un fantasista, e, proprio perché il suo modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre nelle condizioni i suoi giocatori stessi, della sua squadra, e quindi gli avversari, di non sapere cosa avrebbe fatto. Forse non lo sapeva nemmeno lui, si lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha mostrato davvero che cosa potesse essere fare con il pallone qualunque cosa.
2: E in chiusura vi faccio ascoltare un video che Giacomo Ciccio Valenti ha voluto condividere con noi, perché Evaristo Beccalossi era un personaggio trasversale, era anche un ex calciatore, ma raccoglieva tanti ambiti, specialmente quando ha smesso di giocare, ha avuto anche un ruolo da capodelegazione con le varie nazionali, è stato un personaggio assolutamente trasversale nel suo essere, semplicemente Evaristo, e così lo ha ricordato Giacomo Ciccio Valenti, che ringraziamo.
9: Allora, il Beck è stato una delle persone più importanti della mia vita. Quando io ho iniziato in radio, in realtà la vera trasmissione era una trasmissione di calcio, dove avremmo dovuto parlare di calcio, con un approccio prima con uno scherzo telefonico, e l'abbiamo presentata proprio col Becca a 105 ai tempi, e quindi il Becca è nel cuore sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, e poi era uno dei giocatori più amati della squadra che tifo. Ciao splendido Becca, ciao Nagaia, ciao, un bacio a tutti, ciao Marco. E viva il Becca.
2: Una miriade di voci che hanno reso omaggio a un grande ex calciatore che abbiamo salutato e onorato, celebrato in questa settimana di TMV Radio, lo abbiamo voluto fare anche qui a Storie di Calcio. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, e con Francesco Tringali ci risentiamo alla prossima Storia di Calcio.
10: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
2: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Football Rewind.
11: A sorpresa!
2: Eh?
11: A sorpresa!
2: Ah!
8: Perché sì. Perché? Una volta sì, una volta no. Noi ci siamo sempre. Noi ci siamo sempre.
2: Noi chi?
8: Noi.
2: Ah, noi
8: i protagonisti
2: generale,
8: di Football Rewind.
2: Ah, ok, ok, va bene. È ciao pronto? Santarelli.
8: Ciao, abbiamo già preparato un cappotto di legno.
2: Sì,
8: Beh, sta avvicinandosi la fine del campionato.
2: Anche perché poi con queste temperature
8: ci si ammala, il cappottino serve.
2: Il cappottino servire. Sì, sì, sì, sì, bisogna ritirarlo.
8: Tanti cappottini di legno oggi.
2: Caro Santarelli, è stata una Tringale. Settimana che ci avvicina a, insomma, alle finali europee, ci avvicina al finale di campionato, insomma, è la stagione, questo segmento di stagione in cui si fanno dei bilanci praticamente bilanci, sì. definitivi.
8: La stagione degli amori bilanci. Viene e va, cantava Franco Battiato.
2: Allora, partiamo subito, caro Santarelli, ricordiamo il format.
8: Beh, lo ricordiamo, no, però ogni tanto serve.
2: Due minuti per ogni tema.
8: Ho già pronto anche la menzione finale.
2: Bene. Allora, andiamo, Rossi, il primo tema, perché grande celebrazione in questa settimana.
8: Pensavo Max al minimo, no, quello grande, magari dopo.
2: Grande celebrazione perché per i campioni d'Italia, meravigliosamente campione quest'Inter che vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, vince contro il Parma, si assicura insomma sul campo quella che è il suo 21esimo scudetto i passi falsi.
8: Sul campo.
2: Como, 0-0 del Napoli e soprattutto un Milan, poi ne parleremo, che non riesce più.
8: Va bene. No, ma
2: meravigliosamente sì, campione quest'Inter. Prego, due minuti su quest'Inter.
8: Io mi scappello, nel senso mi tolgo tanto di cappello di fronte a questa squadra che ha dominato il campionato, lo ha letteralmente gestito come voleva. Mi tolgo tanto di cappello anche di fronte a Chivu.
2: Poi ci arriveremo.
8: No, non mi sono piaciute alcune sue...
2: Ci arriveremo.
8: Ok, ci arriveremo, però mi posso togliere il cappello anche di fronte a Chiu. E onestamente, a giugno, dopo quel 5-0, mi pare, della finale di Champions, sembrava che il ciclo Inter fosse definitivamente finito. Brava la società a scegliere l'allenatore, ci arriveremo. Brava anche a confermare una parte del gruppo, quella portante evidentemente, che dopo appunto quel 5-0 sembrava ormai finito. E invece anche dopo un inizio non facile, perché io ricordo la sconfitta in casa con l'Udinese, la sconfitta a Torino con la Juventus, dove sembrava che si potesse sfaldare qualcosa, invece no. Il ventunesimo scudetto. Sì, diciamo sul campo 20-21
2: il ventunesimo
8: seconda dei calcoli, è probabilmente quello vinto con minori difficoltà rispetto agli ultimi anni. Sì, bisogna mettere un po' di CRC su questa sedia, lo faremo, e ora bisogna capire da dove ripartirà l'Inter a livello di squadra. Perché io continuo a pensare che in questa squadra ci sono degli elementi stavolta veramente arrivati a fine corso. Non è mai facile cambiare, soprattutto dopo una vittoria dominata, perché l'Inter ha vinto lo scudetto, secondo me vincerà anche la Coppa Italia, per cui porterà a casa evidentemente 2 trofei, ci arriveremo. Non è mai facile, ma la bravura e dirigenza dell'Inter sarà quello di andare a individuare quei giocatori veramente che ormai hanno esaurito il loro ciclo.
2: Facciamo un po' di copertine passando alla prossima slide, che ovviamente celebra la firma di Christian Chivu su questo scudetto. Di uomini in copertina ce ne sono tanti, perché Chivu è stato bravo a rigenerare Di Marco, a generare Zielinski, a riportare la pace tra Lautaro e Çalhanoğlu dopo il mondiale per club. Di firme ce ne sono tante. Allora però ti chiedo, qual è stata la firma di Chivu e qual è secondo te lo step in più che dovrà fare l'anno prossimo con un gruppo che si dovrà consolidare, considerando che manca anche da tanto tempo una squadra che vince due scudetti consecutivi, caro Santarelli.
11: Sì, prego, manca dalla Juventus, perché poi nessuno ci è riuscito. No, interessante questa lettura che lei mi offre, Tringali. Lo step, intanto mi viene da dire una cosa, lo step sarà la conferma. Perché, lo dicevi prima, la cosa più difficile è ripetersi. Secondo me l'Inter, in questo ciclo che va dallo scudetto di Conte, quindi parliamo del 22, ad oggi, ha vinto molto meno di quello che poteva vincere. Ha vinto di fatto tre scudetti, Conte, Inzaghi, Chivu, ma ne ha persi almeno due sanguinosi. Quindi, intanto lo step è la conferma, cioè fare quello che allenatori molto più blasonati, Conte e Inzaghi, non sono riusciti a fare in Italia. Secondo step, confermarsi in Europa. Perché in Europa quest'anno...
2: Riabilitarsi in Europa.
11: Sì, ma io direi confermarsi, non riabilitarsi, perché è vero che poi quella finale finì come è finita, però c'era arrivata.
2: No, io dicevo anche dopo quello di
11: Se
2: Bodo.
11: Se lei mi fa parlare, ci arrivo. L'Inter ha fatto due finali, le ha perse tutte e due, ma c'è arrivata. Quindi io dico confermarsi, perché secondo me quella di quest'anno è stata una scelta quasi deliberata, grave, ma deliberata. Perciò adesso l'asticella di Chivu si alza moltissimo, perché ora lo guarderanno tutti in faccia. Io immagino, penso e credo che ci sia una firma importante di Chivu in questo scudetto. Ma il difficile per lui arriva ora, perché di allenatori bruciati ne ho visti tantissimi. Credo che lui debba lavorare ancora molto su determinate situazioni, su cambiare un po' il volto anche a questa Inter, che è sempre più o meno uguale, attenzione, finché vince va bene, però come vedi poi in Europa essere sempre uguali non ti può dare sempre gli stessi risultati. Chiudo dicendo questo, ci sono situazioni in cui magari arrivi a un traguardo e la cosa migliore è uscire per poi ripartire un pochino più bassi. Lui accetterà la nuova sfida, però anche Chivu se qui ha dato 8, o 10, stavolta deve dare o 10 o 10 lodi.
2: Andiamo avanti perché allarghiamo il campo sull'altro obiettivo stagionale dell'Inter, ma è anche l'obiettivo salva stagione della Lazio. Prove generali abbiamo titolato, perché domani ci sarà un Lazio-Inter en passant,
11: scapoli ammogliati,
2: considerando insomma anche uno stadio completamente diverso, due squadre che saranno completamente diverse, quindi il nostro focus si sposta sulla finale di Coppa Italia. La Lazio che ci arriva dopo un incredibile percorso, battendo Milan, Bologna e Atalanta, esatto. L'Inter con meno patemi se non nel primo tempo, nella sfida di ritorno appunto contro il Como, però sicuramente è una bella opportunità per entrambi, per il double di Chivu e per Sarri, che non solo metterebbe in bacheca un trofeo, ma porterebbe addirittura la Lazio in Europa League.
11: Ma sarebbe una storia clamorosa quella di Sarri quest'anno. Mi verrebbe da dire un trofeo, se dovesse portare a casa, ancora più importante è lo scudetto con la Juventus, perché lo scudetto con la Juventus Sarri non ci ha messo la firma. Qui ci metterebbe non una firma, ci metterebbe un autografo pesantissimo. Parte nettamente sfavorita la Lazio. Bisogna capire l'Inter quanta fame avrà ancora. Il double, ricordo che quando lo faceva una squadra veniva quasi snobbato, oggi diventa giustamente un'ottima biglietto da visita per chiudere una stagione. E se non vado errato, però potrei sbagliarmi, ma non credo, proprio quella squadra lì è l'ultima che ha fatto il double, non ce ne sono state altre. Perché non è facile vincere in Italia, non è mai scontato da nessuna parte, ma in Italia ancora di più. Quella di domani sarà una partita totalmente inutile, tra l'altro la Lazio ha tre diffidati, quindi giustamente non li farà giocare, poi la Lazio sarà arbitro anche della Champions, nel derby. Però secondo me questa è la grandissima occasione proprio per mettere una ciliegina sulla torta, una stagione dell'Inter con l'accoppiata Scudetto Coppa Italia, che andrebbe ancor di più a rendere importante un'annata che già quando vince lo Scudetto come minimo è da 8, non è da 10 perché c'è l'eliminazione in Champions. Se vince anche la Coppa Italia è una stagione da...
2: Il fatto che si giochi all'Olimpico
11: non conta niente, non conta assolutamente niente, perché a parte che l'Olimpico sarà equamente suddiviso, però io ti faccio un esempio proprio sulla partita di domani. Domani giocano le seconde linee di una squadra e di quell'altra. Le seconde linee dell'Inter sono 3 volte più forti delle seconde linee dell'Inter
2: della Lazio,
11: perdonami. Quindi la squadra titolare dell'Inter è 3 volte più forte della Lazio. Le partite vanno sempre giocate, però secondo me si parte da un 70-30.
2: Ok, andiamo avanti. Prossimo tema, perché ne hai parlato tu, per quanto riguarda la corsa Champions. Qui nuovamente si sono un po' mischiate le carte, perché adesso la Roma sembra essere, essere quella più forte, più in forma, più in fiducia, contro un Milan che ha perso completamente la bussola, la Juventus che va a Lecce dopo aver pareggiato contro il Verona, ma ne parleremo. E soprattutto c'è questa Roma col Parma, insomma, chi rischia effettivamente, vedendo anche un po' il calendario, Santarelli, come cambia? Cioè, tu vedi un terzo o quarto posto in bilico, tutti allora, due, solo uno, nessuno dei due, dimmi un po'.
11: Allora, la Roma ha messo la freccia, devo dire anche meritatamente, perché...
2: Mentre... Su cosa ha messo la freccia?
11: Se mi fai finire il ragionamento, io non so se lei ha fatto scuola guida oppure ha preso la patente con degli amici, e credo sia la cosa più facile, che avrebbe preso la patente con degli amici. Quando si prepara un sorpasso, si mette prima la freccia e poi okay. Si sorpassa. Okay. Ma siccome lei ha fatto tutto in famiglia per la
2: io
11: patente...
2: Io non metto la freccia.
11: Appunto. Okay. Ma non ha messo la freccia. L'ha messa meritatamente, perché quando perdi... la grande occasione che ha avuto la Juventus pareggiando con il Verona, e quando perdi addirittura a Sassuolo nel caso del Milan, è normale che chi sta dietro si sente rivitalizzato e si sente un propulsore che gli arriva, una turbina. Ora, è vero che il destino è ancora nelle mani di Milan e Juventus, perché se Milan e Juventus, il Milan anche se ne vince due e ne pareggia una, la Juve se le vince tutte e tre, la Roma può mettere tutte le frecce che vuole, ma il sorpasso non lo fa. Trovo però la Juventus in questo momento in difficoltà, perché soltanto una volta in stagione ha vinto 3 partite di fila, quindi dovrebbe vincere addirittura 2 in trasferta, tra cui un derby, e non ha più bonus. Non li ha nemmeno la Roma, ma la Roma, a parte il derby che secondo me è già segnato, a 2 partite semplici, Parma e Verona. Se io dovessi scommettere oggi un euro, ma guarda, è difficile perché ogni volta che lo scommetti succede qualcosa. Io lo scommetterei sulla Roma in questo momento, quindi Inter, Napoli, Milan, Roma, con la Juventus clamorosamente fuori.
2: Mamma mia!
11: Perché non vedo una squadra in grado, la Juve, di vincere tutte e tre. Però ti dico anche un'altra cosa.
2: Dimmi.
11: Domani. Perché se la Juve non batte il Lecce e va sotto di 1-2, la Juve è fuori dai giochi. Perché se va sotto, i punti non li recupera più.
2: Prossimo tema, tanto ci torniamo poi sulla
11: tutto.
2: Juventus, perché torniamo un attimo su Gasperini.
11: Qua
2: comando io. Giulio Gasperini, Cesare. Che di fatto non ne abbiamo parlato rispetto all'allontanamento di Ranieri, adesso vuole allontanare probabilmente anche Massara. Vuole comandare lui, vuole costruire la prossima Roma, vuole costruire attraverso il direttore sportivo che indicherebbe lui, rivoluzionare lo staff medico, insomma, si sente plenipotenziario di questa Roma. Tu, in generale, che idea ti sei fatto e che futuro ha questa Roma con i Friedkin, che sembrano aver dato tutto in mano a Gasper?
11: Non so se mi bastano 2 minuti. Parto dicendo brutta storia. Brutta storia perché Gasperini, che conosciamo, si è dimostrato comunque un uomo che non conosce la parola diplomazia. O si fa come voglio io, oppure si fa come voglio io. I Friedkin hanno dimostrato ancora una volta di seguire il vento del popolo. Faccio un passo indietro. È una storia che un po' mi ha ricordato, lei evidentemente faceva altri mestieri in quel periodo lì, forse vendeva frutta, quando i Friedkin si schierarono con Totti e cacciarono Spalletti. E Pallotta si schierò con Totti e cacciò Spalletti. Ciclicamente si ripetono queste cose, con proprietà che tra l'altro, guarda caso, sono sempre proprietà estere, che oltretutto non riescono a trovare la curatura del cerchio sui risultati. Ora, io ho sempre detto che da Ranieri non comprerei mai un'auto usata e nemmeno una mela già mangiata, non la comprerei. Okay. È una persona che è sempre stata...
2: Non ti fidi.
11: No, perché è sempre stata raccontata come la beata Vergine Maria.
2: Il finto prete.
11: E non è così. Però quello che è successo all'interno della Roma ha del clamoroso, perché a calci nel sedere è stato preso un uomo che comunque tutto gli si può dire, meno che non sia romano e romanista.
2: Scusami, e che ha fatto un intervento dove ha difeso la società.
11: Tra l'altro, rispetto ad un altro, Caio Giulio Gasperinus, che ha massacrato Ranieri e la proprietà tutto l'anno.
2: Esatto, e lui dice, Gasperini dice, io i Friedkin sono sentiti, hanno ricevuto una grande delusione. Ma come?
11: Io ripeto.
2: È l'unico che li ha difesi.
11: Esattamente. Per me è una storia...
2: Contestabili tempi e modi.
11: Tempi e modi. È una storia paradossale. Delle due l'una, o i Friedkin l'anno prossimo passeranno sotto l'arco di trionfo portando Caio Gasperinus e lo scudetto, oppure i Friedkin si sono scavati la fossa con questo personaggio.
2: Va bene, prossimo tema, vai, andiamo avanti, l'ultimo, prima della menzione speciale, come una sconfitta, Luciano Spalletti, insomma, deve rimettere a posto i cocci dopo il pareggio brutto con il Verona, e soprattutto avverte per il futuro, ha detto questa Juve per gran parte rimarrà quella che è oggi, ma insomma gran parte di questo futuro e di questo del prossimo mercato passa anche ad una qualificazione in Champions. Adesso ha avuto il rinnovo e...
11: Quando pareggi in casa con il Verona già retrocesso, a 4 giornate a fine di campionato, con la possibilità di chiudere virtualmente i conti, se poi non vai in Champions è giusto che tu non ci vada, qualsiasi squadra tu sia. Le parole di Spalletti di oggi sono, credo, immagino e penso, parole di circostanza, per tenere il gruppo unito in queste tre partite molto delicate. Ma secondo me Spalletti è il primo che sa che questo gruppo non deve essere smembrato, ma insomma rinforzato nella spina dorsale.
2: Rinforzato è chiaro, però.
11: Portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante, la spina dorsale. È chiaro che qual è il rischio? Che queste ultime tre partite, a livello mentale, perché secondo me la Juve è mancata molto a livello mentale con il Verona. La Juve alle 22 e 34 minuti primi del primo marzo era a 7 punti dalla Roma, perché stava perdendo 3-1 in casa della Roma. Dal primo marzo in poi ha recuperato quei 5 punti e addirittura l'ha doppiata, è arrivata a più 5, quindi gli ha recuperato 10 punti. Adesso ti ritrovi con il fiato sul collo di una squadra che è arrivata a un punto e che mentalmente ti ha ribaltato.
2: Due squadre. Perché, due, a tre punti c'è il Como.
11: Esattamente.
2: E se arrivi sesto, mercoledì è un'altra
11: storia, giusto. Quindi, questa squadra non può essere smembrata. Sono d'accordo, essere rinforzata, sono d'accordo. Ma, e dico ma, se dovesse arrivare sesta barra settima, secondo me, questa squadra va veramente smembrata stavolta. Non so con quali soldi, non so con quali opportunità e non so con quali capacità. Ma una squadra che a 5 giornate dalla fine del campionato è a più 5 non sul secondo posto, quindi per vincere lo scudetto, ma su un quarto posto che ai tifosi interessa comunque fino a un certo punto, che si fa rimontare e dovesse arrivare sesto o settima, veramente deve passare da tre Beatrice e non lasciare niente.
2: L'anno scorso non hai fatto il rinnovo a Tudor fin quando non si è qualificato, esatto, in Champions. Quest'anno rischi di aver, esatto, fatto il rinnovo a Spalletti.
11: Però è l'unica cosa buona che hanno fatto, perché almeno c'è una base sulla quale ripartire. Ma vuol dire che non soltanto dal punto di vista
2: tecnico. Sì, ma se non ti porta la Juve in Champions è la stessa cosa di Tudor, eh?
11: Vero.
2: Cioè anche Tudor non ti avrebbe portato la squadra in
11: Champions. Però voglio dirti che se succede questa roba qua, non c'è soltanto un problema tecnico, ma c'è anche un problema mentale e soprattutto di personalità di una squadra che in due mesi...
2: O di chi quella squadra l'ha costruita.
11: Esattamente.
2: Ma vabbè, dobbiamo andare avanti. Menzione speciale, per favore, speciale, caro Santarelli.
11: Allora,
2: aspetta un attimo, facciamo ricomporre lo studio. Sì. Prenditi la camera 1 quest'oggi e puoi fare la menzione speciale.
11: Io sono,
2: prego, due minuti, Rossi.
11: Io sono letteralmente schifato, vorrei dire disgustato, ma schifato credo che renda meglio l'idea. E mi riferisco a voi, cari personaggi della Lega Calcio, a voi, cari personaggi, e vi ci metto dentro, perché tanto ci state lo stesso, della federazione, anche se in questo momento non si sa chi c'è. Quindi sono schifato da chi gestisce il calcio italiano. Dice perché? Dunque, oggi è l'8 maggio, cari signori della Lega Calcio, voi non sapete ancora quando cavolo, volevo dire un'altra cosa, far giocare le partite della prossima settimana! Queste cose accadono soltanto in Italia, perché siete dei dilettanti. Perché che c'erano sti cavolo di internazionale di tennis? A me me ne frega niente. Per me si potrebbero abolire. Ma è uno sport importante.
2: Più importante del calcio.
11: Probabilmente. Non mi interrompa le menzioni speciali. Quando si fanno i calendari, si dovrebbe sapere. Invece vi svegliate come la bella addormentata nel bosco. C'è il derby. Dovete andarvene a casa. Perché non avete rispetto nemmeno dei tifosi. Per esempio, c'è Juventus o Fiorentina o c'è appunto Roma. Non sanno quando cavolo devono andare allo stadio. Forse ci andranno lunedì, di martedì. Siete la vergogna del calcio italiano. E poi è inutile, caro Simonelli, che ci viene a fare i pipponi, che non si bisogna spostare gli orari per vendere
2: oriente,
11: all'estero.
2: Oriente. Ci deve guardare l'Oriente.
11: All'Oriente. Voi ve ne dovete andare a casa tutti per palese incompetenza. In Inghilterra fanno i calendari a giugno e non c'è una virgola che non va a posto. Ridicoli, andatevene a casa. E più rispetto per i tifosi che fanno chilometri, spendono soldi in stadi angusti, dove piove, dove nevica, dove fa caldo. Vergognatevi tutti!
2: Bene. Tra l'altro l'anno scorso Lazio-Juventus fece proprio durante l'internazionale di sabato.
11: Di sabato,
2: sbaglio, di sabato, sì, alle 18. Va bene, Santa
11: Rebecca. Si vergogna che lei, perché lei fa parte di questo meccanismo perverso.
2: Ma non è vero, assolutamente no. Arrivederci, Santarelli, grazie. Una bellissima menzione speciale. Non me la sarei mai aspettata così bella. Football & Wine torna forse venerdì prossimo. Ciao, grazie.
11: Arrivederci.

0: Maracanã.
1: Devo dire che ha dato ordine ad una squadra che attraversava degli alti e dei bassi, però ha dato una continuità e speriamo così che non si lasci andare in queste ultime tre partite, perché comunque ha fatto un ottimo lavoro.
2: Dovrebbe capire la motivazione, però, perché comunque sai, quando entri in corsa così non è mai facile, soprattutto capire perché i giocatori magari non rendono, quindi è difficile entrare nella testa veramente dei giocatori.
3: In questo momento, se il Parì è in finale un'altra volta, lo deve, non dico in gran parte, ma in buona parte a Kvaratskhelia. Cioè ha fatto veramente una fase a eliminazione clamorosa. Vedevo i suoi dati, se non sbaglio è l'unico giocatore che per 7 gare consecutive ha fatto gol o ha fornito assist.
4: In questo momento il trofeo che attira più attenzione è la Champions League, quindi, però poi dopo questo stato anche emotivo, tra un mesetto passerà, ci si concentrerà su quella che è la manifestazione più importante al mondo, che sono i mondiali di calcio, per cui i giocatori che saranno protagonisti, magari oltre a essere protagonisti con i club, lo daranno anche con la nazionale.
5: L'unico che potrebbe rimanere in Italia è proprio Ken, ma non per il valore del giocatore, perché lui all'estero forse si potrebbe affermare in maniera definitiva più di quanto non la possa fare qua da noi, o lo potrà fare qui da noi, ma dei tre che sono tutti destinati a mio avviso all'estero.
6: Sono giocatori che non credo, o quantomeno immagino, che per quello che vogliano realizzarsi le squadre del Milan e della Juve, insomma questi sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Ci vuole, se vogliono realizzare qualcosa li devono dare all'estero, perché all'estero che c'hanno dei soldi da spendere.
7: Sì, su Leao sono d'accordo, ormai questa è la sua settima stagione, mi sembra, a Milan, settima, adesso non mi ricordo bene, va per i 27 anni, abbiamo parlato tante volte insomma di che tipo di giocatore sia, e che non si è evoluto, anzi se forse si è involuto anche.
8: Maracanà!
9: Buon pomeriggio a tutti.
10: Buon pomeriggio e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
11: e Lucio Marinucci. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti.
10: Ciao Lucio, ben trovato come sempre. E allora sì, questa anteprima dove andiamo a recuperare un po' di approfondimenti, dove tra l'altro ci sono anche le parole di Spalletti, sì, che ha detto che Vlahovic potrebbe partire titolare. E questo è molto importante per il giocatore, per dare una mano appunto in questa partita. Giocheranno contro una squadra organizzata, quindi bisogna dare il massimo per portare a casa il risultato. Vediamo come si evolve poi la situazione per quanto concerne appunto Vlahovic. E poi
11: la telenovela.
10: Sì, per quanto riguarda praticamente anche la sua condizione fisica, ma anche la sua condizione contrattuale. Non è tutto da buttare, ma non appelliamoci alla sfortuna, ha detto anche. Quindi poi ha fatto capire, anzi, l'ho detto chiaramente, che non è che manderanno via in tanti, che questo gruppo, insomma.
11: Ha delle basi.
10: Vediamo. Ne parliamo come sempre oggi in questa puntata che ci porta dritti alla giornata di campionato numero
11: ormai 36. Mancano 36. 270 minuti alla
10: 270
11: fine.
10: Minuti per i verdetti finali, in particolar modo per quello che riguarda la Champions League, per quello che riguarda la zona retrocessione. E allora questa giornata potrebbe essere comunque importante, perché ci sono degli scontri, vedi Milan-Atalanta, vedi la Juventus a Lecce, dove si incrocia Champions e salvezza, insomma tutto ancora da decifrare, perché poi c'è la Roma che ha un'altra possibilità di eventualmente di accorciare la classifica, quindi certo. È tutto ancora da scoprire in questa giornata. La Roma che va a Parma, cliente non facile, perché soprattutto squadra, diciamo così, che ti costringe.
11: Beh, l'abbiamo detto tante volte, Marco.
10: Imbruttisce
11: Parma
10: qualche volta le partite.
11: Sì.
10: Allora,
11: paradossalmente
10: però
11: fa più punti in trasferta.
10: È vero,
11: però...
10: verissimo. Allora, Lucio, andiamo subito a salutare tutti coloro che ci seguono attraverso la nostra applicazione, ma anche attraverso il canale 61 delle Digitale Terrestre. Ricordiamo anche a coloro che sono davanti alla TV che oggi alle 18:30 c'è Storie di Calcio. e come sempre vi invitiamo a scaricare l'app Storia di Calcio, curata da Francesco Tringali, oggi è dedicata al ricordo di Evaristo Beccalossi, quindi tanti commenti per ripercorrere quella che è stata la carriera del numero 10, ma anche nero-azzurro naturalmente, per conoscere anche chi lo ha vissuto come amico e quindi ci racconta un po' di cose di lui. Quindi 18:30 scaricatevi l'app. Detto questo, saluto in cabina di regia Andrea Magliocca, Giorgio Sorani come sempre, e poi vi ricordo anche l'altro programma, alle 19 c'è anche Football Rewind, curato sempre da Francesco Tringali con Alessandro Santarelli, che ripercorrono un po' le principali notizie di questa settimana con i loro commenti, quindi tutto questo nella nostra app, scaricatevela e seguirete tutto il restante del palinsesto. Alle 17 c'è anche il secondo appuntamento di A Tutta C, che va anche sul canale 61. Detto questo, caro Lucio, io andrei ai titoli, poi partiamo. Milan, 20.000, ma sono ancora di più perché sono arrivati già 25.000 passe contro Furlani, quindi una petizione rossonera contro Furlani, hai capito qui, eh? Vabbè. Lazio Inter, sono un po' le prove generali per la finale di Coppa Italia di mercoledì, chissà chi metteranno in campo i due allenatori. Vlahovic, come ha detto lo stesso Spalletti, potrebbe partire dal primo minuto, almeno sembra così, e quindi Vlahovic per la Champions, diventa fondamentale il suo contributo visto che gli altri attaccanti in questo momento stanno in grossissima difficoltà, ma non da oggi, insomma, da un po' di tempo. La Roma invece ha l'ostacolo Cuesta e quindi dovrà scardinare la difesa del Parma per arrivare a Dame e fare tre punti importanti per la corsa Champions. Milan, ti giochi il pass Champions contro l'Atalanta, diventa una partita fondamentale di queste ultime tre. Qui dobbiamo dirlo, parte il filotto del Como perché affronta il Verona retrocesso. La settimana scorsa il Verona ha fermato la Juve, vediamo se può fermare il Como, che almeno sulla carta potrebbe fare veramente punteggio pieno nelle ultime tre partite.
11: Farà gli scongiuri il buon Cesc Fabregas,
10: però, farà, insomma, gli scongiuri. Il calendario del Como è quello sicuramente più facile.
11: Beh,
10: quindi,
11: certo, sì, più agevole, sulla carta.
10: Più facile, quindi dobbiamo dire che c'è questa opportunità di fare 9 punti e poi dovrà, vediamo quello che fanno gli altri. Potrebbero non bastare, comunque, anche
11: per la Champions League,
10: esatto,
11: potrebbero, sì,
10: anche non bastare vincendole tutte e tre, quindi è obbligato a fare questo, poi vediamo. E allora, dunque, stiamo per partire in questa giornata, caro Lucio, dove nel primo titolo iniziale c'è questa petizione di queste 20.000 e passa
11: 20.000 firme, sì, contro Furlani, contro nota Furlani. Piattaforma, insomma, di firme online, poi diciamo non è che stravolgano niente, però fa capire che non c'è gradimento a livello di dirigenza.
10: Esatto, fa capire qual è il clima,
11: sì. Ma non è di certo da oggi, Marco,
10: No, c'era al coro vendila, come vendi lì,
11: devi vendere,
10: vattene, adesso si aggiunge la raccolta firme e questa petizione che di fatto non può portare a nulla, è soltanto una dimostrazione appunto di senso,
11: basso gradimento, senso,
10: bassissimo gradimento. No, però io voglio fare una domanda. Voglio essere cattivo, ma se Allegri non c'entra la Champions, fanno una raccolta firme pure per mandare via Allegri?
11: Ah, non lo so, può essere.
10: No, così, insomma.
11: Che al di là, attribuisci le responsabilità anche all'allenatore.
10: Al di là delle responsabilità della società, e per carità, no? Però poi dopo, insomma, si va in campo e
11: potremmo rivedere l'Allegri out, ecco, lì di solito,
10: a conti fatti, insomma, mi sembra che la rosa del Milan non sia così proprio da buttare via, e soprattutto mi sembra che alcune partite è andata, diciamo così, a perdere punti con squadre inferiori al Milan per organico, per qualità, e quindi in quel caso che si fa? Cioè, se non, non si va in Champions, e perché c'è questo rischio, perché noi abbiamo messo col Milan con
11: l'Atalanta
10: si gioca il pass, si gioca il pass. Beh, voglio dire, se non dovesse andare, è chiaro che bisogna poi fare anche una valutazione sull'allenatore. Che si fa? Si fa un'altra raccolta firme?
11: Ma non lo escluderei, sai, si fanno per tutto le raccolte firme, quindi alcune più serie, altre decisamente meno serie. Non lo escluderei. Cambia il mondo andare in Champions o no? Per il Milan e per Allegri no, cambia
10: ma,
11: tutto.
10: Ma cambia per le squadre che devono fare mercato il prossimo anno, cambia tantissimo.
11: Sì, certo.
10: Quindi in questo
11: poi,
10: sono
11: alla luce del percorso che hai fatto fino a un certo punto, avevi la Champions, la davamo quasi per scontata per il Milan. Il vantaggio era ampio sulle altre.
10: Ha superato un bel vantaggio e adesso si trova lì, vediamo, perché come abbiamo detto anche nel corso di questa settimana, è la squadra in questo momento
11: più
10: in che appare un po' più in difficoltà. Poi
11: nelle ultime cinque
10: si smentirà o meno.
11: Ultime cinque una vittoria, un pareggio, ma soprattutto nelle ultime cinque un gol. Il problema grosso del Milan è che non produce più niente, non crea più niente lì davanti. Quando crea qualcosa non concretizza.
10: Un gol solo nelle ultime cinque partite, come abbiamo sottolineato, è una squadra che tira poco in porta, una squadra che crea poco, quindi ci sono delle problematiche. Ripeto, al di là di tutto il discorso che possiamo fare a livello societario, che vanno sempre fatti, per carità, e però dopo alla fine si va in campo e io dico lì
11: e beh, conta il terreno di gioco sicuramente. Peraltro poi, qualcuno dice è una sorta di scontro salvezza alla luce delle ultime settimane. Il giorno approfondimento di tutto Mercato Web diceva sì, squadra una in lotta per la Champions, una per blindare il posto europeo, ma alla luce delle ultime settimane, perché pure l'Atalanta non è che arrivi benissimo, sembra quasi una lotta salvezza.
10: È vero, punti ottenuti male tutte e due, quindi
11: l'Atalanta non vince da
10: vediamo
11: da un mese.
10: Che cosa succede sotto questo aspetto. No, e poi c'è anche da dire che in settimana ci sono state delle parole abbastanza forti di Marco Van Basten, un giocatore amatissimo non soltanto dai tifosi del Milan, ma da chi ha amato da chi ama il calcio. Beh, lui ha detto chiaramente, poi ne parliamo magari proprio oggi, che potrebbe essere un motivo così di un approfondimento nel corso di questo lungo pomeriggio, ha detto che le proprietà straniere stanno rovinando il calcio italiano. E le proprietà straniere in questo momento ci sono i fondi, e quindi è interessante, no, anche affrontare questo tema, se è vero o non è vero, se siete d'accordo o meno con Marco Van Basten, che appunto in effetti poi ci sono i pro e i contro che stiamo vedendo. Ad esempio ci sono delle proprietà, mi viene in mente anche quella dell'Inter e quella dell'Atalanta, dove le proprietà non sono italiane, ma hanno però una gestione che è stata affidata soprattutto, le figure di riconoscimento sono molto italiane. Ad esempio nell'Inter c'è Marotta, dall'altra parte ci sono i Percassi, che sono di fatto rimaste a capo, no, di questo.
11: Sì, non è proprietà, ma gestione,
10: però la gestione
11: presidenza
10: è completamente
11: quasi lì.
10: Che può essere anche una strada, cioè io compro questo club, poi individuo le persone che devono fare praticamente tutto il resto.
11: Ma
10: poi
11: sì,
10: si discute sui fondi o meno, se oppure c'è il caso della Roma, dove la proprietà è molto lontana e non è poco presente. Tutto quello che è successo adesso sembra che ci sia una gestione nel dare totali poteri a Gasperini.
11: Sì, beh, quella è una cosa diversa, certo. Ne siamo pieni in Italia, ma Marco, ormai il calcio è fatto tanto da proprietà straniere. Io credo che semplicemente qui in Italia abbiano un modo di investire differente, perché il Manchester City è una proprietà straniera, il Paris Saint-Germain è una società straniera, tantissimi altri club hanno società straniere, proprietà straniere. È chiaro che lì possono permettersi di investire in un certo modo perché hanno un certo tipo di incassi, e in Italia meno.
10: Va bene, vediamo, questo potrebbe essere sempre un tema di approfondimento. Intanto stavo leggendo un po' di cose, come Runaic che ha parlato e ha detto che a un altro anno di contratto, stiamo pianificando il 2026-2027. Il tecnico dell'Udinese, che
11: è meritato, dai,
10: ha fatto molto bene. Ha fatto
11: il suo, il però suo, una squadra che ha un'anima. La differenza fra l'Udinese e il Torino, per esempio, Torino è nella stessa zona di classifica, ma non si percepisce quella frizzantezza che ogni tanto invece ad Udine si vede.
10: Ritornando sul discorso che facevamo prima, ad esempio tutto Mercato Web, c'è l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, che poi avremo tra poco nel corso del pomeriggio. Pochi soldi o dirigenti sbagliati? Questa è un po' la domanda. I club italiani hanno milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male. e poi parla appunto di queste panchine. Qualcuno però impari dai casi Luis Enrique e Arteta per quanto riguarda il balzer delle panchine. E quindi c'è questa analisi, questo approfondimento sui dirigenti che sono sotto esame, perché ad esempio il Milan ha speso più di 150 milioni per portare alla corte di Allegri Kunku, Yashari, De Winter, Estupinian, Atecame, Ricci e via dicendo. Quindi vuol dire, non è che non c'erano i soldi, ma evidentemente sono stati spesi male. E questo secondo me è un punto molto importante. Io spesso su questa cosa sottolineo, perché avere poi i soldi non è tutto, devi avere la competenza.
11: È ovvio, basta avere solo
10: 150
11: un...
10: milioni spesi. Sono tanti, se tu pensi. Beh,
11: soprattutto per il momento attuale del calcio
10: Juve
11: italiano.
10: La Juve mi sembra,
11: eh?
10: Qualche anno fa ne spese 200, adesso vado così a memoria. Allora vuol dire che i soldi tu li hai spesi, ma li hai spesi male. Vuol dire che c'è qualcuno che ha sbagliato e che qualcuno che non è riuscito in maniera competente a centrare praticamente determinati obiettivi.
11: Ma è così.
10: Perché non è che, insomma, 150 milioni per fare una squadra non sono pochi, 200 milioni non sono pochi. Quindi vuol dire che poi al di là di questo...

0: massima è stato sui 25 milioni. Ribadisco, non poco per il calcio italiano, ma in passato abbiamo visto altre squadre investire 50-60 milioni per dei singoli giocatori che poi non hanno reso, quindi serve sapienza, serve conoscenza del calcio, serve progettualità. Alcuni club non ce l'hanno, Marco, perché negli ultimi anni le variazioni dirigenziali e di organigramma sono state all'ordine del giorno, e quando ovviamente tu hai più continuità riesci anche ad impostare poi sono un progetto sportivo e di conseguenza il mercato con più visione, ecco, con più stabilità.
1: Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Buon venerdì, ci scrive Andrea. Buon venerdì anche a te, Andrea.
0: È venerdì, ci mancava altro, Andrea. Come sono entrato in diretta subito, stavo pensando di dirlo
1: anch'io. Ciao Marco e Lucio, un saluto da Genova, dalla dunata degli Alpini, li salutiamo, vi seguiamo anche da qui, va bene, grazie.
0: Un saluto
1: a tutti voi e a tutti coloro che insomma ci seguono in questo venerdì. Mandateci i messaggi che volete in questo venerdì al 331-8200-213. Ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa, allora andiamo a prendere altri approfondimenti da tutto mercato web. Lucio,
0: sì, intanto ti riporto a questo punto qualche parola di Spalletti, perché si è soffermato su tanti punti il tecnico bianconero. Ha detto che al momento è difficile fare un paragone con l'Inter a livello di struttura societaria, ma poi si è soffermato anche su quello che sarà il futuro, quindi sulla programmazione della prossima stagione. Ha detto non si può stravolgere totalmente una squadra, poi noi abbiamo dei diritti e dei doveri, di questo se ne parlerà per bene a fine anno, però stravolgere completamente una squadra non è facile, andrebbero trovate le gioventù, gli stimoli, il volersi sacrificare, il sapere fare fatica. La vittoria ama la preparazione, il sacrificio e la disciplina. Quindi sostanzialmente ha specificato che non sarà facile stravolgere il volto della Juventus di quest'anno. Ha detto anche che buona parte dei componenti della rosa di questa stagione faranno parte poi anche della rosa del prossimo anno. E quindi questo pone anche un po' già un accento differente, Marco, su quello che sarà il mercato del prossimo anno. Completo appunto le dichiarazioni con altre parole. Ha detto
1: sì,
0: molti,
1: stiamo vedendo su,
0: sì, molti di questa squadra rimarrà la stessa. Dentro la testa devono essere convinti di far parte del futuro. Ciò non vuol dire rimanerci, perché alcune cose ci mancano, dobbiamo trovarle affinché siano più complete. Quindi completare ma non stravolgere, queste sono le parole di Spalletti. Qualcuno si aspettava una mezza rivoluzione per alcuni reparti, soprattutto invece Spalletti al momento lascia trasparire una visione differente.
1: Ma sai, fare le rivoluzioni non è facile.
0: Non è facile, Marco.
1: Perché poi devi andare a trovare i giocatori, devi sostituirli.
0: Devi
1: quindi
0: investire.
1: Non è una cosa
0: semplicissima. No, molti parlano di stravolgere 10-15 variazioni in un anno.
1: Ma queste sono cose da fantacalcio che
0: piacciono
1: ai tifosi. Ma non esiste proprio questo ragionamento. Io credo che sia importante poi inserire tre giocatori, ecco, magari ci possono essere delle cessioni che ti aiutano ad arrivare, una cessione barra due che ti aiutano ad arrivare ad un obiettivo,
0: sì.
1: Però pensare di cambiare 9 giocatori
0: no, è una follia, è anche difficile poi improntare un progetto di una squadra importante in un primo anno in cui hai,
1: per esempio, sto leggendo dell'Inter che vorrebbe inserire 2 o 3 giocatori, già tu vai a rigenerare, che ne so, il reparto difensivo ha bisogno di un paio di inserimenti,
0: quello sì,
1: li metti dentro qualcuno e di fatto terminerà, non so, Acerbi mi sembra un giocatore molto in là con l'età,
0: De Vrij uguale,
1: quindi è chiaro che tu qualcuno devi inserire, ma rimane comunque l'ossatura là dietro dei giocatori importanti. Non è facile, insomma, fare le rivoluzioni, come non è che stiamo a giocare a Football Manager, che tu prendi i giocatori, no, cedi a tuo
0: e non succede neanche lì, ve lo assicuro.
1: Esatto. Allora, andiamo. Federico, che dice? Perché mi interessa sempre lui. Vediamo se dice
0: un
1: messaggio sui soldi.
0: Questo è un
1: 3 squadre inglesi nelle 3 finali della UEFA. Il modello da seguire per la Serie A è questo. In Italia applicato dal Como, proprietà miliardaria, dirigenti competenti, allenatori top, giochista Federico. Ma ti ripeto, per me non è un discorso soltanto di soldi, perché se tu pensi al mercato fatto dal Milan, al mercato fatto della Juve, dove hanno speso comunque soldi, vuol dire che i soldi ci sono, li devi poi saper spendere. Certo, non puoi competere con il calcio inglese, come tu dici, e per me il Como non è un modello, io lo continuo a dire.
0: Però un modello di competenza, sì.
1: Di competenza, sì, ma non può essere un modello perché tu hai speso 200 milioni

0: l'anno.
1: Però le spesi bene, secondo me.
0: Le spesi bene, più che altro il modello deve essere sulla competenza, non su
1: soldi. Il Como, secondo me, al momento ha dimostrato di avere potenziale economico e competenza. Al momento è un bel progetto.
0: Poi adesso vediamo se va in Coppa quello che deve fare con i paletti e tutto quanto. Insomma,
1: su quello sì, su quello della sostenibilità economica sì. Però al momento ho visto quasi esclusivamente
0: poi sulla competenza. Sulla competenza siamo tutti d'accordo, ma quella ci deve stare sempre, che tu c'hai 5, che tu c'hai 10, che tu c'hai 15. La competenza ci deve stare sempre, e questo è un altro discorso.
1: Detto ciò, tre inglesi nelle finali europee. Quest'anno ci sarà un inglese in finale di Champions, che è l'Arsenal, un inglese in finale di Europa League, che è l'Aston Villa, un inglese in Conference League, che è il Crystal Palace.
0: Questo momento,
1: ma il riferimento inglese, Marco, lo sappiamo.
0: In questo momento sono anni praticamente che dominano
1: il campionato più forte.
0: Allora, dunque, ancora qualche minuto prima di fermarci, 331-8200213, ecco, qui invece si è fermata la batteria, ma andiamo subito a prendere tra poco, probabilmente andiamo in pausa.
1: Il bello della diretta,
0: ma era stata segnalata.
1: Non hai prestato attenzione.
0: Allora, dicevo, Lucio...
1: qui qualcuno scriveva 2023, anche tutte le italiane arrivarono in finale, Inter, Roma e Fiorentina, sì. Però poi loro danno continuità, noi qualche buona finale l'abbiamo fatta negli ultimi anni, ma c'è grande differenza. Quell'anno ce l'avevamo fatta effettivamente, poi non abbiamo vinto, però questo è un altro discorso.
0: No, ma io credo, ti ripeto, che bisogna cercare di programmare un po' meglio, di essere attenti a come, diciamo, poi vanno investiti i denari a disposizione, e quindi questo è il discorso della competenza. Avere delle strutture praticamente societarie che poi c'è, che ognuno ha un determinato ruolo e che non vada poi a interferire in un altro, insomma, spesso si nota confusione sotto questo aspetto. Quindi,
1: in alcuni club
0: vediamo,
1: si è visto.
0: Vediamo.
1: Sì.
0: Allora, ci dobbiamo fermare. Siamo arrivati al break. Ci fermiamo, ci prendiamo un mini break e poi torniamo per la seconda parte di questa prima anteprima.

0: Allora, dunque siamo tornati nuovamente con voi in questa anteprima 331-8200213. Tra poco vi facciamo sentire anche vedere, anzi un contributo, ci sono i funerali di Beccalossi ed è stato intercettato dai nostri corrispondenti, da Ivan Cardia, è stato intercettato da Enrico Ruggeri e tra poco ve lo facciamo vedere, grande amico di Evaristo Beccalossi. Sì. Allora, 331-8200213, Spalletti ha detto che non stravolgerà la rosa, ma poi dice che ha sbagliato a non far giocare Openda perché pensava inferiore agli altri. Questo significa che gli altri sono al suo livello. Questo l'ha detto lui, ragazzi. Quindi,
1: sono state delle parole curiose, Marco, effettivamente.
0: Poi tra poco lo sentiremo.
1: Sì, ha chiesto scusa quasi a non averlo fatto giocare, ha detto si è impegnato tanto negli allenamenti, sempre al massimo della professionalità. È un po' forse
0: quindi ha sbagliato lui.
1: Beh, sì, si assume delle, l'ha detto proprio, si assume delle responsabilità, dice che ha sbagliato.
0: Ma meno male.
1: Certo, fa capire Openda, diciamo che in quelle fasi in cui ha giocato non è che abbia dato grandi risposte.
0: Vero. Lui non ha dato risposte, evidentemente
1: fa
0: anche
1: capire
0: lui
1: che però anche gli altri, forse è un modo per pungolare anche gli altri, non lo so, leggo tra le righe, far capire sì, Openda ha fatto male, ma anche voi non è che abbiate fatto così nettamente meglio di lui, però non lo so, questa è una mia interpretazione.
0: Bene, allora 331-8200213 per i vostri messaggi. Andiamo con un altro contributo, Lucio, altro approfondimento, come sempre, tratto da Tutto Mercato Web, vai. Poi sono uno dopo che voglio sottolineare io, vai.
1: Io parto con l'Inter in questo blocco, perché si continua a parlare del portiere Josep Martinez, che ormai sta diventando sostanzialmente un po' l'erede di Sommer. Lo spagnolo infatti ha convinto lo staff tecnico con le prestazioni sempre di alto livello. Promuovere l'ex Genoa permetterebbe chiaramente al club nerazzurro di risparmiare il budget inizialmente destinato ad un altro numero uno. Sappiamo, Marco, che i portieri accostati all'Inter negli ultimi mesi sono stati tanti, uno su tutti Vicario, però avere già il portiere titolare in casa ti permetterebbe di investire il tesoretto su altri ruoli. Dopo un'annata complicata, viene scritto, anche per via delle vicende extracalcistiche, ricordiamo il tragico incidente dello scorso ottobre, però il portiere si sta riprendendo e tanto quanto riferito appunto lo spagnolo dovrebbe essere titolare nel doppio confronto con la Lazio, quindi sia nella partita di campionato e sia nella finalissima di Coppa Italia, quindi sono due candidature importanti, Marco. Sommer ha dato tanto nel corso di queste stagioni, però Martinez ha sempre risposto presente e vederlo titolare nelle due sfide con la Lazio fa capire che ormai si sta puntando sul portiere spagnolo con, mi sento dire, col merito.
0: Bene, bene, anche questo che riguarda appunto il portiere dell'Inter in prospettiva. Martinez, insomma, si candida per le due partite, sia per queste prove generali di finali che vengono fatte appunto nella partita di campionato.
1: Anche per l'anno prossimo.
0: Intanto prendo anche un altro approfondimento da Tutto Mercato Web, perché poi diamo un'occhiata anche a quello che sarà il calcio mercato che arriverà, perché poi già ci siamo, già ci sono i primi movimenti, le prime diciamo così idee e intenzioni praticamente dei club. Ad esempio in casa Napoli, scrive Marco Conterio su Tutto Mercato Web, è iniziato il dopo Anghissa e quindi una lista di giocatori per sostituire eventualmente questo giocatore molto importante. Quali nomi? Andiamo a leggerli un attimo insieme. Il primo è Perrone, argentino del Como, che piace anche all'Inter e che Fabregas vorrebbe trattenere sulle rive del lago, però l'Europa si avvicina per il Como e con questa anche la scure dei conti. Con i conti della UEFA, diciamo, non si scherza, no? Altri obiettivi sono Rios da parte del Benfica, che ti ricordi era un giocatore che era stato cercato anche dalla Roma di
1: Gasperini
0: era uno dei giocatori che voleva. Poi c'è Gabriel Sara del Galatasaray, altro diciamo così obiettivo del Napoli, quindi il Napoli è alla caccia di un sostituto, di un profilo che potrebbe sostituire appunto Anghissa. Mi piace molto Perrone, sarebbe molto interessante vederlo poi in un club come il Napoli, con più pressione, con obiettivi maggiori.
1: Vero, anche se hanno caratteristiche molto diverse, sì. un altro tipo di giocatore.
0: C'è l'idea di cambiare qualcosa.
1: Sì, può essere. Può
0: sotto questo aspetto. 331-8200213 per i vostri messaggi, come sempre. Allora, per una giornata appunto che vede delle partite interessanti, vogliamo fare anche il gioco pronostico con i nostri amici, scegliendo due partite. Una penso che sia abbastanza
1: scontata,
0: ossia Milan-Atalanta, per forza Milan-Atalanta non possiamo non scegliere, Lucio, perché la partita che insomma può consentire veramente al Milan di, non dico avere la certezza, ma di avvicinarsi tantissimo alla Champions.
1: Una vittoria, un dentro fuori, esatto, se una perdi vittoria sarebbe fondamentale. Se vinci puoi mettere un bel
0: non perdere distante. Punti in questa partita sarebbe fondamentale, vincere addirittura sarebbe quasi determinante per staccare sì. il biglietto della Champions, quindi c'è un peso notevole soprattutto sulle spalle dei giocatori del Milan. Quindi vi chiediamo il risultato esatto di Milan-Atalanta. Io poi rimarrei sempre in zona Champions perché c'è questo Lecce-Juventus, scegliamo Lecce-Juventus, la Roma è impegnata a Parma, il Como forse ha sulla carta l'impegno più facile a Verona, anche se attenzione perché Verona
1: ha fatto uno sgambetto alla Juventus.
0: Ha fatto lo sgambetto alla Juve, quindi...
1: Però certo, sulla carta...
0: Lo so, però sulla carta è... Quindi Lecce-Juventus con il ritorno in campo dal, almeno dal primo minuto come titolare di Vlahovic dopo 160 giorni. Quindi
1: ho detto lo stesso Spalletti.
0: Esatto, risultato esatto di Lecce Juventus. Che poi è importante per il Lecce anche ai fini della salvezza, quindi conquistare punti in questo match.
1: Nettamente.
0: Anche perché la Cremonese
1: gioca col Pisa in casa. La Cremonese non sta vivendo un buon momento, ha delle assenze, però dovesse vincere, rischi esatto. di trovarti a più uno e sei di nuovo lì.
0: Risultato esatto quindi di Lecce Juventus e di Milan Atalanta. Votate. Bene Lucio, andiamo ancora ad un altro approfondimento di questa parte di trasmissione. Dove adesso ci porti in questo momento?
1: Prima parlavi di Anguissa, quindi del Napoli, sì. E ti porto anche su un altro giocatore degli azzurri, perché è vero che ormai il campionato del Napoli è praticamente finito, ci si sta già proiettando per il futuro, però il Napoli ritrova il suo capitano, perché nell'allenamento congiunto disputato ieri contro la Scafatese, squadra che ha vinto il girone G di Serie D ed è promossa in Serie C, finito 2-2, ma insomma è stata chiaramente un'amichevole, la notizia migliore è quella delle condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che è stato schierato dal primo minuto ed è sempre più vicino al ritorno in campo da titolare, si avvicina quindi la fine di un lungo calvario per Di Lorenzo. In mezzo ci sono stati una serie di problemi, la lesione al ginocchio, poi l'intervento per risolvere il problema al piede, settimane complicate vissute lontano dal terreno di gioco, ormai praticamente 100 giorni d'assenza, Marco. Comunque in un modo o nell'altro qualcosina pesato anche a livello psicologico, il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per il finale della stagione, ma anche poi per averlo al meglio nella preparazione in vista del prossimo anno. E quindi il Napoli si appresta a ritrovare Di Lorenzo, chiaramente con un recupero graduale, però il capitano è a tutti gli effetti tornato.
0: Bene, insomma ritorna anche Di Lorenzo, come hai detto tu, più in ottica prospettiva che in questo campionato.
1: Beh, sì, ormai conta che... poco, esatto. Però è sempre un bel segnale averlo in campo che non averlo.
0: Assolutamente. E allora 331-8200-213 sempre, lo ricordo. Allora, per la condizione psicofisica del Milan, per non parlare dell'incapacità di andare a rete, un pareggio contro l'Atalanta sarebbe a mio parere salutato da Allegri come un trionfo. Saluti e buona giornata, Stefano ci scrive. Sì ragazzi, potrebbe essere anche questo, poi non mi sembra che l'Atalanta stia in grandissima condizione, ecco, per dirla tutta, quindi è vero che il Milan non segna, è vero che il Milan viene da un periodo non semplice, però come diceva anche Lucio prima, mi sembra che pure l'Atalanta non sta dando segnali.
1: Beh, è un po' in calo da qualche così, settimana, diciamo, non vince da un mese.
0: Non vince da un mese e si è un po'...
1: Si è un po' arenata la squadra, ha vinto due partite, una con Lecce e una col Verona negli ultimi mesi, poi in realtà se guardi il percorso degli ultimi due mesi abbondanti, tutto marzo, tutto aprile e l'inizio di maggio ha vinto quelle due partite lì, poi per il resto solo sconfitto pareggi, in mezzo l'eliminazione col Bayern, l'eliminazione con la Lazio in Coppa Italia, non è un momento facile,
0: no,
1: per niente.
0: Assolutamente. Non è assolutamente un momento facile per l'Atalanta, come non lo è per il Milan, quindi due squadre al momento dobbiamo dire che si affrontano, che non stanno benissimo.
1: Non escluderei un pareggio avulso, classica partita all'italiana, per non incrinare ulteriormente pareggino.
0: Senti, c'è un altro tema che oggi ha approfondito tutto il mercato web, che oggi magari possiamo anche prenderlo, sai che a me stanno molto a cuore gli allenatori, però c'è questa statistica che viene messa in evidenza: nessun allenatore in Serie A è in carica da più di 2 anni.
1: Ma l'avevo letto.
0: Il 75% dura meno di uno. Capito? Qui c'è una statistica che viene riportata dove appunto i dati delle leghe con il ricambio maggiore, dove si legge che i tecnici della nostra A cambiano per il 75% prima di 12 mesi. Ovviamente il Barça delle panchine della scorsa stagione, Allegri al Milan, chi vuol l'Inter, Spalletti alla Juventus, Juric all'Atalanta, Gasperini alla Roma, Pioli alla Fiorentina e così via, influisce su questo calcolo. Insomma, al netto delle tante chiacchiere sul progetto, non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga imprigionato da un contratto come la Juventus con il quadriennale di Allegri da 8 milioni annui quando lo fece, no? Oppure arrivino risultati incredibili come quelli di Gasperini o di Simone Inzaghi con le due finali di Champions. Per l'anno prossimo sono confermati Chivu, Gasperini, Spalletti, tutti gli altri sono a rischio per un motivo o per l'altro. Hai capito? Qui aspetta, c'è anche un dato che riguarda la B. La Serie B cambia moltissimo. Il 90% dei tecnici non durano più di un anno perché c'è un tecnico che dura da 2 anni, cioè Calabro della Carrarese, che aveva preso il posto di Alessandro Dalcanto dalla 22esima del 23-24. Nelle prime 2 serie professionistiche del nostro campionato è l'unico. Hai capito qui che roba?
1: È un dato
0: come
1: interessante.
0: Mai? Come te lo spieghi questa cosa? Come lo spieghiamo questa?
1: In Italia c'è sempre un po',
0: c'è un po' di fretta, c'è un po' di fretta, dai.
1: Sì, non solo per quanto riguarda la Serie A, poi anche per quanto riguarda le altre categorie. Appunto la Serie B erano dati abbastanza estremi da questo punto di vista. Fa impressione quest'anno però, Marco. Era già capitato, mi ricordo, nel 2021 che in Serie A variassero quasi tutte le panchine delle big. È risuccesso quest'estate, però pochissimi confermati, perché appunto Chivu è arrivato quest'anno e verrà confermato. Per il Milan Allegri forse verrà confermato, non lo so. Spalletti è arrivato in corso d'opera, Gasperini è arrivato quest'anno, Palladino è arrivato in corso d'opera, Sarri è ritornato quest'anno, Fiorentina, Vanoli è arrivato in corso d'opera. Sono variate tante panchine, Marco, e l'impressione che possano rivariare, quindi è evidente come ci sia una difficoltà a livello progettuale.
0: Bene, forse magari delle volte non c'è pazienza nell'attendere praticamente l'allenatore, quindi questo è un po' una nostra caratteristica.
1: Ti leggevo prima il messaggio di Federico, scriveva nei pronostici Lecce Juventus 1-2, Milan Atalanta 1-2 ed esonero di Allegri. Lo accompagnava con...
0: Vabbè, tu lo sai, Federico ce l'ha con Allegri per altri motivi.
1: Sempre
0: insomma.
1: Molto netto, Federico.
0: Sì. Allora, dunque, facciamo una cosa. Vi faccio vedere adesso questo contributo che ci ha mandato Ivan Cardia al funerale di Beccalossi. È stato intercettato Enrico Ruggeri.
2: Io sono figlio unico, lui era uno dei miei fratelli.
3: Da tifoso cosa aveva di spezzare quando giocava?
2: Che faceva innamorare della gente. Perché era ancora un calcio nel quale la grande giocata era parte del... si pagava il biglietto per vedere lui. Sono gli ultimi di quella generazione per la quale il passaggio che tu non riuscivi a vedere, lui sì, l'assist, la giocata di Fino era quasi più importante della vittoria, al di là del fatto che ha anche vinto... uno scudetto bellissimo, l'ultimo senza straniera.
3: Si può dire che è stato il più amato nel mondo Inter di quella generazione?
2: Beh, di quella generazione sicuramente, perché era il più quello che si portava la leggenda dietro, no? Quello che sono quei giocatori che piacciono al pubblico, sono quei giocatori che piacciono ai tifosi, anche ai compagni naturalmente, perché ha fatto 37 gol, ma ne ha fatti fare molti di più.
3: Questa cosa che...
0: Enrico Ruggeri ricordava questo grandissimo numero 10 di un calcio lontano e romantico, come l'ho definito io ieri, dove il numero 10 rappresentava veramente il talento, la qualità, la fantasia, il giocatore che doveva illuminare, che come ha detto anche Enrico riusciva a fare un passaggio dove tu non lo vedevi, a far passare il pallone dove un comune mortale non lo vedeva. Beccalossi appartiene a uno di questi. Poi lasciatemi dire, insomma, visto la mia età del 72, questi qua erano tutti un po' le mie figurine, e quindi c'è sempre lì che ho avuto anche il piacere,
1: coltivano.
0: Esatto, ho avuto anche il piacere poi di poterli intervistare nel corso di questo cammino professionale, tantissimi di loro, tra cui anche Beccalossi. Però insomma, quando penso a questi giocatori penso sempre a quello che è stato un po' l'adolescenza, le figurine, questi calciatori, queste maglie, questi gol, eccetera. Quindi lui appartiene proprio a quel tipo di calcio, ha detto bene Enrico, insomma, dove questi qui che avevano queste caratteristiche erano quelli che tu, diciamo così, verso di loro riservavi tutte le speranze della tua squadra. Quando c'era quel giocatore lì,
1: e non solo della tua squadra,
0: sì, è chiaro. Però questi numeri 10 che rappresentavano proprio quello, adesso vedrai che inventa qualcosa lui, la sistema lui la partita, no? La mette lui. Poi sono arrivati, è vero, la sottolineatura, lo scudetto vinto quando tutti erano italiani, perché poi dopo da lì in poi aprirono le frontiere, arrivarono anche gli stranieri, e bisogna dire che in quel periodo sono stato testimone di stranieri di altissima qualità, cioè proprio quelli che facevano realmente la differenza.
1: Quello fa la differenza, quando facevano lo straniero è forte, chi se ne importa.
0: Abbiamo visto arrivare dei 10 fortissimi nel nostro campionato, su questo non ci sono dubbi. Allora, oltre ai nostri che avevamo, 331-8200-213 per i vostri messaggi, ci sono degli audio, li andiamo subito a recuperare.
4: Buongiorno, sono Rosario da Fratta Maggiore. Allora, riguardo proprio a questa situazione che in Italia c'è poca pazienza sugli allenatori, io l'altro giorno all'indomani della qualificazione dell'Arsenal per la finale di Champions facevo questa considerazione, cioè Arteta i primi anni all'Arsenal ha fatto disastri, diciamo, ha raccolto pochi risultati, e ora ormai mi sembra che Arteta sia al quinto o al sesto anno, ma anche Klopp ai primi anni a Liverpool,
1: esatto,
4: non ebbe,
1: esatto,
4: diciamo i primi anni di Klopp a Liverpool furono disastrosi, e poi dal quarto anno ha iniziato a raccogliere i propri frutti. Un abbraccio e buon lavoro.
1: Nulla da aggiungere, è esattamente così. Liverpool attese tanti anni prima di vincere i trofei, perse, ricordo, anche una finale di Europa League. È quello, è la pazienza. E Arteta, guarda Marco, che negli ultimi anni veniva preso in giro da tutti, anche qui in Italia, peraltro da molti senza neanche guardare le partite, senza guardare quello che si stava effettivamente costruendo sul campo, che è stato qualcosa di molto efficace. Non ha fatto disastri l'Arsenal negli ultimi anni, ha sempre lottato per il massimo, non l'ha raggiunto, però la pazienza e la forza delle idee lo sta portando adesso a mettere in ghiaccio la Premier League dopo 20 anni, a giocare una finale di Champions League dopo 20 anni. Questo fa capire che poi, se si ha coraggio nella di perseguire la scelta non solo di un tecnico, ma di un percorso, di un progetto in generale, poi spesso si ha ragione, mentre qui si sconfessa tutto nel giro di pochi mesi. Siamo un po' il paese della ghigliottina, noi.
0: No,
1: subito,
0: ma più che altro
1: si taglia la testa.
0: Siamo quelli
1: e si
0: che
1: riparte.
0: Non riusciamo a costruire perché vogliamo tutto subito, c'è grande fretta.
1: Sì,
0: e quindi questo,
1: peraltro, non contestualizzandoci
0: porta,
1: al periodo storico, non abbiamo le strutture, non abbiamo il potere per fare qualcosa.
0: Andiamo a prendere un altro contributo, vai.
1: Sì, altre notizie, altri approfondimenti, ti porto anche sulla Roma, perché il tema del direttore sportivo, Marco, è sempre molto molto caldo nella capitale. Qui viene scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto per Catuweb che si deciderà molto a breve sul direttore sportivo. Frederic Massara ormai è sostanzialmente fuori dai giochi della prossima stagione, ci sarà un profilo nuovo che possa lavorare in sinergia con Gasperini, e nelle ultime settimane si è parlato anche di Fabio Paratici, ma il dirigente della Fiorentina sembra immerso nel nuovo ruolo per accettare una proposta differente, quindi una pista che non si sta scaldando tanto. Più semplice da raggiungere appare Cristiano Giuntoli, anche se le sue quotazioni appaiono un po' in ribasso, e soprattutto potrebbe scegliere un'opportunità dall'estero, quindi anche Giuntoli rimane nell'universo, ma ci sono altre piste
0: anche
1: per
0: Manna.
1: Lui, mentre il nome dovrebbe uscire tra quelli di Tony D'Amico e Giovanni Manna, che hanno insomma varie situazioni. Il primo è sotto contratto per un altro anno con l'Atalanta, anche se ci sono delle valutazioni in corso d'opera dopo un'annata non straordinaria, peraltro ha già lavorato anche con Gasperini, quindi potrebbe essere un'idea, e questo potrebbe essere un profilo. E poi quello di Manna, DS del Napoli, che sarebbe al momento un po', sembrerebbe il favorito. E occhio, l'articolo si conclude, occhio agli outsider, ai nomi che non sono usciti, perché non è necessario che un tecnico, un dirigente sia parte di questo novero, potrebbe anche, chissà, arrivare dall'estero.
0: Bene, bene, allora 331-82-00213, se abbiamo un altro audio lo mandiamo, forse riusciamo a mandare anche un contributo, un altro contributo che ci arriva dal funerale di Beccalossi, perché è arrivato anche un altro big. Abbiamo un audio, vai.
5: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio. Ho un messaggio per conto di un mio amico. Vuole sapere, ma in Napoli, con tutti i giocatori che rientrano dai prestiti, con tutti i prestiti che invece deve pagare per i giocatori che ha comprato, indice di liquidità, fatturato, ma come fa l'anno prossimo a livello di conti e in regola con la UEFA, paletti, plusvalenza e quant'altro? Domanda.
0: C'è una preoccupazione per questo, quindi penso che sapranno loro come dovranno fare e agire di conseguenza. Ci sono delle situazioni che devono affrontare, quindi
1: ci sono tanti parametri per l'indice di liquidità, per la sostenibilità,
0: ma non solo il Napoli, insomma, credo che sia un da parte di tutti, quindi
1: è chiaro che l'obiettivo è rivendere tanti dei giocatori che sono stati acquistati, che non hanno fatto bene. Poi ci sono i vari introiti tra gli sponsor, tra lo stadio, quindi non si parla solo del mercato, ma ci sono tanti altri paletti, e in quelli al momento il Napoli rientra e conta con il mercato di ristabilizzarsi.
0: Bene, allora andiamo a prendere anche il gioco pronostico, lo abbiamo detto, lo ripeto, Lecce-Juventus e Milan-Atalanta, risultato esatto di queste due partite. Poi lo ripetiamo anche dopo, però c'è questo contributo che ci arriva. C'è un'altra, giocatore importantissimo dell'Inter, un'altra bandiera che è Bergomi, sentiamolo.
6: Possiamo chiederti un ricordo di Evaristo Beccalossi.
7: Oh, guarda, io ho tanti bei ricordi del Becca, perché mi ha accettato nello spogliatoio, perché aveva sempre un sorriso e poi, vabbè, sotto l'aspetto tecnico non tocca a me dirlo, insomma, per me sarebbe stato perfetto anche nel calcio di oggi. Aveva una simpatia, un'ironia per come trattava il calcio e la vita. E poi, quando ho fatto la mia partita da zio, mi ha detto: zio, grazie che mi hai riportato a San Siro. E quindi invece c'era una bella foto mia e sua in quella partita lì. E negli ultimi tempi lo vedevo sempre al distributore di benzina, insieme, che si fumava la sua sigaretta, leggeva la Gazzetta e mi parlava del suo impegno con le giovanili della nazionale, ed era entusiasta di quello, e ce l'ha portato via troppo presto, come Nazareno Canotti.
8: Senti, quella è stata la tua prima Inter, quella di Evaristo Beccalossi?
7: Sì, sì, assolutamente, abbiamo giocato 4 anni insieme, e quindi io ho iniziato a giocare con loro dove c'era uno straniero solo, e poi sono molto legato a quella squadra. Insomma, da collante io c'ho sempre Beppe Baresi, che mi dà tutte le notizie, mi dava anche le notizie del Becca, ecco, quindi sono tanto legato con la squadra.
8: Senti, l'unico crucio, perché tu hai fatto parte, insomma, di quella grande Inter, sei andato in nazionale con Barzot e sei stato campione del mondo, quello è stato il suo più grande crucio, di non aver fatto parte di quell'Italia?
7: Lo so, dispiace, però penso che la vita sia fatta di scelte, no? E quindi, cioè, io non me la sento dire qualcosa al mio maestro Enzo Bearzot, no? Che poi quella nazionale ha vinto. Il Becca certo che meritava, però sai, fai delle scelte, però penso che l'abbia presa anche nella maniera giusta il Becca, da quel punto di vista. Mi spiace.
0: Abbiamo sentito anche il pensiero di Bergomi, e tra l'altro su questo della nazionale, proprio nel nostro speciale alle 18.30 di Storie di Calcio, curato da Francesco Tringali, ci sarà proprio un racconto di Bruno Longhi sulla nazionale, su come la mancata convocazione in una amichevole con il Lussemburgo è quello che provocò praticamente al calciatore. Siamo arrivati alla fine di questa anteprima. Lucio, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Buon fine settimana. Buon lavoro ancora. E adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni. Partiamo con tutti gli amici, con i temi da affrontare. Abbiamo appena iniziato. A tra poco.

0: Allora, dunque, ci siamo. Un saluto da Marco Piccari.
1: E Stefano Impalomeni, ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti, ben trovati a tutti quanti. Diamo anche il buon pomeriggio agli amici che sono sul canale Gold TV 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, sempre del circuito Network, quindi li salutiamo rigorosamente in diretta con noi fino alle ore 17. Stefano, ci siamo per questa giornata numero 36 del campionato, quindi una giornata che ci potrebbe dare ancora ulteriori dettagli su quello che riguarda la corsa alla zona Champions, la salvezza. Si incrociano anche alcune sfide, sì. Vedi Juventus-Lecce. Ha parlato Spalletti, tra poco poi sentiremo anche qualche passaggio del tecnico, però andiamo a dare il buon pomeriggio a coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione, ossia buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Nicolò.
2: Ciao ragazzi, ben trovato. Con le mani sul petto io ve lo prometto, Fiorentina presto vincerà lo scudetto.
0: Ah, vabbè, se lo dici tu, guarda, noi ti seguiamo. Allora,
2: poi mi sveglio tutto sudato ed era un sogno.
0: Ed era un gioco, certo. Allora, Daniele Garbo, ciao Dani,
1: ciao Daniele.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, ben trovati, buon pomeriggio.
0: Sì, adesso la prossima volta vi chiedo ognuno una strofetta, così ognuno
1: è carina,
0: una
1: sua...
2: lo so, a me è venuta spontanea.
0: Vabbè, però è carina sta cosa, chiediamo a tutti una strofetta. C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, ciao Stefano.
1: Ormai è
0: di rito questo gioco.
1: È andata
0: Stefano.
1: Male però la scorsa settimana.
0: Vabbè, sì, vediamo se va.
4: È andata male. Avevo detto 3-0 proprio senza problemi, infatti è 4-0.
1: È vero.
0: Marco.
2: Me ne è venuta in mente un'altra per Stefano Buonaria. Cerco un DS tutto l'anno e all'improvviso eccolo là.
0: Oggi sei canterino, mi piace. Allora, visto che hai lanciato subito questo tema, andiamoci,
1: notizia.
0: No? Quindi che dici? Perché leggo.
2: Guarda,
0: anzi, aspetta,
2: allora,
0: prima.
2: Ora,
0: vai.
2: A parte gli aspetti canterini, che naturalmente Firenze, tra l'altro, sembrava ci fosse il sole da quando ho cominciato, si è già rannuvolato. Ma a parte tutto,
0: sembrava
2: che questa fosse la settimana decisiva per la nomina del DS della Roma. E io credo che invece la situazione sia temporeggiante. Erano partiti bene secondo me i Friedkin, perché avevano fatto capire a Gasperini che in questa settimana gli avrebbero presentato i due o tre profili, la rosa dei due o tre profili da condividere. Cioè, io so che ora mentre vi sto parlando questa rosa ancora non gli è stata presentata, quindi non so francamente se c'è un problema di rosa, tra virgolette, nel senso
0: pure
2: che
0: qui.
2: Non è un
0: problema.
2: No, nel senso, i nomi non sono un problema, magari è un problema magari che questi nomi possano essere appetibili più o meno.
0: Ma facciamo dei nomi, Nick.
2: Guarda, io li faccio tranquillamente stasera, anche nell'editoriale tutto mercatore, che poi non c'è niente di nuovo, ma è una riflessione sui nomi. Giuntoli, libero, alto livello, verrebbe secondo me di corsa,
0: esatto.
2: A prendere in mano una situazione come quella della Roma, ma ancora non c'è stato un contatto ufficiale. Manna è un'altra ipotesi, ma si dovrebbe liberare dal Napoli. Non è così semplice, perché poi De Laurentiis, prima di lasciar partire eventualmente Manna, vuole avere un altro DS che chiaramente sia in piena sintonia con lui, e non è facile, perché comunque andare d'accordo col presidente. Poi c'è un altro nome, che è quello di Tony D'Amico, anche lui sotto contratto con l'Atalanta, che forse per caratteristiche e per situazioni potrebbe essere quello magari più malleabile con Gasperini. Malleabile non vuol dire che si fa manovrare da Gasperini, però magari diciamo con il quale c'è più affinità caratteriale. Però anche
0: non fa rabbia un'altra volta questo, perché cioè, no, l'importante è non far rabbia a Gasperini, perché insomma voglio dire, adesso bisogna fare una scelta.
2: D'altra parte, se tu scegli, d'altra parte in questo momento se la società dà forza a Gasperini, cioè se no diceva guarda Gasperini, va bene tutto, non ti sta bene quello e là, però si decide noi, se ti va bene così, se no vai via. Loro hanno fatto un altro ragionamento, hanno detto no, Gasperini comanda,
0: allora.
2: E quindi se dicono che Gasperini comanda, bisogna che in qualche maniera ci sia uno che lo affianchi. E ti dico l'ultimo nome, che secondo me sarebbe un gran bel nome, sottovalutatissimo, quello che sono Togliano, che ha in mano un contratto di 3 anni da rinnovare col Verona, ma che sta aspettando per capire se c'è questa soluzione. È uscita anche la voce di Daniele Pradelli, un favoloso ritorno di Daniele Pradelli, però sinceramente mi sembra altamente improbabile.
0: Allora facciamo una cosa, visto che hai lanciato questo tema, che era uno di quelli che comunque avremmo affrontato, anche tutto Mercato Web con il pezzo di approfondimento fa questa gamma di nomi, allora vi chiedo chi potrebbe essere quello più idoneo per con Gasperini, perché poi deve andare d'accordo con lui, si deve stabilire un piano di lavoro insieme. Insomma, adesso io ho detto prima, non lo facciamo arrabbiare un'altra volta, perché voglio dire, adesso si va in una direzione di dare a Gasperini un certo tipo di potere, chiamiamolo così. Stefano, quale potrebbe essere la figura più idonea?
1: Ma non saprei, ma siccome ti devo dare una risposta e siamo qui per questo, con l'ultimo con cui ha lavorato, Tony D'Amico.
0: Che si deve liberare però dall'Atalanta, questo
1: certo,
0: è chiaro.
1: A tutti quanti, tranne Giuntoli, tutti si devono liberare.
0: Sì, pure questo è vero.
1: Per avere Manna devi pagare, non lo so, a De Laurentiis, ho letto, non lo so, poi se conferma Niccolò, ma soldi oppure addirittura un giocatore, che ne so, insomma, mi sembra eccessivo.
2: Di solito, sì, di solito...
1: Cioè, non è che il direttore sportivo, pur bravo che sia, scende in campo e ti fa vincere le partite.
2: Sì, però di solito, voglio dire, si possono, hai detto bene, no? Se non ci sono clausole rescissorie nei contratti o dei dirigenti oppure dei calciatori, magari, o degli allenatori, magari per liberare eventualmente un profilo professionale, uno può dire vabbè, dai, prendo questo giocatore, ti do questo giocatore, magari te lo do a un prezzo leggermente più basso, c'è cioè una sorta di pseudo-indennizzo. Quindi ma guarda, la soluzione secondo me si trova sia nel caso di Manna che nel caso di Sogliano, che nel caso di Tony D'Amico. Il problema è che sono i sostituti di questi.
0: Ah, tu dici chi devono prendere al posto loro, giustamente.
2: Cioè, io fossi l'Atalanta, prima di Tony D'Amico bisogna sapere, ma non altro dire.
0: Questo è chiarissimo. Daniele, tu che ne pensi? Quale potrebbe essere la Giuntoli? Ma Giuntoli è libero, no? Però forse è l'unico libero in questo momento.
3: È l'unico libero. È libero.
0: Daniele.
3: Ma guarda, allora, siccome Gasperini ha un potere che nessun allenatore della Roma nella storia della società giallorossa ha mai avuto, neppure Mourinho, è chiaro che l'ultima parola spetterà lì. È probabile che lui spinga per D'Amico, però bisogna vedere se l'Atalanta è disposta a lasciarlo andare. La suggestione per me può essere interessante, perché Daniele conosce bene l'ambiente, ovviamente, essendo romano, avendo lavorato alla Roma, bisogna vedere se va d'accordo con Gasperini. Quindi la scelta è molto delicata e importante per il futuro della Roma, perché è chiaro che Gasperini vuole mettere becco non solo sulla scelta del direttore sportivo, ma conseguentemente anche sulla scelta dei giocatori che arriveranno e quelli che partiranno. Per cui è una scelta delicata, importante, fondamentale. Molto dipenderà ovviamente dal fatto che alcuni di questi sono sotto contratto, quindi non è facile evidentemente andarli a prendere. L'unico libero veramente è Giuntoli, anche Pradè è libero per la verità, quindi bisogna vedere cosa succede.
2: Però posso aggiungere solo una cosa, cioè, il profilo di Pradè non è il profilo di Massara, cioè Pradè sta a Ranieri più che a Massara, tanto per capirsi, quindi io c'ho una difficoltà in più, cioè secondo me Pradè non è il classico direttore sportivo che va proprio anche sul mercato in quella direzione specifica, cioè secondo me a quel punto Pradè si dovrebbe accompagnare anche a un DS, quindi secondo me ce ne servirebbe due in quel caso lì alla Roma, ecco perché la strada per me è complicata.
0: Quindi rifamono tutta una cosa, ho capito quello che dici, però mi sembra insomma un po' Massimo Bonanni,
5: io dico povero chi va come direttore sportivo, perché? Se non dovesse essere quello dell'Atalanta, secondo me chiunque può trovare delle difficoltà laddove si va ad avere un pensiero diverso da quello che è quello dell'allenatore, no? Perché se tu dai pieni poteri ad un allenatore, come è stato fatto in questo momento alla Roma, chiunque deve essere super lì in quello che è il discorso dell'allenatore, quindi praticamente la squadra fa allenatore. La figura del direttore sportivo è una figura che va alla ricerca di mediazioni di economiche con le società e con i procuratori. Poi per il resto la squadra la fa l'allenatore, fa tutto quanto l'allenatore. Quindi io ti dico, penso così a naso, penso che Gasperini provi a far fare di tutto la società per prendere D'Amico. Se così non dovesse essere, che non dovesse arrivare, secondo me chiunque metti può avere.
0: Però io penso una cosa, però Massimo, penso una cosa, così coinvolgo pure sia Stefano che Nick. Ci sarà, io credo, in questo momento dove appunto è stata riconosciuta una certa posizione a Gasperini, ci sarà un modo per dire con Gasperini, vabbè, questo, però troviamo anche un'eventuale alternativa qualora non si dovesse arrivare faccio per dire ad amico, io credo che poi anche lui, insomma, ci sarà una figura che
2: la rosa, la rosa sarà, io ho capito che la rosa che gli vogliono presentare è di due o tre nomi,
0: quindi... due o tre nomi, poi non è detto che tu riesci per forza, può capitare che magari d'amico non viene perché rimane lì, per dire, no, faccio l'esempio. Insomma, io penso che pure loro essere un po' male.
5: Secondo voi Giuntoli è una persona che può accettare magari questo tipo di,
0: ma secondo me
5: di
0: sì,
5: questo tipo di contratto?
1: Per me sono due i profili di Gasperini.
0: Vai.
1: D'amico e Manna.
0: Loro due.
1: Non ce ne sono altri.
0: Sì, perché sono più accomodanti.
1: Giuntoli no, Fratello no, gli altri no, tutti no.
0: Tutti no. Queste due.
1: D'amico perché... o Manna?
0: Basta. Perché sono più vicino a lui.
1: No, che li riconosce, vicino, ma certo. Lo conosce nella vita e d'amico ce l'ha.
0: Non può, gente che
1: no,
0: conosce,
1: ma non
0: dai.
1: Può assumersi il rischio di imbarcarsi in un'avventura con uno bravissimo, per carità, giunto tutto, certo, tutto, certo. Tutti gente competente, però non, poi che facciamo? Cioè si ricomincia? Certo. Invece sa benissimo che magari uno può avere un contrasto con gente con cui hai lavorato, quindi d'amico lo conosce, Manna pure. Quindi secondo me, io vado così a intuizione, sono loro i profili.
0: Nick, stavi aggiungendo qualcosa?
2: No, io condivido quello che dice Stefano. Penso che potrebbe andare bene anche Sogliano, perché è un altro che sta molto nel suo, non appare eccetera, però ha ragione, con Tony D'Amico e probabilmente con Manna le cose potrebbero andare bene, però poi alla fine... Cioè, è molto curioso, no? Che uno dovrebbe guardare le capacità di un direttore sportivo piuttosto che.
0: Senti un po', mi sta venendo in mente una cosa: se Manna va via, Giuntoli, Napoli, Cossarri.
2: No,
0: come no? Ma dai, ma
1: i grandi ritorni,
0: no. Dai, Cristiano, perché no?
2: Cristiano, secondo me, a Napoli non ci torna in questo momento, anche perché. Quello che gli ha fatto passare De Laurentiis prima di andare alla Juve, ma anche giustamente perché comunque era sotto contratto, quelli sono discorsi per me no. Maurizio è più un discorso anche di tifoseria e secondo me Maurizio potrebbe anche essere tentato perché è una cosa che Napoli gli è rimasta nel cuore, ha vissuto anni importanti e lui è uno così e quindi magari gli darebbe, no, anche un'emozione, quindi io non la sottovaluterei questa cosa. Su Giuntoli non lo so, oddio, poi nella vita, no, ci si mettono da parte tante
0: ma magari
2: cose,
0: lo chiama Sarri, gli dice ma dai vieni, ricominciamo, io che ne sai, no,
2: no, però,
0: escludi,
2: però non lo so.
0: Sai, nel calcio io non escludo niente,
2: Sarri,
0: perché
2: mi trovi d'accordo su Sarri,
0: mi trovi d'accordo. Daniele, tu che dici, potrebbe essere una coppia Napoli? Un ritorno.
6: Ma io,
0: no, non ti sento entusiasta.
6: Per quello che diceva Nicolò, non credo che Giuntoli sia possibile che Giuntoli torni a Napoli. È possibile che ci torni sicuramente Sarri. Ma l'accoppiata la vedo molto complicata, onestamente.
0: La vedi complicata. Vabbè, insomma, Massimo pure tu la vedi complicata, però sai, magari torna Sarri, ci parla. Vieni qua. No. Cristiano, che rifacciamo,
5: credo che Giuntoli
0: il Napoli dei 91 punti
5: abbia fatto un grandissimo lavoro e tornarci sarebbe magari anche una cosa che gli può tornare contro, no? Quindi io credo che lui, come ha detto il direttore bene, credo che lui a Napoli non, in questo momento non abbia il pensiero di andarci.
0: Vabbè, dai, vediamo, insomma, poi tanto sono tutte situazioni che richiederanno, insomma, un certo tipo di sviluppo nei prossime settimane, sì. Anche perché poi siamo,
1: c'è,
0: io credo,
1: ancora,
0: il mercato deve cominciarlo a fare, o comunque penso, Nick, già lo staranno facendo, perché non è che parte il mercato finita l'ultima giornata, ecco.
2: No, vabbè, ma è chiaro, ma sai, il mercato, ci sono tanti club che hanno delle situazioni, io stasera scrivo anche Allegri e Conte, possono far partire il domino anche delle panchine, perché se si libera quella del Napoli, si libera quella del Milan,
0: certo.
2: Entra in ballo Italiano, Sarri, c'è Grosso che comunque ha molto mercato.
0: Certo, certo.
2: Gattuso che potrebbe tornare al Torino. Ce ne sono.
0: Ieri ne abbiamo parlato, c'era Fuser e Benedetti che l'hanno sponsorizzato, che dice che incarna il temperamento granata, toro, capito? Quindi vediamo.
2: Voglio dire, secondo me Gattuso si troverebbe bene anche, secondo me, anche come impatto ambientale, è uno di quelli che piace, no? Perché è uno che dà tutto, poi è uno che non si nasconde mai dietro un errore, una debolezza, è sincero, è tutto quello che fa gli viene dal cuore, e questi secondo me sono aspetti che magari a una tifoseria calda come quella del Toro possono piacere, molto.
0: Sentite, ho una curiosità che prendo spunto da tutto Mercato Web, che oggi leggevo questo approfondimento in mattinata, no? Dove nessun allenatore in Serie A, Stefano, è in carica da più di 2 anni, il 75% dura meno di 1 anno. E quest'anno insomma ci sono stati tanti cambiamenti, e quindi diciamo non c'è nessuno che aspetta, a meno che non venga poi imprigionato da dei contratti molto pesanti, no? Come ad esempio il quadriennale che fu fatto ad Allegri da 8 milioni, no? E addirittura in Serie B, pensate, cambia moltissimo, il 90% dei tecnici non durano più di 1 anno, quindi c'è proprio un divorare gli allenatori. Perché, Stefano?
1: Girandola,
0: perché vi faccio questa osservazione?
1: Quello che dicevamo anche nei giorni
0: scorsi, non si aspetta, cioè, non subito si aspetta. Voglia di avere il risultato immediato,
1: così. Questa frenesia, questo vivere freneticamente un lavoro che invece ha bisogno, insomma, voglio dire, qui abbiamo Massimo che ha lavorato benissimo all'Ostia Mare e sa benissimo le difficoltà. Da fuori è molto facile parlare, però insomma deve avere il tempo, la fiducia, lo spazio, anche il margine di miglioramento, ma anche io aggiungerei anche il margine di errore, perché devi poter sbagliare per imparare.
0: Certo.
1: E qui non c'è spazio a questa cosa qua, a me questa cosa fa...
0: Ti fa arrabbiare questa cosa?
1: No,
0: io penso almeno 3 anni bisognerebbe
1: dare. Mi demoralizza, perché poi tra l'altro magari sarò in minoranza. In questo io non mi ci vedo, in questa confusione, questa
0: non se ne può più.
1: Sì. Scegli un allenatore, sei calmo, e poi magari dopo 4-5 anni tracci una linea. Allora,
0: o almeno 3 anni, dagli un margine di 3-4
1: anni. 4 anni, alla fine, il quarto anno, Arteta. L'hanno massacrato in Inghilterra.
0: Ma
1: massacrato,
0: Klopp ha messo quanti anni per vincere?
1: Perché Ferguson?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: ma...
1: voglio dire, lascia perdere, poi può essere Guardiola, poi ci sono Luis Enrique che è entrato e si è impattato.
0: Fatte
1: subito.
0: Fatte salve qualche rara eccezione.
1: Sì, vabbè, ma ecco. Siamo calmi. Cioè, però qui non...
0: Massimo, voglio sentire il tuo pensiero su questo, che mi ha incuriosito questo fatto, è una statistica insomma che molto alta, no, di questi cambi in pochissimo tempo della guida tecnica.
7: No, io l'ho sempre detto, secondo me in Italia non c'è progettazione, gli allenatori purtroppo sono troppo legati ai risultati, non si aspetta, ecco perché quando un allenatore, in Italia adesso noi abbiamo il problema che non giocano i giovani, perché per far giocare i giovani li devi far sbagliare, e un allenatore non ha tempo di sbagliare, perché se sbaglia 3 partite viene esonerato. La problematica sta lì, l'ho sempre detto. Il problema,
1: Massimo, perdona se ti interrompo. No, ma la cosa, l'aggravante, lo sai qual è? È che tu vinci magari uno scudetto. Allora, vediamo il prossimo anno chi. È così in Italia. Cioè, non è che anche se vinci, se fai bene l'anno dopo sei sempre legato ai risultati, e se fai male vieni cacciato. Ma a me mi sembra assurdo. No? Cioè, ti dimentichi che magari anche uno scudetto, una bella annata, una stagione positiva. E quindi.
7: No, purtroppo è così. Ma anche nei settori giovanili purtroppo è così, anche nei settori giovanili.
0: Daniele!
8: È totale mancanza di progettualità, improvvisazione. E questo è il modo in cui vengono gestite le nostre società, e viene gestita anche la Lega. E ha detto giustamente Massimo, anche nei settori giovanili è così. E uno dei problemi del settore giovanile è proprio questo, che gli allenatori, anziché insegnare calcio, cercano di ottenere risultati, perché se non ottengono risultati vengono cacciati. Allora, è un problema di carriera personale, non è un problema di insegnare il calcio ai ragazzi giovani, e in questa maniera non si va da nessuna parte.
1: Ma sai, Daniele, possiamo magari approfondire in questo senso, cioè la valutazione di un lavoro di un allenatore, i risultati sono importanti, per carità, però tu devi valutare, devi magari fiutare se il primo anno, anche se fatto male, c'è qualcosa per il secondo anno per il terzo.
8: Certo.
1: Se no te ne accorgi subito, ti stringi la mano e dici guarda, non ci siamo, non c'è un punto d'incontro, mi sa che non c'è uno sviluppo, ho sbagliato scelta. Quello è un altro discorso. Ma esonerare un allenatore in base soltanto ai risultati, dopo che l'hai scelto, è ridicolo.
8: Ma poi, scusami, quando una società assume un allenatore, immagino che lo segua attentamente, sappia che tipo di calcio pratica.
0: Tu dici che fanno tutte queste valutazioni.
8: Dovrebbe essere così. Ma dovrebbe essere così. Ma io non è così, vuol dire che siamo all'improvvisazione totale.
1: Ma molti allenatori vengono scelti dalla pressione mediatica, quindi sei costretto a prendere l'allenatore.
8: Infatti si vede come siamo ridotti poi. Esatto.
0: Ma senti Daniele, prima di siamo quasi chiusi, però ti voglio fare una domanda. Hai visto che al Milan hanno raccolto, c'è una petizione che hanno superato, sono arrivate 25.000 firme per mandare via... Ce l'hanno con Furlani, non lo vogliono.
1: No, questa mi mancava.
0: Questa è una petizione attraverso i social, hanno raccolto più di 20.
1: Ma è milanista Furlani, perché ce l'hanno?
0: Ce l'hanno con lui. No, però chiedevo una cosa, ma se Allegri non va in Champions quest'anno, quante firme devono raccogliere dopo? Scusa.
1: Ecco, lo sapevo io.
0: Hai
1: fatto sponda come
0: Abigliano. Voglio dire.
1: Sponda Furlani per andare
0: perché,
1: in buca su.
0: No, perché qui si parla di società, però il campo, voglio dire, poi questo non è.
1: Ma è terzo,
0: che,
1: aspetta.
0: Se non ci va, quante firme devono raccogliere dopo? Scusa, o no?
1: Aspetta,
0: Daniele,
8: guarda, secondo me la cosa giusta l'ha detta Van Basten l'altro giorno quando ha detto che il problema del calcio italiano, io penso uno dei problemi forse principale, insomma comunque uno dei più importanti, sono le proprietà straniere che quando acquistano una società italiana lo fanno per ragioni diciamo così economiche, finanziarie, non perché credono nel calcio italiano, perché gli piace investire nel calcio italiano e così via, cercano di massimizzare gli utili, di ottenere più soldi possibili da questa avventura. E infatti questa la prima conseguenza è che queste proprietà straniere boicottano in qualunque maniera la nazionale, per esempio, perché non gliene può fregare di meno agli americani della nazionale italiana, è ovvio, no? E questo si ripercuote poi in tutta la gestione della società. Credo che siano 8 o 9 le proprietà.
0: Ma scusami, ti faccio una domanda, Daniele, perché è molto interessante questo discorso. Ma tu pensi tutte quante sono la rovina del calcio italiano, oppure c'è chi in qualche maniera ha operato bene? Perché ad esempio mi viene in mente l'Inter e l'Atalanta, che hanno proprietà straniere, però hanno lasciato nella struttura personaggi importanti che conoscono, che sanno e che gli hanno dato la gestione praticamente. Ecco.
8: E questi sono esempi virtuosi da cui dovrebbero trarre indicazioni anche gli altri. Invece pare non sia così, insomma, voglio dire, molte società sono gestite veramente malissimo. L'Inter si è affidata a un uomo di calcio come Marotta che gestisce la società al meglio, così come l'Atalanta, che ha comunque mantenuto Percassi sulla tolda di comando. Infatti l'Atalanta comunque continua a essere una società seria, che va seguita, che investe, che ha uno stato di proprietà, insomma è una società che lavora molto bene, insomma, ecco questo discorso.
0: Nick, chiudi te con questo, perché è interessante questo tema, che poi ci andiamo, no? Sul fatto della frase di Van Basten, adesso al di là della battuta, queste 20.000 firme raccolte contro Furlani, contro Cardinale, insomma che... una proprietà non italiana in questo senso, no Furlani, per carità, però c'è anche questo, no, come bersaglio.
9: Ma guarda Marco, io credo che la situazione al Milan sia per certi versi un po' paradossale, perché io credo che ci sia una sorta di dubbio su tutti, cioè io sono più convinto che resti Allegri, non sono più convinto resti Furlani, per me rischia tanto anche Tare, cioè rischia nel senso che anche Tare non lo so quanto potrà restare in questa situazione, perché chiaramente stare in un posto di lavoro dove tutti la pensano in maniera diversa, ragazzi, cioè io credo che se il Milan quest'anno riesce a portare in fondo il traguardo della Champions League, se l'anno prossimo vuol fare qualcosa di buono o chiarisce tutta la sua situazione interna, o se no l'anno prossimo rischiano grossissimo, perché oggi diciamo la colla in qualche maniera è stata messa, ma ora comincia a inclinarsi il terreno e a frenare un attimo e a far frenare tutto ci si mette un attimo
0: va bene, staremo un po' a vedere quello che succederà, però intanto anche il campo, perché poi magari conseguendo un obiettivo la cosa si rasserena un attimo, staremo un po' a vedere. Va bene ragazzi, andiamo ai pronostici di questa giornata, perché qui il campionato prosegue. C'è Bonanni che non si ferma più, fermatelo per cortesia. Allora partiamo da Garbo. Garbo, Lecce Juventus.
8: 0-1.
0: Milan-Atalanta.
8: Milan-Atalanta 1-2.
0: Lazio-Inter.
8: Lazio-Inter 1-1.
0: Ceccarini, Lecce-Juventus
9: 0-2.
0: Milan-Atalanta
9: 1-1.
0: Lazio-Inter
9: 2-1 la Lazio.
0: Bonanni, Lecce-Juventus
10: 1-3.
0: Milan-Atalanta
10: 2-0.
0: Lazio-Inter
10: 2-2.
0: Ammazza. In pallomeni Lecce-Juventus
1: 2-0 per la Juve.
0: Milan-Atalanta
1: pareggio 1-1.
0: Lazio-Inter
1: vince l'Inter 3-1.
0: Bene, allora io faccio Lecce-Juventus 0-2, Milan-Atalanta 1-0, Lazio-Inter 0-1. Va bene. Allora Nick, ci sentiamo in settimana. Buon
1: ciao,
0: fine
1: Nicolò.
0: Settimana, grazie. Grazie a Niccolò Ceccarini, grazie ancora. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco.

0: Ben trovati.
1: Daniele Garbo, ci sei Daniele?
2: Ci sono, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovato. Allora, posso ritornare un attimo, approfitto dell'assist che ci ha dato Daniele proprio prima di chiudere, prendendo le parole di Van Basten di giorni fa, no? Che ha detto proprio che...
3: No, non ho seguito.
1: No, lui ha detto che le proprietà, uno dei problemi del calcio italiano sono queste proprietà, diciamo, straniere che in realtà, diciamo,
3: virgola,
1: così,
3: perché?
1: Perché quello il discorso che faceva prima Daniele, cioè pensano più al profitto che a tutto il discorso praticamente.
3: Ma lo ha detto lui o lo immagino?
1: No, lui ha detto questo, non mi ricordo dove la rilasciare, mi sembra.
3: Abbiamo un pezzo, ma non abbiamo la seconda
1: mi
3: parte.
1: Mi sembra a Metterò Pelle Gatti, se non erro.
3: Sì, no, è importante sapere perché lo abbia detto, cioè perché le proprietà straniere sono la rovina del calcio italiano. Allora, ci aggiungiamo nel pezzo o Van Basten dice altro, perché se no non
1: io adesso
3: manca,
1: ho riportato
3: manca
1: questo,
3: una cosa fondamentale la seconda parte della sua frase, se no possiamo dire X è la rovina del calcio italiano, perché cioè, perché ce lo insegnano, no? Perché ha detto questa cosa secondo lui tu hai detto il profitto, sì. Ma tu l'hai detto, non lui.
1: Vabbè, ma adesso
3: voglio dire, senza complicare le cose, possiamo dire che e dipende, per adesso le proprietà straniere stanno facendo l'uno e l'altro.
1: Guarda, lui dice Van Basten ritiene che le proprietà straniere siano la rovina del calcio italiano e che la Serie A ha perso la sua identità, campione centralità in Europa. Ha dichiarato che sarebbe importante riportare i club italiani nelle mani di proprietari italiani per tornare ai vertici in Europa. Ha citato il Milan come esempio negativo, trasformando che il club attuale non è più quello che era prima. E ha notato con dispiacere che attualmente l'Inter, diciamo, ha un'identità maggiore rispetto praticamente a
3: quella
1: della...
3: Mi sembra che la maggioranza vada sulla proprietà straniera. Adesso poi dopo quello che faranno non lo so, però il calcio è piatto amaro.
1: Ma poi ci sono proprietà straniere anche in Premier League.
3: Sì, ma il presidente imprenditore italiano ormai fa fatica a reggere questi ritmi, dai, con i fondi, con le proprietà straniere che hanno un flusso denaro superiore... credo che sia inevitabile. Poi quello che dice Van Basten magari si riferisce a un calcio che c'era 40 anni fa, 30 anni fa, che è finito, scomparso. Cioè, io credo che poi a livello europeo l'Atletico Madrid di chi è?
1: Liverpool di chi?
3: Cioè, voglio dire,
1: di chi?
3: In Francia quante proprietà miste, insomma, voglio dire, trovi...
1: Sì.
3: Premier League da decenni ci sono gli arabi, poi dopo anche americani, eccetera, eccetera.
1: Forse farei un discorso diverso. Magari capire la modalità di lavoro di una proprietà straniera all'interno di un club, cioè nel senso ci sono, per esempio, prima Daniele
3: forse si riferiva a un sentimento o qualcosa che, però non è che si può pretendere sta cosa, insomma c'è un po' di freddezza magari nel dirigere, non ti so dire, adesso nel caso del Milan specifico, vabbè, siamo d'accordo, la tifoseria, io mi ricordo però anche i tifosi del Liverpool, quando il Liverpool vinceva, contestavano la proprietà americana. Ti ricordi che contestazioni anche sui biglietti, hanno disertato una volta,
1: come no?
3: Mi sa che non hanno fatto il tifo per una partita perché non volevano questa proprietà americana, però insomma il Liverpool è competitivo, cioè dipende, Marco, io che c'entra, sono romantico anch'io come te, come Van Basten, come tutti quelli, ma insomma i Berlusconi, i Moratti, mi sembra che insomma non, no?
1: Sì. Io credo che sia, ecco, mi trovo d'accordo con Daniele quando sottolineava ad esempio l'Atalanta e l'Inter hanno delle proprietà straniere, però hanno lasciato esatto, che secondo me è molto importante.
3: Perché
1: no?
3: Nemmeno che ci sono stranieri.
1: In effetti
3: Furlani che è straniero, pare sì, ormai italiano, dai, cioè
1: forse
3: l'adozione.
1: Poi dopo di magari c'è il discorso
3: Allegri,
1: della competenza,
3: mi sembra
1: italianissimo. Del saper, diciamo.
3: Ibra. Voglio dire, 30 anni che sta, 20 anni che sta qui in Italia, è vero che poi è svedese, ma insomma mi sembra molto molto italiano, o no?
1: C'è anche con noi Lorenzo Di Benedetto, che saluto subito dalla redazione di Tutto Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Tra l'altro Lorenzo oggi, che poi si può collegare benissimo a questo discorso che stiamo facendo nel tuo approfondimento, quando hai sottolineato anche che le squadre, i club italiani hanno speso tanti soldi, forse ne hanno spesi male, anche qui magari oltre al fatto di essere proprietà straniere, poi c'è anche il discorso di saper spendere bene i soldi, quindi la competenza nel fare, diciamo, determinate operazioni. Lorenzo,
4: ma guarda, sì, ma non è, cioè, non ho scoperto l'acqua calda, ho fatto soltanto dei semplici calcoli, cioè il Milan 150 milioni che in questa stagione almeno non hanno fruttato praticamente niente, e parlo di Nkunku, Yashari, Ricci, Atekame, tutti, insomma, tanti giocatori, troppi giocatori che non hanno far reso.

0: Calang, Eukema per quel che riguarda il Napoli, la Juventus comunque Openda, David, anche se David è arrivato a zero, sì, ma ci sono 15 milioni di commissioni e uno stipendio da pagare molto alto, quindi zero, uno zero mascherato. E quindi sì, cioè, è inutile dire no, in Italia non abbiamo soldi. No, no, in Italia soldi ci sono, chiaramente non quanto in Premier League,
1: esatto,
0: ci mancherebbe altro, chiaramente non quanto possono permettersi di spendere il Real Madrid e il Paris Saint Germain, questo è fuori discussione, però non siamo a zero, cioè non siamo il Rennes di turno o il Rayo Vallecano che arriva in finale di Conference League. I soldi ci sono, però sono stati spesi molto male. Per quel che riguarda le proprietà straniere, a Firenze quando c'era la questione della Valle che doveva vendere o commisso girava lo slogan comprala te, e allora diciamo la Van Basten, compralo te il Milan se puoi gestire una, insomma, un club di Serie A con tutti i costi che ci sono, ben venga, però
1: Che poi è sempre facile fare i giudizi questo,
0: cioè non ci sono più le famiglie, ma più che altro non c'è più voglia di buttare via soldi, perché il calcio è una rimessa.
1: Forse sai, io forse i fondi non ho qualche, diciamo così, perplessità sul fondo, mentre la proprietà magari è un po' diverso. Poi ecco, magari si può fare un appunto sulla presenza o meno più vicina alla squadra, questo è un altro
2: magari
1: discorso.
2: Magari ripartiamo la frase del mitico Van Basten: la proprietà straniera sono la rovina del calcio italiano. Ma di converso, se non ci fossero state le proprietà straniere o i fondi,
1: esatto,
2: che saremmo stati meglio o peggio noi adesso? Esatto. Cioè, questo è un motivo di pressione. Secondo me, non saperlo. Secondo me, questa è la mia opinione. Peggio.
1: Peggio.
2: Perché no, ma non hai, come ha detto Lorenzo, non hai la forza economica per magari avere anche quelle campagne acquisti, ha detto bene anche, l'ho letto il pezzo di Lorenzo, perfetto, insomma, poi i soldi li devi saper spendere bene, però ce devi avere. Mi sembra che Como i soldi ce li abbia, perché? Perché c'è una proprietà straniera.
1: Certo.
2: I Friedkin ci hanno messo un miliardo di euro, poi lascia perdere i risultati e non i risultati, ma insomma i soldi, il risultato dei soldi c'è stato. E se non ci fossero state queste realtà straniere, cioè il campionato di Serie A come sarebbe? Messo bene o male? Certo. Questa è la domanda, per ribaltare un po' la considerazione di Van Basten.
1: Infatti ci scrivono degli ascoltatori, ad esempio dice in Inghilterra sono quasi tutte straniere le proprietà, no? Pure questo è un altro dato che possiamo sottolineare. Invece quelle italiane sono il top, guarda Lotito e Cairo come sono amati. In effetti anche questo è un'altra situazione, diciamo, questo momento che va evidenziata.
2: Per me sono due eroi in questo
1: sono
2: momento,
1: sono rimasti gli unici,
2: sì. E De Laurentiis.
1: E De Laurentiis. Massimo, tu che ne pensi?
0: Odiato di anche De Laurentiis, eh?
1: Pure De Laurentiis spesso viene criticato.
0: Portavo due scudetti al Napoli, ancora c'è chi non lo vuole.
1: Anche questo è vero. Bonanni?
3: Allora, diciamo che i presidenti, chiunque viene sempre criticato perché i tifosi vogliono sempre qualcosa in più da tutti, no? Quindi è difficile trovare un presidente o una proprietà che realmente viene amata per quello che fa. Per il resto, insomma, sulle parole di Van Basten, io non lo so, io continuo a dire che sicuramente si fa fatica ad avere una programmazione. In Italia, secondo me, poche società fino ad oggi hanno avuto una programmazione e hanno avuto ragione su questa. Una di quelle è l'Atalanta. Per il resto si vive molto sull'aspetto del risultato, si vive molto su tante altre cose che esulano probabilmente dal campo. In parte mi dispiace, io guardo da spettatore, faccio parte di un mondo piccolo che è quello del settore giovanile. Dal prossimo anno mi ritroverò in un mondo professionistico e spero di ritrovare, di riaffacciarmi o di affacciarmi in un mondo che sostanzialmente mi possa permettere di dare quelle che sono le mie esperienze e le esperienze dei miei allenatori ai ragazzi per provare a farli crescere. Poi il risultato è una conseguenza assoluta del lavoro che si fa, soprattutto nei settori giovanili, però vi assicuro che è veramente molto difficile. Viviamo in un mondo in cui i genitori hanno grandi richieste, grandi aspettative, così come i tifosi hanno grandi aspettative e grandi richieste alle società. Quindi è tutto molto difficile e complicato, tutto.
1: Daniele, a chiudere tu?
4: Ma guarda, allora, come hai detto giustamente tu, un conto sono i fondi, un conto sono le persone fisiche. I Friedkin, ad esempio, sono persone fisiche che hanno gestito la Roma per 6-7 anni male, secondo me, perché hanno speso 1 miliardo e non hanno vinto nulla, hanno cambiato 6 allenatori, e questo mi sembra davvero troppo, ha cambiato 20 dirigenti se non sbaglio, mi sembrano troppi anche questi, e quindi evidentemente qualcosa hanno sbagliato. L'esempio virtuoso che abbiamo fatto prima sono l'Inter, sono l'Atalanta, che hanno comunque lasciato dirigenti italiani che conoscono bene il calcio e per questo vanno bene. I fondi di investimento hanno altri obiettivi, ovviamente, che non sono quelli di cercare di vincere, ma sono quelli di ottenere più utili possibili. Aggiungo una cosa, le società italiane costano poco, costano molto poco rispetto a, ad esempio a quelle della Premier League. Perché? Sia perché la Premier League e i diritti TV ovviamente portano in cassa un sacco di soldi in più, sia perché le nostre società, essendo piene di debiti, chi arriva con i soldi in mano le può acquistare a prezzi molto convenienti. Quindi è anche relativamente facile fare utili poi in questa situazione. Ecco, questo volevo dire.
1: Ma che ne pensate, scusami Salvatore, di queste 25.000 firme, petizioni che hanno raccolto contro... contro Furlani?
2: Ma questa
1: contro...
2: è una cosa, insomma, che va avanti un po' da tempo.
1: Non è legata perché mancano i risultati.
2: Ma non solo, cioè, è una cosa che secondo me divide un po' il tifoso.
1: Non c'è italiano. Sentimento.
2: Questa questo. Cosa qui, ma no, vedono un mercato così, c'è sempre questa precarietà. Sì. Il Milan è stato un grande club, ha avuto una storia gloriosa, abbiamo rivissuto con Pellegrini, no?
1: Certo, giorni
2: fa. Il giorno della sua presentazione del suo libro, no? 50 partite indimenticabili del Milan che fu. Cioè, adesso la realtà è diversa e credo che all'interno della società ci siano anche anime e figure diverse. Il tifoso milanista discute di questo, non credo possa mettere in discussione, ecco, il sostegno economico. Io Daniele, facevo riferimento al sostegno economico, poi sono d'accordo con te, i soldi spesi o male, e sono d'accordo con Lorenzo che poi ha fatto un po' la sintesi e ha riassunto tutto questo, perché i soldi devi saper spendere anche bene, insomma, non è che ce ne devi avere tanti, devi saperli spendere. Però se non ci fossero stati tutti sti soldi, come saremmo messi noi in questo campionato, in questa Serie A? Cioè, sì. Noi possiamo immaginare che Lotito, lo stesso De Laurentiis è l'eccezione, insomma, di questa triade italiana, che
1: anche la Juve,
2: De Laurentiis,
1: come sì, proprietà italiana,
2: sì, è vero,
1: che fa fatica, guarda, tantissimo, nonostante abbia soldi.
2: Voglio dire, sono quattro eccezioni. Poi la norma,
1: un sacco di soldi negli ultimi anni.
2: Giri a Genova, Parma è così, dall'altra parte sì, il Sassuolo è un altro gioiellino. Però voglio dire, sarebbe una Serie A più povera da un punto di vista economico, senza l'apporto della società straniera. Poi no, cioè, se uno deve essere lanciare una considerazione, la rovina del cioè, non sarei così superficiale, andrei più in profondità. Poi delle cose non mi piacciono, e certo, come a tanta
1: troppi,
2: la maggior parte dei
1: discorsi nostalgici,
2: sì, esatto,
1: certe volte.
2: No, ci sta, perché tu devi anche sta, per però... rispettare la storia di un club.
1: Sì, sì.
2: Però devi rispettare pure il business, cioè, se tu cedi in mano devi rispettare anche il business, cioè le due forme, un mix, una forma, cioè, poi sta l'intelligenza, la sensibilità di chi si insedia, di capire se invece tratti il Milan come se fosse una cosa così, allora cioè, io sono d'accordo con questo tipo di protesta, ma una protesta costruttiva, non deve essere una contestazione così senza soluzione di continuità contro perché mi sta antipatico, oppure perché non c'è, oppure perché io posso fare meglio, io tifoso mi posso mettere dentro la società e faccio meglio di Furlani,
1: no,
2: ecco.
1: Infatti,
2: cioè non farei un attimo una media.
1: A me mi sembra molte volte che il tifoso adesso, non so Lorenzo che ne pensi, però c'è questa tendenza quasi che il tifoso conosce come funziona la società, tutto, ti può insegnare, cioè io qua sono sempre molto, per carità, si può protestare giustamente, raccogliere le firme, insomma non è una protesta civilissima, quindi la lasciamo, però io sono un po' d'accordo con quello che dice Stefano, poi bisogna vedere chi, quando si dice manda via il presidente, chi viene a posto il presidente, cioè chi si le compra adesso queste società, cioè, a me mi fanno ridere queste cose.
0: A proposito di firme, no? Non so se avete visto quante ne hanno raccolte per mandar via Mbappé dal Real Madrid, cioè
1: sì,
0: sono milioni,
1: esatto,
0: milioni di firme, non 25.000 come per Furlani, milioni, quindi lascia un po' il tempo che trova, no? Cioè se uno fa una raccolta firme per mandar via Lotito dalla Lazio, si arriva anche lì al milioncino di tutti i tifosi della Lazio che lo vogliono mandare via, ma non è questo il fatto, il problema secondo me è che si è... abituato, giustamente la gente si è abituata al fatto che bisogna vincere per forza e anche rapidamente. Si torna al discorso che faceva Massimo prima, no? Non c'è un progetto, non c'è un qualcosa che parte da lontano, cioè si cerca di fare tutti instant team, comprare tutti i giocatori già pronti, sbagliano in continuazione a prendere giocatori, l'anno dopo è l'anno zero, l'anno dopo è l'anno di nuovo, l'anno dopo ancora è l'anno zero di nuovo. Non c'è un progetto. Se qualcosa non funziona, via l'allenatore. Se qualcosa non funziona, via il direttore sportivo. Sì, sì, sì. E qui non si fa niente, cioè non si arriva da nessuna parte. E il tifoso la vive questa cosa per forza, perché il tifoso chiaramente non può sapere, ma perché non lo sappiamo neanche noi che comunque ci lavoriamo tutti i giorni, come funziona davvero una società al suo interno, no? Perché non lascia intrapelare niente, perché non entri più nei centri sportivi, non vedi più gli allenamenti, non vedi più niente, quindi già noi non sappiamo niente di quello che è la quotidianità all'interno di una società. Figuriamoci i tifosi, no? Che giustamente fanno altro nella vita, però poi si abituano, no? Perché paroloni, titoloni, grandi dichiarazioni, sì, sì, sì. Quest'anno qui, quest'anno là, poi vediamo partite come Milan-Juve 0-0, 0 tiri in porta, e questo è lo specchio del calcio italiano. Non c'è nessuno che ha il coraggio, che questo, bisogna avere il coraggio di dire ok, l'anno prossimo arriviamo ottavi, l'anno dopo arriviamo sesti, l'anno dopo ancora secondi, poi però vinciamo per 10 anni. È questo che non c'è il coraggio.
1: Sì, programmare, costruire. Sì, sì, sì.
0: Un paio d'anni o tre.
1: Sì, sì. No, sono d'accordo. Dai, prego, Daniele. Prego, vai.
4: Posso aggiungere una cosa a quello che diceva giustamente Lorenzo? Ecco, l'esempio di progettualità. Luis Enrique arriva alla Roma, viene mandato via come se fosse un imbecille, no? Uno che non capiva niente di calcio, un pazzo così. Poi abbiamo visto che è Luis Enrique, è un grandissimo allenatore che sa motivare i giocatori, che sa metterli in campo bene, che sa vincere cose che il Paris Saint-Germain non aveva mai vinto, e soprattutto è riuscito a vincere senza il giocatore più forte che aveva il Paris Saint-Germain, che è Mbappé, che infatti a Real Madrid adesso lo vedo con il fumo negli occhi. Quindi Luis Enrique è un visionario, è un grandissimo allenatore, alla Roma è durato poco perché dicevano che era un cretino, questa è la realtà.
1: Sulla programmazione sono d'accordo, comunque c'è questa difficoltà nel programmare a lungo termine, si vuole subito il risultato immediato. Comunque arrivano tanti messaggi sul tema al 331-200-213. Per esempio Federico dice: ve lo spiego io, quindi ce lo spiega lui. Io al Milan la cosa che interessa di più ora è una sola: lo scudetto del bilancio. Però io credo che sul bilancio, ragazzi, ci devono fare attenzione un po' tutti, non soltanto il Milan. Non lo so, quindi vediamo. Poi ci sono i paletti in Europa che devi andare, quindi, perché adesso Lorenzo, Massimo, Daniele, Stefano, l'esempio è il Como, siccome ha speso 200 milioni è diventato improvvisamente l'esempio, ma il Como poi, se va in Europa, dovrà pure il Como adeguarsi a determinate situazioni, no? O mi sbaglio?
0: Sì. Però il Como, tornando, uscendo un attimo dal discorso giustissimo che hai fatto, che chiaramente dovrà fare anche lì settlement agreement e tutto quello che hanno fatto tutti, poi tra l'altro, però il Como è la rappresentazione di quello che dicevo prima, no? Quindi l'anno scorso spendi quanto ha speso? Guarda, l'anno scorso il Como aveva già speso 150 milioni, è arrivato decimo, dodicesimo, chi se ne frega? Quest'anno ha speso altri 200, benissimo, come arriviamo? Sesti, settimi, chi se ne frega? No, e avanti, carità, cioè devi avere la pazienza di buttare via 3-4 stagioni, perché se no le butti via lo stesso. Cioè la Juventus non l'ha buttate via le ultime due?
1: Sì, sì, assolutamente. Quarta, ha speso anche un sacco di soldi,
0: giornata, e quest'anno lo stesso.
1: Ha speso più di 200 milioni pure la Juve negli ultimi anni per fare il mercato e via dicendo, ricordiamocelo.
4: Esatto. Non è che... Questa proprietà ha acquistato il Como in Serie C, ragazzi.
1: Sì, sì.
4: E quindi l'ha portato dalla C alla B, dalla B alla A, quindi se non è progettualità questa, non lo so.
1: Va bene, sentite, proprio per prima di chiudere voglio chiedervi una cosa, andiamo un attimo sul campo, posto Stefano che il Como sulla carta ha la partita più facile?
2: Diciamo di sì,
1: insomma, Verona, voglio dire, poi è vero che la squadra retrocessa ha fermato la Juve nell'ultimo turno, quindi dove vedete individuato un pericolo maggiore, l'ostacolo maggiore, viene da dire Milan-Atalanta, sì. Le altre passano indenne, Juventus,
2: Denne non c'è
1: Roma, tutte e due?
2: Roma c'è una trasferta...
1: ostica,
2: sì.
1: Questa c'ha questo fortino, però è meglio fuori che dentro.
2: Sì, no, questo sì. Però insomma non è facile. Certo, la Roma è favorita, ma insomma, ecco, immaginiamo tre vittorie: Como, Roma, Juve e Milan Atalanta. Vedremo.
1: lì c'è il pass per la Champions per il Milan, sì. Siete d'accordo?
2: Sì, questa è una partita molto chiave,
1: chiave. Daniele, partita chiave per il Milan, c'è il pass per la Champions contro l'Atalanta?
4: Assolutamente sì, però io non darei nulla per scontato, francamente. Dopo quello che è accaduto all'ultimo turno, soprattutto col pareggio della Juventus contro il Verona, eviterei di dare qualcosa per scontato. Ecco, vediamo cosa succede, ma non sarei così sicuro che le cose vadano come immaginiamo noi. Ecco.
1: Bonanni?
3: Mi sono perso la domanda, ragazzi.
1: No, no, su quelle, sulle partite di questo turno. Stavamo ragionando un po' se ad esempio il Milan con l'Atalanta può trovare il pass Champions, la Roma che va a Parma, la Juve che va a Lecce. Sulla carta il Como c'è la partita più facile, a Verona, ecco.
3: Sulla carta sì, il Como c'è la partita più facile, però insomma sono curioso, io sono curioso di vedere Milan-Atalanta. Secondo me il Milan vince, secondo me il Milan vince.
1: Anche per me.
3: Perché mi aspetto una risposta anche da Allegri, una risposta anche da lui. E poi le altre partite, insomma, diciamo che secondo me Como, Juve e la Roma non dovrebbero avere grosse difficoltà.
4: L'avvocato, il compianto avvocato Prisco diceva: sulla carta noi siamo favoriti, il problema è che si gioca sull'erba.
1: Allora, Di Benedetto.
0: No, guarda, io dico che il Milan si gioca la Champions e Palladino si gioca l'Atalanta. Quindi è una partita che nessuno dei due, Allegri da una parte e Palladino dall'altra, possono sbagliare, che se Palladino perde anche col Milan, secondo me lo fanno fuori. Non ora, chiaramente le ultime due gliele fanno fare. Se il Milan perde, secondo me è fuori dalla Champions, perché non ha la forza, non ha il carattere per riuscire a ritirarsi su in due partite. Questo è il mio pensiero personale.
1: Una partita. Allora, un audio velocissimo di un ascoltatore, siamo quasi ai saluti, vai.
5: Ciao, vorrei chiedere ai vostri ospiti un'opinione su una piccola considerazione. Cioè, sulle 8 squadre che abbiamo in finale di Coppa, le 6 per quanto riguarda il settore maschile, più le 2 squadre finaliste della Champions femminile, la maggior parte, ben 6, sono allenatori spagnoli. È una casualità o l'idea del calcio spagnolo, naturalmente escludendo questa, è quindi un'idea propositiva del calcio, è molto aperta, è quella vincente in questo periodo.
2: Non ho capito le 8 squadre.
1: Ha messo pure il calcio femminile.
2: No, ma le 8 squadre non ho capito l'inizio.
0: Sono le 3 coppe, Champions, Europa League e Conference, più Champions femminile.
1: Esatto.
2: Ah, la finale. Sì. Quindi a livello europeo, diciamo.
1: Sì, a livello europeo. Ma ieri l'avevamo detto.
2: La scuola spagnola va forte.
1: Okay.
2: Ma è sempre andata forte.
1: Sì. Sì, però non è che fanno tutti il calcio propositivo.
2: No,
1: però,
2: no, assolutamente. Potrebbe... Però insomma, voglio dire, pare che interpreti. No, Emery.
1: Sì, sì. Emery è uno specialista delle coppe.
2: Luis Enrique.
1: Va bene. Non so se Daniele, Massimo, volete aggiungere qualcosa? Poi ci salutiamo.
4: Tutto a posto.
1: Va bene. Daniele, ci sentiamo lunedì.
2: Ciao,
1: buon
2: Daniele.
1: Fine settimana. Un abbraccio a Daniele Garbo.
4: Ragazzi.
1: Un saluto e buon lavoro a Massimo Bonanni.
2: Ciao, Massimo.
3: Ciao, ragazzi. Massimo. Buon fine settimana.
1: Prima di salutare di Benedetto in questo punto.
0: Dai, prende la penna. Siamo
1: no,
0: a posto.
1: Siccome mi avete giustamente sottolineato una cosa, e allora io che cosa ho fatto? Ho chiamato Piantanida. Mi ha dato il pronostico, sentiamo che pronostico sul Como nelle ultime 3 partite, sentite.
6: Se il Como con Verona fuori casa, Parma in casa, Cremonese fuori casa fa meno di 7 punti, offro una cena a Lorenzo Di Benedetto.
1: Ecco, intanto, prima. Allora, aspetta. Poi ho chiamato pure Pier Vincenzi, perché dobbiamo completare col Como, e quindi preparatevi al pronostico Como delle ultime 3. Pier Vincenzi.
7: Buon pomeriggio, Maracanà. Il Como di Cesc Fabregas nelle prossime 3 partite farà 9 punti.
1: E quindi va a 71. Io pure dico 9 punti, così abbiamo in pallomeni.
2: Ma non mi ricordo che ho detto 9.
1: No, no, tu non hai detto niente. Perché
2: come no? Ma l'hai chiesto, ma non ti ricordi nemmeno quello che fai il giorno prima.
1: Gli altri,
2: dai,
1: gli altri li avevi fatti sul Como.
2: Ma ne hai fatti 200.000 volte, 9 punti.
1: No, no, va bene, dai.
2: Lorenzo, Di Benedetto, aiutami.
1: Como, quanti non punti posso... fa?
0: A questo punto con la scena di con la scena di Frank, di Frank, devo di 6 per forza.
1: Va bene, dai, c'è la gara, c'è la gara, bello, c'è bello. Una cena, c'è una cena, mi piace, mi piace. Va bene, va bene. Lorenzo, a lunedì, ci vediamo lunedì, buon fine settimana.
2: Ciao,
1: grazie
2: Lorenzo,
1: come sempre.
0: Ciao.
1: Break per noi, torniamo perché arriva De Paola, Braglia e Orlando, a tra poco.

0: Allora, caro Stefano, siamo tornati naturalmente.
1: Eccoci qui.
0: Dobbiamo salutare
1: ciao Marco,
0: gli amici che sono collegati con Italia 7 in Toscana, canale 17 del Digitale Terrestre. Allora, caro Stefano, guarda, sul tema di prima si sono scatenati dei messaggi, perché ad esempio Salvatore dice: sul tema allenatori, Fabregas non potrà mai più allenare in Italia se non dai tempo a questi allenatori. I risultati all'Arteta, alla Klopp, non arriveranno mai perché li esonerano prima. Klopp, se avesse allenato Milan, Inter e Juve, se al secondo anno non avesse portato trofei, via pure lui. Questo è un po' una cosa che, sì, che abbiamo sottolineato prima. Poi ci sono degli audio che tra poco recuperiamo. Poi vabbè, Federico, che lui è quello dei soldi sempre. Comunque dice: il Como non c'ha nessun problema con la UEFA, prende, paga le multe e fa come gli pare. Insomma, questo è quel concetto del Como. Allora, do il buon pomeriggio, caro Stefano, a Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Paolo.
3: Ciao, saluto a tutti. Ciao Massimo.
2: Ciao Paolo.
0: Allora, poi
2: ciao,
0: andiamo Paolo a dare un buon pomeriggio a Simone Braglia, che è in una location bellissima. Ah, guarda te, anche in compagnia, quindi andiamo a presentare.
1: Un po' inquietante questa immagine, però.
0: Di Simone, certo.
1: Sicuramente Simone, è lui che inquieta un po' la rovina.
0: È vero.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Che bella immagine.
0: Dalla tenuta dell'Annunziata Uggiate Trevano, in provincia di Como, correggimi se sbaglio, caro Gevano. E dunque siamo all'interno di questa tenuta di Massimo Guffanti. Vicino a te ci sono Elisabetta e Arianna. Presentali tu, però, Simone.
1: Fai
0: da te il padrone di casa, insomma, voglio dire.
1: Non ti avventurare troppo, però, insomma, fai una cosa abbastanza sintetica.
0: Non ci far fare brutte figure, mi raccomando.
1: Capito? Vai.
4: Ciao. No, dai. Lo sapete, ve l'avevo già detto, che io abitualmente tutti i venerdì vengo a farmi il massaggio dalla spa, dalla bellissima tenuta che c'è qua, e sono ospite da loro, e grazie anche a loro collaborazione oggi mi ha permesso di essere qui insieme a loro.
0: Sei elegantissimo,
4: bellissima.
0: Sei
1: riconoscibile, insomma,
0: veramente,
1: ecco,
0: sei elegantissimo.
1: Ti fa molto bene frequentare
4: io,
1: questa struttura.
4: Allora, a loro due gliel'avevo detto che c'era un certo Stefano Impallomeni che mi avrebbe preso per il
1: assolutamente.
0: Ma noi ti vogliamo bene.
1: Sta funzionando questa, ti vedo veramente ringiovanito, hai un aspetto.
0: Esatto, bacio più spesso,
5: saranno anche gli effetti della tenuta.
1: Esatto,
0: credo
1: anch'io.
0: Siamo d'accordo con.
1: Va bene, scusa se ti ho interrotto.
0: Però ci può Elisabetta, chi è Elisabetta?
1: Analizza.
4: Allora, io. Lei è la bionda, diciamo, Elisabetta, che è la figlia di Massimo Guffanti, e Arianna è l'altra sorella.
0: Ciao Arianna, ben trovato.
4: Che fa parte della family.
1: Però si è sposti un po' l'inquadratura, perché
0: non la vediamo.
1: Ecco qua, fai un po' capolino, perché ecco, benissimo, bel sorriso.
0: Quindi.
5: Voilà.
0: Raccontaci un attimo dove sei, insomma, per
4: allora adesso sono principalmente, però lascerei la parola a loro, perché magari dico qualche strafaccione come sempre,
0: insomma,
4: solitamente.
0: Come abitudine.
4: Voi andate sempre
1: benissimo, si autocensura.
0: No, può confermare anche il direttore Paolo di questa cosa, giusto Paolo?
3: Volevo lasciare la parola a loro, però se come imposto stupendo, veramente magnifico, un panorama meraviglioso. Oltretutto, chiaramente lui si limita al massaggio, ma è una tenuta che offre servizi d'eccellenza, oltre anche a un ristorante, giusto che non è niente male, quindi mi riproponevo di andarlo a trovare qualche volta. Quindi,
0: abbiamo un altro.
4: Allora ti dico già, Paolo, se tu puoi, venerdì prossimo sei ospite qui alla tenuta, giusto? Facciamo ancora da un'altra postazione della tenuta, facciamo
3: a beneficio anche degli ascoltatori. Chiaramente tu sei un ospite perché conosci la zona, io no, conosci il posto, io no, quindi io quando verrò pagherò ovviamente la mia quota, non c'è nulla che possa fare solo sull'ospitality. Questo lo dico perché a volte ci sono delle cattive abitudini nel nostro mondo che io non ho mai amato seguire. Capito? Tutto qua.
0: Bene Paolo.
4: Sì,
0: bene.
4: Quello è vero, ma lascerei la parola a loro.
0: Sì, dai, così
4: che gentilmente, ci hanno ospitato per questa ora di trasmissione. Vai Elisabetta.
5: Benvenuti virtualmente, insomma, in tenuta dell'Annunziata. Appunto, noi siamo un relais che si trova sulle colline del lago di Como. Siamo a 10 minuti dal lago, mezz'ora a Milano, al confine con la Svizzera. Quindi, diciamo che si trova in un quadrilatero interessante, anche perché appunto abbiamo anche Varese in zona. E qui appunto diamo il nostro miglior benvenuto e accoglienza per un discorso legato a un'ospitalità a 360 gradi, quindi legata al mondo dell'hotellerie, quindi con la possibilità di soggiornare, di potersi rilassare all'interno insomma di 1500 metri quadri di zona benessere, quindi abbiamo tutta la zona della spa e zona beauty trattamenti, un infinity pool che si affaccia appunto e vede fino ai grattacieli di Milano, quando è nitido vediamo addirittura i Colli Piacentini.
0: Bene.
5: E un ristorante appunto interessante legato prettamente al territorio, perché appunto valorizziamo il territorio in cui siamo, quindi con produzione propria e con la collaborazione anche di aziende agricole sempre della zona, quindi cerchiamo di dare insomma la migliore esperienza ai nostri ospiti, facendoli sentire a casa sicuramente, e con l'augurio insomma di poterli regalare ogni volta un'emozione.
4: Hanno un piccolo difetto, che qui vengono sempre i giocatori dell'Inter.
0: Ma come no, difetto? Così, è bene, così adesso ti insulteranno i tifosi dell'Inter, benissimo, abbiamo cominciato subito bene, caro Bruno.
5: Noi diamo il benvenuto a tutti.
0: Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Magari una volta andiamo a fare la trasmissione lì, caro Stefano, ci andiamo a casa di... a noi ci
1: la presenza Braglia. Di Braglia mi inquieta, quindi non lo so,
0: però
1: devo
0: riflettere. Non ho mai visto Braglia così elegante, sì, devo dire la verità, però, mai, è in splendida forma, quindi vuol dire che i risultati ci sono. Va bene.
4: Ma la tenuta, il merito della tenuta, te l'ha detto prima
0: Elisabetta. Certo, assolutamente, assolutamente. Quindi metterà in sesto anche il direttore De Paola, sono convinto di questo, insomma, quindi vedremo un direttore straordinario nei prossimi giorni. Va bene,
4: assolutamente.
0: Ma Simone, noi intanto proseguiamo, no? Così ti unisce, sì, la chiacchierata di calcio o meno che vogliamo fare, va bene?
4: Va bene, va benissimo, va benissimo. Ci uniamo anche lei, anche loro magari.
0: Sono tifose, magari sono tifose? Sono tifose o no?
5: E non sappiamo se sbilanciarci o no.
0: No, ma sbilanciatevi tanto
1: più. Sì, no, vogliamo saperlo.
0: Tifose di? Tifosa di?
5: Tifose nerazzurre, sì.
0: Beh, allora vedi.
1: Ecco, una persona seria ti sei messo accanto, bravo.
0: Meno male. Sono campioni d'Italia, caro Simone.
5: Però diciamo che in famiglia siamo un po' divisi, tra cuore rosso-nero e cuore nerazzurro.
0: Bene. Va bene, allora intanto rimanete con noi, facciamo una chiacchierata di calcio con il direttore De Paola, che so che oggi si ferma soltanto per questa prima parte di trasmissione.
6: No, ti avevo detto la seconda parte.
0: Ah, mi sono sbagliato io allora.
6: Sono arrivato anche la prima, quindi sono...
0: Avevo capito, potevi fare soltanto la prima. Benissimo, allora ti fermo. No Paolo, allora senti, apriamo con te. Prima stavamo parlando con Stefano e anche nell'altro blocco di questa diciamo protesta dei tifosi del Milan. Ho raccolto più di 20 firme, petizioni.
1: 20.000.
0: Più di 20.000, più di 20.000, più di 20.000, quasi 25.000 sono arrivati. Contro Furlani, quindi voglio dire, vedi, insomma, vedi delle responsabilità importanti in quest'annata della società o meno? Come ci dobbiamo mettere su questo?
6: No, quest'anno no, sinceramente, però devo dire, è una situazione che si trascina da troppo tempo. Una spia importante a tal proposito sono state le dichiarazioni di Confalonieri. Voi dite Confalonieri, che è uscito di scena, insomma, per carità, sì, amico di Galliani, Berlusconi, eccetera, però ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza pungenti, no? Come a dire che i fondi poi non è che possono avere un interesse marcato, una competenza marcata, che lui vedrebbe per esempio un ritorno di Galliani per poter far andare a posto tutte le cose al Milan, fermo restando anche la presenza di Tare. Il problema qual è in effetti? Che Furlani è un ottimo amministratore, se tu vedi i conti del Milan sono tutti in ordine, tutto a posto, però la smania a volte di prevalere nei giudizi sugli altri crea, non dico delle gelosie, ma crea un pochettino di attriti all'interno delle parti importanti che riguardano il mercato. Mi riferisco all'allenatore, al direttore sportivo e appunto all'amministratore delegato. Ora, io non credo che questa, siccome Furlani è un tifoso accesissimo, adora il Milan, io non credo che questa sua intromissione sia fatta in malafede o per prevaricare gli altri, solo perché ci mette molto entusiasmo e molta generosità. Ma che cosa è successo? Che negli ultimi anni ci sono stati troppi, soprattutto diciamo la partenza di Maldini, troppi eventi e la partenza di tanti uomini di mercato importanti, che sì, ma lo stesso Ibra che è dovuto ritirarsi, Reinders è l'ultimo che è partito, insomma di uomini importanti di mercato che non dico hanno indebolito la rosa, ma l'hanno trasformata di anno in anno, cioè ogni anno c'è stata una rivoluzione al Milan. Allora, per carità, quest'anno già il Milan sta facendo i progressi, è la squadra che ha fatto la performance migliore rispetto all'anno scorso e quindi anche la posizione in classifica induce a un certo ottimismo. Ma è il problema della pianificazione, cioè del rimanere un po' con i piedi stabilmente per terra di una società che possa essere identificabile anche con dei personaggi che sono cari alla storia del Milan. Questo manca al Milan e questo, diciamo, potrebbe essere un piccolo suggerimento anche allo stesso Furlani, perché ribadisco, secondo me Furlani è molto competente, ma molto competente per quanto riguarda numeri, bilanci, merchandising, marketing, è molto appassionato come tifoso, però il fatto a volte di passare velocemente sopra determinate storie o determinate cose perché devono funzionare in un altro modo, ecco, nel calcio funzionano meno.
0: Cioè tu dici di portare più dentro storia rossonera, questo mi fa un po' capire,
6: rossonera,
0: no?
6: A me per esempio l'idea di Confalonieri che fa un riferimento, fermo restando Tare, fermo restando Furlani, fermo restando tutti, ma di un Galliani che possa essere, come dire, un referente per quanto riguarda le operazioni soprattutto di mercato del Milan, poi diciamo se si farà quello che si potrà fare anche con i soldi che si hanno, perché il Milan non è che ha speso poco.
0: No, 150 squadra... milioni, prima stavamo facendo un conteggio.
6: Non è una società che ha speso poco, ed è una società, ribadisco, che ha i conti in ordine, quindi sembra un po' strana, un po' anomala questa reazione.
0: Van Basten ha detto che il problema sono le proprietà straniere, hai letto?
6: Sì, ho letto, però non è nemmeno vero questo, perché senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe a carte 48 in questo momento. Il problema è le competenze a cui le società straniere affidano la propria società. Allora, tu dimmi una cosa, l'Inter ha cambiato due proprietà, Zhang e adesso la nuova società, e Oaktree. Ecco, dico, ha cambiato tre allenatori. E Marotta ha vinto 8 titoli con due proprietà diverse e 3 allenatori cambiati. Il che significa che se tu proponi un dirigente di grande personalità, che addirittura fa il presidente in questo momento,
0: puoi risolvere il problema.
6: Bingo. Certo. Hai fatto bingo, hai risolto il problema anche della proprietà straniera che vede oltretutto rivalutare il proprio capitale. Perché la proprietà, il fondo di investimento, che cosa vuol vedere? Vuole vedere la rivalutazione del proprio capitale.
0: Okay. Cioè,
6: ma se ti affidi in buone mani, senza cambiare ogni anno lo staff dirigenziale, questo è un buon viatico per ottenere quel successo.
0: Paolo, sentivo borbottare Braglia, sentiamo un attimo di Braglia. Che poi sentiamo anche Orlando,
1: vai,
0: che
1: vai,
0: sono
1: Simone,
0: da portare più storia rossonera, ma lui diceva qualcosa, non lo so, che c'è che non va bene?
4: No, ha ragione Paolo,
0: vabbè,
4: ha ragione al 100%, nel senso che ha fatto un esempio al di là di quello che sono le validità di Marotta e Ausilio, ma c'è senso di appartenenza nel senso anche all'esterno della squadra, cioè i vari Zanetti, i vari Riccardo Ferri, cioè sono tutte persone, il settore medico del dottor Volpi che è una vita che è lì, sono tutte persone.
0: C'è l'identificazione, tu dici?
4: Esatto, sono tutte persone che hanno l'identificazione e l'attaccamento, va bene, da un punto di vista di fede nerazzurra e che trasmettono ai giocatori quello che è, ricordiamoci tutti che all'inizio dell'anno nell'Inter nessuno di noi dopo la scopola in Champions pensava che l'Inter potesse fare il campionato che ha fatto e questo lo ha permesso al di là dei meriti di Civu, perché poi i meriti vanno divisi per tutti, va nell'identificazione dell'identità, del senso d'appartenenza che questi giocatori hanno avuto grazie a coloro che c'erano alle spalle.
6: C'è un'obiezione, Simone, solo un'obiezione che voglio fare, è che quelli del Milan, non dico hanno dimenticato, ma in qualche modo è passato in cavalleria l'esperienza di Ibrahimovic, perché lì è stato l'errore. Cioè, Ibrahimovic può essere sicuramente qualche cosa che rievoca il passato del Milan, ma da un punto di vista dirigenziale Ibrahimovic è stato disastroso. Allora bisognava prendere, perché è entrato addirittura in conflitto con lo stesso Furlani: sono io il boss, no, sei tu il boss, sono io l'altro, eccetera, eccetera. Sono tutte cose, dicotomie che non ha, di cui il Milan non aveva bisogno, e quella parentesi bisognava chiuderla rapidamente. Quindi se tu hai avuto per le mani Maldini, che poi non ha funzionato per altri motivi, mille motivi che non voglio adesso rievocare, devi ritornare comunque su un operativo di grande spessore. Per questo facevo riferimento ai Galliani, ma ce ne possono essere anche altri.
0: Orlando, tu sei d'accordo? Manca la parte di storia rossonera, sì, in questo club?
7: Sì, sì.
0: C'era Maldini, l'hanno mandato via.
7: No, infatti, voglio dire, il direttore e poi Simone hanno confermato un po' anche il mio pensiero. Mandare via Maldini è stato veramente un errore enorme. Lì sono subentrati gelosie, sono subentrate posizioni che davano fastidio ai poteri alti della dirigenza Milan.
0: Però senti Massimo, c'è un ascoltatore che ci scrive, dice: vabbè, ok, tutto sto discorso che state facendo, però ragazzi, il Milan senza coppe quest'anno non poteva far meglio di quello che ha fatto.
6: Vabbè,
1: questo è un altro discorso.
0: Aspetta, c'è Orlando, fai, arrivo su, Orlando.
7: No, sai, qui davvero sfondi una porta aperta. Il Milan, guardando il calendario da qui alla fine, io credo che sia in grande difficoltà per l'obiettivo che c'era fissato all'inizio campionato. Queste sconfitte arrivate nelle ultime giornate, io non so se il Milan ha la forza in questo momento.
0: Contro l'Atalanta è determinante, Massimo.
7: Sì, con l'Atalanta sì, è vero che la Juventus ha Torino e Fiorentina, che comunque sono due squadre che per una questione di odio sportivo tra la tifoseria verrà giocata al 100%, però insomma il Milan si è messo in una situazione drammatica, secondo me, sportivamente parlando. Dunque, Allegri, che sembrava che avesse fatto un capolavoro, secondo me invece ha fatto un bel casino.
0: Stefano,
1: ma riferimento
0: ti trovi
1: al discorso...
0: con questo discorso?
1: No, Paolo, è perfetto, molto chiaro, esaustivo. Io aggiungerei una cosa, cioè secondo me abbiamo parlato del Milan e dell'Inter, credo che la differenza sostanziale sia sul principio di delega e il potere che comporta la stessa. Mi spiego meglio, cioè se io proprietà o fondo ti delego, cioè in questo caso Marotta che è presidente, Marotta poi insieme a Baccin, Ausilio, le cose ha ampi poteri, cioè è una delega forte, consistente, non sterile e rappresentativa di rimando. Cioè lui sceglie Kivu sceglie Kolarov, è stato scelto Riccardo Ferri proprio per il discorso che si faceva, l'anima interista all'interno c'è, e nel Milan c'era Maldini, e quindi bisogna vedere se il principio di delega è lo stesso. Parte tutto da là, cioè la cura, l'investimento del business, è lecito e legittimo insomma che ci sia da parte di una proprietà o di un fondo straniero. Quindi secondo me non sono una rovina, e sono d'accordo, l'ho detto pure prima di Paolo, è abbastanza, cioè, voglio dire, molto superficiale, no? Giudicare la rovina del calcio italiano su una proprietà straniera. No, la differenza è il principio di delega, cioè come vediamo anche nelle altre proprietà, insomma nel Parma, nel Bologna, nella Roma. Quanto pesa questa delega? Cioè quanto potere ha chi riceve la delega?
0: Esatto, ho capito.
1: Se c'è un margine di azione, Marotta ce l'ha, al Milan ce l'hanno, punto di domanda.
0: Esatto,
1: chiuso.
0: Pure questo bisogna aggiungere. Paolo, volevi aggiungere una cosa? Scusami che ti ho interrotto. Vai.
6: Sì, no, rapidamente. La questione Allegri è un'altra questione. Ora ditemi voi Furlani che c'entra con Allegri, però il problema chiaramente è che tutto casca sullo stesso Furlani, anche le
0: se non va in Champions faranno la raccolta firme pure per Allegri
6: non lo so perché tu sai che molti nostri colleghi invece ne hanno un'ammirazione incredibile, per cui potrebbe ancora godere di un certo credito, e tutto questo però chiaramente che non c'entra con la proprietà, c'entra con il metodo di allenamento, c'entra con una flessione veramente ancora incredibile del Milan nella seconda parte del campionato, e ha ragione, ancora, ha pienamente ragione l'ascoltatore che dice: ma scusate, non concediamo troppi alibi a una squadra che secondo noi eppure poteva competere per lo scudetto. Ha mollato troppo presto, improvvisamente ha mollato quando era in corsa, era a tre punti dall'Inter, e ha mollato.
0: Aspetta che c'è Braglia che vuole aggiungere qualcosa qui, secondo me, sentivo che...
4: c'ha ragione, ti cioè, sentiamo, ha mollato troppo presto. Non è che
0: Dai, vai.
4: Ah, mi sentite quando faccio
0: ti sentivo... cioè, mica si assurdi ancora, insomma, ringraziando Dio sentiamo, dai, via, dicevi?
4: No, ma ha ragione Paolo, cioè ha mollato troppo presto il Milan, e a mio modo di vedere, al di là di quelle che sono le caratteristiche della squadra mancanti in qualche pedina, ma la squadra del Milan, giustamente avevi detto tu, hanno speso l'ira di Dio, anche il Milan, secondo me dall'inizio dell'anno alle ultime partite la squadra si è involuta, e le responsabilità, a mio modo di vedere, la deve avere gambe anche Allegri.
0: Sì, sì. Beh, in effetti che ci sia stata un'involuzione è vero, Stefano. Cioè, adesso sul campo, se rimaniamo sul campo, cioè, adesso tutti i discorsi societari possono...
1: Il rallentamento
0: tenere
1: sul campo è evidente.
0: Però è evidente, c'è stato, insomma, la frena. Poi adesso dovuto, non so, se è condizione fisica, se è quello che... Però c'è stata... Chi è che dice? Paolo, non sei d'accordo?
6: Assolutamente d'accordo.
0: Ah, no, sono pensavo...
6: No, non ero contrario. Vai. Però Marco, vai, scusami, vai. No, ma dico, ok, il Milan nella prima parte della stagione ha fatto qualcosa di incredibile sui numeri, ma si vedeva che la squadra era lì non con merito per quello che si vedeva in campo. Io continuo a dire che avendo commentato tante partite del Milan, il Milan quasi sempre quando ha vinto avrebbe meritato di perdere, mi spiego? Cioè, Magnan faceva 10 miracoli, gol al 95esimo, cioè il Milan nella prima parte del campionato, fino a quando è arrivata a seconda o vicino al primo posto, li ha ottenuti, ma con molta fortuna, molta fortuna, un gol di Leao e poi tutta fase difensiva. Prima o poi, giocando in questo modo qui, ti viene a mancare un po' di fiducia, ti viene a mancare un po' di condizione fisica, gli altri ci saltano addosso come sta succedendo, e il Milan non propone gioco, non propone idee. Come puoi pensare di vincere giocando così?
4: Però Massimo, scusa, ma in questo caso la responsabilità è dell'allenatore sul fattore del gioco. Quindi al di là della società, anche l'allenatore ha le sue responsabilità, perché non possiamo imputare sempre alla società di essere mancante di un qualcosa che invece è da imputare, perché sennò lo stipendio, il salario che prende un allenatore bisogna valutarlo sul lavoro che fa all'interno della squadra, perché se la squadra è involuta, sono d'accordo con te sull'analisi della
0: classifica, che ragazzi l'anno scorso è arrivata nona, non ce lo dimentichiamo.
4: Aspetta la fine.
0: Ho capito, però
6: ma per me dobbiamo considerare, per me la colpa, cioè io ripeto, non è che non posso esprimere un parere negativo su un allenatore perché ha vinto 6 scudetti e ogni volta
0: Massimo, su questo hai ragione, però adesso no, perché, voglio fare l'avvocato del diavolo, perdonami, voglio fare l'avvocato del diavolo, però
1: io non sono d'accordo, perché io all'inizio dell'anno, devo dire la verità, pensavo che il Milan potesse arrivare quinto, quindi secondo me sta in linea con quello che
0: doveva
1: fare.
0: Cioè tu dici sta facendo un ottimo lavoro?
1: Secondo me sì.
0: Ma io
1: voglio andarvi contro, però Allegri sta facendo il suo, caro Braglia,
0: e dove sta, capito?
1: Sta facendo il suo, dai. Su.
0: Paolo non sarà d'accordo.
4: Vabbè, tu provochi adesso.
0: No,
6: ma fai bene a provocare, noi dobbiamo cadere in queste provocazioni perché dobbiamo rispondere.
1: Ma dico quello che penso veramente. Io all'inizio dell'anno mi sorprende questo terzo posto del Milan. Quindi Allegri sta facendo il suo.
0: È vero, Stefano non l'aveva messa nemmeno tra le prime quattro, è vero.
6: Volevo argomentare.
0: Sì, poi dopo andiamo in pausa un attimo, dai, via.
6: Volevo argomentare dicendo che un allenatore fluido al quale diciamo possiamo avvicinare con
0: chi è fluido?
6: Mille accortezze Allegri è sicuramente Luis Enrique. Però io, diciamo, da quello che ho visto, letto, ascoltato in prima persona anche dallo stesso allenatore, beh, quell'allenatore è uno che soprattutto nel reparto offensivo e nella fase offensiva della squadra incide in maniera pazzesca. Il Milan dalla cintola in giù è lasciato in balia di se stesso e della qualità dei singoli giocatori. Ora il problema è questo, il problema è questo. Se in Italia non acquistiamo più grandi giocatori ormai da decenni, da almeno vent'anni, ma qual è la gestione che noi possiamo affidare a un allenatore come Allegri? Non esiste più l'allenatore che gestisce in Italia, non ha più alcun senso, tanto è vero che si chiama gestore il CT della Nazionale. Benissimo, si può accostare allora Allegri alla Nazionale, ma è un po' per sbolognarlo dal club, che ha bisogno, ha assolutamente in Italia, ha bisogno di altre esigenze, cioè di un allenatore che costruisca gioco, come fa Conte, come fa Spalletti,
0: insomma, Conte, come, fanno, così.
6: Come fanno anche i nuovi allenatori di oggi. E Allegri là è rimasto a questa fluidità, che però, ribadisco, nelle mani di Luis Enrique è stato completamente superato. Ho visto un filmato in cui lui dà addosso, parlando negli occhi, a Dembélé, dicendogli come deve aggredire il portiere avversario, perché deve velocizzare la fase, di riconquista del pallone da parte della sua squadra. Cioè, ma questa è, diciamo, è l'attenzione alla fase offensiva. E l'abbiamo visto col PSG, ha aggredito il Bayern, che è una squadra che aggredisce tutti sin dal primo minuto. C'è una differenza enorme tra un gestore to cour su grandi giocatori e quello che sta facendo Luis Enrique, secondo me,
0: un altro pianeta. Luis Enrique
6: cacciato un po' troppo presto dall'Italia,
0: e questo è vero. Mi devo fermare, vado un attimo da Braglia. Braglia, mi senti? Mi vedi?
1: Ma hai pranzato già, Simone?
0: Ma Elisabetta, che dici?
1: Cosa hai mangiato?
0: Di questi questo. Commenti, Elisabetta,
1: come hai pasteggiato, Braglia? Vogliamo sapere
5: Porto
1: il tuo menù di pranzo, che cosa hai?
0: Hai pranzato, sì o no?
4: Cosa ho mangiato? Cioè, beh, non mi ricordo
1: più. Allora,
0: vabbè, qua ci fermiamo. Ma allora ci fermiamo, facciamo la pausa.
4: No, ho mangiato i ravioli.
1: Bravo.
0: Noi stiamo con mezzo panino, dai, ma una roba vergognosa. Che i ravioli, veni qui, il massaggio. Ma come è possibile?
1: È bella,
0: fermiamoci, facciamo un break e torniamo subito.

0: Bene, ci siamo, tornati con voi, Marco Piccari e Stefano Palomeni in studio.
1: Marco,
0: eccoci qua, Maracanà nel pomeriggio, sono tutti collegati con noi, allora ricomincio a fare l'appello velocemente. Massimo Orlando, di nuovo Massimo, ci sei? Buon pomeriggio. Poi, non c'è, non lo sento. Massimo, ci sei?
2: Sì, sì, buon pomeriggio.
0: Non ti avevo sentito. Paolo De Paola, di nuovo con noi, direttore. E poi c'è Simone Braglia, che è dalla tenuta dell'Annunziata, un posto meraviglioso, caro Simone. Allora, vicino a te Elisabetta Guffanti, la figlia del proprietario Massimo, che ringraziamo naturalmente per l'ospitalità di oggi. Allora, caro Simone, caro Stefano, Massimo e Paolo, andiamo a sentirci le parole di Luciano Spalletti, perché la Juve va a Lecce, partita delicata, dove la Juve deve fare il risultato piano per la Champions. Il Lecce deve fare punti per la zona salvezza, quindi partita verissima. Sentiamo Spalletti.
3: Secondo me noi sia una squadra dove si può crescere, dove ci sa potenzialità di crescita. Sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo la possibilità di un futuro. Si tenterà di migliorare che la squadra tutti insieme, perché si lavora per questo e metterci quello che manca. Abbiamo anche già prenotato, abbiamo chiesto un preventivo sui pullman a due piani per tutti i giocatori che voi ci dite, per vedere se si riescono a prendere tutti, però la vedo difficile. Secondo me molto di questa squadra rimarrà la stessa, per cui dentro la testa debbono essere convinti che debbono far parte del futuro, e far parte del futuro non vuol dire rimanerci. Noi le dobbiamo trovare alcune cose che abbiamo dentro, che siano più forti e che siano più complete di quello che abbiamo fatto vedere. E quello che mi interessa che capiscano è che noi come squadra siamo a un buon livello, ma che c'è da migliorare, e che molti rimarranno a far parte di questa squadra qui, dei nostri calciatori, ecco.
4: Penso che è sparito dalle rotazioni open down.
3: E quello probabilmente è un altro di quegli errori che ho fatto io e che non avete citato fino a questo momento. Se non l'ho fatto giocare perché credevo fossero meglio gli altri e che ci potessero dare più risultato in queste partite qui, ecco.
0: Hai capito che ha detto Stefano? Un errore su open down.
2: Vabbè, lo devono vendere, lo devono ridare.
0: Ho capito, direttore, però dice ho fatto un errore, pensavo che fosse...
2: Certo, ho sbagliato, vendiamolo al meglio, perché è buono vendare, certo.
0: Ho capito, però ha anche detto guardate che rimangono quasi tutti questi, quindi
1: ma
0: voglio dire...
1: Lui crede...
2: Ragazzi, ma questo è intelligente, non è un...
1: ci crede Paolo, ci crede.
5: Non ci sono soldi.
2: Ma anche se non ci credesse, anche se non ci crede, è uno che fa un discorso intelligente e motivazionale.
0: Perché li motiva tutti così, no?
2: Motiva tutti, farete tutti parte della roba, le ultime tre partite sono da vita o di moda.
1: Ma secondo me ci crede anche un po' questa squadra, Paolo, la vede discontinua e nel prossimo anno la migliorerà.
2: Certo, ma guarda che lui ha fatto riferimenti sicuramente a due personaggi che secondo me sono, come dire, un pochettino subiudice, che sono Bremer e Vlahovic. Perché Bremer la sua palata di critiche se l'è presa, negli ultimi giorni, anche dallo stesso allenatore che ha detto è bravo, per carità, a difendere, ma non è bravo a costruire. E Bremer sta aspettando il rinnovo del contratto, quindi sono tutte situazioni un pochettino in itinere.
0: Itinere, quindi motivatore. Braglia, tu che hai detto invece non ci stanno i soldi?
5: Mi sa dalle parole di Spalletti si evince quello che è un problema di fondo per tutte le squadre italiane, non solo della Juventus.
0: Ma io ha speso tanto.
5: Che i giocatori sono quelli che quelli devono migliorare, quindi starà la bravura dei vari allenatori dover cercare di tirar fuori le prestazioni dai giocatori, perché non mi sembra che le squadre italiane viaggino nel loro, pur comunque non stando male. Detto questo, le parole sono limpide da parte di Spalletti, e secondo me è già andato avanti in quello che può essere il futuro. Questi sono i giocatori e questi giocatori devono migliorare sotto la mia guida. Io credo che grandi spostamenti quest'estate
0: non ci saranno,
5: dubito che ce ne saranno.
0: Orlando, guarda qua, tutto mercato web sottolinea, Vlahovic torna titolare, Spalletti conferma, può essere la sua partita dopo 160 giorni, può ritornare ad essere titolare della Juventus lì davanti.
6: Sì, sì, ma mi sembra anche giusto, voglio dire, ha provato con David, ha detto che di Open Down non si è fidato, e in queste partite che sono delicatissime è giusto che giochi Vlahovic. Ma sai, nel discorso di Spalletti, Spalletti è un toscanato, dunque ci credo o non ci credo, tu sai come sono i toscani, no, sono bravi a rigirarla. Io credo invece che la Juventus, sono d'accordo con Stefano, non ha bisogno di fare molto nel mercato. Guarda, un portiere, due centrocampisti e l'attaccante, e per me la Juve è fatta.
0: Quindi tu dici la base è da tenere proprio perché è già una squadra che ha delle potenzialità, no?
6: Sai, due esterni, meglio di con

0: il contratto, cioè voglio dire, hai fatto 2 anni comunque, diciamo da 5 in pagella, prendevi 12 milioni, adesso ti devi accontentare, anche perché sta sondando il mercato estero, ma onestamente chi è che va ad investire 60-70 milioni su questo Vlahovic?
1: No, c'è nessuno, sono d'accordo. Stefano,
0: gli
1: però
0: conviene restare.
1: Conviene restare, e a Lecce deve, insomma, partita.
0: Certo.
1: Stefano, Lecce,
2: questa partita,
1: lo so, però Lecce pure non è che può permettersi tanti passi falsi,
2: pareggio solo per la Juve, no, Lecce può pareggiare, la Juve no, già cambia,
1: certo.
2: Poi insomma Spalletti fa bene, come ha detto Paolo, a tenere tutti sulla corda, e soprattutto, ma secondo me ci crede, cioè vuole migliorarla, vede, questa squadra ha un difetto di personalità, si deve robustire da questo punto di vista. Cioè prendiamo Yıldız, che è il giocatore, diciamo, straordinario, quello che deve fare la differenza, adesso sta un pochino male, deve conoscere ancora se stesso, è giovane, c'ha 21 anni, noi lo celebriamo come se fosse già un fenomeno, una stella, sbagliamo, lo distruggiamo così, lo penalizziamo, invece lo dobbiamo aspettare, lui nel frattempo deve conoscersi, perché per esempio anche nelle giocate, che Orlando conosce benissimo perché era più o meno questo tipo di giocatore, e tu le scelte le devi sapere, cioè a certi livelli a volte parte, fa dei dribbling che nemmeno li pensa, cioè si crea confusione così, vedi, un allenatore deve parlarci, guarda, fai una battuta, tu fai punti, a volte il capo alzalo, non ti incurvare, invece a volte entra in 20-25 minuti che sembra un esterno comune, e invece è un campione potenziale, cioè alterna momenti di visioni comuni a momenti di cose illuminanti, straordinarie, però devi aggiungere, devi lavorare, non è che possiamo stare qui ogni anno a dire però è giovane, è giovane, giochi nella Juve, non sei giovane, sei Yıldız, ecco, si cominci da lì, quindi è tutto un processo, cioè, secondo me invece di esaltare troppo un giocatore fenomenale come lui, lo devi aspettare perché si deve ancora conoscere. Cioè lui non sa ancora come utilizzare il suo talento, e io credo che sia questo. Poi noi esaltiamo già questo giocatore come se fosse un fenomeno consolidato, e invece è un fenomeno da sviluppare ancora. Quindi Spalletti,
1: che voto date alla stagione,
2: benissimo quello che deve fare
1: di oggi. Allora Braglia, che voto daresti? Ha fatto 11 gol stagionali, 45 partite complessive fino ad oggi.
3: Se giudichiamo dei gol che ha fatto, non è che ci siano tanti giocatori, il capocannoniere ha fatti pochi di più, non è che ne ha fatti molti di più, però io Yıldız, al di là dei gol fatti, non è tanto i gol fatti, non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, io un 7,5 io a Yıldız io lo darei.
1: De Paola?
4: Sono d'accordo, darei 7 perché comunque sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, i margini di miglioramento di questo giocatore sono ancora notevoli, è un giocatore che fosse il migliore del nostro campionato, o perlomeno diciamo nei primi 3 certamente, quindi bisogna farlo crescere, lo stesso discorso va fatto per esempio per Thuram, perché è un altro giocatore giovane, un po' disordinato, sì, che è inquadrato, ma è vero il discorso che comunque Spalletti ha dato ordine a questa squadra, ha dato un ruolo a tanti giocatori, guardate la trasformazione di Locatelli, è una cosa incredibile.
1: E Orlando, volevo sentire anche un tuo di pensiero.
0: Sì, non sa neanche lui quanto è forte, sono d'accordo con Stefano, gli do anch'io un 7 perché insomma in alcuni momenti è stato lui a tenere la Juve in piedi, però davvero da lui ti aspetti che diventi il nuovo Del Piero, che abbia quella continuità, che abbia quella classe che ti permette di non sbagliare quasi mai una partita, ecco,
1: io penso una cosa solo, che in questa stagione dove c'è stato anche il cambio di allenatore, quindi sei partito con un allenatore, poi è arrivato un altro, secondo me ha fatto una buona stagione, però sono curioso di vederlo dall'inizio con Spalletti, esatto, perché secondo me sarà importantissimo vederlo il prossimo anno, proprio con il lavoro di Spalletti che viene fatto nella preparazione, costruisce una squadra più vicina all'allenatore, più sua, che la senti, cioè secondo me
2: prossima anno sarà deciso.

0: Esatto, importante
1: esatto,
0: per lui.
1: Sarà importante per lui, per la Juventus, per Spalletti.
0: Però lui
1: pure.
0: Si deve dimenticare di essere il giovane promettente, capisci? E quindi Spalletti è l'allenatore ideale per fare qualità. Se non fa queste altre qualità, la Juventus rischia, eh? Perché tu guarda adesso il calo suo e il calo della squadra.
1: Sì, sì.
0: Cioè, lui sono un mese che non. Ragazzi,
1: fisicamente ha avuto un
0: lascia,
1: po' di
0: impacci, vabbè, ho capito. Sì. Ma anche lì la dimensione della maturità, cioè un altro calciatore più anche a mezzo servizio fa la differenza. Lui non la riesce a fare se non sta bene fisicamente. Quindi questo è un discorso da affrontare abbastanza
1: però è
0: serio.
1: Giovane, è giovanissimo.
0: Ma io non vado sulla carta d'identità. Si parla di Juventus, di Barcellona, di Bayern, io non guardo la carta d'identità, guardo il valore individuale di un calciatore. Siccome lui ha il talento da vendere, nel momento in cui lui ha la flessione, vuoi per l'infortunio del ginocchio, la Juve si inceppa. Tu facci caso, perché ha una forte dipendenza, perché è un giocatore formidabile. Però, cioè, sì, è vero, poi elabori tutto il gioco di squadra, ma se non c'è il se ti fa la differenza, tu le partite rischi di non vincerle, Marco. Non so come non ci giriamo intorno. Dall'altra parte c'è Conceição, gli avversari non è che ci hanno l'anello. Ti vedono, blocchi le due fonti, poi dopo hai fatica, insomma. Non è un segreto così clamoroso. La Juve, poi quello che sarà il prossimo anno, Spalletti ha le idee chiare. Tanto ha alzato il livello di questa squadra, che non è. Guarda che non era facile, quindi è un fenomeno Spalletti. Però poi dopo c'è da costruire Ildiz l'anno successivo, l'anno prossimo. Insomma, perché non ci sono altre soluzioni. Cioè, se noi consideriamo Ildiz il giocatore che deve fare la differenza, la deve fare. Certo. Che giochi nella Juventus, certo. Però poi diciamo è giovane, allora c'è qualcosa che non quadra, perché o parliamo della Juventus, cioè Del Piero c'aveva 22 anni, non facciamo questi discorsi. Del Piero, cioè, quando tu meriti fiducia, non è che la Juventus ti regala perché sei giovane e ti dà la possibilità di crescere. La Juventus punta su di te perché pensa che tu possa essere un campione. Allora il discorso di Ildiz, lui deve capire che adesso le responsabilità saranno enormi.
1: Certo, ma questo è chiaro. Poi giochi alla Juve, ecco perché io dicevo sempre.
0: Siccome secondo me è un ragazzo che ha carattere e temperamento, deve capire che la carta d'identità non deve essere più una sponda, un attenuante, un alibi. Non c'entra niente. E anche noi basta questa cosa dei 21-22 anni. Cioè tu devi se giochi in un altro livello, parliamo di un livello alto, giochi nella Juve, sei il giocatore più forte della Juventus. E quindi ci manca un pezzo, perché se noi cominciamo a dire no, aspettiamolo, vediamo, e passano gli anni. Lui ha fatto quante presenze? 96 con la Juve, ha segnato 19 gol, c'ha 21 anni, quindi c'ha 3 anni di Serie A alle spalle, poi con continuità
1: in Serie A 19, 27 complessivi in 3 anni che sta giocando.
0: Non è un anno che gioca, eh. Tu dirai, ma è giovane,
1: sì, sì.
0: Siamo sempre lì, ma giochi nella Juve però.
1: Sì, sì. Però vabbè, io no, perché penso che poi sia un giocatore di grandi potenzialità, vediamo, insomma, poi il tempo
0: ma è innegabile, insomma. Però se è la Juve devi fare la differenza.
1: Del Piero,
0: vabbè, allora forse non mi sono spiegato.
1: Del Piero all'età di Rizzo faceva la differenza?
0: Sì.
1: Segnava meno, eh?
0: No, ma faceva la differenza come giocava, come faceva la prestazione lui all'Inter, ma era un'altra squadra, adesso non facciamo paragoni.
1: No, questo pure è vero.
0: Però Totti a 21 anni faceva la differenza.
2: Era un'altra squadra, sì.
1: Va bene.
0: A 21 anni faceva la differenza.
1: Posso chiedere, Simone, a Elisabetta lì che sono, insomma, qual è il giocatore dell'Inter che gli piace di più, visto che ci hanno detto che sono tifosissime dell'Inter?
3: Lascio la parola a Arianna. Beh, simpatizziamo per tutta la squadra in generale, quindi non abbiamo proprio.
1: Ma non c'è un giocatore quest'anno che
4: no, ce l'hanno loro preferito. Ce l'hanno.
1: Chi è? Arianna, non ti vediamo, spostati un po' di più verso il centro della.
0: Verso destra.
1: Arianna, avvicinati.
3: Diciamo che sicuramente, appunto, una nota di merito va a Stefan De Vrij, perché comunque ci ha scelto anche 2 anni fa
1: per
3: celebrare il suo matrimonio. E quindi diciamo che sicuramente, vabbè.
1: Beh, un gran bel giocatore.
3: Però,
1: un bel difensore, sì. Vabbè, quindi De Vrij
3: è stato qua recentemente. Sì. Abbiamo avuto il piacere, insomma,
0: la tenuta è meravigliosa.
1: Sì. Sei andato a vedere.
0: Sono andato a vedere. Complimenti perché la tenuta è
1: complimenti, vi fa Stefano per la tenuta che è andata a vederla su internet. Quindi.
3: Grazie, ma ti aspettiamo per poterla testare dal vivo.
1: Assolutamente.
0: Quando non ci sarà Braglia, volentieri.
1: Ecco, Stefano viene quando non c'è Braglia, cioè tu devi capire questa cosa, capito?
0: No, ma okay. Scherziamo con Simone. Allora, ci
1: assolutamente.
4: Va bene. Mi vuole bene.
1: Certo. Allora, sentite, andiamo quasi a chiudere questo nostro, diciamo, pomeriggio. Lo facciamo un po' con col solito gioco, prima dei pronostici, il solito gioco che facciamo. Caro Paolo, tu lo sai, ormai dobbiamo scegliere, perché questa è una giornata dove...
5: Un'ultima cosa, sì. Un'ultimissima, velocissima sulla Juve.
1: Vai,
0: quando, vai Paolo.
5: Quando, no, quando tu parli di Del Piero, è vero. Però perché Spalletti poggia anche ironicamente sul mercato? Perché Del Piero giocava con Vialli.
0: Sì,
5: con
0: no, Paolo, ma infatti. No, e Marco l'ha tirato fuori, ho detto è improponibile. Cioè, però come struttura, allora... Paolo, Ildiz è un fenomeno per me, però deve capire dove sta.
5: No, deve, però deve essere aiutato anche dal resto della squadra.
0: Sì, sì, certo, certo, certo, deve essere creare, più forte.
5: No, per non creare il castello difensivo solo attorno a Ildiz. Questo è il problema di tutti gli avversari.
0: Sono d'accordo. No, ma non era Ildiz in discussione assolutamente. Io adoro Ildiz. Però pretendo di più da lui perché è più forte. Quindi.
1: Va bene, va bene. Allora andiamo al solito gioco, perché c'è una giornata, come dicevamo prima, molto, molto importante tra Champions, salvezza, ci sono degli incroci. Allora partiamo sempre con il gioco della squadra della settimana, allenatore della settimana e giocatore di questa giornata, 36esima. Ci avviciniamo sempre di più al termine del campionato con l'Inter campione d'Italia ormai, ma vediamo gli altri verdetti. E allora partiamo, parto da Stefano Impallomeni. La squadra della settimana, della 36esima giornata di campionato. Stefano.
0: Juventus.
1: Aspetta, c'era la sigla e mi piaceva tanto, non parte. Si è bloccata la sigla. Carina. Allora, vabbè, Juventus. Capito. De Paola.
5: Ma io dico che può essere il Milan, perché deve fare qualcosa di diverso.
1: Milan. Nando.
6: Juve.
1: Braglia.
6: Roma.
1: Io dico Milan. Andiamo invece all'allenatore della settimana, Impallomeni.
0: Vabbè, dico Spalletti.
1: De Paola.
5: In questo caso sposto il mio tiro su Conte.
1: Orlando.
7: Sì, sì, anch'io Spalletti. E seguo Stefano.
1: Braglia.
8: Gasperini.
1: Io dico Spalletti. Andiamo invece al giocatore di questo turno.
0: E chiudo tutta una cosa bianconera con Ildiz.
1: Ildiz Impallomeni. De Paola.
5: Ildiz anch'io.
1: Orlando.
7: Io dico invece con Seisao, perché dall'altra parte Galo se lo mangia.
1: Braglia.
8: Malen.
1: Io dico Vlahovic. Stavolta me lo gioco. Rientra, dovrebbe giocare dall'inizio. Va bene. Allora, caro Paolo, andiamo ai pronostici. Vediamo se qui ce l'abbiamo o meno. Non c'è niente. Cioè, oggi è tutto bloccato. Ah, ok, perfetto. Allora andiamo avanti. Uguale. La classifica di questa giornata del gioco dei pronostici vede Bonanno 65, Orlando 64, poi io 61 e via via tutti gli altri. Cerca 56, De Paolo 55, Braglia 54, Garbo 52, Impallomeni 44.
5: Hai capito Stefano? Via via tutti gli altri, capito?
1: Certo, conta il podio.
0: Il suo momento è quando legge la classifica.
5: E questa è l'arroganza.
0: Un po' arrogante, è un finto umile, sono quelli più pericolosi.
1: che cattivi che
0: siano. Ma lui pensa che gli altri non lo capiscono, invece poi dopo...
1: Che cattivi che siano. Allora, va bene. Allora, andiamo da Orlando. Orlando, Lecce Juventus.
7: Lecce Juventus, 1-2.
1: 1-2. Milan-Atalanta.
7: Mamma mia. Milan-Atalanta Cortomuso 1-0.
1: Lazio-Inter.
7: Lazio-Inter. Che madre. Lazio-Inter 2-2, partita libera.
1: Partita libera. De Paola, Lecce-Juventus.
5: E Lecce Juventus deve essere 1-0-2 secondo me.
1: Milan-Atalanta.
5: Milan-Atalanta io vedo un 1-0 Cortomuso.
1: Lazio-Inter.
5: E Lazio-Inter questa secondo me i bagordi, la festa. Io farei un 1-0.
1: Braglia. Lecce Juventus.
5: Aspetta.
8: Lecce Juventus 0-2.
1: Milan Atalanta.
9: speriamo di no.
8: 1-2
1: Lazio Inter
8: 2-0
1: Facciamo fare il pronostico anche ad Elisabetta Arianna di Lazio Inter, dai, Lazio Inter, visto sotto i dai, Elisabetta, Lazio Inter, come finisce?
3: 1-2
1: 1-2, vittoria dell'Inter. Arianna?
0: Brava, brava sì. Elisabetta. Arianna?
3: Io dico 0-2
1: brava, 0-2, brava. Va bene, vittoria dell'Inter, campione d'Italia. E poi tra l'altro si incontrano mercoledì.
0: Quella conta.
1: Quella però, conta, questa possiamo pure lasciarla, insomma.
9: Ci rivediamo col fragmento.
1: Va bene, siamo in addirittura d'arrivo. Io intanto ringrazio veramente Simone, ringraziamo no, per l'ospitalità, la tenuta molto, dell'Annunziata sì. di questo pomeriggio passato
3: voi.
1: Con
3: grazie
1: noi.
3: A voi.
1: Vi siete divertite?
3: Sì, certo, sì, assolutamente.
8: Avevo detto,
3: bella esperienza.
8: Avevo detto che andavano via dopo 10 minuti, invece sono rimaste tutta l'ora.
1: Vedi? Beh, insomma, quindi... Simone, hanno ascoltato le tue perle pure oggi.
0: Va bene. Simone, riposati, riposati, che hai bisogno di riposo, mi raccomando.
1: Ma che fai pure a cena?
8: Sì,
1: rimani.
8: Adesso vado a rivitalizzarmi col massaggio.
1: Ah, pure, ma poi fai pure a cena, fai, rimani pure a cena.
8: No, no, no,
1: ti mandano a casa una certa ora.
0: Una giornata,
8: sì, sì, insomma, ma mandatelo non via. Vedere,
1: ma non è possibile. Braglia
0: una
1: dai.
0: Giornata come le terme d'antico romano, capito? Col grappolo d'uva, con l'allora. Ma io me lo immagino
1: tutto,
0: così, sì,
1: ecco,
0: sì,
1: vedi, tutto bello pettinato, preciso. Una roba proprio. Va bene, va bene, va bene. Grazie, vi ringraziamo tanto. Simone, a presto e grazie
0: ciao,
1: ancora.
0: Grazie ancora.
1: Torre dell'Annunziata, grazie. A presto. Allora, Paolo, ci sentiamo lunedì nell'editoriale.
0: Ciao Paolo.
1: A presto, ore 11, mi raccomando. Ciao Paolo. Massimo,
10: ciao.
1: Ci sentiamo lunedì.
0: Ciao Massimo.
1: A lunedì.
10: Buon weekend.
0: Anche a te, ciao.
1: Grazie. E allora ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maragana, entriamo nell'ultima ora, recuperiamo qualche messaggio, qualche news come sempre. Allora, intanto rinnovo Vlahovic, massimo 6 milioni, ci scrive un ascoltatore, più un altro centravanti temprato ma di garanzia, 18-20 gol a stagione, un buon regista, un laterale al posto di Cambiaso, più vendere a qualsiasi cifra Kop, Openda e David. Questo è il mercato che fa Germano sulla Juventus. Vabbè, vedi, ha fatto mercato, entrata e uscita, va benissimo.
1: Perfetto.
0: Sono le sue idee, quindi ci sta. Però è chiaro che due o tre giocatori la Juventus li deve assolutamente prendere, pensando al prossimo anno. Vado a prendere qui una news su tutto il mercato, Stefano, perché c'è un'ammenda che viene data a mister Vanoli per lo sfogo post Fiorentina-Inter. Vado a prendere, eccolo qui, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un'ammenda di 2.250 euro, le hanno riportato i canali ufficiali della FIGC al termine della gara di campionato con l'Inter dello scorso 22 marzo. Ci hanno messo poco, insomma, a stabilire la multa. Il tecnico della Fiorentina aveva pronunciato in conferenza stampa un'espressione di carattere blasfemo e quindi è stato multato il tecnico della Fiorentina. Fiorentina che gioca contro il Genoa, se non erro.
1: Sì.
0: Quindi c'è questa sfida con
1: un punto, manca un punto
0: però insomma,
1: di certezza di restare in Serie.
0: Mi sembra, diciamo, poco, no? Possibile che non venga la Fiorentina sia salvata,
1: forse,
0: dai.
1: Questo risultato non lo so.
0: Senti,
1: però.
0: Lazio-Inter cos'è? Le prove generali?
1: La prova generale. Solo, perché la Lazio sta lì a ridosso, guarda il settimo posto a 4 punti,
0: prove generali per la non sfida solo, di mercoledì solo,
1: no, ma capito? Deve sfruttare questo
0: che noi seguiremo, quindi
1: sì.
0: Vabbè, che voglio dire, per queste prove generali chissà chi manderanno in campo. Molta attenzione,
1: beh, sì,
0: a non farsi male, a gestire la situazione, eccetera, no?
1: Rotazioni, preservare un po', insomma, dire, evitare, no? Imprevisti, tipo infortuni, eccetera, eccetera, e poi presentarsi il 13 maggio, che è la partita, insomma, che conta, beh.
0: Assolutamente. 331-8200-213, vediamo se c'è anche un vocale da recuperare, vai. Andrea arriva subito con noi.
2: Ciao Marco, Ciao. Io vorrei dire la mia sul discorso Milan. Io non sono milanista, però io credo che quello che è successo l'anno scorso a Napoli, che ha vinto lo scudetto dopo essere arrivato decimo, ci ha un po', diciamo, destabilizzato tutti a livello di pensiero. Il Napoli, a Conte, ha preso una squadra che 2 anni prima, 9-11esima, aveva vinto il campionato. In questo Milan, gente che ha vinto il campionato ce ne sarà 3 o 4, credo. E sono involuti, perché Leao sì, quest'anno fa la peggior stagione, ma nelle ultime due tante volte l'abbiamo criticato perché è un giocatore discontinuo. In più è stato venduto Reinders, l'anno scorso è stato il miglior centrocampista della Serie A insieme a McTominay. Quindi, secondo me, a livello di gioco il Milan è poco, ma secondo me come risultati ha fatto il massimo.
0: Stefano, do a te
1: la
0: risposta.
1: Più o meno
0: d'accordo?
1: Quello
0: che abbiamo detto.
1: Beh,
0: anche
1: no,
0: prima.
1: Io non mi aspettavo Milan subito, molto competitivo
0: sempre
1: per la Champions, per piazzamento alto. Io pensavo che fosse fuori dalle prime quattro, invece terzo. Poi possiamo discutere del gioco, dei momenti, insomma, ecco, di questo rallentamento, questa flessione oggettiva notevole che può compromettere poi la qualificazione in Champions. Però, insomma, non mi sento di rimproverare, anche facendole, voglio dire, ascoltando le considerazioni del nostro amico, le trovo corrette, cioè Marco, non possiamo fare questo Napoli, Milan, uno arriva a 10, ma no, Napoli c'ha una storia, ha vinto lo scudetto, ha fatto un anno un po' negativo e poi si è rimesso in sesso con l'arrivo di Conte. Non ti so dire, insomma, voglio dire, certo, Allegri non è che ha fatto vedere un calcio così eccezionale, spettacolare, però nella prima parte della stagione ha fatto vedere anche a tratti un po' quello, poi gli è venuto a mancare Leao e Pulisic, per un motivo o per un altro non hanno reso, secondo, in base a quello che si aspettava l'allenatore, anche poi tutto l'ambiente. Capita, insomma, non so quante responsabilità ci siano Allegri per vedere con Milan così dimesso, però insomma sei terzo in classifica. Lo scorso anno ha cambiato, è successo, insomma, quello che abbiamo.
0: Sì, sì, allora, poi Salvo mi scrive che la pensa come me, bisogna rischiare con i giovani allenatori che hanno il coraggio di far giocare i ragazzi promettenti e basta con, diciamo, gli allenatori, io dico così, lo correggo un po', diciamo un po' datati, ecco. Dobbiamo farci promotori di queste idee innovatrici, scrive Salvo. Vabbè, ci proveremo, caro Salvo. Allora 331 8200213, vai con un altro audio.
3: Però questo stare a sindacare sui tifosi a me sinceramente fa un po' ridere, perché il tifoso alla fine è un cliente semplicemente e paga. Se non è soddisfatto è giusto che protesta, è giusto che non va. Così come un presidente è legittimato a dirigere una società come meglio crede.
0: Sì, sì, per carità, non lo so, io...
1: No, io sono d'accordo, sì, cioè, sì, il tifoso è una componente del calcio e noi ce la dimentichiamo, insomma, merita... tutto il rispetto possibile, la dignità possibile, no, anche meglio... cioè quando noi parliamo degli atleti, delle squadre, le cose, dobbiamo rispettare, insomma, è un obbligo. Cioè, i tifosi non è che sono diversi, fanno parte del mondo del calcio.
0: No, io l'unica cosa che delle volte mi interrogo è sul fatto...
1: No, che il tifoso si possa, la possa far
0: manda
1: facile...
0: Manda via quello, manda via quell'altro...
1: No, che si possa sostituire a un allenatore, a un giocatore, a un amministratore legato, no, perché uno fa il tifoso, però sono d'accordo con...
0: Poi per carità, è giusto manifestare in maniera civile sempre il proprio pensiero, ci mancherebbe. Però quando si chiede spesso no, deve andare via, sì, deve andare via, ma non è, cioè, un club, una società di calcio, non è come mettersi una maglietta o cambiare una macchina. A me fa un po' sorridere quando sento deve andare via, deve vendere, no, no, certo, deve andare no, via, deve vendere. Ho capito,
1: semplificare
0: ma,
1: così no, però insomma va, troppo... va rispettato il tifoso.
0: Ma no, per carità, secondo me. Ci mancherebbe. Non... Però mi sembra che un discorso molto semplice, e non è così semplice, ecco, per dire mandar via un presidente o dar via una società, eccetera. Quindi
1: che poi è anche, voglio dire, un po' cervellotica la cosa, perché siamo un po' tutti tifosi. Se ci rifletti bene, insomma, alla fine ognuno c'ha una, no? Una passione sportiva.
0: Ah, certo, questo è quello. Sì.
1: Cioè, uno ama il calcio perché magari si è innamorato di un calciatore, di una squadra. Poi resta.
0: 331 8200213, e poi c'è chi, insomma, dice Guaraschelli è andato via da Napoli, ha vinto tutto, lo stesso deve fare Yıldız se vuole vincere, se rimane alla Juve non vincerà nulla. Vabbè Rudy, io non... a me mi sembra un pensiero un po' troppo interista il tuo, questo. Tu ti auguri che non possa vincere nulla, ma prima o poi, insomma, poi la ruota gira e cambia, non è che quindi allora è meglio intanto tu pensa a godere adesso, perché poi
1: tutto finisce, non si sa mai.
0: Tutto finisce a un certo punto, poi ricomincia, è un po' così, no? Allora, chiedo se dobbiamo recuperare un altro audio, no? Allora, siccome stavo leggendo questo approfondimento al volo, magari proviamo un attimo il collegamento veloce, chiedo in regia, perché oggi c'è stato Stefano anche, così riportiamo come sempre la news, appena si apre, ecco qui, inchiesta Arbitri, terminato dopo 3 ore l'interrogatorio del club reference manager dell'Inter, Schenone. Quindi leggiamo un attimo, molto impegnativa negli uffici del Tribunale di Milano, in ottica inchiesta sugli arbitri, il pubblico ministero Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata sui fatti, non indagata, attenzione, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter, dopodiché è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore della Serie A. Più tardi toccherà anche ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Un flash lo facciamo al volo e lo ringraziamo con l'avvocato Roberto Feltra. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, agli ascoltatrici e agli ascoltatori, e grazie di avermi interpellato.
0: No, grazie a te qua. Roberto. Dici di questo interrogatorio durato circa 3 ore, terminata l'audizione dell'addetto agli arbitri dell'Inter Giorgio Schenone?
4: Ovviamente il contenuto dell'interrogatorio è stato secretato sicuramente, certo, perché è uno degli atti istruttori. Che cosa abbia detto Schenone non lo possiamo sapere, non per fare 0-0, è importante che sia stato interrogato quale ancora oggi
0: persona informata ma non indagata,
4: infatti, ma non indagata, ipoteticamente lo potrebbe diventare. Dobbiamo attendere che gli atti vengano dissecretati, e questo lo sapremo solo quando saranno concluse le indagini preliminari. Secondo alcuni queste indagini preliminari si potrebbero concludere anche in tempo breve, considerato che già vanno avanti dal 2024. secondo altri invece, e io appartengo più a questa seconda corrente di pensiero, non si concluderanno prima del prossimo autunno, inizio inverno, perché è stata richiesta una proroga di 6 mesi, e quindi solamente quello che è certo è che alla procura federale potranno arrivare gli atti solo dopo che saranno depositati ai sensi dell'articolo 415 bis del codice di procedura penale. Quindi, per quanto riguarda le valutazioni federali, si deve andare gioco forza nella prossima stagione agonistica. Quindi... non sono, a quanto mi risulta, non sono trapelate indiscrezioni sul contenuto dell'interrogatorio di Schenone, quindi si attendono voci ufficiali.
0: Una cosa, una curiosità, avvocato, qualora dovesse essere ravvisato qualcosa di irregolare e si parte con la prossima stagione, le eventuali sanzioni incombono sulla stagione che inizia, non su quella precedente?
4: Sulla prossima stagione sì, certamente sì, anche perché, questo Schenone sì. è un soggetto che, a differenza di quelli del 2006 o egualmente con quelli del 2006, perché la sua figura sarebbe esattamente sovrapponibile a quella di Leonardo Meani, non impegnano direttamente la società, quindi non abbiamo una responsabilità diretta, quindi non abbiamo la possibilità di irrogare una sanzione afflittiva che debba inficiare eventuali titoli acquisiti. Quindi saremo sempre ed esclusivamente nell'ambito delle penalizzazioni per la stagione successiva, come accadde al Milan, che da penalizzato non ebbe l'attribuzione del titolo di campione d'Italia, andò a fare addirittura, come ricorderete, i preliminari di Champions e vinse la Champions quell'anno, nel 2006-2007.
0: Sì. E l'ultima, prima di salutarti, avvocato, che idea ti stai facendo tu personalmente di tutta questa
4: vicenda? Allora, le idee lasciano il tempo che trovano. Sono abituato, da qualche anno di esperienza di diritto penale, a leggere gli atti, a cercare di capire, ed è già difficile. Poter ipotizzare, come tanti si stanno sbizzarrendo a dare ipotesi, interpretazioni, definizioni, mi sembra uno sport poco gradito, sì. perché parliamo di diritto. Esatto. Dico solo una cosa, mi sembra che da qualche giorno a questa parte, dopo il fine settimana precedente Como-Inter, in cui esplose la bomba Rocchi del 2 aprile, Doveri, Colombo, mi sembra che anche gli organi di stampa sono molto più cauti, perché non ci possiamo nascondere dietro un dito. L'involgimento della classe arbitrale in una situazione di frode sportiva, tra virgolette, che a mio avviso è molto molto più grave una sportiva che riguardi singole società, perché tolte quelle le altre sarebbero positive, e invece non ha la stessa rilevanza, la stessa pregnanza sulla opinione pubblica di quella che sbatte in prima pagina una revoca di uno scudetto, per esempio. Questo è un problema un po' generico per tutta la cronaca nera italiana. Sono abituato a dire che l'ordinanza cautelare si pubblica in prima pagina, l'assoluzione si pubblica vicino ai necrologi, perché questa sì. è purtroppo questa... la grande
0: una cosa che sottolinea spesso avvocato anche sempre. Stefano qui con me che dice
1: ma
0: noi...
1: non è che scopro la
0: qualità. No, è certo.
1: come una persona indagata non è niente, esatto. L'indagato è colpevole.
4: A Stefano mio, l'indagato è colpevole, se poi lo archiviano, ha sbagliato il pubblico ministero oppure quello che l'ha comprato.
0: Era il problema. Così. Vabbè, attendiamo, avvocato.
4: Non c'è dubbio, con grande serenità.
0: E noi la ringra...
4: chi ha sbagliato paga. Ma
0: assolutamente.
1: No, su quello non ci sono dubbi.
0: Esatto.
4: Nel modo congruo e aderente a quello che ha fatto, però.
0: Assolutamente.
1: Però sì, ripeto, ci vogliono le prove, ecco, per condannare una persona.
4: Esatto, ma vedi, nel diritto
1: non i pensieri.
4: Bastano anche gli indizi. Io non dico altro. Quello sono state le uscite del ministro che ha invocato il primo giorno parità di trattamento, come se mai ci fosse stata nella giustizia sportiva una disparità di trattamento, e questo non è bello.
0: Va bene, va bene. Avvocato, grazie come sempre per la sua disponibilità.
5: Buon pomeriggio.
0: Grazie all'avvocato Feltra. Beh, noi come sempre attendiamo e riportiamo quello che poi sono gli sviluppi di questa situazione. Del resto di questa, di questa, diciamo, audizione non si sa nulla, vediamo poi quali saranno i risvolti, caro,
1: sì,
0: caro Stefano.
1: Da una parte c'è la funzione importante del pubblico ministero, che deve far emergere la verità dei fatti.
0: Esatto.
1: Che non è un lavoro semplice. E poi dall'altra parte massima cautela, perché insomma, voglio dire, ci sono persone che stanno sotto indagine e fino a prova contraria non si possono ritenere colpevoli.
0: Bene Stefano, senti, proprio chiudo così, prima di andare al giro dei campi, ti volevo chiedere una cosa che mi è rimasta un po' appesa oggi, su Dybala, perché Dybala ho letto che lui vuole restare.
1: Beh, ma non avevamo parlato.
0: Però lì ci sarà tutta una questione sull'ingaggio. Ma, penso,
1: esatto,
0: no?
1: Secondo me c'è una lista, capitolo 9 in casa Roma, c'è una lista di Gasperini, insomma, tra cui c'è Mancini, Cristante, credo lo stesso Dybala. C'è lì il Sharawi e Pellegrini. Cioè lui dà l'ok per questi rinnovi, poi però lo ha detto anche, voglio dire, mi ricordo mesi fa, da un punto di vista dell'aspetto economico, Marco, lì non puoi entrare, lì non può entrare l'allenatore. Quindi non può fare la differenza. Però può dire, a me piacerebbe che Dybala possa restare, però poi è un altro conto se Dybala e la società non si mettono d'accordo sul piano economico.
0: Certo.
1: Lì ci può fare poco l'allenatore. Quindi
0: però,
1: secondo me Gasperini vorrebbe riconfermare.
0: No, da quello che ho percepito e letto, mi sembra che questa sia l'indicazione di confermarlo, perché sono giocatori di qualità e quindi servono loro per aggiungere poi qualcosa.
1: Il prossimo anno bisogna vedere come li puoi gestire, eccetera, eccetera, con tutte le problematiche che c'ha Dybala, però insomma poi sai cosa perdi, ma poi non sai cosa puoi trovare. Ecco perché Gasperini dice: me lo tengo, poi lo gestisco io, vedremo.
0: Certo, farsi. Certo, assolutamente. Va bene Stefano, ci fermiamo perché andiamo al rientro, al giro dei campi della 36ª giornata, con tutte le ultime da parte dei corrispondenti, quindi state con noi, torniamo tra pochissimo.

0: E allora ci siamo, partiamo con il giro dei campi della 36esima giornata di Serie A. Prima partita è Torino-Sassuolo, per il Torino Emanuele Pastorella, per Sassuolo Antonio Perrotto.
1: Il Torino vuole cancellare la brutta prestazione con tanto di sconfitta di Udine e vuole ritrovare risultato pieno in casa, dove con il tecnico d'Aversa ha collezionato 10 dei 12 punti a disposizione. Nell'anticipo contro il Sassuolo si rivedrà ancora Paleari in porta, in difesa mancheranno Ismaili e Maripan, di conseguenza si va verso la conferma dell'ultimo terzetto, quello formato da Marianucci, Coco e De Bosse. A centrocampo si rinnova il ballottaggio a 3 tra Casadei, Gineitis e Ilkan, con Lazzaro e Obrador sulle corsie laterali. Vlasic sarà ancora sulla tre quarti. In attacco è sicuro del posto Simeone, al suo fianco uno tra Angie e Zapata.
2: Fabio Grosso con il dubbio Izes. Il centrale indonesiano non è al meglio dopo la botta al tallone con il Milan e potrebbe anche partire dalla panchina. Se non dovesse farcela, due le opzioni. Una con Valukiewicz centrale e Koulibaly a destra, l'altra con Filippo Romagna dal primo minuto al fianco di Muremovic, Valukiewicz normalmente a destra, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Garcia e Doig con il primo favorito. In porta ha confermato ancora una volta Turati al posto di Muric. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità, con Torsved, Matic, Cone in mediana, Berardi non al 100%, anche lui per un affaticamento dopo la gara con il Milan, ma dovrebbe partire titolare. Ci sarà il rientro di Pinamonti in avanti, comunque insidiato ancora da Nzola, e Lorientè a completare il tridente. Studio.
0: Stefano Palomeni, primo pronostico, Torino-Sassuolo.
3: Pareggio tra Torino e Sassuolo, segno X.
0: Per me invece segno 2. Andiamo a Cagliari-Udinese, per il Cagliari Elena Cardi, per l'Udinese Davide Marchiol.
4: Prosegue la caccia alla salvezza per il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che domani scenderà in campo alla Unipol Domus contro l'Udinese. Ai rossoblù basterebbe anche soltanto un punto per poter conquistare appunto la salvezza, ma dovranno essere bravi a non abbassare troppo la guardia e a rimanere sempre in campana. Ancora qualche problemino per Mazzitelli ed Eiola, che non si sa se saranno della partita. L'11 titolare dovrebbe comunque rispecchiare il modulo del 3-5-2. Caprile naturalmente in porta, la difesa dovrebbe essere formata da Zepedro, Mina e Dosena. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra dopo Gaetano, Fulruscio e Obert. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà invece formata da Esposito e un ritrovato Mendy.
5: L'Udinese si prepara alla trasferta di Cagliari e ancora una volta mister Costarugnic ha diversi dubbi legati alla squalifica di Cabasele e all'assenza di Heckelenkamp, che per via di un infortunio salterà le ultime tre gare di questa stagione. Verosimilmente sarà comunque un 3-5-2 con Okoye in porta. In difesa si candida per una maglia da titolare il giovane Mlacic, visto per qualche minuto in questo girone di ritorno dopo il suo arrivo a gennaio, e insieme al croato ci saranno Solé e Christensen. Sulle fasce e Izibo e Camara, con il rientro di Karlström in cabina di regia, affiancato con tutta probabilità da Attà e Miller. Davanti ci sarà Zaniolo, insieme a lui il ballottaggio è ancora una volta tra Buxa e Gueye. Infatti Davis ha sì recuperato, ma si accomoderà in panchina. Studio.
0: Samuele Palomeni, Cagliari-Udinese.
3: Vittoria del Cagliari, Cagliari-Udinese, segno 1.
0: Anche per me segno 1. Sabato ore 18 Lazio-Inter, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per l'Inter Bruno Cadelli.

0: Lazio-Inter, atto primo all'Olimpico. In attesa della finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri vuole gestire la propria rosa, senza però ricorrere a un turnover totale. Ci saranno dei cambi, ma senza stravolgere la squadra, perché l'obiettivo ottavo posto rimane vivo in casa biancoceleste. In difesa ritorna Chila dal primo minuto al fianco di Romagnoli, con Marusic e Tavares che saranno gestiti e lasciano il posto a Lazzari e Pellegrini davanti a Motta. In regia si rivede dal primo minuto Rovella, rientrato bene con la Cremonese. Ai suoi lati Dele Basciro sicuro di una maglia, con Taylor che si dividerà i minuti con Basic. In attacco, possibile conferma per il tridente visto lunedì a Cremona, con Zaccagni e Isaksen sulle corsie esterne, mentre al centro Maldini può essere confermato, con Noslin pronto a entrare a gara in corso.
1: L'Inter campione d'Italia scende in campo contro la Lazio nella 36esima giornata, antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Christian Chivu opta per il solito 3-5-2 con Sommer in porta, difesa a tre composta da Carlos Augusto, De Vrij e Bissek, mentre a centrocampo ci sono Dumfries e Di Marco sugli esterni, in mezzo invece Sučić, Mkhitaryan e Barella. La coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Anjoan Bonny. Studio.
2: E allora Stefano Palomeni, Olimpico, Lazio Inter, le prove generali per la Coppa Italia, come finisce?
3: Vedo favorita l'Inter che vincerà, Lazio Inter segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Lecce-Juventus sabato 20:45, per il Lecce Pierpaolo Berri, per la Juventus Camillo De Michelis.
4: Il Lecce prepara la sfida contro la Juventus con il morale alto dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa. Non ci saranno contro la formazione bianconera gli infortunati Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil. Qualche problema in settimana per Gandelman, Banda e Veiga, ma tutti e tre dovrebbero essere normalmente a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si va così verso una continuità rispetto alla formazione che ha vinto nell'ultimo turno di campionato. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta, la difesa sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla retroguardia spazio per Ramadani e Ngom con Koulibaly sulla tre quarti. In attacco a destra confermato Pierotti, a sinistra ci sarà Banda e al centro del tridente conferma anche per Khedira.
5: Luciano Spalletti per il match contro Lecce si affiderà ancora al 3-4-2-1. In porta è aperto il ballottaggio tra Di Gregorio e Perin dopo l'errore commesso dal numero 16 bianconero contro il Verona. Al momento comunque l'ex Monza sembra favorito per una maglia titolare. In difesa toccherà il terzetto composto da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra gira ancora McKennie, in mezzo spazio alla coppia formata da Locatelli e Thuram, mentre a sinistra giocherà Cambiaso. Sulla tre quarti Spalletti si affiderà alle due certezze con Seisao e Il. Il turco questa settimana si è allenato in gruppo e dunque la sua presenza dal primo minuto non è in dubbio. In attacco invece tornerà tra i titolari Dusan Vlahovic, il bomber serbo, dopo aver ritrovato il gol contro il Verona e voglioso di poter dare una mano alla Juventus giocando dal primo minuto contro il Lecce. Studio.
2: E allora si incrocia salvezza e Champions, come finisce Lecce-Juventus in Palomeni?
3: Con la vittoria della Juventus a Lecce, Lecce-Juventus segno 2.
2: Segno 2 anche per me. Verona come lancio match di domenica, per il Como molto importante, sempre in chiave Champions. Allora per il Verona Daniele Najar, per il Como Ivona Alessandro.
6: Nonostante sia già arrivata la matematica retrocessione, il Verona vuole provare a salvare almeno l'orgoglio in questo finale di campionato, un po' come fatto la scorsa settimana con l'1-1 strappato a Torino. Ecco che dunque il tecnico Paolo Sammarco potrebbe confermare in toto l'11 che ha fermato la Juventus. È improbabile che ci possano essere ripensamenti sul fronte Orban, che dovrebbe restare ancora fuori dai giochi. Davanti a Montipò, Valentini insidia Frese, che parte favorito per affiancare Nelson ed Edmundson in difesa. In mediana ci saranno ancora Kpakpro, Gagliardini e Bernede, con Belgali e Bradaric sulle due fasce nel 3-5-2. Il supporto di Bowie dovrebbe essere confermato poi su Zlov.
7: Dopo il Napoli, il Como a Verona non vorrà farsi scappare 3 punti per la corsa all'Europa. Fabregas dovrebbe effettuare qualche rotazione nell'undici, a partire dalla difesa. Ramon non ci sarà perché squalificato. Spazio allora a Kempf, Diego Carlos dal primo minuto, con Van der Brandt a rilevare Smolcic sull'out destro. Maia invece dovrebbe rifiatare in favore di Moreno. Ballottaggio tra Cacheré ed Acuña, con il primo avanti sul capitano. Perrone invece confermato titolarissimo in regia. A salire Diao, largo a destra, Nico Paz sulla tre quarti, Jesus Rodriguez parte un pizzico in vantaggio su Baturina. In avanti invece chiude i ranghi Duvikas. A voi studio.
2: A te Stefano, Verona-Como.
3: Anche qui un'altra vittoria esterna, Como vincente, Verona-Como segno 2.
2: Anch'io, copio e incollo, andiamo avanti. Fiorentina-Genoa, ore 15, per la Fiorentina Nicolò Righi, per il Genoa Andrea Piras.
8: Un punto alla salvezza e all'orizzonte una squadra, il Genoa, che storicamente porta bene, viste le 5 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 10 sfide. Al Franchi la Fiorentina va a caccia del match point per chiudere aritmeticamente la questione salvezza e voltare definitivamente pagina su questa sciagurata stagione. Per questo motivo non sono previsti troppi stravolgimenti di formazione per Paolo Vanoli, che ripartirà dal suo ormai fedele 4-1-4-1. Con De Gea in porta, in difesa ci saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo, confermato Fagioli, tornerà Mandragora e per completare il reparto e ballottaggio a 3 tra Brescianini, Ndur e Fabian, con l'ex Atalanta leggermente favorito. Sulla corsia di destra si potrebbe rivedere Parisi dal primo, mentre a sinistra confermato Solomon. Davanti, in assenza ancora di Piccoli, spazio a Gudmundsson da falso 9, in vantaggio su Braschi.
9: Importante informazione per Daniele De Rossi, lo ha annunciato in conferenza stampa lo stesso tecnico rossoblù. In difesa al Franchi giocherà Zatterström, il centrale under 21 svedese, giocherà al posto di Vasquez, dunque sul centro-sinistra, mentre Østigard e Marcandalli completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta difesa da Bailo. A centrocampo nessuna novità, con Frendrup e Amorim che giocheranno dal primo minuto, con Saberi a destra ed Ellerson a sinistra. In attacco al centro ci sarà sempre Lorenzo Colombo, con la salvezza aritmetica del Genoa, che è scattata dopo la sconfitta della Cremonese contro la Lazio. Al sostegno del numero 29 rossoblù invece ci saranno Ekator e Vitigna. Lì nello studio.
2: Fiorentina Genoa, Vanoli contro De Rossi, come finisce?
3: Con un pareggio al Franchi. Tra Fiorentina e Genoa segno X.
2: Per me segno 2. Cremonese-Pisa, punti importanti per la Cremonese per sperare nella salvezza, ce ne parla Lucio Marinucci per il Pisa, Daniele Petroselli.
10: Punti importanti in palio per la Cremonese, che affronta la Pisa con alcune assenze importanti. Mister Giampaolo schiera il 4-4-2, in porta Audero, in difesa i terzini saranno a destra Terracciano, a sinistra Pezzella, al centro invece non ci sarà Baschirotto, lesione di alto grado al retto femorale, per lui è stagione conclusa anzitempo, titolari saranno Bianchetti e Luperto. Nella seconda linea 4 sugli esterni Floriani, Mussolini e Van de Putte partono leggermente in vantaggio nei ballottaggi con Barbieri e Zerbin, al centro Malè sarà titolare sicuramente, mentre Torsby si gioca il posto con Bundo. In attacco a fianco di Bonazzoli, che partirà dal primo minuto, potrebbe esserci Vardi, ma occhio alle quotazioni in rialzo di Sanabria. Per quanto riguarda gli indisponibili, oltre a Baschirotto è out anche Mumbagna.

0: La Cremonese si gioca le residue speranze di salvezza contro il Pisa già retrocesso. Per la squadra toscana, senza Tramoni e Denun, Ilimark punta sul solito 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva composta da Bozinov, Caracciolo, Canestrelli, ai lati Lerisse e Angori, mentre in mezzo al campo Akin Samiro, Ebischer e Vural. Davanti invece la coppia formata da Moreo e Stojkovic, con quest'ultimo in vantaggio su Meister e Duronzimmi. A voi studio.
1: Stefano Palomeni, Cremonese Pisa.
2: Vincerà la Cremonese, Cremonese Pisa, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Al Tardini c'è Parma-Roma alle ore 18 per il Parma, Edoardo Mammoli per la Roma, Marco Campanella.

0: Non ci si aspettano cambi nella formazione del Parma, con mister Carlos Cuesta pronto a ripartire dagli ormai consueti 11. Si riparte dunque da Suzuki in porta, difeso dal terzetto, composto da Circati a destra, Troilo al centro e Ndiaye a sinistra, con quest'ultimo in vantaggio su un possibile ritorno di Valenti. In cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato dai soliti Bernabé e Keita. Largo sulla destra ci sarà Capitan del Prato, ancora in vantaggio su Britzky, mentre a sinistra non si tocca Valeri. In attacco, spazio al consolidato tandem Strefezza-Pellegrino.
1: È iniziata la rimonta Champions della Roma. La prima tappa è allo stadio Tardini di Parma, dove Giampiero Gasperini si affiderà al suo consueto 3-4-2-1. Davanti al solito Svilar, confermatissimo tra i pali, agirà la linea 3 composta da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce, pronti Celik e Wesley, con Cristante e Coné chiamati a guidare la mediana. Sulla tre quarti dovrebbe essere confermato Sulè, mentre resta aperto il ballottaggio per l'ultima maglia disponibile. Dybala e Pisilli si contendono infatti il posto sul centro sinistra dal primo minuto. In avanti invece sembra esserci un solo vero punto fermo. Sarà Daniel Malen il terminale offensivo a caccia del 12° gol in Serie A. Studio
2: Parma-Roma, Stefano Impallomeni.
3: Vittoria della Roma a Parma, Parma-Roma segno 2.
2: Mi associo anch'io, segno 2. Milan-Atalanta, il match delle 20:45 di domenica per il Milan. Antonello Gioia per l'Atalanta, Filippo Di Santo.
4: Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan deve assolutamente ripartire, perché il fallimento Champions non sarebbe assolutamente tollerato. Per questo motivo Massimiliano Allegri cambierà qualche uomo nella partita contro l'Atalanta, dove comunque è attesa contestazione, ma non cambierà il modulo. Quindi sempre il 3-5-2, sempre con Maignan in porta, in difesa oltre ai soliti Gabbia e Pavlic, tocca a De Winter, che sostituirà lo squalificato Tomori. Tocca invece a Fofana sostituire l'infortunato Modric. In questo modo, con il francese da mediano, ci sarà, oltre a Rabiot, Loftus-Cheek alla destra. Sugli esterni torna Bartesaghi a sinistra e poi sarà Makers che in vantaggio su Atekame a destra. Davanti sembra sicuro del posto Santiago Jimenez, con alle sue spalle il ballottaggio tra Pulisic, che è in vantaggio, su Leao.

0: L'Atalanta contro il Milan cerca una prestazione d'orgoglio, ma in primis l'obiettivo è quello di blindare il settimo posto in classifica che varrebbe la Conference League nel caso in cui l'Inter dovesse vincere la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Classico 3-4-2-1 per i nero-azzurri a San Siro, con Carnesecchi tra i pali, difesa a 3 con Scalvini, Iene, Onestanor, quest'ultimi favoriti su Jim City e Kolasinac. A centrocampo confermato il duo Ederson De Rone, mentre sulle fasce, oltre al solito Zappacosta, potrebbe scalpitare un testa a testa tra Nicola Zaleschi e Raul Bellanova. Davanti invece Charles De Ketelaere verrà schierato nuovamente a destra, a sinistra confermato ancora una volta Jack Raspadori, mentre al centro, viste le ultime prestazioni, Nicola Cristovic, nettamente favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio.
1: Stefano Palomeni, Milan-Atalanta.
2: Finirà in pareggio a San Siro, Milan-Atalanta, segno X.
1: Per me segno 1. Andiamo all'ultima partita, Napoli-Bologna, di lunedì 20:45. Per il Napoli Fabio Tarantino, per il Bologna Leonardo Nevischi.

Penultima in casa per il Napoli, che affronterà lunedì sera il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona, una partita fondamentale perché potrebbe significare aritmetica qualificazione in Champions League, con dubbi di formazione per Antonio Conte, anche perché stanno tornando diversi calciatori. Tra i convocati dovrebbe rientrare Vergara, mentre è pronto dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo. Ebbene, potrebbe essere lui il titolare, che sarà il centrale di destra della difesa a tre, con Milinkovic, Savic in porta e poi Rachmani, buongiorno, a completare la linea difensiva. Centrocampo Politano da una parte e Gutierrez dall'altra, con Lobotka e McTominay come sempre mediani, e poi alle spalle di Rasmus Højlund, De Bruyne accanto ad Alisson. Non dovrebbe cambiare di fatto di molto la squadra, che ha pareggiato 0-0 sabato scorso al Sinigaglia contro il Como.

0: Il complicatissimo rush finale che attende il Bologna nelle ultime tre gare di campionato avrà come prima tappa Napoli. All'ombra del Vesuvio, i rossoblu proveranno a riaccendere le fievoli speranze di riconquistare l'ottavo posto. Per farlo, Vincenzo Italiano dovrebbe accantonare esperimenti e turnazioni varie, come successo con Roma e Cagliari, e tornare a schierare il miglior 11 possibile. In porta ci sarà Ravaglia, nonostante Pessina scalpiti e Skorupski sia tornato a disposizione. In difesa, l'unico ballottaggio riguarda il partner di Lucumi. Sarà uno tra Eggem ed Elland, con il secondo favorito. Sugli esterni, pronti Joao Mario e Miranda. A centrocampo, Freuler sarà spalleggiato da Ferguson e Pobega, mentre in attacco è testa a testa tra Orsolini e Bernardeschi per completare il pacchetto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Completiamo il nostro giro dei campi con il pronostico di Napoli-Bologna. Stefano Pallameni.
2: Con la vittoria del Napoli. Napoli-Bologna, segno 1.
1: Beh, copio in collo anch'io, segno 1. Termina qua il giro di campi della 36ª giornata di Serie A.

0: Mettevo a posto i fogli. Caro Stefano, allora, dunque ci siamo, abbiamo fatto questo giro 36 giornate, siamo veramente in addirittura d'arrivo di questo campionato con ancora, diciamo, dei verdetti da, da individuare, sicuramente Champions, zona Champions e Serie B rimangono perché l'Inter ha conquistato lo scudetto.
1: Sembra di capire, era un duello Lecce-Cremonese.
0: Eh sì, Lecce-Cremonese.
1: E poi quattro squadre per due posti.
0: Io dico tre, però insomma.
1: Sì, no, ne ci metto anche il Como. Massimo rispetto.
0: Assolutamente. No, no, ma non è per, perché
1: però
0: la vedo
1: sì,
0: dura.
1: Sono
0: ecco.
1: D'accordo con cioè, te. Il Como è un po' in ritardo, non si sa mai. Insomma.
0: Stavo dando un'occhiata naturalmente a un po' di aggiornamenti qua e là che stanno arrivando. E dunque a Kanji stavo dando un'occhiata, Inter a Kanji riscattato, ma torna anche Pavar, quindi su tutto il mercato web si comincia, no? Un po' di movimenti di mercato con appunto il francese che rientra, almeno così scrivono, nonostante una presenza costante nell'11 titolare del Marsiglia ha deciso di non riscattare la squadra francese il difensore appunto Pavar. Arrivato a fine agosto dall'Inter, il calciatore transalpino è stato liberato dalla società nerazzurra dopo aver messo le mani su Akanji. Per quest'ultimo, dopo la conquista dello scudetto, è scattato l'obbligo di riscatto, mentre per Pavar, che si è trasferito all'OM in prestito oneroso per 2,5, il riscatto a 15 milioni era libero, senza condizioni per far scattare l'obbligo, quindi rientra.
1: E beh, poi insomma, voglio dire, visto che insomma Acerbi è un po' avanti con l'età, bisogna vedere se accetterà questo ruolo, diciamo così, di alternativa da Ganci. Però Pavard, insomma, riprendi, secondo me è un giocatore molto, molto importante per l'Inter. Già c'è stato, è un giocatore valido, si potrebbe ritrovare.
0: Poi c'è una news di un argomento che abbiamo trattato proprio all'inizio insieme a Niccolò Ceccarini, sempre su tutto mercato web, perché il Napoli non vuole privarsi di Giovanni Manna. Gli verrà offerto un adeguamento, Stefano. Vediamo un attimo al volo. È una delle grandi appunto citazioni di Lotito. Cominciano, dice, pagare moneta a vedere cammello, dai tempi, diciamo, passati. Allora, stavolta però non è il presidente della Lazio a utilizzarla, bensì De Laurentiis, perché la Roma ha individuato nel nome di Manna il giusto candidato per la poltrona del direttore sportivo, con la possibilità di un cospicuo balzo di stipendio e un contratto comunque lungo 3 anni, quelli che mancano allo stato attuale sul contratto di Manna. De Laurentiis

0: terrestre. Ciao a tutti,
1: ci vediamo lunedì.
0: Assolutamente, però ricordo, Storie di Calcio 18:30, oggi dedicata, gran bel lavoro di Francesco Tringali, dedicata ad Evaristo Beccalossi.
1: Sì.
0: E poi alle 19 Football Rewind con la coppia nuovamente, Tringali Santarelli, che ripercorrono un po' la settimana. Siamo arrivati al termine e quindi, Stefano,
1: a lunedì. Ciao Marco,
0: grazie,
1: ciao a tutti.
0: A tutti, buon proseguimento a lunedì.
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione che oggi apriamo presentando l'imminente turno di campionato, per la precisione il terz'ultimo, che mette in palio gli ultimi 9 punti che vogliono dire tanto per la lotta a retrocessione e anche per i piazzamenti europei. Chi si gioca la salvezza, seppure ormai a un passo dal raggiungimento matematico, è la Fiorentina, che domenica ospita un Genoa già salvo invece aritmeticamente. Grande tifoso rossoblù, nonché scrittore dell'attuale inno del Grifone, è Francesco Baccini, cantautore noto e pluripremiato a livello italiano, che abbiamo l'onore di ospitare stasera in trasmissione. Baccini, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Lei visse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora
1: molto
0: in questi
1: diversa.
0: Minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
1: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo. Per me la musica è sacra, quindi
0: diciamo, non si rivede nelle,
1: facendo quello che mi piace,
0: non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nelle risorse che ci sono digitali per ascoltare la musica.
1: Guarda che io non sono contrario alla tecnologia, io uso tutto, però dipende, il problema sempre dipende chi e come usa le cose. Il Grande Fratello, se dentro quella casa ci fossero 8 geni, sarebbe una trasmissione interessantissima. Invece ci sono 8 pirla e diventa una cazzata inguardabile, almeno per me. Poi chiaramente la gente si diverte a guardare no, come le comari gli spettegulesi. A me gli spettegulesi non interessano, cioè proprio di carattere,
0: certo.
1: A me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'ho già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
0: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla
1: Genova,
0: vostra generazione.
1: Genova è una città particolare, e che ha musicalmente una sua importanza. Appunto, i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto. Secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca. Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
0: E lei ha avuto modo di avere a che fare, al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
1: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica

0: sì, una no allo stadio, visto che siamo tutti genovani. No, però diciamo che io, non, per me Brescia Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose. E per esempio Alfa lo vedo in crescita, proprio come persona e come artista.
1: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
0: Genova, mi viene in mente Milito.
1: Milito. E quel
0: Ognuno
1: derby
0: ha
1: col
0: un
1: gol a porta
0: calciatore
1: vuota
0: mito,
1: alla
0: no?
1: fine? E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi?
0: Tripletta 3-0, tripletta di Milito. È andato in contropiede su tutto il campo da solo. No,
1: Eh sì, eh sì, eh sì.
0: Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e l'Inter vinse in triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
1: E
0: Milito era uno spettacolo guardarlo giocare.
1: lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
0: Beh, sai, noi genovani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi siamo molto, a volte fin troppo orgogliosi di essere genovani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genovani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente, di soldi. Chi ha più soldi vince, o chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male. E poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna, perché
1: Certo.
0: no, è quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 pali, tu ne fai uno, fai gol, hai vinto. Cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure se i giocatori, quando uno compra un giocatore, non è la PlayStation che ti dà, che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale tot e il campionato dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche a proprio la Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
1: No, affatto, ma io infatti
0: No.
1: prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori.
0: Sì,
1: Che cos'è
0: secondo
1: il
0: me in
1: Genoa
0: questo
1: oggi, secondo
0: momento
1: lei? Che Genoa è
0: il
1: quello
0: Genoa
1: di
0: di
1: oggi?
0: oggi è una squadra molto unita, sia a livello di società che a livello proprio di giocatori e di allenatore. De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché sai, noi con Vieira l'anno scorso avevamo fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però otteneva i risultati. E dicevamo, boh, sai, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere i giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira, che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché io credo che il Genoa quest'anno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatti così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi. E
1: E io infatti le avrei
0: De
1: chiesto che
0: Rossi,
1: lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
0: assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genovani si stanno innamorando di De Rossi, perché Sai, De Rossi è abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale. Quindi De Rossi proprio ha quelle caratteristiche di allenatore di carattere che piacciono ai genoani. In più De Rossi, da quando è arrivato, ha innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra. Cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese due, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti, penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta.
1: Bacini, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
0: Ciao, grazie a tutti e Forza Genoa.
1: Passiamo ora a una serie di contributi realizzati dalla redazione di Tutto Mercato Web e di Radio Firenze Viola. Ospite nei nostri studi in queste ore è stato Cesare Prandelli, ex CT dell'Italia e grande allenatore della Fiorentina, che ha fatto un punto con noi non soltanto sulla squadra di Vanoli e sul futuro dei giocatori più importanti che oggi vestono la maglia viola, ma anche sul panorama nazionale del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dal Mondiale che ancora lascia strascichi e getta inevitabili dubbi sul futuro del mondo del pallone. Vi facciamo ascoltare allora tutto questo con Cesare Prandelli.
2: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo 2 anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere. Quindi è inutile fare dei discorsi, io lo terrei, non lo terrei. È lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante. Allora da lì puoi costruire attorno. Se le motivazioni sono o meno, allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
3: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione, c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti
2: Sì.
3: interrompo, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
2: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili,
3: Sì.
2: quindi a discapito anche degli equilibri tattici della squadra. Quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto. Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione, e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
3: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli? Ti ha convinto?
2: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idee ha, le società che idee hanno. Io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla porta avversaria che non alla nostra porta. Però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma
3: A volte
2: forse
3: si schiaccia
2: magari
3: anche troppo
2: si
3: la
2: schiaccia un
3: squadra.
2: po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
3: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma, Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto, e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile?
2: Allora, io Paolo lo ringrazierei per quello che ha fatto, perché è una stagione veramente molto complicata. Adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato la squadra aveva 4 punti se non sbaglio,
3: Sì.
2: quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare al futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
3: Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenatore tra i nomi, viene fatto anche il suo.
2: I nomi ce ne sono tanti, perché la Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è in vita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
3: E infine sulla nazionale, ti piace questa idea di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime due amichevoli? È una mossa giusta? Se ovviamente poi corrisponderà al vero.
2: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%. Però due parole sulla nazionale, sulle elezioni, bisogna dirle, perché possiamo avere mille progetti, mille programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato. Quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
3: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni.
2: È importante non tanto per chi sarà alla guida eletto, della federazione, ma per il programma. Se è un programma condiviso, se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
3: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale, è stata proprio con Abete.
2: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscissero a mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità, sì, in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
1: E infine le parole di Massimo Perrone, colonna del Como di Fabregas, cervello in mezzo al campo insieme a D'Acugna dei Lariani, che sono a caccia dell'Europa in queste ultime giornate di campionato, ospite nei giorni scorsi di un evento a Como a cui abbiamo partecipato anche noi di Tutto Mercato Web. Vi facciamo ascoltare quindi le parole di Massimo Perrone.
4: Grazie della premiazione per le parole.
5: No, meno male che mi dici che stai bene per adesso. Infatti, vabbè. Però ci rimettiamo tutti. Allora, quello che voglio chiederti in primis è quanto sta influendo nella tua crescita Mr. Fabregas, quanti consigli ti sta dando e se ce n'è qualcuno che ti è rimasto.
4: Lui è troppo importante per me, ho cresciuto tanto da quando è arrivato qua. Tanto grazie a lui aspetto di continuare in questo cammino con lui e continuare crescendo. Bueno, quando ho arrivato qua, che ho parlato con il mister, lui mi ha parlato di questo, di sempre guardare in avanti, di questo progetto. Quando ho parlato con Nico, anche che abbiamo arrivato allo stesso tempo, sapevamo che questo si poteva. Sì, sempre ho saputo che questo si può fare. Siamo vicino e dobbiamo andare partita a partita.
5: Ci sono ancora emozioni da vivere, con l'augurio che siano più forti possibile, più positive possibile. C'è un momento che però fino ad ora ti è rimasto in mente, che è stato forte per te e che ci vuoi raccontare?
4: Sì, bueno, contro Napoli, che ci hanno salvato la vita perché io ho fallato il mio rigore. Grazie a lui abbiamo vinto. Allora penso che quello momento bello, ma aspetto che venga un momento più bello.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News, che torna dalla settimana prossima con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al penultimo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle frequenze della nostra radio, ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Chi vi dà il buongiorno oggi, anche se forse è un po' difficile capirlo perché mi sono fusa completamente con lo sfondo, stamani alle 5:30 non ho pensato all'outfit mattutino più di tanto, ma dicevo, chi vi dà il buongiorno in questo venerdì 8 maggio è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Un 8 maggio che sicuramente regalerà anche nuove squadre alla Serie C 2026-2027, perché si giocherà l'ultimo turno di Serie B e la categoria cadetta emetterà il verdetto delle tre retrocesse. Lotta molto serrata con Reggiana, Pescara e Spezia, che sono le squadre più a rischio, ma non è da meno il Bari. Insomma, serviranno davvero tante combinazioni per far sì che una di queste quattro squadre riesca a giocare almeno il play-out che in Serie B non si giocherà se tra la 17ª e la 16ª classificata intercorreranno più di 4 punti, e questo è uno scenario possibile, quindi l'eventualità è che si vedano direttamente quattro squadre retrocesse e, come ho detto, in tal senso le più a rischio sono appunto Bari, Spezia, Pescara e Reggiana, le ultime quattro della graduatoria di B. Ma su questo insomma potete leggere tutti gli approfondimenti che in questa mattinata usciranno su tutto Mercato Web. Io adesso torno alla Serie C perché, come sapete, ieri sono stati determinati gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff, accoppiamenti che prevedono poi gare di andata e di ritorno. Domenica 10 maggio le gare di andata, il 13 quelle di ritorno. I match saranno tra Cittadella e Ravenna, Campobasso e Potenza, Pianese Lecco, Casarano Renate e Casertana Salernitana. Questi i cinque confronti che diranno poi le cinque squadre che accederanno al secondo turno della fase nazionale, dove subentreranno le seconde in classifica, ovvero Union Brescia, Ascoli e Catania. Ma non ci sono solo playoff in Serie C, ma anche playout, perché domani si giocherà l'unico spareggio salvezza che questa categoria quest'anno ha deciso di far vedere. Tutte retrocesse dirette, a parte appunto nel girone B. Bra e Torres si affronteranno nel primo atto di questo doppio confronto, e di questo io vado a parlarne con il primo ospite di giornata. Mi collego con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi. Nino, buongiorno.
2: Ciao Gloria, buongiorno a tutti.
1: Allora, io non so se mi riesci a vedere perché oggi ho deciso di fondermi per bene con lo sfondo. Forse vedi la testa e i capelli un po' stile Mercoledì Adams, che ecco, almeno ti fanno capire che ci sono.
2: Sì, ti vedo benissimo.
1: Allora, sono già stata redarguita da Sara Mastro Simone. Cosa ho combinato? Forse mi sta davvero brontolando per il vestito, non lo so. Ma Nino, allora, intanto che io qua prendo cazzettoni di mattinata, no, a parte gli scherzi, vedremo, cioè cercherò poi di capire cosa ho combinato, ma andiamo appunto a questo play-out dei play-off. Ne abbiamo parlato ampiamente ieri pomeriggio nella puntata che è succeduta appunto al sorteggio effettuato negli studi di Sky Sport da Gianluca Zambrotta. Siamo però alla vigilia di un play-out, quel play-out che poi deciderà chi tra Bra e Torres si salverà, ma siamo anche nel giorno che probabilmente potrà essere clou per il Trapani.
2: Sì, poi possiamo anche dire che vedere un solo play-out è abbastanza, tra virgolette, deprimente per la categoria, perché abbiamo assistito negli anni a tante partite play-out ricche di emozioni, partite anche giocate molto bene, a viso aperto, dalle squadre che lottavano per la salvezza. Invece quest'anno abbiamo visto veramente dei campionati già decisi a febbraio, a marzo, con squadre già retrocesse. Quindi secondo me quest'anno anche, ha perso un po' di spettacolarità anche la lotta a salvezza. Nel girone B troviamo questa partita. Sicuramente la Torres parte favorita. Il Bra sì, ha una buona squadra, ha giocato delle buone gare durante il corso della stagione, ma tecnicamente o di profondità d'organico, sicuramente la Torres ha qualcosa in più. Vedremo anche come reagirà mentalmente la Torres, perché a un certo punto, in quella famosa ultima partita di campionato, la San Benedettese sembrava ormai spacciata lì di dover giocare il play-out al posto dei Sardi, poi è arrivata quella rimonta con la Vispesero, e da qui nasce anche, collegandoci anche al prossimo futuro, che anche da questa partita potrebbe arrivare un addio importante in casa Vispesero, come quello di Roberto Stellone, nonostante un contratto forse tra i più importanti, anzi cosa mai vista in Serie C, un contratto fino al 2030 che è stato firmato la scorsa estate dal tecnico della Vispesero. Ma tornando al play-out, sicuramente la Torres parte favorita, ma tutto dipenderà sempre dal fattore mentale. Anche se i playout solitamente le squadre più attrezzate poi riescono a portare a casa la salvezza.
1: Ecco, però Nino, accennavi prima a questo fatto, al discorso che comunque è stato un po' deprimente non vedere i play-out. È anche vero però che formazioni come Pro Patria e Foggia un po', diciamo, se la sono cercata. La Pro Patria non ha insegnato niente, non ha imparato niente dalla scorsa
2: Sì,
1: stagione, e
2: assolutamente.
1: poi, vabbè, Triestina e Trapani hanno pagato l'ingente penalità, 24 punti gli alabardati, 25 i siciliani. È chiaro che questo poi ha inciso su tutto il computo che è stato
2: Sì,
1: poi quello
2: assolutamente.
1: dei play-out. Ma dal Trapani oggi cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Vedremo, perché vabbè, è sempre un po' una situazione un po' tutta da valutare, quella in casa Trapani. Intanto, ricollegandoci anche un po' al campo e non tut a tutte le vicende che avvolgono il Trapani, anche perché ne ha parlato tantissimo Antonini, ne continua a parlare, vedremo alla fine tutti i pronostici di Antonini, diciamo che non è che sono stati così azzeccati nel corso di questa stagione. Però è partito già dalle conferme. Ieri abbiamo visto i rinnovi di contratto sia per il direttore sportivo Luigi Volume che per l'allenatore Salvatore Aronica. 2 giorni fa è arrivata la conferma di Balla, che è arrivato praticamente a fine marzo, come ha fatto lo scorso anno Kragl. Vedremo come andrà quest'altra battaglia da parte del Trapani, però se il Trapani poi con il Trapani in Serie D, nonostante tutte queste conferme, non lo so se poi rivedremo la stessa formazione siciliana. Vedremo come andrà questa giornata, ma rimane un grande, grosso punto interrogativo, come un punto interrogativo anche la questione riguardante il Siracusa, queste squadre che hanno avuto delle grossissime difficoltà economiche e societarie durante la stagione. Non ti sento più.
1: Con oggi non mi senti? Allora un attimo,
2: Ora,
1: Sara sta, allora
2: adesso sì.
1: stiamo cercando un secondo di risolvere la questione legata al mio microfono.

0: Ed eccoci nuovamente in studio, riprendo Nino Sergi, c'è stato un piccolo problema tecnico immediatamente risolto. Nino, eccoci. No, stavo dicendo, difficilmente comunque il Trapani giocherà quei play-out tanto chiamati da Antonini.
1: No, assolutamente, poi come ti dicevo prima, alla fine di dichiarazioni poi di Valerio Antonini durante il corso della stagione, dai punti restituiti a tutto, ce ne sono state... Possiamo fare veramente un libro di tutte le dichiarazioni e tutti i pronostici del presidente durante tutto l'arco della stagione. Alla fine non è stato restituito alcun punto al Trapani, che è retrocesso, ma la vedo molto difficile andare a stravolgere la classifica adesso e rigiocare un play-out, nonostante la squadra si stia comunque ancora allenando. Quindi il futuro, secondo me, tralasciando i rinnovi e gli annunci che sono arrivati nelle scorse ore, comunque è tutto un punto interrogativo, come ti dicevo, anche per altri club, come può essere lo stesso Siracusa, che ha vissuto più che una stagione travagliata, una stagione davvero, davvero molto complicata, ed è a serio rischio il futuro del club.
0: Allora Nino, ci saranno poi anche le retrocessioni dalla B, perché comunque stasera sarà una giornata, quell'ultimo turno del campionato cadetto, che verrà chiaramente osservato anche dalla Serie C, perché verranno date le tre o quattro, perché tutto è possibile, retrocesse dalla categoria. Non so se hai seguito un po' la Serie B, ma sì, la segui perché
1: Sì.
0: su tutto mercato sei tra i live. Cosa ti aspetti di vedere? Il Bari ce la farà centrare almeno i play-out, o magari sarà una tra Spezia e Reggiana a centrarli, se gli stessi si giocheranno, perché poi l'Entella magari vincendo e vedendo perdere le formazioni dietro potrebbe salvarsi direttamente.
1: Sì, secondo me i play-out si possono giocare, anche perché secondo me il Bari poi arriverà a quest'ultima, dopo l'ultima vittoria, comunque arriverà a quest'ultima partita con tante motivazioni. Alla fine ti giochi tanto, ti giochi il futuro, e secondo me può fare punteggio pieno, anche perché il Catanzaro arriva anche con una formazione abbastanza, tra virgolette, rimaneggiata, perché dovrebbe andare a schierare diverse seconde linee anche in vista dei playoff e di tutti i diffidati presenti nella rosa di Aquilani. Quindi secondo me alla fine può riuscire a spuntarla, andando poi a condannare la retrocessione Reggiana, Pescara e Spezia. Sicuramente dallo Spezia ci aspettavamo molto, molto di più in questa stagione. La Reggiana ha faticato tantissimo durante tutto l'anno, e secondo me non riuscirà poi alla fine a mantenere la categoria. Vediamo questa sfida tra Spezia e Pescara, ma alla fine secondo me il Bari può fare punteggio pieno, ha tutte le possibilità per farlo oggi, anche perché le motivazioni sono talmente diverse. Il Catanzaro ormai da un paio di giornate che ha conquistato i playoff, non può più chiedere nulla, almeno a questo campionato è solo una fase di preparazione ai playoff. Quindi le tre in fondo rischiano tantissimo, e sarà un campionato tra virgolette sì fallimentare, soprattutto secondo me per lo Spezia, che il Pescara alla fine non ha neopromossa, la Reggiana ogni anno deve lottare per la salvezza, ma dallo Spezia sicuramente ci aspettavamo molto, molto di più.
0: Diciamo che lo Spezia ha fallito, secondo me, quando ha affidato la panchina a Donadoni. Si poteva forse esonerare D'Angelo, sì, ma anche no. Quantomeno andava richiamato prima, quando si poteva ancora sistemare qualcosa. Poi giustamente dicevi del Catanzaro, di fatto la griglia playoff in Serie B è già decisa, il Catanzaro non può fare più niente del quinto posto, mancano solo il terzo posto, una tra Frosinone e Monza, quella che stasera sarà la grande delusa, manca l'ottavo posto, ma insomma, non c'entra niente poi con la corsa salvezza. Credo anch'io che il Catanzaro stasera si preparerà maggiormente per la sfida playoff, senza rischiare magari i top player, che non significa poi ovviamente che il Catanzaro renderà la vita facile al Bari. Questo non penso proprio, perché comunque avranno l'ultima sfida casalinga. Però di sicuro forse il Bari è la squadra che ha il calendario meno proibitivo, forse. Poi il campo comunque parla, io credo che il Catanzaro sarà agguerrito ugualmente, e farà di tutto per scombinare i piani ai pugliesi, anche per il semplice orgoglio di chiudere al meglio tra le mura amiche, anche se poi non potrà far più niente. Però se vincere aiuta a vincere, una vittoria stasera potrebbe proiettare le Aquile calabresi al meglio nei playoff, e il Bari a quel punto rischierebbe di risentirne. Però credo, Nino, lunedì ci saranno tante cose poi da commentare tra playout e retrocesse dalla B.
1: Assolutamente sì.
0: Anzi, anche dei playoff, li dimenticavo, ma è il 10 maggio.
1: Sì, sono anche i playoff, sì.
0: Anche le gare di andata del turno playoff.
1: Sì, non arriverà alcun
0: verdetto.
1: Sarà
0: veramente una puntata molto, molto ricca.
1: Sì. Non arriverà alcun verdetto per quanto riguarda i playoff, visto che c'è la gara di ritorno, però già ti può dare degli grandi spunti, perché alla fine già di sorprese ne abbiamo viste in questo primo turno. Vediamo come andranno la fase nazionale.
0: E allora, Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi, ci risentiremo prestissimo, grazie ancora.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Sono scoccate le ore 10, quindi una piccolissima pausa pubblicitaria, ma rimanete sintonizzati su TMV Radio e sulle frequenze del 61 sul digitale terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: eccoci nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C con Nino Sergi. Nel primo blocco della nostra trasmissione abbiamo parlato di quello che attende il mondo della Serie C. Come detto, sabato si vedranno le sfide di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff, gare che si giocheranno interamente in serata alle ore 20:45 con diretta Rai Sport. Ci sarà Cittadella Ravenna, che è la gara 1, mentre la gara 2 è quella tra Campobasso e Potenza, la 3 quella tra Pianese Lecco, la 4 tra Casarano e Renate, tutte sfide che si giocheranno alle ore 20, mentre alle 21 sarà la volta della gara 5, quella tra Casertana e Salernitana, numeri questi che serviranno poi per gli accoppiamenti del secondo turno. Una sfida, delle sfide queste di questa fase nazionale, che si giocheranno su andata e ritorno domenica, appunto i primi 90 minuti di questo doppio match. Il 13 maggio le sfide di ritorno, che daranno poi l'esito definitivo del tutto. Stasera però scenderà in campo la Serie B, quindi si avranno le 3 o 4 retrocesse dalla categoria cadetta. E per tutte le combinazioni varie ed eventuali io vi invito a leggere tuttomercatoweb.com, che stasera peraltro seguirà costantemente il torneo di Serie B, con anche annessi poi approfondimenti alla fine di questi ultimi e intensissimi 90 minuti. È un campionato, quello di B, che di fatto finora ha regalato un solo verdetto, il ritorno del Venezia in Serie A, quindi sarà davvero una Serie B da seguire fino all'ultimo respiro. E su tuttomercatoweb.com potete farlo, ripeto, già a partire da questa mattina, con tutti gli approfondimenti che accompagneranno poi alle sfide serali. Non sarà solo però playoff questo weekend di Serie C, ci saranno anche, come detto, i playout, un playout solo, quello relativo al girone B, che contrapporrà Bra e Torres. Intanto nella sfida di andata al Sivori di Sestri Levante, che è stato casa del Bra, mentre poi sabato prossimo si giocherà il confronto di ritorno in casa della Torres. Anche in questo caso veramente una sfida da seguire fino all'ultimo respiro, una sfida che probabilmente vedrà molto anche il fattore mentale come fattore predominante di questa gara. Ed è un po' quello che anche il tecnico della Torres, Alfonso Greco, ha detto all'antivigilia del match, perché ieri in casa Torres è stata giornata di conferenza stampa con l'allenatore, che ha appunto fatto il punto della situazione in merito a quello che è il momento dei rossoblù. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono le parole di Greco e concludiamo così quindi poi il discorso legato a playoff e playout, almeno per questa mattina, perché vi ricordo poi che questo pomeriggio alle ore 17 torneremo con la seconda ora di A Tutta C, dove riprenderemo a parlare di tutto quello che è il momento della terza serie italiana. Intanto però le parole di Alfonso Greco.
1: Prego. Sì, buongiorno mister, Roberto Pina, Gazzetta dello Sport 131. State due settimane importanti, forse anche per smaltire un po', no, la delusione, la mista rabbia dopo l'ultima di campionato contro l'Arezzo. La squadra, come, che impressione le ha fatto?
2: La squadra non vede l'ora di giocare, anche perché insomma questa attesa è stata anche un po' snervante, no, a livello mentale. Quindi abbiamo lavorato, ma i ragazzi hanno voglia di giocare questa partita, la prima di due partite dove sappiamo insomma la posta in palio è importantissima, e quindi dovremmo fare già da sabato una partita almeno all'altezza dei nostri standard, ecco. Queste sono partite dove particolari, dove non dico che si azzerano i valori, ma a livello mentale sono partite da affrontare nel modo giusto, e perché leggo e sento dire in giro che sulla carta la Torres è superiore, ma le partite vanno giocate. Le partite vanno giocate, prima vanno giocate, e ripeto, dovremmo fare almeno il minimo, essere all'altezza dei nostri standard per affrontare queste partite. Sappiamo che è un primo tempo, tra virgolette, quindi dobbiamo essere mentalmente bravi ad affrontare queste partite.
3: Mister, visto che è una sfida in due tempi, come l'ha affrontata da un punto di vista mentale, cioè nel senso puntando già tutto sulla prima sfida senza preoccuparvi del fatto che ci sarà una seconda in casa?
2: Essere presenti, essere intensi, subito, già da sabato, perché non c'è alternativa secondo me. Quindi essere presenti, essere intensi. Affrontiamo una squadra che ha anche buoni concetti, quindi non sarà sicuramente una partita facile, però noi dovremmo essere intensi e presenti 100 minuti.
1: Sì, buongiorno mister, Domenico Mussolino, Calcio Torres. Nelle scorse stagioni avete giocato i playoff, quest'anno ci saranno i playout. Le volevo chiedere se ci sono differenze nel preparare la gara rispetto ad una partita della stagione regolare o comunque rispetto agli stessi playoff che sono una competizione a fasi.
2: Diciamo che fare i playout è diverso da fare i playoff sicuramente. Qui ci giochiamo la vita, tra virgolette, a livello sportivo. Quindi sicuramente sono partite diverse. E ripeto, intensità, essere presenti in campo con la testa, già da sabato 100 minuti e poi penseremo al ritorno.
1: Sì, ho curiosità su come sta anche la squadra, perché comunque ad Arezzo si è fermato Zambattara, non stava bene, l'ho dovuto sostituire prima. Nunziatini, Giolico, insomma, com'è?
2: Stiamo provando a recuperare un po' tutti, domani abbiamo un altro allenamento e poi vediamo, insomma, vediamo un attimino. Proveremo a recuperarli, ecco. Però, come posso dire, qualcuno non è al 100% sicuramente.
4: Antonello Palma della Nuova, volevo sapere, visto che vi trovate in questa situazione, anche non per demeriti vostri, visto quello che è successo nelle ultime settimane, questa cosa vi può dare una spinta ulteriore, cioè della rabbia che può essere positiva?
2: Ma guarda, noi dobbiamo pensare a noi a questo punto, non dobbiamo né pensare a quello che è accaduto. Abbiamo avuto anche le nostre chance, no? Come posso dire? Dopo una rincorsa fantastica, perché ricordiamoci come eravamo messi prima, abbiamo avuto le nostre chance, non siamo stati, tra virgolette, bravi a sfruttarle, però dobbiamo fare affidamento solo sulle nostre forze, e non pensare a quello che è successo, perché dipende solo ed esclusivamente da noi.
1: Ecco, su questo punto che ha toccato adesso, quando è arrivato a Sassari, quando è tornato, no? Quest'anno, se gli avessero detto chiuderete quei playout, sarebbe stata una mezza vittoria, sarebbe andata bene, e invece per come è andata è quasi una mezza sconfitta, insomma, il punto un po'.
2: Diciamo che per il percorso che abbiamo fatto, poi credo che avremmo meritato, insomma, di chiudere la stagione prima. Per come eravamo messi, era una possibilità dove era da prendere in considerazione. Però credo che per il percorso fatto, per quello che la squadra ha dimostrato soprattutto nel girone di ritorno, credo che evidentemente ci è mancato qualcosa nel finale, perché io penso poi alla fine tutto torna, no? Nel senso che potevamo chiuderla prima. È vero che l'avevamo anche chiusa forse a Pineto, tra virgolette, forse l'avevamo chiusa anche a Pineto, però dobbiamo andare oltre tutto e oltre tutti e sappiamo che dipende solo da noi.
3: Da un punto di vista tattico, si aspetta qualcosa di diverso dal Bra rispetto a quello che si è visto in campionato?
2: Non credo, sinceramente non credo. Non credo che cambieranno molto come atteggiamento. Poi dovremo essere bravi noi ad adattarci a qualsiasi situazione come abbiamo lavorato. Però non credo che possa cambiare di molto il modo di giocare del Bra.
3: In ogni caso, il fatto che a voi vadano bene anche due risultati uguali costringe il Bra a fare comunque una partita d'attacco anziché aspettarvi. Questo può essere
2: Sì, ma
3: meglio per il vostro tipo di gioco?
2: noi non possiamo speculare su avere due risultati Noi dobbiamo fare la partita, come ho detto prima. Intensi, presenti. Questo non vuol dire. Non
3: Ma
2: vuol dire.
3: appunto il fatto che Bra sia costretto anche lui a
2: Ma
3: fare
2: io
3: la
2: credo
3: partita.
2: questo ragionamento lo possano fare a ritorno eventualmente nel caso in cui non hanno niente da perdere.
0: Vedremo quindi domani quello che sarà l'esito di questa attesissima partita. Lo ripetiamo, è l'unico playout che si giocherà in tutta la Serie C, perché nel girone A e nel girone C ci sono state le tre retrocessioni dirette, non si sono giocati appunto gli spareggi. Evidentemente i numeri hanno certificato un gap molto grande tra chi poi si è salvato e chi invece non ha saputo mantenere la categoria, per quanto, come detto, poi Triestina e Trapani siano state due formazioni altamente penalizzate dalle penalità, chiedo scusa per il gioco di parole, ricevute. Però è anche vero che, insomma, chi non è in regola con i conti è giusto che qualcosa subisca. Però, insomma, questi saranno discorsi futuri anche da affrontare poi al momento delle iscrizioni alla prossima stagione. Chiuso quindi il discorso legato alla gara tra Bra e Torres, della quale torneremo poi a parlare lunedì in una ricca puntata dove ci sarà appunto da parlare non solo dello spareggio salvezza, ma anche del primo turno della fase nazionale dei playoff e delle squadre retrocesse dalla Serie B. Io vado a collegarmi con il secondo ospite di giornata e do il buongiorno ad Alfonso Morrone, presidente Adico Spefiz.
5: Grazie, buongiorno a voi, ciao Claudia.
0: Allora, Alfonso, siamo reduci dalla settima edizione del Gran Galà del Calcio Adicosp. Tanti i premi erano relativi alla scorsa stagione, ma insomma, il premio dato al Casarano, beh, direi che insomma se lo stanno conquistando anche per quello che si sta vedendo in campo quest'anno.
5: Guarda Claudia, io non voglio fare adesso il profeta, però io se andate a rileggere le mie dichiarazioni proprio sulla vostra testata, sul vostro sito, io dicevo che Casarano poteva essere una sorpresa, perché l'anno scorso io, Adico, il presidente di Adico, va a visitare i nostri iscritti, che ormai sono diventati tantissimi, la Serie C ormai l'abbiamo quasi, insomma, quasi la maggioranza dei sportivi che lavorano in Serie C sono tutti iscritti a Adios e anche in Serie D. L'anno scorso ero in Serie D, vado a fare la visita ad Antonio Obiettivo, al direttore, e veramente mancavo da tanto tempo da Catalano. Quando ho visto la struttura, ho visto il convitto, ho visto una grandissima organizzazione, gli erano primi in classifica. A voi avrete un futuro roseo, evidentemente. Era facile da pronosticarlo. Quindi a me onestamente tanta sorpresa non è per me, però giustamente poi saper vincere sul campo e andare avanti nei playoff è un merito che va alla società, ai dirigenti, al nostro amico Antonio Obiettivo e ai calciatori. Evidentemente sanno lavorare, sanno organizzare bene, quindi è tutto strameritato. E il
0: Beh,
5: premio
0: io
5: di
0: credo che alla
5: Antonio
0: fine
5: Obiettivo, infatti, è per
0: Casarano.
5: l'anno scorso, quindi lo abbiamo l'anno scorso, a vincere il campionato, credo che meritatamente Antonio abbia insomma ricevuto questo premio, che è anche un riconoscimento anche alla sua carriera, lunga carriera, diciamo, concentrata sempre su molti importanti pugliesi, e quindi è un coronamento del suo lavoro.
0: Io credo che infatti Casarano e comunque anche Pianese siano un po' le sorprese in positivo di questi playoff.
5: Beh, sì. Ancora di più perché poi è un piccolo centro rispetto a Casarano. Casarano ha anche una tradizione calcistica importante, uno dei più grandi direttori sportivi che abbiamo noi, che Pantaleo Corvino esce da Casarano, quindi vuol dire c'era Miccoli, vuol dire, e poi ha una grande tradizione calcistica. Io da ragazzo amante delle figurine Panini, io ricordo la Virtus Casarano, le figurine, quindi che ha fatto sempre Serie C per tantissimo tempo, quindi diciamo che sono stati bravi ad organizzare, ma anche una piazza comunque sia molto, molto, con molta tradizione calcistica. Pianese invece un po' di meno, Pianese, diciamo, società solida, organizzata, ma andare avanti un piccolo centro toscano, arrivando adesso alla prima fase, nazionale, credo che sia anche per loro un coronamento di un percorso sportivo che è partito da lontano e che ogni anno si consolida sempre di più nel panorama calcistico professionistico.
0: Tra l'altro, Alfonso, nel corso del Galassi ha parlato molto non solo di calcio giocato, ma anche di quello che aspetta il calcio un po' in generale a livello federale.
5: Sì, noi ospitiamo tutte le istituzioni. C'era il presidente Abete, che prima di iniziare insomma l'evento mi sono fatto anche una bella chiacchierata. E io il mio rammarico, questo ci tengo a precisarlo, innanzitutto io credo che bisogna sentire anche le altre componenti che non vanno a votare il 22 di giugno. Purtroppo, ahimè, ancora i direttori, i dirigenti non hanno potere di voto, e questa è una cosa che bisogna sanare. La legge Melandri deve essere cambiata. Io anche ho, da capo dipartimento sport e di azione, ci cercherò anche di sensibilizzare il mondo della politica, perché la legge Melandri, in questo momento è giusto ricordarlo, impone un 30% tra tecnici e atleti, quindi per noi calciatori e allenatori. Però credo che le circa 500.000 persone che ogni giorno portano avanti club, associazioni, sia a livello dilettantistico che professionistico, abbiano il diritto di essere rappresentati in un consiglio federale e quindi abbiano anche un potere elettivo. Però, parlando con Abete, la cosa che a me rimane un po' perplesso, parliamo di persone ma non di programmi. Io vorrei sapere, dal 13 maggio, quando saprò ufficialmente i candidati, chi sono, cosa pensano dei direttori sportivi, cosa pensano dei segretari, cosa pensano dei collaboratori della gestione sportiva, perché onestamente parliamo di persone, ma io di programmi in questo momento non ho sentito una frase su cosa pensano poi, che visione hanno del calcio italiano nel prossimo futuro, un calcio italiano che purtroppo è gravemente malato.
0: Ecco, infatti è stato questo, no, un po' il tema centrale della situazione. Si parla molto di persone ma non di programmi. È stata una cosa sottolineata anche da Mirabelli, dallo Monaco. Insomma, sono stati tanti dirigenti che hanno marcato un po' questa situazione.
5: Allora, io faccio una premessa, Claudia. Giancarlo Abete e Giovanni Malagò sono due persone che hanno la mia grandissima stima. Sono due persone che hanno fatto molto nel calcio, anche nel passato. Malagò, in questo momento, credo che sia un dirigente, forse il migliore che abbiamo in Italia, senza mezzi termini. L'ha dimostrato nella presidenza del CONI e dall'organizzazione di Milano Cortina. Abete sta in tutta le dinamiche calcistiche, ha già gestito la federazione. E poi voglio dire, Abete è stato forse uno di pochi che dopo 5 minuti di un fallimento, diciamo, sportivo, è andato in sala stampa e si è dimesso. Questo bisogna anche prendere atto, quindi ha anche un senso di responsabilità molto molto forte. Ma detto questo, a me può venire anche Papa Leone XIV, ma io voglio sapere i programmi, dobbiamo vedere i programmi, che cosa pensa Malagò, che cosa pensa Abete. Ma io parlo per quanto riguarda la mia categoria, ma anche di altre situazioni, in forma dei campionati, la valutazione del talento italiano. Io onestamente non ho letto una briciola di pensieri in tal senso. Quindi mi auguro che dal 14 maggio in poi, quando avremo chiaro le candidature per la presidenza della FIGC, ci siano anche posizioni in merito a un programma che possa dare slancio al calcio italiano, che, ripeto, ha veramente bisogno. Io sono stato due domeniche fa a vedere Milan-Juventus, non lo dico per retorica, mi stavo addormentando a San Siro. Poi ti vedi,
0: sì, partite della Premier. Sì, è stato uno dei peggiori spot del calcio italiano, il match di San Siro tra i rossoneri e bianconeri.
5: Non vedevo l'ora che finisse la partita. Era uno stato indecente, perché questo è lo specchio del nostro calcio. Qui va messo Milan Juventus, ma parlo di anche Inter Roma, Lazio Fiorentina, Napoli Torino. Cioè, io sto dicendo, purtroppo il nostro calcio è scadente, non c'è niente da fare. Purtroppo io vengo, mi ricordo, ahimè, perché sono un po' avanti con l'età, il calcio degli anni 80, gli anni 90, anche il calcio degli anni 2000, insomma, eravamo al centro del mondo a livello calcistico. Io un Zico che viene all'Udinese, credo che non lo vedremo più, perché qui venivano tanti campioni anche in società medie. Quindi
0: sì,
5: questo
0: il problema
5: dobbiamo,
0: infatti,
5: non riportare.
0: No, è anche proprio l'appeal che ormai il calcio italiano non ha più, ma aperto in nessuna categoria, perché alle volte quando si parla di poco appeal si pensa solo alla Serie C, ma in realtà il problema nasce anche dall'alto.
5: No, è dall'alto, principalmente dall'alto, perché il calcio poi è spettacolo. Il calcio, secondo me, non è una frase fatta, è dei tifosi e degli appassionati. Noi molto oggi ce lo vediamo, noi parliamo solo di soldi, parliamo soltanto di business. Il calcio sta diventando sempre più business e meno sport, però poi alla fine la passione se la portano i tifosi. Il calcio senza tifosi è nullo. Io ho visto, vediamo l'Olimpico senza tifosi, vediamo Cosenza senza tifosi, insomma, credo che siano spettacoli che non vorremmo vedere. Quindi noi molte volte dovremmo, anche qui nei programmi di chi sarà candidato alla presidenza federale, voglio sapere anche che cosa facciamo anche nei confronti di chi vive la passione del calcio, perché senza tifosi il calcio non potrebbe esistere. Molte volte noi ce lo dimentichiamo. E poi, oltre alla passione che viene meno, poi viene meno anche uno spettacolo. Lo spettacolo calcistico, perché voglio dire, la gente poi si disinnamora. Questo è il problema.
0: Sì, è quello il punto, perché poi anche lì si possono presentare tanti dati statistici. Anche la Lega Pro lo ha fatto di recente, parlando di più presenze negli stadi italiani, un record assoluto quello di questa stagione, ma io credo che non ci si possa poi sempre nascondere dietro questi dati. Il calcio italiano è arrivato al collasso.
5: Allora, io invito tutti gli ascoltatori, a vedere le figurine panine degli anni 80-90 con le figurine delle squadre di calcio di Serie C. C'era la figurina con le squadre di calcio, vedete gli spalti tutti pieni. Marani ha ragione, rispetto agli anni passati il trend è positivo, è sempre in aumento, ma siamo al di sotto di molti anni fa. Io invito, ma questo vale anche per campionati di Serie D. Noi andate a vedere chi ha la fortuna di poter vedere magari le figurine panini con le squadre di calcio che facevano una fotografia lì prima della partita, vedete gli spazi gremitissimi. Noi abbiamo la fortuna di avere Sky, perché comunque sia, tanto poco, comunque sia, è anche un modo per aumentare un po' i ricavi. Ma gli stadi, ma questo vale anche in Serie B, non soltanto in Serie C, purtroppo non sono pieni, sono vuoti, no. Cioè, basta vedere le immagini. Però ripeto, il presidente Marani, che sta facendo per me un ottimo lavoro anche di brand, perché insomma ha coinvolto aziende importanti, ha preso anche i campionati, gestisce campionati anche interessanti, insomma, che è sempre avvicente alla Serie C. Però noi dobbiamo anche iniziare a ragionare a lungo raggio, e purtroppo anche non soltanto la Serie A, ma anche in Serie B, Serie C, purtroppo, ahimè, rispetto agli anni 80, agli anni 90, insomma, c'è sempre meno gente allo stadio. È vero anche che abbiamo le dirette televisive adesso, prima non c'erano, però forse dobbiamo riaccendere un po' la passione un po' di molte piazze calcistiche.
0: Sì, non possono infatti essere le dirette TV o il problema. Credo, appunto, come ha detto Alfonso, che si debba andare molto più a fondo. E di tutto questo torneremo poi a parlarne con te anche, insomma, a brevissimo, perché come ricordavi il 14 maggio avremo un quadro più chiaro di tutto quello che è il futuro della nostra federazione. Quindi sicuramente torneremo a disturbarti.
5: No, ma è sempre un piacere, Claudia, sempre un piacere. Niente, grazie per anche la vostra presenza di tutto il mercato web. C'eri tu, c'era il direttore Ceccarini presenti, e credo che ho riscontrato anche nel passato, ma quest'anno in particolar modo, un grande risultato.

0: dedicato ai direttori sportivi. L'abbiamo dedicato alla memoria di un grandissimo, forse uno dei primi direttori sportivi in Italia, che è Franco Janic. Abbiamo abbinato poi il settore clinico in memoria del povero Daniel Guarini, e credo che, insomma, questo premio ormai è diventato un appuntamento fisso, e premiamo persone, insomma, direttori, addetti ai lavori, ma non soltanto. Mi ha fatto molto piacere, lo voglio anche rimarcare, la presenza di Daniele Doveri e di Francesco Massini, che in questo momento particolare per RAIA, per gli arbitri italiani, hanno avuto, insomma, l'ho apprezzato, insomma, non era scontato la presenza di Daniele Doveri e di Massini, e l'ho apprezzato e l'ho ringraziato anche pubblicamente. Poi, ovviamente, abbiamo avuto, insomma, grandi ospiti, e credo che ormai Adigosp è, insomma, sempre più consolidato nel mondo dei direttori sportivi, e noi, come giusto che sia, premiamo chi si è distinto.
1: Alfonso, grazie mille ancora per essere stato con
0: Grazie a
1: noi.
0: voi. Grazie a voi, buon tutto. Alla prossima.
1: Ringraziamo di nuovo il presidente Adicosp Alfonso Morrone. Allora, sono scoccate già le ore 10:30, quindi piccolissima pausa e poi a breve la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Ed eccoci tornati con la terza e ultima parte della nostra puntata mattutina di questo venerdì 8 maggio. Abbiamo ricordato che insomma sarà un weekend molto ricco quello che ci attende. Stasera conosceremo le retrocesse dalla Serie B in Serie C. Si giocheranno poi domani, si giocherà o meglio domani l'unico playout di questa stagione, quello tra Bra e Torres, sfida di andata appunto sabato 9 maggio, quella di ritorno la prossima settimana, ma si giocherà anche poi domenica le gare di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff. Playoff che al primo turno della fase a girone hanno visto anche tra i protagonisti, secondo me nettamente in positivo, l'arsignano Valchiampo, che ha pareggiato 2-2 sul campo del Cittadella e forse qualcosa in più avrebbe sicuramente potuto ottenere. Un arsignano che però per quel 2-2, per il peggior piazzamento nella regular season, ha dato il via poi al Cittadella. Un pari che però, ripeto, secondo me sta stretto alla formazione giallo-blu. E per sapere se ho ragione su questo, io vado a dare il buongiorno al nostro ospite, che insomma ha vissuto sicuramente meglio di me quella che è stata la sfida del tombolato, mister Daniele Di Donato, il tecnico proprio dell'Arsignano. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Hai detto perfetta. Hai fatto una disamina perfetta. Purtroppo non siamo riusciti nell'intento, sicuramente meritavamo qualcosina in più. Abbiamo fatto di tutto per portare a casa il risultato, abbiamo avuto molte occasioni per andare su 3-2, il gol annullato, la traversa, però purtroppo non è andata. Ci teniamo la prestazione, ci teniamo di essere usciti a testa altissima, però il rammarico c'è perché potevamo sicuramente passare il turno, però il calcio è questo, a volte ti dà, a volte ti toglie, forse nel playoff ci ha tolto qualcosina, però siamo contenti per il cammino fatto. Siamo partiti l'obiettivo salvezza, quindi è stata una stagione secondo me molto molto importante.
0: Nel complesso, infatti, proprio questo volevo chiederle, se la stagione era da almeno 7 come voto finale, perché credo anch'io che quel pari vi sia stato stretto e avreste meritato molto più voi il passaggio del turno, proprio per quella che è stata la sfida. Io l'ho vista in televisione, quindi chiaramente non ho avuto magari la percezione realissima di quello che è stato, ma io credo che appunto

0: punto l'Arzignano avrebbe meritato il passaggio del turno, però penso anche si possa dare un 7 complessivo alla stagione.
1: Sì, ma guarda, anche di più, perché per come eravamo messi sono arrivato il 4 novembre, che erano terzi ultimi, una squadra in netta difficoltà, abbiamo fatto un lavoro prezioso, i ragazzi sono stati splendidi, perché hanno fatto, se tu conti che le ultime 10 partite di campionato o 12 abbia fatto più punti tutti, anche del Vicenza che ha stravinto il campionato, le ultime 7-8 vittorie e un pareggio, quindi eravamo in una condizione psicofisica pazzesca, peccato, ce la siamo andati a giocare a Cittadella, peccato per questa regola della posizione, però ne prendiamo atto e ne veniamo fuori, ti ho detto, a testa altissima, è un voto secondo me anche maggiore di 7 per quello che i ragazzi hanno fatto.
0: Sì, anche proprio per il percorso che comunque poi avete portato avanti e che magari sarebbe bello veder proseguire anche nella prossima stagione.
1: Vedremo, stiamo parlando, stiamo valutando il da farsi. Io a Arzignano ho fatto due stagioni, la prima l'ho vinto il campionato, la seconda quest'anno era come vincere un campionato, quindi mi porta bene, perché no continuare.
0: Ecco, e speriamo, insomma, mister, le porti bene anche quest'ospitata. Però senta, le chiedo un po' di fare anche le carte a questi playoff. Che turno di fase nazionale vede, insomma, in vista di domenica?
1: Ma il playoff è duro, è tosto, squadre forti ce ne sono, perché adesso entrano tutte le big, squadre attrezzate, anche quelle del girone sud, che forse hanno qualcosa in più sotto il punto di vista dell'ambiente, e poi sono squadre composta giocatori forti. È un terno all'otto. Secondo me devi stare molto bene fisicamente, devi avere la fortuna nella singola partita di fare qualcosa di diverso. Però anche Cittadella stessa, che con noi è sembrata in difficoltà, alla fine ha battuto meritatamente Lumezzane e ora si trova ad affrontare un playoff da protagonista. Quindi tutto da scrivere, tutto da scrivere.
0: Però proprio questo volevo chiederle, quanto magari conta l'aspetto mentale, perché le ripeto, riportandola alla sfida del Tombolato, oltre che un Arzignano insomma autore di una grande prova tecnica, io ho visto anche un Arzignano mentalmente più solido del Cittadella, o quantomeno mentalmente meno impaurito della formazione di Iori, che forse aveva più da perdere.
1: Sì, la testa fa tanto, noi arriviamo da un finale di campionato strepitoso, ti ripeto, le ultime 8 abbiamo vinte 7, le ultime 5 trasferte abbiamo vinte tutte 5, quindi andavamo a Cittadella consapevoli di fare la nostra gara, eravamo convinti appunto di disputare una grande gara e di passare. Purtroppo il risultato ci è andato contro, però non abbiamo niente da rammaricarci. Io penso che anche il gol annullato, se veniva convalidato, mancava 30 minuti, eravamo due pari, sarebbe stata un'altra storia. Però va bene così, sì. Quello che dovevamo fare abbiamo fatto. Cittadella dopo di noi ha preso lo slancio, no? Perché poi dopo 3 giorni ha rigiocato con il Lumezzane, è stata un'altra partita per loro. E quindi magari gli è servita quella partita con l'Arzignano per capire che possono andare avanti e comportarsi diversamente.
0: Mister, io la ringrazio per averci fatto compagnia in questa puntata di A Tutta C. Sicuramente torneremo a disturbarla presto, magari una volta poi ovviamente definito il suo futuro, però di sicuro torneremo da lei, ma intanto davvero grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata. Salve.
0: Altrettanto a lei. Un saluto e un ringraziamento al tecnico dell'Arzignano Daniele Di Donato, che ci ha un po' illustrato, insomma, quello che è stato il percorso della formazione veneta, che per me è stata un'altra delle note liete di questo campionato di Serie C. Mi avrebbe incuriosito molto vederla anche in questo proseguo di playoff, dove per me Casarano e Pianese rimangono le grandi sorprese. Abbiamo parlato a lungo del Casarano nei giorni scorsi, anche della Pianese, sorprese poi relativamente, perché per tutto quello che stanno programmando stanno meritando quanto si vede sul campo. Vedremo poi se il campo continuerà a premiarle. Di sicuro ora c'è un doppio confronto che lascia tutto in bilico fino almeno a mercoledì 13, salvo poi non emergano risultati clamorosissimi già a partire da domenica. Ma allora io mi avvio verso la fine di questa puntata. Vi ricordo che alle ore 17 torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Prima di noi però ci saranno altre interessantissime trasmissioni dove parleremo di tutto il calcio italiano e non solo, che potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, come vi ho ricordato durante il corso della giornata. Quindi a tutti voi un buon fine settimana e lo auguro anche a Giorgio Sorani in regia. Oggi ancora non lo avevo menzionato e me ne scuso. Con me l'appuntamento è a settimana prossima, ma con A Tutta C questo pomeriggio alle ore 17.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Siamo proiettati oramai verso il prossimo turno di campionato. Sono pochi i verdetti, ma molto importanti, che devono essere stabiliti ancora. Dopo l'archiviazione del discorso scudetto appannaggio dell'Inter, c'è da definire chi andrà in Champions League, chi andrà in Europa League, chi in Conference e chi retrocederà tra Cremonese e Lecce. Cremonese e Lecce che vivranno un turno diverso, la Cremonese che affronterà il già retrocesso Pisa e Lecce invece che affronterà in casa una Juventus alla ricerca di punti fondamentali, di una vittoria senza se e senza ma per tenersi stretta la zona Champions rincorsa dalla Roma che andrà a far visita al Parma e naturalmente anche ancora dal Como che invece nell'ora di pranzo di domenica andrà a far visita al già retrocesso Verona. Dunque tutto ancora in ballo nelle posizioni europee, con però occhio anche al Milan che non può più perdere punti, affronterà in casa l'Atalanta e se non vince potrebbe essere risucchiata nella posizioni fuori dal Champions, quindi tanto da definire. C'è tanto mercato sullo sfondo di cui parlare, c'è stata qualche gara interessante per quanto riguarda l'Europa alla quale non partecipiamo più, ma che ha regalato soprattutto le finaliste per quanto riguarda la Champions League, saranno PSG Arsenal. Nella giornata di ieri invece l'Aston Villa elimina il Nottingham Forest in Europa League e vola appunto in finale, così come il Friburgo che batte 3-1 lo Sporting Braga, confermando il risultato sostanzialmente dell'andata. Per quanto riguarda la Conference non ce la fa lo Strasburgo, quindi resta il Paris Saint-Germain, l'unica squadra francese che andrà in finale, vince il Rayo Vallecano in trasferta per 1-0 dopo aver vinto 2-0 in casa, e poi il Crystal Palace che invece conferma di essere una delle squadre più indicizzate alla vittoria della Conference, che batte 2-1 lo Shakhtar Donetsk dopo averla già battuta nella gara di andata con un risultato abbastanza netto. Detto questo, diamo il buongiorno da Vincenzo Marangi, intanto da Giorgio Solari, ma diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabio, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, prima voglio un tuo commento dopo, diciamo, la gara spettacolare dell'andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, quello che è successo nel ritorno. Un Paris Saint-Germain più attento, e quindi qua torniamo sul discorso che comunque anche la fase difensiva conta sicuramente, sblocca la partita dopo pochi minuti, poi contiene il Bayern Monaco che conquista una meritata finale che è la seconda di fila, e possiamo dire che Paris Saint-Germain e Luis Enrique sono miglior allenatore e migliore squadra in questo momento di circolazione in Europa?
2: Ma io direi che al di là dell'aspetto difensivo che sicuramente è cambiato, ma direi che il Bayern Monaco è cambiato, nel senso che la pressione, forse il gol preso a freddo, cioè tante componenti che ci hanno impedito di vedere la miglior versione del Bayern Monaco. Questo nulla toglie al Paris Saint-Germain, che ha fatto davvero una gran partita, sia l'andata che il ritorno, e meritatamente va in finale. Sì, per rispondere alla tua domanda, credo che il Paris Saint-Germain in questo momento sia una squadra, non dico perfetta perché ha qualche lacuna, però si avvicina molto alla perfezione. E mi fa sempre sorridere pensare al povero Mbappé che da quando se n'è andato da Parigi deve sorbirsi la sua ex, che non solo vince ma stravince, quindi davvero un momento delicato per lui. Però per Luis Enrique, sappiamo tutti cosa ha passato nella vita privata, e vederlo così preso da questo progetto, così un tutt'uno con i giocatori, con lo staff, con la città, perché ricordiamo che parla francese alle conferenze stampe, cose che molti dei nostri allenatori non farebbero mai, quindi tanta roba Luis Enrique, davvero. Io personalmente non l'ho mai amato particolarmente, però devo ammettere che come allenatore sta dimostrando di essere di un'altra categoria.
1: No, io invece devo dire la verità, sono di quelli che lo ha sempre amato. Ecco, magari il rapporto con la stampa è sempre stato un po' complicato, però come allenatore mi ha dato sempre quella sensazione di genialità e preparazione, capacità di inventarsi sempre un qualcosa di nuovo. Che ha detto che, poi ne parlavamo con Di Benedetto ieri, la squadra ce l'ha, ha smontato il Dream Team, ne ha montata una più logica, comunque forte.
2: Ma no, ma tutti gli allenatori che sono stati a Parigi hanno avuto la squadra, cioè, ma solo Luis Enrique è riuscito a portarla in fondo, perché quelli che dicono non ha più investito, non è vero, non è vero, il monte ingaggio del Paris Saint-Germain è altissimo, però Luis Enrique ha creato una squadra, a differenza di tutti gli allenatori che l'hanno preceduto, che vincevano in patria ma non riuscivano a fare l'ultimo passo in Champions League. Ma faccio un esempio su tutti, ne parlavo ieri, Emery, che andrà a giocarsi la quinta Europa League della sua carriera con la terza squadra diversa, è stato a Parigi, ha vinto a Parigi, ma non ha vinto nulla a livello europeo, proprio perché era difficile. Bravissimo Luis Enrique, secondo me lui ci ha provato con Mbappé, ci ha provato, ha capito alla fine che, ma non per questioni di talento, ma per questioni di rapporti, probabilmente non era l'uomo giusto a cui affidare la squadra, e si è affidato al gruppo e ha avuto ragione lui. Ma il Paris Saint-Germain temo che detterà legge per un po', perché mi sembra una squadra che quando entra in ritmo è difficile da contenere. Quest'anno ha avuto il mondiale per club che ha debilitato molto fisicamente la squadra, ma poi questi hanno cambiato passo e si è visto.
1: Assolutamente, si sono visti anche due ex conoscenze del calcio italiano, principalmente del Napoli, Kvaratskhelia e Fabian Ruiz, giocatori che veramente dimostrano di essere fortissimi e trascinatori, no?
2: No, beh, Kvara, se continua così, è da pallone d'oro. Guardavo anche le statistiche, ragazzi, questo sta facendo una stagione davvero impressionante, cioè decisivo in tutte le ultime 7 partite di Champions, o con assist o con gol, 18 gol, cioè sta facendo tutto lui. Ma la cosa che mi impressiona di più è la capacità di essere lucidissimo in attacco e dare una mano in difesa, ma non, come si suol dire, da una mano, no, questo rientra, recupera palla, cioè veramente tutta fascia, no? Quando ero giovane mi dicevano, i giocatori tutta fascia, ecco, questo lo è, ma questo lo è per davvero, no? È in uno strapotere fisico e tecnico che davvero sta facendo la differenza, e secondo me è da pallone d'oro, sono straconvinto.
1: Devo dire che sono perfettamente d'accordo con te su questo. Vediamo, anche senza il mondiale sarà un giocatore che i punti se ce li ha già e come per vincere.
2: Senza questo. il mondiale ci va.
1: Sì, no, anche senza aver partecipato ancora al mondiale, poi lo parteciperà. Non ha, cioè lui già adesso secondo me se lo merita ampiamente. Poi sai che il mondiale spesso e volentieri ribalta un po' i valori, ma in questo caso secondo me ci sono pochi giocatori che possono ribaltare il valore di Kvaratskhelia, però vediamo, perché poi abbiamo visto nella storia anche vincere il pallone d'oro giocatori che magari non se l'erano propriamente meritato.
2: Detto questo, innanzitutto deve vincere la Champions, certo, perché sai che comunque
1: quello conta tantissimo,
2: sì, perché se poi non vinci la finale si è fatto tutto in maniera perfetta, però il risultato pesa parecchio, quindi bisognerà aspettare la finale, che tra l'altro è una finale, tutti dicono Paris Saint-Germain super favorito, ma secondo me no, secondo me sono al 50, beh forse 51-49, mi viene da dire così, perché comunque l'Arsenal, ragazzi, l'Arsenal sta vincendo la Premier League e è arrivato in finale di Champions League, anche per rispondere a tutti quelli che dicono che è impossibile, no, portare avanti entrambe le manifestazioni, no, non è impossibile, perché alla fine adesso bisogna vedere come andrà a finire, però la Premier secondo me la porta a casa, e quindi anche se dovesse perdere la Champions League, insomma, è arrivato a vincere la Premier e in finale di Champions, non mi sembra poca roba.
1: No, direi di no. E mi hai portato sull'altro tema che volevo affrontare con te, perché poi in finale ci va l'Arsenal costruito da Berta e Micheli. Allora ti chiedo, in Italia non si spendono soldi o si spendono male perché non si hanno i dirigenti giusti? E perché nessuno ha puntato su Micheli? Insomma, sapevamo che era uno fondamentale nel famoso scudetto del Napoli. Poi la Juventus scelse Giuntoli, che era un ottimo dirigente, straordinario dirigente. De Laurentiis si fece portare al massimo Pompilio, ma non Micheli, e poi abbiamo capito il perché. Su Berta invece non si è deciso di puntare. Allora, che cos'è che non funziona nel calcio italiano? Perché poi se guardiamo, i soldi sono stati spesi, ma male. Allora è una questione di dirigenti, di idee, che cosa lascia ancora il nostro paese un po' indietro da questo punto di vista?
2: Ma guarda, un po' tutte le componenti, cioè innanzitutto sì, vero, soldi sono stati spesi, ma molto meno rispetto ai top club europei, quindi questo comunque incide. Cioè in questo momento, se tu incadi
1: però sai,
2: in
1: il Liverpool
2: talento,
1: pure ha speso tantissimo ma male, allora anche lì esatto, bisogna fare dei ragionamenti.
2: Esatto, quindi in questo momento se tu intravedi un talento è molto difficile che lo porti in Italia, perché ci sono top club che hanno la precedenza. La precedenza perché? Ah, perché hanno la forza economica per pareggiare e superare qualsiasi offerta italiana, e B, perché obiettivamente in questo momento se chiedi a un giovane talento dove vuoi giocare, difficilmente ti risponde la Serie A, molto più probabilmente ti dice nell'ordine Premier League, Liga, Bundesliga e poi Ligue 1 e Serie A, secondo me allo stesso livello, e questo lo dice lungo di come siamo messi. E poi siamo sempre lì, cioè all'Arsenal c'è una cultura diversa, nel senso che è una squadra votata ad un gioco, diciamo così, non dico innovativo, perché comunque anche loro hanno delle basi tradizionali, però c'è la voglia di rischiare anche sul giocatore. Da noi no, da noi no. Cioè faccio un esempio per capirci: l'Arsenal Modric non l'avrebbe mai preso, ok? Questo per far capire anche la differenza probabilmente a livello dirigenziale. Cioè da noi Modric è uno che fa la differenza, noi ci piace quel tipo di profilo, all'estero meno, in Inghilterra ancora meno, all'Arsenal proprio zero. Quindi è così, noi siamo rimasti legati a un calcio differente. Non è detto che per forza debba deludere sempre, perché adesso il fatto che noi siamo andati male quest'anno sembra che siamo incapaci, no, però certo è che gli altri campionati hanno preso una direzione completamente diversa rispetto alla nostra, e in Champions si è visto.
1: Noi abbiamo tanto da rimontare sicuramente. Apro una breve parentesi sul nostro calcio: in questo momento ha tanti problemi da risolvere, manca ancora il presidente federale, la federazione però non verrà commissariata come disse il presidente del CONI, ci saranno quindi le elezioni che si avvicinano, ricordiamo il 22 giugno, adesso dovranno uscire fuori i nomi dei candidati, non c'è il designatore che per adesso si è autosospeso per l'inchiesta frode sportiva portata avanti dalla procura di Milano da Maurizio Ascione. Inchiesta che vedrà oggi, stando a quello che racconta l'agenzia stampa italiana, l'AGI dovrebbe vedere gli interrogatori, oltre che di Schenone, dirigente dell'Inter, non indagato, lo ricordiamo, anche gli arbitri Zappi, decaduto in seguito alla squalifica per 13 mesi come sappiamo, e Dino Tommasi, che per l'appunto in questo momento ha preso il posto di Rocchi come designatore provvisorio. Se ne parla poco, perché esce poco, come giustamente è corretto che sia. Però questi interrogatori in questo tipo di ordine ti fanno pensare che si stia lavorando in una direzione ben precisa e ti aspetti che possa rivelarsi una bolla di sapone o un qualcosa di più importante?
2: Guarda, non ne ho la più pallida idea. Io continuo a ripetere il mio pensiero, che è più passa il tempo, più ci sono questi tipi di indagine, più c'è questo dire non dire, e più il calcio italiano sprofonda negli abissi. Cioè io non ho idea se alla fine sarà una bolla di sapone o un'inchiesta pesante tipo Calciopoli.
1: Beh, poi
2: però
1: c'è Rocchi che rischia tantissimo.
2: Però è evidente che questo sta danneggiando ancora di più uno sport che sta arrancando. Cioè abbiamo Sinner che fa esplodere Roma, abbiamo Antonelli che è diventato un idolo assoluto nonostante ci sia la Ferrari, insieme alla Ferrari, e poi abbiamo un calcio italiano che fa acqua da tutte le parti, inchiesta compresa. Quindi per me bisogna veramente interrogarsi su come riuscire a non, diciamo così, disperdere la vera grande passione del tifoso, che secondo me è arrivato un punto in cui fa fatica, infatti si interessa più ad altro. Questo è significativo, certo, perché noi che abbiamo l'imprinting calciofilo, no? Cioè noi siamo nati col calcio e moriremo col calcio, cioè sì, non ce l'è. Sì, sì. Certo, io adoro il tennis, ma da sempre, non da adesso che c'è Sinner, stessa cosa la Formula 1. Però mi accorgo che tra i giovani, Vincenzo lo sai meglio di me, cioè se chiede a un bambino adesso Sinner è molto più quotato di, che ne so, Lautaro Martinez, oppure Kimi Antonelli fa più audience di un Leao. Qualche anno fa sarebbe stato impossibile, sarebbe stato blasfemia, no? Sì. Adesso no.
1: No, no, e invece diciamo sono indizi assolutamente importanti. Tra l'altro, in questa confusione generale del calcio italiano ce n'è un'altra che fa discutere ancora il calendario, no? Internazionale di tennis, oh, ancora Dio. Una volta sapevamo che c'erano e adesso c'è il dubbio di quando far giocare. Per adesso resta domenica 17 alle 12:30 il derby di Roma e a ricasco poi tutte le altre partite, perché chiaramente si parla di contemporaneità e in questa contemporaneità abbiamo provato a fare un giochino proprio con Lorenzo Di Benedetto, non so se dopo ci sarà lui, tra poco ve lo dirò. Domenica 17 alle ore 12:30 si dovrebbero giocare Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Roma-Lazio in un orario proibitivo a danno della bellezza del nostro calcio ancora di più.
2: Allora, mia teoria, follia iniziale, nel senso che tu sai che hai Sinner che sta diventando centrale nello sport italiano. Io dico, ma non si poteva mettere un paletto e magari Roma-Lazio la giocavi alla 36esima, oppure quando si avvicinava il momento trovare una soluzione che potesse andare bene per tutti. Ho sentito anche soluzioni folli, anticipare tutto al sabato,
1: ma c'era Lazio che fa la finale di lunedì,
2: esatto, giocare il lunedì, cioè no ragazzi, allora il 12:30 è un orario accettato dal sistema e bisogna andare con quello. Il vero problema è a monte, che non bisognava arrivare a questo punto sapendo che il 17 c'è la finale del Roland Garros e sapendo che rispetto agli anni passati c'è la concreta possibilità che ci sia un italiano. Ma anche se non ci fosse stato Sinner, secondo me un evento così importante in una città così accostato al derby è una follia all'inizio, proprio all'inizio della creazione dei calendari. Quindi l'ennesimo autogol che si poteva evitare, però adesso l'unica soluzione sono le 12:30. Cioè non ce ne sono altre.
1: Tra l'altro lo stesso errore come commesso anche l'anno scorso quando ci fu Roma-Milan a ridosso degli internazionali, quindi è due. Cioè l'anno prossimo glielo diremo noi, glielo ricorderemo noi quando fanno il calendario che ci sono gli internazionali di tennis, però va bene così, insomma. È chiaramente una situazione...
2: È un incastro che si poteva prevedere, sì, però sì. Adesso io direi... Allora, non puoi lamentarti delle 12:30 per un semplice motivo, che siamo al 17 maggio, si presume una bella giornata, quindi tutto sommato è domenica, va bene, cioè te la fai andare bene. Io sarò a vedere Juventus Fiorentina, no? Quindi sì, a me va bene, però mi sembra assurdo che si sia arrivato a discutere di questa cosa a ridosso dell'evento. Non lo so, io, cioè all'estero queste cose non le fanno, perché noi sì?
1: Questa è la bella domanda. Parliamo di calcio, cioè di calcio giocato e di calcio futuro sostanzialmente. Parliamo intanto di questo turno di campionato che sarà importante per definire ancora una volta un passettino in avanti verso Champions Europa o Conference. La Juve va a Lecce, la Roma va a Parma sapendo già del risultato della Juve che avrà fatto a Lecce e quello che avrà fatto il Como che a mezzogiorno di domenica andrà ad affrontare il Verona. Alla fine di questa giornata, se dovessi salire sulla DeLorean di Doc Brown, come te la immagini che possa concludersi questo turno di campionato?
2: Beh, diciamo che davvero è una giornata decisiva, ma non tanto per dire. Io sono sincero, ho chiesto di fare le pagelle della Juve, ma sono preoccupatissimo. Sono preoccupatissimo perché il fatto anche di giocare prima metterà ancora più pressione alla Juve. Io non ho idea se sia una squadra che è in grado di gestire questo tipo di pressione, speriamo.
1: Tra 10 minuti, tra l'altro, la prechiudo, c'è la conferenza di Spalletti, quindi poi sentiremo anche un po' le sue parole.
2: Esatto. Quindi sono molto preoccupato per Lecce Juve, però devo anche dire che, insomma, c'è un Milan che non ho idea di come possa uscire da questo momento di crisi. Ho visto in difficoltà anche Allegri. Quindi non è solo una questione Juventus-Roma, è una questione Milan-Juventus-Roma, dando per scontato che il Como non si rianimi, perché anche lì non sono proprio distantissimi. No. Quindi Non lo so, è un bel finale, se non sei tifoso di qualcuna di queste squadre, ma anche se lo sei, perché alla fine vuoi vedere, nel mio caso, se la Juventus abbia davvero il DNA giusto per la prossima stagione, no? Tutti stiamo parlando di bisogna costruire per la prossima stagione. Ecco, la costruzione passa da questi momenti. Cioè, se fallisci adesso, e allora, ragazzi miei, vuol dire che proprio hai sbagliato tutto a livello proprio mentale. Cioè, qua non c'entra Spalletti, qua non c'entra... È proprio una questione di giocatori, livello di giocatori e di società. Quindi è una prova di maturità soprattutto per i giocatori. Cioè, io mi aspetto che qualcuno si prenda in mano la squadra e la porti in Champions, perché alla Juve dovrebbero esserci quei tipo di giocatori. Ci sono, lo vediamo presto.
1: E qui mi porti su un'altra tematica che volevo affrontare con te, perché sull'altra emittente ieri c'è stata, quella dedicata alla Juventus, c'è stata una grande divisione tra chi dava più colpe a Spalletti e chi le dava più al gruppo. Io onestamente neanche immaginavo si potesse arrivare a fare questa distinzione, perché secondo me Spalletti intanto è arrivato a guidare una squadra che non era scelta da lui, non era preparata insieme a lui, non era discussa insieme a lui, eppure credo che abbia fatto vedere un grande cambio di passo dal punto di vista del gioco, perché dal punto di vista dei risultati purtroppo sono venute fuori sempre le stesse situazioni, che evidentemente raccontano però di che cosa? Forse di un gruppo di giocatori che a un certo punto non riesce a dare di più. E arrivo e ritorno a quello che dicevi tu, come è stata costruita questa squadra e soprattutto quanto può dare di più ancora Spalletti a questa squadra, posto che qualche tempo fa disse: io ancora non ho capito questa squadra che cosa può fare.
2: Guarda, io rimango fedele alla mia analisi, nel senso che non ho ancora ben capito se ci sono dei campioni in questa squadra. Campioni intendo giocatori che possono indossare quella maglia. Non lo so, certo Yıldız lo metto tra quelli che possono tranquillamente giocare con la maglia della Juve, sugli altri, ma davvero su tutti, ho un punto di domanda. Perché bisogna fare la differenza quando la palla scotta. Cioè, sì, l'allenatore può avere delle, diciamo così, delle colpe, può aver sbagliato qualcosa, però in questo momento è marginale. Cioè, alla fine sono le classiche partite che tu devi vincere, a prescindere dal modulo, da chi c'è in campo, tu devi vincerle. Se non le vinci, vuol dire che non sei pronto. Quindi per me davvero domani sera sarà una serata pesante per i giocatori della Juve, perché domani devono dimostrare di essere da Juve e non è facile, non è facile. Tanti dicono Lecce però, no.
1: Già in casa appunto. C'hai pareggiato con Lecce, già con la Fiorentina a Firenze c'hai pareggiato e sarà la prossima rivale, già in derby di Torino in casa l'hai pareggiato, quindi... Quindi insomma è abbastanza indicativo.
2: E poi sai che cos'è? Tutti dicono ma il calendario della Juve tutto sommato è facile. Io la penso all'esatto contrario. Cioè vai a Lecce contro una squadra che veramente sta lottando per la salvezza e sa che è una partita cruciale. Poi la Fiorentina ha fatto una figuraccia con la Roma, cioè veramente vuole chiudere così la stagione prendendo altri 4 gol dalla Juve? Non credo. E poi c'è il derby. Quindi no, a me non sembra proprio una passeggiata di salute. Certo anche la Roma ha delle sfide importanti a partire dal derby, però sì, hai secondo me un piccolo vantaggio, che comunque sì, hai un punto di vantaggio, ma in realtà sono due, perché se arrivi a pari punti passa la Juve e non sembra, ma quel gol di Gatti ci ha veramente salvato
1: che
2: la
1: poi
2: vita.
1: È sparito, come mai secondo te?
2: Beh, ecco, questo secondo me invece potrebbe essere una di quelle colpe di cui accennavo di Spalletti, perché mi sembra strano che uno con questa garra, con questa voglia, non possa trovare mai spazio in squadra. O è successo qualcosa che non sappiamo, potrebbe essere, però farlo sparire così non lo so, non mi ha convinto, proprio perché in queste partite, secondo me, al di là della qualità che uno ha, serve il carattere, e Gatti gli si può dire tutto, ma sicuramente non difetta di carattere.
1: No, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro poi autore di quel gol che ha permesso alla Juventus di rimettersi in gioco in Champions e poi trovarsi nella posizione in cui si trova, al netto esatto. anche delle risultati che sono arrivate dopo. Senti, invece, per chiudere il discorso Juventus, poi ne voglio aprire uno sul Napoli. Vlahovic, pare che ancora ci sia un nuovo passo indietro più che un passo in avanti. Poi magari oggi, tra poco, tra qualche minuto, Spalletti tornerà a dire che vede che lui ha voglia di restare alla Juve, però sappiamo che non dipende solo da lui, che dipende anche dal suo entourage. Il suo entourage non molla un centimetro e Vlahovic è un po' più lontano forse dalla Juventus. Ma possiamo dire che questo è un nodo che la Juventus deve sciogliere per poter organizzare l'attacco del prossimo anno, perché ha già due casi da risolvere: la cessione di Openda, capire chi se lo potrà prendere, la cessione di David, capire chi se lo potrà prendere, il futuro di Vlahovic, perché altrimenti senza definire chi esce è più complicato sapere chi arriverà.
2: Guarda, io rimango un po' anche basito, perché hai fatto una stagione in cui anche per, ovviamente per questioni di infortuni, non hai dimostrato nulla. Essere qua ancora al punto di partenza, ovvero non so cosa farò il prossimo anno, a me non sembra una dichiarazione d'amore. A me sembra, non dico un ricatto, ma una presa di tempo che in questo momento la Juventus non può e non deve accettare. Cioè, o sei dentro o sei fuori. Ma secondo me già da settimane, cioè, tirarla lunga per me è un autogol tremendo. Ripeto, lo sai, non mai stato un fan di Vlahovic. Il fatto che prenda tempo, che è malentourage, vediamo se arrivano altre offerte, beh, arrivederci, grazie. Nel senso, non stiamo parlando di un attaccante che ci ha dimostrato di valere, che ne so, Osimhen. Tanto per fare un esempio chiaro del tipo di attaccante che vorrei alla Juve. Quindi grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che non hai fatto, arrivederci, grazie. Nel senso, non lo so, a me non piace questo atteggiamento in generale. Poi capisco che in questo momento bisogna pensare alla Champions League, forse anche l'entourage. Sai, andare in Champions fa la differenza,
1: certo, anche
2: perché
1: quello.
2: Se rimango la Juve per fare l'Europa League ha un peso specifico diverso rispetto a giocare la Champions. Però a me sembra tanto solo una questione di soldi. Se fosse davvero così sarebbe un po' triste, perché quest'anno Vlahovic ha guardato giocare gli altri.
1: Già, e soprattutto poi deve dare garanzie su una situazione... diciamo fisica recuperata al 100% oppure no. Allora Alessandro vuole ti fa una domanda specifica, te la giro subito. Puoi fare questa domanda a Fabrizio? Certo. Alessandro, secondo te Locatelli è da Juve?
2: Luca?
1: Locatelli.
2: Ah, Locatelli, ho capito.
1: Sì.
2: Luca.
1: No, Locatelli è da Juve.
2: No, nella mia Juve, cioè nella Juve che ho in mente io, quindi una Juve con la vera, no? La Juve che ho sempre amato, quindi con tanto talento, Locatelli non può essere un centrocampista titolare, non può. Può dare una mano, può essere
1: il subentrante, ma... come adesso il subentrante Miretti, per esempio. Quindi dovresti fare una scalata verso l'alto, avere Bernardo Silva, che sì, dico per dire, è un giocatore più di garra, sì, eccetera, e subentrante eventualmente il Locatelli di turno.
2: Assolutamente sì, così lo accetto. Ma Locatelli titolare... Ma attenzione, non ho niente contro il ragazzo, l'ho intervistato tante volte... una persona fantastica, un calciatore che ci mette davvero il 100% di quello che ha, però qua parliamo di qualità. Se il nostro desiderio è vedere una Juventus come quella di tanti anni fa, quindi di qualità, Locatelli non ha le fish per potersi sedere al tavolo. Cioè, può, se qualcuno non può giocare, entra lui, ma non può essere uno di quelli che si siede al tavolo, ok? Cioè, noi siamo abituati a centrocampisti di ben altra qualità e purtroppo la differenza si vede. Attenzione, nel calcio di adesso, nel calcio italiano di adesso, Locatelli titolare tutta la vita, però se vogliamo veramente puntare a qualcosa in più, Locatelli non può essere titolare. Spero di essere stato chiaro.
1: Chiarissimo, chiarissimo, e soprattutto condivido il tuo pensiero. Sei venuto da poco da Napoli, hai respirato l'aria di Napoli, l'entusiasmo, la voglia e tutto il resto. Ti chiedo, visto che se ne sta parlando, un Sarri bis lì, potrebbe funzionare o potrebbe essere una grande delusione sporcare il ricordo di quel passato?
2: È un rischio secondo me anche grosso, perché il tempo è cambiato, anche l'ambiente Napoli è cambiato, perché Sarri è arrivato quando Napoli era da costruire, quando era un Napoli che aveva bisogno di altre certezze per fare l'ultimo step. Adesso l'ultimo step l'ha fatto, quindi non so se Sarri è l'uomo giusto per questo Napoli, quindi per una squadra che parte per vincere, non per competere ad altri livelli. Quindi è un upgrade importante, eh? E quindi mi viene qualche dubbio, perché probabilmente Sarri va bene in quel tipo di squadra che si stanno costruendo, non che sono costruite già per vincere, perché Napoli, al netto degli infortuni che ha avuto quest'anno, è una squadra veramente che può puntare ad alzare i trofei. Quindi non lo so, oltre al fatto che non mi piacciono mai i ritorni, no? Perché vanno bene magari al Real Madrid, visto che si parla tanto di Real Madrid, dove Ancelotti ha fatto bene, lo stesso Zidane, però da noi i ritorni, insomma, non dico che sono andati sempre male, ma quasi.
1: Magari, ecco, quindi anche in questo caso potrebbe andare a sporcare il ricordo di quello che fu, anche se ti do questa notizia, pare che sia sempre più un'ipotesi concreta, quindi la volontà di Sarri e la volontà stessa del Napoli di poterlo riabbracciare.
2: No, ma è comprensibile, punto,
1: A quel punto Conte te lo immagini più in nazionale o all'estero o al Milan, se dovesse saltare Allegri e andare alla nazionale?
2: Conte è una bella domanda, Vincenzo, sai che non lo so, cioè è difficile leggere nella mente di Conte. Io credo, per come è fatto lui, che voglia continuare ad allenare un club. Cioè non penso che sia già arrivato il momento di vederlo alla guida di una nazionale. Quale club? Non lo so, davvero non lo so, anche perché Conte è uno che chiede molto.
1: Te ne faccio tre: Liverpool, Manchester, Milan. Manchester United, Milan.
2: No, Milan no. Milan secondo me no. Forse il Manchester. Forse il Manchester, perché vabbè, sono tornati in Champions, spenderanno l'impossibile. Ma davvero l'impossibile. Potrebbe essere Manchester un luogo interessante per Conte,
1: che aspetta il ritorno di un allenatore alla Ferguson che finalmente li possa far rivincere dopo anni, decenni.
2: Non lo so, il divario è ancora evidente, eh. Certo. Ferguson era uno che non solo ha vinto, ha stravinto. Conte fa molto bene e soprattutto però in ambito nazionale, cioè nel proprio campionato di appartenenza, ma in Europa no, quindi c'è veramente tanto da fare per avvicinarsi a Ferguson. Certo è che se dovessero dargli carta bianca, beh, un Conte Manchester sarebbe anche divertente da vedere, eh?
1: Assolutamente. Assolutamente, non vedo l'ora di capire poi quali saranno le strade, che secondo me si metterà in atto un vero e proprio effetto domino clamoroso anche di panchine.
2: Sì.
1: Grazie Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio.
2: A voi, alla prossima.
1: La prossima sarà giovedì, invertiamo la prossima settimana eccezionalmente l'intervento in editoriale di Fabrizio Ponciroli. Intanto noi ci fermiamo e al ritorno, redazione Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto, e partiamo proprio dal suo editoriale. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, buongiorno Sorani, in cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, ti è saltato il tuo claim simpaticissimo, noi però tra poco andremo nelle redazioni di Tutto Mercato Web da Lorenzo Di Benedetto, intanto vi comincio ad anticipare qualche notizia che riguarda il mercato, soprattutto casa Napoli. Parlavamo con Fabrizio Ponciroli dell'ipotesi di un Sarri bis al Napoli, situazione che da un lato affascina, dall'altra può spaventare, perché poi le cose belle vanno vissute anche a volte insieme, una sola volta, la seconda volta poi rischia di cancellare la prima e i ritorni non sempre sono positivi. Vedete anche il ritorno di Allegri alla Juventus, sicuramente straordinario alla prima, il primo quinquennio, molto meno il secondo triennio. Napoli comunque che nel frattempo guarda al mercato e ha avviato la ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione, anche perché Romelu Lukaku andrà via naturalmente in odore di addio dopo quanto successo nelle ultime settimane. Allora Rasmus Højlund, riscattato a suon di dobloni, sarà titolare inamovibile del Napoli, si cerca quello che può essere il sostituto di Højlund e quindi a questo punto la società ha individuato intanto in Kenan Davis dell'Udinese un profilo da seguire concretamente. Calciatore 28enne, ha realizzato già 10 reti in Serie A questa stagione in 27 presenze, registrando una media realizzativa superiore addirittura a quella di Højlund in rapporto ai minuti giocati. Il valore di mercato dell'inglese, sotto contratto fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno, secondo la Gazzetta è di circa 10-15 milioni. Poi da capire, questo lo aggiungo a margine io, la condizione di Davis, perché è un giocatore molto muscolare, anche lui soggetto a, spesso ad infortuni. Parallelamente alla pista Davis, andiamo a leggere su Tutto Mercato Web, il club azzurro, secondo appunto la Gazzetta, valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo, autore di 8 gol in 33 partite. Resta in rosa invece il giovane brasiliano Giovane, arrivato a gennaio, che non ha convinto poi completamente, non considerato adatto al ruolo di prima punta fisica, quindi resterà come attaccante in più, ma non in termini di attaccante fisico. Detto che poi se resta Conte serve un tipo di attacco lì davanti, se dovesse arrivare invece Sarri ne servirà probabilmente un altro. Ricordiamo il famoso sarrismo che si basava soprattutto sui tre piccoletti lì davanti, Insigne, Mertens e Callejon. Callejon non era poi propriamente piccoletto, però era un attacco molto veloce, imprevedibile, senza la punta di riferimento lì davanti. Se resta Conte serve la punta, serve la punta fisica e serve il suo vice. Con un altro allenatore potrebbe essere Sarri, magari Giovane potrebbe essere addirittura più utile rispetto al Davis di turno. Comunque, intanto sul fronte centrocampo, sempre in casa Napoli, i dirigenti Manna e De Laurentiis seguono Artur Attà dell'Udinese, sempre come possibile sostituto di Anguissa, che potrebbe andare via. Tra Napoli e Udinese rimane inoltre da gestire la situazione relativa, e questo è un peso importante, all'obbligo di riscatto di Lucca, fissato a 26 milioni di euro, operazione che influirà nelle strategie economiche del club partenopeo. Chiaramente Lucca, che poi è andato a Nottingham Forest e non ha convinto, ritornerà dal prestito al Napoli. Napoli che lo dovrà riscattare a suon di dobloni anche qui, e sono soldi sicuramente importanti. A proposito di Napoli, restiamo un attimo là in attesa del Dibe. Il Napoli ritrova il suo capitano, perché Di Lorenzo finisce il suo percorso di recupero dall'infortunio fisico nell'allenamento congiunto disputato ieri con la Scafatese, terminato 2-2. La notizia più incoraggiante è stata proprio le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, schierato dal primo minuto e sempre più vicino al ritorno in campo ufficiale. Per il difensore azzurro si avvicina la fine di un lungo calvario iniziato oltre 3 mesi fa. In mezzo ci sono state una serie di lesioni al ginocchio, l'intervento per risolvere il problema al piede, settimane complicate vissute lontano dal terreno di gioco. A Como il capitano era tornato tra i convocati senza però giocare, mentre contro il Bologna potrebbe finalmente rivedersi dal primo minuto. Il suo recupero rappresenta una notizia fondamentale per il Napoli, soprattutto in una stagione segnata da numerosi infortuni e da continue emergenze. L'assenza di Di Lorenzo si è fatta sentire sia dal punto di vista tecnico che chiaramente dall'aspetto di vista della leadership nello spogliatoio, ma in attesa di capire, il suo recupero dovrebbe arrivare, come dicevamo, nella gara contro il Bologna, e quindi si dovrebbe rivedere. C'è Di Benedetto, perfetto, che nel frattempo mi hanno girato un'altra news che magari condividerò proprio col Dibbe, al quale do il buongiorno. Ciao Dibbe, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibbe, voglio partire proprio dal tuo editoriale, che secondo me è nato dalle riflessioni che facevamo anche un po' ieri in diretta. Sì, sì. Detto che intanto ho ricevuto, come mi avevi promesso privatamente, quello che sarà il turno di campionato del 17 maggio, e sono sicuro che sarà quello. Non lo spoileriamo, lo vogliamo spoilerare?
2: No.
1: Non si spoilera, no. Si tiene. Però il tuo editoriale invece, che nasce dalla riflessione che facciamo ieri, pochi soldi o dirigenti sbagliati, i club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre ma vengono spesi male. Ed è un po' quello che ci siamo detti ieri, no? Soprattutto quando poi parlavamo magari anche del Bert e del Micheli di turno, della capacità all'estero di spendere bene, perché i soldi sono stati spesi, in particolare pensa alla Juventus, 300 milioni li ha spesi, ma anche il Milan, vedi Yashari, vedi tutti gli altri colpi, però poi non funzionano. E allora dobbiamo tornare a un problema di idee da parte dei dirigenti.
2: No, ma idee sono d'accordo, però quando si parla di idee molto spesso si riconduce questa parola al fatto che non ci siano soldi, no? E invece non è così, cioè i soldi ci sono, quindi non è che ci vogliano le idee, cioè, o meglio, servono anche quelle, perché poi quando un Giuntoli ti prende Kvaratskhelia a 10 milioni al Napoli, è un giocatore che ne vale oggi quanti? 200 probabilmente, perché è uno dei migliori al mondo. È chiaro che lì c'è stata l'idea di andare a pescarlo in un campionato dove nessuno lo conosceva, di andare insomma con gli scout a vedere partite che in molti non vedono. Però serve competenza, serve dialogo con l'allenatore, serve capire che cosa serve in una rosa per insomma per competere ad alti livelli, perché cioè Yashari cos'è, un'idea? Cioè Yashari è un giocatore che sì, l'avevamo visto anche in Champions League col Brugge o nelle altre coppe, però cioè non so se ti ricordi la scorsa estate, sì, un mese e mezzo per prendere Yashari, ora con tutto il bene del mondo vai dal Brugge e gli dici guarda, esatto, ho 20 milioni per Yashari, no, ne voglio 35, benissimo, resta lì. Cioè invece di stare a neanche fosse andata a comprare, sai, guarda, quando Ferlaino andò a comprare Maradona
1: vabbè,
2: si presentò con la busta vuota, no, insomma la storia dell'assegno che c'era e non c'era, però è chiaro, no, si stava parlando di Maradona. Ora con tutto il rispetto, il povero Yashari, 35 milioni di euro, cioè mi viene da piangere, perché se Yashari vale 35 milioni di euro, forse uno lo valgo anch'io. Quindi insomma, potrò essere 35 volte più scarso di Yashari, probabilmente sì. Quindi
1: possiamo dire spesi male i soldi, così facciamo un po' questa carrellata simpatica che va a evidenziare un po' il contenuto del tuo editoriale, anche i soldi spesi dal Napoli per Lucca. Ne parlavo poco fa, il Napoli che sta avendo l'idea Davis, per esempio, 10-15 milioni, però intanto è a TA per sostituire Anghissà, però intanto dall'Udinese si è andato a prendere Luca Fiorfior di Dobloni, che adesso dovrai pagare per il riscatto di un giocatore che fondamentalmente ti serve.
2: Sì, no, ma poi qualcuno ci spieghi per quale motivo l'Udinese dovrebbe cedere Davis a 10-15
1: milioni, certo, mi sembra una follia.
2: Qualcuno ce lo dice e allora capiamo.
1: Perché
2: capiamo,
1: ce la possiamo andare a comprare pure io e te tra poco, cioè nel senso, scherzo, no, ovviamente. Cioè, 10-15 no, euro possiamo andare, 10-15. Esatto. Forse.
2: No, se Luca l'hanno pagato 40, non vedo perché Davis non ne debba valere meno, insomma.
1: Molto meno, tra l'altro.
2: Ma,
1: così.
2: Si fa sempre lo stesso errore, secondo me. Ed è stato l'errore principe della passata stagione, della passata finestra di mercato. Andare a prendere l'attaccante dopo la miglior stagione della sua carriera e strapagarlo. Lo ha fatto il Napoli con Lucca, lo ha fatto la Fiorentina con Piccoli, 25 milioni più 2 di bonus Piccoli, 40 milioni Lucca, dopo che
1: poi sembrava fatto... che era arrivato Piccari e non Piccoli,
2: esatto, con una stagione fatta bene nelle ultime 3-4. E Davis è la stessa cosa. Davis è un giocatore che quest'anno ha fatto benissimo, ma è un giocatore che si infortuna tanto.
1: Ne parlavo prima, muscolare, quindi, spesso.
2: Capito, quindi cioè, il Napoli, di nuovo, cioè, se vai a far rifare lo stesso errore, è la stessa cosa che dicevo del Milan la scorsa estate. Sì. Sei andato dal Brugge, hai preso De Ketelaere, l'hai rincorso per un mese, poi l'hai preso, è arrivato a Milano, non reggeva la pressione del Milan, via a Bergamo, e ringrazia il Dio il Milan che l'Atalanta alla fine ti ha dato più o meno gli stessi soldi e, certo, e non ci hai rimesso niente. Poi 2 anni dopo che succede? Rifanno la stessa cosa, vai al Brugge di nuovo, prendi Yashari, lo rincorri per un mese e mezzo, lo prendi, arriva, non è all'altezza. Allora io dico, il Napoli, se è andato a Udine hai preso Lucca, non era all'altezza, vai a cercare altrove. Cioè, non è che un giocatore che rende bene in una piazza dove non c'è pressione arriva in un'altra piazza.
1: Vabbè, per esempio, come ha fatto con Alisson Santos, no? Che è stata una bella intuizione quella.
2: Esatto. Quindi, secondo me, ora Atta, secondo me, è un grande centrocampista, perché si vede proprio dalle movenze, da come tocca il pallone, è giovanissimo, però con quanto pensano di prenderlo Atta, perché cioè, anche lì siamo su 40, perché i prezzi che ci sono, se no i Pozzo non fanno mica discorsi, no, arrivano che in Premier League ne prendono 40-50 e via. Cioè, il Bologna ha venduto Ndoye al Nottingham Forest a 40 milioni, ora con tutto il bene che possiamo volere a Ndoye, 40 milioni, cioè, quello sì. È un altro mercato. Quindi Napoli, se vuoi competere, che tanto Atta è già diventato un giocatore, insomma, che è nei radar anche dei top, quindi se lo vuole devi pagare tanto. Io la vedo molto complicata,
1: penso di sì. Poi c'è Stefano da Londra che dice un'altra cosa che avevi già detto tu. Intanto è cominciata da pochi minuti la conferenza stampa di Luciano Spalletti, chiaramente la monitoreremo, e alle 12:35 abbiamo Camillo De Michelis, che è lì in questo momento, che ci racconterà un po' nel dettaglio quello che ha detto Spalletti. Dicevo, il nostro amico da Londra, Stefano, dice: io sono convinto che certi giovani vanno aspettati, specialmente un anno, e chi viene da campionati tipo Belgio, Olanda e paesi nordici svedesi sono abituati a meno pressione tattica. C'è anche questo aspetto, che però avevi già evidenziato anche tu ieri.
2: Sì, no, certo, vanno aspettati senza ombra di dubbio, così come devono essere aspettati gli allenatori. E qui si torna a Luis Enrique che si giocheranno la finale dei Champions. Però sì, vanno aspettati, ma in un mondo frenetico come quello della Serie A bisogna fare pace con le idee, con la testa. Allora, c'è la possibilità di aspettare o no? Io credo che a forza di fare anno zero e cercare di creare instant team per provare a vincere, è un disastro, succede un disastro. Allora, qualcuno accetti la possibilità di fallire 1 o 2 anni per creare però qualcosa di duraturo, perché non c'è niente di duraturo nel calcio italiano in questo momento. Perché non ci sono squadre che ti danno la sensazione di essere a inizio ciclo. Tutte danno la sensazione di essere a fine ciclo. Perché il Milan deve vendere il giocatore migliore che ha, che è Leao, perché non è più in grado di fare quel salto di qualità e quindi probabilmente dovrà cederlo. Perché la Juve è a fare i conti con 3 attaccanti che di 3 non se ne fa nemmeno uno. Perché il Napoli rispetto all'anno scorso la sensazione è che non ci siano giocatori vendibili, perché l'Inter è sempre a parlare di dover svecchiare la rosa e quindi anche l'Inter non dà la sensazione di essere una squadra a inizio ciclo. Forse l'unica che ti può dare la sensazione di essere a inizio ciclo, oltre al Como chiaramente, però sto parlando di quelle storicamente big, può essere la Roma. Comunque ha fatto una scelta precisa, ha deciso di dare tutto in mano a Gasperini, voltando le spalle a Ranieri, perché non ci sbagliamo, voltando le spalle a Ranieri e probabilmente cacciando anche Massara, sì. E allora si è deciso di andare il primo anno che è questo, dove la Roma in teoria può ancora arrivare in Champions League, però accettare il fatto di non finire tra le prime 4, dare tutto in mano all'allenatore, e il prossimo anno si fa un altro step in avanti. Questo è l'unico, mi sembra, progetto un pochino più in crescita, perché l'Atalanta comunque deve trovare la quadra dopo

0: vede che la Juventus, per i nomi di mercato che si sta muovendo, stia facendo comunque o ripetendo un errore, perché io vedo diversi nomi, ma non vedo italiani bravi. La Juventus ha sempre vinto e secondo me deve ricreare uno zoccolo duro italiano, cosa che invece ho sentito dire a Marotta. Italiani giovani bravi e giocatori stranieri di esperienza. Ecco, io non vedo la Juventus una strada tracciata sotto questo punto di vista.
1: Ci
0: Lorenzo ne
1: aggiungo,
0: sa qualcosa?
1: adesso giriamo subito Lorenzo, però nell'Inter giocatori italiani bravi c'è Pio
0: Ce n'è uno.
1: Esposito, c'è Barella, ma
0: No,
1: basta. Poi
0: Barella non è
1: dopo,
0: giovane.
1: esatto, non è giovane. Cioè in campo vanno gli stranieri che ti danno garanzia, non a caso la vittoria la vinci con quelli lì. Quindi credo che se tu voglia vincere, anzi io questa è una cosa che contrasto sempre un pochettino, perché si tende a dire, ah, parlo dei tifosi della Juve sull'altro emittente. Bisogna puntare sui giovani, e se punti sui giovani poi non vinci, perché cioè, il giovane
0: Ma
1: o
0: si
1: ti
0: torna al
1: trovi.
0: discorso che facevo prima,
1: Esatto.
0: Enzo. È il discorso che facevo prima. A forza di creare instant team scadenti, tra l'altro, perché l'instant team di quest'anno è stato creato con Vlahovic in scadenza, con David che non è in grado e con Openda che non è in grado.
1: Vabbè,
0: Cioè,
1: loro però,
0: capisci?
1: Davide Openda, non è che sono proprio i trentenni già di garanzia,
0: No,
1: diciamo così,
0: però
1: eh.
0: sono. Cioè. Vai a prendere giocatori fatti, finiti. Allora, guarda, per rispondere al nostro ascoltatore, io credo che andare ora a prendere giocatori bravi italiani sia impossibile perché non ci sono, e questo è fuori discussione. Perché se avessimo avuto giovani italiani forti a quest'ora, probabilmente ci saremmo qualificati al mondiale. Io di giovani italiani forti, forti ne vedo soprattutto due. Calafiori lo reputo già un non giovane, ma non perché non sia giovane, che comunque è un classe 2002, ma perché ha già fatto lo step dopo, successivo. Pio Esposito e Palestra. Questi sono i due grandi giovani italiani che ci sono in questo momento. Però, e torno a rispondere al nostro ascoltatore, vai a prendere Palestra, ti costa 50 milioni. Vai a
1: Quello
0: prendere Pio Esposito, non lo puoi prendere
1: non
0: perché
1: lo puoi
0: l'Inter non
1: prendere.
0: te lo cede. Allora bisogna lavorare, la Juventus, perché ha chiesto la Juventus, ma anche le altre che ce l'hanno, sulle seconde squadre. È lì che devono uscire i giovani italiani fuori. Perché
1: Esattamente, perché se io voglio
0: si
1: andare a
0: va
1: prendere.
0: a intasare anche le seconde squadre di stranieri. Cioè, se noi facciamo la top 11 della Juve Next Gen da quando è nata, quanti italiani ci sono? Non c'è nessuno. C'è Muaremovic, c'è Huijsen, c'è Sule, c'è Ildiz. Ora poi mi sfuggono, cioè, così l'ho detto, i primi quattro mi sono venuti in mente. C'è nemmeno
1: Sì,
0: un
1: perché poi
0: italiano.
1: c'erano, no, c'erano i Barrenechea, i Ling Junior che poi sono andati via, eccetera.
0: Capito?
1: Italiani non ce n'erano. Ma ti aggiungo anche una cosa: l'italiano te lo fanno pagare caro e amaro. Magari come strategia, se sei bravo, qualcosa tiri fuori. E mi spiego.
0: Li devi
1: Quando
0: tirar fuori.
1: andasti a prendere Commeners, no? Che hai speso soldi su soldi, anche strapagato, magari potevi dire: ok, ti accontento su questa cifra. Che per me è spropositata, però mi dai un'opzione di acquisto per Palestra, dico per dire, su una cifra che stabiliamo già ora. Magari quella può essere un'abilità che il dirigente italiano riesce ad avere prendendo uno che pensavi potesse già funzionare, ma lo pensavamo tutti che era con Maes, e nel frattempo piazzi anche una pedina lì sul giocatore che giovane che secondo te emergerà e mi vado a prendere. Che poi quando Palestra diventa Palestra. Ti chiedono i soldini, i dobloni,
0: Certo,
1: e non ce li hai.
0: però lì lo devi conoscere, lo devi vedere che Palestra è buono. Ma
1: Certo,
0: ti
1: devi
0: dirò
1: avere
0: di più,
1: l'intuizione.
0: che se tu vedi che Palestra è buono, non hai nemmeno bisogno di metterla l'opzione, capito? Perché se tu riesci a vedere che Palestra è buono, te Palestra vai a prendere e lo
1: Certo.
0: paghi quanto? 3-4 milioni? Stiamo parlando di 2 anni fa. Cioè, se la Juve si fosse presentata all'Atalanta a dire guarda, voglio lui, Palestra, loro è chiaro, ti dicono: eh sì, ma mica te lo possono far pagare 10 milioni di euro. È un giocatore che ha fatto zero presenze tra i professionisti. Quindi lì sta nel vederlo, nel vedere nella primavera che questo giocatore è superiore a tutti gli altri, lo vai a prendere. Però io ho l'impressione, a parte i campionati primavera sono da rifondare completamente
1: Ah,
0: perché si
1: certo.
0: sta parlando di qualcosa che non esiste. A Firenze c'è stata tutta la.

0: la discussione legata a Braschi che non veniva fatta esordire da Vanoli, il giovane Braschi. Braschi è del 2006 e ha giocato tutta la stagione in primavera, 2006 a 20 anni. Cioè, a 20 anni in primavera dovrebbero aver già smesso da almeno 2 anni di giocarci. Quindi, cioè, perché se un ventenne fa 20 gol nel campionato primavera non vuol dire assolutamente niente. Cioè, i ventenni, 20 gol, quelli buoni, li fanno in Serie A, in Premier League, in Bundesliga, quelli buoni, quelli buoni, buoni. Quindi, anche lì bisognerebbe. Però, se tu vedi un giocatore di un'altra primavera che lo sai che verrà fuori così forte, prendilo, vai a prendere. Cioè, questo è il discorso.
1: Certo,
0: Però
1: però devi avere quella sensibilità da bravo dirigente
0: esatto.
1: anche che ti sai muovere per tempo. Allora, ci stiamo salutando con il Di Benedetto, vado a dirti, tanto che tra le varie parole che sta pronunciando in conferenza stampa Spalletti, parla di Vlahovic come possibile titolare nella gara contro il Lecce, vedremo, potrebbe partire da titolare, non servono pressioni, poi tornato sulla gara contro il Verona, detta alla fine ci hanno applaudito, quindi probabilmente la prestazione non è stata negativa, ma il risultato direi di sì, però è chiaro anche che l'allenatore in questo momento non deve gettare l'ambiente in depressione, ma provare a dare una sterzata. Vedremo. Caro Dibbe, ci ritroviamo la settimana prossima.
0: Ciao Enzo,
1: Lorenzo Di Benedetto, tutto
0: ciao ciao.
1: Mercato Web. Noi invece ci ritroviamo tra poco, Raffaele Garinella, poi Camillo De Michelis, poi Alen Valneghi. Vi aspetto.

0: Allora, come detto, sta parlando in conferenza stampa Luciano Spalletti. Vi leggo un paio di passaggi. Uno su Cambiaso, che ha fatto discutere molto il popolo bianconero per la sicurezza, la tranquillità che ha palesato dopo il pareggio contro il Verona. Cambiaso ha detto che la squadra non ha la percezione del pericolo, ci avete lavorato. La sua risposta è stata sempre un'intenzione a fare la differenza. Noi dobbiamo andare a consumare quel pallone lì, ribaltare il campo, percezione o meno, dobbiamo andare a fare cose che spacchino il ritmo. Ci vuole gas a tavoletta e capire che bisogna prendersi dei rischi e imparare a convivere con i ritmi alti. C'è soltanto da esprimere, non da gestire. C'è qualcosa che vorrebbe vedere domani e che non ha visto nell'ultima partita. Credo di essere forte. Il credere di essere forte non nasce quando tutto va al meglio, nasce quando nulla ha senso, perché io devo andare contro le avversità che trovo lungo la strada. Noi abbiamo tutto nelle nostre mani, non dobbiamo farci condizionare da ragionamenti, considerazioni oppure opinioni. Dal punto di vista delle qualità espresse dalla squadra, io sono molto contento, anche se ogni tanto ci siamo persi quei momenti che possono fare la differenza. Quindi provo a suonare la carica Luciano Spalletti. Ricordiamo che sabato sera, domani sera, appunto, scenderà in campo contro il Lecce e poi darà il là alla corsa a scudetto, perché una vittoria, una sconfitta o un pareggio condizioneranno in qualsiasi senso la rincorsa al posto Champions da parte del Como, che giocherà alle 12:30 di domenica contro il Verona, e della Roma, che giocherà invece poi domenica pomeriggio sul campo del Parma. Torniamo a parlare anche di Inter, lo facciamo con Raffaele Garinella. Ciao Raffa, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora, con te non avevamo ancora parlato dello scudetto dell'Inter, uno scudetto conquistato sul campo da un Chivu che, insomma, è riuscito a stupire un po' il popolo nerazzurro, secondo te? O tutto sommato?
1: Beh, sì. Ma certo, Enzo, assolutamente, anche perché sorrido quando penso a chi definisce l'Inter corazzata, perché secondo me le corazzate non le ha mai viste. Questa è una squadra più vecchia rispetto all'anno scorso, che ha acquistato un top player, unico top player dal mercato, che è Akanji. Sono arrivati dei giovani che si stanno formando ma che hanno bisogno di tempo, penso a più Esposito e Boni su tutti, e lo ha fatto perché purtroppo, non avendo secondo me la profondità della rosa per arrivare in fondo in Champions, l'eliminazione con il Bodo Glimt, per quanto dolorosa per i tifosi nerazzurri, perché l'anno scorso ce la ricordiamo tutti quella stagione lì, ha portato però a vincere uno scudetto e arrivare fino in fondo in Coppa Italia. Secondo me, con le sfide che avrebbe affrontato l'Inter poi contro lo Sporting, eventualmente l'Arsenal, avrebbe a mio avviso, nel momento cruciale che è stato il mese scorso contro Roma, Como e altre squadre che ha affrontato, perso qualche punto importante, però l'ha vinto, perché purtroppo bisogna mettersi in testa che in questo momento qui, secondo me, le italiane non possono arrivare in fondo nelle competizioni europee. L'anno scorso e tre anni fa l'Inter è stata, secondo me, un'eccezione.
0: Hai accennato appunto di quella che sarà poi la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Che partita ti aspetti lì? Perché la Lazio, diciamo, con Sarri nelle ultime apparizioni è cresciuta moltissimo.
1: Ma sì, io seguo spesso la Lazio dal vivo, mi piace, è una squadra che quando è accompagnata dal tifo, unico secondo me, meraviglioso, rende al 110%, quindi sarà una partita molto molto complicata, sia per la presenza, grazie a Dio dico, degli spettatori, dei tifosi della Lazio che sono straordinari, e anche perché Sarri, da un punto di vista della fase difensiva, è uno stratega. Purtroppo la Lazio segna pochi gol, lo ha dimostrato nel corso dell'anno, quindi deve non subire gol, perché qualora subisse gol dall'Inter poi sarebbe difficile ribaltare la partita.
0: Hai detto che insomma è stata una squadra con qualche giovane ma tanti, diciamo, giocatori esperti.
1: Anziani.
0: Esatto.
1: Anziani.
0: L'anno prossimo come te l'aspetti l'Inter strutturalmente?
1: Beh, rivoluzionata. Intanto mi aspetto che non si spendano soldi, a mio avviso, non necessari sul mercato per quanto riguarda il portiere. Per me il portiere ce l'ha in casa, si chiama Pepo Martinez, può tranquillamente fare il titolare dell'Inter. Se l'alternativa a Pepo Martinez è Vicario, con tutto il rispetto e la stima che ho per Vicario, che ho visto giocare più volte dal vivo, ed è un portiere straordinario, però mi tengo Pepo Martinez. Vado a investire in altri ruoli, in altri settori, in altri reparti, l'Inter dovrà certamente rimpiazzare Acerbi, De Frey e Darmian che andranno via, dovrà certamente rimpiazzare Mkhitaryan, Frattesi molto probabilmente sarà ceduto, trovare un'alternativa a Dumfries che non può essere Luis Enrique, perché Luis Enrique, per quanto sia stato ammirevole per l'impegno profuso in questa stagione, non è un esterno da 3-5-2 se l'Inter ripartirà con il 3-5-2. E sarà un Inter, a mio avviso, in rodaggio per certi aspetti, perché poi bisognerà inserire 6-7 calciatori nuovi, e quando si inserisce il nuovo bisogna comunque dare il tempo all'allenatore di poter lavorare anche ed eventualmente su un nuovo cambio modulo, anche ed eventualmente, non è detto che lo faccia.
0: Ti riporto diciamo anche sul territorio internazionale, perché nel frattempo abbiamo le finaliste della Champions League e anche delle altre coppe, ma ci concentriamo su quelle della Champions League. Da una parte l'Arsenal di Arteta, dall'altra il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Quale squadra ti ha impressionato di più complessivamente? Spendiamo due parole su Paris Saint-Germain, che tu da tifoso dell'Inter hai vissuto l'anno scorso in finale,
1: squadra
0: e
1: meravigliosa.
0: Che quest'anno si sta confermando e non era del tutto semplice, scontato.
1: È una squadra meravigliosa, è una squadra avvolgente nella manovra, quindi difficile, imprevedibile, guidata da un allenatore che io adoro, un uomo a cui auguro tutto il bene del mondo, che è Luis Enrique. Ed è una squadra che sulla carta ha delle armi in più dell'Arsenal, diciamo che può avere la giornata di gloria totale, ma anche la giornata in cui non funziona niente. Non è sempre stata continua in questi anni, e purtroppo per via di questa discontinuità ha perso anche dei campionati che sembravano già vinti. Quest'anno pare invece che la ruota, mi auguro per loro, possa girare, perché comunque lo meritano per il lavoro fatto in questi 3-4 anni. Però sulla carta, e non solo sulla carta, io ho visto un Paris Saint-Germain avvolgente, una squadra che va comunque ad affrontare il Bayern Monaco in casa, come hanno fatto loro, poi per delle distrazioni hanno permesso al Bayern Monaco di rientrare dal 5-2, altrimenti la partita era bella che è chiusa, e non è facile perché il Bayern Monaco è un'altra grande corazzata, e poi comunque hanno sofferto il giusto contro il Bayern in Germania, però insomma la qualificazione è meritata. Non mi spiego quella amnesia totale nella finale di mondiale per club, come abbiamo fatto a perdere con il Chelsea in quel momento, secondo me è uno dei misteri del calcio.
0: Però questo ti fa capire che la finale di Champions League è tutta da giocare, no, con l'Arsenal?
1: Ah sì, certo, il Chelsea ci insegna che si può battere il City partendo da sfavoriti, e proprio l'ha fatto nella finale di Champions. Ti dicono tante cose le finali di Champions, no? Vivi di momenti, di attimi, ci sono delle situazioni. Il Milan vinceva 3-0 con il Liverpool a fine primo tempo e ha perso i rigori, cioè l'Inter ha preso 5 pappine, voglio dire, e invece mi aspettavo prendesse qualche gol in più dal Manchester City 2 anni prima. Insomma, quindi le finali di Champions sono sempre belle e ricche di sorprese.
0: Abbiamo credo anche delle note, una nota vocale che Giorgio si ascolta, mi dice se ok, la possiamo mandare, vai.
2: Buongiorno Ivan da Milano. Se
0: ciao,
2: avete
0: Ivan.
2: Già trattato l'argomento, mi scuso in anticipo.
0: Volevo
2: solo dire una cosa rispetto alla telenovela Vlahovic, anche basta. Se è vero quello che si è raccontato tempo addietro di un certo Del Piero che ha detto io firmo in bianco, cioè io veramente non mi sembra una cosa assurda stare dietro a questo personaggio, che non mi sembra ultimamente abbia dato chissà quale contributo alla squadra, tra infortuni e varie, ed inoltre mi sembra che lui alla maglia non ci tenga proprio, non gli freghi niente di essere della Juve con quella maglia addosso, gli interessa solamente la maglia quando deve andare a fare l'esaltato sotto alla curva. Grazie.
0: Allora, molto duro il nostro amico, l'argomento naturalmente era quello che abbiamo trattato prima, che ti rigiro, parlavamo appunto del fatto che adesso sembra un attimino più lontano Vlahovic dalla Juventus, ma più che altro per le volontà, per le esigenze e le richieste del suo entourage, che non per il calciatore. Come ti porresti tu fossi la Juve con Vlahovic?
1: Intanto lui ha citato l'amico a casa Del Piero, secondo me non esistono paragoni, cioè, non possiamo secondo me paragonare bandiere. Alessandro Del Piero è stata una bandiera sì della Juventus, ma un calciatore che tutti i tifosi avversari hanno amato per il suo attaccamento alla maglia, come si ha grande rispetto e ammirazione per Paolo Maldini, Javier Zanetti, Francesco Totti. Vlahovic è un giocatore che in questo momento qui, guardando il parco attaccanti della Juventus, è quello a mio avviso che ha maggiori colpi unitamente a Hildiz. È chiaro che però non è facile secondo me la permanenza di Vlahovic, anche per delle richieste che però, se andiamo a vedere i numeri, non è che poi Vlahovic abbia fatto chissà quali grandissimi numeri, soprattutto nelle ultime due stagioni, però è un calciatore che io dico sempre che ancora non ha dimostrato tutto il suo reale potenziale, sarebbe un peccato perderlo. Poi qualcuno mi spiegherà il mercato della Juventus in attacco quest'anno, che purtroppo è stato un mercato non all'altezza del club, ci sono dei giocatori che con Spalletti non hanno più visto il campo, penso a Openda per esempio, insomma lì bisogna discutere non tanto sulla permanenza di Vlahovic o sul carattere di Vlahovic, quanto sugli acquisti che sono sotto contratto, che in qualche modo bisogna tra virgolette smaltire sul mercato.
0: A proposito di questo, mi porti su un altro tema che abbiamo affrontato oggi insieme a Lorenzo Di Benedetto, cioè in Italia non si spende o si spende male secondo te?
1: Ti dico la verità, certe volte si spende male, però bisogna anche vedere chi è che vuole. Allora, in Italia oggi vengono i giocatori a fine carriera, io penso a Modric, tutti quanti abbiamo tessuto le lodi di Modric, no? Che ha 40 anni, quasi 41, è determinante per il Milan, però il campionato italiano di oggi, ti ho fatto già questo esempio, ricorda il cinema italiano per gli attori americani quando lasciavano Hollywood e venivano a recitare gli spaghetti western, no? Sì. Fondamentalmente l'abbiamo visto anche in un film di Tarantino, un esempio. E oggi è un calcio che è di secondo livello rispetto ai campionati più importanti, soprattutto penso alla Premier League. Quindi chi acquisti oggi acquisti un giocatore che magari vuole fare un salto di categoria rispetto al campionato in cui gioca, oppure un calciatore che non è ancora un campione a 360 gradi. A volte devi avere anche il coraggio di investire e di puntare maggiormente sul talento, però noi tendiamo a preferire l'uovo oggi piuttosto che la gallina domani, e questo ci porta anche in alcune situazioni a non spendere benissimo. Se però siamo attenti, qualche giocatore importante lo prendiamo, è il caso di Malen della Roma.
0: Tanta confusione nel calcio italiano, siamo senza presidente federale, in questo momento senza designatore, senza responsabile della sala VAR per l'inchiesta arbitri eccetera, e siamo anche in questo momento un po' in confusione dal punto di vista del calendario per la vicenda derby, quando si sapeva che c'erano gli internazionali di tennis, evidentemente ancora una volta per il secondo anno di fila non si tiene conto di questi, adesso si crea una situazione paradossale per cui tante gare che potrebbero essere decisive proprio in zona Europa si dovrebbero giocare domenica 17 alle 12:30, un pasticcio all'italiana, una confusione, come la interpreti?
1: Fa bene Sarri, a fine partita prende e se ne va e non rilascia dichiarazioni, fa benissimo Sarri, cioè perché queste situazioni qui non possono secondo me trovare l'inghippo quando si presentano, queste situazioni vanno gestite perché i programmi, i piani devono essere chiari. Se ci sono delle altre manifestazioni sportive tu ti organizzi prima, cioè, però secondo me è blasfemia oggi vedere il derby di Roma alle 12:30, ma come fai? È una partita determinante, una partita decisiva, anche perché molto, a mio avviso, molto dipenderà da questa partita della Juventus, perché la Juventus deve espugnare Lecce per mantenere un vantaggio anche psicologico sulle inseguitrici. Non dovesse riuscirci, si complicherebbe, anche perché poi affronterà due squadre tra virgolette antipatiche per la Juventus nella storia, due rivali che sono appunto la Fiorentina e il Torino. Però tornando al discorso della Roma, sai, la Roma e la Lazio, quella è una partita che non puoi fare a quell'ora, a mio avviso, e ci rimette lo spettacolo, ci rimette il tifoso, ci rimette secondo me proprio il sistema calcio. Ed è una partita importante, bisognerà vedere come arriverà la Lazio, perché dovesse arrivare con una Coppa Italia in bacheca, allora insomma sai, il tono dell'umore sarebbe migliore. Dovesse invece perdere la finale,
0: anche le bollicine farebbero la differenza,
1: ma lì fanno tutta la differenza, cioè, la Lazio secondo me è una squadra ben organizzata, il centrocampo è un bel centrocampo con Rovella in regia che finalmente è tornato, con Taylor e Basi, sono due mezzali di movimento, insomma non è una partita scontata. È chiaro che l'Atalanta in finale aveva forse qualcosa in più, soprattutto per la profondità della rosa, poi l'esperienza di giocare certe partite come la finale di Europa League vinta, come la partecipazione ormai costante, tranne per l'anno prossimo, alla Champions League, insomma c'hai l'esperienza per gestire meglio certi momenti, però la Lazio è una bella squadra, è veramente bella, e secondo me dovesse vincere la Coppa Italia darebbe molto molto fastidio alla Roma.
0: Lazio allenata da quel Sarri che, stando a quanto trapela sia da Roma, sponda Lazio, sia da Napoli, potrebbe avviarsi verso un Sarri bis al Napoli. È un ritorno che ti suona suggestivo o che ti spaventerebbe, diciamo, un po' di più?
1: Ma a me piacerebbe perché comunque secondo me io penso che in questo momento Napoli abbia bisogno di un allenatore diverso rispetto ad Antonio Conte. Forse un allenatore che Conte l'ho visto in questi, è un allenatore che io stimo tantissimo, è un allenatore che vince sempre su qualsiasi panchina, ha vinto la Premier League, però insomma quest'anno alcune sue dichiarazioni non mi hanno convinto del tutto, lo dico con estrema sincerità. Sono stati 2 anni un po' tanto tesi anche da un punto di vista delle dichiarazioni, anche per quello che poi andiamo a vedere sui social, no? Perché a volte il tifoso napoletano si sente sfortunato, vittima di qualcosa, ma non è così, perché io dico sempre, ragazzi, se ci sono tanti infortuni muscolari nel corso dell'anno non è la sfiga che ti colpisce, è che devi forse rivedere la preparazione fisica, perché non si tratta di traumi. E quindi insomma forse cambiare un allenatore come Sarri, che conosce l'ambiente, un allenatore che ha fatto benissimo, che viene da un'esperienza secondo me molto molto formativa come quella di quest'anno alla Lazio, potrebbe rappresentare il giusto ingranaggio nel meccanismo Napoli già oliato alla perfezione.
0: Direi proprio di sì. Come finisce la rincorsa Champions Europa League Conference League secondo te?
1: Allora, secondo me in Champions vedo favorita la Juventus. Il Milan è favorito perché ha fatto dei punti in passato, perché questo Milan qui in questo momento ha delle difficoltà che stanno emergendo, difficoltà che poi ha compensato con la bravura di Allegri, che ha retto fino al derby. Secondo me poi la squadra ha mollato, perché evidentemente, sai, quando hai Leao e Pulisic c'è uno dei due fuori giri e poi hai come alternative Fulkrug e Gunku, qualcosa insomma perdi a livello di qualità. Però vedo la Juventus favorita rispetto alla Roma e al Como. Roma e Como le vedo per l'Europa League, l'Atalanta in Conference.
0: Questo è il verdetto ipotizzato da Raffaele Garinella, che saluto e ringrazio. Ciao Raff, un grande abbraccio come sempre.
1: Sono io che ringrazio te, abbraccio te e saluto gli amici a casa.
0: E allora noi ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro andiamo da Camillo De Michelis per farci raccontare la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che è finita, e quindi ci possiamo far raccontare un po' tutto da lui, e poi Alain Valnegri per presentare il turno di campionato. Ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Camillo De Michelis, che si sta allontanando dalla sala conferenze dove ha parlato, ho finito di parlare poco fa Luciano Spalletti, anticipiamo uno dei passaggi importanti della conferenza di Spalletti, perché gli viene riportato a Spalletti le parole di Beppe Marotta dopo la conquista dello scudetto, ovvero: per vincere non bastano i giovani. Spalletti ha risposto in maniera abbastanza tagliata: non so fare il paragone con l'Inter, la loro squadra è costruita in maniera corretta, questa esperienza, questa forza mentale e caratteriale sono tutte cose che vanno a loro riconosciute, a noi negli ultimi anni un po' meno, probabilmente qualche differenza c'è, non è solo il dettaglio di una partita ma l'analisi di un periodo. Sono d'accordo con Marotta quando dice che ci vuole anche esperienza. Secondo me noi siamo una squadra che può crescere, ci sono potenzialità, sono stati fatti dei passi in avanti, abbiamo la possibilità di un futuro. Poi abbiamo anche chiesto un preventivo per un pullman a due piani per tutti i giocatori che voi citate, ma non so se arriveranno tutti, mi pare difficile. Quindi battuta sulla questione mercato, perché dice si fanno talmente tanti nomi che allora ci sarà bisogno evidentemente di un pullman a due piani per portarli tutti quanti. E torniamo un attimo a parlare anche di Lazio con le parole di Felipe Caicedo, che ricorderete benissimo, ex attaccante della Lazio, che si è concesso un'intervista al Corriere Roma, ha parlato di Sarri, ha detto il suo lavoro è davvero molto molto molto buono, la squadra ormai ha automatismi evidenti, questo soprattutto a livello difensivo, la retroguardia è collaudata, la linea si muove sempre molto bene, la sua mano si vede, anche perché fin da inizio anno aveva detto che avrebbe dato importanza alla fase difensiva e i miglioramenti si vedono, ma non ha migliorato soltanto il collettivo, lavorando anche un po' su quello che può essere il lavoro che Sarri ha fatto con il gruppo Lazio. Quindi questo per quanto riguarda appunto le parole di Caicedo al Corriere della Roma, di cui insomma poi si è espresso in maniera estremamente positiva nei confronti del suo ex tecnico, attuale allenatore della Lazio, che sappiamo, come avevamo detto, che potrebbe anche non restare alla guida della Lazio, questo è chiaro, verrà definito a fine stagione, c'è di mezzo intanto la finale di Coppa Italia contro l'Inter. A proposito di Inter, il rendimento di Marcus Thuram è stato spesso un tema per l'Inter, ne abbiamo parlato, però conquista nel frattempo il premio come miglior giocatore del mese di aprile. In tal senso si è espresso l'amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, dicendo: in questo finale di campionato è stato il valore aggiunto per Chivu, e quindi ha premiato il lavoro fatto nell'ultimo periodo da Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, che ha segnato a ripetizione fornendo anche due assist a Lautaro nel famoso 5-2 contro la Roma. 5 reti in 4 partite sono il marchio del campione francese, che nel momento decisivo della stagione ha risposto presente con una continuità straordinaria, frutto del lavoro e della grande determinazione che l'hanno sempre contraddistinto. Infine ha concluso constatando il suo status al suo terzo anno in nerazzurro. L'attaccante transalpino punta a stabilire un nuovo record personale di marcature, dimostrando anche con i numeri della crescita costante che lo ha portato tra i top player assoluti della Serie A. In attesa di Camillo, penso che abbiamo nel frattempo Alain, giusto? Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Alain? Non sento Alain, quindi proviamo a ricontattare Alain Valnegri e ci mettiamo in contatto per l'appunto anche con, appena possibile, con Camillo De Michelis, che ripeto si sta allontanando dalla conferenza stampa come al solito fiume che è arrivata, mentre in questo momento inizia anche la conferenza stampa di Juninho, allenatore ovviamente dell'Udinese, nella partita pre-Cagliari. Juninho è stato un allenatore sorprendente per come ha guidato comunque l'Udinese, e quest'anno ha fatto tante vittime illustri. Nel frattempo occhio a quello che succede a Madrid, e facciamo una cosa, ne parliamo proprio con Alain, al quale do il buongiorno intanto. Alain, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Alain, tra poco resti sempre con noi, avremo il collegamento con Camillo De Michelis, però ci racconti un po' quello che è successo a Madrid, questo litigio tra Capitan Valverde e Tchouaméni, che chiaramente li porta adesso a prendersi i provvedimenti da parte del club. Come mai tutto questo nervosismo? È vero, una stagione senza obiettivi raggiunti, ma c'è qualcosa di più?
1: Ma sì, Rudiger con Carreras pure hanno litigato, sono volati comunque degli schiaffi. Rudiger con un allenatore, un componente dello staff tecnico. Ma qua in Spagna si dice che comunque in parte dello spogliatoio chiami Arbeloa il cono.
0: Che sarebbe?
1: Il cono, qualcuno.
0: Ah, proprio cono.
1: Un cono. Quei coni arancioni.
0: Per dire che è inutile.
1: Per il traffico e anche per gli allenamenti. E lui avrebbe diffidato e avrebbe appartato questi giocatori, non sappiamo ancora bene chi sono. Questo fine settimana c'è il classico a Barcellona, che probabilmente darà la matematica al Barça pure del nuovo titolo di Liga. Sì, è una polveriera. Poi ci sarebbe anche buona parte dello spogliatoio contro Mbappé. Lì sì, poi adesso stanno filtrando tante informazioni, poi cosa c'è di vero è molto aleatorio, perché comunque sappiamo bene come funzionano i mezzi scandalistici e non mi sento di dare la veracità, ti sto dando delle ipotesi.
0: No, certo, giusto per cercare
1: delle
0: di ricostruire un po'.
1: Che circolano qua in Spagna.
0: Senti,
1: è chiaro che la stagione è molto deludente.
0: Ti aspetti qualche cessione illustre alla fine della stagione?
1: Ah, saranno. Uno tra Mbappé e Vinicius, secondo me, sarà sul mercato.
0: Addirittura, pure Mbappé. Che ricordiamolo, arrivò a parametro zero. No, sì, a parametro zero, però qua sondi di dobloni per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, che difficilmente potrà trovare squadre in Europa che gli possano garantire tanto, no, immagino.
1: Se fosse Mbappé andrei in Premier.
0: Esatto.
1: Che comunque lì è tutto più morbido, diciamo, a livello mediatico, perché adesso comunque ha una storia d'amore con un'attrice qua, dunque c'è tutto il gossip dietro a lui. Era infortunato, è partito a Cagliari mentre la squadra stava giocando, e nello spogliatoio comunque questo non è piaciuto. Vedremo, però sì, ci sarà una mini rivoluzione. Adesso si dice qua, tanti, anche gente che conosco personalmente, dicono che Mourinho tornerà a Madrid, che sarà il prossimo allenatore del Real, e Florentino chiama proprio Mourinho per poter far piazza pulita in quello spogliatoio.
0: Questo significa, intanto chiedo a Giorgio di provare a metterci in contatto con Camillo De Michelis, questo significa che quindi l'ipotesi Klopp è stata archiviata, secondo te, più per volontà di Klopp o perché proprio Florentino ha detto qua serve un Mourinho della situazione?
1: No, ma Klopp non ha voglia, secondo me non ha voglia di tornare ad allenare.
0: Anche secondo me, quindi quello potrebbe essere un po' l'aspetto principale del perché poi non sia arrivato lui, che è sicuramente un obiettivo principale. Allora, credo che resta con noi, ovviamente abbiamo in collegamento Camillo De Michelis, Radio Bianconeri, Tutto Mercato Web e Tutto UE. Ciao Cami, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Allora, mi fai un po' una sintesi della conferenza stampa di Spalletti che si è appena conclusa. Mi sembra di capire Vlahovic potrebbe essere titolare, ha voluto un po', da quello che ho intuito, ma adesso ce lo racconti tu, togliere un po' di depressione dopo il pareggio contro il Verona e parlare di una Juventus che ha tutto nelle proprie mani, no?
2: Sì, diciamo che è stata una conferenza stampa particolare, perché comunque ci sono dei momenti dove Spalletti ha provato a difendere la squadra e poi subito dopo, nella domanda successiva, ci sono stati invece dei momenti in cui comunque dava responsabilità alla squadra e a questa mancanza di cattiveria, questa mancanza di percezione, questa mancanza di capire come fare determinate cose. Ci sono stati dei momenti in cui secondo me ha palesato anche un'insoddisfazione nel andare a prendersi determinate cose, ovvero la respinta sul palo di Zegrova, dove non arriva mai un attaccante della Juve, dove non c'è una copertura dell'area, non hai quella fame lì, quella cattiveria, no? Adesso io ho un po' di parole, no, davanti a me, no, della conferenza stampa, e dove dice: ho avuto attaccanti che lasciavano palla ai difensori, che andavano a pressare in bandierino, che prendevano determinati palloni, sapevano quale pallone andare a prendere, e si può sintetizzare così, quindi quella cattiveria, quel momento, quella situazione dove devi dare quel qualcosina in più, però sostanzialmente la Juventus non ha mai avuto tutto questo e infatti sono venuti fuori poi dei risultati negativi come quello col Verona.
0: Vlahovic dovrebbe partire titolare, giusto?
2: Sì, Vlahovic dovrebbe partire titolare, abbastanza confermato, ha detto poi bisogna fare le cose per bene da qui a domani sera, non dobbiamo dare troppe pressioni a Vlahovic, sono d'accordissimo su questo, perché poi sai Vincenzo, ora noi siamo tutti aggrappati a Vlahovic, però Vlahovic è uno di quelli insieme a tanti altri che in questi anni comunque non ha fatto quel salto di qualità,
0: no,
2: fa parte no, di uno spogliatoio che negli ultimi anni ha sempre solo lottato per il quarto posto, quindi non possiamo adesso dimenticarci del passato e credere che Vlahovic possa salvarci in lungo e in largo. Vlahovic può darci qualcosa che non avevamo rispetto a prima, ovvero fisicità e lotta in mezzo all'area, ecco, questo sì.
0: Senti, poi mi ha colpito un passaggio, a parte che ha detto abbiamo ordinato già un pullman a due piani, visti tutti i nomi che state facendo che arrivano dal mercato, ironizzando sul fatto che magari si fa tanta filosofia, però non c'è, diciamo, concretezza su tutti questi obiettivi, oppure magari vuole abbassare la tensione sul mercato e alzarla sul campo. Però poi, rispondendo alle parole di Marotta, mi sembra sia stato anche un po' sibillino, no? Quando dice che alla Juventus manca qualcosa, l'esperienza, la forza mentale e tutte queste cose che poi ha ribadito, no, in conferenza stampa.
2: Ma guarda, intanto quello che ti posso dire è che è stato particolare di sentir dire sostanzialmente molti di questi giocatori resteranno alla Juventus, perciò io credo che onestamente si debba fare delle valutazioni su questo gruppo, su questa squadra.
0: Tu credi che sia convinto di quello che ha detto, o è un modo per tenere sul pezzo tutti i giocatori che quest'anno ci sono per adesso, con l'obiettivo da raggiungere?
2: Ma io una cosa che ho capito di Spalletti è che comunque lui difenderà sempre i propri giocatori, l'ho notato anche oggi con la parte di Opendano, però onestamente dove comunque ha detto ho sbagliato io, perché Openda si sta allenando in maniera incredibile, difende tutti, è sempre al fianco di questa squadra, però qua si è esposto perché l'ha detto più volte, molti resteranno, come dire guardate che qua non ci sono delle risorse per fare un mercato e ribaltare tutto, stravolgere una squadra, cioè ha detto anche questa frase, perciò io onestamente mi fido di Spalletti e credo che molti di questi giocatori verranno confermati. Però questo, se devo essere onesto, mi preoccupa parecchio, perché credo che questo gruppo non abbia dato le risposte giuste da un punto di vista di carattere e mentalità, e se non lo fai in tanti anni credo sia difficile poi chiedere ad alcuni, no, di leggere quel momento lì, quella palla lì, quell'atteggiamento lì, visto che considerate che sono tanti anni, cioè noi una giornata terribile come quella che ha vissuto la Juventus contro il Verona l'abbiamo già vissuta in Juventus Salernitana, e parte di quel gruppo era già presente.
0: Sì, è vero, questo evidenzia anche il fatto che comunque in questo gruppo mancano quei giocatori abituati alla vittoria che in certe partite possono trascinare e dare qualcosa in più. Grazie a Camillo De Michelis, ciao Cami, buon lavoro.
2: Grazie a te Vincenzo, buon lavoro.
0: E allora torno su queste parole con te Alen, fossi un tifoso della Juve saresti preoccupato davanti a questa puntualizzazione di Spalletti?
1: No.
0: Perché?
1: No, perché comunque lui vuole tranquillità. La società sa cosa deve fare, sa cosa manca, cioè, siamo di fronte a professionisti, poi comunque perché andare ad infamare un calciatore pubblicamente, ma anche se non gioca, anche se tu devi comunque, è un asset della società, dunque perché andare a scaricare un calciatore pubblicamente? Cioè io vorrei sentire cosa si dicono gli spogliatoi, vorrei ascoltare e vedere la reazione Openda con Spalletti, vorrei vedere Openda allenarsi. Openda è una risorsa alla fine, ma te lo dico da un punto di vista economico, un giocatore che ha mercato, anche se ha una stagione no, comunque quanti calciatori hanno comunque sbagliato una stagione e poi sono rilanciati? Openda non è un broco, te lo ripeto, uno che segna nell'Anse, Alizia, non può essere un broco. Dunque ci sono dei fattori fuori dal nostro controllo che hanno fatto sì che Openda non ha reso secondo il prezzo pagato, ma anche Vlahovic alla fine non ha reso per il prezzo pagato. Vlahovic è stato pagato comunque a un prezzo di mercato di Premier,
0: Quindi secondo Vlahovic, te quando lui ha
1: detto euro là al mese,
0: Quindi secondo te quando lui ha detto, da come ci ha riportato Camillo, che ha colpe anche sue, appunto perché magari Openda salena eccetera eccetera, è un modo per dire io adesso ho dovuto scegliere quelli che ritenevo più pronti, ma quest'estate dovendo lavorare dall'inizio magari tirerò il valore fuori da quelli che ci sono.
1: Ma è anche un modo di fare autocritica, perché un allenatore non può fare autocritica? C'è un giocatore che vale, l'ha pagato 50 milioni Openda, tu vai a prendere un calciatore di 50 milioni, quante partite ha fatto Openda? Quante gare ha giocato 90 minuti? Cioè tu paghi quel prezzo, cioè tra Openda e Vlahovic comunque sono degli investimenti pesanti se guardiamo il rendimento che hanno avuto quest'anno. Vabbè, Vlahovic è stato infortunato, sì, però quando hai un calciatore di questo valore, forse hai sbagliato tu, sei tu che lo mandi in campo, sei tu che devi integrarlo in dinamiche di gruppo. Tante cose che noi non vediamo, noi vediamo solo la squadra giocare a domenica. Però se tu saresti tutti i giorni in allenamento, negli spogliatoi, forse avresti gli elementi in più per capire della non integrazione di Openda. E a partire da lì, lui deve mantenere un calciatore in fiducia e non so se è stato chiamato nell'ultima convocazione del Belgio, però in nazionale si potrebbe almeno rilanciare su qualcosa sul mercato. Però se lo dai in prestito l'anno prossimo, Openda, sono tante squadre interessate e lì si potrebbe rivalorizzare. E adesso come adesso penso che sia la mossa da fare. E Spalletti, se dice queste cose, è perché comunque non vuole infamare un calciatore pubblicamente. Perché dobbiamo sempre infamare? Perché si cerca sempre il titolare, si cerca sempre la polemica? No,
0: colpevole il capo espiatorio.
1: E penso che l'ha gestita molto bene.
0: Alain, ti aspetti, sono d'accordo con te su questo, poi è da capire effettivamente quali saranno i giocatori che potrebbe rivalorizzare lavorandoci già da quest'estate. Invece più domanda generica prima di salutarci, ti aspetti qualche sorpresa da questo turno di campionato? Soprattutto nelle zone che contano, quindi lotta per la salvezza, no? E lotta coppa.
1: Ormai sono sorpresi dalla prima giornata, dunque qualcosa sì. Una delle quattro
0: chi è che rischia di più?
1: Perderà punti. Eh?
0: Chi è che rischia di più? Tra Milan, Juventus, Roma.
1: In agenzia adesso. Se lo sapessi, andrei in agenzia adesso e mi gioco la casa e mi gioco pure la tua se vuoi.
0: Vai, vai. E così andiamo a vivere sotto i ponti. Alain, come sempre, grazie. Un grande abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio. Ciao,
0: grazie
1: ciao.
0: Ad Alain Valnegri. Siamo giunti al termine di questa settimana di editoriale Rotocalcio. Vi lascio a Maracanà che è già pronto. Saluto e ringrazio Giorgio Sorani.
3: Mangia il pollo con le mani.
0: E vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione che oggi apriamo presentando l'imminente turno di campionato, per la precisione il terzultimo, che mette in palio gli ultimi 9 punti che vogliono dire tanto per la lotta a retrocessione e anche per i piazzamenti europei. Chi si gioca la salvezza, seppure ormai a un passo dal raggiungimento matematico, è la Fiorentina, che domenica ospita un Genoa già salvo invece aritmeticamente. Grande tifoso rossoblù, nonché scrittore dell'attuale inno del Grifone, è Francesco Baccini, cantautore noto e pluripremiato a livello italiano, che abbiamo l'onore di ospitare stasera in trasmissione. Baccini, buonasera, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Lei visse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in questi minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
1: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo. Per me la musica è sacra, quindi
0: diciamo, non si rivede nelle,
1: facendo quello che mi piace,
0: non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nelle risorse che ci sono digitali per ascoltare la musica.
1: Guarda che io non sono contrario alla tecnologia, io uso tutto, però dipende, il problema sempre dipende chi e come usa le cose. Il Grande Fratello, se dentro quella casa ci fossero 8 geni, sarebbe una trasmissione interessantissima. Invece ci sono 8 pirla e diventa una cazzata inguardabile, almeno per me. Poi chiaramente la gente si diverte a guardare come le comari gli spettegulesi. A me gli spettegulesi non interessano, cioè proprio di carattere, certo. A me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'ho già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
0: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla vostra generazione.
1: Genova è una città particolare, e che ha musicalmente una sua importanza. Appunto, i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
0: E lei ha avuto modo di avere a che fare, al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
1: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no, allo stadio. Visto che siamo tutti genuani. No, però diciamo che per me Bresh e Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose, e per esempio Alfa lo vedo in crescita proprio come persona e come artista.
0: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione, che cosa le viene in mente per prima cosa?
1: Genoa mi viene in mente Milito.
0: E quel derby col gol a porta vuota alla fine. E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi.
1: Tripletta il 3-0, tripletta di Milito. è andato in contropiede su tutto il campo da solo.
0: Eh sì, eh sì, eh sì.
1: No, Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e intervista il triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
0: E lei Milito è, era uno lei spettacolo è ancora guardarlo oggi... giocare. Lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
1: Beh, sai, noi genuani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi siamo molto, a volte fin troppo orgogliosi di essere genuani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genuani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente, di soldi. Chi ha più soldi vince, o chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male, e poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna, perché
0: certo.
1: È quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 palle, tu ne fai uno, fai gol, hai vinto. Cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure sai, i giocatori, quando uno compra un giocatore, non è la PlayStation che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale tot, e il campionato che dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche proprio alla Fiorentina. La Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
0: No, affatto, ma io infatti no. Prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori. Che cos'è il Genoa oggi,
1: momento,
0: secondo lei? Che Genoa è quello di oggi?
1: Oggi è una squadra molto unita, sia a livello di società che a livello proprio di giocatori e di allenatore. De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società è un po' in angoscia, perché con Vieira l'anno scorso avevamo fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però otteneva i risultati. E dicevamo, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira, che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché dicono che il Genoa che stanno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatto così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
0: E io infatti le avrei chiesto che lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
1: Assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genuani si stanno innamorando di De Rossi, perché se De Rossi è abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale, quindi De Rossi proprio ha quelle caratteristiche di allenatore, di carattere che piacciono ai genuani. In più De Rossi, da quando è arrivato, ha innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra. Cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese due, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari, che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti. Penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta.
0: Bacini, grazie mille per essere stato con noi, a presto e buona serata.
1: Ciao, grazie a tutti e forza Genoa.
0: Passiamo ora a una serie di contributi realizzati dalla redazione di Tutto Mercato Web e di Radio Firenze Viola. Ospite nei nostri studi in queste ore è stato Cesare Prandelli, ex CT dell'Italia e grande allenatore della Fiorentina, che ha fatto un punto con noi non soltanto sulla squadra di Vanoli e sul futuro dei giocatori più importanti che oggi vestono la maglia viola, ma anche sul panorama nazionale del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dal Mondiale che ancora lascia strascichi e getta inevitabili dubbi sul futuro del mondo del pallone. Vi facciamo ascoltare allora tutto questo con Cesare Prandelli.
2: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo 2 anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere. Quindi è inutile fare dei discorsi io lo terrei, non lo terrei. È lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante. Allora da lì puoi costruire attorno. Se le motivazioni sono o meno, allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
3: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione, c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti
2: Sì.
3: interrompo, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
2: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili,
3: Sì.
2: quindi a discapito anche degli equilibri tattici della squadra. Quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto. Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione, e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
3: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli? Ti ha convinto?
2: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idea ha, le società che idee hanno. Io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla nostra porta, alla porta avversaria, che non alla nostra porta. Però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma
3: A volte
2: forse
3: si schiaccia
2: magari
3: anche troppo
2: si
3: la
2: schiaccia un
3: squadra.
2: po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
3: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma, Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile.
2: Io Paolo lo ringrazierei per quello che ha fatto, perché è una stagione veramente molto complicata. Adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato la squadra aveva 4 punti, se non sbaglio,
3: Sì.
2: quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare al futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
3: E Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenatore tra i nomi, viene fatto anche il
2: Ma
3: suo,
2: i nomi ce ne sono
3: Daniele De
2: tanti, perché la
3: Rossi.
2: Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è in vita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
3: E infine sulla nazionale, ti piace questa idea di Baldini che vuole portare, di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime due amichevoli? È una mossa giusta? Se
2: Silvio mi
3: ovviamente poi
2: piace,
3: corrisponderà al vero.
2: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%, però 2 parole sulla nazionale, sulle elezioni bisogna dirle, perché possiamo avere mille progetti, mille programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato. Quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
3: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni.
2: È importante non tanto per chi sarà alla guida eletto, della federazione,
3: per
2: ma per il programma, se è un programma condiviso. Se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
3: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale è stata proprio con Abete.
2: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscissero a mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità, sì, in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
0: E infine le parole di Massimo Perrone, colonna del Como di Fabregas, cervello in mezzo al campo insieme a D'Acugna dei Lariani, che sono a caccia dell'Europa in queste ultime giornate di campionato, ospite nei giorni scorsi di un evento a Como a cui abbiamo partecipato anche noi di tutto Mercato Web. Vi facciamo ascoltare quindi le parole di Massimo Perrone.
4: Grazie della premiazione per le parole.
5: No, meno male che mi dici che stai bene per adesso. Infatti, vabbè. Vabbè, però ci rimettiamo tutti. Allora, quello che voglio chiederti in primis è quanto sta influendo nella tua crescita Mr. Fabregas, quanti consigli ti sta dando e se ce n'è qualcuno che ti è rimasto.
4: Lui è troppo importante per me, ho cresciuto tanto da quando ho arrivato qua, tanto grazie a lui aspetto di continuare in questo cammino con lui e continuare crescendo. Bueno, quando ho arrivato qua, che ho parlato con il mister, lui mi ha parlato di questo, di sempre guardare in avanti di questo progetto. Quando ho parlato con Nico, anche che abbiamo arrivato allo stesso tempo, sapevamo che